0: Infochiocciola.
1: È uno scherzo o...
0: No, no, no, no, no, sono così io.
1: Ah, ok. Allora, poi
2: la porto io al caffè.
1: Il Milano.
0: Sì, Milano.
2: E il caffè glielo porto e vengo a fare la cacca.
1: Domodossola.it.
0: Punto it. Ok, perfetto.
1: Ok.
0: Ok. Vengo, allora vengo, le porto il caffè e vengo a fare la cacca lì.
3: Poi magari ci fumiamo una sigaretta insieme.
0: Poi magari ci fumiamo una sigaretta insieme.
1: Arrivederci.
0: Salve.
3: Sto male.
4: Gli stagisti. Gli stagisti. Nello Zoo di 105. Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra
2: votazione.
3: È partito unzione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
2: Che è successo? Hey. 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Se forte vincerai, vincerai. Dove abita Ennio?
6: Pronto!
7: Pronto?
6: Pronto!
7: Signor Ennio?
6: Chi sei?
7: Buongiorno, sono Devon.
6: Devon.
7: Chi sei Devon? Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney.
6: Ma chi presente
7: Ha presente Walt Disney? Allora le spiego. Mi faccia parlare, per favore. Allora, noi stiamo costruire questo nuovo parco divertimenti per i bambini, per un po' di gente, diciamo che è il Disney Italy, e lo vogliamo costruire in quella zona, e abbiamo notato che il suo punto dove lei ha questo terreno, noi vorremmo costruire il parco proprio in quel punto. Senta, allora adesso le dico un po' la disposizione economica che abbiamo noi nei suoi confronti. Volevamo darle 1.500.000 euro per il campo.
6: Ma non ne faccio niente dei cosi! Cosa ne faccio? Ma io sto facendo un danni, porca la
7: Allora possiamo prendere il terreno tranquillamente, no?
6: Ma non ti do niente! Non ti do niente! Vado avanti a lavorare come ho sempre fatto, porca la
7: Allora, senta un attimo, adesso le...
6: Ma che cosa devo sentire, papà, che sto lavorando?
7: No, perché dentro il parco di divertimenti ci sarà... Ci sarà Batman, ci sarà Michael Knight, i Griffin.
6: Chi sono?
7: Batman, il supereroe.
6: Batman!
7: Sì, Batman, poi Michael Knight. Se vuole glielo passo Michael Knight.
6: Passo.
7: Mi raccomando, è Michael Knight.
6: Dai. Pronto.
8: Posso chiederle un favore?
6: Ma che cosa vuoi?
8: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
6: Ma chi è Sabrina? Non la conosco.
8: Già, lo immaginavo.
6: Porca la Basta che dando questo telefono al controllo! Bastardo!
8: Stia a sentire, gli scorpioni vogliono fare di White Rock un campo di battaglia. La banda rivale dei cani randagi sta per arrivare. Se non vuole lo chieda alla pattuglia autostradale.
6: Ma che la pattuglia? Ma quale pattuglia, porca la Ma mi devi lasciare stare che sono nel campo a lavorare!
8: D'accordo, amico. Ci vediamo domani.
6: D'accordo, che è? E ora perché continua a chiamare?
8: Ah, vorrei tanto che per una volta fossi
6: tua madre! Tua madre!
8: Bene.
6: Poi è tua madre! Vai a cagare!
7: Pronto? Eccomi. Ha parlato con Michael Knight? Si è messo d'accordo?
6: Sì, ma adesso che ci sono andato, le chiamo Sabrina!
7: Sabrina, sì, benissimo.
6: Sabrina, non sono mica chi è!
7: Adesso? Sì, signor Ennio, allora rimani che noi verremo lì a prendere le misure. Allora le passo io sul geometra. Così si mette d'accordo.
6: Io ho messo il telefono al controllo, sì. Ma ho detto che ho il telefono al controllo.
7: Benissimo, fa bene. Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per
6: Arnaldo!
7: Ah no, il geo.
6: in giro con un camion.
7: No, questo è un geometra, il mio geometra personale, Arnaldo. Glielo passo. Glielo passo, un attimo, scusi. Grazie ancora. Grazie ancora, Sironegno.
6: Vai, ma vai da lì al culo, bastardo! Peto!
7: Pronto!
6: Porca la m***a! Vai dire la cagata! Vai detto che era un donna tardiando! Poi sei sempre te, bastardo, ardiando! Poi te lo sai se sei bene, porca la m***a!
7: Mio...
6: la patente del cambio! Adesso sei diventato geometra, la calabata!
3: Sono sempre stato geometra. Sono sempre stato geometra.
5: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: Lo spirito del Natale sta lentamente facendosi presente anche in alta montagna. Le luci tipiche colorate addobbano già alcune baracche e anche a casa del nonno. C'è qualcuno che vorrebbe fare almeno un alberello con le palline per avere il piacere di poter pensare di trovarci sotto dei doni la mattina del 25 dicembre. Ovviamente, conosciamo tutti come la pensa il nonno delle feste e soprattutto della figura del Santo Signore Gesù.
1: Ne pensi se mettiamo anche noi due lucette e un paio di addobbi del cazzo fuori da sto cesso di catapecchia? Almeno in paese non si faranno sospettosi su cosa combiniamo qui su. Ci sono già troppe voci che non mi piacciono, su presunte attività illecite. Non voglio trovarmi sbirri in giro in questo periodo. Mi deve arrivare un carico di giacche montone rubate e prima di piazzarle ci vorrà un po'.
2: Ma che cazzo dici, Heidi? Mica siamo a Scandiano dove abita Noise. Che la gente gelosa si inventa le puttanate sul conto di lui e Steffi, perché non ha un cazzo da fare. Qui siamo sulle Dolomiti, E la gente si sa fare i cazzi suoi. E poi non ho nessuna intenzione di rompermi il culo per fare addobbi. Lasciami bere in santa pace il mio whisky.
1: Va bene, io e Peter faremo l'esterno, ma almeno un cazzo di mezzo alberello lo puoi andare a segare e portarlo dentro.
2: Ma col cazzo. È proprio il lavoro più faticoso. Non ci vado da solo a prendere l'albero. E poi ci sono solo pini da 10 metri qui intorno. Dovrei tirarne giù uno grande e prenderne solo la punta. E il resto segarlo per la legna dell'anno prossimo. Ma mi ci vedi che preparo la legna dell'anno prossimo? Mica sono frocio.
3: Oh, ciao nonnino e ciao Heidi. Ho sentito che parlavate di albero e addobbi. Che splendida notizia. Allora quest'anno non passeremo le feste nel silenzio e il buio, ma avremo una casa piena di gioia e amore. Sono tanto felice.
2: Mamma mia, quando sei così smialenza, avrei voglia di bucarti le ruote di quella cazzo di sedia, così la smetti di venirmi a rompere i cazzi con le tue stronzate.
3: Ma perché sei così arrabbiato, nonno? Io non ho detto niente di male.
1: Non farci caso, Clara. È rognoso, perché gli rompe il cazzo andare con la motosega a tagliare un pino per prendere la punta da portare in casa per fare l'albero addobbato.
3: Ma se era solo questo il problema, vado io a segare l'albero. Che ci vuole? Tanto fa tutto la motosega. Poi levo la punta e la porto dentro. Così il nonno non sarà più cattivo con me.
2: Non ce la farai mai a sollevare la motosega, brutta strongolotta. Smettila di volerti lanciare in cose che sono più grandi di te. Il massimo che puoi ambire a fare è il carrello della spesa col gettone in un occhio.
1: Beh, Clara, forse il nonno ha ragione. Non credo che tu possa abbattere un albero con la motosega. Torna dentro.
3: Vi sbagliate a sottovalutarmi. Anche se sono un po' motoriamente svantaggiata, non significa che non possa compiere atti straordinari che vi possano stupire. Adesso state a vedere.
2: Che sta facendo il tank coi capelli?
1: E si è messa in spalla la motosega e credo stia per tirare la corda per accenderla.
2: Caparbia la bici parlante. Ma scusa un secondo, in che senso in spalla la motosega?
1: Sul collo. Ops, mi sa che Clara ha perso la testa.
2: Sei incazzata?
1: No, nel vero senso della parola.
2: Se mi ha rovinato la lama, la riuccido sta cogliona.
0: Vedete ragazzi, certe cose vanno fatte fare a chi le sa fare. Spesso alcuni attrezzi che ci sembrano così semplici da usare creano dei disastri. Capito, Mazzoli? Anche una smerigliatrice per mettere della cera potrebbe conciare una cappotta in tela come un pan di stelle per sempre. Vero, Noise? Vabbè, comunque, ciò che è bene finisce bene. E adesso tutti su eBay a cercare una capottina per il cesso con le ruote di Paolo Noise. Arrivederci, infami!

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, se da un po' posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
5: Aiero Magherbe, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
5: Prego, dimmi.
6: Senta, volevo sapere, mia moglie si è recata recentemente presso il vostro punto vendita per acquistare, diciamo, delle piante, no? Diciamo, delle robe verdi, non so.
5: Okay.
6: Non so, esattamente. Allora, siccome io sono un soggetto tendenzialmente allergico, no? Allora si è creata, diciamo, questa piccola discussione, perché ci ho detto, beh, lì Marisa mi porti a casa della pianta, io sono allergico, non vorrei mai che poi mi venga uno shock anafilattico, capisce?
5: Sì.
6: Perché le spiego, una decina d'anni fa ho fatto i ponfi, non so se c'è presente i ponfi, ce l'ha presente i ponfi?
5: I
6: ponfi.
5: No.
6: E i ponfi sono praticamente questa analisi molto dettagliata dalle allergie che si fanno dagli hospital. Praticamente tu vai, metti il braccio, no? Ti fanno tante piccole punturine di cose alle quali puoi essere allergico, a cominciare, diciamo, dagli ortaggi tipo i pomodori, le fave, i piselli, le pannocchie, le carote, le melanzane, le fagiolate. E poi per passare, diciamo, ad altri agenti allergogeni come i gatti, i cani, i canarini, i topi, le tartarughe, le graminacee, le cucurbitacee. Insomma, tutte ti fanno un centinaio di questi ponfi. Adesso non li sto a raccontare tutti, ma ci sono le fragole, i lamponi, le banane, per vedere se a che cosa sei allergico. Insomma, che ho fatto sti 100 ponfi, pensi un po'.
5: Ma che piante sono?
6: Ha comprato una pacchira.
5: Non c'è problema. Poi?
6: Ecco, poi ha preso un rincospermo.
5: Rincospermo, quello che riesce che ha il suo profumo.
6: Ecco, magari ha l'odore che mi dà fastidio. Perché sa un po' di profumo, ma anche un pochino di urina. Cioè, non so come
5: adesso. Oh, mazza.
6: Sì. Sa che cosa mi ricorda quell'odore lì? Mi ricorda il souk di un posto medio orientale dove sono stato. Una volta sono stato ad Agra, non so se conosce la località, perché io sono stato anche un viaggiatore. Quando sono andato ad Agra, questo posto bellissimo con un mercato che ha più di 2500 anni, penso un po' 2500 anni di mercato, quando sono stato lì c'era questo odore pregnante che loro chiamavano Jasmine. Esatto. Però sapeva un pochino di profumo e un pochino di piscio, diciamo, insomma, perché urina, chiamiamola come vuole. Lei sa quella pipì di capra, quell'odore forte di pipì di capra, che tipo quando fai la pipì che hai mangiato gli asparagi, che mi piacciono tantissimo gli asparagi. Io li faccio con le uova, mi faccio il mio vetto con gli asparagi quando è stagione, solo quando è stagione. Perché sono gelati, poi
5: no,
6: non mi piace tanto.
5: Un po' più breve che devo servire.
6: Ah, sì, scusi,
5: perché la gente qua davanti alla casa.
6: Cassa, no, tendo a dilungarmi un attimo. Perché una volta io non sapevo di essere allergico a questa specie di tipo di frumento, che adesso non saprei dirlo, perché sono andato in una vacanza a campagna, che mi andare in campagna mi rompo i coglioni perché non c'è mai niente da fare. Comunque dice andiamo a fare una passeggiata nei prati, restate tipo metà di giugno, ma forse anche un pochino oltre la metà di giugno, tipo 17-18 giugno, poteva essere una roba di questo genere qua. E andiamo a questo prato col cane che non era mio, anche il cane Patrizio, che è un cane, insomma, di una cugina di secondo grado di mia moglie, che tra l'altro adesso è morta, povera donna. Comunque anche il cane è morto, tra l'altro anche Patrizio morto proprio male, schiacciato sotto una macchina, povera bestia. Comunque vabbè, andiamo. Pronto, richiamala un attimo.
7: Pronto,
6: ecco, si deve essere caduta la comunicazione. Ecco, perché le spiego, come dicevo poc'anzi al suo collega, no? Mia moglie, siccome ieri abbiamo rattalato per delle cose che non le sto a dire, che magari non le interessano tanto, è uscita, è andata a comprarsi delle piante, adesso mi ha riempito il balcone di queste belline di piante che non è.
7: Ma che cosa?
6: Dalle piante.
7: Che cosa? Che piante?
6: Allora, aspetti che le spiego, mi sono preso un breve elenco, sono 15 piante, se mi può fare gentilmente il favore, perché il suo collega non è stato sufficientemente esauriente nel rispondere alle mie domande. Potrei essere forse allergico al fertilizzante che usa mia moglie?
7: Ma io come non, cioè, questa è una domanda che deve chiedere al dottore, però io come faccio a rispondere?
6: No, perché magari lei lavorando in un vivaio, perché le spiego?
7: Non significa, ma ogni persona è a sé, lei deve chiamare il suo dottore.
6: Dottore?
7: Io ho questa cosa.
6: Può
7: essere allergico al concime che mettono sulle piante?
6: Potrebbe essere anche l'insetticida, però l'lapsus potrebbe essere stato foriero di una nuova ipotesi, sa?
7: Oddio, ma che gli è successo, perché a lei non ho capito io.
6: Mi è venuto in mente che mia moglie su queste belline di piante ci spruzza di tutto e sta usando questo concime che è a base di escrementi di tacchino.
7: Io però gli devo dire, glielo ripeto,
6: sì,
7: che deve chiamare il suo allergologo, dottore, e chiedergli questa cosa. Io non sono in grado di dargli questa risposta.
6: Ma lei ha mai sentito qualcuno allergico alla cacca di tacchino?
7: Ma io chi è che è allergico quando viene da me già lo sa a che cosa è allergico.
6: Ma no, non so, magari lei una volta ha venduto, che ne so, un quintale di cacca di tacchino, un altro gliel'ha riportata e ha detto, guarda, si
7: no,
6: prende la sua merda. No. Ma come faccio io a sapere se sono allergico? Ci do una nasata nella cacca del tacchino?
7: No, ma lei penso che mi sta prendendo in giro.
6: No, ma scusi, abbia pazienza, io ho questo problema qua, non vorrei mai poi...
7: Ma lei deve chiamare il suo dottore, non
6: dottore.
7: Me.
6: Ma non è che possa andare dal dottore, prendo un chilo di merda di tacchino, vado dal dottore e ci dico, mia doc, sono allergico, come faccio? Beh, lì, cioè, l'ha comprata da poi, ci avete una responsabilità, un domani che mi viene uno sciocco in altro...
7: Io quello che prendo è certificato sopra, ma la signora non ha comprato da me, la cacca del tacchino, perché io non la vendo, come non ho venduto la paghiera in questi giorni, che gli devo dire?
6: Non ha comprato da lei la cacca del tacchino?
7: No, penso proprio di no, va bene?
6: E com'è possibile? Scusi, sullo scontrino c'è scritto, concime biologico e escrementi di tacchino.
7: Allora, pensa, mi legga lo scontrino sopra da chi è che ha comprato queste cose?
6: Vivaio verde idea, vede che l'ho colta a fallo, allora lei la vende sotto banco, lei contrabbanda la cacca del tacchino.
7: Allora, se lei prende la sua confezione, c'è scritto quello che c'è dentro.
6: E cosa c'è dentro? C'è la merda del tacchino, c'è un uccello che non vola, che ha caccato nel sacchetto e fa una puzza di merda che non si respira, scusi.
7: Io per un minuto gli attacco il telefono.
6: Infatti.
7: Lei continua così, allora io gli sto spiegando che se lei va sul concime, sulla confezione del concime, e gira la confezione, nella parte dietro c'è tutto quello che c'è dentro.
6: Ma qui c'è
7: il suo dottore che gli dice quello che c'è dentro.
6: Va bene, allora chiamo il dottore e dico: senta dottore, le leggo un sacco di merda e lei mi dice se sono allergico.
7: E certo, questo deve fare, ma io che gli devo dire? I concimi biologici sono così, sono della cacca degli uccelli, la cacca delle mucche, la cacca delle galline.
6: Ma scusi,
7: ma da me che vuole? Cioè, uno non deve comprare il concime biologico.
6: Ma allora uno si mette le piante nel balcone e poi c'è il balcone pieno di merda, scusi, ma che cazzo di attività
7: allora,
6: è? Ma chi
7: allora,
6: è che l'ha ragionata così?
7: Concime chimico, azoto, fosforo e potassio.
6: Vabbè, senta, guardi, non ne veniamo a capo, non lo so, non si vuole assumere la responsabilità del mio shock anafilattico, va bene.
7: Guardi.
6: D'accordo, avrà mie notizie, sa? Avrà mie notizie.
7: Arrivederci.
6: Oh, cazzo.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
0: Amore, io esco!
8: Vai via?
0: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
0: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Porn Bob. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa. Settimana bianca, la una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai!
9: Bravo,
8: è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Dai,
8: che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dai! Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Mmm. Sì. Sì.
8: Sì, sì, dai, dai. Ah.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
0: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
0: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Man at Arms, mi sai dire che succede a palazzo? Ci sono voci che mi stanno facendo accaponare la pelle. Guardami, ho anche smesso di pippare dall'ansia. Ho sentito cose assurde. Qualcuno mi ha detto che Adam non parla più con Adora perché Adora si vuole fare Skeletor che si è tagliato le palle per diventare lesbico. Siamo alla follia, cazzo!
5: Sire, so che possa sembrare assurdo, ma è veramente così. Questi invertiti sono tutti strani. Anche io ho faticato a comprendere le dinamiche, ma sembrerebbe veramente che Adora si sia mezza interessata a Skeletor facendo incazzare Adam. Ma la cosa più assurda è che Skeletor si è veramente mozzato le palle con una katana e gli sono state riattaccate in ospedale. E adesso parla come Daniele Battaglia.
4: In che senso si è tagliato le palle e adesso parla come Battaglia?
5: Glielo giuro. Si è tagliato le palle da solo per diventare donna e fare colpo su sua figlia lesbiana. Solo che ora ha un timbro di voce meno tenebroso, che non si addice più al suo personaggio malvagio. Anzi, è diventato lo zimbello di Eternia. Lo prendono per il culo anche i nani del circo.
4: Anche i nani? Non ci credo! Come ci godo! Alla fine Skeletor è da sempre un nostro nemico, quindi ben gli sta a quella faccia da avanzo di grigliata pasquale. Ma aspetta, cazzo! Ma quindi veramente Adora vuole farsi un giro su un cazzo, dopo anni di fregna?
5: A quanto pare sembrerebbe che si siano già visti un paio di volte. E lei non disdegni la compagnia di faccia di Costina in falsetto.
4: Ma porca troia, ma sai cosa significa questo? Hai idea di cosa significhi, cazzo?
5: Che fotteranno e sua figlia magari si innamora. E poi un giorno potrebbe avere come genero il suo peggior nemico. E nel caso Adam muoia, Skeletor potrebbe diventare il suo successore di diritto, divenendo sovrano di Eternia.
4: Ma io veramente stavo vedendo che il mio pusher non mi risponde ai messaggi da 2 giorni e mi immaginavo di rimanere asciutto. Non ti facevo così sagace. Ci son rimasto di merda. In ogni caso, non posso sottovalutare la tua intuizione e mettermi ai ripari. Ci mancherebbe solo di avere come parente Skeletor a palazzo. Dobbiamo immediatamente imporci e impedire che mia figlia si innamori di quel cane bastardo con le orbite oculari da posacenere.
5: Cosa propone, mio sire?
4: Tutta la notte bamba e mignotte.
5: Ma sire, non colgo il piano.
4: Nemmeno io. Purtroppo sono un essere semplice, cresciuto nella bambagia di una famiglia dinastica. Ho sempre risolto i problemi con la coca e le troie.
5: Già, mi sembra di sentire parlare suo padre. Grande regnante, lei ha sicuramente ereditato la sua saggezza.
4: Forza allora! Che aspetti? Risolviamo i problemi e fai chiamare le peggio puttane e i meglio spaccini di Eternia. Stasera abbiamo da risolvere un sacco di cazzi! Io vado a impistonarmi di Chalice, altrimenti non mi tira con la bonza.
5: Come desidera mio signore.
6: Sei pronto, chi parla?
7: Salve, mi scusi, cercavo il signor Palline. E lei?
6: Ma non ce l'hai una cazzo di vita, brutto figlio di troia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo tornati, sì! Yeah! Inquadrami col carrello, Donato, sì! Prendi una bella rincorsa con la telecamera e... una facciata nel culo, sì, perché anche questa settimana Fuori dal culo vi racconta l'attualità che fa paura, come le analisi del sangue di Gianluca Grignani. Ma dobbiamo stare attenti, amici dell'informazione libera, perché qualcuno vuole tapparci la bocca con una pallina colorata e usare il nostro ano come il dolce forno Albert, dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, finché non sforniamo pizzette capricciose. E chi sono questi poteri forti, eh? Chi sono? Chi sono la BCE, la Boldrini, Mascia e Orso? Chi lo sa, Donato? Chi lo sa? Chi lo sa? Ma il tempo vola, eh? Come le mosche sulla merda. E allora, vediamo i titoli, perché non so Pino, non so Michele, so Mario, Mario Giordano. Forte questa figa.
2: Morire di fame per ordine dell'Europa. E questa è la triste parabola di Ezio Ranocchia, un piccolo artigiano del Vercellese che dal prossimo 15 ottobre non potrà più utilizzare la sua Opel Kadett Turbo Diesel Euro 0 dell'84 per consegnare i suoi piccoli manufatti in amianto. Il suo veicolo, infatti, nonostante le migliaia di euro spese in revisioni clandestine, è stato giudicato inquinante dalla cassa di Bruxelles, in nome del gretinismo e dell'ideologia green. La stessa ideologia che ci impedisce di scaldare le nostre case bruciando il sacrosanto carbone per la paura di 4 gocce di pioggia cadute in qualche posto sperduto, abitato da selvaggi che non hanno Sky. E così, per non comprare l'ombrello a 4 cannibali, il signor Ranocchia oggi è alla canna del gas, ma non può suicidarsi perché sennò inquina.
1: Ma come siamo ridotti, gente? Ma siamo arrivati al punto che ci impediscono di suicidarci. Ma come si fa ad ammazzarsi con un pannello solare? Oh, è impossibile! Io ho provato ieri a legarmi a una pala eolica. Fai vedere l'RVM, Donato, fai vedere!
3: Si muore! Ecco, per il cazzo! Sto abbastanza bene!
1: Hai visto? Avete visto? Sono ancora vivo, cazzo! Mi gira un po' la testa, ma sono vivo! E intanto Greta Thunberg fa la turista per sempre, va dal Papa! Cazzo, va a fare dal Papa, Greta Thunberg! La cresima! Ma dai, che schifo! Altro pezzo, Donato, vai, altro pezzo!
2: Patex, la medicina fatta in casa che fa arrabbiare Big Pharma. Non ha nessun dubbio Arturo Paciolla, dentista di Ortisei, che 10 anni fa ha scoperto, quasi per caso, la cura definitiva contro le calvizie. Si tratta di una normale pasta adesiva industriale chiamata Patex, che applicata sui capelli umidi ne impedisce la caduta, come si vede in decine di esperimenti documentati dal Paciolla sul suo canale YouTube. E a far la differenza, come sempre, è il prezzo: 19,99 euro per 5 litri di colla contro i 1000 euro al litro dei prodotti farmaceutici anticaduta. Così le multinazionali spendono soldi in perizie mediche e avvocati per impedire al signor Paciolla di depositare la sua invenzione e a tutti noi di vivere in un mondo senza calvi grazie ad una semplice colla vinilica.
1: Schiavi, schiavi, siete tutti schiavi del sistema, pecoroni, continuate a farvi prendere in giro dai giornaloni, dai professoroni, invece di pensare con la vostra testa, invece di ascoltare chi da sempre vi dice la verità, Telegram, La Strada e i cugini che hanno amici ben informati, eh? Ma ditemelo, chi è che vi pilota? Fabio Fazio, il perorato di Sion, quello degli Avengers che tira le frecce e non serve mai a un cazzo? Chi lo sa? Chi lo sa? Noi ci facciamo delle domande, noi vediamo delle risposte, e molto spesso usando una moneta e la funzione una voce a caso di Wikipedia. Se le volete ascoltare, vi aspettiamo qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con i servizi su Mussolini, che ha fatto anche cose buone, e le telenovelas messicane doppiate di merda da 2 stronzi che fanno tutte le voci. Ciao, vi aspetto a

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

Nerd. You're listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Mocio Gaspacio è il proprietario di una piccola hamburgeria zozzona nella periferia milanese. Uno di quei classici posti dove schiacciano le blatte con mattarello e starnutiscono sulla friggitrice.
3: Chissà perché non viene mai nessuno nel mio locale.
2: Ma non erano solo le scarse condizioni igieniche a rendere il locale da Mocio Zozzone piuttosto privo di clientela, ma anche la qualità della carne molto bassa.
3: Qui tutti dicono che la mia carne fa schifo, ma secondo me il cane randagio ha quelle note di sapore urbano che rendono l'hamburger un po' più frizzantino.
2: Le cose non andavano bene. Ma un giorno capita di lì un cliente molto speciale.
4: Buongiorno.
3: Ma tu sei lo chef Cannavacciuolo?
4: Da cosa l'hai capito? Non ho ancora detto che mancano 4 minuti. Ora l'ho detto. Sono capitato qui per caso e ho voglia di hamburger. Me ne fai uno?
3: Sì, chef, subito.
2: E Mocio si mette all'opera per cercare di convincere lo chef.
3: Questa è la mia occasione. Se lo convinco potrebbe farmi una pubblicità esagerata e ribaltare le sorti del locale.
2: Ma mentre era sovrappensiero, preso dall'entusiasmo, Mocio si taglia una falange che finisce nel suo intruglio di carne trita.
3: La mia falange! No, ora la carne è compromessa, no, no.
2: La assaggia.
3: Oh sì. Oh sì, è incredibilmente buona.
2: E infatti era così. La carne di Mocio è la cosa più buona del mondo. Prepara il suo hamburger con la sua stessa carne e lo porta allo chef.
4: Hai messo tanto? Io ho poco tempo. Sai quanto mi manca?
3: Mi lasci indovinare? Mancano 4 minuti?
4: No, ho mezz'oretta.
2: Lo chef assaggia il panino e in un attimo le sue papille gustative esplodono in un tripudio di visioni e colori e in un battibaleno lo finisce.
4: Cocco di... Era buonissimo. Ne voglio ancora?
3: Chef, purtroppo temo che quella carne sia finita.
4: Ancora?
3: Subito, chef.
2: E allora Mocio va in cucina e si taglia un altro dito per soddisfare la richiesta dello chef Cannavacciuolo, che felice lo ringrazia e comincia a fargli pubblicità con le storie di Instagram.
4: Cari Cannavacciuolini in ascolto, andate a provare il panino di Mocio, che è la carne più buona che abbia mai mangiato in vita mia. Passo e chiudo. Mancano 4 minuti!
2: In poco tempo l'hamburgeria da Mocio Zozzone si riempie di clienti con altissime aspettative.
3: Ma porca pu... Adesso come faccio a soddisfare tutti? Adesso mi tocca.
2: E Mocio si taglia prima un pezzo di coscia, poi il polpaccio, la pancia, un orecchio e infine la minchia, con la quale ha fatto moltissimi panini. Tutti erano soddisfatti, ma Mocio lentamente non aveva più carne da utilizzare. Ormai era rimasto solo uno scheletro tenuto in piedi dalle bestemmie e dalla voglia di fare.
3: Non ho più carne per gli hamburger, sono solo uno scheletro, però forse...
2: E in quel momento si stacca un ossicino e lo mette a bollire e mette sul mercato il suo brodo di Mocio, un altro grandissimo successo acclamato dalla critica. Ma anche lì, alla fine, finì per esaurire le sue ossa. Ormai era rimasta solo l'anima.
3: Sono solo uno spirito adesso. Cos'altro potrei fare di buono?
2: Ma in quel momento un colpo di vento lo disperde nell'aria di tutta Milano, portando via l'inquinamento.
3: Bravo me, ne ho fatta un'altra. Bravo Mocio.
2: Sì, bravo Mocio. Sei stato davvero una persona deliziosa. In tutti i sensi. Oh, grazie Mocio, davvero.
5: Veramente, sei un grande.
2: Ma non grazie. È che ti ha avanzato un po' di brodo di tibia?
3: No, guarda, quello no, però vi ho portato questi.
2: Oh, sono gli snack di Affamati USA.
5: Il negozio in via degli Orombelli 15 a Milano.
2: Ma è fantastico.
3: Ma che cazzo siete, Pippo Palmieri?
1: Il perineo della realtà.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza. La scorsa estate ha lavorato in una struttura a Porto Rotondo mentre prendeva l'assegno di disoccupazione. Ovviamente senza contratto e senza contributi. Sapete come funziona, no? Comunque tutto è andato bene e ha pensato di averla passata liscia. Ma si sa che il fisco è come il Natale. Quando arriva, arriva, no? Fatela tremare! Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sono l'avvocato Mastro Pasqua, sono il legale della famiglia
2: Sì, mi dica.
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Io la contatto per una questione, diciamo, un po' scomoda per noi, ma anche per quanto riguarda lei, nel senso che la nostra azienda ha subito recentemente una ispezione a cura della Guardia di Finanza. E sono state rivelate delle incongruenze per quanto riguarda, diciamo, la collocazione di alcuni lavoratori che hanno prestato servizio per noi in località Porto Rotondo. E in questa lista dei lavoratori compare anche lei, che a quanto risulta, insomma, ha lavorato senza un regolare contratto e senza i contributi. Quindi noi abbiamo 72 ore per produrre della documentazione relativa alla sua posizione lavorativa.
2: Okay.
1: Quello che dobbiamo fare sostanzialmente è farle un, mi passi il termine, un contratto di lavoro fittizio, e lei naturalmente dovrà versare i contributi relativi. Però
2: io devo versare i contributi?
1: Beh, certamente, perché diciamo, il compenso che lei ha ricevuto per il lavoro di quest'estate era diciamo privo di contributi, e i contributi
2: okay.
1: E i contributi, come lei sa, sono a suo carico.
2: Ok.
1: L'alternativa è che noi comunque forniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e lei comunque verrà indagata per lavoro nero, insomma, per...
2: Ok, cavolo, cioè, mi devo preoccupare di questa cosa? Cosa potrebbe succedere?
1: Ma guarda, dal punto di vista legale naturalmente c'è una sanzione nei suoi confronti. Poi bisogna vedere anche l'entità di quanto ha guadagnato, le condizioni in cui ha lavorato. Io adesso purtroppo mi sto occupando di questa faccenda in modo, diciamo, un po' generale, ecco, un overview di quello che è accaduto, perché come lei sa la famiglia non si occupa solo di questo, ha anche altri affari. Io tendenzialmente okay. non mi occupo personalmente di questo genere di beghe legali, insomma, mi muovo su un altro livello.
2: Guarda, io vorrei parlare prima con il mio avvocato per vedere come muovermi.
1: No, questo è assolutamente necessario, anzi, se poi al termine di questa telefonata mi fornisce le generalità del suo legale, farò in modo di contattarlo personalmente, anche perché immagino che lei non abbia i requisiti legali per occuparsi della questione.
2: No.
1: Però le faccio i due scenari, diciamo. Allora, il primo scenario è quello in cui noi produciamo una documentazione fittizia e lei trova il modo di pagare i contributi. L'alternativa, la seconda alternativa, invece, che noi consegniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e poi se la vede lei privatamente con il fisco e eventualmente col suo legale. Però da quel punto la posizione è indifendibile, perché lei diventa di fatto rea confessa. Ecco.
2: Ok. Ascolti, se mi può lasciare.
1: Contro la posizione è indifendibile perché lei diventa di fatto rea confessa. Ecco.
2: Ok. Ascolti, se mi può.

0: Ma mi scusi, non so se lei si sta rendendo conto, cioè lei percepisce un aiuto dallo Stato a carico dei contribuenti, dopodiché fa un lavoro senza contributi, senza assicurazione, senza un regolare contratto e incamera dell'altro denaro. Quindi lei sta truffando due volte contemporaneamente.
1: Ok.
0: Beh, questa è una cosa grave, non mi sembra che lei abbia capito l'entità della cosa.
1: No, capito.
0: Però a questo punto noi innanzitutto diremo che non sapevamo che lei percepiva un assegno dallo Stato. Questo glielo metto nero su bianco.
1: Ok, va bene, se mi lascia il suo recapito poi la faccio contattare dall'avvocato.
0: No, guardi, mi dispiace dirle questa roba, però anche lei, voglio dire, cioè, come le è venuto in mente?
1: Ho capito, mi può lasciare un suo recapito?
0: Sì, vabbè, ma non alzi la voce innanzitutto,
1: No, non sto alzando la voce, vorrei avere il suo recapito per farla contattare direttamente dalla mia avvocato.
0: Io sono qua per aiutarla, capisce? Cioè, lei fa...
1: Lei
0: fa le sciocchezze e poi... Tocca sempre a noi raddrizzare la posizione di voi altri criminali, perché mi scoccia farle la morale, però poi sa cosa succede
1: tutto.
0: Cioè
1: mi
0: sa cosa
1: chiedendo.
0: Poi la gente si lamenta della sanità che non funziona, della scuola, delle pensioni che non ci sono, però quando c'è la possibilità fa la golosona e si mette in tasca i soldi e noi, vabbè, glielo dico in modo molto prosaico, mi scusi il termine, ma ci ritroviamo una foresta di cazzi nel culo.
1: Okay.
0: È questo. Comunque prenda il numero, allora 342,
1: sì,
0: 41,
1: sì,
0: 15,
1: sì,
0: 105. Io sono l'avvocato Mastro Pasqua,
1: sì.
0: E dalle 14 alle 16 mi trova in diretta nello zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
1: Vaffanculo, pezzi di merda.
0: È uno scherzo di Alessandro.
1: Lo so che è uno scherzo di Alessandro, un pezzo di merda. Cazzo, siete di mostro. Lo ammazzo, guarda.
0: Ci hai creduto però, ti sei cagata addosso.
1: Mi sto tremando, sto cagata addosso.
0: Ciao Marielle, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua a fare un resoconto della giornata appena trascorsa. Amore, che fai?
1: Ah, eccoti qua, Bortolazzi, sono ore che ti aspetto.
0: A parte che non mi chiamo Bortolazzi. E poi, amo, ero seduto in cucina a lavorare al portatile.
1: Ah, allora eri tu in cucina? Io pensavo che fosse il re dei topi che stesse pranzando.
0: Ma che cazzo? Ma è il re dei topi? Ma di che cazzo stai parlando? Hai fumato erba?
1: No, sei fuori, sai che non uso quella merda.
0: E questa cos'è?
1: Crack, mi rilassa mentre guardo la TV.
0: Ma, amo, ma la TV è spenta.
1: Ah, io che pensavo fosse una puntata di qualche serie comica anni 80 coi negri.
0: Senti piccola, io ho cercato più volte di dirti che dovresti limitare il consumo di stupefacenti. Perché non vorrei che a lungo andare possano danneggiarti irreparabilmente.
1: Sì, certo. Senti, a proposito di danni irreparabili, visto che eri in cucina, hai mica visto se il re dei topi mi ha lasciato l'oro nel secchio per ripagarmi dell'ospitalità?
0: E la Madonna, che assoluta dissociazione dalla realtà e che impressionante devastazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
1: Dai Pardo, adesso che mi hai rotto i cazzi, mi dici che vuoi?
0: Ma a parte che non mi chiamo Pardo. Comunque, ero venuto a vedere che facevi. Mi mancavi. E poi è quasi ora di vedere il nostro programma preferito.

0: Perito.
1: Ah sì, bravo, vite di merda di persone obese che vogliono morire male.
0: No, non so che programma sia.
1: Ah, forse dicevi la serie di Netflix sul tipo con la barba che stupra i cavalli?
0: No, assolutamente no. Io pensavo a Ulisse e il piacere della scoperta.
1: Ma vaffanculo, secondo te tutta sfigurata dal crystal meth mi metto a rompermi i cazzi con il barbuto che mi parla di gente crepata 2000 anni fa? Ma sei stronzo? Io voglio vedere qualcosa di crudele, volgare, imbarazzante, ignorante e diseducativo, tipo il Grande Fratello.
0: Ma amo, lo sai come la penso su certi programmi? Io vorrei vedere in TV qualche cosa che mi arricchisse dentro.
1: Allora mettiti in culo una catenina d'oro e non ci fiaccare i cazzi. Io voglio vedere obesi che muoiono lentamente cagandosi addosso.
0: Ulisse e obesi che crepano cagandosi addosso. Mi sa che trovare un compromesso sarà alquanto complesso. Ci sono! E se ci guardassimo un bel film? Qualcosa che accontenti entrambi. Tipo quei bei cartoon divertenti della Pixar.
1: Dici robe tipo Mega Fregna contro Hulk marocchino?
0: Non so di che cazzo tu stia parlando, amo.
1: Ma sì, quei film che guardavamo assieme durante la crociera sul Nilo, non ricordi? Quando mi hai fatto spogliare nuda e mi hai fatto leccare la barbigia da un marinaio egiziano con 6 denti in cambio di un ticket restaurant. Quei bei filmini che trovavi in rete che ci divertivamo tanto, tipo i puffi alti e non blu che si menano con Gargamella giovane.
0: Non ricordo assolutamente quel titolo, e nemmeno la crociera. E tanto o meno l'egiziano col problema ortodontico.
1: Oppure quel film della Madonna, Rambo cieco spara a caso.
0: No, non conosco.
1: Mia mamma ha perso l'aereo e si fa chiavare nella lounge.
0: No, non conosco.
1: Godzilla nanissimo terrorizza la zona di San Siro.
0: No, niente.
1: Tu marketing io la fica.
0: Sentiamo, perché ho l'impressione che tu ti stia inventando dei titoli?
1: Perché dovresti avere questa impressione, Gerardo?
0: E primo perché non mi chiamo Gerardo. E poi perché sei con gli occhi all'indietro. Un rigagnolo di sangue che scende dal naso, la bava alla bocca e puzzi tremendamente di alcol e pipì.
1: Allora pensi di essere migliore di me perché hai il pigiama della Kaji?
0: No, assolutamente. È che tiene sicuramente più caldo dello Scottex che ti sei arrotolato attorno al petto.
1: Beh, senti, io esco e vado a prendere una boccata d'aria. Tu guarda che cazzo vuoi. Che palle, non sei più un uomo divertente.
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo, fra la difficoltà a scegliere un format in TV e l'assunzione di sostanze stupefacenti, il dialogo con Cosa Fica e la qualità del tempo da passare assieme si sta un pelo deteriorando. Passi il fatto che è tornata dopo 3 giorni e in compagnia di un nano in mutande su una mini moto che mi ha rovinato tutto il parquet. Passi il fatto che mi ha messo le mani addosso. Ma la cosa che proprio non mi va giù è il fatto che non gli piaccia Ulisse il piacere della scoperta. Cazzo, io penso sia il massimo che la TV di oggi possa offrire. E poi devo confessarti, caro diario, che nonostante sia eterosessuale molto convinto, quell'Alberto Angela ha un fascino che non passa inosservato. Non so perché, ma gli guardo sempre le gambe muscolose e il collo taurino mentre parla di tutte quelle cose così interessanti. PS. Oggi mi sono fatto una sega pensando alla lattaia con la faccia di Alberto Angela. PS2. Ho comprato una barba finta a Cosa Fica per fare sesso. PS3. Devo recarmi al pronto soccorso per farmi rimuovere dal retto la barba finta.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 105.
2: Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
6: Marco Mazzoni ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
6: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
7: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
6: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
7: Una vacca di tua madre.
6: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
7: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
7: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
7: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
6: Addio.
7: Colpa mia.
6: Ma vai a cagare.
7: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
7: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
9: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
5: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
6: Hai paura?
5: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
6: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
10: Vado!
6: Hai paura di me, vero?
5: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
6: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
6: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
5: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
6: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
5: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti
6: i capisci. Ti ucciderò.
5: Pasqua, ancora la sai?
8: La radio, alla puttana d'esordio.
6: Ma chi è questo figlio di puttana?
5: Questo è uno che se ti acchiappa,
6: sì?
5: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
6: ma fate
5: dalle banane alla zucca.
6: Siete due froci, vero?
5: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
6: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
5: Sì, mi imitate.
6: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
5: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
6: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
5: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
6: rotto le palle. Adesso ti facciamo licenziare.
5: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua caliente e vivace fidanzata. Pare che l'abbiamo appena scippata.
3: Pare che l'abbiano a lei. Chi? L'abbiamo chi? Chi è il scippatore lei?
2: Ops.
3: Non c'è Ops.
2: No, io volevo fare.
3: No, non faccio Ops, lei non è un fumetto.
2: Commissario Smontalbano.
3: Dove va? Non ancora. La parte prima andava bene, ha solo sbagliato a coniuga. Prego.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua.
3: Sì, però lei stava entrando, è un ingresso. Commissario Smontalbano.
2: Commissario
3: Smontalbano, da dove arriva? Da Marte, è precipitato.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua caliente e vivace fidanzata. Pare che l'abbiano appena scippata.
4: Cosa? Falla entrare, agente comparsa, presto. Livida, livida, amore mio. Oh mio Dio, sei fracida. Stai.
3: Ma come fracida, scusi, ma pure lei. O fracica o fradicia, no fracida.
2: Ah, il protagonista ha sbagliato.
3: Vabbè, ma lei non lo canzoni.
4: Livida, livida, amore mio. Oh mio Dio, sei frascica.
3: Ma perché frascica? Fradicia! Perché
2: Luca ha ragione, Nino Frascica.
3: Chi è questo? Ah, Nino Frascica. No, lasciamolo stare, poveraccio lui.
4: Oh mio Dio, sei fradicia. Stai bene? Sei ferita?
5: Oh, Alvo, Alvo, sono sotto shock. Sono sopra shock. Sono tutta sotto sopra shock.
4: Lo vedo. Non ti ho mai vista così agitata. Ma cosa è successo?
5: Oh, Alvo, ero nella nostra casa sul mare che stavo cercando di far scaricare le batterie del vibratore. Ma poi quando fuori è iniziato a diluviare mi è venuta voglia di fare una passeggiatina fino a Genova.
4: Una passeggiata? Con questo temporale? Ma sei impazzita?
5: Alvo, ma non è proprio per questo che ti sei innamorato di me? Perché sono piena di vita, focosa, impulsiva, una vera mina vagante.
4: Sì, sì, sei un vero ciclone di emozioni. Ma spiegami, cos'è successo?
5: Stavo camminando sul lungomare sotto il temporale quando all'improvviso sono stata investita da una tromba d'aria e mentre giravo come una trottola a 10 metri da terra qualcuno ne ha approfittato per strapparmi via la borsetta.
4: Ah, e hai visto chi è stato? Un uomo o una donna?
5: No, non ho visto chi è stato. Mi sono guardata subito attorno, ma non c'era nessuno per chilometri in tutte le direzioni. Grazie al cielo il ladro deve essersi spaventato, perché ho ritrovato la borsetta abbandonata a pochi metri di distanza e non mancava niente. Oh, Alvo, devi promettermi che lo arresterai. Non riuscirei a dormire pensando che c'è un simile mostro in libertà. Promettimelo, promettimelo.
4: Livida, amore mio, scusa se mi permetto, ma sei sicura di essere stata realmente scippata? Non è che più semplicemente è stata la tromba d'aria a portarti via la borsetta?
5: Ecco, vedi, ci risiamo, non mi credi mai. Come quella volta che ti ho detto che mi aveva morso la caffettiera e tu non hai voluto spararle. Se ti dico che sono stata scippata, perché non mi credi? Ora mi fai piangere.
4: No, Livida. Dai, non piangere. Dimmi, cosa posso fare per farmi pedonare? Pedonare? Scusate, cioè,
3: fusione. Prego, prego.
4: Cosa posso fare per farmi perdonare?
5: Scopami.
4: Scoparti? Qui? Ora?
5: Sì, qui, sul tuo cazzo.
4: Ok, va bene.
5: Oh, sì, così, non ti fermare. Continua ad introdurre ed estrarre il tuo pene dal mio canale fibromuscolare molto elastico. Oh, sì, sento che i miei dotti deferenti cominciano a secernere un liquido viscoso per favorire la lubrificazione vaginale.
3: Mamma mia, ma che cazzo è mirabella, oh. Ma chi l'ha presa questo? Ma chi l'ha piana?
6: Chi l'ha presa?
3: Ma che cazzo è medicina 33, porca puttana? Una chiavata ci sta in tutta la serie, porca troia.
2: Io sono già venuto, se avete una sigaretta.
5: Ti chiedo gentilmente di aumentare la frequenza. Percepisco un aumento della pressione sanguigna e quella serie
3: stop,
5: di...
3: Stop. Vai un attimo col mezzo fucile.
7: Sembra che ci sia uno che si sta menando il cazzo.
3: Super compà, vieni un attimo qua. Ma che te stai a menare il cazzo, super compà? Mamma, rientri nei microfoni, super comparsa.
7: Perché c'è il microfono acceso?
3: Ma pare che stavo sotto la pioggia tropicale, porca puttana. Mezz'ora che mi pare di stare a Mumbai, mi pare. Porcaccia puttana!
2: Non mi sono accorto.
3: Ma me ne sono accorto io, sentivo tic tic tic tic tic.
2: Era scena di sesso.
3: Ma quale scena di sesso? Questa faceva masciar cazzo ai bronzi dei Riaghi.
2: Ma non vedo una figa dell'87.
3: Ho capito, ma cioè, da quando sei nato praticamente. Non te puoi che ma rientri.
2: Posso finire?
3: Ma che è qui davanti? No, sul... No, sul pavimento!
2: Ero lì! Ah, ero lì, perdonatemi! Era più forte di me, sono erotomane! Ah, i piedi mi tirano!
3: No, pausa! Ma quant'è che te... Mamma mia, la fontana!
2: È la sesta oggi!
3: Sai che come attore fai cagà? Ma te posso collocà? Faccio un attimo la chiamata a Remo Giramella, stai lì?
1: Il commissario smonta il vano.
6: Lo Zoo di 105.
8: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: Con il suo amato il Maz imprigionato per l'omicidio del boss Borisci.
2: Borisci! Morisci tua mamma da Borisci!
0: Quella dolce mentecatta di Zuleia è messa di fronte a una scelta impossibile. Il potente signor Smerdir le promette infatti di far scarcerare l'innamorato, ma solo a patto che Zuleia accetti di sposarlo.
3: Sposarglielo? Io a lei?
2: Sì, Zuleia! Siamo in due nella stanza! Allora qual è la tua risposta?
3: La mia risposta è...
0: La povera scimunita esita, turchiversa, tentenna. Ma ora, molto ora, dovrà dare una risposta.
3: La mia risposta è...
0: Cosa deciderà? Farsi far fugliare il fighino dai baffi del perfido Smerdir, liberare il suo amato o lasciarlo morire, strainculato in carcere?

0: mettetevi comodi perché inizia Terra Amara, la telenovela sturca recitata malissimo.
1: Cosa accadrà al povero il Mas?
2: Allora Zlia, cosa rispondi? Parla! Accetti di diventare mia moglie perché vuoi che il Mas marcisca in prigione per il resto dei suoi giorni?
3: Che pena, che dolore! Non posso lasciarlo che lo mazza in prigione per sempre. Signor Smerdir, tu non mi lasci mia altra scegliere. D'accordo, ti sposerò a te. Diventerò la signora Smerdir. Ma stai saputo che il mio cuoio appartiene solo al mazza.
0: Pausa musicale che lascia il fiato sospeso.
2: Questo non mi preoccupa. Dimenticherai quel poveraccio di il mazza non appena inizierò a far danzare i miei baffi sulla tua fica. Te lo assicuro.
3: Sono moderatamente intrigata dall'idea. Ma ora presto, fai liberarlo il mazza dalla prigione.
2: No, mia cara, il mazza rimarrà in carcere fino al giorno del nostro matrimonio. Non voglio rischiare che mi gioco qualche brutto tiro tu.
3: Cosa smerdirlo? La tua risata non fa tanta paura.
2: Perché sono i baffi t'hanno sicurezza.

0: molto molto forte da ogni detenuto.
1: Zan, zan, zan, il culo gli stan sfondando.
2: Incapir.
3: Best, non ne posso più, pietà. Era piacevole per me 2 o 3 ore, ma ora fa male. Best!
2: Taci! Come sto immaginando, donna! Mi rovini tutto! Atmosfere! Incapirinca!
4: Ermaz! Non sono pensato per te!
3: Grazie al cielo, un momento di pausa! Chi è? Chi è che mi avvisate?
5: Ermaz! Dio, come si è sciupato, amore mio! Ma te danno da mangiare qua?
3: Sì! Per lo più cazzo, purtroppo. Ma una notizia, amore mio. Ho finalmente scoperto come si scopa.
5: Oh, bene! Pure io una brava notizia. Presto sarai libero, amore mio. Ti sprigioneranno fra 3 giorni.
3: Davvero? E come fai a saperlo? E perché proprio 3 giorni?
5: Questo non te lo posso dirtelo. Ma resistisci, amore mio. Dopo il matrimonio sarai libero. Addio, addio!
3: No, Zuleia, non devi andare! Rammai qua, che se no mi angolano!
2: È arrivato il momento di nuovo, vieni! Capire,
3: Ehi, mannaggia, vado dentro!
6: Matrimonio.

0: costantemente inculato.
1: Basta.
2: Io vi dichiaro marito e moglie.
1: Brava Turca!
3: Brava Turca!
1: Brava Turca! Uno per Turca e Turca per uno!
3: E per Turca!
4: Smerdir, ora che stando tua moglie devi mantenere il tuo promessa, devi farlo liberarlo il mozzo.
1: Sei davvero tanto ficca quanto idiota, mogliatina mia. Il mazzo non uscirà mai e poi mai ti calero. Almeno non da vivo.
4: E perché smerdir? Perché?
1: Perché è stata appena condannata a morte. Cretino. Domani a quest'ora verrà trascinata davanti al bladone di esecuzione che ne farà con la rabbia.
4: Come, scusa?
1: Non è un piatto tradizionale turco il proto, quindi non mi veniva.
4: Sì. Oh, no!

0: Terra Amara torna settimana prossima e tu, occhio a farti mettere i baffi nella fica.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Disco retto.
4: Se fossi mia.
3: Disco retto.
4: Io ti legherei. Ti innamorerai.
3: Disco retto. La tua dolce musica nel cuore.
5: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua. Ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarle, la Madonna. O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. E troia. Ah, quanti ricordi indimenticabili. Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
3: Disco retto. La tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della...

0: eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va!

0: Bagno 3. La leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belin, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah sì, mi piace. Che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino. Quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo. Così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio. Un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa?
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah, sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Out, Paolo! 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Bei denti, secchione! Secchione, secchione!
10: Secchione!
11: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
10: Secchione, secchione, secchione,
12: secchione, secchione, secchione.
11: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo, Inca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
2: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Gà, avevi ragione, Marco. Grazie per questo regalo.
2: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
2: Non puoi proprio immaginarlo, Paolo, davvero. Dai, Fabi, andiamo, cazzo cazzo you you.
6: E io?
2: Ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo?
10: Secchione, secchione, secchione.
6: Ma basta voi, uffa.
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Io sono Roberto.
1: Io sono Gianni.
2: E io la vostra Gianna.
1: Ciao Gianna.
2: Ragazzi, pensate che questa mattina mi si sono rotti i collant.
1: No. Anche voi vi rompete i collant? Ditecelo al 333-FIME-FIME-FIME-DIME-666.
0: Allora, cari ascoltatori, oggi giocheremo a...
2: Quante volte batto le mani?
1: Un gioco difficilissimo, ma con dei premi incredibili!
0: Ma prima, ragazzi, sapete che ore sono?
2: No!
0: È l'ora di ieri a quest'ora! Che ridere, che ridere!
1: Che ridere
0: qua su Radio
2: Non
0: Time.
2: Riesco a smettere!
0: Gianna, basta, dai, che non ce la faccio più!
1: Bravo Roberto, che bella battuta!
0: Ma attenzione, ragazzi, perché adesso iniziamo con il gioco.
1: Vediamo subito chi abbiamo al telefono.
0: Pronto?
3: Sì.
0: Ciao Ennio, ciao, come stai? Sono Roberto di Radio Fime.
1: Come io sono Gianni.
0: Con me c'è Gianni e...
2: E io sono Gianna, ciao Ennio, come stai?
3: Ma chi l'è? Ma cosa devo fare?
0: Allora devi... attenzione, te lo dice Gianni.
1: Ciao Ennio, questa è una radio, devi solo partecipare e dirci quante volte batto le mani.
0: Allora Ennio, calmati.
3: Due volte le mani.
2: Bravissimo Ennio.
4: Bravo. Congratulations.
3: Hai vinto.
0: Bravo Ennio. Bravissimo
2: Ennio, hai vinto un premio incredibile.
3: Cosa ha vinto Ennio? Bastardo.
0: Allora calmati Ennio, che te lo diciamo subito.
3: Ma che cosa mi devo dire?
0: Ennio, due volte. Va bene.
2: Ennio, ti sto per dire il tuo premio.
3: Cane.
2: Pronto Ennio, hai vinto una.
3: Dimmi.
2: Hai vinto una canoa a quattro posti.
3: Con sei
2: pagaie. Sei contento?
3: Che cosa ha vinto?
2: Allora, hai vinto una canoa a quattro posti.
3: E dove va il cazzo? Vado con una canoa, bastardo.
0: Allora Ennio, hai vinto la canoa. Attenzione, adesso ti passiamo Gianna, dove ti metterai d'accordo per la spedizione, giusto Gianni?
1: Giusto, vai Ennio, ciao.
0: Ciao, ciao, noi intanto andiamo avanti con il programma.
2: Senti Ennio, ascolta, quando il corriere partirà e arriverà da te a casa tua per portarti la canoa, c'è un piccolo contrassegno da pagare. Sono 342 euro, perché come immagini si tratta di un pacco molto voluminoso.
3: Ma io non lo voglio. Tienitela la canoa, bastardo, tieni. Ma non ne faccio niente della canoa.
2: Ma è una canoa molto bella, molto pregiata.
3: Ma della canoa dove minchia la uso? Che io non so se sei sempre in casa. Non si può neanche andare fuori. Adesso vado a prendere la canoa. Dove cazzo vado con la canoa?
2: Calmati Ennio, senti, questi 342 euro preferisci pagarli in contanti o segno?
3: Ma che 342 euro? Ne prendo 700 di pensione! Bastardo! Allora gli devo dare 350 euro per una canoa!
2: Beh sì,
3: ti viene in mente!
2: Sì, ma è una canoa veramente molto bella!
3: Ma se d'oro una canoa, non me ne frega un cazzo, tieni!
2: Non è d'oro, ma ha degli adesivi veramente speciali!
3: Ma che? Vai, attaccatele al culo gli adesivi!
2: Senti, allora domattina va bene se arriva il camion con la canoa?
3: Ma un camion motore! Ma che ora arrivo quel bastardo, che ora io arrivo, che lo aspetto io sulla porta, porca, se ora me la mandi!
2: Arriva alle 6:30.
3: Alle 6:30?
2: Sì!
3: Alle 6:30 domani!
2: Sì, e citofona!
3: Bastardo, fallo venire, ci penso io! Ma quel bastardo lì, te la mando indietro la canoa!
2: Senti, ma non sei contento di aver vinto la canoa?
3: Ma me lo vincerebbe la mia al culo, bastarda! Lasciami stare!
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender, no. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No.
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
4: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo. Non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
5: lui viene, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: era? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora la chiappi con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Cap e cap cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: senti?
1: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti bastardo?
8: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Ciao EBT, massa di rimbambiti che ancora credono a tutto purché venga trasmesso in televisione. Più luce, tecnico, tecnico, vedo una ruga, tecnico, fai qualcosa. Poi
1: un attimo Maria, stiamo spegnendo un ospedale Covid.
0: Ma sono Barbara, non Maria, Barbara, Barbarona.
1: Ah, perdonami Barbara, allora niente, spegniamo l'ospedale.
0: Ma ovviamente voi guardate la televisione perché siete ipnotizzati dalle mie enormi tettone e perché con tutta la luce che mi sparano in faccia sembra che ho 23 anni, ma se le spengono sembro la nonna della Montalcini. A proposito di anziane, care mummie attaccate alla televisione, sì, voi che sperate di assomigliarmi, beh, scordatevelo, per arrivare dove sono arrivata io ne devi fare di ginnastica mandibolare. Ma posso aiutarvi a diventare meno merde di quello che siete, perché questa sera con noi un famoso chirurgo plastico vi aiuterà a migliorare quelle facce merdose che avete. Diamo il benvenuto al dottor Bugiardoni del centro estetico EBEM, che sta per...
2: sta per Entri brutta, esci merda.
0: Oh, dottor Bugiardoni, lei ha brevettato un sistema rivoluzionario e poco invasivo per cancellare le rughe e i segni di vecchiaia senza ricorrere alla chirurgia invasiva, giusto?
2: Esatto, Burbara.
0: Barbara, non Burbara, Barbara.
2: Lo so, mi scusi, ma a furia di farmi botox ho la bocca spasticata, non riesco più a parlare. Diciamo che ho sperimentato... Scusi, mi è andato il botox anche al cervello, metà paresi cerebrale.
0: Certo,
2: non
0: certo,
2: riesco
0: certo
2: più a guidare la macchina in retromarcia, parcheggio soltanto, o dicevo, qualche disfunzione, sì. Tipo non riesco più a usare le posate, posso mangiare solo con la faccia nel piatto.
0: Ho
2: sperimentato tanto sulle mie bocche. Aspetti che mi faccio un attimo un'altra siringata. Cazzo, mi sono addormentato, la faccio un attimo.
0: Dottor Bugiardoni, siamo tutte curiosi di sapere la sua scoperta e finalmente eliminare le rughe senza farci quelle fastidiose punturine che il più delle volte ci fanno sembrare o dei criceti o dei portafogli di Louis Vuitton.
2: Allora, aspetta un attimo che sta passando l'effetto del botox. Adesso ho quasi recuperato, ecco, sì.
0: Bene.
2: Oh Cristo,
0: Nezza.
2: Ho perso i denti.
0: Come?
2: È perché io, infatti, aspetta, ecco, li riattacco. Ci sono tutti?
0: Sì.
2: Allora allora abbiamo sperimentato questo stratagemma incredibile per rimettere a posto tutte le rughe di espressione, contorno occhi, facce a mummia di merda. Lo faccio, ecco, con questo strumento qua.
0: Colla, sembra un tubetto di colla.
2: Sembra colla, ma se tu prendi la faccia, la tiri in questo modo.
0: Sì.
2: Vedi? Questo prodotto rivoluzionario lo infili in queste fessurine qua che te lo sto facendo vedere. Ecco, adesso io non so da che parte sei. Sì, ecco, mi metto la colla, vedi? Vedi che sono perfetta? Dove sei? La ruga è andata via?
0: Sì, è che lei sembra storpiata, cioè nel senso ha la faccia di Slotty dei Goonies.
2: Sì, non ho più neanche gli occhi, quindi non vedendomi allo specchio sono a posto, no?
0: Un applauso, bravo dottore, bravo.
2: Lo farei anch'io se non avessi perso quattro dita.
0: Tipo la cellulite. La cellulite è una cosa terrificante. Se lei dovesse consigliare alle vecchie bastarde che stanno guardando.
2: Allora, lei praticamente si deve segare con la mano al rovescio, tenendo il pollice verso la pancia.
0: Ma io non ho il cazzo, mi scusi, sono...
2: Vabbè,
0: donna.
2: Allora guardi me, guardi, glielo faccio vedere. Allora, lei no, tiene dottore la mano verso col pollice verso il cazzo, no?
0: Sì.
2: Esatto, proprio la mano rovescia. Un attimo, solo che mi sta diventando tosto. Un attimo.
0: No, dottore.
2: Ecco qua.
0: Dottore, mi scusi, ma.
2: Un attimo, sono un dottore, mi lasci operare un secondo. Che cazzo.
0: Siamo in diretta. Fammi
2: vedere mezzatetta un attimo, che faccio più in fretta. Aspetta.
0: Ecco, guarda.
2: Ecco, adesso. Ecco, questo è. Un attimo, col flash della goduta. Un attimo, un po' spazio.
0: Prego.
2: Sono anche il piede che mi tira ancora un po'. Io sono stato proprio anche bravo. Io conosco il mio corpo, che è una cosa incredibile.
0: Sì, ma...
2: questa è crema magica per la pelle. Lei con questa se... ecco, l'allunga un po'. Ecco, beh, guardi, inguagliate, stretto.
0: No,
2: guardate come è dovare. Sembra una bocca, parla. Sono un culo.
0: Dottore. dottore.
2: Non ho finito, un attimo, sto operando, no? Anche se sul mio corpo che è dato la scienza. Mi sta tornando il cannone duro. Vuole una crema un po' anche lei?
0: No,
2: allora.
0: Ma quanto costa l'intervento, ecco?
2: Questo intervento? Se lo devo fare io sono soldi,
0: immagino.
2: Soldi che ne posso fare al massimo 3 al giorno, di più non ce la faccio.
0: Certo.
2: Non riesco a pagare poi.
0: Ecco.
2: Io quando opero poi mi stanco,
0: immagino.
2: Avete un Jack Daniels?
0: Dopo glielo procuriamo. Dottore, non so, qualcos'altro che vuole raccontare, tipo la perdita dei capelli, un problema, la calvizie che colpisce una percentuale altissima degli uomini. Lei ha una soluzione anche per questo?
2: Questo un attimo, dovrei avere da qualche parte. Allora, questa scatola che vede con scritto Carandash è uno strumento, diciamo, che ho brevettato io, che arriva dagli Stati Uniti. Come vede, dentro ci sono tutta una serie di colori di capelli possibili.
0: No, mi scusi, sono dei pennarelli Carandash.
2: Tutti questi colori che vede sono dei colori meravigliosi che lei può utilizzare per creare il capello che preferisce. Ed allora, se questo signore pelato qua in prima fila mi fa un attimo fare, lo opererò gratuitamente visto che siamo qua in televisione, un secondo.
3: Grazie dottore, grazie.
2: Prego, cosa
3: preferisce? Sono suo fan.
2: Preferisce riga centrale, riga laterale, come la preferisce il capello?
3: Ma quando ero giovane avevo la riga in mezzo.
2: Perfetto, allora un attimo, ecco qua con calma, ecco qua. Sentirà formicolare per un po', ecco così, ci faccio anche così un neo sulla guancia, perfetto. È bellissimo, sembra una delle simpatiche canaglie. Ecco così, ci faccio anche così un neo sulla guancia. Perfetto. È bellissimo, sembra una delle simpatiche canaglie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Lo Scambio. I protagonisti: pedofila Samson è Uga, Valerio Mestruopapera è Ugo, e con la partecipazione straordinaria di Carlo Maria Carota Anale nei panni del boss Cassio Peppe, tratto dall'omongolo romanzo di Pia Puzza Conigli, adattamento cinematografico Tua Madre, regia di quel porco, voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro? Chiaro? Chiaro? Chiaro? Chiaro? Chiaro? È quando non è più giorno e si gira con le fiaccole. Siamo in un esercizio commerciale dove femmine d'uomo mezze ignude volteggiano attorno a un palo mentre i clienti infilano della carta moneta nei loro striminziti coprisesso. Uga e Ugo appaiono all'ingresso e fanno girare il naso tutto intorno.
3: Occhi aperti, Ugo! Cassio Peppe e i suoi scagnozzi sono gente che non scherza. Al primo sentore di trappola ce la battiamo, intesi?
4: Ricevuto, Uga. Ma ripetimi un po' che cosa siamo venuti a fare qui.
3: Siamo venuti a fare uno scambio. Questa valigia di farlone in cambio di 2 chili di
4: Due chili di E dove diavolo li ha trovati, Cassio Peppe? 2 chili di
3: È proprio quello che voglio scoprire. Forza, andiamo nel soffitto.
2: Uga e Ugo attraversano il locale. Alcol che scorre a fiumi. Chiappe sode e capezzoli in resta sotto il naso di rampanti uomini d'affari con la cravatta allentata e la patta aperta. Un castoro che si atteggia da giraffa nella mescola dei coffi fa la manicella all'indirizzo di Uga, che però non ha bocca. I due vengono perquisiti da un Marcantonio nano e ammessi nell'ufficio di Cassio Peppe.
5: Uga! Ugo! Venite, venite! Che piacere vedervi! Posso offrirvi qualcosa da bere?
3: No, grazie, Cassio Peppe. Andiamo di fretta. Passiamo subito agli affari. Ecco i farloni.
5: Ottimo, ottimo! Primissima...
4: Dicevo. Perché non ti viene? E ride, un coglione. E ride. Perché?
3: Hai
4: cos'è
3: la
4: che ti fa ridere?
3: Cassio Peppe.
5: Ottimo, ottimo!
4: Perché ottimo, non ottimo? So, ottimo,
3: fa...
4: ottimo!
3: Fa ridere.
5: Ottimo, perché non mi ricordo più quello che ho fatto prima.
4: Sì, perché c'hai 12 Alzheimer consecutivi.
3: Brutto.
4: Opla! Dai!
5: Ottimo, ottimo! Primissima qualità!
4: Niente, non ce la faccio.
3: È un bimbo felice, eh?
4: Sì, bimbo scemo.
5: Continuo da qui?
3: Sì,
4: no, fa primissima qualità.
5: Ok.
3: Ma lei conosce per caso un certo super comparsa?
5: Perché... Non viene da ridere. Serio, attenzione.
3: Non lo so, io non...
4: Che cosa
3: capisco.
4: Ti ha preso?
5: Ma che cazzo ne so?
4: Devi dire ottimo.
5: Vado, vado, vado, vado, vado,
3: che non vedi un cazzo.
5: Sì, infatti. Ottimo, ottimo. Primissima qualità. Lo sapevo che potevo contare su di te, Uga.
3: E ora gli Cassio Peppe. Fazzi vedere gli
4: Eh sì, gli Non ce ne andiamo senza gli
5: D'accordo, ecco qui.
3: Wow, non avevo mai visto tanti tutti insieme.
5: Ci credo. Ho sfruttare tutti quei
3: sfruttato.
5: Ci credo. Ho sfruttato. Ci credo. Ho sfruttato tutti i miei contatti per procurarmelo. Ed è anche di primissima qualità.
4: Questo lascialo giudicare a noi. Prima di concludere l'accordo, voglio fare un assaggino.
5: No!
4: E aspettare lei, insieme, c'è scritto Cassio Peppe e Uga.
5: Ah, ok.
4: Al 3. Ce la fai fino al 3, sì.
3: Guardami.
5: No!
4: Che c'è? Che succede? Che ho fatto?
3: Sei un coglione, Ugo. Lo sanno tutti che lì non si può assaggiare dopo mezzanotte.
2: Quel figlio della merda di Ugo alla vista di quella bella montagnetta di non resiste e ci puccia dentro il mignolo e ci dà una

0: Bella assaggiata.
1: Presto, dobbiamo svignarci la dannazione. Forza, sgombare.
2: Sgombare. Sgombare. Ma cos'è francese?
1: Silenzio, sono il personaggio. Forza, sgombrate il locale, tutti fuori. Questo idiota assaggiato. Questo idiota assaggiato.
2: Questo idiota sei tu.
1: Lo so, aspetta.
2: Questo idiota assaggiato. Sì,
3: ma c'eri quasi.
1: No, lo rifaccio.
2: No, ma vabbè, ma è una condanna a morte. Se non ce n'è uno è l'altro. Ma lo zoo di 104.
1: Ma non è una condanna a morte. Sento.
2: Vai.
1: Presto, dobbiamo.
2: Non ce la fa.
1: Presto, dobbiamo svegliarci la narrazione. Presto.
3: Ancora.
2: L'avevi già fatta, vai avanti.
1: No, ho sbagliato. Presto, dobbiamo svignarci la dannazione. Forza, sgombrate il locale. Tutti fuori, questo idiota ha assaggiato lì.
2: Fermi, cosa succede? Perché scappate?
3: Addio, Ugo, ma ti devo chiudere qua dentro.
2: Ma perché? Che cazzo sta per succedere?
0: Improvvisamente Ugo viene sconvolto da violentissimi squassamenti intestinali.
2: Scorreggio! Quaglio! Che puzza! Fa anche rumore! Oddio! Come soffro! Ho rubato il ruolo a Suma! Soffro!
0: Inizia a scorreggiare forte, sempre più forte, ancora più forte. Uno ad uno, tutti i suoi organi interni vengono espulsi con violenza dal suo ano. Questo è quello che succede al vostro cervello quando fate uso di stupefacenti. La droga non vi distrugge il culo, ma vi devasta tutto il resto. Non drogatevi, non sprecate i soldi per quella merda che vi porta alla morte. Piuttosto mettete i soldi da parte, perché vi serviranno per pagare il canone di Mamma Rai, altrimenti un giorno, se non siete morti per via della cocaina e di altra merda in polvere, morirete per mano dei nostri funzionari. Come dite? Non c'era il cincischione? È colpa vostra. Se voi non pagate il canone, noi non possiamo più costruire costosissimi cincischioni per la vostra serie TV preferita e non possiamo uccidere Antonio Summa.
4: Addio!
0: Tu paga!
4: Aiuto!
0: Che noi cincischiamo di più.
4: Addio, sto muovendo!
0: Paga il canone, che noi ammazziamo Antonio Summa. Ora vi è chiaro il messaggio? Di no alla droga, di sì al canone Rai.
4: E qualcuno mi aiuti!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: lo devo fare, no? Sì, sì, sì. L'ha messa un demone, che pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
0: Ma lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
0: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
0: Allora vabbè, nascosto lunedì, che un po' ci
2: Sì.
0: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
0: Pronto? Pronto?
3: Posso di merda?
0: 1, 2, 3. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come far ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. 105.
4: Lo Zodi 105. La sderenata. Dello Zodi 105.
5: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Sderenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sderenata a mio marito Pasqualino. Siamo sposati da un anno e viviamo a New York. Lui all'inizio era super felice, dolce e passionale, ma ultimamente si fa un po' trasportare dal malumore generale, mettendomi un po' da parte, dando più attenzione al nostro Guinean Pig e a me nemmeno un ciao. Per favore, fategli capire che in un rapporto servono carezze, abbracci e sesso. Tanto sesso.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sei Pasqualino tu, giusto?
3: Sì.
2: Sì, io sono Umbriake, dello zoo di 105.
3: Ok, dimmi.
2: Senti, ti chiamavo perché Elisabetta mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
3: Certo.
2: Let's go allora!
3: Let's go!
2: Yeah! Per le strade di New York con la macchina va in giro Pasqualino. Pasqualino! Mamma ha dato una letterina, la tua dolce mogliettina, Pasqualino. Pasqualino!

0: Grande.
1: Grande, ti è piaciuta allora, Pasquale?
0: Grande, questa di Brooklyn la prenderò sul serio.
1: Bravo. Che ti conviene. Li vuoi dire qualcosa, grazie, Elisabetta?
0: Sì, questa di Brooklyn la facciamo sul serio.
1: Bene, aggiudicato, evviva!
0: Aggiudicato.
1: Ti mando un grande abbraccio, Pasquale.
0: Grazie, grandi.
1: And represent for Italy and New York City, grande. Ciao bello.
0: Grazie, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Miagno 3. La leggenda continua.
1: E buongiorno amiche e amici in ascolto, sono sempre il vostro solito Max, puntuale e fedele nel riportarvi le origini dello zoo. Il quando, gli anni 2000, il dove, sempre Pavia. Oggi vi raccontiamo una di quelle storie che sarebbe stato meglio tenere dentro il cassetto dei ricordi, ma noi qua non risparmiamo convenevoli e andiamo a fondo di questa leggenda mitica, che come ben sapete prende spunto da fatti realmente accaduti, con giusto un pizzico di romanzata. E comunque ogni riferimento a persone esistenti è puramente casuale. Perfetto, il culo ce lo siamo parati. Andiamo con l'onda.
2: La fattoria ed era Leone di Lernia con un'altra delle sue canzoni di merda. E quindi, come vi stavo dicendo, sta cazzo di zanzara l'ho schiacciata di brutto. È proprio una merda ciuccia sangue, cazzo fanculo a zezzè.
3: Inca, sì, zanzara merda, quanto la odio, inca.
4: Zio Faus a morte proprio, né? Zanzara del cazzo, fanculo Jurassic Park.
1: Dopo quella diretta c'era aria di piselli nel culo.
5: Marco, è arrivata una querela, anzi querelissima.
2: Cosa? E per quale motivo questa volta Ingrid Bergman succhia palle?
5: Guarda, puoi parlare direttamente con il querelante, anzi querelantissimo. E qui?
6: Salve, signor Mazzoli. Sono il querelante, nonché capo dell'ANPZ, Associazione Nazionale Protezione Zanzare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che volete da me, gabbia di glandi?
6: In onda avete screditato e vessato l'insetto parassitario che noi tanto amiamo e difendiamo, indi per cui abbiamo preso provvedimento.
5: Marco, l'ANPZ è un'associazione molto importante, anzi importantissima. Quindi scusatevi e state alle loro condizioni, anzi condizionissime.
1: La faccenda esplode in un polverone pazzesco. Internet, giornali, tutta una serie di media, eccetera, eccetera. E così, per evitare altre rotture di cazzo, i nostri eroi fanno il loro primo storico ed iconico video su YouTube.
2: Ciao a tutti, siamo la fattoria di Radio Norba. Io sono Marco Mazzoli, merda minchia qua qua.
3: Io sono Paolo Noyes.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino, così abbiamo deciso di acquistare questo spazio su YouTube per scusarci pubblicamente con tutti i zanzaristi e con chi ama le zanzare, che magari si è sentito offeso. Non era una nostra intenzione assolutamente, troia merda cazzo.
3: Noi siamo contro la violenza nei confronti delle zanzare, anzi, noi stessi siamo persone che amano le zanzare e che posseggono zanzare.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Molti giornalisti hanno travisato ed ingigantito, sia chiaro, nessuno di noi vorrebbe mai vedere la zanzara nel microonde e quindi vogliamo riparare facendo il possibile con ciò che l'ANPZ ci chiederà.
3: Esatto, così che questa grossa cretinata possa trasformarsi in una cosa positiva per tutti.
4: E io sono Wender, ciao!
1: I nostri eroi si offrono volontari per delle attività sponsorizzate dall'Associazione Nazionale Protezione Zanzare. Vengono separati e ad ognuno di loro viene affidata una cosa diversa.
6: Ok, signor Mazzoli, sapendo che lei ama le auto, l'ho portata qui. Vede questa sfilza di auto di lusso?
2: Sì, wow, Maserati, Lamborghini, Mercedes, o il pisello turgidino, fringuello merdoso bavoses.
6: Oh, ma per quello che dovrà fare a breve, le assicuro che sb***a di brutto. Si tenga forte. Deve mettersi a togliere tutte le zanzare spiaccicate sul parabrezza e fargli dei funerali vichinghi.
2: Cosa? Ma che cazzo?
6: Oh sì, queste anime pie meritano la salvezza eterna, povere stelline.
1: A Wender invece han chiesto di fare da sponsor per uno spot della Arcibelli, famosissima marca di becchime per zanzare.
6: Ok Wender, tieni bene a fuoco la scatola, sorridi e dici il nome del prodotto e poi improvvisi uno slogan, ok? Vai.
4: Becchime Arcibelli, gli artigiani della qualità.
6: Stop, no, quello è già in uso Wender, un altro.
4: Becchime Arcibelli, se non ti lecchi le dita godi solo a metà.
6: No Wender, anche quello non va bene.
4: Becchime Arcibelli, batte forte sempre.
6: Wender.
4: Zio Faus, non mi viene in mente più nulla, né?
2: Dai Wender, dobbiamo riparare il nostro scivolone, puttana cacca stronzi.
4: Non lo so, Becchime Arcibelli, ciuccia tutto, porco di...
6: Questo è perfetto.
1: E infine Paolo, a lui han fatto succhiare dei cazzi. Già. Senza nessuna pretesa, né costruzione arzigogolata.
3: Inca, Max, ma figa, ma perché capitano sempre a me i cazzi da succhiare?
1: Paolo, io mi limito solo a narrare i fatti, e non c'è nessuno più fatto di te. E comunque, non azzardarti mai più ad abbattere la quarta parete, se no altro che farti succhiare dei cazzi. Ora andiamo avanti con la storia.
6: Ecco Paolo, questa è la sfilza di cazzi da succhiare.
7: Paolo, vieni qua. Ciao Paolo.
3: Ma scusa, ma che punizione sarebbe?
6: Le zanzare succhiano.
3: Sì, ma il sangue. Io perché devo succhiare dei cazzi?
6: Per loro è un supplizio, esattamente come i seguitori assidui di nostro Signore Gesù Cristo che si mettono il cilicio per soffrire come ha sofferto lui durante la passione, noi succhiamo per capire cosa provano loro.
2: Dai Paolo, fallo per la causa, su.
3: Ok.
1: E così un altro problema è stato risolto grazie al sudore della fronte e al duro lavoro dei nostri ragazzi. Ma mai duro come tutti quei cazzi che Paoletto ha dovuto succhiare. Bravi patati. Ma so cosa vi state chiedendo. Dove cazzo era Fabio?
2: Fabio, ma che fine avevi fatto, Uganda vaffanculo?
8: Beh, lì sono andato a letto con una che mi ha detto che ce l'aveva rasata. Porco era una nazi skin e mi ha saccagnato di botte perché sono comunista.
1: Grande Fabietto. E come direbbe Oppenheimer, tutto è bene quel che finisce bene.

0: esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
4: Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance di Radio Piemonte Sound. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound per avermi votato facendomi vincere come miglior programma radiofonico musicale. Peccato solo che ero nella categoria programmi di merda. Ma l'importante è vincere, vero Caputo?
1: Sì, Gabri.
4: Oggi grande classifica, ci aspettano tre hit pazzesche che stanno scalando niente. Quindi, Caputo, fai partire la terza posizione di questa settimana.
1: Sì, Gabri.
4: Scende di ben tre posti DJ Papera con Paparella Gay.

0: Minchia, ma non è giusto, né? Questa è veramente una super hit, mega power sound. Comunque, gli ho blindato i diritti e adesso da quando l'ho passata in radio è praticamente mia. Già depositata la SEA, minchia se sono avanti, vero Caputo?
1: No, Gabri.
0: Benissimo, ma non perdiamoci in discorsi del cazzo e andiamo avanti. Alla seconda posizione sale di un posto a forza di cornate Steady K con Lo Yoga featuring Marco e Stefania.
2: Ehi.
3: Ehi.
2: Sto a posto?
3: Sì.
2: Senti, ma stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
3: Anche no.

0: brutta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, oh, minchissima, ma questa è veramente peggio di una telenovela, è incredibile. Bravo Steady K, ma attenzione perché... Ah sì, c'è un messaggio, sentiamo un messaggio.
3: Dammi, sono papà, ascolta, facendo pulizia il cantino, ho trovato un sacco di giornalini porno e delle bottiglie con la punta piena di peli. Mi sa che sono venuti male. Ci hanno fatto le porcherie in cantina, bastane. Chiamami appena puoi, perché c'è anche il braccio di una donna con tatuato il tuo nome. Cosa? Poi ti volevo dire anche che...
2: Minchia, adesso? Adesso ci spariamo la prossima posizione di questo settimana. Arriva in vetta la numero uno delle numere uno. Lui è Young Signorino con...

0: Minchia, minchia, ma allora sta spaccando di bestia sta canzone, ma minchia veramente minchissima. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete mandarmi un messaggio o un video dove siete nude, potete farlo scrivendomi a caneculomortadella@gmail.com. Tranquilli che le leggo sempre tutte, eh. Saluto Michele che mi ha denunciato solo per avergli stampato a mio nome Jordi prodotto negli anni 2000. Ma sì, dai, ti offro una serata, magari una pizza, vediamo, poi ci mettiamo a posto, dai, cosa vuoi che sia, dai, venduto niente.
1: No, Gabri.
0: Ora vi saluto, ma prima tenterò di farmi segare in due da una pialla enorme offerta dalla falegnameria Franco di Moncalieri. Venite anche voi a farvi tagliare qualcosa. Allora, io sono sdraiato sul banco, con addosso l'iPad che comanderà così Ableton Live. Caputo, mi stai ascoltando?
1: Sì, Gabri.
0: Bene, allora, appena inizierò a mixare, tu fai partire piano piano la sega gigante, ok?
1: Sì, Gabri.
0: Così da poter spiegare bene alla gente che ci ascolta quello che sta accadendo.
1: Sì, Gabri.
0: L'hai messa piano?
1: Sì, Gabri.
0: Ok, allora, vai dolcemente.
1: Sì, Gabri.

0: Regno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci ora e per sempre nel più super bene programma di tutti, col vostro Maxi Max a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000 e come al solito i nostri ragazzi stanno devastando l'universo, mettendo il mondo sotto sopra. Ma una notte il sonno del nostro Marchino Patatino è un po' turbato.
2: Sono in un sogno ed è tutto così strano in questo mondo onirico frutto del mio pensiero astratto, marzapane culo in culo.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Cosa? Una signora di Bari Vecchia? Io non capisco.
3: Le olive.
2: Non riesco proprio a capire. Che diavolo succede, merda in culo merda?
3: Di primo i cavatelli alla frutta di mare, la parmigiana.
2: Ma che oh!
3: Che è ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
2: Oh, che brutto sogno.
4: Bau bau, sono Zack, il dolce cane di Marco, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Flap flap, ti lecco la faccia, flap flap, perché sono un cane, flap flap.
2: Ciao Bubi, ho solo fatto un brutto sogno, però che strano, perché c'era una signora di Bari Vecchia?
1: Un po' fagocitato e masturbato dal suo sogno, Marchino tutto cervellotico sinapsico va a fare la spesa.
2: Dunque, devo comprare la pappa di Zack, la pappa della Stefi, il becchime delle anatre.
3: La brace accesa.
2: Cosa?
3: L'agnello, spiedine, salsiccia arrosto.
2: Ancora lei? Ma cosa sta succedendo, indisposta Yolanda puttanaccia?
3: Come verdura, finocchi.
1: Marco non capisce cosa stia succedendo. Perché compare una signora barese? Indispettosamente va ad ascoltare un po' di buona musica nel suo posto preferito, la Balera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, prenotazione obbligatoria, naturalmente a Pavia.
2: Ah, meno male che c'è la balera. È stata proprio una giornata strana, avocado pieno di merda.
5: Ed ora un artista speciale. Solo per voi, signore e signori, la signora Barese.
2: Cosa? Non ancora?
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
2: Ah, non ne posso più, devo fuggire, minchia, minchia, minchia.
3: Il primo è cavate nella frutta di mare, la parmigiana, che ancora più meglio della pasta.
1: Marco fugge via dalle sue oniriche visioni e corre, corre, corre, finché non gli viene in mente che solo un pugliese può capire una pugliese. E allora va dal Santo Leone, nel suo appartamento segreto di Viale Bligny. Esatto, proprio quell'appartamento. Sapete di quale stiamo parlando?
2: Leo! Ho bisogno di te, cazzo merda Pelé!
6: Out!
7: Out, bazzò! Che cazzo ci fai qua di notte? Io stavo guardando una delle mie videocassette porno. Vuoi vederla?
2: No, Leo, non mi interessa il tuo cappellone rossastro.
7: Out, stai tutto tumefatto di cervello. Dai, sediti un attimo sul divano, dai, forza.
2: Ma che schifo, sto divano è tutto tu merda in culo ai cazzi.
7: Ah, sì, sì, Mark. Allora mettiti sulla sedia, dai.
2: Ma anche questa sedia è tutta sb***ta.
7: E allora sediti per terra. Ah no, anche lì tutto sb***ta. Stai in piedi che è meglio. Ma che succede? Perché sei tutto sbaurdito?
1: Marchino spiega per filo e per segno a Leone di tutte le sue visioni del tacco.
2: Ne capisci qualcosa, Leo? Stratocaster inculatorien?
7: Auts bazzò, temo di sì. Alla fine sei tu il prescelto.
2: Io non capisco. Il prescelto di che cosa?
7: Guarda qui.
2: Che cos'è quell'enorme librone vecchio e logoro, minchia ingorda rettifica?
7: Questo è l'antico grimorio delle leggende pugliesi. Ed esattamente come c'è scritto qui, la profezia si sta avverando. Dobbiamo trovare la signora che ti continua a apparire nelle visioni. Lei è l'oracolo.
1: Marco e Leone si recano a Bari Vecchia, storico quartiere pugliese di Pavia, dove secondo la profezia dovrebbe trovarsi l'anziana signora dei sogni di Marco.
8: Nusim Bari Chue, Cittin Dadi Chume, Nusim Nervuse Se, Nusim Pagliuse Me.
7: Aus, mazzò, hai in mente un identikit?
2: Boh, è una vecchia signora grassa e pugliese che impasta le orecchiette, fififi vaffanculo.
7: Beh, siamo a Bari Vecchia, qua sono tutte vecchie signore grasse e pugliese che impastano orecchiette. Che pensavi?
2: Aspetta. Eccola, è quella.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Sì, la ricordo, diceva sempre queste parole.
7: Auts, se davvero lei l'oracolo, dovrebbe reagire alle parole magiche. L'antica lingua di Mordor. De Murgia. Murgior.
9: Uè a tutto lo pugliese! Lei sente una canzone alla Foggian?
6: Bobo la canta la barlottone, bevuta la quarantina e alla messicchiaise.
9: Oh, leone di Lernia, io sono l'oracolo. Devi tornare sul tuo pianeta e compiere il tuo destino.
7: Ecco, immaginavo che ci fossi ringulato.
9: Abbiamo mandato un messaggio attraverso le visioni di questo buffo mungolo dai polsi abnormi. Egli è il prescelto per essere tuo araldo nella traversata interstellare.
2: Eh sì, cazzo minchia merda.
9: Giovane Mark, accetti questo tuo incarico?
2: Non è che c'è tanta alternativa. Cosa devo fare?
9: Porta leone nel luogo indicato. Verranno a prenderlo. E non ti dimenticare di mangiare le cime di rapa che ti faranno capire tutto.
7: Out! È arrivato il momento, Bazzò. Forza, andiamo.
1: Oh sì, ragazzi, siamo arrivati a quel momento. Doveva arrivare. Preparate i fazzolettini e non perdetevi il prossimo episodio, che sarà il brillante finale di questa entusiasmante stagione. E ci sarà da ridere, piangere, fare l'amore.

0: amici, benvenuti alla nuova Permetto che siamo sicuri puntata di Trebbiano Nerviano. Ci siamo e diamo e crediamo che la fica sia zingara e poi si avvicina alla sede. Che significa? Oggi si parla di morti come la nostalgia che si attanaglia. Sentiamo il nostro Carmelo Abbate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io e vaffanculo! Ma se non ha senso la nebbia, perché parcheggiare in cortile e la fica pulsa? Intanto ci sono le cose? Degli intestini col generale Garofalo, generale! Sì, certo. No, sicuramente. Ok. Che cazzo hai detto? Non lo so, curcuma. Ma passiamo alla ricostruzione di oggi, che siamo in linea di letargo con il nostro inviato Nicola Indimorto. Servizio!
2: Sono le 23 di sabato sera e nel tranquillo condominio di Via Melzo in provincia di Milano la famiglia Bartolazzi Mori sta videoregistrando il solito porno amatoriale con le mascherine per poterlo poi postare nel tanto amato portale onorevoliscambisti.com. Pietro Bartolazzi Mori è un avvocato in pensione e la moglie, Evelina Bartolazzi Mori, è una ex maestra pedagoga delle elementari statali.
1: Vieni bella che ti sto per mettere il braccio tutto su per il culo, dai bastarda!
3: Sì, solo un attimo, mi metto più a 90 perché sono a 89,5 e non mi va bene.
1: Ah, vuoi farmi pesare la cultura! Ma io sono avvocato e te lo tronco nel culo!
3: Umidità al 48%, ci siamo quasi!
1: Smettila di guardare l'Apple Watch!
2: Durante la sessione di fisting anale con l'avambraccio destro, il Pietro Bartolazzi Mori si rende conto che una brezza gelida gli ha accarezzato la zona che sta fra i glutei, detta volgarmente riga del culo.
1: Ah, brava così! Cara, hai mica sentito anche tu una brezzolina che... Ho sentito come un fiato gelido fra la spaccata e la spaccata del culo!
3: Sembra una tramontana!
1: L'hai sentita anche tu nel fighino, figlio?
3: Sì!
1: Vabbè, dai, continuiamo un attimo. Tecchio dentro tutta la mano! No! Sto arrivando al polso!
3: Ma perché ti sei fermato all'orologio?
2: Proprio nell'istante prima dell'inserimento della zona del polso nello sfintere anale della moglie, il frastuono di una motosega modificata con mani di morto al posto delle lame irrompe nella stanza, riempiendo di centinaia di schiaffi di mano morta il sedere del Pietro Bartolazzi Mori, che cade a terra innanzi gli occhi attoniti della moglie e ancora visibilmente prolassata all'altezza dell'ano.
1: Aspetta, perché sento qualcosa che non mi convince nell'aria che... Chi sei? Cosa vuoi dai nostri corpi ignudi che si stavano riprendendo per una pornografia schietta?
3: Aiuto, sono terrorizzata!
1: Smettila di allargare le cosce, non vedi che siamo in pericolo?
3: Non riesco a farne a meno!
1: Oddio!
2: L'aggressore allora si avvinghia sulla moglie del Bartolazzi Mori e la colpisce ripetutamente in viso con un visone vivo, facendola cadere tramortita dalle visonate in pieno volto.
3: Aiuto, ma cosa vuole da me? Ma lei è un bruto! Ma quello è un visone? Me lo sta per sbattere in faccia? Sarebbe una splendida pelliccia!
4: Negli anni Ottanta, però...
2: A questo punto il Pietro tenta di reagire, ma viene immediatamente freddato con una pistola lanciacazzi modificata, un rudimentale strumento diabolico in grado di scagliare comuni cazzi di gomma ad una velocità di 130 km orari grazie ad un sistema a molla.
1: Ti aiuto io, cara, ti aiuto io! Ma che cos'è quell'arma immonda? Quelli sono cazzi di gomma!
2: E la fine per Pietro, mentre la moglie impelora l'aggressore di sparare anche a lei con quell'assurda arma sparacazzi.
3: No, per favore, la smetta con mio marito! Spari a me, li spari a me nel culo, i cazzi di gomma! La prego!
2: A questo punto, l'aggressore scappa senza lasciar traccia, forse impaurito dalle insistenze sempre più esaguitate della moglie del Pietro, in pieno delirio penetrativo. Staremo a vedere gli sviluppi.
0: Bla bla bene, bambolina, capisci? Capiamo come stiamo andando con le siringhe e poi non capiamo cosa succede. Diciamo che poi si sa che capiamo, ma se noi dovessimo andare, di come si fa a capirlo? Sentiamo i nostri squarto graders con la nostra Sebastiana.
3: No, non chiamo nessuno!
0: Bene, brava, leccami le palpebre, bifido io. Tu, no, loro chi siamo? Ma in cinque andiamo? Ma che cosa ho, l'Achille Alvaro? Che tende a delinquere con lo snowboard? Andiamo, Ciaffi Calmerino, Clessibra, Giampiero Buba, che siamo cinesi, pisa merda, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lui non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo
5: non fa. Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è.
2: Perché sta in media sette. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Ciao, buchi di culo! Sono quella faccia di merda di Nicola Gabbia e questa è Storia delle Parolacce. Anche oggi andremo alla scoperta di una delle tante espressioni triviali che contraddistinguono la lingua italiana. In questa puntata ci occupiamo infatti della parola troia.
1: Lo sa perché te tu sei una troia? Perché non tu sei mai stata una troia.
0: Il termine troia deriva da una ricetta di cucina tipica del tardo impero romano, conosciuta come porcus troianus, ovvero un cinghiale al forno ripieno di gioiosi animaletti morti come polli, passeri, scoiattoli e conigli.
2: Un po' di timo, un po' di basilico.
3: Io intanto metto il pomodoro dentro questo contenitore.
0: La sorpresa nella pancia del suino rievocava, infatti, i soldati nascosti nel cavallo di legno introdotto con l'inganno da quello stronzo di Ulisse dentro le mura di Troia. Una ricetta così famosa che perfino lo scrittore Gaio Petronio Arbitro ne parla nel suo Satiricon.
4: Niente dà soddisfazione come riempire una bella troia unta. Sinceramente amo farlo di persona, tenendole le cosce aperte con una mano e usando l'altra per ficcarci dentro un grosso pezzo di carne più e più volte. Un piatto degno di Lucullo.
0: Quale troia non dà Lucullo? Nell'alto medioevo il termine troia è passato dal campo culinario a quello zoologico, andando a descrivere generalmente la femmina gravida del maiale. Quindi, quando ci cadono le chiavi nel buco dell'ascensore ed esclamiamo...
5: Allora, dove ho messo le chiavi di casa? Porca troia! Che sfiga di merda!
0: In realtà stiamo compiendo una tautologia, ossia una ripetizione, come se dicessimo porca porca. Un errore molto comune, come depilarsi il cazzo col bilama.
6: Come si chiama? Rassata? Guarda, rassata...
7: Porca troia!
8: Porca troia! Porca troia!
0: Nell'uso contemporaneo, la parola troia ha mantenuto i connotati suini, ma il significato si è sovrapposto a quello di puttana, bagascia, mignotta, zoccola, baldracca. Insomma, qualsiasi femmina con costumi porcini dedita al meretricio, anche figurato, come nelle frasi idiomatiche.
5: Mariangela è un troione.
9: Mariangela è una prostituta di grosse dimensioni.
5: Quella troia di Agata si è scoppata il mio miglior amico.
9: Quella peripatetica di Agata ha ammaliato una persona con la quale ho un legame di amicizia molto forte.
5: Uè, oggi Graziella è messa giù veramente da troia.
9: Oggi Graziella veste abiti molto succinti e provocanti.
10: Hey bitches.
0: Oltre al riferimento al sesso dietro compenso, il termine troia è particolarmente utilizzato per descrivere il frutto di gravidanze indesiderate, derivate appunto dalla prostituzione, fornendo l'opportunità a chi insulta di offendere due persone.
4: Guarda, Amedeo, la tua autovettura è su quattro mattoni!
5: Bane, mi hanno rubato le gomme!
4: Che manigoldi, Amedeo!
5: Ma che manigoldi? Sono dei figli di Troia!
4: Hai ragione, Amedeo!
0: E voilà! Con figlio di Troia possiamo etichettare simultaneamente la genitrice come puttanone ed il figlio come un bastardo privo di paternità riconosciuta, il quale, secondo Leonardo Pieraccioni, è dotato di un'innaturale lunga vita.
11: Ai ai ai ai! Figlio di Troia, muoia.
0: Esiste infine un utilizzo romantico della parola troia o anche troietta, legato all'intimità sessuale delle coppie sposate, conviventi o con relazioni clandestine. In questo caso il sostantivo assume la connotazione positiva di donna eccitante, generosa di bocca, vagina e ano, e predisposta all'accoppiamento soddisfacente come nelle allocuzioni.
12: Ah, sì, dai! Ah, ah, godi troia! Godi troia!
13: Ah, sì, godo. Sono la tua troia.
12: Ah, dai, dimmi che c'è la mia troia, dai!
13: Ah, sì, ti dico che sono la tua troia.
12: Ah, sì, fammi vedere la tua faccia! il tuo culo, le tue tette da troia.
13: Ah sì, guarda la mia faccia, il mio culo, le mie tette da troia.
0: E per finire la rima baciata.
10: Urla troia e poi ingoia.
0: E altre graziose filastrocche a tema, come quella della webstar Paola Saulino.
14: Sono troia perché voglio decidere di essere troia e nessuno mi paga.
0: Che San Bernarda da rodeo di Cappellate, detto con rispetto. Eccoci giunti al termine. La prossima volta scopriremo i segreti della parolaccia più amata dagli italiani. Quindi preparatevi a una bella puntata del cazzo. Ciao, sacchi di merda!
15: Zoo di 105 presenta Pornbab.
16: Amore, io esco!
17: Maria?
16: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
17: Quando stai via?
16: Non lo so, un'ora?
17: Perfetto!
16: Ci vediamo dopo allora!
17: Mi dedico a due cose!
16: Sì, lava i piatti!
17: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
18: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
19: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
17: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
19: Burro e acciughe.
17: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
19: Ostriche e champagne.
17: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
18: Pornhub. The spiration is in the thick.
19: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
19: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
17: Sì.
19: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
17: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
19: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
17: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
20: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
20: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
17: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
19: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
17: Puttana.
19: E intendo proprio qualunque cosa.
17: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
20: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
17: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
19: Molto volentieri.
17: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
19: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
17: Oh, dai, ambrogio foga.
19: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
17: Venga a me.
20: Anche tu mi fai impazzire.
17: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
20: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
17: Sì, spaccagliola sta bastarda.
19: Andrea, prendimi ora.
17: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
20: Fermi tutti!
17: Che cazzo?
20: Devo andare in bagno.
17: No, dove vai?
19: D'accordo, ma sbrigati.
17: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
20: Puttana. Oh, cazzo.
17: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
20: No, porca troia, porca puttana.
17: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
20: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
17: Ma che schifo.
20: Aria.
17: che schifo, ma che cazzo!
20: Eccomi. Scusa.
19: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
17: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
19: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
17: Non se l'ha anche lavato.
19: Sì. Ah, sì.
17: Sì, dai, dai.
19: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
17: No.
19: Scusa, vista.
17: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
20: Tutto a posto?
17: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
19: Sì, più o meno.
17: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
20: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
17: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
19: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
17: Minchia.
20: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
19: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
17: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
20: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
19: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
20: Oh, porca merda. Mi viene da...
17: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
19: Oddio, anche a me, anche a me.
1: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
20: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
19: Con l'happy ending!
20: Vaffanculo, puttana!
17: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
17: Meno male!
16: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
17: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica!
17: L'ho presa su Amazon.
1: Valuta il film!
17: Una merda!
21: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: La montagna è in fermento. Il Natale si avvicina e visto che siamo ancora in un periodo storico dove religioni e civiltà diverse non cagano sulla nostra identità culturale sul nostro territorio, tutto il villaggio si sta preparando alla grande parata prima della Natività. Anche il nonno è in fermento, perché come ogni anno ha avuto una brillante idea per racimolare degli spicci extra facendo delle elemosine creative.
1: Forza, troiette. Preparatevi che ho avuto un'idea della Madonna per fare degli spicci in paese.
2: No, nonno. Ti ho detto mille volte come la penso. Io quelle robe sporche non le voglio fare. Anche l'idea strampalata di fare quelle cose con le mani da dentro una scatola coi buchi per 30 scellini mi fa schifo.
1: Ma stai calma, Gundam. Non sto parlando di fare le seghe ai salumieri dai Glory Hall.
3: Allora che cazzo ti è venuto in mente a sto giro?
1: Chiederemo soldi ai genitori per fare un giretto con la slitta di Babbo Natale. Ho inculato due asini malati di cimurro al mattatoio e gli ho incollato delle corna di cervo. Io mi travesto da vecchio panzone e ho intriso i vestiti di sangue, così sono quasi rossi. Ovviamente prima che coaguli definitivamente. Se ci sbrighiamo, scendiamo in paese. E prima che uno dei due asini muoia di setticemia dovuta alla colla delle corna e i miei vestiti si riempiano di vermi delle mosche, potremo fare un sacco di quattrini.
3: Ma nonno, l'idea mi sembra una cagata! Puzzi di vomito e gli asini sono pieni di merda. E poi, la cosa più importante, non abbiamo una slitta.
1: Ma cazzo! Ma possibile che non ragioni in maniera quadridimensionale, nana del cazzo? La slitta c'è come? È proprio sotto il culetto pieno di piaghe della mangiaformaggio a tradimento. Legheremo gli asini alla sedia a rotelle di Clara e la copriremo con un sacco per farla sembrare un sedile. Così i bambini staranno anche comodi.
3: Grande idea! Ti avevo sottovalutato, nonno!
2: Scusate, ma a me non sembra una idea così geniale. Potrebbe essere pericoloso.
1: Ma che cazzo di pericoloso? Devi stare solo seduta mentre due asini del cazzo mezzi moribondi fanno tre passi. Dai, andiamo, porca troia, che ho il sangue che si sta seccando. Allora, Clara, devi stare solo ferma e non muoverti. Adesso darò agli asini il via. Così tireranno delicatamente la sedia fino a valle, ok?
2: E io, nonno, non mi sento affatto serena sotto questo sacco. Hai tenuto gli asini a una distanza corretta, non vorrei mai che...
1: Che cosa? Sempre a polemizzare? Che cazzo di distanza devo tenere? Che cosa deve succedere?
2: Non so, sai come sono gli asini. Loro quando sono nervosi scappano.
1: Ma allora vedi che te le chiami brutta porta sfiga di merda. Adesso c'è tutto il sedile pieno di cervello.
0: Beh, tanto torto la piccola Clara non lo aveva, effettivamente. Nonostante le pessime condizioni dei due equini, un calcio di un asino può sfracellare un cranio con molta facilità. Quindi state attenti, bambini, se vostro nonno pieno di sangue sui vestiti vi obbliga a travestirvi da sedile su una slitta trainata da due asini moribondi, perché potreste farvi male. Ciao, ciao, stronzi!

0: Minchia, che disco di merda, né? Questo vince su tutto, perché tanto tutti dicono sempre che i dischi nuovi sono di merda e quindi bravo, bravo DJ Marrone. Ma adesso sentiamo subito un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Gabriella, tua figlia. Tu non lo sapevi, ma sono figlia di quella ragazza che ti ha riscopato a Cuneo durante una serata con gli Antone Molegnana 65 nel 1998. La mamma mi ha detto che eri completamente ubriaco quella sera e che dopo la serata l'hai portata nella tua roulotte e lì mi avete concepita. Fatti sentire, papà!
0: Ma perché? Ma perché bevo? Non devo bere, io lo so che non devo bere. Questa è già la quarta quest'anno. Minchia, sono rovinato, ne ho basta. Bene, dai, lasciamo perdere queste stronzate che poi si risolvono con dei bellissimi assegni familiari. E sentiamoci la seconda posizione di questa settimana. Incredibilmente è rientrata a suon di schiaffi nella faccia Papera DJ con Paperella Gay.
2: Vorresti il pene, ma

sia di sta grandissima minchia, né? Non c'è niente da fare, qua un disco è un capolavoro, bisogna metterlo sempre nel culo. Come la numero una di questa settimana, lui sta spopolando nel web, ma così tanto che anche i più grandi artisti finiti nel dimenticatoio, per farsi vedere, lo stanno prendendo per il culo, eh. Ma quello che sta prendendo per il culo tutti è proprio lui, Young Signorino con... Questa sentiamo, è il remix di Gino lo Spazzino.

0: minchia, minchia. Vi giuro che questa vi sale così tanto al cervello che vi fa esplodere la testa, vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Allora, chiudiamo la puntata di oggi di Cavalcavea, ma prima di salutarvi tenterò di mixare in un campo fuori Torino completamente nudo con i piedi dentro una bacinella piena d'acqua con addosso 100 milioni di lettori Pioneer accesi sotto i cavi della linea elettrica, ovviamente, né? Come potrete sentire c'è anche un temporale in arrivo. Sentite? Caputo, ma sei sicuro che questo temporale è in arrivo? Perché io non sento niente. Hai guardato le previsioni del tempo?
1: Sì, Gabri.
0: Ma io non vedo nulla io.
1: No, Gabri.
0: Ci sono un po' di nuvole, ma non mi sembra che debba scaricare dei fulmini. Ah, che pirla, scusa. Non ho acceso i lettori, né? Senza... Ma non arrivo al tasto laggiù. Caputo, fammi una cortesia. Tu che sei vicino all'interruttore generale, che siamo collegati alla centrale elettrica qua, che va alla linea fino ad Asti.
1: Sì, Gabri.
0: Ecco, appoggia il cavo lì sul... Sì, sul palo.
1: Sì, Gabri.
0: Però aspetta, eh.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta a farlo, perché prima devo dire una cosa importante.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta! Ah! Ah!
2: Che dolore. Sembro Massimo Boldi.

Bene, bene. Siamo sempre più vicini al Santo Natale. Ed anche se il gruppo di abitanti della baracca del nonno sembrano privi di sentimenti, in alcuni comincia a farsi posto la voglia segreta di ricevere dei doni. Addirittura in alcuni si sta facendo largo l'immagine felice di un pranzo in famiglia, come le persone normali. Ovviamente tutto questo non sfiora minimamente il nonno, che vede in tutto questo

0: un motivo in più per volere la morte violenta di chiunque.
1: Che cazzo avete da ridere, brutti c***i?
2: Io e Clara stavamo parlando di cosa vorremmo avere per regalo di Natale.
3: Già!
2: E poi abbiamo pensato a tutto quello che dovrebbero regalarti e ci ha fatto riderissimo pensare al fatto che non hai praticamente un cazzo di niente.
1: Vi sembra divertente, brutte troiette? Basta ridermi in faccia, stronze. Io non ho un cazzo, perché mi sono pippato e bevuto tutto dopo aver fatto una vita da depravato galeotto. Persino questa capanna di merda me la sono inculata ad un pastore che vi viveva prima di me, soffocandolo mentre dormiva.
2: Beh, nonno, siccome anche se non sembra ti vogliamo bene, vorremmo esaudire un tuo desiderio questo Natale. Quindi dici cosa sogneresti di ricevere in dono.
4: Dai, merdoso, spara, dici cosa desideri tanto.
1: Ehi, dove sta l'inculata? Che succede? Che cazzo vi state inventando? Perché mi state trattando così bene? Forse ho poco tempo da vivere e non me lo volete dire? Ditemi le cose come stanno, così vado a finire i miei giorni come ho sempre sognato, ovvero pippando dai culi delle troie orientali.
2: Ma no, nonno, stai tranquillo. Stiamo veramente pensando di farti un dono e coronare un tuo piccolo sogno.
1: E i soldi dove cazzo li prendete? Dove vai, Strongolaida?
2: Ecco, nonno, volevo mostrarti questo.
1: Ma bastardo, sono monete d'oro. E queste da dove cazzo arrivano?
2: Forza, Clara, diglielo.
1: Dirmi cosa? Hai iniziato a fare bocchini ai salumieri, come ti ho sempre suggerito?
2: No, nonnino. In realtà sono tutti i risparmi di tutto il tempo che sono qui. Ogni volta che spartivate i bottini, io tenevo tutto. Anche perché sono sempre a letto e chiusa in casa. E quindi non ho modo di spendere come fate voi. Non ho vizi. Non bevo, non fumo e non mi drogo. Ho tenuto anche tutte le monete che mi lanciate di notte mentre dormo, per vedere se sono ancora viva. Ho risparmiato tantissimo. E alla fine ho deciso di fare a tutti un bel regalo a Natale. Per ringraziarvi di tutto quello che non fate per me, ma che so che fareste se Paolo Noyes non scrivesse la serie.
4: Assurdo, vero nonno?
2: Sono felice di farvi felici tutti.
4: Ehi, nonno, non ti starei mica commuovendo. Ti vedo con occhi strani e rossi.
1: Clara, vieni qui con quel sacchetto pieno di monete d'oro per piacere, così rimango seduto.
4: Non posso crederci. Il nonno vuole abbracciare Clara. La prima volta che qualcuno fa breccia nel suo cuore di merda. Tutto questo è incredibile, eh? Oh, oh, oh.
1: La rapa più facile della storia, cazzo. Da seduto. Che splendido Natale.
0: Porca troia, che sacco di merda il nonno, senza alcuno scrupolo né pietà. E comunque Clara se le cerca. Che cazzo gli è passato nella testa di merda di far vedere ad un lupo della carne insanguinata? Ma su Clara, da te non me lo aspettavo, speravo avessi almeno imparato le basi della sopravvivenza in ambienti delinquenziali e ostili. Ti sta bene? Così la prossima volta impari. Al prossimo episodio, stronzi.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos, e Karl Knikos, e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i figli puttani! Testi cagli uomini di me i figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Devi dire la radio adesso!
18: La radio adesso!
17: No!

0: sapevo niente!
1: E allora, praticamente, Gigi, è questa bella novità che voglio dire a tutti voi ascoltatori che ci ascoltate la Radio 105. Adesso ve la racconto, ok?
0: Luna, ma dove stai andando?
1: Gigi, cammino! Cammino come quando che sono su Instagram, quando che sono al telefono, quando parlo, cammino!
0: Ho capito, ma una radio devi parlare sul microfono!
1: Così!
0: Parla come quando guardi Instagram sul gabinetto! Ah, Cristo santo!
1: Allora, dicevo, questa è una super bellissima novità per tutti quanti! È una sorpresa!
0: Dillo allora, vai!
1: Ho iniziato un corso di canto! Yeah! Allora, praticamente tantissimi mi hanno detto che c'è questo dono naturale e allora ho deciso di coltivarlo! Vuoi sentire, Gigi?
0: Ho tanta paura! Adesso fermati, che abbiamo attirato l'attenzione degli ascoltatori e adesso lanciamo il disco!
1: Ok, lo lancerò cantando!
2: Quello che

0: direttore al telefono! Te lo faccio!
1: Sì!
2: Ludo?
1: Ciao!
2: Ciao, senti, ho sentito che cantavi in onda alla radio. Devo dire che...
1: Sono brava!
2: Sì, diciamo di...
1: Non trovi le parole per descrivermi, vero?
2: Ma guarda, io stavo pensando quasi quasi...
1: Sei

0: bravissima!
1: Lo sapevo! Sentiamo cosa dicono i nostri amici ascoltatori sulla mia bravura nel cantare!
2: Ciao Ludovica, avevo la radio accesa e mentre cantavi mi si sono rotti i vetri in casa.
1: Grazie, che carino!
0: Ma... vediamo un altro messaggio!
1: Sì!
3: Ciao Ludovica, il mio gatto si è suicidato mentre cantavi.
1: Vabbè dai, tanto c'è ancora 6 vite! Che bella canzone, è finito il programma, ciao!
4: Ma non è ancora dato il disco!
0: Ludo!
1: Ma
0: dove stai andando?
1: Ma devo fare una storia Instagram, ciao!
0: Come la storia?
1: Ciao a tutti, radio, ciao!
0: Ma non si può chiudere così un programma?
1: Dai Gigi, vai col tormentone!
0: Vaffanculo!
1: No, intendevo buco!
0: Niente, questo non capisce proprio!

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
4: Siamo nel fuligginoso e tristo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, dove stanno allestendo il Boomer's Got Talent.
5: Attenzione ai Turbo Boomer e dalla cittadinanza tutta.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
5: Essendo voi privi di un terzo membro del vostro fantasmagorico team di vecchie carcasse, oggi facciamo il Boomer's Got Talent. Siamo alla ricerca di un nuovo atavico bastardo che possa sopperire a questa mancanza.
7: Turbo Boomer!
8: Fare da giudice ad un talent? Bel finale di carriera!
9: Forse nonno, vediamo se riusciamo ad individuare un nuovo vecchio talento.
4: Una sfilza di vecchi bacucchi provenienti da ogni angolo del multiverso è pronta a presentare la propria candidatura. E così inizia questa grande nuova avventura!
7: Turbo Boomer!
9: Dunque, sentiamo il primo.
10: Giorno buono a quanti tutti, il maestro Yoda io sono.
8: Porco cazzo, ma non eri morto?
10: I poteri della forza usare io so, e di una sega coi piedi alla ricerca io sono.
9: Una sega coi piedi? Ma perché, ti si alza ancora?
10: La pastiglia preso già io.
8: Il prossimo!
7: Turbo Boomer!
11: Salve, mi chiamo Matteo Salvini e sono un grande amante della cinghia ed ho anche portato il mio jingle, sentite.
7: San Salvini!
9: Quello è già il nostro, maledetto mangiacrauti.
8: Ah, fuori dal cazzo! Tu hai proprio l'aria di essere uno che sta sul cazzo a tutti quanti.
9: Il prossimo!
7: Turbo Boomer!
12: Sai, fra amici, sono Orietta Berti.
9: Tu potresti essere quella giusta.
12: Oh sì, posso anche cantare. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va.
8: Ok, ora basta.
12: Tremare. Quando
8: basta.
12: L'amore viene il campanello.
8: Basta, per favore.
12: Suonerò.
9: Porca basta.
12: Scusate, mi lascio prendere.
9: Per essere quella giusta, devi dirmi, ti piace ciucciare?
12: Ciucciare? In che senso?
8: Ciucciare i cazzi, come faceva la nostra ex compagna.
12: Oh no, quella cosa fa piangere Gesù.
9: Il prossimo.
7: Turbo Boomer!
13: Ciao, io sono Morgan.
8: Oh, un vampiro della Transilvania. Sicuramente avrai più di 6.000 anni, potresti essere quello giusto.
13: No, in realtà io voglio soltanto un piatto caldo, un tetto sulla testa, cioè, mi hanno sfrattato per la 19ª volta.
9: Il prossimo.
13: Ma cosa ne sapete voi di Beethoven? Figli di puttana, teste di cazzo, ignoranti. Non capite niente, la pentatonica, la scala di Do, il Fa diesis, cos'è per voi? Cos'è? Non sapete niente, figli di puttana.
9: Nonno, questo pischello brizzolato mi sta facendo veramente girare il cazzo.
8: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate bastarde, i nostri due nonni preferiti ristabiliscono la tranquillità nella mente contorta di Morgan.
13: Grazie, Turbo Boomer! Grazie! Mi avete dato talmente tante cinghiate che mi è passata la voglia di sbraitare, la voglia di fare musica e perfino la voglia di bamba! Pensate un po'! Ho deciso che mi darò la pesca sul ghiaccio!
9: Bravo, coglione!
8: E come al solito, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. C'era una volta un re, seduto sul sofà, chiedeva alla sua serva: portami un bicchiere del miglior vino che hai, quello delle buone occasioni, che così brindiamo alla caduta della Terza Repubblica, perché io non ho votato per questo governo e non mi sento rappresentato. E a quel punto arriva Pierino, che dice: puttana, puttana, puttana la maestra. E il re gli dice: tu sei proprio uno screanzato, non dovresti parlare così della tua docente, che è molto brava e vi fa disciplinati come piace a noi. E così il re, Pierino, la serva, il re viene spodestato e l'ammazzano, porco
7: Turbo Boomer.
14: Radio 105. Hey.
1: Lo Zoo di 105.
2: Attenti! Voglio guardarvi tutti in faccia, luridissimi stronzi, senza futuro, senza presente, senza passato, senza un cazzo di condizionale, con un unico congiuntivo! Io fossi merda! Voglio guardare in faccia tutti quelli che ancora non hanno capito un cazzo di come funziona qui dentro la giostra, facendomi scendere ogni volta a cazzo dal terzo piano, merdoso! Tu, faccia di merda, che cazzo ci fai in ginocchio? Ti ho detto di alzarti in piedi!
14: Ma io sono già in piedi, signore!
2: Ah, bene, abbiamo un nano del cazzo all'interno del programma! Un lillipuziano! Un fottuto puffo che si è inculato a memole fino alla settima generazione! Che cazzo facciamo? La radio e il circo Orfei? Sei per caso di Nan Angeles? Mettiti in piedi sulla sedia, mammolo! Perché voglio che il mio sputo ti colpisca bene su quella faccia di merda che ti ritrovi! E ho una mira del cazzo!
15: Faccia di merda vi è offerto da Governo Italiano. Destra o sinistra, finisce sempre nell'ano.
2: Allora, brutti stronzi, ho ascoltato 30 minuti a casa dello Zoo di 105 perché negli altri 30 ero impegnato a vomitare per quanto facevano schifo i primi 30! Come mai in questo programma non c'è ancora una figa che canta? Come mai non c'è un cazzo di menestrello che suona la chitarra o qualsiasi altro fottuto strumento a corda? Che cazzo vi credete di essere? Diletta Leotta?
16: Ma perché Diletta Leotta può fare sempre tutto?
2: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è che ha vomitato fuori dal buco del lavandino questa serie di fangate immerdose?
16: Scusa, non volevo.
2: Scusa? Come ti permetti di darmi del tuffo e di ammazzo di errori genetici della natura? Chi cazzo sono, a tuo cugino? Che cazzo stavano pensando i tuoi quando l'ho copulato e hanno spruzzato lo sperma per farti? A una mucca che caga? Con chi cazzo ti credi di parlare? Con Angela De Robertis?
16: Beh, io al direttore gli do sempre del tu.
2: Direttore? In questa radio nessuno dirige un cazzo a parte Publitalia e i dischi di Amici, per cui apri quelle fottutissime orecchie impastate di cerume e stammi a sentire, storpio! La prossima volta che mi manchi di rispetto ti appendo al ripetitore a testa in giù e giochiamo a pallacanestro con il tuo buco del culo!
15: Buco del culo vi è offerto da Reati Italiani. Anche se ti arrestano, sei fuori domani.
2: Chi cazzo è il responsabile di questo fottuto programma?
17: Sono io, signore, sono Fabio Alisei.
2: No, me ne frega un cazzo di come ti chiami, comunista di merda! Voglio incularmi te e Lenine Stalin in una sola sessione di orge! Volevo solo inquadrare la tua faccia da stronzo! Da domani voglio ogni giorno in questo programma una fica a casa scelta facendo zapping sulle reti Mediaset che canta tutta la puntata canzoni di merda!
17: Scusi signore, però le canzoni dello zoo, voglio dire, ci abbiamo già Squalo che le canta.
2: Questo è un cazzo di problema! È vero che tu canti le canzoni di DJ Coglione?
16: Sì signore, però io mi chiamo Squalo!
2: Bene, DJ Coglione! Il problema lo risolviamo subito con due semplicissime domande! Cosa serve per accendere una sigaretta?
16: L'accendino!
2: E cosa esce dal fottuto accendino?
16: Fuoco!
2: Non l'ho sentito, DJ Coglione! Fai in modo che lo sentano forte e chiaro!
16: Fuoco! Aia, perché sempre io? Aia, che male! Ho bruciato, aia!
18: No, ti ha sparato!
16: Ah, mi ha sparato! Aia, che dolore!
2: Non sei neanche capace di morire in modo decente! Bene, problema risolto! Riunione finita! Andatevene a fare in culo!
19: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
3: Oggi non siamo nel decadente ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì al cimitero monumentale di Lonate Ceppino, proprio quello lì dove ci sono seppelliti Jim Morrison, John Fitzgerald Kennedy, Peppino Craxi, gli Homo Sapiens ed un sacco di altra gente che ha portato lustro nella storia del mondo.
4: Forza nonno, scava una fottutissima buca e tiriamo fuori quella bara.
5: È davvero triste il fatto che dobbiamo andare a disotterrare queste carcasse di merda, perché fra i vivi non abbiamo trovato nessun sostituto per la nostra ex collega.
4: Non preoccuparti, vedrai che qui troviamo qualcuno di interessante.
5: Io non sono superstizioso, per carità, però un'impastata ai coglioni me la do comunque quando vedo una bara.
4: E anche quando passa una suora.
5: Beh, comunque ho portato anche un fucile a pompa, non si sa mai.
4: Dai su, vediamo un po' chi c'è qui. Oh, cazzo, è Claudio Villa.
6: Grano!
4: Ma che diamine, mi sta spaccando.
5: Ma
4: il cazzo.
5: Basta!
4: Ma sparagli, porco...
5: Mettila!
4: Oh, meno male.
5: Proviamo in quest'altra. Ecco.
7: Or dunque, eccomi riasumato. E quindi grazie, Turbo Boomer, per non aver usato la cinghia ancora, virgola, su di me.
4: Caspita, il grande immenso principe Antonio De Curtis, meglio noto come Totò.
7: E infatti sono piacevolmente onorato e mistificato per il vostro coraggio nel riportare in vita me, che sono un blasonato, virgola. Ancora oltre sopportar non potevo la vicinanza delle altre salme inesposte, putride e puzzolenti, punto e virgola, tra parentesi. Indi per cui in questo momento di questa triste e mesta ricorrenza, con dei fiori adorno il loculo marmoreo a cui ero poco affezionato e mi preparo per una nuova partenza di questa grande avventura, virgola, che...
5: Basta con questi terroni, porco...
4: Ma nonno, Totò era una leggenda.
5: Non c'è mai nessuna leggenda di Bergamo Alta.
4: Dai, vediamo se c'è qualcun altro. Ehi, ma chi c'è laggiù?
8: Buonasera, Turbi Boomer, io sono Vittorio Feltri.
4: Porca puttana, uno zombie.
8: Ma io ero semplicemente qui che come tutti ben sanno, io mi piace nascondermi nei cimiteri per segarmi sulle foto in bianco e nero.
4: Ammazzalo!
5: Torna all'inferno, bastardo!
8: Ma io non ero mica ancora morto.
5: Beh, non si può dire neanche che eri vivo.
3: Dopo aver scavato per ore e ore in cerca di qualche lercio carcume che potesse sopperire alla mancanza lasciata nel loro arido cuore, i Turbo Boomer tornano a casa affranti e sconfitti.
2: Turbo Boomer!
4: Nonno, abbiamo provato col Boomer's Got Talent, abbiamo disotterrato cadaveri, ma in effetti non abbiamo provato a guardarci intorno qui all'ospizio. Magari c'è qualche nuovo ospite, che dici?
5: Sì, in effetti hai ragione. Tipo, guarda quel tipo là. Ehi, e tu che cazzo sei?
9: Ciao, sono Dustin.
4: Dustin? Dustin chi?
9: Dustin, il m***o dei fenfadenti di Stranger Things.
5: Ma non eravate bambini?
9: Sono passati 68 anni dalla prima stagione. Ora siamo dei brutti vecchi di merda. Però se siete in cerca di qualche nuovo amico, posso venire io con voi. Mi piace la cinghia, proprio come nel finale del primo volume della quinta stagione di Stranger Things.
4: Stop, non dirlo.
9: Sì, no, quando Will diventa...
5: Fermati, niente spoiler!
9: Ah, niente spoiler. Ok. Quando Will diventa potentissimo e prende il controllo dei demogorgoni risvegliando i suoi poteri latenti.
4: Ma figlio di troia!
5: Prendo la cinghia!
3: Né con una raffica di cinghiate rancorose, i nostri due nonni preferiti fanno passare al bastardo sdentato la voglia di fare spoiler e lo rimandano nel sottosopra ed anche a fanculo.
4: Porca puttana, nonno, quello scemo sì che ci farà ricevere un sacco di messaggi di odio. Gli spoiler sono veramente terribili.
5: Beh, sono passate 2 settimane, in realtà ormai non è più spoiler. È come dire che nel Re Leone muore Mufasa, Darth Vader è il padre di Luke, nel Sesto Senso Bruce Willis è un fantasma, l'assassino di Saw è per tutto il tempo il cadavere della prima scena, in The Prestige il mago ha un fratello gemello, Brad Pitt è l'amico immaginario in Fight Club, o che Kevin Spacey muore alla fine di The Life of David Gale.
4: Kevin Spacey è anche il serial killer di Seven.
5: E si scopre anche che lui è Kaiser Soze nei Soliti Sospetti.
4: Questo sì che è un bello spoiler. Siamo proprio delle merde. Però che grande Kevin Spacey. Mi dispiace che sia costretto a dormire per strada quel vecchio maniaco pervertito.
5: Non mi ricordo però come finisce American Beauty. American Beauty, Kevin Spacey, il colonnello Kevin Spacey. Ah, sì, il colonnello di American Beauty è faccio, cioè, ed ammazza Kevin Spacey, porco d***o. Turbo
0: Boomer. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
10: Però.
0: Però.
10: Però.
0: Però.
10: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prova, sì, sul mio canale Twitch. Oggi è l'MLP Day, cioè il giorno di Molo Prova, sì, perché ho vinto questo gratta e vinci da 10.000 euro ragazzi, che culo. Quindi mi sono fatto il computer nuovo per streamare qui su Twitch, sì, ho fatto il conto tra l'altro che a questo ritmo 23-24 anni rientro del costo dell'investimento, quindi dateci dentro con le donation, vai! Grazie caccola morte 31, grazie, un bit, potevi anche fare 5, crepi la variz, però anche paperone di paperoni è iniziato con un bit alla volta. Allora ragazzi, computer nuovo, build nuova, andiamo, sverginiamola! Allora ragazzi, oggi a Molo Provo andiamo a provare un nuovo gioco che sta spopolando sulla rete, un gioco che si trova su Amazon e si chiama New World, che vuol dire nuovo mondo, sì. È un gioco MMO, che vuol dire Massive Multiplayer Online, cioè quelli che si giocano tutti insieme, e sono quei giochi che vai a crescere il personaggio, no? Sono proprio, diciamo, il regno del bullismo, che ci sono quelli forti che diventano sempre più forti, quelli deboli che continuano a pigliare mazzate finché non acchiappano un mitra e non fanno fuori una scuola elementare, così. Questo è più o meno il gioco. Vediamolo, dai, lanciamolo!
4: Cos'è Eternum? Eternum è la vita eterna.
3: Beh, presentazione, una roba da leccarsi i paffoni proprio. Senti che musica, senti. Sparta le gas, vai. Ok. All'inizio devi scegliere di quale fazione vuoi diventare parte, no? Ce ne sono tre, c'è il patto. Patto che so, Ribbentrop Molotov. No. Poi c'è Syndicate. Ah beh, cazzo me ne frega, non ho mai lavorato un giorno nella vita, che devo fare la CGL. E questo, Marauder, che sono quelli forzuti che sparano forte. Giusto per non lasciare niente al caso, mi sono comprato la build massima, quello, ho speso 400 euro, c'ho tutto, armi, vol, sparo serpenti laser dagli occhi, proprio, c'ho questa mitragliatrice spara piragna, cioè proprio tutto quando c'ho i soldi, sono messo benissimo, è la prima volta nella mia vita ragazzi, che sto pieno come un uovo, cazzo, no, Dio ripieno di butto col fisico di Cristiano Ronaldo, cazzo, e canto come Lady Gaga, mi sono fortissimo. Allora, come in tutti i giochi, si parte dal level base che è 1 e praticamente facendo esperienze devi livellare, però devi stare molto attento perché gli avversari se ti uccidono ti rubano tutto quanto, capito? Devi stare all'occhio. Ad esempio là c'è un altro giocatore, aspetta che uso le emotico per salutarlo.
5: Mi ha tagliato la te.
6: Game over.
5: No, che delusione. E subito io avevo salutato e mo riparte, c'è il respawn.
3: E vabbè ragazzi, niente, inconvenienti del gioco. Sono rinato e quindi...
5: E sono tutto nudo con le ciabatte. Che schifo. E che devo andare a fare la sauna, scusa. E tutta la mia build, 400 euro, buttate via. Ma che delusione. E come faccio adesso? E c'è uno che si avvicina. Scusa, cosa? Scusa, sono in live su Twitch, scusa.
3: Beh, questo deve essere uno forte che c'ha tutto... Scusa, cosa? Scusa, tu che sei tutto c'è l'armatura d'oro.
6: Che ti è successo?
3: Niente, sono entrato, stavo facendo la live, mi hanno rubato tutto.
6: Lo fanno.
3: Lo so che lo fanno, me l'hanno fatta a me, che delusione.
6: Se vuoi posso darti una mano.
3: Saresti molto gentile con tutto d'oro. Com'è che faccio diventare forte? Sono livello 1 adesso.
6: Ti faccio entrare nella mia gilda, ma ci vuole tanta dedizione.
3: No, chi cazzo è questa gilda? Ti sono sposato, non è che posso andare a puttane.
6: Sei proprio newbo, eh?
3: No, io sono molo provo.
6: Vabbè, ho capito, vieni nel mio gruppo, inizia a zappare la terra, dai.
3: E zappare la terra, che divertimento c'è, scusa.
6: Ci vuole dedizione, poi vedrai che arriverai con l'armatura d'oro come la mia. Vai sereno.
3: Grazie. Come ti chiami, scusa, come ti chiami?
6: Parsival.
3: No, dicevo nella vita reale che...
6: Parsival?
3: E che cazzo sei, di Nottingham?
6: Dai, su, inizia a lavorare.
3: Ho capito, un momento, cioè non lavoro nella vita, mi tocca lavorare nei videogiochi. Mi metti a zappare, un momento. bene ragazzi, dopo una settimana che sto zappando questo campo, guardate, stanno venendo fuori i ravanelli. Sono emozionato, cazzo, che emozione. Sono pronto per raccogliere il primo ravanello. Eccolo!
5: Oh, guarda, guarda! Livello 2!
3: Due, sono livello 2!
5: Ma tagliate la testa! Me mi ha fottuto anche il ravanello! Tutto il campo mi ha devastato! Che delusione! E sono tornato a livello 1!
3: C'è Pazzival online, aspetta, chi da lui?
5: Ma senti Pazzival! Avevo fatto il ravanello, stava a livello 2, ma ne rapinate di nuovo!
6: Lo fanno!
5: E lo so che lo fanno, ho capito, ma sembra a me lo fanno però! Scusi, no?
6: Eccoti i semi, ricomincio!
5: E questo pomodori?
6: Cambiamo ortaggio.
5: Ma scusi, io dovevo fare New World per combattere, mi trovo a fare l'agricoltore, scusa.
6: Ci vuole dedizione.
5: Dedizione, sì, ho capito che ci vuole dedizione, ma qua voi mi chiedete dedizione e io vedo solo delusione. Fanculo, va, ritorno su FIFA.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Sky
5: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la trade, so.
3: Ma poi Skywalker.
4: Aiuto, mi tanto Skywalker!
3: Madò, questa è la Sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
5: a prenderlo in culo.
4: Sì.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
3: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
3: No!
8: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su un cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabocco, figlio di guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che te sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragranocr. Ragranocchir. Ragranocr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock. Dopo la menata del gigante per la fornacetta e il meccanico che ha perso la mano, Liepez incontra la giganta nana, Juval. Ragna Proch. Liepez incontra la giganta nana giovane, che è mezza fica, e lei fa la fenomena e gli spiega che deve stare attento che rischia palate.
2: Oh, Mangalo, vè qua?
3: Io?
2: Sì, ne tu, Mangalone.
3: Inzo, Mangalone, so un po' con la fronte alta.
2: Sì, ne sei Mangalone, si vede.
3: E basta, va che so la giganta nana. E prima o poi vi faccio lo culo, eh?
2: A chi? Va che so fica, mammino, le mani forte.
3: Ma io so potente. L'ho strappiato, Giodino, mi ha dato la forza con la mano sulla fronte. E mo c'ho anche la martellona, ti faccio pezzi pezzi.
2: Ah, sì? Ma ti lancio la lancia!
3: Oh, ma che si pazzo! Ma mi prendevi l'occhio, mi ci cavi!
2: Zitto, Mangalone! E state attento, fatta li cazza tua, che altrimenti ti scannicchio!
3: Oh, senti, però si fica, vero? Mi sento anche mezzo ripato.
2: E che? Va a far roba?
3: Sì, ne!
2: Eh no!
3: E che si cacchione pure tu, mo! Che sono tutti cacchioni in sto paese!
2: No, non so cacchiona, so solo di buon gusto, tu feci schifa.
3: No, dai, sono un tipo, dai.
2: Ma che tipo? C'ha la fronte mingoloide.
3: No, non è vero, non è mingoloide.
2: Sì, ne, c'hai pure gli occhi vicini, mi fa impressione.
3: E basta, dai, ho capito, sono un tipo.
2: Fece schifa.
3: E basta.
2: Vabbè, staci attento che prima o poi ti mino.
3: Quindi niente roba?
2: No, ne. Ficiti le sighe!
3: E fricati in culo tu!
1: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez, che ha fatto il martellone coi poteri nella fornacetta del giganto nano capo, dopo la rifiuta della giganta nana, è tutto preso di allenamento per le palate, è andato a casa per provare il nuovo martellone che fa le luci dei cinesi. Potente e lo lancia forte. Frastamacro.
3: Ah, adesso vedi che mi alleno così la giganta nana con la cazzo che mi fa la prepotente ancora con la lancia. Adesso prendo lo martellone e lo lancio lontano.
4: Ah! Oh, che belli che sono i miei gerani. Stanno venendo su proprio bene. Ho fatto la scelta giusta a non uscire di casa. Così non incontro quel pazzo bastardo.
3: Ecco dove era finito il martellone. Oh, cazzo, sì, tu! Mamma mia, scusa, mi è scappato il martellone. Non pensavo arrivasse così lontano. Stai male? Vuoi che chiami un'ambulanza? Vabbè, dai, io vado. Ciao. Martello lo prende che mio.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: per cambiare i viaggi.
1: Senta, allora, io vorrei con la mia amica Gianfranca fare un viaggio un po' spericolato. Siamo un po' ultimamente ci è presa sta roba. Noi ci abbiamo una certa età, perché abbiamo fatto tutte e due già 70 anni. Non le dico quanti dopo, che è meglio, se no qua poi ci piglia un coccolone. Ecco, a noi ci sarebbe piaciuto andare in un mare bello, tipo le Filippine.
0: Sì.
1: Però ci è sembrato una roba che si poteva, magari con un viaggio organizzato, non so, una cosa di gruppo.
0: Sì, tenga conto che per i viaggi organizzati solitamente, quindi con un gruppo che o viene costituito in aeroporto oppure...
2: Velocizziamo 5 minuti di rottura di coglioni.
0: Si progetta in base alle proprie esigenze, sì, quindi in modo individuale.
1: Guardi, io c'ho un po' la memoria corta, adesso lei mi ha dato tante informazioni. Più che altro io, secondo me, lì mi pare di aver capito che sti filippini sono un po', diciamo, come dei cinesi, ma un po' anche più piccoli e tipo un po' poco poco, così non sono fan paura.
0: Per quanto riguarda me e la mia agenzia, sì, vi proporrei magari un villaggio italiano in modo da avere assistenza e cucina in loco,
1: bello.
0: Italiana, ecco, non è che vi manderei magari in una struttura internazionale dove magari il personale non parla italiano, ecco.
1: Sì, beh, ma la Gianfranca due parole di francese le sa, quindi insomma ce la caviamo.
0: Ma lì non parlano francese.
1: E che lingua parlano lì?
0: Parlano filippino, o nelle strutture internazionali magari il personale parla un po' di inglese,
1: inglese,
0: però non è madrelingua.
1: Però allo stesso tempo pensavo che, mentre qua a volte gli italiani sono un po' così, secondo me pensavamo, io e la Gianfranca, che una struttura, un hotel o un villaggio di filippini sarà sicuro ben pulito, che vengono qua a fare le pulizie, sarà ben pulito pure là, sarà.
0: Certo.
1: La colazione pure la faranno, no?
0: Certo, sì, la maggior parte delle strutture offre di base un trattamento con pernottamento e colazione incluso.
1: Ma le brioche ce l'hanno?
0: Quello glielo devo chiedere alla struttura, sinceramente.
1: Vabbè, no, se no io mi porto anche quelle in sacchettino, che a me piace, mi faccio colazione solo con quelle, io non è che...
0: Vi chiederei di inviare la proposta tramite, la richiesta di proposta tramite il mio sito web.
1: Questo è complicato. Io c'ho solo il televisore a casa. Magari posso venire, c'ho anche questo telefono qua, ma ecco, i tasti, non c'ha schermi, robe, quindi
0: okay,
1: posso venire.
0: Quindi a passare di qua,
1: posso,
0: in agenzia viaggi?
1: Posso passare per avere un bel dépliant, ecco, sì.
0: No, allora il Deplian, gli dico subito che non è possibile, perché la mia agenzia ha fatto una scelta ecosostenibile.
1: Sì, certo. Però se c'ha questi Depliant sul suo televisore, magari, no, che li posso scorrere, ce n'è anche uno magari delle golf che posso trovare là?
0: Delle golf, cosa vuol dire questo?
1: Cioè magari delle filippine che si possono trovare laggiù, che poi magari vengono qua e lavorano a casa, fanno le faccende.
0: Io non mi occupo di servizi lavorativi, io sono un'agenzia viaggi, quindi mi occupo di viaggi.
1: Ho capito. Senta, ma per andarla fin là, che ho visto che è ben lontano, c'è la nave?
0: No, in questo caso sarebbe con volo aereo per raggiungerlo.
1: Senta, però non c'è...
0: Perché ho dei clienti che stanno entrando in agenzia, quindi devo...
1: Va bene, però non glielo so dire perché non c'è Renato, mio marito, adesso in casa, che mi deve portare lui, quindi la richiamo quando torna Renato, che ci mettiamo d'accordo. Va bene?
0: Benissimo.
1: Sì, guardi, tanto non penso che mi farò portare, perché ha parlato talmente tanto che non ci ho capito una minchia, va? Vabbè, arrivederla, eh?
0: Ok.
1: La ringrazio, ne?
0: Sì. A lei, buonasera.
1: Arrivederla. Che valenga che sei fiera, non scordarti
2: la dentiera. Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: a salire. Ti spacco una ciabattanza con le luci bianche al neon.
1: E allora mi hai rotto i coglioni!
2: Sto perdendo la pazienza, ho bisogno solo delle ciabatte. Le ripeto, il numero è un 43.

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Lo Zoo di 105.

0: Ciao carogne, mi chiamo Kevin e voglio fare uno scherzo al mio amico Nicolas, che è uno che si fa imbarcare facilmente. Qualche mese fa voleva rottamare la sua macchina per prendere l'ecobonus e comprare un'auto elettrica. Siccome è un cazzo di invertebrato, ha fatto mille casini con i documenti e ovviamente ha rotto il cazzo a me per risolvergli i problemi. Adesso il finanziamento è arrivato e ha ordinato la macchina nuova. E qui entrate voi come una cacciavitata nel fianco, giusto? Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Posso parlare con la signora Tizzaro, per favore?
1: No, mia mamma, chi la cerca?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla motorizzazione civile, Milano, buongiorno. Lei è il figlio?
1: Sì, sono il figlio, guardi, sono andato io per l'ecobonus, per la macchina elettrica, sta parlando, giusto?
2: Sì, esatto, lei è cointestatario del veicolo nuovo?
1: Sì, vabbè, io e mia mamma insieme, comunque, siccome la macchina andrò a guidare io, quindi la macchina serve a me.
2: In ogni caso, sì. Allora, ci troviamo di fronte a una situazione un po' strana, perché la sua precedente autovettura, che lei ha rottamato per ottenere l'ecobonus, il voucher da 11.000 a 4.500 euro di sconto rottamazione.
1: Sì, okay. 11.000 euro, sì,
2: esatto. Il problema è che l'automobile precedente a noi risulta rottamata due volte. Cioè, le spiego.
1: Impossibile. Ma la macchina non è stata rottamata. Io ce l'ho ancora la macchina. Ce l'ho proprio fisicamente, intatta.
2: Cioè, allora, lei ha fatto la richiesta per l'ecobonus, giusto?
1: Io sì, corretto.
2: E per ottenere l'ecobonus doveva rottamare il veicolo.
1: Corretto, giusto.
2: Ma non ha rottamato il veicolo?
1: No, assolutamente. Io ce l'ho proprio fisicamente il veicolo. Cioè...
2: Allora, se l'auto non è stata rottamata. Sì. Lei non può usufruire dello sconto rottamazione né del voucher.
1: Scusi, io so che la macchina, io ho parlato con quello del concessionario che mi vende la macchina, sì. Quella nuova, ok? Sì. Però il concessionario mi ha detto che la rottamazione va fatta nel momento in cui si va a ritirare la macchina, comunque in un secondo momento. Io sono andato a firmare il contratto neanche due giorni fa.
2: No,

0: Oh, non è corretta questa cosa. Le spiego. Allora, la macchina risulta rottamata non una, bensì due volte. Vedo qua che c'è stato un problema con l'ISE, con la dichiarazione.
1: No, nessun problema con l'ISE, perché quello da 11.000 euro mi è passato.
0: Sì, appunto, è passato, ma essendo i requisiti non conformi, noi dobbiamo rientrare in possesso di quanto erogato.
1: Io avevo fatto l'ISE, io avevo fatto una proposta all'inizio, poi siccome c'era un problema con l'ISE, io ho rifatto l'ISE, ok? Settimana scorsa io ho portato tutti i documenti sabato.
0: Ma guardi, il problema è che c'è una montagna di documentazione,
1: sì?
0: che duplicati, date non conformi, e inevitabilmente è scattato il flag sulla sua pratica, nel senso che chiaramente il sistema sospetta una truffa.
1: Aspetta un attimo, voi mi state parlando di ultima auto, perché mi sta mettendo un confusione. Lei mi sta parlando di un voucher di 3.000 euro, posso capire? Un voucher di 11.000 euro che mi hanno passato, io quello ce l'ho tranquillamente, non capisco perché cosa c'entra lì.
0: Questo lo dovrà restituire, perché la sua pratica adesso viene bloccata.
1: Nel senso,
0: ci sarà un'indagine.
1: Restituire.
0: Deve restituire questo voucher di 11.000 euro. Non può più utilizzarlo, cioè questo voucher è bloccato.
1: Ma stiamo scherzando. Io ho fatto tre volte l'ISE apposta.
0: Ma appunto,
1: di cosa stiamo parlando?
0: Allora, siccome la documentazione che è pervenuta è molto confusa, inevitabilmente
1: guardi,
0: scusi, mi faccia parlare, perché sennò se continua a parlare lei non capiamo la situazione.
1: Va bene.
0: Gliela spiego molto semplicemente la situazione.
1: Sì, prego.
0: La documentazione che lei ha consegnato è confusa e non conforme, il che la priva del diritto di ricevere il voucher che lei avrà già ricevuto e che deve rimborsare. Le blocca il successivo sconto rottamazione, in quanto lei non ha rottamato la macchina, benché abbia dichiarato ben due volte di averla rottamata. Dopodiché bisognerà anche controllare come mai la macchina è intestata a sua madre e l'ISE l'abbia fatto lei.
1: Io non ho detto che qua lei mi sa che mi sta mettendo cose che io non ho detto, okay? Facciamo così,
0: io non metto niente, vedo
1: la,
0: quello
1: la pratica l'abbiamo fatta insieme a mia mamma, semplicemente ho detto che la pratica io l'andrò, cioè la macchina la prenderò io, perché andrò poi a prendere, a guidare io, quindi poi là si fa l'assicurazione.
0: Scusi, abbia pazienza, la fermo di quello che fa lei. Scusi, a me non interessa, cioè a me quello che chiama lei fa col concessionario, glielo dico sinceramente, a me non me ne frega.
1: Io le sto dicendo, perché siccome
0: non mi interessa quello che mi sta dicendo lei, non mi interessa.
1: Tutto a voi ve lo invia, ma scusi.
0: Cioè il sospetto di truffa in una scala. Sì, però mi faccia parlare, perché lei è veramente una persona impossibile. Allora, il sospetto di truffa sulla sua pratica ha un livello da 8 su 10. 8 su 10 è un caso palese di truffa ai danni della motorizzazione.
1: Va bene, ho capito benissimo il suo discorso, il suo punto del lavoro, l'ho capito il suo punto di vista. Non sto capendo. Può chiamare un attimino mia mamma un attimo,
0: no,
1: e ne parlo un attimo direttamente con lei.
0: Io non è che sono qua un centralino a chiamare sua madre e sua zia e gli faccio anche gli auguri di Natale. Questa roba qua sono cazzi suoi. Se li risolva lei, sono cazzi suoi questa roba qua. Chiami lei sua madre e si metta d'accordo.
1: Possiamo rispondere bene, perché non c'è motivo e io pure.
0: No, è lei che alza la voce e prevarica. Lei alza la voce e prevarica.
1: E ho pure la registrazione chiamata.
0: Ma me ne frega un cazzo della registrazione.
1: Va bene, vado tranquillo, non dimmi.
0: Ma che cazzo vuole che me ne freghi della registrazione? Io lavoro per la motorizzazione civile. Mi registri pure sto cazzo.
1: Ma ci mancherebbe altro, ma allora. Io non sto alzando la voce, semplicemente.
0: Ma lei alza la voce e prevarica e non mi fa parlare.
1: Ma sto parlando io, ho detto semplicemente.
0: Ma non deve parlare lei, lei deve ascoltare. Io parlo, lei ascolta. Perché io rappresento la motorizzazione civile, lei non rappresenta un cazzo. Io parlo, lei ascolta, prende nota e restituisce i soldi. Poi quello che fa con sua madre, col carrozziere, con chi cazzo vuole lei. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Lei deve ridare questi soldi e non può prendere la macchina nuova. Questo è, e la pianti di interrompermi mentre parlo, porco.
1: Poi?
0: Cosa? Poi cosa?
1: C'è altro. No, dico, ma c'è altro che devi dire?
0: Certo che c'è qualche cos'altro che devo dire. Sei nello zoo di 105.
1: Va bene.
0: No, sei nello zoo di 105. Uno scherzo telefonico.
1: Non ci credo. È impossibile.
0: È uno scherzo del tuo amico Kevin.
1: Ma veramente, l'ho ucciso.
0: Ci sei cascato come un coglione.
1: Mica vedi te, cazzo, sono stato 4 mesi senza macchina. Vedi tu, porca troia, non ci credo, vaffanculo, va. Che pezzo di merda. Va bene, dai. Non ti vai a lavorare qua.
0: Ti do un abbraccio, Nicolas.
1: Grazie, un bacio. Ciao
0: bello, ciao. Buon Natale, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puri.
2: Ah. Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: fai
3: tanto.
2: 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Moco Vileda and Fausto D.
2: 105 Strap.
3: Direttamente dalle case

0: Con me c'è al mixer il campione mondiale di scratch Fausto D.
1: Yo Dick.
0: Questo weekend hai partecipato come DJ al nuovo video di Michele Guanciale?
1: Sì, sì, la canzone è dinamite pura. Yo Dick.
0: Dai, magari dopo la mettiamo. Intanto saluto Biba Cisti. Come stai, Biba?
2: C'è. Come cazzo vuoi che stia, moco? C'ho voglia di farmi un 4.20, come sempre. Capito, no?
0: Dai, Biba, fai la brava, perché oggi andremo ad ascoltare le novità di questa settimana.
1: Sì, moco, questa settimana sono usciti un sacco di dischi.
0: E quali sono i dischi, Fausto?
1: Il nuovo di Muffa Mortale, con Ricotta Salata. Poi quella del grande Kevin Colosseo, con Cinecittà Ti Odio. E poi quella che sta andando più di tutte, Vagina, con Sotto il Letto, You Dig?
2: Fausto, voglio sentire la nuova di mia sorella, Vagina.
0: Sei d'accordo, Fausto? Ce l'hai sulle ruote d'acciaio?
1: Ma certo, Moco, sentiamo.

0: dopo le mutande alla Milano City Gang.
1: Ho i brividi, bros. Mi è venuta voglia di comprare un termosifone.
2: Dai, bimba, cosa ci fai col termosifone?
1: Ci scongela il pollo.
2: Io una volta mi sono segato col termosifone, è stato bruttissimo.
0: Anch'io, Fausto, una volta l'ho fatto, mi sono scopato un termosifone, peccato che poi mi si è incollata la cappella e sono andato a finire al pronto soccorso. You dig?
2: Devi fare come ho fatto io, Moco, ci devi mettere i guanti, quelli per lavare i piatti.
1: C'è.
0: Ma è ghiacciato questo pollo, Biba, non fa male?
1: No, Moco, non sai cosa ti perdi. Assumi tutte vitamine pure così.
2: Dai, Moco, provalo! Non sai cosa ti perdi, è buonissimo!
0: Mi spiace, ragazzi, ma questa volta non mi fregate, ve lo mangiate voi, il pollo ghiacciato!
1: Toh, Fausto!
2: Buono! Grazie, Biba! Buono come fresco!
1: Moco, non sai cosa cazzo ti perdi.
0: Va bene, dai, mi avete convinto, va? Passami un pezzo di pollo, dammi la coscia, va? Bella ghiacciata, voglio provare questa sensazione di mangiarmi le vitamine pure del pollo. Vai!
2: Tieni, Moco!
0: Lo sto succhiando! O lo devo proprio ingoiare?
1: Ingoia, Moco, ovvio.
0: Fantastico, mi sento super potente! Adesso allora... Ah, sto male, sto malissimo. Nella Milano City Gang è venuto un mal di pancia. Sarà colpa del pollo.
1: Minchia, anch'io sto male, Moco. Sto male da ridere.
2: Moco, sei un coglione.
0: Fausto, hai i telefoni vicino? Presto, apri le linee, chiama subito un'autoambulanza perché non ce la faccio più. Tra poco mi cago addosso.
1: Dai, Fausto, ruote d'acciaio, chiama sta cazzo di ambulanza.
2: Come la vuoi l'ambulanza? Della Supremo di Gucci?
0: Ah, puttana di tua madre!
2: Ha campionato tutto, Moco, senti qua! You dig?
1: Pollo.
0: Sto male!
1: Fausto, questa è una cazzo di hit.
2: Grazie, Biba, lo so! You dig?
3: Ladies and gentlemen, this 105 Strat Moco Vile.

0: Radio 105, chi è?
1: Ciao, sono Jake, la Furia. Dai, apri sta cazzo di porta che devo salire a fare la registrazione per Natale del 2028.
0: Jake, non puoi entrare con la moto nell'atrio della radio. Le policy aziendali.
1: Ma che cazzo stai dicendo? L'ho lasciata qua tutta la vita la moto. Faccio il cazzo che mi pare, c'ho fretta, che poi devo andare a registrare ancora X Factor del 2040, cazzo. Dai, apri sta porta e mi la batto a testare.
0: Jake, stai calmo o chiamo gli sbirri del McDonald's?
1: Guarda che tolgo il cappello, scema.
0: No, il cappellino no.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Il cappellino di Jake la Furia nasconde un terribile segreto. Persino gli elfi della Terra di Mezzo lo temono. Se Jake si toglie il cappello, si innesca un atroce incantesimo in grado di trasformare il mondo come quello sotto sopra dei Stranger Things, liberando i cattivissimi demofurioni.
0: Entra pure con la moto e lasciala accesa se vuoi.
1: Brava, fai la brava. Dai che devo registrare. Il personaggio è sopra che ha già messo il rec perché voglio registrare mentre sto salendo in ascensore, bro. Jake!

0: Ti trovo benissimo, sei dimagrito, vero?
1: Che non riesco a fare mezza scala che mi viene un infarto. Ma va, sono scivolato le scale, ho perso un braccio. È tutta apparenza. Comunque mi faccio come un cane da 44 anni e volevo che lo sapessero tutti, ma ormai questo è risaputo. Comunque, benvenuti a Jack It Up. Questo è un programma registrato un giorno all'anno e poi viene montato per tutto il resto dell'anno, perché giustamente a me non me ne frega un cazzo, diciamocelo chiaro.
0: No, Jake, non si dice mai che siamo registrati, l'ascoltatore deve pensare che siamo sempre in diretta.
1: Va bene, allora prendiamo per il culo anche la gente che ascolto tra quelli che mi pagano. Sono Jake La Fu. Questa è Jake It Up, sono in direttissima proprio. Guardate come sono in diretta, guarda, batto le mani. Hai visto come sono in diretta, cazzo? Allora venite al mio concerto quest'estate insieme a Club Dogo. Facciamo la 44esima reunion per spillare altri 400.000 euro. Senza senso a cantare le canzoni del 96. Comunque volevo leggervi una bella notizia. Baby Gang arrestato quando la trap diventa cronaca. Il 21 ottobre 2025 finica nei guai la formazione Crew 167 Gang, accusate di spaccio e traffico d'arte. Minchia, venite a vedere la mia cantina.

0: Ma che notizie mi stai dando? Ma che cazzo gliene frega? Gang di cosa, gang? Vieni in corvetto com'è che ti faccio vedere che ti spellano viva, puttana di merda.
1: Ma come ti permetti? Grassone pelato che fa canzoni brutte.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema.
1: No, il cappellino no.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Se Jake minaccia di levare il cappellino ben 3 volte, un secondo anatema potrebbe scatenarsi sul pianeta Terra, scatenando le furie di tutti i demofuriosi, che in men che non si dica cancellerebbero l'intera razza umana con una gigantofosbicosamente a mente esplosione. Non fateglielo ripetere 3 volte o siamo spacciati.
0: Adesso spariamo un disco, mettiamo un'altra cagata di 105. Mettiamo Britney Spears con la fattona di merda, tutta spaccata di cervello. Speriamo che se la divorino.

0: Questo è Jake It Up, sono Jake La Furia. Era un po' che non ridevo durante la puntata, la risata più finta d'Italia, ma la risata in realtà proprio nasconde, proprio alle spalle di questa risata c'è proprio, vi sto pigliando per il culo perché mi stanno pagando, adesso è il 2026 ma questa registrazione avevo 12 anni e l'ho fatta... L'ho fatta poco prima di entrare al pranzo di Natale del 2019. Non c'era neanche il Covid, non esisteva ancora. Non ho fatto sta registrazione. Comunque volevo parlare appunto ai bambini che ci ascoltano. Dentro il gabibbo c'è un meridionale di 1,60 m, volevo dirvelo.
1: No Jake, non possiamo dire queste cose. Le policy aziendali hanno tutele per i minori.
0: Comunque, Guepeghegno socio. Con Rosvillan, come la trapanerei sta bastarda. Troppo incontro a Pino Daniele. Ma non era morto Pino Daniele?
1: Si è venuto a mancare qualche anno fa.
0: Ah, è morto Pino Daniele?
1: Sì, Jake, è passato a miglior vita.
0: No, perché non è... Sento le sirene, oh. Aspetta che vado al bagno un attimo.
1: Jake, ma dove vai? È solo una macchina della polizia che passava sotto la radio?
0: Sono Jake La Furia, questo è Jake It Up. Ho buttato 4 grammi in eccesso. Andiamo a spunta... Oh, credilo che ti sento ridere. Che cazzo ride? Comunque, Spud Spike, Sunfire, Sunjuai. E comunque, Samruai, Anwai. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre sulle frequenze di Radio Norba.
1: Jake, ma cosa dici? Mancano 30 minuti alla fine della puntata.
0: E 105 manca mezz'ora. Questo nuovo programma di Radio 105 che è condotto da Jake La Furia. Sapete che adesso mi fanno fare 44 programmi perché sto facendo un successo sproporzitato rispetto alle mie capacità, ma non hanno capito che il segreto è andare in onda, fottersene i cazzi, proprio la gente mi idolatra, tutto quello che faccio e dico non me ne strafrega un cazzo, li volete che mi riempiono gli stadi. Comunque va bene così, dai, adesso facciamo un altro programma su 105 alle 14 con Daniele Battaglia, Diletta alle 8, Marco Mazzoli, il trio Medusa. Faccio un programma tutti intorno a Jake La Furia, si chiamerà il programma, tutti qua per me, si chiama, è un programma dove io parlo, rido, e la gente sta intorno a me e mi paga. Me ne va a fanculo, va.
1: Jack, dove vai?
0: A fanculo, zio.
1: Lauretta, mi passi il numero del direttore di RTL 102.5, che ho voglia di fare regia degli sconosciuti. Yeah.

0: 140 più 206 meno 155 meno 7.
1: Bau bau, vecchio orso, cosa fai? Conti i secondi che ti rimangono da vivere? Che sei vecchio, una battuta sulla tua età. Già il fatto che un cane parla dovresti chiederti.
2: Dovresti chiederti, lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che raggiungeva l'orgasmo infilandosi una bomba a orologio nel culo. Sto facendo i conti, devo andare in banca, no?
1: Bau bau, e perché se sei un agricoltore che vive in alta montagna non c'hai un cazzo a parte il formaggio?
2: A parte il formaggio, vai dire a tua madre, eh? Quella che mangiava merda e cagava ricchioni.
3: Ciao, nonnino mio volgarissimo.
2: È arrivata, allora. Volgarissimo la vai dire a tua nonna, eh? Quella che riusciva a bestemmiare con le scorregge vaginali.
1: Nonna, senti, ma anche tu, bau bau, ti stai facendo una domanda. Che comunque c'ha 23 anni la ragazza che parla ancora tutta strana. Siamo sicuri che è proprio tutto a posto?
2: Tutto a posto, vedi a tuo padre, eh? Quel merda.
3: Ma come mai, nonnino, hai la calcolatrice?
2: Calcolatrice vedi a tua madre, eh? Quella che c'aveva il righello nella bagiana. Dai, vedi i coglioni, nipotana, andare in banca, via.
3: Ah, che bello, posso venire con te?
2: Ah, ma nemmeno se ti metti a scorreggiare un segnale wifi mentre ti infili gli alluci nelle orecchie. Tu resti qui e metti la password al figone, chiaro?
1: Bau bau! Minchia, ma ti rendi conto che c'hai 23 anni e anche la patente? Che cazzo stai piangendo? Piange! Bau! Che qualche volta vorrei attaccarmi alla giugulare, strapparti il problema esofago e vedere gli schizzi di sangue dipingere la parete!
4: Ciao Heidi!
1: Ecco, è arrivato quello che ha proprio tutte le speranze di parcheggiare sempre gratuitamente.
4: Hai visto?
1: E mi risponde anche un cane.
4: Hai visto?
3: Yeah. Ciao Peter!
4: Ciao Heidi! Come mai sei triste? Che succede? Le capre ti hanno bucato il boschetto?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in banca e mi ha lasciato qua tutta sola. Io ci volevo tanto andare in banca.
1: Comunque, bau bau, scusate se mi indromè, sì. Ma la puzza di merda non l'ha sentita nessuno?
4: No, la senti?
1: No, no, io l'ho sentita.
4: Ma tranquilla, Heidi, stai tranquilla, quando c'è nessuna puzza. Per fortuna porto sempre una banca qui nelle mutante.
3: Davvero?
4: Certo, prendila, prendi la banca.
3: A subito, Peter!
4: Oh, oh, oh! Senti che odore, senti che odore! Puzzolente, puzzolente!
2: Uè! Cos'è sta puzza di barboni qua? Nipotana, vedi quel cazzo che puzza, via!
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare in banca?
2: Sì, ma prima di me c'era la nonna di Peter!
4: Impossibile! Mia nonna non ha il conto in banca!
2: Ah! Ecco perché i pompini li devo pagare in contanti!
4: Ma vecchio orso, no!
1: Basta che mi dai l'ok, gli strappo la giugulare, eh!
2: Vai cane, vai!
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: di Gucci ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissimers. Purtroppo le recenti vicende accadutemi durante la rubrica Proviamo lo sport mi hanno procurato alcuni fastidi legali e un paio di ordini restrittivi da parte del Tribunale di Varese che limitano fortemente le mie attività sul territorio.
5: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
6: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
4: Oh, strozza! Ma come ti permetti di alzare i toni? Va che io sono sempre il tuo capo fino a prova contraria. E se io decido di provare un kit surf dopo un tutorial su YouTube, io provo il cazzo di kit surf! Hai capito?
5: Sì, ma poi se provochi un incidente sulla tangenziale atterrando sul parabrezza di un tir, non ti lamentare se il tribunale ti condanna!
4: Vabbè, ma questi sono rischi calcolati. Si sa che essere spregiudicato come content creator ha i suoi lati di difficoltà intrinsechi.
5: Sara, ma spero che tu oggi faccia un contenuto meno rischioso. Sono stufa di andare e venire dal pronto soccorso.
4: Uè, ma chi cazzo pensi di essere? Mia madre!
5: No, sia mai.
4: Cosa stai insinuando? Che mia madre è puttana! Fa che io ti ho capita, eh! Uè, scimmia, scimmia!
5: Scimmia? Ma che razza di insulto è?
4: Un insulto come rattona, lurida, bifolcona, azzanna mosche!
5: Ma sono divertentissimi! Sai che hai una dote che non mi aspettavo?
4: Mi pigli per il culo, inguaiata!
5: Inguaiata! Ma che sei un artista dell'insulto bizzarro! Hai mai pensato di farci un contenuto?
4: No, veramente no! Ma anche se mi stai lusingando, brutta rattona bifolca lurida e sommozzatrice, io ho altro per oggi da proporre ai miei followers.
5: Vabbè, erano super divertenti.
4: Ma basta ridere, sembri una demente! Adesso taci e stammi a guardare, perché per la nuova rubrica Costruisci l'ordigno insegnerò come fabbricarsi in casa una bomba a mano con tanto di innesco a strappo. Che c'hai da fissarmi, sorcia?
5: Ti prego, ti supplico, anche no. Mi sembra abbastanza evidente che tu riesca a farti del male solo pensando a saltare la corda. In una rubrica in cui pretendi di insegnare a fabbricare un ordigno esplosivo, periresti malamente lasciando un mucchio di feriti sulla coscienza.
4: Taci, taci, taci! Che cazzo ne sai tu di bombe a mano? Che cazzo ne sai se sono un armaiolo della Madonna? Guarda che questa volta, cara la mia clessidra di polvere di problemi, non sono giunto impreparato. Onde evitare le figure di merda, mi sono allenato a casa. Toh! Guarda qua! L'ho già provata a costruire a casa e non è successo un cazzo!
5: Oddio! No! Metti giù quella cosa!
4: Tranquilla! Guarda qua! Ti faccio vedere come funza! Basta levare la linguetta e lanciarla e lei ci darà un po' di adrenalina con una leggerissimissima esplosione appena udibile, visto che ho messo una carica bassissima.
5: No, ti prego!
4: Taci! E guarda qua! Basta levare la linguetta!

0: La la la. Le cose verissime.
1: Lo Zodi 105.
2: Beccacci in production. In collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nelle puntate precedenti, Daniel LoRusso era andato in Giappone per cercare di salvare il suo merdoso concessionario di auto. E lì, casualmente, incontra una sua amichetta delle medie, alla quale non era mai riuscito ad addentare, la pucchiacca mandorlana.
3: Allora, spregiudicata, allora abbiamo capito che, insomma, vuoi chiamare, dai.
4: Sì, ciao Daniel San, tutto bene?
3: Sì, chiamami Daniel, dai.
4: Ti posso chiamare anche grande figlio di puttana, se vuoi.
3: Ancora andiamo avanti questa persecuzione.
5: L'ho riconosciuto, è quel figlio di puttana!
4: Esatto.
3: No, ma voi sapete cosa vuol dire? Cioè, io dove vivo io, queste robe qua si pagano col sangue in tribunale. Cioè i miei avvocati vanno in branco addirittura. C'è il guinzaglio, i miei avvocati.
4: Senti, figlio di puttana, adesso. Adesso taci. Perché
3: ho già detto che metto le mani addosso anche alle donne.
4: Adesso però taci.
3: Io sono una persona orribile.
4: Ma io ti gonfio di botte se tu ci provi. Ma soprattutto ti ho fatto una grande sorpresa.
3: Ah sì?
4: Sì, sei
3: ti
4: molto
3: sei depilata la figa.
4: No.
3: Cosa ridi?
4: Non ci ho mai avuto i peli io su figa.
3: Wow, come i tacchini, cazzo. Del ringraziamento,
2: Ma la sua amica Krumiro, invece di lasciarsi andare a un diabolico scambio di liquidi e sudore, decide di fare una brutta sorpresa a Daniel e gli fa incontrare un suo acerrimo nemico dell'infanzia, il terribile Chulen.
4: Guarda che bella sorpresa, ti ho portato Chulen.
3: Ah sì, Chulen, dai, buttati a 90 sul tavolo.
4: Ma no, Chulen amico.
3: Non ho vergogna per nessuno io, mi frego un cazzo.
6: Zitto.
3: Chi è questo? Chi è sto scemo?
6: Tu zitto.
3: Oh, cosa sei, un accordatore per chitarre, figa?
6: Coglione zitto.
3: E sei un diapason,
6: ti spacco tutto zitto, figlio di puttana.
3: Ma tu sai con chi stai parlando? Sai che io parcheggio appartamenti, non macchine, cazzo.
6: Tu non ricorda di me, io Chulen, quello che tu non si spiega come, anche trama del film, una cagata pazzesca. Tu picchiato me per salvare questa puttanella.
3: Aspetta un attimo, aspetta che sposto le rughe del volto perché non riconosco il viso. Ah, capito chi sei. Tu sei quello che mi ha rotto i coglioni per un intero film. Non mi hai fatto vivere la vita proprio. Cosa cazzo vuoi? Vai via, no? Cosa fai? Il pescatore adesso? Oh, cosa? Cosa andiamo avanti a fare? Aspetta che prendo la chitarra, vai. Fammi un do. Perfetto, d'ora mi fa solo la si do. Dai, levati dai coglioni, figa, dai.
6: Danielson, io non ho dimenticato di te.
3: E se io sì, quindi siamo a un punto di rottura nel nostro rapporto, cazzo.
6: Danielson. Tu un affare spiritoso, tu in mio paese, noi giapponesi, spaccare culo a facce bianche come te.
3: Ma guarda che sono atterrato a Tokyo, mica a Catania, deficiente. Cos'è sta minaccia territoriale che non si spiega?
6: Io vieni con me adesso tu.
3: Dove? Ma mi fate camminare da mezza giornata, io non mi sposto col caddy, mi muovo in casa,
6: ti porto a vedere. Cosa? Storia di karate.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Portami a Troia. Figa, mi sono fatto 20 ore di volo per venire a vedere la storia del karate. Ma non me ne frega un cazzo, Garibaldi.
7: Porco diavolo, che cambiamento radicale del personaggio. Porca troia.
2: Chulen aveva cercato di ucciderlo più volte in passato, ma a distanza di 30 anni si suppone che le persone cambino. Ma in questa serie no. Il rancore è il punto focale di tutta la serie.
3: È quello che stavo dicendo anch'io. Senti, facciamo così, buttiamoci le mani sul volto, riempiamoci di botte e poi si deciderà la fine, no? Cioè, io sono in splendida forma, tu sei un rottame imbarazzante. Ah, la madonna, mi hai fatto un male. Cioè, ma non ci metti neanche il kimono. Sei partito.
6: Sagama!
3: Cioè, non c'è bisogno,
6: Pennellata su chiappa e ora cazzo in culo.
3: Dai, vai via, culattone, che mi stai rompendo i coglioni da un'ora e mezza. Devo recuperare l'azienda io, qua in kimono a rompermi il cazzo, ricchione.
2: Nel frattempo, a Los Angeles, Johnny Lawrence incontra la mamma del suo allievo storpio, Miguel.
7: Guarda, sto stronzo denteron, mi tocca andare a citofonare. Dove cazzo è? Allora, Masumoto o no? Smith, che ne è un milione, no? Che Diaz, porco Diaz, devi essere io, vai. No, il Teron, sono Miso, sensei Johnny Lawrence.
8: Parola d'ordine.
7: Vai in monade tomare, porco.
8: Un attimo.
3: E beh, se l'hai cercata il ragazzo.
8: Mamma, vai ad aprire che c'è il mio sensei, io non posso camminare.
9: Sì, mio piccolo Miguel.
8: Sì, ma vestiti però, mamma.
9: Sì, sì, adesso mi vesto, sto molto preoccupata perché tu non ti muovi più, Miguel, non potrai più andare ad aprire la porta da solo.
8: Come sei nera in basso.
7: Si vede che è un pezzo degli scacchi.
3: Del culo.
9: Buonasera, sono la signora Diaz.
7: Del gran porco de Diaz, vedo.
9: Dica, il signor Johnny Lawrence aveva bisogno.
7: Non so, adesso in questo momento sto ragionando con la punta del cazzo. Però se mi fa un attimo affluire anche il sangue al cervello,
8: te lo dico. Sensei, sto in questa camera.
7: No, sensei, me ne farei io. Sì, no, aspetta in camera, vai. Fate la respirazione bocca a cazzo che arrivo. E dico, io...
9: Il mio bambino è sta di là.
7: Il mio bambino invece sta qua, anche due gemelli, piccolini sotto rotondi, vuto conoscerli.
9: No, no, gracias, muchas gracias, ma.
7: Muchas prego.
9: Stai a posto così.
7: Sta a posto così, ho capito.
8: Mamma, offriamo un qualcosa al mio sensei.
7: Sì.
8: Offrigli qualcosa.
7: Se mi è possibile avere un bocchin.
9: No, pensavo più a un caffè.
7: Va bene, anche il caffè. Corretto bocchin, però.
9: Due biscottini?
7: Sì, no, il biscottino che lo metto mi. Se lei che mette. Mi che metto il biscottino in latte alla panna.
9: Lei mi sembra un poco fissato.
7: No, no, sono arrappato come un cane. Porco.
9: Ah, preparo il caffè intanto.
7: Sì.
9: Michele sta nella stanza.
7: Frega o cazzo, mi che mora domani.
2: Johnny, con i suoi modi decisamente inglesi, rimane folgorato dalla bellezza della mammina spagnola e cerca di conquistarla a suon di complimenti e fiori.
7: Come si chiama la roia?
8: Mia madre?
7: Stavo appunto dicendo la padrona.
8: Diaz!
7: Di... Porco! Sì, no, ma adesso non è il momento di allenarsi. Ecco, come si chiama?
8: Diaz!
7: Maiale, ho detto che non è il momento di allenarsi, come si chiama?
8: Mia madre si chiama Diaz!
7: Sì, anch'io dico Diaz, però de nome.
8: Non mi ricordo. Mamma, come ti chiami?
9: Mi chiamo Carmen, pequeño Micheletto.
8: Ah, Carmen.
7: Carmen.
9: Anche lo zucchero dentro al caffè?
7: Sì, lo zucchero anch'io, sì. Dopo però, sei trans allora? No, niente, grazie, due cucchiaini.
8: Scusi, ma le interessa mia madre?
7: No, me la voglio proprio inculare.
8: No, guardi, mia madre no, veramente. Mi hanno già inculato la mia ragazza, anche mia madre no, veramente.
7: Ah sì, quello anche io. Cosa? Solo ditemi, mamma, io penso ad alta voce.
8: Guardi, poi mia madre oramai è menopausa, quindi non può...
7: Ma no, ma faccio andare avanti veloce io. Non ti preoccupare, faccio menopausa, rec e anche play. Tanto il cazzo che è un telecomando della Grundy.
10: È un piacere sentirti.
2: Cosa succederà nella prossima puntata? Scoprilo in Cobra Khan e la reazione leggermente infastidita del Vaticano.
1: Radio 105. Lo Zodi 105.
2: Canal Jimmy Entertainment presenta. Sceni Lerci 2.
11: Pronto, sono Leon Sceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
12: Che succede, Osceno?
11: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
12: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando
11: le mie telefonate.
12: Monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
11: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
2: Sceni Lerci 2.
11: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
12: Rottermaio. Rottermaio.
13: Però se c'è un paraurti di una panna.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Maier.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Mario. Mario. Rotter Mario. Mario. Mario che si è rotto. No?
11: Nella villa del signor Rotter Marien.
12: Marien.
11: Rotter Marien.
12: Rotter Mayer.
11: Oh, Rotter Marien.
12: Mayer.
11: Mayer sei tu, è quella puttana di so.
12: Del signor Rotter Mayer.
11: Del signor Rotter Mayer. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
11: Ma se sono così rasabondo...
12: Rasabondo?
11: Se sono così rasabondo...
12: Vagabondo.
14: Nauseabondo!
12: Nauseabondo e ripugnante.
11: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
14: non
11: tutti...
14: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
12: Che è permessi sposo? Allora...
11: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
12: Nauseabondo.
14: Sì,
11: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
14: nauseabondo?
11: Vuol... Dove è scritto?
12: Nauseabondo.
11: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
11: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
12: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
11: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
12: Di un reality show pornografico?
11: Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
11: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
12: Psicoterapeutici.
11: Psicoterapeutici.
15: No, petici. Terapeutici.
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: No, ce l'avevi fatto.
12: Terapeutici.
11: Terapeutici.
12: Terapeu. Terapeutici.
11: Terapeutici.
15: Sì, della
11: terapeutici.
15: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Bravo! Oh.
11: Volete conquistare Troia?
15: Sì!
11: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
16: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
11: No!
16: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
11: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
16: è? L'Aiazzone!
11: Ayace
16: è quello grosso, Aiazzone!
11: Ah, pagliaccio!
15: Provare per credere!
16: Esatto.
11: Sì!
16: Attento, attento, sta venendo!
11: Oh, no! No! No! No!
16: No! No! No!
11: No!
16: No!
11: No!
16: No!
17: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
11: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
12: Di sfruttare la mia caparbietà?
11: Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
15: domanda. Caparbietà.
12: Di sfruttare la mia caparbietà.
11: Di sfruttare la mia caparbietà.
15: Caparbietà.
11: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
15: No, scusa, sono parole normali.
11: Allora.
2: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
18: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
19: Giusto, ce la faccio.
18: Ho sbagliato?
19: No, giusto, giusto.
18: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
19: No!
11: Sì!

0: This is the zoo, only for you. Beccaccin Production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui.
1: Maria, che succede? Perché piangi?
2: Oh, Miguel, mi hanno esclusa dalla squadra di pallanuoto. L'allenatore dice che sono troppo avvantaggiata perché grazie alla mia 12esima di reggiseno galleggio troppo facilmente. Senza contare che mi posso infilare la palla fra le tette e nuotare dritta in porta. Uffa, sono tanto triste, Miguel.
1: Ah, cavolo, mi dispiace, Maria. Posso fare qualcosa per te? Vuoi un massaggio ai capezzoli?
2: No, Miguel. E voglio fare sport. Il mio ginecologo, il vescovo di Madrid, mi ha detto che a causa del peso delle mie tette, se non faccio sport, mi verrà la gobba.
1: Scusa un attimo, ma perché il tuo ginecologo è il vescovo di Madrid, che dovrebbe essere uno che non tocca le pere?
2: Miguel, ma è ovvio, perché tra tutti i vescovi è quello con il braccio più lungo. Comunque, non cambiare argomento, io devo fare sport, sennò mi verrà la gobba. E ti ricordo che le gobbe non hanno i capezzoli.
1: Vabbè, ma scegli un altro sport. Hai provato col calcio?
2: Sì, ma mi mettevano sempre a fare il portiere perché le mie tette sono esattamente larghe quanto la porta.
1: Che palle ste tette, la pallavolo?
2: Ma no, mamma, Michel, ma che dici? Lo sai benissimo che se provo a saltare mi rompo il naso.
1: Ciclismo, com'è?
2: Non vado in bicicletta da quella volta che mi si è impigliato un capezzolo nei cerchi.
3: Madonna.
2: Non vado in bicicletta da quella volta che mi si è impigliato un capezzolo nei cerchioni.
1: Cazzo, devi chiamare l'ACI. Il tennis.
2: Con ste tettone che mi ritrovo non riesco nemmeno ad applaudire. Come cazzo la uso una racchetta secondo te? Aspetta, ma che cretini. Ma perché non ci abbiamo pensato prima? Posso venire a giocare a karate con te?
1: Guarda Maria, non è una bella idea, lo sai che la Cobra Khan si bestemmia, tu sei così religiosa, quello c'è il sensei lì che...
2: Non preoccuparti Miguel, Don Umberto mi ha rivelato un segreto. Mi ha detto che se imparava a ingoiare avrei ricevuto l'indulgenza plenaria sui peccati passati, presenti e futuri. Sono protetta per sempre, Miguel. Posso fare e dire tutto quello che voglio. Basta, è deciso. Oggi verrò all'allenamento di karate con te.
1: Che palle.
0: Questo è Cobra Khan.
4: Porco. Oh, Khan.
5: Scusate, sto facendo stretching.
4: Porco! Can! Boia! Cazzo faccio dalla. Oh, boia, ora sono pronto! Dai, cominciamo la lezione! Allora, esiste la paura in questo dojo?
6: Can!
4: Esistono le fatture in questo dojo?
6: Can!
4: Se che è un ragioniere tra di voi, poi che si ferma dopo la lezione.
7: Boia, che cazzo è quella, la mongolfiera?
2: Ciao a tutti, buongiorno, io mi chiamo Maria Scolletta. Le mie misure sono infinito 60-90. Sono molto felice di far parte di una scuola di karate dove grazie alle sovvenzioni dell'Unione Europea ci si può iscrivere gratis dando il culo al sensei.
4: Anche la bocca però, la bocca ti insegno la cintura rosa. Fammi un po' vedere l'infinito, anche col cazzo leopardo io. Allora, cominciamo dalla siepe e poi fermo tutto l'infinito. T'ho capito? T'ho capito? Vieni, questa è roba da seconda media. E t'ho capito, Falco?
7: porco!
1: Non ho capito, ma fa ridere.
4: Fa ridere? Ma te ti siete rompi. Hai studiato mai, accudisci le pecore. Allora, c'è una cosa importante, sta settimana. Che è il torneo nazionale. Allora, chi vuto andare al torneo nazionale?
7: Io se sai, c***ane!
4: Parla per prima.
1: Io no, c'è una...
4: No, ma tanto non ti mandavo neanche a portare le cinture agli altri.
1: Ma mi ha fatto
4: neanche
1: piacere,
4: a fare le pulizie per terra.
1: Vabbè, avrebbe fatto
4: no,
1: piacere.
4: Ma sai che tolgo il canale della televisione, manco te la faccio guardare.
1: Purtroppo c'ho la comunione.
4: La comunione? Ancora la comunione? Eh. 40 anni ancora la comunione?
1: Un po' in ritardo.
4: Allora la comunione, ricordati le cose importanti. Prima domanda, il prete che te chiama e ti dice: tu che dici? Bravissimo. Porco, anche in cesa fermo il karate. Di che cazzo vuoto, mongolfiera dei miei coglioni.
2: E io stavo notando com'era volgare Miguel.
1: Io?
4: Sei un maiale, porco. Chi vuole aiutare Falca ad allenarsi?
2: Noi, sensei, noi! Ci offriamo volontari, io, le mie tette e Miguel!
1: Aspetta, Maria, ma che fai? Sei impazzita?
2: Sì, sì!
1: Quello ci ammazza tutti e quattro, Falcon! Quello è una bestia, guarda!
2: Non fare il cagasperma, Miguel! Noi siamo in due e lui è solo! Insieme possiamo batterlo!
1: Io c'ho paura, quello mena!
2: Vai, Falco! Ok, siamo pronti! Io gioco in attacco, Miguel gioca in difesa!
1: Aspetta, quale attacco e difesa? Non funziona così il karate!
2: Fidati di me, Miguel! Siamo pronti! Inizio io l'attacco! In guardia, Falco! Co!
4: Che cosa è partita forte?
2: In guardia, Falco! Porco! Cane! Pinguino! Maiale! Porco!
7: È finito, cane?
2: Sì! L'attacco è finito! Adesso tocca la difesa! Vai, Miguel!
1: No, sto cazzo però! Perché, scusa, tu attacchi e io difendo!
4: Mi sa che avete perso. Così a occhio, non vorrei azzardare una previsione.
2: Miguel, ha ragione il sensei, abbiamo perso. Ma è tutta colpa tua. Cos'hai da dire in tua discolpa?
1: Oddio.
4: No, scusa, era finita l'incontro.
1: Non c'ho più una palla, sensei. Aiutami.
4: Ah sì, aspetta. L'avevo trovata mira.
1: E porco.
2: Miguel, ma come sei volgare.
1: Io.
4: Vabbè, comunque se ti serve la puoi usare come tappetino per il mouse ora.
3: Gli ha pestato.
2: Che brutto.
0: Questo è Cobra Khan.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
1: Padre Pollo cerca lavoro.
3: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: E la parrocchia...
5: Fate attenzione. Wender dovrà chiudere il microfono perché scoppierà a ridere.
3: Dei Santi Pietro Paolo?
4: Sì, di Neibe.
3: Sì, come piacere, sono...
4: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Mi sente? Perché c'è lì...
4: Sì.
3: E va bene. Ah, ecco.
4: Sì?
3: Sì, buongiorno, salve, sono Padre Pollo.
4: Sì.
3: Salve, io chiamo perché... Sto cercando un luogo dove poter, diciamo, svolgere...
4: Che famiglia religiosa?
3: La Bradford.
4: Ah. Sì?

0: sapere se si può parlare con qualcuno della chiesa.
1: Ma penso che lei debba parlare con il vescovo della diocesi di Alba.
0: Non sono ancora stato nominato, però visto che ma a breve sarò nominato.
1: Nominato cosa?
0: Parroco.
1: Ordinato vuol dire?
0: Sì, ordinato, non lo so cosa cambia.
1: Ma lei di dov'è?
0: Io sono di Torino. Io praticamente volevo svolgere delle cose un po' più giovanili con i ragazzi, con l'oratorio, fare le feste. Io sarei anche disponibile nel frattempo che aspetto di poter svolgere un po', diciamo, per non stare un po' con le mani in mano e poter, non so, fare le feste con i bambini, organizzare una specie di tirocinio.
1: Però il ministero ordinato è qualcosa di legato al vescovo diocesano, quindi comunque per svolgere deve avere il mandato del vescovo.
0: Però diciamo così, una sorta di tirocinio che volevo fare.
1: No, ma non esiste, ogni ministro ordinato è mandato dal vescovo della diocesi, non ci sono liberi battitori o
0: ma non si
1: clerici.
0: Può neanche
1: vagante.
0: Fare uno strappo alla regola nel frattempo, non so, per organizzare le feste, adesso non so, è quasi Natale.
1: No, non esiste proprio.
0: Mettere
1: se
0: le
1: uno
0: lampadine.
1: Il ministero ordinato fa un servizio oggettivo per la Chiesa, non è che va dove vuole a fare delle attività particolari.
0: A me piace tantissimo fare le feste, mi piace mettere anche, perché tutti pensano che un prete sia solo quello che vedono in chiesa, ma in verità non sanno che magari dentro di noi siamo appassionati di musica. A me piace la musica, non so, quella un po' da far ballare, la dance degli anni 90. Non so se lei magari quando era giovane andava a ballare la techno. Io andavo sempre all'Ultimo Impero. Niente, mi sarebbe piaciuto un po' far conoscere anche i ragazzi di adesso, toglierli un po' da questa musica.
1: Sì, non è neanche il caso di essere prete per fare quel lavoro lì.
0: No, certo, però mi sarebbe piaciuto far vedere che anche la Chiesa è vicino, perché loro pensano che noi siamo in un altro mondo, in verità. Io gli farei ascoltare i dischi di Franchino, Ricky Leroy, quella gente lì, per divertirsi un po' con, nell'oratorio, con la festa, e allontanarli da quella musica trap velenosa che adesso dice solo volgarità sulle donne. Rende l'uomo, diciamo, violento.
1: Sì, il linguaggio volgare.
0: E invece bisognerebbe avvicinarli un po', non so, anche a delle casse in levare, robe così, o canzoni anche limitrofe che elevano di più. Va bene, lei è stato gentile.
1: Va bene. Buona serata.
0: Buona serata anche a lei, che il Signore l'accompagni.
2: Riuscirà Padre Pollo a trovare lavoro? Lo scoprirete nella prossima puntata.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Cappella, dammi i dati di volo!
6: Altitudine, 500 piedini. Velocità 400 spruzzi al secondo. Pressione scrotale nella norma, signor Stark.
5: Perfetto, Cappella. Perché non proviamo i nuovi missili a ricerca anale?
6: È sicuro, signore? Il prototipo è ancora instabile.
5: Me ne sbatto il cazzo, Cappella. Spara i missili!

0: A ricerca anale!
1: Come desidera? E su quale ano devo puntarli?
0: Ma è ovvio, Cappella! Sul mio! Vai! Come funzionano bene! Oh!
1: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
0: Pronto, Vololla! Che si dice?
1: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: spaccami dai, godo, godo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu glu glu ingoi. Tradotto: vuole che raduni tutti i supererotici. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra.
0: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
2: Non vedevo l'ora che arrivassi. Ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel c***o di ferro senza pericolo nel buco del c***o. Io lo sborriamo.
0: Squinta, man. Non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.
3: Questa volta posso partecipare anch'io, Iron Man! Vuoi contare su di me? Andiamo! Partiamo!
0: No. Capitan Riserva, tu non puoi venire.
3: Ma che palle, perché non basta venire, Capitan Penne? Come cazzo ti chiami?
0: Perché tu sei Capitan Riserva e devi restare in panchina, merda!
3: Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede!
0: Ok, facciamo l'appello! Iron Pen, presente! Donna Pompino! Squirtaman! Occhio di Fregna!
4: Ci sono!
0: Chiappettan America!
5: Eccomi!
4: Grazie!
0: L'inculabile Hulk! Black Pacco!
6: Tu contenta!
0: Volverricchio!
7: Agli ordini!
0: Bestemmia Silente!
8: Sì, ci sono, porcaccia, non dammi la putta, sì, così c'è la merda su me, me.
0: Torgia!
9: Brutto! Non ancora imparate a gestire le fiamme!
0: No, è Torgia! Torgia è Orgia! Tu hai capito Torgia! Torgia. Spider-Man!
10: Eccomi, spruzzo la natiera dei capezzoli!
0: Non ho capito!
10: Lo so, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
0: Puoi ripetere cortesemente?
10: Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
0: Ah, ho capito, spruzzi dai capezzoli.
10: Quella roba lì.
0: Bene, ci siamo tutti. E allora partiamo.
3: Sì, cavallezza, partiamo, andiamo tutti insieme. Volimingo, pove subito.
11: No, Capitan Riserva, tu no.
3: Ma porcaccia la puttana, miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone.
0: Dannazione! Thanos sta distruggendo la città! Presto, supererotici! All'attacco!
12: Moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore!
0: È troppo forte! È troppo forte!
13: Oddio! Siamo spacciati! Solo un miracolo potrà salvarci!
14: E questo chi è?
15: Thanos, arrenditi o sarò costretto ad annientarti!
12: Davvero? E tu chi saresti?
15: Io sono Super!
12: Sì, Super da che? Super cosa?
15: Super il culo!
16: Ehi, avete notato? Che anche quando urla si capisce che è un goloide!
13: Ah, sto bruciando! Mi provate a spegnermi!
17: Torcia!
13: Non ho ancora imparato a gestire questa roba delle fiamme!
16: Torcia!
3: Scusi, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare?
16: None!
3: Fangulo.
18: Radio 105. Lo Zoo di 105.
19: This

0: mangi gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Nelle puntate precedenti.
3: E noi abbiamo un garage dove, come te lo faccio a spiegare, dove nostro zio praticamente vive in un posto del garage, c'è una bottle, è un bunker, che si è bloccata la porta pneumatica.
4: Mi spiace, ma non possiamo andare nessuno, perché non è di nostra pertinenza quel tipo di attività.
5: Aspetta, tu ma hai fatto mica la voce del gladiatore?
3: Ma tu che sei, Massimo Decimo Meridio tu?
4: Ne ho fatte due di voci del gladiatore.
5: No.
4: Due.
5: Fammene una, vai.
4: Va a fare in culo.
6: Adesso sono manate, Massimino e Giovannino spaccano tutto, contestate e calci nelle pance.
5: Pronto.
7: Scemo! Che cazzo fai? Butti giù il telefono, scemo!
5: Chi sei? Di fare il furbo.
3: Ma senti, dobbiamo risolvere il problema invece di insultare.
5: Hai ragione, hai ragione. Ciao, senti, sei muratore tu?
8: No.
5: E che cazzo sei? Ho trovato su internet il numero muratore
3: Bergamo. Ci ha dato il numero al tuo capo, che prima ci ha mandato anche a fare in culo.
5: Ci serve un favore, un lavoro, paghiamo. Cioè, abbiamo una porta chiusa dentro un garage di cemento che c'è lo zio dentro incastrato. Ce lo puoi venire a tirare fuori?
8: Ma non avete mai parlato con noi, cioè noi non facciamo questi interventi.
5: Cos'è che fai te?
8: Se posso... Sono un'impresa.
5: Di cosa?
8: Di ristrutturazioni.
5: Appunto, dovete venire a ristrutturare il garage.
3: No, non devo ristrutturare un cazzo, devo buttare giù sta cazzo di...
5: Dopo però devono metterla a posto, ci mettiamo i quadri, facciamo una roba No!
3: Vedi? Vedi che quando hai a che fare con la gente sei educato?
5: Veramente, oh!
3: Ma guarda che è una roba, richiamo sto bastardo.
1: Tamarri.
9: Pronto?
3: Allora, partiamo dal presupposto che parcheggio 130.000 euro in garage. Così almeno capisci che stai parlando con uno serio. Ascolta, sono qua con Giovannino. Siccome abbiamo chiamato il tuo capo, non so se è il tuo capo, chi cazzo è che mi ha dato di nuovo il tuo numero dopo che con lui ci ho mezzo discusso. Ma ha detto che tu spacchi, sei tu muratore l'impresa?
9: No,
3: non neanche tu, neanche tu. Nessuno ci ha voglia lavorare oggi. Bastardi.
5: Sei muratore o no?
9: No.
3: No, cosa fai tu? La marionetta fai?
9: Sì.
5: Ascoltami, allora...
9: No, io faccio in bianchino.
3: Minchia, oh, ma neanche una parola di italiano, tre parole, neanche un articolo.
5: Sei bergamasco?
9: Ma scusa, tu chi sei? Ma cosa fai tu?
3: Fantastico, ma sai cos'è? Lui dietro c'ha un campionatore, una tastiera, c'ha Fargetta degli anni 90.
5: Che schiaccia il DJ 70. Schiaccia,
3: c'ha anche Albertino che risponde, piac.
5: Fantastico,
3: proprio scemo di...
5: Senti,
9: non ho capito.
3: Ma tu non puoi capire perché sei ignorante come una merda. Ascolta, tu in bianchi allora non spacchi i muri? Tu spacchi solo i coglioni, spacchi. Madonna, che voglio... Sai che voglio prenderti le braccia e annodarle tipo fiocco dei pacchi regalo.
5: Aspetta, però senti un attimo. Noi magari troviamo un muratore che ci sfascia tutto, però alla fine ci puoi dare l'imbiancatura al garage.
9: A dove?
5: Siamo a Quarto Giaro, a Milano. Ci abbiamo un garage enorme, una roba... Certo che te proprio, minchia. Arriviamo al prezzo fra sei mesi.
3: Ma fatelo una Muratti di meno.
9: No, guarda. Adesso sono impegnato, non riesco.
3: Cosa fai? Ti metti la grappa come collino negli occhi, scemo di merda.
5: Ascolta, quando esci a lavorare ti fai lanciare le vocali? Pronto?
9: Pronto?
3: Madonna, sai che neanche come ti rassegno ti voglio.
9: Non ti sento.
5: Figlio di puttana. Senti?
9: Sì.
3: Perfetto. Vabbè, senti, sputati in una mano e datti uno schiaffo, così ti fai un favore. Scemo di merda, già lo odiavo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
10: Sì, con chi parlo?
5: Ciao, sono Giovannino, sono qua con mio cugino.
3: Ciao, bella.
5: Stiamo cercando il muratore per fare il lavoro.
10: Chi è Giovannino?
5: Sono Giovannino, ho visto il numero su internet che ci serve un muratore per fare un lavoro in garage. C'è lo zio Peppe che...
10: Ha sbagliato tutto, questo non è muratore al lavoro ma è muratore di nome.
5: Ah, abbiamo sbagliato, il cognome è muratore.
10: Sì.
5: E dov'è adesso signor muratore? Non c'è,
10: è fuori, è fuori. Ma lui non fa il muratore però.
5: Ma lui non fa il muratore. Senti, da quando è che non lo prendi? Che magari posso passare a casa, ti faccio una...
10: No, è inutile.
5: Ti risucchio fuori i capezzoli che magari sono dentro adesso, tutti alternati.
10: No, no, sta buono, sta buono.
5: Dai, che ti piace, che ti sto già ciucciando tutta limitrofa. Salamandra, capezzolaia, da
1: Tamarri.
0: Lo Zoo di 105.
11: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: Turca a te! Turca di nome, mongola di fatto. La bella Zuleia accetta di sposare il signor Smerdir.
2: Io vi dichiaro marito e moglie.
3: Brava turca!
4: Brava turca!
0: Con la promessa di veder scarcerato Ilmaz, il cui ultimissimo tratto intestinale è intanto preda di incessanti, agrodolci scorribande da parte dell'intera popolazione carceraria dell'Anatolia.
2: Incapir!
5: Basta! Non ne posso più, pietà! Era piacevole per me 2-3 ore, ma ora fa male! Basta!
0: Ma a matrimonio concluso, l'amara sorpresa. Non solo il malefico signor Smerdir si rimangia la parola, ma sghignazzando a pieni baffi informa Zuleia della condanna a morte di Ilmaz, che all'alba del giorno seguente verrà trascinato davanti al plotone d'esecuzione.
6: No!

0: Che dolorimento, che dolorimento.
1: Adesso lei è moglie mia. Così non va bene per lui. Io ti leggo la fica e tu piangi. Questo matrimonio parte proprio col piede sbagliato. Fa male il palato.
0: Smerdir, io non sento niente perché tu tieni i denti chiusi. Come faccio a sentire?
1: Sì, perché tengo i denti chiusi vicino alla fica. Poi allontano. Ma non ho proprio senso di dimensione. Non so lo spazio che c'è fra fica e bocca.
0: Mi sfugge la meccanica, ma ad ogni modo, come potessi pensarti che potrei godermi dopo quello che sei fatto? Smerdir, mi hai scondannato a muore, l'amore della mia vita. Io non ti godo, Smerdir. Io ti odio, odio.
1: Tu non hai tutte torte su lui. Forse sono stato un po' troppo crudele con te. Permettimi di rimediare. Domani ti trascinerò alla prigione e ti consegnerò ad assistere all'esecuzione di tua amata nel mazzo. È una conseguenza di cose che non capisco, sono pazzo.
0: No, no, no, no. Sei in un mostro, sei in un mostro, Smerdir.
1: Forse ho capito come leccare fica.
0: Che siete mordilingo.
1: Ha ragione, che male.

0: Il Moz, il divertimento è finito. Rimettete i pantaloni che ti portiamo un cortile per la fucilazione.
1: No, no, la fucilazione no. Lasciatemi, lasciatemi. Non potete, non potete fucilarmi. Sono allergico alla polvere da sparo. Mi riempo tutto di buchi.
0: Ma che storie. Forza, portatelo fuori.
2: Eccolo. Guarda, Soleia, hai sfumato il mazzo, sta per essere fucilato. Vuoi un po' di carne?
3: No, no, io lo mazzo, amore mio, amore mio.
1: Soleia, amore mio, vieni, salvami.
3: Non passo il mazzo se non mi rubano il posto.
4: Forza, contro il muro. Plattone, caricare.
1: Che fine, che fine meschina. Lascio questo mondo senza aver assaggiato il frutto proibito del mio amore. Addio, Zuleia. Pensa a me quando ti farei sbaffare la figa da quello meschino del signore Smerdir. Promettimelo.
3: Promesso, promesso, amore mio. Sarai sempre nei miei cervelli.
4: Adesso puntare. Puntare, porco...
2: Mi piace questo sergente, è molto strano. Eccoci, eccoci. È arrivato il gran momento di addio al malamato, il maso su lei. Ancora non ho capito come si lecca la fica.
4: Adesso puntare meglio.
1: E la fine, e la fine.
5: Ferma, fermi. Ferme tutti. Fermate l'esecuzione. Il presidente Turkibim il presidente Turkikir ha denunciato l'amnistia generale. Ha decretato.
1: Scusi, mi stanno per sparare. Potrebbe accelerare un poco? Grazie.
5: Scusi, sono senza gli occhiali, non leggo un cazzo.
1: È proprio lei dovrebbe scegliere come messaggero.
6: Allora c'è scritto amnistia generale per tutti i detenuti.
5: Amnistia generale per tutti i detenuti. Tutti liberi. Tutti scarcerati!
2: Evviva!
1: Turca! Oddio! Cazzo di rito!
7: Perché fa? È quello che entra nel gruppo!
1: Le sagittarie!
7: Vai!
1: Oddio! Sono salvo! Oddio! Sono libero!
3: Uscirti viva!
2: No, dannazione! No! Ho anche aperto il niente! Non è finita qui il mazzo su lei, non sarà mai di mai tu, mai! Dovessi anche tagliarmi i baffi!
8: E non le taglierò mai i baffi!

0: sono incinta, co? Io mi pensavo che era cacca.
1: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
3: Quello è Iron Man!
4: Signor Stark, suonano alla porta.
5: Chi cazzo osa disturbare il geniale Iron Man mentre è al lavoro,
4: Sono dei signori vestiti in maniera buffa e hanno in mano delle scarpe che respirano.
5: Ah, arrivo, arrivo!
6: Buongiorno, signor Iron Man. Volevamo chiederle se, secondo lei, al signore puzzavano i piedi.
5: Come, scusi?
6: Dicevo, secondo lei, a Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo, puzzavano i piedi oppure no? Ecco, guardi questo Debian.
5: Ma mi scusi, ma che cazzo di domanda è? Ma voi chi diavolo siete? Ma voi chi diavolo siete?
6: Come? Siamo i testimoni di Geox.
5: Cos'è il testimone di Geox? Ma non rompetemi il cazzo, merde!
4: Signore, c'è una chiamata per lei.
5: Ancora?
4: E la donna Pompino.
5: Ah, scusami, donna Pompino, scusa, pensavo fossero i testimoni di Geox di nuovo. Cappella, cortesemente attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
4: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano. La donna Pompino dice: ah, glu glu glu, bev bev, bevo oh. Alisei cazzo piccolo, godo oh. Culo figa, figa culo. Tradotto, il malvagio Thanos Spanatos è giunto sulla Terra e sta eliminando tutti i supereroi normali. Dobbiamo radunare i supererotici e fermarlo. Glu glu glu, ingoio oh.
5: Ricevuto, attacca francobolli sulle capocchie. Cappella, andiamo verso la base. Nel frattempo, Cappella, attiva il segadrone, così almeno faccio un viaggio di piacere.
4: Subito, signore, ma l'avverto, il macchinario per le seghe ha ancora qualche difetto. Tende ad infilare il ditino in culo.
5: Ah, oh, funziona. Oh, che mani di fata.

0: Iron Belle, che tragedia, che tragedia!
1: Ho sentito, Squirtaman. Dammi il bollettino delle vittime.
0: Ah, brucio! Brucio! Non sono ancora in grado di gestire le fiamme! Vi prego, spegnetemi! Iron Man, a parte questo problema, abbiamo anche Torcia!
2: Scusate se ve lo faccio notare, ma in teoria il nome sarebbe Torcia, di apostrofo Forge, l'uomo che dà il meglio di se stessa all'interno delle chiavate.
0: Ah, Bruce, ascoltatelo!
2: Ah, tu guarda un errore di ortografia.
3: È bellissimo. Come quando balla alle capre.
4: Poi bello che corre veramente in fiamme per lo studio. Potrebbe farlo con la voce.
5: E per dare l'effetto.
6: Io malvagio Thanos, prima ho ucciso i supereroi più famosi, Hulk, Superman, Spider-Man e Batman, e poi è passato a quelli meno conosciuti, eh? L'uomo punti della patente finiti, la donna cammello froccio, Capitan Pitale, e in questo momento sta dando la caccia a Pizzetto di Brufoli Man.
7: Fortuna che io sono scappato.
1: Scusa, e tu chi sei?
7: Sono Wonder Silvio.
1: Dannazione, non c'è un minuto da perdere. Thanos, hai i minuti contati.
0: Ah, possibile che nessuno pensa a me? Sto bruciando, vi prego. Vi prego, autori. Ah, ho capito male. Ah, ho capito torta. Ah!
8: Da qualche parte, un po' di tempo prima.
5: Allora, qua c'è il copione. Uomo torcia. Sarà sbagliato a scrivere. È uomo torcia. Io sono l'uomo torcia, non l'uomo torcia. Aspetta un attimo, allora. Benzina, tanto è tutta finzione, giustamente, nell'immaginario. Ecco, ancora un po' di benzina qua. E ti do fuoco, così.
0: Ah! Ah! Ma gli effetti sono... Ah! Sto bruciando la torcia! Ah! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo... Nel fuoco!
9: Signore, Thanos sta distruggendo tutto. Dobbiamo intervenire subito. Cazzo, quanto è brutto. Secondo me è il frutto di un'orgia fra cugini.
10: Pizzetto di Brufoli Man, di le tue ultime preghiere.
11: Oh. No! Non mi uccidere, ti prega!
1: Thanos, è giunta la tua ora. All'attacco, supererotici!
10: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
1: Ma scusate un attimo, ma voi dà l'idea di essere credibile uno che sì. Fa
0: non sento più, non sono più nel terzo vivo.
1: Qualcuno spenga sto cazzo di torcia, che poi era torgia.
2: Ma il problema è che Aquaman sta in vacanza e Iper Estindore è dentro per detenzione e spaccio.
1: Dannazione, è troppo forte. Ci servono rinforzi. Facciamo l'appello. Mazinga Zorro.
2: Ma che cazzo è?
1: L'uomo cemento.
10: Non mi muovo.
1: Super Ebola. Oh. Iper Zingaro.
12: Dammi 5 euro, tu. Da 5 euro io leggo in mano, tu. Vuoi un po' di grasso in tapparella?
10: Thanos, ora dovrai vedertela con me. Sì, ah sì? E tu chi saresti? Chi sarei io? Ma è chiaro, sono Capitan. Capitan cosa? Capitan, te lo butto in culo lo stesso. Rido sempre solo io questa roba. 20 anni che faccio questo gioco di parole.
0: Aia! Ah! Ah! Ma gli effetti sono... Ah! Sto bruciando la torcia! Ah! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo... Nel fuoco! Ah!
13: Ehi, ma quella è torcia!
0: Ah, era torcia, scritto! Ah!
13: Speriamo che arrivi per Sigaro, così me lo appiccio. E niente, rido sempre solo io. 20 anni che faccio queste battute. Niente. Lo sapete quella dell'ebreo e del cosacco?
14: Sipario. Sì,

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
1: Testa, test, testa.
2: Only a 105.
1: Testa, test, testa, test.
0: Il test di personalità.
3: Amici, torna finalmente dopo tanto tempo il test di personalità. Non è facile trovare delle vittime giuste, ma questa volta l'ho trovata esattamente in una telefonata di qualche giorno fa nell'appuntamento con Radio Air General. Sentiamo.
4: Mi passi quella zoccola di tua moglie? Dai.
5: Fatti vedere, che te la presento, ti presento, no?
4: Dai, passa.
5: Pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
4: Vorrei una sua
5: porco!
4: Opinione.
5: Porco!
4: Vorrei una sua opinione.
5: Porco! Porco!
4: Mi dica, si senta libera
5: di... Porco! Sei un animale! E tu chi ti crede di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Su dai!
5: Sei animale! Fare...
3: Ah, io da gran bastardo, come una volta, gli ho fottuto le voci e ho deciso di richiamarlo. Chiamiamo sta testa di cazzo di quadrupedo. Vediamo se si riconosce. E se non si riconosce, non si riconosce.
0: Il test di personalità.
6: Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, chi parla?
6: Ma che cazzo sei? Mannaggia l'anima di chi ti è morto, mannaggia.
5: Gran figlio di Shek.
6: Ma lo vuol dire, stronzo e pieno di merda.
5: Cornuto, con 10 paia di corna.
6: Ma la vuoi finire, bastardo di merda?
5: Bastardo!
6: Ma che cazzo vuoi da questa cosa?
5: Quadrupedo!
6: Ma vuoi dire che cazzo vuoi?
5: Ma perché non ti vai a sparare?
6: Ma che vuoi parlare? Ma che cazzo vuoi parlare? Ma chi ti l'ha inculato mai?
5: Gran figlio di Shek.
6: Ma la vuoi finire, stronzo?
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere?
6: Sì,
5: pronto?
6: Io non sono nessuno, bastardo di merda, che credi di essere?
5: Io non
6: sono nessuno.
5: Ti vorrei davanti.
6: Ma almeno se tu eri una persona intelligente, una persona che aveva il coraggio di venire davanti e diceva quello che voleva essere servito o fatto. Ma lui, siccome che tu sei uno stronzo e bastardo, hai
5: bastardo.
6: Capito?
5: Che cosa
6: tu cerca di stare lontano da questa casa, perché...
5: Che cosa intende di fare con queste battute?
6: Se ti intercetto dove stai, io ti vengo a ficcare nel culo anche a Milano, da dove mi chiami.
5: Quadrupedo!
6: Hai
5: che
6: capito?
3: Vuoi fare il furbo, Vuoi combattere duro, scimmia bastarda. E allora io ti richiamo, ma stavolta inserisco le voci di Paolo Giustissimo, che fa finta di essere il papà di questo ragazzo che ha chiamato il quadrupedo e gli vuole chiedere scusa.
7: Pronto, salve, senta, mio figlio deve averle fatto uno scherzo e io l'ho già punito.
6: Un bastardo, un cornuto e tutto contento.
7: Dai, cane, facciamo pace, porco. Le volevo chiedere scusa per le battute che le ha fatto il ragazzo.
6: Ma quale battute? Le battute le ficchi nel culo. Ma chi cazzo ti conosce che devo stare a rispondere a te?
7: Wender Coprillo di merda.
5: Animale!
6: Ma tu permetti di rompere i coglioni a una persona in una casa?
5: Animale!
6: Ma te non te ne frega niente. Che cazzo sei? Bastardo.
5: Animale! Animale!
7: Perfetto, la saluto quadrupedo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Si riscontra che nell'aprile del 2011, in una piccola cittadina del Savonese, la gente cominciò a stravedere per una bizzarra e malsana moda. Siamo qui per raccontarvi le cronache di quell'ultima macabra moda. Lorenza Schifommerda, una giovane alta 1,82 m di anni 17, studentessa presso il liceo di Buliccio, città in provincia di Savona, avendo raggiunto un limite autoimposto di lunghezza dei propri capelli, si reca dal suo parrucchiere di fiducia, la bottega di Mimmo Mimì.
3: Papà, dammi 20 euro che devo andare a tagliarmi i capelli.
4: 20 euro? Belì, spero che muoia presto sto bastardo d'un parrucchiere!
2: Il parrucchiere, nonché gestore, nonché titolare Mimmo, per l'appunto, comincia a tagliare i capelli della ragazza.
4: Ecco qua, una tintorella qua, una spuntatina lì. Ci metteremo un po'...
2: In quel momento, improvvisamente, gli viene un attacco di cuore. L'anziano barbiere muore sul colpo, lasciando il taglio dei capelli a metà, in modo decisamente disgustoso e inguardabile.
3: Ma che cosa? Oddio, è morto! Ma soprattutto, che merda sto taglio!
2: Tuttavia, Lorenza Schifommerda, nei giorni seguenti, cambiò idea sui suoi capelli e non volle tagliarli in modo da metterli a posto.
3: In fondo mi piacciono così. Hanno quel fascino di mistero dovuto al loro passato.
2: Queste le parole di Lorenza Schifommerda, grande appassionata dei libri di Edgar Allan Poe. E fu così che pian piano i cittadini di Buliccio, in provincia di Savona, cominciarono a farsi tagliare i capelli in modo eccentrico e guercio al contempo stesso. Tuttavia, qualcosa non andava.
3: Questi sono degli sfigati del cazzo! Se li fanno far male apposta! Porca troia, Mimmo è morto mentre me li tagliava!
2: I cittadini, sentendo le parole di Lorenza, ormai divenuta influencer su Instagram, per non apparire poco originali, cominciarono a rapire dei maniaci depressivi con istinti suicidi per farsi tagliare i capelli, avvelenandoli poco prima che iniziassero il taglio.
5: Ehi, tu, come stai?
6: La vita è un messaggio di WhatsApp con una doppia spunta blu e senza mai una risposta.
5: Che vorrebbe dire?
6: Voglio morire.
5: Grande! Ma prima, tagliami i capelli!
2: La moda del parrucchiere morente creò un enorme scandalo e suscitò la collera del presidente dell'Associazione dei diritti umani che nominò Buliccio la città più disgustosa del mondo. Le due settimane seguenti furono un vero delirio di gente che se ne andava in giro con ciocche a strisce, a pois, con capelli deformi, sfaldati o bruciati, quando ecco che un giorno Lorenza Schifommerda, conosciuta da molti bulicci come la fortunata cliente, sfoggia la sua nuova capigliatura, una completa rapata a zero. Quando i cittadini la videro, rimasero talmente sconvolti dalla sua disinvoltura che vollero tagliarsi i capelli anche loro. Vedendo tutta questa degradante mancanza di personalità, Lorenza espresse il suo giudizio.
3: Che banda di coglioni!
1: Il perineo della realtà.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: tremontione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
3: 1300 d.C. Firenze. Un bulletto da strapazzo si aggira per le vie, compiendo furti e scherzi di ogni tipo.
4: Maia, hey, vecchia bifolca, perché non ti cali le braghe e mi fai vedere tutto il tuo monastero?
5: Ah, sei sempre tu, Alighieri, ma perché non ti trovi un lavoro invece di fare scherzi e fumarti le canne?
3: Si tratta infatti di Dante Alighieri, un noto briccone e delinquente dell'epoca. Capo di una gang, sputacchione e perdigiorno, Dante Alighieri passa le sue giornate a brigantare carichi di vino, scippando le vecchiette e bullizzando gli allitterati. Come il povero Paolone, un saccente poeta, maestro delle arti letterali, conoscitore della storia e grande pilastro della corrente del dolce Stil Novo.
4: Paolone, stupido lecca indingoli della fava, che cazzo stai facendo? La vuoi una coltellata?
6: Dante Alighieri, tu e il tuo stupidissimo cappellino rosso siete sempre in cerca di guai, vedo. Datti da fare, o non avrai un futuro.
3: Ed il nobile Paolone si avvia senza timore nella sua casa.
4: Ma come ci permette quel bischero? Gliela faccio vedere io.
3: Quella notte, Dante Alighieri, brigante vigliacco, entra di soppiatto nella dimora di Paolone e con un violento colpo di pugnale uccide il poeta e la moglie.
7: Mamma, papà, che succede?
3: È il piccolo Paolino, il figlio di Paolone.
4: Accidenti a te! Sei fortunato, il mio debito è stato saldato, piccolo buco di culo! Scappa!
3: Ed il piccolo, in preda a follia, fugge via. Dante allora si mette a rovistare fra le scartoffie di Paolone e, dopo aver trovato diverse poesie, trova un enorme manoscritto inedito intitolato La Divina Commedia.
4: Alla faccia dello stracazzo di mia nonna! Questa è roba bella! Io non so leggere, ma sicuramente ai secchioni piacerà!
3: E allora Dante Alighieri decide di impossessarsi del malloppo. L'indomani lo porta al circolo degli allitterati.
4: Ecco a voi, finocchiacci! Ho scritto questa cosa così, decetto, stanotte!
6: Ma c'è del sangue sopra!
4: È stato un vero e proprio parto!
6: Ma c'è anche della s***a!
4: Senti, Bindolo, lo vuoi o no?
6: Va bene, va bene. Non sapevo neanche sapessi scrivere.
3: E da lì a poco quel manoscritto diventa una leggenda. Dante diventa famoso in tutta Italia e poi in tutto il mondo, pur non sapendo neanche di che cosa parla la sua opera. Gli anni passano. Il vecchio Dante ormai è noto come un grande poeta. Una notte qualcuno entra in casa sua. Un uomo armato di coltello.
6: Ora pagherai per aver ucciso la mia famiglia!
4: Aremma Maiala! Tu sei il figlio di Paolone! Paolino!
6: Sono Paolo ora! Sono fuggito in Inghilterra meditando vendetta! Tu l'hai ucciso! E gli hai anche rubato l'idea, balordo!
3: E lo uccide senza pensarci. Guardando tra i suoi scritti, scopre che Dante stava lavorando ad una nuova opera. E sempre per vendetta se ne appropria. Paolo aveva fatto giustizia.
6: Vediamo un po' cosa stava lavorando quel bifolco. Un'opera strana. Cazzo, merda, vaffanculo. In effetti, Dante Alighieri era un ignorante bifolco. La lascerò ai miei discendenti. E per celebrare il mio padre, il grande Paolone de Rumore, metterò la sua firma. Un momento. Forse conviene cambiare nome. Beh, sono stato in Inghilterra. Mi basterà fare la traduzione.
3: E così il giovane Paolino de Rumore cambiò il nome, traducendolo in inglese. Diede vita ad una grande stirpe e discendenza fino ai giorni nostri, quando l'opera venne ritrovata. Il titolo era Lo Zoo di 105, del sommo poeta Paolone de Rumore, che tradotto in inglese divenne Paolo Noyes.
8: Minchia, che personaggio!
2: Il perineo della realtà.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai,
11: dai! Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
12: Fanculo l'ora legale. Porta l'orologio indietro a quando eri single. Sii uomo. Ci sono volute 5 stagioni, ma finalmente 11 di Stranger Things è maggiorenne. Dedicale un segone senza rimorsi. Sii uomo. Se tua moglie ti lascia, non cercare di riprendertela. Provaci con sua sorella. Sii uomo. La donna ideale deve essere santa a tavola e troia a letto. Tu sii merda. Sempre. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede di farle trovare qualcosa da mangiare quando torna a casa dal lavoro, mettiti la panna spray sul cazzo e buon appetito. Sii uomo. Aspetta che tuo padre si ammali per scegliere una badante fica. E poi cerca di fartela finché non tira le cuoia. Sii uomo. Compra un mega impianto stereo per ascoltare i dischi in vinile. E poi collegalo a Spotify e continua a sentire quello, perché non hai voglia di sbatterti. Sii uomo. Se lei sceglie il film, tu guarda il telefono. Sii uomo. Se tua figlia ti chiama eroe, dille che i veri eroi non pagano gli alimenti. Sii uomo. Pubblica una foto di coppia sui social e tagga la tua ex. Sii uomo. Quando arriva la primavera, esci nudo sul balcone e grida: c'ho il cazzo in fiore. Sii il Vivaldi della minchia. Sii uomo. Quando c'è da prendere una decisione, rispondi: fate voi. E poi critica tutto. Sii uomo. Al primo appuntamento parla di te. Al secondo... No. È stupido. Al primo appuntamento parla di te. Al secondo non presentarti. Sii uomo. Lascia la TV accesa in salotto e guardala dal cesso. Sii uomo. Nella vita non lasciare un segno. Lascia una macchia. Sii uomo.
1: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab.
7: Amore, io esco.
14: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
14: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto.
7: Ci vediamo dopo allora.
14: Mi dedico a due cose.
7: Sì, lava i piatti.
14: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.

0: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
0: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
3: No. Oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
2: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo!

0: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
0: Eh?
1: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Radio 105.
5: Only for you. No, no, no. This is the zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
1: Chi è su parola?

0: su parò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola, la non la fangola, che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zeus.
2: A casa Pusterlengo sono le 16.01.
3: No, Ludovica, quello è il segnale orario di RDL.
2: Eh sì, lo so, l'ascolto sempre.
3: Ora capisco che ti hanno messo nel weekend.

0: chiamava per scozzarmi?
1: Allora, l'argomento del giorno è le mani. Le hai? Mandaci un vocale o un messaggio al 343-228-105 e facci sapere che ne pensi, ok?
0: Wow!
1: Va bene, allora adesso ascoltiamo un brano che mi piace da morire e si chiama Baby di Sfera Ebbasta e J Balvin.
0: Mi raccomando, qui non serve l'intro.
1: La famiglia. Ah no, vabbè Gigi, perché nel caso ci fosse stato l'intro io pensavo di dire questo, no? Praticamente che
0: no! Baby, baby,
1: baby. Ecco, praticamente, no Gigi, io volevo dirti che ho imparato a twerkare.
0: Cos'è quel ballo che si fa col sedere?
1: Sì, esatto. E praticamente ho fatto un corso su YouTube e ti faccio vedere, vuoi?
0: Ma se insisti, va bene.
1: Vedi, praticamente si fa così, guarda, eh. Vedi Gigi come devi muovere il sedere, così. Capito?
0: Sì, ho capito.
1: Aspetta, guarda, mi giro bene bene di schiena, così vedi proprio bene il sedere come si deve muovere se vuoi imparare. Allora, com'è? Ti piace? Sono brava?
0: Sono arrivati i messaggi sull'argomento di oggi.
1: Allora, quanti messaggi sono arrivati?
0: Aspetta che sta ancora caricando, te lo dico, eh. Saranno
1: 4, 5, 6?
0: No, aspetta, ci mette tantissimo.
1: Saranno 1000, 1000.
0: Ha finito di caricare.
1: Dimmi, Gigi.
0: 1.
1: Record.
2: Ciao, Ludovica, ti ascolto sempre, sei davvero brava. Io le mani le ho e le uso molto, soprattutto quando ti ascolto. Faccio così, senti.
1: Gigi, deve essere un panettiere, che bravo!
0: No, Ludovica, mi sa che ti stai sbagliando!
1: Forse allora è un pianista che ha pianoforte in muto?
0: No, ha qualcosa in mano di grosso!
2: Hai sentito? Senti cosa sto facendo.
1: Sarà un baseballista?
0: Non penso, perché sarà caldo!
1: La pizza! Rasta qui con
0: Ludovica, chiudiamo?
1: No, dai, aspetta Gigi, mi puoi mettere ancora un disco reggaeton?
0: Subito!
1: Guarda, guarda Gigi!
0: Sto vedendo!
1: Gigi, lo vedi bene?
0: Ma così, così!
1: Se mi avvicino di più così?
0: Alzalo un pochettino!
1: Guarda, più davanti di così non posso mettertelo!
0: Adesso benissimo!
1: E cosa vedi?
0: Buca!

0: la leggenda continua.
1: E ben rieccoci sempre qui, cari adepti, insieme al vostro Max, ad ascoltare la genesi mitica dello zoo. Siamo negli anni 2000. Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, hanno intrapreso il percorso con Striscia. Intanto Leone, che si trova sull'isola, è stato morsicato da un barracuda velenoso ed è cambiato radicalmente.
2: Digicom 24, Breaking News.
3: Aggiornamenti dal dramma e follia che Leone di Lernia, divenuto improvvisamente intelligente, sta dilagando sull'isola dei famosi, fomentando rivolte coi famosi e con gli indigeni del luogo.
4: Ora che sono diventato intelligente, che ho visto la luce, ho capito ogni cosa. Questa è la mia isola, questa è la mia nazione, Lerniopia.
1: Il capo supremo di Striscia, sua eminenza il Gabibbo, aveva già dato ai ragazzi un incarico speciale, andare a portare beni umanitari a Leone. Ma mentre si trovano sull'elicottero che li sta portando a Lerniopia...
5: Eccola laggiù! Quella è l'isola, minchia corna torrone! Ehi, cos'è quel missile che sta arrivando a tutta velocità contro l'elicottero? Oh no, precipitiamo, cazzo merda, culo, troia, stronzo, vaffanculo, merda,
6: Ben,
5: cazzo,
6: vogliamo
5: merda,
6: via!
5: Cazzo, troia, cazzo, merda, puttana, puttana, stronzo, vaffanculo!
1: Il missile colpisce l'elicottero che si scaglia contro la spiaggia di Lerniopia. Il pilota è morto. Ma ovviamente i nostri eroi, Marcolino e Fabietto, no. Altrimenti che cazzo avrei da raccontare?
5: Puttana merda cazzo! Ci hanno bombardato!
7: Belin, già, ma cos'è successo? Marco, che stai facendo in mezzo ai rottami dell'elicottero?
5: Che? Oh, scusa, se vedo dei rifiuti su una spiaggia devo raccoglierli. È più forte di me, minchia minchia glu glu. Ehi, ho trovato la radio! Forse funziona ancora.
1: Marco è sempre abituato ad aggiustare le radio, cosa che dovrebbero fare i tecnici. Troppo? Vabbè, ritratto.
5: Ecco, l'ho aggiustata. Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Troia Ictus Maremma?
8: Pronto, ragazzi! Siete vivi? Che bella notizia!
5: Sì, Eminenza, ma cos'è successo?
8: Leone è impazzito! Ha disertato e fondato una nazione indipendente! Avete una nuova missione adesso, riportarlo a casa, vivo o morto.
5: E che cazzo è, Apocalypse Now, cazzo mangiacazzo?
7: Belin, arriva qualcuno.
9: Fermi voi, sono Morgan Freeman che stava partecipando all'Isola dei Famosi, perché io sì, sono davvero famoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
5: Oh no, un n***o indigeno.
9: Intrusi, vi porto dal sommo signore padrone di Lerniopia, venite con me.
1: Morgan Freeman porta i superstiti dove si nasconde Leone con i suoi accoliti. A destinazione, lo scenario è fra l'onirico e l'infernale. In un'insenatura, fra le esalazioni umide della giungla, sono raccolti centinaia di persone in stato catatonico e silente, con delle cuffiette nelle orecchie, con brani di Leone di Lernia a ripetizione infinita.
5: Ma cosa succede qui? Rotto in culo chicchirichi.
9: Sono anime in pena, colte nell'indolente attesa di essere dirottate ai rispettivi gironi infernali. Leone ci ha salvato, ci ha portato la verità.
7: Belin, si è messi bene.
9: Noi qui siamo tutti verbosi e totalmente asserviti ai voleri di Leone, magnificando le sue virtù e grandezze divine.
5: È davvero Apocalypse Now, fica merda wow wow.
1: Sconvolti dalla vista di un tale abbandono di ogni regola e criterio, Marco e Fabio finalmente giungono da Leone, sempre più psichicamente deragliato.
4: Ben ritrovato, Mazzoli. Ah, ti sei portato dietro anche quell'altro.
5: Leone, ma che cazzo stai facendo? Sei diventato un turbo boomer tutto scemo.
4: No, ho capito ogni cosa. Ho compreso l'orrore. L'orrore ha un volto. Il mondo dello spettacolo, lo show business, è un mercato marcio. Nessuno oggi ha veramente voglia di ragionare su qualcosa in particolare, nemmeno sulle cose vitali o su quelle culturali, artistiche.
7: Beh, Lina, adesso mi sa che parte con un pippone da supervillain.
4: Ormai ci hanno lobotomizzato, ci hanno abituato a non pensare più. Non ci si informa più. Chiunque ci prende in giro. Ci stanno desensibilizzando al bello. E allora ci penso io, col mio trash, a lobotomizzare queste anime pie. Perché tanto là fuori è tutto finto, è tutto falso.
5: Sì, ha cominciato il pippone.
4: Amo il talento di quel vostro bel paese. Rimaneteci voi là, dove l'antimeritocrazia viene costantemente messa in risalto. Io sto qua, in questo mio villaggio dei dannati, nel mio morboso e decadente neoregime pagano.
7: Beh, lì in Leone non mi sarei mai aspettato di sentirti dire qualche cosa di sensato in un certo senso. Hai fatto il ciepu?
4: Fabio, sei sempre stato una spina nel fianco. Muori!
5: Leo, hai ucciso Fabio, picchio in culo a stronze.
4: Sì, tanto non ha mai capito un cazzo. E nemmeno tu, Mazzoli. Preparati a morire.
6: No, fermo Leo,
5: Paolo, sei qui? Ma come? Non sei stato invitato?
6: Mi ero travestito da scatola nera. Ed ora mettiamo fine a questa storia. Basta, Leo, smettila.
4: È arrivato anche Nocito. Bene, vi ucciderò entrambi.
6: E invece no, la mia arma segreta. La noce di cocco. Vai!
1: La leggendaria noce di cocco di Paolo vola rapida come se fosse una palla lanciata dal fottuto Gio Di Maggio e prende Leone in piena fronte, che sviene sul colpo.
4: Out, Kamal!
1: In quel momento giunge anche l'elicottero a forma di tapiro di Striscia, che recupera i nostri redivivi e li riporta finalmente a casa.
4: Ah, che mal di testa, che brutto sogno. Mazzar, madonna, che mi è successo, madonna. Adesso per riprendermi c'ho bisogno proprio di una bella sega, un bombino. Infermiera.
5: Ah, che bello che sei tornato in te.
4: Out.
5: E tu, Paolo, grazie per avermi salvato.
6: Sì, siamo migliorissimi amici per sempre. Ehi, stiamo bene io e te sull'isola. Chissà che un giorno non la faremo.
5: Ma non succederà mai. Figurati se io, Marco Mazzoli, colui che ha messo il mondo sotto sopra, si mette a fare un programma come quello lì. Ma dai, rimettiamoci al lavoro, goliarda stronza merda.
6: Però, Fabio è morto.
7: Ehi ragazzi, sono ancora qui, Belin.
5: Fabio, com'è possibile?
7: Belin, non dovete mica credere sempre a tutto quello che si vede in televisione.
1: E con questa perla filosofica vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Chissà quante avventure aspettano ancora i nostri fantastici eroi. Proud to be Gandalf.
10: Radio 105.
11: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: Italia Online, pagina Galle, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, l'agenzia pubblicitaria, giusto?
0: Sì, con chi parlo, signore?
1: Sono Gigi Valli, chiamo dall'assessorato al turismo del comune di Mola di Bari.
0: Sì.
1: Dunque, in pratica, è successo un fatto di recente, sì. Non so se ha saputo, comune di Faloppio. Ora, io voglio fare una roba, cioè io già pensavo a delle frasi.
0: Allora, aspetti, signor Valli, aspetti. Sì. Io le devo passare il nostro responsabile d'ufficio,
1: certo.
0: Il capo d'ufficio.
1: Vabbè, non le chiamoci troppo i culi, passa, veloce.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Chiamo... Piacere, chiamo dall'assessorato al turismo comune di Mola di Bari. Allora, senta, io praticamente non so se ha saputo del comune di Faloppio che ha fatto quel pannello pubblicitario che ha attirato parecchi turisti.
2: Sì.
1: Ecco, ha fatto quel pannello con... c'erano delle bestemmie, delle cose comunque abbastanza aberranti, però sono servite al loro scopo, quello di attirare attenzione. Ora, siccome in Puglia la maggior parte dei turisti conoscono Gallipoli e le zone comunque più famose, no? E praticamente pensavo di prendere spunto appunto al comune di Faloppio con un pannello con sopra una frase estremamente provocatoria, di modo che tutti i giornali ne possano parlare. Adesso io chiedo anche a lei un po' il suo parere.
2: Sì.
1: La prima sarebbe proprio quella schietta che dicono tutti quanti al nord, che è Terroni del cazzo. Mi segue?
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: Anche se la frase sembra offensiva verso le persone, non
1: certo.
2: verso la terra.
1: Certo, però questa serve per attirare attenzione, far sì che chi dà del terrone di merda a... Oh, cioè, terrone del cazzo. Poi ci sarebbe sì ai negri, no ai baresi.
2: Sì, il terzo poi...
1: Il terzo è una frase, sarebbe uno slogan, che sarebbe bastardi baresi, tornate nelle fogne, che qui diventerete carogne.
2: Ma... posso chiederle chi ha strutturato queste frasi?
1: Ma in realtà le ho proposte io, nel senso, parlando con i colleghi. Ce n'erano anche delle altre che però sono state comunque escluse per la troppa violenza. Ce n'erano alcune che erano anche più un po' più pesanti, cioè si passava proprio alle madri. Quella
2: Va bene, io comunque ho capito il concetto. Capito.
1: Secondo lei, intanto, giusto per capire, su quale potremmo orientarci?
2: Sicuramente tutti e tre colpiscono da questo punto di vista. Vediamo appunto.
1: Venite, facciamo la cosa, va in stampa e facciamo subito.
2: D'accordo.
1: Grazie mille, buon lavoro. Dici. Salve. Vabbè, questo qua è deciso. Quindi faremo sì ai negri, no ai baresi. Chiamiamo il comune e avvisiamo di questo gran gesto che ho fatto nei loro confronti. Mi sembra veramente una cosa doverosa.
3: Centralino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Comune di Mola di Bari, giusto?
3: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve. Sì. Senta, sono Gigi Valli. Dovrei parlare con qualcuno, sì. Non so con chi, perché io praticamente, siccome sono anni che faccio del male al meridione con...
3: Del male? Male o mare?
1: No, male. Praticamente ho fatto un po' di scherzi alle persone, diciamo, un po' di cose simpatiche, però si sono sempre trovati male con me, diciamo, i meridionali. Io ho voluto fare un gesto per purificarmi, diciamo, dei miei peccati, come si suol dire in termini ecclesiastici, e mi sono finto un assessore del comune di Mola di Bari per fare un pannello a mie spese. Pensavo a questo pannello così. Inizialmente c'avevo la frase che era Terroni del cazzo. Alla fine abbiamo selezionato la frase doc, che è la proprio finale, che è sì ai negri, no ai baresi.
3: Ah,
1: sì, questa è la... Esatto, questa è la roba che è...
3: Eventualmente, guarda, interessantissimo.
1: Eventualmente c'è a fianco, c'è la possiamo mettere la carta igienica disegnata con sopra tutte le facce dei baresi. Capito?
3: Come la faccia da Mahometto.
1: Esatto, che poi...
3: Esatto.
1: Se vuoi mettiamo anche la tua, nel senso se...
3: Ma guarda, pubblicità bene o male, comunque fa bene. Fa bene a me, fa bene a te, fa bene a quella puttana da sorto, fa bene a Tramone da frato.
1: Senza...
3: Tutti. No, no, senza cere.
1: Aspetta un attimo
3: perché
1: che... No, aspetta, guarda, io ho sbagliato, aspetta. Aspetta che c'ho qua per chiedere consulenza, che forse io ho esagerato, fammi chiedere... c'ho qua tua madre, aspetta. Signora, stacchi la bocca dal mio cazzo. Secondo lei il messaggio è sbagliato o... Ah, senti tua madre che sta parlando.
3: Ah, mia madre. E poi c'è che la puttana da mamma, tu madre, stai, non si appalla chi nota, qualche dana, a qualche negra, qualche semaforo, bastardo, big the puttana.
1: Aspetta un attimo.
3: Si sta piegando le ciuole, proprio la collezione di ciuole.
1: Aspetta
3: che poi se le mette tipo collana.
1: Aspetta che sto venendo, aspetta.
3: Solo perché la puttana da mamma, te la venendo.
1: Ci sono, ci sono.
3: Ci sta Maura.
1: Apri la bocca pure tu. Apri la bocca come tua madre.
3: Vieni.
1: Apri la bocca come tua madre, vai. Apri la bocca come tua madre, vai.
3: Mamma, ti apri la bocca. Ma la chiamano bocca aperta proprio. Ormai ha la paralisi, tanti notti che ha fatto. La balorda.
1: Ah, ci sono, ci sono!
3: Vai, sì, va. Lo fa mocca che sta morto.
4: Yeah. Yo. Yeah.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Ben ritrovati sulle meglio frequenze di questo fottutissimo etere, sempre insieme al vostro affezionatissimo in punta di fioretto per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi sono andati a recuperare quella merda di leone che era impazzito sull'isola. La faccenda ha creato uno scalpore pazzesco e matto, talmente tanto che una volta ripresi dal trauma, vengono invitati dal mitico cavaliere di Biella, Ezio Greggio, al suo Ezio Greggio Show.

0: Buonasera a tutti quanti amici e benvenuti all'Ezio Greggio Show con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is fantastic. Oggi la puntata sarà atomica, ho qui per voi degli ospiti sensazionali direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Leone di Lernia, Marco Mazzoli, Fabio Alisengi e Non Paolo.
1: Salve Ezio, grazie per questo invito, grande merda culo.
0: Ma il piacere è tutto mio, ragazzi. Dopo avervi fatto fare Striscia, non potevo non farvi venire qui al mio Ezio Greggio Show. Ezio Greggio is fantastic. Allora, Leone, com'è stata la tua esperienza all'isola?
2: Ouch, potrei dire che...
0: sensazionale! Sei riuscito ad emozionare perfino me, Ezio Greggio. Ezio Greggio
1: is fantastic. Fortunatamente lo abbiamo portato via da lì. Ed ora siamo pronti a tornare in onda in formazione unita, KKPP.
0: E noi non vediamo l'ora che torniate, ragazzi. Ma nel frattempo godetevi la serata qui con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is
2: fantastic. Ouch, in effetti, mazzò, tra me con l'isola, con voi Striscia. Ed ora qui, perché non ci conquistiamo la TV?
1: Sai che per una volta non è male la tua idea, Londra impestata bastarda?
2: Ouch, ragazzi. Allora, le nostre comparsate in televisione fanno impazzire lo Cher, non la cantante. Ogni volta che facciamo il nostro intervento, la percentuale aumenta del 1455.000%. Ouch.
1: Non credo esista quel numero.
2: Zit, mazzon. Allora ci penso io. Andrò a Sanremo.
1: Cosa? Vuoi fare Sanremo? Il festival più importante di Pavia.
2: Eh certo. Tanti io e Pippo e Baudo siamo amici. Abbiamo fatto le medie insieme. Ma però io non le ho finite.
3: E in effetti il vecchio bastardo è davvero amico di Pippo Baudo. Mette su una produzione musicale coi controcoglioni, ovviamente prodotta dal suo producer di fiducia, Alessandro Viale, quello che ha fatto Up and down, down. E manda il pezzo.
1: Leo, è arrivato un messaggio per te firmato Sanremo. Hai davvero mandato la candidatura, troia ingorda pappaburro?
2: Eh certo, mazzò, quello che dico lo faccio. Dai, non posso non prendermi. Non sono mica giallisse, sì. Lì, giallis, giallas, giallappa.
1: Sarà? Sei sicuro di volerlo ascoltare?
2: Ma sì, mazzò, non sono mica rancoroso io. Comunque vada, va bene. E se non dovessero prendermi, amen, mica me la prendo io, beh.
4: Salve, signor di Lernia. Siamo la commissione d'approvazione di Sanremo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Ci duole annunciarle il nostro rifiuto. La sua musica è orrenda, il testo è sgradevole all'ascolto e lei fa veramente schifo da vedere. Noi vogliamo dissociarci da qualsiasi volgarità e oscenità. Il nostro è un festival serio, porco d***o. Cordiali saluti.
1: Beh, Leo, era scritto un po' nelle stelle, eh? Però sono felice che hai detto subito che non te la saresti presa, cazzo culo merda.
2: Ma non me la son presa, mazzò. Io li ammazzo, quei bastardi infame. Fetto la strascinata in culo, bastardi merde. Tu, figli di puttana, bastardi cornuti. Vaffanculo, succhia cazzo, crignali merda.
3: Eh sì, Leone l'ha presa bene. Dopo aver cambiato le parole al pezzo che aveva presentato, crea un dissing contro Sanremo. E questa è tutta storia vera, ragazzi, eh? Ma il suo sconforto purtroppo persiste.
1: Ehi, Leo, minchia mirtillo baciaculi.
2: Mazzò, credevo che con il dissing e tutto quanto mi sarei ripreso. Ma io ci tenevo tanto a fare un festival, mannaggia chi te stramurta.
3: E dov'è che l'amore incontra l'amicizia? Il sentimento incontra l'intuizione, il genio incontra la follia. In quel momento Marco, per tirare su il suo amico, ha l'idea che avrebbe rivoluzionato il mondo delle radio per sempre.
1: Ehi, ma perché non... perché non lo facciamo noi? Un nostro festival musicale, una vera e propria kermesse, senza regole, con truffe di intrallazzi, in pieno stile fattoria di Radio Norba, cazzo stronzo.
2: Outs, sai che non è mar. E come lo chiamiamo sto cazzo di cosc?
1: Sanghigni.
2: Sanghigni? Sanghigni? Sanghigni, che cazzo è un vino?
3: Oh, ci siamo, ragazzi. Stiamo parlando di Sanghigni, il festival meglio bello di tutte le radio.
1: Ok, ragazzi, facciamo Sanghigni. Fabio, hai voglia di fare il direttore artistico, Palazzo Broletto Frocetto?
5: Beh, lì, Marco, non ci penso nemmeno. Sono troppo impegnato a guardare i culi su internet.
6: Inga, Marco, se vuoi te lo faccio io. Ho certe idee in testa.
1: Certo, Paolo, ok. Wender, vuoi farlo tu?
7: No, zio Faust, io non so scrivere, né?
6: Dai, lo faccio io.
1: Pippo, Puccioni, Comollo, quegli altri di cui nessuno si ricorda?
6: Dai Marco, fallo fare a me.
1: E va bene Paolo. Sicuramente sarà una cazzata, ectoplasma di diarrea.
3: E invece il nostro Paoletto potrebbe sorprenderci. Scopritelo nel prossimo episodio, che sarà tutto musicale. Perché sanguigni e sanguigni.

0: Questa è Radio 105. Io sono Ludovica Pagani e questa è casa Ludovica Pagani. Quello là dietro il vetro, questo sentite? È Gigi Bottoniere. Come va?
1: Vaffanculo!
0: Allora, oggi l'argomento del giorno è il mare. Secondo te è salato? Mandami un messaggio o un vocale a 3 4 2 40 40 105. E adesso un disco.
1: Va bene questo?
0: No, questo non mi piace, Gigi.
1: Questo va meglio? Let's get down,
0: let's get down. No, il prossimo.
1: Quando?
0: No! Che barba questi dischi, sono tutti noiosi, Gigi.
1: Questo sicuramente non ti piace perché è vecchio.
0: Bellissimo, lo adoro. Praticamente mi ricordo un capodanno bellissimo a casa della nonna, si rideva e mio zio ballava questa canzone e poi è scivolato e sbaccato la testa. Bella storia, no?
1: Immagino l'allegria.
0: Sì, molta allegria. Dopo abbiamo anche mangiato la torta col brindisi. Lui era tutto tranquillo sul divano, un po' pallido, un po' freddo, però forte.
1: Ma è morto.
0: No, no, è ancora là.
2: Resta qui con noi, Casa Pagani.
0: Allora, raga, ho inventato un format nuovo.
1: Andiamo bene.
0: Si chiama Fotografia Stampata e racconta la musica del passato.
1: Mi ricorda qualcosa.
0: Gigi, metti la sigla di Fotografia Stampata.
3: Fotografia Stampata. Fotografia Stampata. Racconta la musica del passato.
0: 1900, Londra. Allora, praticamente oggi parliamo dei Beatles. Allora, i Beatles erano quattro. Poi uno è morto sparato.
1: Cazzo, non lo sapevo.
0: Ma non conosci i Beatles?
1: Sì, ma non sapevo che uno era morto.
0: Sparato?
1: No!
0: Sì, giuro. Poi i Beatles hanno scritto tante canzoni, hanno fatto tanti dischi. Sai, Gigi, quelli rotondi di plastica che girano?
1: Sì, sì, lo usavano gli antenati della radio.
0: Ecco.
1: Alle volte non so. Non so perché devo fare la regia a te. Mi viene anche da piangere alle volte. Non la voglio più fare.
0: Va bene, mettiamo la loro canzone che ho scelto io.
1: Non mi viene niente da dire. Solamente che forse il disco è sbagliato.
0: Gigi, non la conosci? Ma è super famosa questa. Na na na, che inganno! Satisfaction! Adoro i Beatles!
1: Basta, non ti sopporto più! Te lo faccio vedere io adesso!
0: Cosa, il buco, Gigi?
1: Sì!
0: Wow, forte! Questo sì che è un bel buco!

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con
4: sì.
3: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma quindi c'è il pene nell'aldilà?
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta miglia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
3: Del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
3: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
2: Non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai! Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
2: È vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è Grassea, c'è va a
5: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ma, ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Sì.
3: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il piede.
2: Vuole il piede?
3: Il piede. La cosa piede.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
3: mia
4: metti
3: moglie,
4: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
4: anni
3: 60, fotografiche.
4: A 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma
4: sembra...
2: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza possibile. Vedrai.
2: Cosa?
3: Quando arriverai tu a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri.
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni.
3: Sta parlando adesso lui.
4: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
0: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Franco.
1: Oggi siamo in Italia, precisamente a Firenze.
2: Sì, ci ha contattato una nostra conoscenza per andare a svuotare una cantina che pare sia appartenuta ad Annunzio.
1: Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo. Ehi Franco, guarda questo set di pentole di acciaio inox.
2: Direi $30, guarda qui, questa è una collezione intera di dischi di Renato Zero.
1: Allora, secondo me direi $100.
2: Cavolo, che figata.
1: Guarda qui, sembra il cofano di una Tesla.
2: $1000.
1: E questo?
2: Cosa?
1: Guarda, sembra una sorta di macchinario, è fatto tutto di legno con una ruota e un pistone.
2: Che strano oggetto, sembra che manchino tipo delle cinghie, ma guarda la fine del pistone, c'è un'imbragatura.
1: Non saprei cosa sia, dai, andiamo dal nostro esperto di fiducia, Nick Salieri.
3: Ciao ragazzi, benvenuti. Ci avete una sigaretta per caso?
2: No, siamo in TV, non si può fumare.
3: Mi serve per dopo, che devo fare un esperimento di smontaggio, rimontaggio, bricolage, vabbè. E che cosa mi avete portato oggi?
1: Beh. Allora, l'abbiamo portato, come puoi vedere, questo macchinario in legno.
3: Ah, e beh, questo è un macchinario molto antico, si vede molto antico. Il giorno è oggi?
2: Venerdì,
3: quindi risale sicuramente a prima di mercoledì. Martedì inoltrato, vecchio comunque.
1: Guardi un attimo qua, c'è una firma, ma si legge solo Leonardo da Vinci. E cos'è?
3: E Leonardo da Vinci è un famoso alcolizzato belga, beveva tantissimo, lo chiamavano da Vinci. Prima si chiamava da Birra.
1: Ah.
3: Poi ha cominciato anche col vino, poi da whisky.
1: Quindi è il suo marchio, diciamo, di fabbrica, così. Ma,
2: scusate, qui c'è scritto Firenze 1499.
3: E Firenze, sapete che è venuto in vacanza, comunque sarà quasi 1500, che infatti è stata un'annata della Madonna per il vino.
1: Ah, scusi, non è che per caso è Leonardo da Vinci?
3: E sarà di da Vinci, magari sarà il suo, può anche essere. Non credo che un oggetto in legno del 1500 possa essere di da Vinci, però se assuma lei la responsabilità, io...
2: Francesco, lascia fare l'esperto.
1: Va bene, non ce la sai che...
3: Allora, proviamo a girare la manovella e come vedete c'è questo pistone che va avanti e indietro in senso orizzontale. Girando la manovella non vola, quindi non è un elicottero, non è un carro armato che non spara. Non lo so, c'è questo pistone che va avanti e indietro. Ah, ho capito, serve per fare le ciambelle. Perché voi non sapete che Leonardo da Vinci ha inventato i donuts. Infatti si chiamavano Donati prima, Donati, perché dal suo amico Donato che ci piacevano le ciambelle, è morto poi di diabete fulminante. Non so se avete
1: letto. Come le patatine chips, che il proprietario, l'amico che è morto, si chiamava Chips.
3: Esatto, sì, e due erano i chips, due. Uno è morto in moto e l'altro ha inventato le patatine.
2: Si impara sempre qualcosa di nuovo, eh? Ma questa cosa che sembra un'imbragatura di cuoio?
3: È un'imbragatura di cuoio. Cioè sembra perché serviva evidentemente per portare questa macchina per fare i donuts e ciambelle in giro. Che Leonardo, siccome era uno famoso come Gigi D'Alessio, no? Si faceva i matrimoni, le feste, e il pistone andava avanti e indietro, faceva i buchi nelle ciambelle. La cosa strana è questo pistone che ha la punta a forma di cappella e c'ha anche due coglioni dietro. Questo è molto strano, eh.
1: Guardi, a me sinceramente sembra un cazzone di legno, eh.
3: È in effetti un cazzone di legno, sì. Ha visto bene Francesco, come si chiama lui?
2: Posso? A me sembra tipo, sai quelle fucking machine, tutta fatta in legno?
3: A fucking machine, sì, la macchina angolatoria. E anche quella l'ha inventata Leonardo. Quindi è una fucking machine, abbiamo battezzato. Allora vedo $500.
1: Scusi, ma $500 per un pezzo di Leonardo mi sembra un po' poco.
3: No, vi do $500 se me la lasciate un'ora e spegnete le telecamere. Poi va, venite a riprendere, va bene?
2: Ok Rick, affare fatto.
1: Ok.
3: 450, 500. Guardate la porta, eh! E non urlate! Oh! Oh! Allora, che genio! Oh! Mamma mia! Che golosone!
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
3: Andate a prendere un po' di burro, che qua ci stanno le schegge.
0: Lo Zoo di 105.
4: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: la leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Beh lì, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faus, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco, voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah, sì, mi piace. Che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh, sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao, Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato, direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh, no, Paolino. Quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo. Così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio. Un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa?
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah, sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di... Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare Ragazzi. E in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belli in muschio, sei diventato Ugly Betty.
5: Zio Faus, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Out, Paolo! 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Bei denti, secchione! Secchione, secchione!
10: Secchione!
11: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
10: Secchione, secchione, secchione,
4: secchione, secchione.
11: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo Inca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
2: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Già, avevi ragione, Marco. Grazie per questo regalo.
2: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
2: Non puoi proprio immaginarlo, Paolo, davvero. Dai, Fabio, andiamo, cazzo cazzo iu iu.
6: E io?
2: Ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo?
10: Secchione, secchione, secchione.
6: Ma basta voi, uffa.
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Pronto?
1: Pronto, mio nome è Lisimba.
0: Lisimba?
1: Io ho chiamato perché deve aiutare me tu.
0: Devo aiutare te?
1: Tu potrai aiutare me, tu contenta aiutare?
0: Cosa vuoi che aiutarti?
1: Deve fare macumba. A me servire ingrediente.
0: Ingrediente?
1: Sì, avere già trovato unghia di drago. Avere trovato filetto di cima di rapa. Poi a me servire cazzo grosso di barese, ma non esistere, quindi io avere tolto. Poi servire buco del culo di meridionale, ma io avrei preso bocca, tanto essere uguale. Adesso a me servire pelo di figa di moglie di Terone. Io volevo sapere se tu condenda dare pelo di figa di tua moglie.
0: Il pelo di quello mio ti posso dare.
1: No, moglie, tu vuoi essere ricchiona?
0: Tu sei ricchiona?
1: Se tu vuoi essere ricchiona va andare bene, condenda?
0: E ci va a fangure.
1: Oh, pezzo di merda. Vabbè, io usare pelo di scimmia di zoo, tanto essere uguale a donna di meridione, eh?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, chi è?
1: Pronto, io, mio nome è Lisimba. Io ho telefonato perché ho detto persone che tu essere cattivo.
2: Forse hai sbagliato numero, non ho capito.
1: Tu essere brutta persona, ha detto me, eh?
2: Ma come si permette?
1: Adesso io... Ehi! Adesso io fare macumba.
2: Ma che cazzo sei?
1: Adesso io unire poteri con Santone di Ghana. A te venire testa di asinello.
2: No, coglione.
1: Non funzionare. No, perché tu dentro avere già testa, il contenuto già uguale a quello di asinello, non funzionare. Cambiare. Allora adesso io concentrare e tu parlare male.
2: Una multa da mamma.
1: No, tu già parla così, parla dialetto, io non funzionare neanche questo, mi sa. Allora, adesso tu diventare basso e grasso. Non funzionare. Non funzionare perché voi in Puglia già essere già così, eh? Cambiare. No, cambiare. Aspettare. Concentrare! Tu diventare figlio di puttana! No, non funzionare.
2: No, che non funziona.
1: Tu essere già così. Adesso, allora facciamo che... Tu diventare merda di cane!
2: Tu sei il cane, ma...
1: Non funzionare, non fare scintilla! Tu essere già merda di cane, allora!
2: Mi piace vedere che ti voglio... Ho un primo supermercato che ti ha chiesto, ti ha fatto... Non è ti ha fatto bianco, ti ha fatto ammazzare! Bastard numero 15.
1: Però funzionare bene e tu parlare male, eh?
2: E chi te mostra? Funziona poco, bastard del merda!
1: Tu contenta?
2: No, io ti pito scasso la capo, tramone! Un cric del sapocutetto che fa male proprio, vedi come funziona? Dato che scindire, se ti faccio tu sei, che non si capisce dove è.
1: Io mi sa che avrei capito, eh?
2: Ma perché te come cacchio da chiama, facevo fin di noi. Sapocutetto che fa male proprio, vedi come funziona? Dato che scindire, se ti faccio tu sei, che non si capisce dove è.
1: Io mi sa che

0: ricordo.
1: Fatto scindilla!
0: Fa scindilla, vedi che ancora come si indubbato.
1: Tu contenta?
0: Ma la morte da mamma, c'è.
1: Adesso farò diventare tua bocca grande, così tu potrai succhiare il mio pisello.
0: Sì, devi dire, la capocchetta delle due fiamme, ma va a fango, come ti fai da scindilla, poi da vecchio uno da scindilla.
1: Faccio scindilla!
0: Faccio scindilla, da vedere dopo come mi fa scindilla dopo.
1: Funzionare!
0: Mocina chi ma da tenere a posto, diciamo, tutte le stesse cose, che ci vediamo. Anzi, devi dire tutto da capo, da vediamo.
1: Allora, adesso io fare ultima magia, visto che tu devi fare leccare il mio dietro e succhiare davanti. Io fare,
0: no, no, no.
1: Io fare gonfiare il mio pisello grande, eh? Concentrare!
0: Fare io che vengo, ti gonfio io di mazza, ti devo vedere come te vedo. Quando mazza ti fa gonfia come un pallone, mo.
1: Tu contenta?
0: Affanculo!

0: Accidenti. Forse nessuno lo sa, ma in questi giorni ricorre una grande occasione che il nonno di Heidi ama festeggiare. No, non è il suo compleanno. Di quello non gliene frega un cazzo. Il nonno ama festeggiare la ricorrenza della sua uscita dal gabbio dopo 16 anni per aver accoltellato due tunisini fuori da un bar per futili motivi e poi aver avuto una colluttazione con la polizia culminata con una fuga con sparatoria. Insomma, una bella medaglia per un malandrino.
1: Allora, deficienti, forza, non perdete tempo, che il nonno potrebbe tornare da un momento all'altro. Appendete quegli striscioni e tu, Peter, muoviti con quelle birre sul tavolo. Voglio che sia tutto perfetto. Il nonno sarà una merda umana, ma il suo anniversario di uscita dal gabbio con onore va festeggiato. Altrimenti, come gente d'onore, saremmo degli infami.
2: Ok, Heidi. Guarda cosa gli ho preso come regalo.
1: Ma bravo, Peter! Te la bonza a crocche che brillano! Il nonno ne andrà pazzo dopo l'oppio della Rottenmeier e il mio MDMA!
3: Hey, Heidi, che bello! Si festeggia il nonno anche quest'anno! L'anno scorso è stato proprio divertente, ma questa volta con la festa a sorpresa sarà ancora più bello. Chissà che reazione che avrà. Voglio essere in prima linea per godermela tutta, anche perché, se sto dietro, non vedo niente dalla sedia.
4: Ehi, forza, spegnete le candele e state zitti! Credo di aver visto il nonno che sta arrivando in lontananza! Non rovinategli la sorpresa! Su, forza, in silenzio!
5: Porca troia, che cazzo di freddo! Ma perché non ho fatto il pescatore invece del pastore in montagna? Ma che strano, perché le luci della baita sono spente? Mi puzza sta storia. A quest'ora dovrebbero essere tutti in casa. C'è qualcuno dentro. Porca troia, è una cazzo di imboscata. Questi sono i tunisini. Sono venuti a vendicarsi dopo 16 cazzo di anni per la questione arretrata. E proprio il giorno dell'anniversario del mio rilascio. Porca troia, hanno sbagliato, pastore, oggi. Adesso me li inculo bene bene, sti schifosi.
3: Eccolo, state zitti. Sento che sta arrivando alla porta. Adesso appena entra gli urlo: sorpresa!
5: Ciucciatemi il cazzo, tunisini.
1: Ma nonno, che cazzo fai?
5: Ma porca troia, Clara è tunisina.
1: Era una festa a sorpresa.
5: Grazie, cazzo, c'è da pippare.
0: Alla fine è bello quando gli amici ti pensano. Una festa a sorpresa, che bella idea. Mi spiace per Clara, ma alla fine è lei che sta sempre fra i coglioni. Se si fosse messa dietro come sempre...

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo.
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai.
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fate bene, fate.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No, no, no, no.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh. Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-132 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Leia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
8: Sei un po' pepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
8: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Caspita. Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
9: Agente
6: riconosciuto. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Livdanant.
8: No, Livdanant.
6: Livdanant.
8: Livdanant.
6: Livdanant.
8: Vai.
10: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
8: Livdanant.
6: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito del Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
8: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. Do. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
8: È difficile. Passerano Marmorito.
10: Maestro, sono il seghe sui sughi.
11: La seghe sui sughi.
10: No,
11: sughi musucano.
6: Sono un Spider-Merd.
8: No. Sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd.
11: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel
8: c***o.
12: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crashpsu.
11: Mi chiamo Crashpus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
12: No. Aspetta.
8: Ma vaffan***o, che cazzo, man.
9: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
9: Dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
9: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
13: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare ferma. Il dottor Kraciapus.
9: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
13: Che è supermercato Kraciapus!
8: Kraciapus!
9: Ti ucciderò! Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
13: Non è un mago!
9: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
13: Eo!
9: Ma vaffanculo!
13: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi! Di Obi-Wan Kenobi!
9: Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan Kenobi!
9: Obi-Wan Kenobi!
8: No! Obi-Wan Kenobi!
9: Obi-Wan Kenobi!
13: Che?
9: Obi-Wan Kenobi!
8: Bravo!
13: Bravo! Adesso di farlo!
9: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
14: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
15: Ce l'hai la mutata?
14: Faccio la cinese figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
16: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
9: Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella trade, insomma.
3: Ma poi Skywalker. Skywalker.
9: Skywalker.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Piaci con il boxer di Gucci, ma sei vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
4: Allora, qua non si molla un cazzo. La nostra battaglia contro gli influencer non è finita e non finirà mai. Finché non li vedrò tutti andare a scavare pozzi di petrolio a mani nude in Arabia Saudita, io non mi arrendo. Oggi alla grande, eh. Sentiamo chi saranno i quattro vincitori della medaglia di cerume della settimana. Premio ambitissimo per le più grandi capre di Instagram.
5: Circa due settimane fa, Marco ha dato il via a La Scoreggia Libera. Tutti e due possiamo espellere i nostri profumi senza avere paura di essere giudicati. Abbiamo deciso di trasformare la nostra camera da letto in una sorta di camera a gas.
4: Eccola qua la nostra Nicole Pallado, la scoreggiona da 401.000 followers. Ma io mi faccio una domanda: ma che cazzo può avere nel cervello una persona che pubblica una storia del genere? Un emorroide, voglio dire. Ma poi che giochi fai con il tuo fidanzato? Chiudersi in camera e scoreggiarsi addosso trasformando la stanza in una camera a gas? Ma dai, non c'è più ritegno qua, dai. Ma chiamatela neurodeliri. A persone del genere internet glielo devono levare. Andiamo avanti.
6: Ragazzi, sono ufficialmente finite le vacanze. Siamo tornati ieri, ci vorrebbero giornate da 24 ore. Quando si torna dalle vacanze, perché ci sono miliardi di cose da fare.
4: No, vabbè, io adesso mi incazzo. Ma quante ore ha la tua giornata? Scusami, 7? Cosa vuol dire ci vorrebbero giornate da 24 ore? Valentina Pivati, 150.000 followers. Ma dove cazzo hai vissuto fino adesso? Su Mercurio? Chi sei? Matthew McConaughey nel film Interstellar? Ma io adesso, scusate, cerco un attimo di mettermi nei suoi panni. No, niente, un cazzo, non ci riesco, davvero, sono sconcertato, non so come si possa dire una stronzata del genere, perché era anche convinta quando l'ha detta, Bah!
7: L'azienda ha deciso, date le molte richieste, di riattivare questa promozione per altre 24 ore, quindi per altre 24 ore potete acquistare le ciglia al 50% di sconto più un pack omaggio in più.
4: Eccolo qua, il number one, il piccolo e tenero Chiofi, il tappeto con le braccia, l'uomo con la carta da parati tatuata sul collo e i peli di cazzo trapiantati in faccia. Oggi alle prese con una sponsorizzazione di ciglia finte. Ma adesso io mi domando una cosa: che credibilità può avere un uomo che pubblicizza delle ciglia finte? Perché? Perché hai accettato questo ingaggio, Chiofi? Non dirmi che vuoi tornare in Turchia e trapiantarti anche le ciglia, vero? Non potrai sopportarlo. Sarebbe troppo da digerire. Sicuramente poi comunque potresti aggiornare così il tuo curriculum delle minchiate della vita, dove peraltro tu hai la residenza, Chiofi, Chiofi, quanta pazienza.
8: Stamattina me la sono presa libera per potervi scattare le foto. Ci vuole una vita e mezza, raga, lo giuro. Per fare un post, vabbè, ho fatto 4 look, quindi ci vuole veramente, ci ho messo tantissimo, tantissimo. Ci vuole una vita e mezza, raga, lo giuro. Per fare un post.
4: Calmati, Musazzi, respira. Ci vuole una vita e mezza per fare un post. Ho cambiato 4 look. Vi giuro che sto bestemmiando tantissimo nella mente. Ma questa gente qua ha un coraggio da leoni per dire determinate cazzate, dai. Cioè, noi esseri umani normali, queste robe qua non riusciremmo minimamente a pensarle, figurati a dirle, pubblicarle. Che poi voi non le potete vedere, queste 4 cacate di foto di merda che ha fatto. Ma io sì, le sto guardando in questo momento. Sono aberranti, sono 4 foto del cazzo di lei in un garage. Le luci che non esistono, inquadrature che neanche le fotografie di classe nel 1994 facevano così cagare, dai. Boh, io davvero non ho più parole. E anche oggi la mia dose di ulcera quotidiana me la sono fatta venire. Mi piace non farmi mancare un cazzo da questa vita. Anche perché per sopportare e poi dimenticare tutto questo, ormai ho bisogno di devastarmi di whisky ogni sera, altrimenti non ce la faccio. Tra un paio d'anni probabilmente dovrò andare in qualche comunità di recupero. Però se mi chiederanno se ne sarà valsa la pena, risponderò sì, ne è valsa la pena. Adesso, nel mio rammarico più totale, nella mia massima umiltà, andrò a piangere nel mio angolino. Almeno lì sono certo che non sentirò nessun tipo di minchiata. Ciao proletari e unfollowate questi stronzi.
3: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Hey, Traun!
2: Chi sei?
3: Upa!
2: Chi?
3: Upa, sono Dramatgla, Zoccola!
2: Sì.
3: Cite!
2: Cita muerte, sì.
3: Cite muerte viv?
2: Mi sa che sbagliate il numero. Giovanotto.
3: Kernut.
4: Pronto?
3: Uè, Zoccola!
4: Chi è?
3: Un tramollo fece!
4: Oh, chi sei?
3: Lala!
4: Lala?
3: La latrina di sale! Che c'è questa cacca?
4: Ah, prendi
3: di mamma! La Zoccola va proprio!
4: Ciao!
3: Lufre!
5: Pronto?
3: Upa!
5: Non ho capito chi sei.
3: Passo la mamma, la so.
5: Chi sei?
3: La so con la mamma, su.
5: Ma va per culo, che cazzo vuoi?
3: Tu la sorta, la so.
5: Oh, non so se cazzo sì, va per culo.
3: Lo friggi lo pulpo tu?
5: Senti, dica a te, va per culo, sai chi sei molto morto da te. Bello?
6: Pronto?
3: Bulaci destra, muerto!
6: Bastardo, chi sei?
3: Me lo mangio l'uccello?
6: Chi sei? Pezzo di merda? Figlio di puttana, chi sei?
3: Tua mamma, tra l'altro. Chi
6: sei? Ma mamma, tra
3: l'altro. Uè, Ricchio!
6: Ricchione di merda, ricchione di merda! Chi sei? Vieni qua!
3: La faccio le bacchine lungo la mare?
6: Vieni qua, la bacchina che faccio mamma, ma l'ha fatta fino all'altro ieri.
3: Mamma del socco,
6: la socco,
3: la socco. Cite, upa!

0: Pronto?
1: Ehi, hey, faccio the cats, the cam.
0: Stai car, chio, ciù.
1: Un faccio the map, the clansock.
0: Tu sei il figlio di Achille, che lo prende in culo da uno e da mille.
1: Upa.
0: E me ho faccio una mamma. Con capo tra mamma, remusta la mamma da tanto di chi te non. Ma c'è che avessi no. Tu so sempre dite, no non, a no non, gli faccio la canzone bocca di rosa, dalla vita di tua nonna. Tu vieni a scassare che ghiuna mai. Fammi capo, c'è io che avviacchiano. Sei impresentabile, non puoi parlare, devi stare solo zitto. Ti randenate, che sono una massa da pecore ora, so.
1: Tu e tu?
0: C'è io che avviacchiano.
1: Tu e tutta la razza della tua morte viva.
0: Mamma è una speleologa, sei tutta apposta. Quando va a fare la vista ginecologica, fanno gli speleologi.
1: E mamma?
0: Mamma, che la banda cacca figa da patteone. Che cazzo c'è? Ho qualche problema. Ti dice, buona, si deve andare, why not? Mamma, tu stai sempre fracchiato, stai, che la povera baldracca, no, stasera si deve vestire da baldracchina, eh?
1: Scocchi,
0: ragazzo. Stasera è Halloween, si deve vestire da puttana, ah no, credo che quella la fa tutti i giorni, anche la novità, ho corto.
1: Mamma, tu stai pieno di bucce da sbrrrr.
0: Mamma, te se faccio la collezione, raccio, te se faccio, te che deve andare pur paleontologo, deve andare a vita quando a cazzo pigli out. Questo ce l'ho e questo ce l'ho, e quello del continente subsahariano, non c'è, se quello ce l'ho, e figurati, ma dove ci vuole mancare a cuore? Sono una baldra, e c'è sta carretta, tre mani. Io sto capendo una cosa, e sto capendo che era baldra che vigliacca da Marte, e mi terretta, eh?
1: Sì.
0: Vuoi faccio da ciò?
1: Sì.
0: Ma tu li vai a schiacciare i ricci col culo? Provi a scazzare il ricci cucchio, non ti vuoi no?
1: Ricci cucchio!
0: Ricci cucchio, davvero come ti trasci come ti entra la spina, ti trasci bello, dritto in do buco d'occhio, come adesso fai, che ne da che ho, che da merda! Puh, fricate! No, faccio da cazzo, se chiamo, tutta la generazionata, tutta la razzata, se chiamo, faccio da ciao. Tiene praticamente sta questo problemino genetico che veramente già da lontano si capisce che ti non la mamma zocn, la nonna che è una depravata, e tutto raziano ti ho, sono una massa di pattone, che sono sopra la statale, capi che non sa che andiamo da vindere. Ah, no, poi
1: la mamma
0: tua mamma che era la sorta di cioccolo troi baldracca e vigliacca più
1: upa giuda la mamma
2: i puglieri primo contatto fallito
3: radio 105 Lo Zodi 105
1: Tamarri
4: Ala, fanculo, sono tutto fatto e mi si incastra la mascella. Ala Ala Ala Ala Alla tigre.
5: Anche oggi Massimino e Giovanni.
4: Ala. Minchia che trendata, mi si è addormentata la tastiera. Buona sta merce. Provano a fare i puttani, tentano di fare a merda gli albergatori, provano ad imbarcarseli per fornire il loro servizio di puttani alle clienti. Ora serve un lavoretto di bocca da un iPhone. Sfanculatevi, ascoltate sta stronzata.
6: Sono una persona, mi dica pure.
7: Ah, Perù come in Sud America, dove fanno la coca?
6: Sì.
7: Ah, fantastico. Senti,
6: posso aiutarla?
7: Ti chiamavo per sapere se in quella zona lì c'è una bella affluenza di russi.
6: Come?
7: I russi, vengono i russi a dimorare nel vostro albergo?
6: A volte sì, a volte no, cioè dipende dal periodo, durante l'estate soprattutto.
7: Ah, questa è la cosa importante. Ah, ma senti che anche tu c'hai l'accento straniero.
6: No. Sì, mi sembra?
7: Sì, perché...
6: Dico pure come posso aiutarla?
7: Sentite, cioè, che mancava una T.
6: Della chiamata sarebbe?
7: Stai calma. Sono Massimo Indi IV, praticamente sono puttano. e stavo cercando un posto che mi fornisse clientela. Se lasci il numero di telefono, se viene qualche russa anche disagiata sui 45,
6: no, volentieri, mi lasci pure
7: 60-70 anni che c'ha voglia di 4 kg di cazzo, mi fai il numero di telefono e io vengo e lascio il 20% a chi mi chiama, portiere di notte, chi sia sia, capita?
6: Sì.
7: Ok, 335?
6: Sì.
7: 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 tela, non lo so io come fate voi il servizio dei puttani.
6: Ok, va bene, grazie, buonasera.
7: Oh, se vuoi qualche chiavicata di cazzo pure tu. Oh, bastarda, ma guarda sta personaggio.
8: Adesso guarda Massimino, ci penso io, ti faccio vedere come si fa. Se mi risponde una bastarda, minchia, subito gli dico, ti metto la lingua nel c***o, lo giuro, subito. Se rispondi ti ciuccio la fica. Non dico neanche pronto, guarda, ciuccio la fica. Vedrai che dice subito qualcosa.
9: Potenziola, buongiorno.
8: Ti ciuccio la fica. Pronto?
9: Va bene.
8: A posto?
9: A posto, grazie.
8: Fantastico. Ciao.
9: Salve.
8: Yeah, ti spacco tutta, sai?
1: Tamarri.
10: Pronto,
8: Mario? Come?
10: Pronto?
8: Albergo?
10: Potete sottolineare, sì, prego.
8: Prego, prego. Pronto?
10: Pronto, buonasera.
8: Buonasera.
10: Prego, mi dica.
8: È l'hotel?
10: Hotel Sostrosma, sì.
8: Prego. No, ma confuso, scusi, volevo parlare, chiedere una, dirle una cosa, ma c'ho sto prego, scusi, na, comunque, piacere, sono Giovannino. Pronto?
10: Sì, mi dica, Giovannino, che... mi dica.
8: Non so, non mi risponde, mi sono preso... Senta, allora, sei tutto strano, mi hai fatto prendere male. Chi sei tu?
10: Ma chi sei tu?
8: Giovannino. Io sono Giovannino, piacere.
10: Sì, ma chi sei tu? A me mi viene a dire chi sei tu, scusi, non la conosco. Mi vuole dire cosa cerca o
8: non fare,
10: cosa?
8: Non fare l'Adriano Celentano della Riviera Romagnola.
10: Ma chi sta parlando?
8: Ma lei come fa a fare sto lavoro che non si capisce, scemo, che ti do uno schiaffo.
10: Ma scemo? Ma chi è che dice scemo, mi scusi?
8: Ma pensa a te sto cretino.
10: Ma lei parla con me e mi dice, mi dà dello scemo?
8: Aspetti che mi giro. Oh, scemo! Scemo! Scemo! Ehi, ha rimbalzato anche negli specchi di casa, coglione!
11: Ora quello scemo di Giovannino proverà a farlo a merda.
10: Non si permetta mai più di telefonarmi!
8: Allora, io ti prendo dal collo con le mani e te lo spezzo come un gallo, scemo di merda! Hai capito? Furia cavallo del West! Oh, ma rispondi! Mi stai facendo venire l'ansia, oh! Cadavere, man!
10: Faccio l'esposto ai carabinieri.
8: Ma che cazzo vuoi fare l'esposto ai carabinieri? Nga, li vedo tutti i giorni.
7: Sto morendo. Oddio quanto ho riso, che stronzata.
11: Allora siete proprio stronzi. Non riuscite mai a combinare un cazzo. Mamma come mi state sul culo.

0: per
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, signor Beastman, mi rispieghi esattamente le dinamiche dell'evirazione del paziente.
4: Praticamente Skeletor si è innamorato di una mangiapassere e, pensando di poter avere più speranze di stare con lei e farla innamorare, ha deciso improvvisamente di fare una transizione e diventare donna. Nemmeno il tempo di rendermi conto di che cazzo stava facendo, che aveva già in mano una spada con la quale si è tranciato i coglioni a secco.
3: Accidenti! Ma mi perdoni, ma il volto dove l'ha perso? Cadendo dopo lo svenimento sulla lama stessa della spada?
4: No, lui è nato così, con la faccia di teschio.
3: Povero Cristo! Anche figlio di madre che si bucava e magari prendeva farmaci durante la gravidanza. Non è la prima volta che vedo tali deformità. Comunque lo scroto potremmo recuperarlo, ma le funzionalità potrebbero essere compromesse. Forse il suo amico dovrà avere erezioni indotte artificialmente per il resto della sua vita.
4: Brutta storia. Non la prenderà benissimo quando si riprenderà dall'anestesia.
3: Va bene, adesso esca dall'ospedale gentilmente. Come sai, i cani e gli animali in genere non possono frequentare gli ospedali.
4: Ma tua madre è un cane. Come cazzo ti permetti? Comunque me ne vado lo stesso. Non sopporto di vedere Skeletor in questo stato.
5: Ciao Adora, hai sentito l'ultima?
1: Ti prego non dirmi la Z, che ti metto le mani addosso.
5: Ma che dici? Ma che mi hai preso per un bambino di quinta elementare?
1: Sei sempre lì a fare il pagliaccio per quel merda del re. Pensavo volessi fare la gag di merda, dell'ultima dell'alfabeto.
5: No, volevo solo farmi due risate su quel cretino di Skeletor che è finito all'ospedale dopo essersi evirato da solo per amore. Che coglione!
1: Oh. Ma che cazzo stai dicendo? Veramente quella faccia da costina si è tagliato le palle da solo? E perché, scusa?
5: Te l'ho detto, per amore. Praticamente si vocifera che si sia invaghito di qualcuno che non ho ben capito chi sia, ma credo che lo abbia rifiutato per qualche motivo e lui si è tagliato le palle da solo. Mamma mia, ma si può essere così deficienti?
1: Ma che cazzo dici, storpio volante? È una cosa bellissima, il gesto di amore più incredibile che abbia mai sentito, e soprattutto che qualcuno abbia fatto per me. Povero Cristo, quanto mi sento in colpa.
5: Ma allora, se ho capito bene, sei tu la persona che si dice che lo abbia rifiutato. Ma scusa, ma a te non piace la prugna? Come poteva pensare di avere speranze?
1: Ma non ci arrivi, brutto deforme volante. Ma levandosi la fava per farsi la fregna. Voleva levarsi i connotati maschili per farsi una bella fichetta tutta per me. Qualcosa di pazzescamente romantico per una lesbiana.
5: Oh, wow, va che voi invertiti siete davvero strani a volte. Come fai a pensare ad una stronzata del genere da psicolabile come ad un gesto d'amore?
1: Ma parli tu di stranezze che ti seghi a mezz'aria, fuori dalla camera della regina, e hai due buchi del culo?
5: Che c'entrano i miei buchi del culo? Quelli mi servono di servizio, non per piacere.
1: A me mio fratello ha raccontato ben altro. Mio caro Analand.
5: In che senso? Non colgo.
1: Sei il parco dei divertimenti dei culi spaccati.
5: Ok, questa conversazione non mi piace più, mi mette in imbarazzo. Considerando che tuo fratello si è preso con l'inganno magico la mia verginità birettale. Andate tutti a fanculo, vado in camera mia a piangere.
1: Ciao ciao Biprolasso.
6: Dottore, mi fa un po' male. E poi le volevo chiedere quando tornerà normale la mia voce.
3: Il dolore è normale. Per la voce credo che debba aspettare almeno per il 32 dicembre.
6: Ma il 32 dicembre non esiste.
3: Appunto.
6: Ma stronzo, ma fa anche il simpatico.

0: Only a 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. 4 miliardari intraprendenti. Una masnada di speranzosi inventori che cercheranno di far investire nei loro prodotti, anche se la maggior parte sono delle cagate pazzesche. Shark Tank. I miliardari potranno offrire di comprare l'idea, l'intera azienda o di entrare in partecipazione. Ma essendo squali, l'obiettivo è quello di metterglielo in culo e fare più profitto possibile. Andiamo a conoscere i nostri squali. Fabio Alisei, detto Mister Inculator. Origini genovesi, quindi braccio corto e fa fatica a raggiungere il portafoglio. Comunista, ma la versione italiana, o meglio, ha il grano, ama la bella vita, spende solo per se stesso, non gliene fotte un cazzo dei poveri, ha 5 case in centro e vive esattamente come uno di destra. Ma dire che è comunista lo fa sentire vicino al popolo.
2: Compagni, buonasera a tutti. Volevo condividere con voi un po' del mio benessere, ma purtroppo non ci avete il posto, non posso strisciare, quindi come è fatto? Emos adesso.
1: Marco Donatello Mazzoli, detto Mister Finto Povero, di origini mantovane, è noto per aver trafugato miliardi di dollari a Miami, dove risiede e finge di essere un miserabile. Possiede la più grande collezione di parrucchini e Lamborghini. Vive in 15 ville che ha comprato e incollato insieme e va a lavorare in yacht tutte le mattine. Si finge povero perché ha più debiti della Grecia e del Venezuela messi insieme.
3: Buonasera a tutti, poveracci. Se volete donare qualcosa voi del pubblico, perché non so come fare il pieno alle mie 13 Lamborghini. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie, grazie.
1: Giuseppe Pippo Palmieri, detto Mister Marchetta, nato ad Oristano in Sardegna, in cui risiede e di cui è proprietario, sindaco, presidente e pappone. Pare che il 99,9% della popolazione di Oristano gli assomigli in maniera spudorata e si vocifera che abbia assaggiato ogni essere vivente femminile sul territorio. Famoso per essersi comprato il lago di Iseo, il lago di Como e il lago di Garda e averli trasformati in suoi parchi divertimento dove pratica tutti gli sport acquatici, Palmieri è diventato plurimiliardario grazie alla sua incredibile capacità di marchettare 24 ore su 24. Il suo primo miliardo lo ha guadagnato vendendosi su eBay e ricomprandosi da solo.
4: Buonasera e benvenuti, io sono Giuseppe Pippo Palmieri e... Scusate che bevo... Scusate, mi sono schiarito un attimo la voce con un bicchiere di birra mia mal, ma entriamo subito nel vivo, grazie ovviamente a questi gioielli che indosso di Candy Pop che si abbinano perfettamente con questa magliettina di Your Bicycle che nella seconda uscita che effettuerò sostituirò con una bella magliettina di Capwear. Ma adesso noto da questo mio bellissimo orologio a parete che fa parte della collezione Veer Time che prevede oggetti personalizzati Mister Marchetta tipo lo scopino del cesso, mi porta subito nel vivo della puntata. Che bisogno di un gran controllo che soltanto dei pneumatici perfetti montati da Claudio Gomme di Cesano Maderno ti può fornire.
1: E per finire, Lucilla Lilla Battista. Giovane, bella, formosa, diventata miliardaria poco dopo aver inventato la moda del farsi dei pallini neri sotto gli occhi. Copiata da tutte le star della TV e del cinema, la sua azienda, Pallini Neri Sotto Gli Occhi SRL, ha fatturato il primo anno 12 miliardi di euro, portandola ad essere la donna più ricca d'Italia che ha fatto i soldi con un'idea del cazzo, seguita da Chiara Ferragni e quell'occhio orribile e inquietante.
5: Buonasera a tutti, sono Lucilla Lilla e sono piena in un modo che non potete neanche immaginare. Come potrei riassumere la mia vita? Ecco, la Ferragni ci ha messo l'occhio, io ci ho messo i pallini.
3: Brava, brava, brava, brava, brava.
2: Senza pallino non era uguale.
1: Questa è la squadra di squali di Shark Tank. Ora facciamo entrare il primo imprenditore che cercherà di vendere il suo prodotto innovativo. Lui è Paolo Federico Nocito da Affori.
6: Salve a tutti, sono Paolo Nocito
0: e io ho realizzato, cioè mi servirebbero in realtà circa €500.000 per portare avanti questo progetto importante.
2: Sono tanti.
0: Questo è un telefono per parlare con i defunti. Cioè, lei può parlare con suo estinto.
2: Tipo, mi faccia un esempio.
0: Non so, le è morto il nonno?
2: Sì, ma mi stava sui coglioni.
0: Come si chiama suo nonno?
2: Enrico.
0: Un attimo, Enrico, come il cognome?
2: Coveri.
0: Sì. Ha avuto un paio di pantaloni.
2: Omonimo.
0: Ah, omonimo. Sì. Enrico Coveri.
6: Sei pronto?
2: Mi stai sui coglioni, ci godo che sei morto, merda!
6: Non ti ho lasciato niente!
2: Per quello!
0: Non sapevo ci fosse un rapporto orribile.
2: Poteva chiedere prima, non mi è piaciuta tanto l'inversione.
0: No. Sono rammaricato io.
2: Vabbè, posso chiamare anche mia nonna?
0: Sì.
2: La chiami?
0: Come si chiama?
2: Enrica.
0: Enrica come?
2: In cover.
7: Pronto?
2: Puttana, bagascia!
7: Nipotina mia adorata!
2: Ma vai a fanculo, te il nonno!
0: A lei è un rapporto orribile questo.
2: Infatti non è tanto utile questa invenzione.
0: Ecco.
2: Ci avevo già cagato sulla tomba, si sapeva che non c'era un buon rapporto. No, io da me non prendo neanche un centesimo, guarda.
0: Però ci ho fatto 2 chiamate.
2: 20 della chiamata ce li do.
1: Idee straordinarie, idee del cazzo e idee che mi fanno venire voglia di imbracciare un fucile a pompa e sparare in faccia a chi l'ha proposta. Questo e molto altro è Shark Tank. Alla prossima puntata, stronzi.
2: Stronzata. Ma che invenzione è? Sono sempre state sul cazzo dal primo momento.
0: Fantastico, per insultare i morti, cazzo.
3: Ma che telefono è?
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Sai che gli fai?
10: Mi piscia la
9: merda. Sta merda sta cazzo.
10: Vieni, Leo.
9: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
10: Cazzo, no! Stai
9: mi sta pisciando
10: addosso!
9: Mi pisci addosso?
10: Voglio che le pisci addosso a
9: tutti! Io rutto, rutto anche te!
10: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già ma è 2 mesi che non sentivo sti muti! Sti rutto!
9: Ma sentito! Si ubriaca, quello e quello ho l'abriacatura di 3 mesi fa!
3: Cos'è l'abriacatura?
11: Leo!
10: Martino, vaffanculo!
11: Leone!
9: Aia!
10: Cosa sei qua adesso?
9: Con la latrina di sotto.
10: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
9: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
11: Se almeno il rutto non fa rumore.
10: No, tu hai rotto. Hai fatto 20 rutto adesso.
11: No.
10: Li facevo prima di venire qua.
9: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
10: Una prezza, pesce morta, fate scena.
12: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
13: È tutto pazzo.
12: This is the zoo. This is the zoo.
13: È per l'Italia.
12: Vai dai.
14: Medicone, medicone, medicone.
15: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è ilmedicone.it.
16: Gentilissimo e preparatissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Le scrivo per avere un breve consulto per via di un piccolo problema che mi affligge. Poi da quando c'è il Covid non esco di casa e ho paura a recarmi al mio medico curante. Lei potrebbe gentilmente dirmi qualcosa?
17: Egregio Coso, la chiamo Coso o qualcosa perché da brillante non si è nemmeno presentato o presentata. Cazzo, devo smettere di mangiare le verze. Allora, è l'inizio della conversazione, non butta proprio bene. Consideri che ho migliaia di pazienti bisognori. No, che cella. Bisognosi e sono pieno di cose da fare. Se lei è più preciso, evitiamo di buttare via preziosi secondi del mio cronografo di fattura svizzera in materiale prezioso. / emoticon dei soldi. Grazie. Faccina scocciata.
16: Ops, mi perdoni, pregiato e bravissimo professionista del famigerato portale medicone.it. Sono stata molto maleducata. Mi presento, mi chiamo Caterina e sono una studentessa di economia di Milano. Ho un problema a livello ginecologico, spero sia nelle sue specializzazioni. O mi suggerisce di rivolgermi altrove?
17: No, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, assolutamente, ha fatto benissimo. Mi prende proprio nel mio ambito di maggior capacità. Se mi consente, ho visto più vagine io che Fish Enzo Ghinazzi in arte pupo. Faccina che sorride.
16: Ah ah ah ah ah. Lei è proprio simpatico come medico. Mi fa stare a mio agio, meno male. E ho colto la sua preparazione in termini di gossip riguardanti il mondo dello spettacolo, che denota una spiccata predilezione per le interazioni sociali. La gag di Enzo Ghinazzi mi ha fatto molto ridere, perché tutti sanno che è un forte giocatore d'azzardo. Senta, come intende procedere, esimio professionista? Vuole che le descriva il problema?
17: Mia cara e giovanissima studentessa, non si preoccupi. No, non ci in più. Preoccupi. Se vuole, possiamo utilizzare i potenti mezzi tecnologici in mio possesso in modo che si possa effettuare una visita via Zoom, in modo che io possa visitarla direttamente se per lei va bene.
16: Accidenti, gentilissimo professionista e affidabile medico del prestigioso portale medicone.it. Non pensavo fosse possibile, ma se vuole le descrivo solo il piccolo problema, in modo da non disturbarla troppo. Non so quanto mi costi il suo prezioso tempo.
17: Ma si figuri, io sono al servizio delle persone. Cominciamo con una breve anamnesi. Lei quanti anni ha?
16: 23.
17: Bene, tre, fa figo, esclamativo. Si descriva brevemente.
16: Ma non capisco il senso, mi perdoni.
17: Senta, tagliamo la testa al toro, che sono già bello messo in pole position. Ci connettiamo?
16: Mi perdoni, ma cosa intende per bello messo e in pole position?
17: Nel senso che ho pronte le cartelline e gli strumenti tecnici necessari. Non si preoccupi. Chi è il professionista? Punto esclamativo, braccine laterali alzate.
16: Egregio dottore, mi scusi, ma è la prima volta che faccio un consulto ginecologico online. Non sono preparata.
17: Lei ha in casa una bottiglia di bevanda leggermente alcolica come una classica morettona da 66? Punto di domanda.
16: Mi perdoni, ma a cosa serve?
17: non si preoccupi, sono cose che possono aiutare la dilatazione e l'osservazione. Se la procuri, che le mando il link per la connessione.
16: Ok.
17: Ecco il link, lo clicchi, bella studentessa, faccia sorridente.
18: Eccomi, salve dottore.
17: Porca.
18: Cosa, scusi?
17: No, niente. Salve. Ma lei è una donna, giusto?
18: Sì, perché dottore, in che senso?
17: No, niente, che vedo che leggero irsutismo sulle labbra, simil baffo che un po'...
18: Ecco, le faccio vedere la vagina.
17: No, guardi, forse non è il caso, anche perché non la distingo fra i rotoli di adipe, non serve, guardi, a posto così.
18: Ecco, vede, è molto arrossata e fuori esce un odore molto cattivo.
17: Figa, vomito adesso vomito.
18: Cosa, dottore?
17: No, niente, guardi, forse è il caso che si rivolga a uno sciamano in qualche ospedale che le faccia una magia, non mi sento in grado di... Guardi, sono in ansia, mi sta sudando le mani, la pressione è alta, mi scusi.
18: Ma sta bene, dottore?
17: Wow, ma mi perdoni, quante liquirizie ha mangiato prima di collegarsi? È tutta fra i denti.
18: Non ho mangiato liquirizia, non mi piace.
17: Oh, la madonna, che tartarosi.
18: Senta, allora, che ne pensa della mia vagina? Ho ancora i funghi come l'anno scorso?
17: Scusi, no, non ce la faccio, troppo. Schifo.
18: Dottore...
17: Figa, che merda. E io che ho sprecato anche un chalis per fare bella figura col durello. Mamma mia, non mangerò più una morosita finché scampo, cazzo, che schifo. Figa, che cesso di merda, cazzo. E adesso cosa ci faccio con sto cazzo intero? Vai di massaggio cinese.

0: Benvenuti in Universe Group. La sua chiamata sarà inoltrata al primo per...
1: Buongiorno, sono Elisa.
2: Sì, sal, non ho capito come si chiama, scusi.
1: Io, Elisa.
2: Ah, Elisa, ciao, sembrava la voce di un maschio. Senta, salve. Io chiamo perché sarei interessata a sapere se avete i viaggi organizzati per la Cina.
1: Sì, sì, vediamo tanti operatori che fanno dei viaggi organizzati in Cina, sì, come Turitanda, Press Tour, la Mistral.
2: Ah, ho capito.
1: Ci sono tanti operatori che fanno la Cina, sì, certo.
2: Senta, ma io sono una signora un po' di una certa età, ho sempre fatto solo i viaggi, diciamo con la parrocchia, niente mai di avventuroso. Solo che con la mia amica Gianfranca stavamo pensando di fare un viaggio un po' diverso, regalarci per i nostri 70 anni un viaggio un po' più matto, ecco.
1: Certo,
2: un po' più,
1: certo.
2: Quindi, però ecco, deve essere anche un viaggio adatto a due signore un po' attempate.
1: Sì, certo.
2: Ma lei ma è sicura di essere femmina lei?
1: Di essere femmina? Sì, io sono una femmina.
2: Ah, ho capito, scusi, sa, pensavo mi prendesse un po' per i fondelli, perché dalla voce sembrava... Vabbè, ho capito, senta, una do... Perché sai, pieno di culattoni in giro, non si sa mai.
1: Senti,
2: quelli che si travestono, sa che adesso è pieno di questa gente che è un po' confusa. Le volevo domandare questo, ma mi hanno detto, allora per la verità l'ho letto su Facebook, volevo sapere se è vero che non ci sono cinesi neri.
1: Scusi, no, ma mi sa che lei che mi sta un po' prendendo in giro, eh?
2: No, è una domanda. Allora, io l'ho letto su Facebook, quindi magari era una barzelletta, non lo so. Però ho letto che non ce n'è, che non è possibile. Proprio. Volevo sapere se è vero.
1: Credo che non sarà possibile, non lo so, guardi. No. Che domande.
2: Ah. No, vabbè, perché sa, siccome in genere sono un po' pericolosi, no, i neg- allora io volevo essere sicura che in Cina se non ce n'è.
1: Facciamo che possiamo chiudere la chiamata così, grazie.
2: Perché
1: buongiorno,
2: signora,
1: buongiorno.
2: Scusi, cerchiamo di capire insieme questo viaggio se si può
1: capire
2: fare.
1: Cosa, ma se possiamo, qualcun altro.
2: Se possiamo fare sto viaggio io e la Gianfranca, che avremmo tanto piacere. Ci avevo ragione, va. Questa c'ha il picio sotto la gonna. Proviamo se ne trovo uno normale.
3: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
4: In verità, sono Mario.
2: Sì, pronto, salve Mario, buongiorno. Senta, io chiamo per sapere se fate i viaggi organizzati in Cina.
4: Sì, ma nel senso dei gruppi a cui vuoi unirti?
2: Sì, sì, sono una signora io comunque.
4: Io ho
2: sempre fatto solo i viaggi, diciamo, quelli della parrocchia, no? Quelli un po' col pullman, così. Ma io e la mia amica Gianfranca abbiamo pensato per i 70 anni di regalarci un viaggio un po' più avventuroso, un po' più grosso, no?
4: Sì. Ma quindi un viaggio con guida?
2: Sì, ci serve, okay. Perché non è che noi sappiamo bene
4: dove
2: andare.
4: No, ma è più che altro era per capire se volevate fare un viaggio di gruppo insieme a altre persone o voi due...
2: Ma questo dipende un po' poi dai costi e queste cose qua. Se ci sono dei signori simpatici e noi ci va anche bene.
4: No, ma perché di base, nel senso, cioè, è più facile farlo solo per voi due che trovare altre persone per fare il gruppo.
2: Ho capito. Senta, ma volevo sapere una roba che io ho letto su Facebook, che in Cina non ci sono né. È vero?
4: Lo so, nel senso, in Cina c'è così tanta gente che dubito.
2: Che ci siano?
4: Secondo me ce ne sono anche. Sì,
2: ce ne saranno.
4: Ce ne sono.
2: Però non ci sono cinesi, questo non credo, vero? Cioè, perché.
4: Come, scusi?
2: Dico che i cinesi non possono essere anche. Sono già gialli, non possono già essere anche neri, giusto? Perché
4: sì,
2: sa.
4: Giusto.
2: Perché sa, comunque, dove ci sono quelli è pericoloso in generale. Quindi noi, che siamo due signore, vorremmo andare in posti tranquilli dove non ci capita niente, ecco, non ci sono i terroristi e i rapinatori. Ecco, questo ci interessa. Quindi siamo tranquille in Cina.
4: Sì, sì.
2: Senta, ma lì in Cina si possono vedere quelli, i panzoni che si menano sul ring? Quelli.
4: Sì, posso chiederle soltanto a sto punto che poi, a parte che sarebbero in Giappone, in realtà, insomma, però
2: non
4: se prende l'appuntamento, così a quel punto lì vediamo tutto.
2: No, certo, io facevo una telefonata che siccome mi devo far portare da mio marito Renato, allora non è proprio agevole, allora prima chiamavo un attimo per sapere due robe. Ma non è sto posto qua in Giappone, non è in Cina, non è lì?
4: Senta, io le chiedo scusa soltanto che sono con un altro cliente, quindi se vuole passare... facendo chiacchiere ben volentieri, se no io
2: Sì, vabbè, non so se ben volentieri, ecco, perché sinceramente non mi sembra proprio che lei sia, diciamo, insomma, bravo, ecco, non mi pare.
4: Ok,
2: che...
4: ma va bene.
2: Mi spiace, mi spiace. Perché,
4: non è un problema.
2: Sono pareri. Va bene, allora niente, mai più.
4: Va bene.
2: Arrivederla. Questo sicuro era un culattone.
5: Radio 105.

Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuale dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Frank! Dove eri finito? Ti ho cercato dappertutto, cazzo!
1: Perdonami, dovevo finire una partita a cooling.
0: Che cazzo è cooling?
1: È uno sport. Io mi dipingo delle strisce rosse sull'uccello e faccio il birillo. E i miei sottoposti mi lanciano addosso dei puttani con tre buchi nel culo.
0: Figa, una cosa disgustosa, cazzo!
1: Faccio politica, Doug. Inculare il prossimo è il mio mestiere. Mi tengo solo in allenamento.
0: Oh, ma non esiste una persona con tre buchi nel culo! Se non lo sapevo!
1: Tutto esiste, Doug. Basta disporre della cifra giusta, di un buon chirurgo plastico e di ergastolani sedati.
0: Ergastolani sedati? Cazzo, Frank, ma è disumano, figa!
1: Lo so, ma da svegli è un casino fargli altri due buchi nel c***o col trapano. Che cosa volevi dirmi?
0: Beh, c'è un problema al congresso, figo. Dobbiamo vedere il senatore Tampax.
1: Ricordami un attimo chi è.
0: Ma figo, il ministro degli interni, cazzo.
1: Ah, già, cazzo, era ovvio.
0: La sua poltrona rischia di saltare, figo.
1: Beh, diciamo che ha appeso un filo.
0: Bella battuta, figo. Frank, sei in macchina, vai. Sto culattone, quel froncio.
2: Frank!
1: Claire!
2: Cosa ti porta qui?
1: Tampax.
2: No, grazie. Mi sono fatta legare le tube 2 anni fa per protestare contro l'utero in affitto. Da allora non ho più il ciclo.
1: No, Claire. Mi sa che stai equivocando.
2: Aspetta un attimo. Non vorrai intingerlo nella vodka e infilartelo nel culo come quella volta alla cerimonia dei Nobel?
3: Il premio Nobel per la pace, dopo 40 anni di lavori forzati, fa la coraggiosa rivoluzionaria Sanzuki.
4: Oh, puttana mangiacazzo! Toccola! Figa bandola! Vieni a darmi una facciata nel culo!
3: Che cosa succede? È ingrescioso! Portatelo fuori!
1: Sì, mi ricordo. Gli agenti di sicurezza mi pestarono tutta la notte con un salmone. Bei tempi. Claire? Ma mi stai ascoltando?
2: In realtà no, Frank. Dall'orecchio destro non ci sento benissimo. Mi sono fatta trapiantare il timpano al posto dell'imene quando ho deciso di diventare una neovergine pagana per protestare contro i pesticidi.
1: Vabbè, non importa. Mi attendono. Magari ci vediamo a colazione uno di questi giorni.
2: Mi piacerebbe molto, ma non posso mangiare cibi solidi. Ho perso la capacità di deglutire durante una protesta a favore degli estrattori di diamanti in Sudan. Sai, sono stata catturata da 12 mercenari che mi hanno scopato la gola a turno per 3 settimane. Poi per fortuna mi hanno buttato nelle sabbie mobili.
1: Infatti hai una pelle fantastica.
0: Frank, porco dito!
1: Ciao tesoro.
2: Addio Frank.
0: Frank, allora ti muovi, figa.
1: Scusa, ho incontrato la mia ex moglie.
0: Scusa se te lo chiedo, ma perché ti sei sposato se sei omosessuale, frocio?
1: Ma perché, Fedez?
0: Hai ragione, andiamo, ci aspetta il congresso. Vai. Vai al congresso, culottone di merda.
5: Ladri, evasori.
6: Nemici dell'ambiente, state uccidendo il pianeta.
5: Persone di merda.
7: Nazisti.
5: Fate schifo.
1: Calma, signori! Un po' di rispetto per le istituzioni. In questa sala è stato spompato un presidente degli Stati Uniti. E che cazzo?
5: Frank!
1: Senatore Tampax!
5: Ben arrivato, Frank! La situazione è tragica.
1: Quanto tragica?
5: Beh, come pulirsi il culo con un riccio di mare.
1: Non lo faccio da anni. Comunque, vabbè, cosa abbiamo sul tavolo?
5: 3 righe e un pucciotto, Frank.
1: Parlavo delle scartoffie. Comunque, me le faccio volentieri. Cristo, che botta! Parla, vecchio coglione, parla.
5: I minatori sono in sciopero, Frank. Da 15 giorni. Vogliono più soldi. Il settore è al collasso.
1: Che stronzata. Infiltrate dei poliziotti travestiti da estremisti e fate scoppiare qualche bomba. Poi bastonate tutti gli altri dicendo di essere stati provocati. C'è altro?
5: Nelle scuole entrano sempre più armi. Gli studenti si sparano in classe.
1: Fate uscire dal gabbio un po' di spacciatori. E che cazzo. Gli studenti arriveranno a scuola fatti come le merde. Non avranno voglia di fare casini.
5: Ma così la criminalità organizzata farà i soldi a palate.
1: Avranno più soldi da investire nell'edilizia. E daranno lavori in nero e senza garanzie a un sacco di immigrati irregolari.
5: Ma così arriveranno più immigrati regolari. Dove li metteremo?
1: A lavorare in miniera. Al posto di questi stronzi che vogliono l'aumento.
5: Sì, ma i minatori che perderanno il posto?
1: Andranno a prendersela nel culo, senatore. Questa è l'America.

0: Grazie, grazie. Oh, era rimasto un sassolino. Detesto gli sprechi.
1: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuale dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
5: Chi è? Pronto?
2: Chi sei?
5: Chi cazzo è, scusi?
2: Ma che cazzo è che parla?
5: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
2: c***o? A te te l'ho fatto.
5: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
2: Da Gratosoglio.
5: Ah, ti ho visto.
2: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
5: È
2: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo, che ci ha fatto collegare insieme.
5: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
2: Ciao, sette bur. Brutto.
5: Ciao.
2: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Reader. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and rain. Should I rain?
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatlo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu.
7: Cosa? Il genio.
8: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respiro che farò... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto,
7: sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da Vè.
8: E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da Vè.
7: Gaccio da Vè.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi,
7: sì.
8: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
8: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato
8: adesso.
10: Sotto.
8: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un batter con le ruote nero.
8: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: fatti
8: tu
10: dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No. Adam die.
12: Out. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
14: Merda!
12: Però.
14: Che è il suo paro?

0: superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi sei?
4: Sì, pronto?
3: Oh, chi sei?
4: Sì, sono un tale.
3: Che c'è?
4: Chi parla?
3: Che te lo frega chi parlo? Di chi sei?
4: Ah, eccoti qua.
3: Che cosa?
4: Quello che si sbatteva quella strega di 70 anni.
3: La puttana di mamma, te la sei quella puttana di mamma? Te?
4: Che hai detto?
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Ma che cazzo vuoi, dam?
4: Ecco, io non conosco molto bene Shakespeare.
5: Beh, io ho 5 figli maschi.
4: Come si permette?
5: Io sono vecchio, 81 anni.
4: D'accordo.
5: Beh.
4: Prima di andare, puoi dirmi, Peter, devi recarti sul pianeta Dagoba.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Pronto?
4: Ciao.
6: Ma chi parla?
4: Io sono
6: Pronto!
4: Peter. Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare.
6: Ma che lettera deve arrivare? Ma chi sei? Pronto?
4: Che hai detto?
6: Ma chi sei?
4: Non mi guardare così, so benissimo dove sei stata.
6: Ma che p***a?
4: Rispondimi!
6: Ma di bravo, io ti sto rispondendo, ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero,
4: okay,
6: ma chi sei?
4: Ok, cominciamo da capo. 401.
6: Porco! Ma che numero è?
4: No,
6: ma che
4: numero
6: è? Che mi dai?
4: Oh cacchio!
6: Madonna!
4: Oh porco cacchio!
6: Ma se hai sbagliato il numero, beh! Ma che hai sbagliato il numero? Ma che posso? Ma sono mica postino! Ma che lettera della nonna non mi deve arrivare, c***o!
4: Pronto?
6: Pronto!
4: Chi parla?
6: Sono pronto! Sammellona, mi tarda! Io sono Egno, con la mia doppia gna, bastardo!
4: Io sono Peter! Io sono Peter!
6: Peter!
4: Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare!
6: Peter! Ma chi l'è Peter? Non ne conosco io, Peter!
4: 40.
6: Ma 4 la penna da 4 la penna da 4 penna da 4 penna da
4: che
6: porco
4: che hai detto?
6: Ma ti detto porco
4: Tuso, lei è un
6: non so chi sei
4: Tuso, lei è un uomo ottuso.
6: Ma che sei tu? Io sono Tuso. Ma io sono tu. Ma te sei un bastardo allora. Ma te sei un bastardo. Io sono Tuso. Te sei un bastardo.
4: Cominciamo da capo. 0-1.
6: Lasciami stare,
4: 0-1. 5-5-5.
6: Ma che cosa stai dicendo? Ma sei un pirla volante, porco!
4: Non mi guardare così, so benissimo
6: ma
4: dove sei stata.
6: Ma io ti guardo come ne ho voglia. Ma poi come faccio a guardarti? C'è solo il telefono. Solo il telefono, cane!
4: Di un po', hai fatto i pesi?
6: Ma vai a fanculo!
4: Vaffanculo tu!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Isoradio, la radio creata per zanzare soldi ai contribuenti. Sappi che a noi del tuo parere frega sei cazzi, specialmente quando pucciamo le palle nelle nostre piscine, che hai pagato tu, pezzente.

0: Un'estrema unzione a tutti da Noemi Tamponi e ben ritrovati per l'ultima volta agli aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico che troviamo tutto impapocchiato sulla Salerno-Reggipetto, all'altezza per lo svincolo del fruttarolo abusivo, dove un inseguimento della polizia stradale si è concluso col botto dopo che la moto Kawasaki, con a bordo due sicari della Yakuza, in prestito al Napoli, si è scapputtata, sproiettando i due malviventi oculomandorlati dritti nelle fauci di una feroce mietitrebbia, che li ha triturati in tanti pezzettini fini in una meravigliosa fontana di sangue che si è riversata su una scolaresca di innocenti seienni che ora sono ancora lì, pietrificati per lo shock e tutti ricoperti.

0: Isoradio, prenota la tua bara in anticipo, perché il tuo momento potrebbe essere domani.
1: In provincia di Verona è in corso il Rally di San Candio, un rally automobilistico molto seguito dai veneti. Quest'anno abbiamo una macchina sponsorizzata Isoradio, con cui ci colleghiamo per sentire nell'abitacolo come procede la gara. A te la linea, Roberto!
0: Isoradio Automobilismo e Smoccoloni.
2: Due tonda. 50, sinistra 2. Porca puttana che aveva spazio qua. Sinistra 2, cane. A destra, sta buon.
3: Porco c***o, cosa mi ha sempre niente?
2: Quello che io dico.
3: Schifoso.
2: 50, destra 4. 50, destra 4. Destra, sinistra 4. 50, destra 3. Destra, sinistra 2.
3: Porco,
2: sta buon, Roberto, sta buon. Per destra 2. 50, destra 5. Destra 5. Per sinistra 3. 3, 3. Te ho buon dito. Te goccia ma 3. Te goccia ma 3.
3: Non sei a fa da fora.
2: Ehi, vaffanculo, te che fa tutto.
3: Ma puttana, puttana.
2: 3, te goccia ma. Roberto, te goccia ma 3.
3: Prova una fora.
2: No, sta buon, sta buon, sta buon, sta buon.
3: Sta buon.
2: Te goccia ma 3, Roberto. Porco, ma...
3: Maestro.
0: Isoradio, te goccia ma 3, Roberto. Bon.
1: E una buona notizia per tutti gli amanti delle attese interminabili in viaggio verso la capitale. Il traffico è infatti bloccatissimo in tutte le direzioni e per tutte le direzioni dopo che un auto spurghi bello gonfio de merda ha srovesciato per errore il suo carico lungo tutto il raccordo anale, provocando squisciamenti, stampunazioni, affogature fecali e scapputtamenti grandi e piccini per un totale di 32 vittime accertate. E mentre noi in redazione stappiamo un Franciacorta, tu muovi il culetto, che a Isoradio se balla, se balla!

0: inviato Pedro Caratterini ci aggiorna sul Giro d'Italia. Molti i ciclisti che stanno occupando entrambe le corsie e il traffico è congestionato.
1: ISO Radio, ciclismo e automobilisti bloccati dagli stronzi con le tutine attillate da Frocci.
2: Adesso Vardelli cane, sulle curve che non si vede va come chi va in giro. Cosa gai? Sta lì in fila indiano, porco de un cane!
1: Il traffico visto dai veneti.
0: Grazie Pedro, nuovi aggiornamenti sul ciclismo a breve. Ora mi chiede la linea il nostro Alfio Scomunicato, sempre dal Veneto per un rapido aggiornamento sulla statale delle Roie. A te la linea Alfio.
3: Novembre, non dico neanche cosa mi capita perché sennò è facile che esploda dei biastemi, bestia. Ego, come che si può notare il vetro leggermente incrinato, non vorrei sfondarlo, e ho rotto a forza dei biastemi, sto vetro. Koala. Un anno intenso, veramente bello. Penso anche per gli altri che sia stato meraviglioso, perché clown. E adesso, de martedì, uno come mica non ha un cazzo da fare, bisogna che ciappa il camion, che vaga a lavorare, che se faga mezz'ora di colonna all'andata e probabilmente 2 ore per tornare in Rio, perché non avendo un cazzo da fare mi piace stare qua a fare colonna condor porco, non ho più biastemme al mio arco, vara pugile ogni giorno a dicembre, ogni giorno le pezzo di che altro, ma noi erano senza schei, noi erano disperati, noi erano in tia cacca, noi erano senza lavoro, ma sta gente qua dove i cazzi che tira fuori schei pisolo, come fai a avere tutti sti schei sta gente porzaio porco il cane del puttano, dopo uno non deve biestemare anche ibrido.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: grazie per averci seguito. Un nuovo aggiornamento tra pochi minuti su Iso Radio, la radio che paghi anche se non ascolti.
1: Ingordo can.
2: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Reazione a cappella. Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
5: Sarà dura, ama.
6: Però siamo molto motivati, eh.
4: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
5: Sì, sì, siamo prontissimi.
4: 3.
6: Sì, dai, non ci asciugare, giochiamo,
4: 1,
6: dai.
4: Via.
5: Auto di
6: merda
5: italiana,
6: vecchia,
5: Fiat.
7: Palio.
4: Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
5: Cosa?
7: Spruzza.
5: Vagina?
7: Squirt.
8: Acqua.
4: Acqua, certo.
6: Bravo.
4: Avanti.
5: Chi
6: non
5: si
6: fa
5: cazzi
6: suoi
5: femminile?
9: Passo.
4: Portinaia. Portinaia, va bene. Bene, riprendiamo.
5: Cosa
6: usi
5: ammazzare
6: il mafioso?
8: Caffè.
4: Perfetto.
6: Vai.
7: E allora?
4: 4 parole, 40 secondi.
6: Come?
5: Buco
6: del
5: culo.
6: Vergine.
8: Stretto.
4: Perfetto, e andate a 5. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
6: Porta.
5: Sfiga.
6: Stadio.
5: Interista.
6: Passo.
4: Gufo.
5: Grazie.
4: Gufo. Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
6: Come?
5: Chiami?
6: Doccia?
5: Pipì?
6: Dorata?
8: Pioggia.
4: Pioggia, ok, e tornano a 6. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
5: Cosa? Ministro.
6: Senatore?
5: Politico.
8: Ladro.
6: Bravissimo.
4: Mamma mia, 7. 13 secondi.
6: Vecchio.
5: Pedofilo.
6: Pubblicità.
5: Merluzzo.
8: Capitano.
4: Esatto.
6: E vai.
4: 9 parole e 10 secondi ancora.
6: Quale
5: mobile
6: migliore
5: per
6: pecorina?
8: Cattedra.
4: Scrivania. Il dubbio doveva essere tra cattedra e scrivania, in effetti, e quindi cattedra non era corretto. 9 secondi.
5: Cosa
6: è
5: di
6: merda?
5: Giannatempo.
6: Nocito.
5: Cautero.
6: Mazzoli.
8: Cognome.
4: Perfetto. 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
5: Cosa
6: esce
5: dopo
6: raspone
5: in
6: bagno?
8: Spora.
4: Bravo. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ore 14.
3: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Una cordiale sfanalata a tutti gli amici all'ascolto di Isoradio dalla vostra Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico. Ancora chiusa la statale dei piedi poveri fra Peperone Nord e Casallingua Prepuzio a seguito di uno stampunamento a caterva causato da una tettona tutta ignuda impegnata in una performance di lap dance su un autovelox della Seconda Guerra Mondiale, tutto spalmato di marmellate di poco prezzo.
1: Traffico e funerali.
0: 8 i morti e 15 peni fratturati fra gli automobilisti, mentre la tettone è ancora lì che abballa, circondata da carcasse fumanti e sanguinolenti e rosbifeggianti tagli di carne umana e pioggia acida ai tuoni, fulmini e diaboliche ancestrali risate che scuotono le purulenti viscere della terra in trepidante attesa dell'apocalisse. E adesso su Isoradio si balla sui cadaveri.

0: guidava sempre con il cambio infilato nella fica. Comunque, un nuovo aggiornamento ci arriva dalla A18 al confine con l'Austria fra Esden, Vruschen, Vrakens, Vrukens, Brützen, Batzen e lo svincolo per Kriezen, Vgasen, Sfrigauez, Gwakets, Vruke, Dragen, dove un mezzo adibito al trasporto di cose pesanti e molto pericolose ha perso il suo carico, che consisteva in una affilatissima lama circolare di 8 metri di diametro che si è srotolata a 200 all'ora sulla strada, segando a metà una ventina di auto da capo a coda, prima di fermare la propria corsa fra le chiappe di un paccioccosissimo lardone che stava defecando nei campi fioriti come una contadina del cazzo. 11 morti tagliati perfettamente a metà e 15 feriti gravissimissimissimissimi, in quel che si preannuncia soltanto come un piccolo antipasto della pantagruelica scorpacciata di cadaveri che ci attende in questa teterissima giornata novembrina. Prima di saltare tutti in pista e gioire di altri cadaveri, ci colleghiamo con il nostro inviato speciale da Verona che ci aggiorna sulla situazione del traffico. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Boia! Boia! Boia! Quando cazzo arrivo mi... boia! Mi viene da dire boia a sto punto. Perché non toglimi un boia dalla bocca, boia? Porco boia! Quando cazzo arrivo mia destinazione, boia! E il venerdì non ti toccavi un boia de bocca, ma no! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia!
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: Grazie Alfio e come sempre viva Gesù! E ora tutti in pista su ISO Radio, la radio che...

0: tassista.
1: Isoradio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.
2: Isoradio, sono le 14:32. Pozzanghere, pozzanghere di sangue sulla statale dei Bonghi fra Botswana Ligure e Sestri Addis Abeba, dove l'asfalto friabile ha tradito una puffosa famigliuola della Svizzera, finita a capo sotto nel periglioso mare in tempesta che se l'ha inghiottita sana sana in un abissale vortice di implacabile implacabilezza, mentre granchietti ubriachi e orridi pescetti pasteggiavano con i corpi ancora per poco vivi dei malcapitati turisti svizzeri. E chi se ne fotte? E scateniamoci

0: un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Chissà se me l'ha sentito in Egitto.
2: Ecco, venerdì sera. Va bene che non ho lavorato tutta la settimana. Sarebbe un stupido dire che ho lavorato tutta la settimana, a venerdì so agro. Però venerdì, un viaggetto comodo da andare lì poco dopo Monza. Vabbè, ho da portare un rimorchio e tornare indietro solo col trattore. Vabbè, una passeggiata de salute. No, un incubo, un incubo. Negli ultimi 15 chilometri l'è diventato un incubo, grasso. L'è diventato un incubo, boia. Boia, boia, boia, boia. Boia, boia. Ma te pare che non mi faccia mancare un boia il venerdì sera? Boia.
0: E per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico, per ora è tutto. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro vorticoso valzer verso l'inferno.
3: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: Ciao a tutti!
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: certified zoo, only for you.
1: Yes!
2: Brava così.
3: United States 7th Fleet, this is Tower Control.
4: Set to maintain 2000.
3: Autorizza le motorette dei bambini scemi.
4: Army 72010.
3: Fabio Lisei pensa di essere un figo e un modello perché quei coglioni di sudore lo chiamano brand ambassador.
4: Set to maintain 2000.
3: Pippo Palmieri sta facendo il famoso puttan tour andando costantemente in Sardegna a chiama. Marco Mazzoli ha più DeLorean che capelli in testa. Passo.
5: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Buongiorno cadetti. Accogliamo il comandante Mavericchia con un applauso. Ieri sera ha ricevuto il premio Mega Buco del culo espansivo 2022. Un premio prestigiosissimo per comandanti etero, testosteronici e stellati.
1: Giovani aspiranti Top Gun, lo sapete cos'è questa bellezza?
2: L'aereo sul quale faremo il nostro viaggio di nozze?
1: Taci, stronza senza c***o. Non ti sposerei neppure per tutta la di questo mondo.
0: Buca per cazzi.
2: Quanto è etero e galante.
1: Allora, chi mi sa dire cos'è questo?
3: È un caccia, signore.
1: Fuochino, Rooster. È un caccia, è vero, ma non un caccia come tutti gli altri. Questo è un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P. Washington Botswana Ninna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliere in titanio.
4: Cacciarola.
1: Chi è lo scemo?
4: No, è che mi sembrava...
1: Chi è lo scemo?
2: Ah, davvero? E che cos'è un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Ninna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio?
1: Un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Ninna Nanna K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio è l'aereo da combattimento più costoso al mondo. E sapete perché?
3: No, signore, non sappiamo perché il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Nanana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio invisibile ai radar.
1: Sbagliato, Rooster. Il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanana Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio è sì invisibile ai radar, ma non è questo che lo rende l'aereo più costoso al mondo.
4: Non possiamo chiamarlo quello?
1: Chi è lo scemo? Vi rivelerò il motivo che rende il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanana Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio così prezioso. Dovete sapere che il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum... Vabbè, taglio. È l'unico aereo al mondo che può volare nello spazio.
2: No, non ci credo. Davvero il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia?
1: Sì, quello lì.
2: Con fusoliera in titanio può uscire dall'atmosfera terrestre e volare nello spazio.
1: Ci puoi scommettere il clitoride. Che schifo. E oggi, cari miei cadetti, uno di voi avrà l'onore di accompagnarmi in un volo di prova sul Mega Thunder coso in culo in titanio. Chi si offre volontario?
5: Io voglio
3: venire lì, signore, sul Mega Thunder, cazzi e pazzi, scimmia in culo e mani morti.
2: Vaginale.
1: Silenzio, ho deciso. Rooster, sarai tu ad accompagnarmi, così a caso, ecco.
3: Mastra Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta. Sempre io.
1: Ma sei scemo, Rooster. Quando ti ricapita l'occasione di volare su Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scott con la cosa in titanio, eh?
3: Spero quando non avrò un superiore che cerca di inchiappettarmi 24 ore su 24.
2: Ci vengo io al posto di Rooster. Lo prego.
1: E basta, va bene Penny, l'hai voluto tu. Sarei tu ad accompagnarmi sul Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta, quello lì con la cosa in titanio. Va bene, dai.
2: Io vado sul Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli.
4: A me non me ne frega un cazzo.
1: Chi è lo stronzo?

pronti al grande giorno. Pronti per il primo lancio del Mega Thunder Firecraft Obolollo Z Scrotum Scimmia Rotta Garelli Pim Washington Botswana Nana Nana Banana K8. Fumetto vaginale 14 con fusoliera in titanio. Tutti i sistemi di accensione sono pronti al decollo. Accensione motori, vibratori con due teste attivi. 5, 4, 3, 2, 1. Buon viaggio e buon viaggio zoccola illusa.

0: salire lo spazio sul Mega Thunder Firecracker Bonello Z bla bla.
1: Sì, quello, sì.
0: Non lo trova molto romantico?
1: Sì, romanticissimo, Penny, romanticissimo.
0: Devo confessarle che ho sempre saputo che era innamorata di me. Fin dal giorno in cui mi ha cagato. Fin dal giorno in cui mi ha cagato nello yogurt.
1: Non ti si può nascondere nulla, Penny? Senti, Penny, non trovi che faccia un po' caldo qui dentro? Che ne dici di accendere l'aria condizionata?
0: Certo, come si fa?
1: Allora, è facilissimo, basta che premi il pulsante con sopra scritto ejection. È una parola in inglese che significa aria condizionata.
0: Ok, lo accendo.
1: Addio, brutto rompicoglioni!
2: Aiuto, vado alla deriva nello spazio! Ufficiale Mitchell, vai a recuperarmi con il Mega Thunder Firecracker!
1: Col cazzo! Muori, merda! Mi fai schifo, hai capito? Mi fai schifo!
0: Anche io amo!
3: Bene, allora ragazzi, adesso ci disponiamo per recuperare la nostra Penny che ricade nella litosfera.
4: Che senso?
3: Con questa procedura di atterraggio molto avanzata che toccherà a te, comparsa.
4: Devo muovere dei macchinari, figo.
3: Sì, esatto, allora per muovere il macchinario apri forte le braccia.
4: Così?
3: Tira un grosso respiro.
4: Sì.
3: Leggermente più a destra.
4: Così?
3: 42 gradi a sinistra.
4: Ok.
3: Passi indietro.
4: Ok.
3: Piala.

0: Questo è Madericchia.
1: Radio 105.
2: Yeah. Yo.
1: Per lo

0: Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
0: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
0: Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
4: Dei zizzagnate, delle!
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
7: Zizzania meme.
0: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Raccapricciante.
10: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
10: Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
11: Mi spiace il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Pazienza, un attimo.
12: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
8: Nella metropoli di Gratosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi! Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
6: Se lei non si lava le
11: scendere! Scendere, che sono a tre piani che devo scendere!
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega!
10: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio!
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
8: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
3: Permesso!
10: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen. Piacere!
6: Facciamolo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagnamen!
6: Lei si sente la puzza di
3: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
10: Vada fuori, maiale!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Ma mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
10: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
3: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
2: Milena è una giovane neolaureata, intraprendente e piena di idee, pronta a sfidare i luoghi comuni e le convinzioni sociali per dimostrare che il mondo dell'imprenditoria non è riservato ai soli uomini. Riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori figli di papà, puttanieri e ignoranti?
3: Ciao a tutti, sono Milena.
4: Italiana?
3: Sì.
5: Fai bocconi.
3: Ma come si permette?
6: Scusa, ma tu sei la nuova segretaria Porcona.
3: No, sono una concorrente, voglio fare l'imprenditrice.
5: Vuoi fare l'imprenditrice e non hai il pene? Questo non è possibile.
6: Stronze.
4: Questa è proprio bella, guarda, sei talmente spiritosa che il posto da segretaria quasi quasi te lo darei anche se non facessi bocchini. Però tu li fai bocchini, giusto?
3: Allora, basta, io non sono qui per il posto da segretaria, sono una concorrente con un'idea imprenditoriale di sicuro successo.
5: Ah, non ho capito bene, sei una concorrente tu?
3: Sì.
5: E li fai bocchini?
3: Emma, no! Io me ne vado, andate a farvi fottere, maschilisti del cavolo!
4: No, aspetta, Milena, torna indietro, ti sei dimenticata di farci bocchini!
3: Cretini!
4: Imbecilli!
5: Gli davo anche 100 euro, cazzo!
2: Luciano è un buono a nulla che vive alle spalle dei genitori e paga le prostitute coi buoni pasto della madre. Non ha mai lavorato un giorno in vita sua e non intende cominciare proprio adesso. Per questo ha pensato a un prodotto che potesse sfruttare i più sfortunati ed è pronto a convincere la nostra giuria di imprenditori a finanziarne la produzione.
7: Ciao, sono Luciano, a me mi piacciono le mignotte!
4: Parole sante, questo ragazzo sembra proprio il figlio che non ho mai riconosciuto.
5: Tu hai proprio la faccia da imprenditore, però ce l'hai l'idea abbastanza bastarda, Luciano?
7: Certo, eccola qua.
5: Cosa sono, scarpe di ferro?
7: Non proprio, vi presento le scarpamite, delle scarpe ricoperte di calamite.
4: Scarpe ricoperte di calamite? Cosa potranno mai servire? Bellissimo.
7: Vedete, al giorno d'oggi un barbone di talento piazzato nel posto giusto, magari che so, fuori dallo studio di un medico, può fare anche 50 o 100 euro al giorno in monetine. Quindi mi sono detto, come faccio a rubargliele? Semplice, con le scarpamite. I barboni stanno sempre per terra col loro piattino davanti, no? Allora noi, indossando le scarpamite, semplicemente ci passiamo vicino e tic trac tric trac tric attiriamo tutti gli spiccioli sulle scarpe e poi ce la diamo a gambe. È un metodo sicuro e molto redditizio. Oggi in un'ora di passeggiata ho fatto quasi 300 euro.
4: Ma ragazzi, ma è un genio! È un genio! Un genio, un genio!
7: Purtroppo, devo dire la verità, purtroppo non è un'idea mia e di mio cugino, però io l'ho ammazzato e gliel'ho rubata.
5: È una persona di buon cuore!
4: Questo sì che è pensare da imprenditore. Tu sei veramente tagliato per questo lavoro, perciò ti forniamo subito un assegno da 300 milioni di euro per iniziare la tua attività.
7: Cazzo!
2: A 6 mesi di distanza, la ritrosia a sboccare il prossimo impedisce ancora a Milena di trovare un lavoro, mentre l'attività di Luciano va a gonfie vele. Le scarpamite sono diventate infatti le calzature più vendute al mondo, grazie anche a una testimonial d'eccezione.
8: Ciao, sono Chiara Ferragni, la donna più ricca del mondo. Come ho fatto a diventarlo? Semplice, porto il 78 di piede e indosso solo scarpamite. Mi basta mettere i piedi sullo zerbino per attirare a me tutte le monetine raccolte dai barboni nel raggio di 300 chilometri. Scarpamite, le scarpe per chi è troppo figo per lavorare. Parola di Chiara Ferragni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, facciamo un po' di benaltrismo. Recentemente il governo ha votato per la separazione delle carriere dei magistrati. In pratica, se passa questa riforma, chi fa il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa. Quante volte è successo questa roba in Italia? 26 volte su 2500 in totale, quindi non è che incide molto. E io direi che in questo momento il problema della giustizia italiana non è tanto che carriera fanno i magistrati, ma per il fatto che se c'è una crepa in un muro, il processo contro il condominio dura 11 anni. Però questo è un vecchio progetto della destra italiana al quale tengono tantissimo, e quindi voglio sapere a voi che cosa vi cambierà con la separazione delle carriere. Apriamo le linee. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, buongiorno.
4: Vai, dimmi, cosa vuoi?
3: Stiamo parlando della separazione delle carriere dei magistrati. Che cosa ne pensi?
4: Che cazzo me ne sa, mi ricordo.
3: Esatto.
4: Che cazzo di domande effetto? Camarata che è un cazzo da fare mattina fissera.
3: Una notizia è una notizia da prima pagina, brutta bestia.
4: Ma che ultima notizia di prima pagina, cosa? Ma che cazzo me ne frega mai di magistrati, boia. Ma tutti i problemi che avevo in Italia, che cazzo me ne frega?
3: Ci sarà perfino un referendum su questa cosa, eh?
4: Addirittura! E quindi dobbiamo anche pagare noi,
3: certo,
4: le tasse, campo di referendum,
3: certo,
4: porco.
3: E questa cosa migliorerà la tua vita. La separazione delle carriere dei magistrati renderà la tua vita meravigliosa.
4: Mamma mia, che notizia che mi ha dato. Ti ringrazio.
3: Sei contento?
4: Tu
3: e tua madre. Andiamo da Salvatore dalla campagna. Vai Salvatore, vai. Separazione delle carriere, vai.
5: Ma in che senso la carriera dei magistrati? Chi cazzo sono i magistrati?
3: No? Magistrati, giudici e pubblici ministeri.
5: E che fanno questi? Scusa.
3: Chi sceglie di fare il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa.
5: Ma che cos'è il pubblico ministero?
3: Il pubblico ministero è quello che indaga, è l'inquirente.
5: Che non ho capito. Inquire cose. Che,
3: inquisisce.
5: Chi inquina?
3: Non c'entra un cazzo l'inquinamento. Lei inquina con i suoi pensieri.
5: Ma lei inquina.
3: No, io dico inquisisce.
5: Ma qua mi sa che ci stanno.
3: Non c'entra un cazzo l'inquinamento. Lei inquina con i suoi pensieri.
5: Ma lei inquina.
3: No, io dico inquisisce.
5: Ma qua mi sa che ci stanno.

0: Scusi, scusi, scusi, questo che cazzo ha a che fare con i magistrati?
1: Che cazzo ne so, lei parla tutto strano.
0: Io parlo italiano, è lei che sente strano perché è un boscimane.
1: E allora va bene, ok, a me mi manca qualche anno di scuola.
0: Cioè lei si è fermato alla terza vocale, A e I.
1: Ma che cazzo me ne frega, a me non c'ho neanche i soldi per piangere. Secondo te devo andare a pagare pure a quelli. Non c'ho niente da dare alla giustizia, non me ne frega un cazzo di niente.
0: Arrivi al punto.
1: Che cazzo ne so, tu sto cazzo cacca male, ma non frega niente, perché se riesci a fare che adesso.
0: Se, va bene, senta, allora facciamo così, lei le coltiva le zucchine?
1: No, non ti permetto.
0: Ne prenda una grossa e se la schiaffi in culo. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Buon Halloween, arrivederci. Andiamo da un personaggio nuovo, il Verdicchio dalle Marche. Vai Verdicchio, la tua sola separazione. Vai, vai, vai, vai.
1: Ha buttato la legge di separazione dei magistrati. Che cosa ne penso? Fondamentalmente per noi siamo l'UDS, l'uomo della strada. Che cosa cambia? Per noi che cambia?
0: Come, scusi, un pubblico ministero non potrà fare il giudice, non la potrà perseguire.
1: Neanche una canna me l'ho fatto mai. Pensi quanto sono stupido. 59 anni, manco una canna me l'ho fatto.
0: È sicuro?
1: Mai. Pensa che vita squallida che ho fatto. Ho solo lavorato. È lavoro.
0: È lavoro, sì. Lei è uno squallido miserabile, quindi.
1: È uno squallido miserabile, sono uno squallido miserabile.
0: Però non tutti sono dei pezzenti morti di fame grattachecche come lei.
1: Ecco, io sono una nullità, sono una meba nel sistema.
0: Una merdaccia.
1: Una merda, sono una merda.
0: Va bene, lei è una merdaccia, una merdaccia, bellissimo. Perfetto, quindi sulla separazione delle carriere la sua posizione ufficiale è: non mi interessa perché sono una merdaccia.
1: Non me ne frega, fregare di meno, niente, cioè, voglio dire.
0: Perché?
1: Sono una merdaccia, sì. Ma io posso riascoltare questa cosa, mi piacerebbe tanto riascoltarla.
0: Anche a me piacerebbe fargliela riascoltare, ma essendo lei una merdaccia miserabile, non possiede una radio. Arrivederci. E chiudiamo questa inutile e improduttiva carrellata sulla separazione delle carriere dei magistrati, che a quanto pare non interessa a nessuno, con l'opinione più rilevante, direttamente da Grey School, quella dell'amico mio.
2: Pronto?
0: Amico mio, buongiornissimo caffè.
2: È l'orario delle emoroide, che il cane. Peso dei emoroidi, quanto che te rompi i coglioni, ti. Puttana.
0: Senti, dolce carotina, oggi vorrei proporti un tema
2: brutta
0: di...
2: Brutta merda! Oggi non hai un cazzo, oggi devi chiedere scusa solo a tutte le donne.
0: Ma basta,
2: tu e quel cazzo del programma e quel cazzo del teatro che fai.
0: Sei il mio primo
2: fan. Di rassegna teatrale.
0: Hai comprato il biglietto?
2: È arrivato l'attore, è arrivato il pagliaccio del circo.
0: Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto?
2: Non compro un cazzo, non do neanche un soldo. Affinché arrivi a te, brutta merda, di un onto, di un luamaro schifoso.
0: Sei in prima fila.
2: Di un lonto.
0: Grande amicone mio, grande abbraccione ti darò.
2: Ma amicone di cosa, amicone? Smettila di rompermi i coglioni.
0: La mia dolce carotina.
2: Smettila di rompermi i coglioni.
0: Il mio scoiattolino.
2: E chiedi scusa a tutte le donne.
0: Mai.
2: Chiamami quando sei in diretta.
0: Mai.
2: Brutto infame.
0: Decido io quando chiamare. Tu non conti un cazzo. Decido io quando chiamare.
2: Ma io il telefono è mio. Non decidi un cazzo tu con le mie cose.
0: Tu non ti
2: accompagni. Ma te non ti ammali mai. Ma che cane. Ma tu non ti ammali mai. Porco.
0: Questo proposito.
2: Io che sono la persona più pulita in questo mondo. Mi prendo le peste. Un onto schifoso come ti sarà segreta. Cano da lavarse. Ma puttana, come cazzo ho fatto?
0: Perché io vivo nell'agio. Io vivo nell'agio. Vivo nell'agio. Io vivo nell'agio e nell'opulenza. Tu nella spazzatura.
2: Spazzatura. Nell'opulenza. Coniglio.
0: Carotina.
2: Coniglio. Che scappa.
0: Carotina.
2: Che scappa.
0: Carotina. Carotina. Carotina.
2: Bambi, ti chiamo, Bambi.
0: Tu fingi.
2: Silenzio! Smettila di blattare!
0: Fingi.
2: Bastardo, cane!
0: Impostore!
2: Per dire l'ultimo bastardo!
0: Sei un impostore, hai fatto finta di essere...
2: Il potere bene! Maledetta merda, cane!
0: Eccolo.
2: Ma Halloween sei scappato, bastardo! Ma non mi sono scordato di te, no!
0: Hai fatto finta!
2: Ti prenderò, ti smembrerò vivo, maledetta merda, cane! Ti farò fare la fine! Che fece fare tutte le sue vittime, l'assassino otaku! Maledetta merda, morirai male! Te lo giuro, morirai male!
0: Ma chi cazzo è l'assassino otaku? Ma non c'è neanche su Wikipedia! Ma dove li trova? Dove li trova? Dove si documenta? Mamma mia, ragazzi, io non posso più vivere, sono dipendente da questa persona. Mi devo disintossicare da questa persona perché è la mia droga! La mia droga, la mia droga. Perderò i denti per colpa sua. Andatevela a far culo, ciao, buongiorno.
3: Radio 105.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti!
2: Che cazzo!
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Sì. Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
8: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcorare?
11: Stercorario.
8: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: Stercorario.
11: Stercorario, quasi.
10: Lo sterco, dallo sterco.
8: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
11: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
11: Stercorario.
8: Stercorario, sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
9: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un enorme arachide!
8: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
9: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso se vi faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su... Cos'è?
12: Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie. Guarda.
12: Che? Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata.
13: Che cazzo è?
8: Eppure salata in superficie.
12: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
14: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
15: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
16: No, ma cosa stai dicendo?
15: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
16: Sauro.
15: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
17: no,
15: la vita!
17: No, non è lava, è Raven.
15: Un ponte per Raversburg?
17: Raven.
15: Un ponte per Ravensburg per la vita.
17: Sburger.
15: Sburger per la vita.
16: Ma che Ravensburger
14: per la vita? Stop, stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
18: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
19: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar!
17: Fiore Amaro! Fiora un cantante!
20: Fiona May!
15: Fiona May!
11: Fiona!
15: Fiona May!
11: Fiona!
15: Fiona May! Forrest Gump!
12: Gampa! Gump!
11: Gump!
15: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
17: Facile! Dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
1: È facile, sei intuitivo!
15: Allora! Pimpiripetepampi!
12: Ma chi no, è?
11: Allora, oh. No.
15: Animaletto! Pimpiripetepetenusa!
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria?
15: Pimpiripetenusa!
11: Pimpiripetenusa!
15: Pimpiripetenusa!
12: Pimpiripetenusa!
15: Pimpiripetenusa!
12: Pimpiripetepam!
15: Pimpiripetepam! E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger te la vita.
15: Ravensburg te la vita.
11: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
15: Ravensburger.
11: Ger.
15: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg te la vita.
12: Non è Ravensburger te la vita.
15: Ravensburg.
11: Ger.
15: Terra viva.
11: No, terra vibra.
15: Terra vita.
11: Terra vita.
15: Oh, Ravensburgen.
12: Ravensburgen.
15: Ravensburger. Ravensburg Teravidia?
20: No, no, te, non è Ravensburg. Non è...
21: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
22: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, dai. Ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
15: Anche voi!

0: This is the zoo, only for you. Il suo nome è Joseph Robinet Biden Jr., ma tutti lo conoscono come Joe Biden, o meglio ancora, come Sleepy Joe, ovvero Giorgio il Dormiglione. Perché ha questo nomignolo? Ve lo raccontiamo noi, nelle nuove avventure di Casa Biden. Casa Biden.
1: This morning, here's a look at some newspaper headlines from across the nation reporting Biden's victory. ABC's Rachel Scott is with the Biden campaign.
0: Secondo dei documenti tenuti segreti dalla CIA per decenni, il signor Joe Biden nel 1984 aveva esagerato con l'assenzio e si addormentò per 37 lunghi anni. Ormai dato per morto, attraverso dei cavi da pesca e dei bravissimi burattinai, sono riusciti non solo a farlo sembrare vivo, ma a farlo diventare presidente del paese più potente del mondo. Ma la mattina dell'inaugurazione presidenziale, due militari hanno sparato un colpo in aria per celebrarlo. E quei due spari lo hanno riportato in vita. Ma lui è convinto di vivere ancora nel 1984 e questo è un grosso problema. Scopriamo perché in Casa Biden.
2: Dove sono? Cosa è successo?
3: Lei è presidente degli Stati Uniti.
2: Chi?
3: Lei.
2: Ma da quando?
3: È stato eletto. Che giorno è oggi?
2: C'è una nera che ci fissa.
3: È la vicepresidente Kamala Harris.
4: Buongiorno presidente, un onore.
3: Vicepresidente,
2: non ho mai parlato con una donna, scusi.
4: È un onore lavorare con lei.
2: Ma conosce perfettamente il mio idioma.
3: Sì, no, è americana, donna, nata in America.
2: Naturalizzata.
3: No, no, americana, da generazioni.
2: È arrivata qua.
4: Porto i colori della nostra bandiera.
3: Porta i colori.
2: Ah, ho capito, capito, capito. Quindi è stata liberata dalle cattive.
3: No, no, no, no, presidente, no. Cosa sta dicendo? No, presidente Biden, ci sono i giornalisti, cosa dice?
2: Vedo una donna.
3: Appunto, per l'integrazione, c'è stato il BLM.
2: Cosa?
3: BLM, Black Lives Matter.
2: Che cos'è?
3: Rimetto per integrazione.
2: Ah sì, quello che ha portato avanti.
3: Chi? Reagan.
2: No, prima.
3: Bush.
2: No, prima.
3: Lincoln.
2: Sì, sì, sì.
3: Lincoln è morto sepolto da 3 secoli, scusi.
2: È morto?
3: Sì.
2: Porca miseria.
3: E non lo sapeva.
2: Giocavo da piccolo in cortile con lui.
3: Ma è impossibile, scusi, la pazienza, Lincoln.
2: Quanti anni?
3: Decida, lei è il presidente, quanti ne vuole avere?
2: Ah, ne avrò 35.
3: A noi risultava 78.
2: Porto male.
3: Insomma, tutti i capelli bianchi.
2: Ero stanchissimo, mi sono messo a dormire un attimo.
3: Quando si è messo a
2: dormire? Nel 1984. Io.
3: Adesso. Sono pesante.
2: Che anno è?
3: 2021. E lei è stato appena eletto presidente degli Stati Uniti. Un attimo che bussano allo studio.
2: Perché in questa stanza non ci sono angoli?
3: Perché lo studio vale, lei è il presidente degli Stati Uniti.
2: Ah sì?
3: Sì, non sa che casino mettere le prese di corrente. Prego, avanti, avanti, avanti.
5: Presidente, salve, salve.
2: Anche lui è scuro.
3: Segretario di Stato della Difesa. È nero, sì, sì. Beh, insomma, Black Lives Matter.
2: Sono circondati.
3: No, sono cittadini americani, questa roba qua.
2: Ma da quando? Chi l'ha deciso?
3: Lei ha vinto le elezioni grazie a questa cosa.
2: Le elezioni?
3: Sì.
2: Come può un uomo americano votare una donna?
3: Scusi, guardi, abbia pazienza, signor Presidente, con tutto. Noi abbiamo avuto per 8 anni un presidente nero.
2: Parabonzi, bonzi, bo.
3: Cosa dice, signor Presidente? Fa le canzoncine.
6: Il continente nero.
0: Casa Biden. Casa Biden.
3: Abbiamo avuto un presidente. Guardi le foto alle pareti, non lo vede?
2: Porca miseria, io pensavo erano
3: un giocatore di basket.
2: Eh sì.
3: No, non
2: sono
3: è.
2: Forti.
3: Sì, ma non
2: un ballerino al limite.
3: No, non
2: un cantante della musica hip hop.
3: Non è la locandina di Fame, è stato presidente.
2: Porca troia, quante cose mi sono perse.
7: Presidente, mi scusi, abbiamo il presidente russo in linea.
2: Sparate un'atomica.
3: No, no, no, no, no, no, c'è stato il disarmo. C'è il glamour.
2: Ah, siamo in superiorità allora.
3: No,
2: baia dei porci.
3: No, la baia dei porci è passata, signor presidente. Da qualche anno siamo in buoni rapporti, è caduto il muro. Sì, è caduto, non c'è più il muro.
2: Quale lato?
3: Tutti e due i lati sono caduti, li abbiamo tirati giù. La democrazia ha vinto nell'89.
2: Ma se siamo nell'84?
3: No, siamo nel 2021, presidente. Guardi il calendario, vede, che cos'è questa? No, scusi, ho sbagliato, questa è una fica. Cos'è questo?
2: 21.
3: 21, 2021.
2: Porca vacca.
3: Il presidente russo si chiama Putin. Glielo passo?
2: Presidente russo, lo zar.
3: No, no, non c'è lo zar, c'è un presidente. Ah no, ha ragione, c'è ancora lo zar. Sì, su questa ragione lei. Aspetti che glielo passo.
2: Non ci avrete mai, comunisti bastardi.
8: Ma cosa stare tu dicendo, Biden? Noi adesso essere in buoni rapporti.
2: Mi farò il culo a stella e striscia.
3: No.
2: Sparate i missili.
3: Ritratti subito.
2: Dov'è la valigetta?
3: Non c'è la valigetta, se l'è portata via Trump.
2: Ma chi? Quello di mamma ha perso l'aereo.
3: Sì, è stato un presidente prima di lei.
2: E il bambino?
3: Il bambino c'ha 40 anni e è quasi morto di overdose.
2: Ah sì?
0: Casa Biden. Casa Biden.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, buonasera a tutte le persone che sono qui con noi. Io sono Sandro, sono stipendiato da Teletocco per mostrarvi l'arte, la vera arte, non quelle merdate che trovate nei negozi. State attenti a non farvi fregare. Ma se siete qui è perché sapete che con noi non prenderete mai una fregatura.
2: Ecco, bravo Sandro, questo è quello che vuole il capo, la trasparenza e la verità.
1: Ma porco sto facendo un'introduzione incredibile e tu mi parli nelle cuffie?
2: Scusami Sandro, era solo un complimento.
1: Guarda, solo perché ho le telecamere davanti, se no ti mandavo a fare in culo te e quella troia di tua sorella.
2: Scusami Sandro, non ti disturberò più. Andiamo con la sigla?
1: Non la voglio la sigla adesso, prima devo dare il numero di telefono.
2: Sandro, hai 10 secondi per dare il numero e poi andiamo con lo stacchetto, vai! Sandro! Sandro, non stare fermo, di qualcosa! Sandro, perché stai cacando su quel tappeto? Tommy, porta della carta igienica a Sandro. Francesco, con la 2, fai una panoramica sui quadri. Sandro!
1: Allora, io mi chiamo Sandro e non so con chi avete a che fare voi. Magari voi guardate altri presentatori, ma io ho la mia personalità, io ci tengo molto a questo. Cioè, se io mi metto a cagare su un tappeto è perché c'è un motivo. E il motivo è che questo tappeto fa cagare.
2: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
1: Scusatemi, vi chiedo scusa, ma voi non lo vedete, ma ho un signore che mi parla sempre in cuffia, che mi rompe i coglioni. Allora ascoltami bene, Tonino, io vendendo questo tappeto svolterò la tua vita e quella di tutta la sede di Teletocco. Tu un giorno mi dirai grazie, grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
3: Quello è figli...
2: Sandro, ciao Sandro, mi senti? Sandro? Ciao, ma perché ogni volta che sta andando bene si deve bloccare? Tommy, fibrillatelo, eh? Io intanto faccio partire la sigla.

0: te le tocco. L'arte che ti tocca dentro.
1: Vediamo ora cosa si inventerà per vendere il tappeto cacato.
2: Allora, oggi abbiamo questo tappeto incredibile. Non un tappeto, ma il tappeto. Lo state ammirando? Tommy inquadra bene, fallo vedere. Su questo tappeto ci ha dormito Elvis Presley la notte prima di morire. C'è anche un suo escremento. Questa cosa ha un valore immenso. Pensate, Elvis, dopo un concerto a Scottisburg, rientrando a casa tutto fatto, infartò su questo tappeto leggendo l'ultima bolletta della luce da 70 milioni di dollari per via dei suoi macchinari per farsi quei capelli del cazzo.
1: Ammazza, ma è proprio bravo a inventarsi le balle.
2: Tra due mesi è Natale. Questo tappeto prenderà un valore... Non posso neanche immaginare quanto sarà, è incalcolabile. Immaginate a casa, la sera di Natale, ad aprire i pacchi su questo tappeto con la merda di Elvis. Sarà il Natale più bello della vostra vita. Apriamo le linee telefoniche. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Vada a fare in Teletocco.
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
3: Benissimo.
2: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
3: La ringrazio, vada a Teletocco.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Non mi venga a dire che è una televendita, perché questo è un vero spettacolo televisivo. Pronto? Porca m***a.
1: Sandro, non esagerare.
2: Ma cazzo, non si può lavorare in questo modo.
1: Dai, andiamo con un'altra telefonata.
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Oh, a me non mi interessano, giovanotto che siete.
2: Fatemi sapere subito dove abita questa signora, che la mettiamo all'asta fra una settimana come mummia egiziana.
0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
4: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco.
4: Sandro? E che caso, chi è?
2: Come sta?
4: Io bene, grazie, ma chi sta cercando?
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
4: Come?
2: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
4: Ho la TV, ce l'ho la TV, stavo guardando, ma non voglio finire in televisione.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere.
4: E mi interessa, io non voglio comprare nulla, stavo guardando la televisione, ma non mi deve chiamare che io non ci voglio finire in televisione.
2: La sta guardando la televisione?
4: No, non lo guardo, io sto guardando il canale 5, amici.
2: Li state guardando questi occhi?
4: No, sto guardando, amici, su canale 5.
1: Sandro è anziana la signora e sta guardando Amici su canale 5.
2: Perché oggi ho il tappeto più bello del mondo, il tappeto di Elvis Presley.
4: Ma non me ne frega un cazzo proprio. Io ce l'ho tutto tappeti con Elvis Presley. Non mi interessa, capito? Io non voglio comprare niente e voglio solo guardare televisione. Hai capito o no?
2: Lei sa chi è Elvis?
4: Io non ci conosco questi Elvis.
2: Era quello che ballava come Celentano, ma con la faccia da Emmental con il ciuffo.
4: Veramente, tu secondo me mi stai prendendo per il culo. Adesso mi sto veramente incazzolando.
2: La vede?
4: Sto incazzolando.
2: La vede quella cosa marrone? E la merda di Elvis!
4: Lui ti deve dare una calmata, che adesso veramente divento volgare, hai capito? Porco c***o!
2: Appena...
4: Porco c***o, no?
2: Appena morto il cadavere si è cagato addosso! Questo è il suo ultimo autografo!
4: Io non voglio comprare niente di niente, hai capito?
2: Allora signora, il tappeto costa solo 70.000 euro, ma già domani lo potrà rivendere al doppio.
4: E che cazzo ci lascia 70.000 euro? Ma vattene a fanculo, portaccio di...
2: Ma cosa fa? Non mi crede?
4: No, non le credo.
2: Allora, ascoltami bene adesso. Perché ti sto facendo svoltare la vita con questo tappeto?
4: Non me ne frega, vai a fanculo!
2: Bastarda mugnaia del cazzo! Fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
5: Quello è finito!
4: Sei ballato. Oh, fermati. Che...
1: Sandro, mi senti? Si è bloccato ancora con la signora al telefono. Che facciamo?
4: Basta. Metti giù, Antonio, vaffanculo.
2: Bastarda mugnaia del cazzo.
4: Vaffanculo, porco stronzo.
1: Io non ne posso più. Anche oggi abbiamo perso un sacco di soldi. No, Tommy, non fibrillarlo. Lascia che crepi lì per terra con la bava alla bocca. Magari è la volta buona che ci cambiano il venditore. Francesco, metti la sigla di chiusura.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo, mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo, vi odio.
3: Buonasera.
4: Ehi.
3: Pronto?
4: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
3: No, lo studio.
4: Ah, mi scusi.
3: No, ti figuri.
4: Siete tutti linciati là, però, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino, e c'ho un problema al canino.
3: Sì.
4: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
3: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
4: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
3: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
4: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
3: Ok.
4: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
3: Ah, ok, va benissimo.
4: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ma presente quello?
3: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso.
4: Yeah.
3: Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia. Quindi
4: senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino che devo fare poi il concerto. E prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
3: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
4: Un attimo che lo prendo.
3: Certo.
4: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
3: Sì, la sento.
4: Un attimo.
3: Prego.
4: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora, Giovanni.
3: Sì?
4: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
3: Sì?
4: CTRL più alt più canci.
3: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
4: no, che sono
3: è un
4: fatto
3: dentistico.
4: Sì,
3: un...
4: sì, no, c'hai ragione, però mi è salito.
5: Oh, Giovanni, mi è venuto l'infarto. Fa male il braccio.
4: No, mica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti piglia male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
5: Abbiamo esagerato.
4: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
5: Sì, sì.
4: Aspetta, stai bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché come ha sentito siamo tutti fattissimi. Pesantissimo.
3: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
4: Sì, sì, sì. 335.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì. Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
5: Faccio una sega così mi rilasso.
3: Va bene, la faccio contattare dalla dottoressa Capo. La dottoressa ci ha fatto la contatterà per l'appuntamento.
4: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in viene nell'albergo.
3: Sì, non ci sono problemi.
4: Fantastico, fantastico, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
3: Dove si trova?
4: Di come?
3: Il suo hotel.
4: L'hotel è quello alto il grattacielo, non so come si
3: chiama. Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un
4: aspetti,
3: un nome.
4: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
3: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
5: Ma ecco. Chiamo la reception.
4: Chiama la reception.
6: Sono
5: io. Oh! Che albergo è?
3: La saluto.
4: No, oh! Aspetta.
7: Oh, oh, aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una sega. Questa è tutta. No, non sto morendo.
5: Oh, che albergo è?
2: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sandro, sei pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Bene, allora andiamo con la sigla.
2: Tonino, cosa devo vendere questa sera?
1: Oggi devi vendere un quadro.
2: Questo che mi avete messo dietro?
1: Esatto, Sandro, proprio quello.
2: Ma è una merda.
1: Dai, ti inventati qualcosa. Ora però dobbiamo iniziare.
2: Ti chiedo solo una cortesia. Quando sto facendo la vendita non parlarmi in cuffia, ok?
1: In onda tra 3, 2, 1, sigla.
2: Ma non mi hai risposto, porco d***o.
1: Ok, Sandro, non ti parlerò in cuffia.

0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
1: Buonasera a tutti i telespettatori di Teletocco, dove qui tocchiamo l'arte. Questa sera vi mostrerò un quadro. Dire un quadro è un po' riduttivo. Ci è capitata questa occasione, lo state vedendo, è bellissimo, lo volete fermare, potete farlo. Guardate che qui noi non vi prendiamo in giro, ti interessa? Io te lo metto via, ti ho chiesto soldi? No, non te li chiedo, io lo metto via e quando deciderai di acquistarlo sarà tuo.
2: Sandro, il capo mi dice che non si possono mettere via i quadri.
1: Tonino, ma...
2: Ah, scusami Sandro, non ti dovevo parlare in cuffia?
1: Stai zitto che sto facendo la vendita.
2: Sì, sì, hai ragione, non ti disturbo più.
1: Allora, dove ero rimasto?
2: Eri rimasto che la gente lo può fermare senza dare nessun anticipo.
1: Ma porca la... Lo so, non parlare!
2: Ok, Sandro, chiudo.
1: Ma quanto è bello questo quadro! Pensate, è stato trovato in un autogrill poco prima di Napoli, abbandonato dentro ad un bagno. Questo quadro raffigura la musica, la storia di una città, questa bellissima pittura a olio su tela che raffigura Diego Armando Maradona, accasciato per terra.
2: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
1: Zitto, figlio di puttana!
2: Sandro, ma sei in diretta!
1: Ti ammazzo la famiglia.
2: Sandro cerca di recuperare perché stiamo perdendo ascolti.
1: Zitto, figlio di puttana, è il nome che l'artista ignoto ha dato a questo dipinto. Come potete vedere, Maradona accasciato per terra con la schiuma alla bocca e il naso bianco. Ma perché questo?
2: Sì, infatti ce lo stiamo chiedendo tutti in regia. Tommy alza la base perché Sandro non sa cosa dire. Sandro, il dipinto di Maradona è un disegno che ha fatto Tommy con l'intelligenza artificiale. Come ne usciamo?
1: Allora...
2: Ti volevano fare uno scherzo.
1: Come? Uno scherzo? Tommy, ferma tutto. Io sono qui a dare la mia vita per l'arte e voi mi prendete per il culo? Sto cazzo. Adesso io lo venderò ugualmente perché io non mi posso sputtanare per colpa vostra. Porco d***o.
2: Bravissimo Tommy che hai messo il beep.
1: Tonino, ma tu con chi credi di parlare? Io ora venderò questo quadro di Maradona e un giorno, magari non troppo lontano, mi chiamerai e mi dirai grazie. Grazie per avermi sistemato la vita. E quello è
2: Sandro! Oh Sandro, mi senti? Sandro, rispondi. Qualcuno gli dia uno schiaffo per riavviarlo. Ecco, bravo, sì, dagli la 2.20. Tommy, fai partire uno stacchetto perché abbiamo in linea un po' di clienti interessati al dipinto di Maradona.

0: quando Maradona ha cacciato per terra con la bava alla bocca e il naso bianco, ha riscosso un grande interesse al pubblico da casa. Non conosciamo l'artista, c'è scritto solo Tommy. Ma chi è questo Tommy?
1: Bravo Sandro, continua così che lo vendiamo anche se l'ha fatto Tommy il cameraman.
0: Tommy è il nipote di Picasso, sì, avete sentito bene? Tommy Picasso, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco, come sta?
2: Vatti a far mettere in culo, tieca puttana che tacca racca oggi.
0: Esatto!
1: Bravo Sandro che non ha insultato la signora.
0: Bravo un paio di coglioni, chiamami immediatamente sta vecchia bifolca bastarda.
1: Sandro ti prego, non farlo.
0: Se non lo fai giuro che quando esco da Teletocco ti cago sul cofano della macchina.
1: Ok, te la chiamiamo.
0: Ma ti pare? Ti pare che io mi faccia trattare così? Io venditore d'arte. La gente farà la fila per comprare il quadro di Maradona.
1: Sandro, mi raccomando, la vecchia è in linea. Cerca di non trattarla male e fai la vendita.
0: Signora, se lei si è messa in attesa è perché lei è pazza.
2: Tu sei deficiente, tie che puttana che t'ha caracca volta, disgraziato maledetto.
1: Sandro, stai calmo.
2: Disgraziato maledetto.
0: Fai sta cazzo di offerta.
2: Ludro, lazzarrone maledetto.
0: Fai sta cazzo di offerta.
2: Anche il mio telefono, ecco, è seguito dalla polizia. Dunque aspettati di tutto.
0: Poi,
2: hai capito?
0: Poi,
2: hai capito, disgraziato maledetto.
0: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie. Grazie per avermi sistemato la vita.
3: Quello è finito.
1: Sandro! Sandro, ci sei? Ragazzi, mettetegli una cintura in bocca. Sandro! Sta sbavando come un cammello. E anche oggi non abbiamo venduto un cazzo. Basta, mi sono rotto i coglioni. Tommy, metti la sigla e andiamocene al bar.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente

0: figa, che cazzo è sto casino? Sta a vedere che finalmente c'è qualcuno che fa una festa in sto posto del cazzo di vetro e puzza di pianta in idroponica.
1: No, amore, non è il suono di una festa. Credo che sia un suono di un allarme.
0: Oh figa, di allarmi me ne intendo. Lo sai che sono stata la capa di una gang di svaligiatori per anni prima di farmi surgelare?
1: Ma non è vero, eri una maestra di asilo.
0: Una copertura.
1: Ma non è vero.
0: Lo sai che la prossima volta che contraddici con questo modo di fare del cazzo le mie fantasie cazzoneggianti da gradassa, ti infilo un piatto in bocca con così intatta violenza che ti trasformo la faccia in un Muppet?
1: La Madonna, che assoluta mancanza di senso della misura.
2: Attenzione, allarme, famiglia benessere. Porsi in stato di difesa. La base galleggiante è in stato di assedio da parte di senza terra. Ordine immediato di sigillazione. Evitare il panico. Evitare il panico. Evitare il panico.
0: Sigillazione? Senza terra? Ma di che cazzo sta parlando sto minchione elettronico con la voce da milionario estinto?
1: Non lo so, amore, non è che so sempre tutto.
0: Ma non sei tu che passi la notte a farti i cazzi del passato e del presente?
1: Si chiama documentarsi.
0: Poteva chiamarsi anche Gaspare, sempre i cazzi di altri ti fai.
1: No, in realtà cerco di capire cosa sia successo in 100 anni in cui siamo stati criogenizzati e come ci dobbiamo adattare in questo futuro distopico.
0: Ma tua madre balla in disco coi topi.
1: Ma che cazzo?
0: Sai che la prossima volta che mi dai della troia da Knight che balla coi sorci ti infliggo dolore con i piedi volanti?
1: Amore, calmati! Ho detto distopico, non disco coi topi!
3: Attenzione! Sono il presidente Cassius! Come avrete sentito, la nostra casa è stata attaccata da un'orda di senza terra! Vi chiediamo di rimanere in stato di sigillazione fino a che non avremo riportato ordine ed eliminato tutti i senza terra che stanno cercando di approdare alla nostra base.
0: E chi cazzo è questo?
1: È Cassius, il presidente!
0: Ma come? Abbiamo un presidente che si chiama come un pugile? E poi chi cazzo sono sti senza terra?
1: Aspetta che mi documento un attimo. Silvio, domanda!
2: Sì, professore!
1: Chi sono i senza terra?
2: Senza terra, gruppi umani nomadi senza regole. Infestano le superfici e acque tra le biosfere di sopravvivenza, utilizzando come unica forma di sopravvivenza l'approdo illegale e la depredazione. Tali gruppi sono spesso accompagnati da azioni di violenza come assassinio e violenza sessuale.
0: Cazzo, figa, si scopa!
1: Ma che diamine dici, amore? Siamo attaccati da forme di violenti umani privi di scrupoli che vogliono ucciderci e portarci via il cibo!
0: Sì, ma vogliono anche scopare!
1: Amore, tu ti ricordi che siamo sposati?
0: E che cazzo c'entra? Siamo anche scambisti!
1: No.
0: Coppia aperta?
1: Nemmeno.
0: Figa, che noia però!
1: Amore, ho paura! Saremo uccisi! Sono qui fuori! Senti, si stanno sparando!
0: Oh, finalmente! Adesso posso divertirmi anch'io!
1: Che fai, amore? Dove vai? Vieni qui!
0: Dai, scemo, ti sei scordato un leggerissimo dettaglio! Ti sei rincoglionito a coltivare zucchine che sanno di cazzo sudato!
1: Sì, effettivamente non sono buonissime.
0: Cosa so fare bene meglio di ogni altra cosa?
1: Dai, amore, non voglio essere volgare prima di morire tra atroci torture.
0: Perché? Dire che sono una guerrigliera congolese addestrata ad uccidere con ogni forma di arma è volgare?
1: Ah, intendevi quello!
0: Sì, vabbè, poi lo succhio che sembro la reincarnazione di Moana fusa geneticamente con una proboscide, ma questa è un'altra storia.
1: Appunto, dicevo.
0: Dai, spostati da quella porta che ci penso io a rimettere ordine in questo posto del cazzo che puzza di ceci e palle.
1: Come, amore? Dove vai?
0: A divertirmi un po', finalmente. Aspetta qua, perdente.
1: Che senso perdente? Lo colgo.
0: Uè, belli! Avete scelto la bolla di vetro piena di zucchine che sanno di cazzo sbagliata. Ora vi scanno tutti e poi mi tengo i vostri denti per fare collane.
1: Porca troia! Mi ero scordato di essere sposato a Rambo con la fica!
4: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Una carneficina! Cosa fica in 2 ore ha sterminato ogni forma di aggressore? E anche una decina dei nostri. ma solo perché era un po' piena di adrenalina, come quando corri molto forte e fatichi a fermarti. E beh, danni collaterali. Ora è stata nominata a capo della sicurezza e il presidente Cassius ci ha invitato a trasferirci nel settore 1, quello della gente fica coi privilegi. Adesso smettiamo di mangiare zucchine che sanno di cazzi, ma soprattutto di coltivarle. Eh già, ci hanno elevato come status sociale. Sono rimasti tutti sconvolti dalla capacità di belligerazione di Cosa Fica. PS, ha veramente una collana di denti di senza terra. PS2, prima di farla non li ha lavati e ora gira coperta di sangue e carie. PS3, nessuno ha il coraggio di dirle niente. PS4, vomito.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: Manco un anno, Leo.
5: Invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'è 75.
4: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione,
5: dico,
4: 900
5: euro? Non è possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dimmi una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
5: Leo, cioè... Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio,
4: no.
5: Anche voi,
4: no, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao.
4: Ciao.
2: Salti.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, è uscito oggi il WordPress Freedom Index, che in pratica è la classifica che esce ogni anno sulla libertà di stampa nei vari paesi del mondo. Anche quest'anno, come l'anno scorso, in testa a questa speciale classifica, come paesi dove c'è più libertà di stampa, Norvegia, Danimarca e Svezia. L'Italia invece perde 17 posizioni. Eravamo 41esimi come libertà di stampa, adesso siamo 58esimi, e dice: che cazzo ce ne frega? È proprio per quello che siamo 58esimi, perché il nostro giornalismo sta diventando merda di topo. Già prima era solo merda di cinghiale, adesso è merda di topo. Ma voglio sentire voi, perché vi interessa questo fatto della libertà di stampa, oppure preferite essere indottrinati? Dai, apriamo le linee, dai. Sentiamo Andrea, Brindisi. Andrea, libertà di stampa, giornalisti corrotti, sentiamo.
4: Benissimo, finché ci abbiamo sti venduti di giornalisti del cazzo che vanno a inquadrare realtà che vogliono loro semplicemente per fare discorsi proprio da populisti.
3: Di chi sta parlando? Di chi sta parlando?
4: Ma qualunque, partendo da, ad esempio, questa giornalistica Libero, a me mi sta sul cazzo. Ecco, una che mi piace, ad esempio, che fa vedere più uno specchio reale il resto del Carlino, però
3: il resto del Carlino chi se lo incula? È il titolo del giornale, cioè, siccome non vende tantissimo, si chiama Il resto del Carlino chi se lo incula? È proprio il sottotitolo scritto in grassetto sotto, non so se l'ha mai notato.
4: Sì,
3: lo legge lei e Bersani il resto del Carlino.
4: Stai parlando un po' male, però io già divento un po' sboccato.
3: Accidenti, che brivido lungo la schiena! Lei deve essere il Dario Argento della minaccia, eh?
4: Una domanda, dammi due informazioni. Sì. Tu dov'è che risiedi? Fammi capire due secondi.
3: Allora io risiedo in via Fatti i cazzi tuoi. È proprio, sai, a presente quella deviazione a destra di piazza, non mi rompere i coglioni.
4: Venga allo stadio di Brindisi che facciamo dei discorsi.
3: Venga allo stadio di Brindisi, ma secondo lei io adesso esco di casa da Viale Sarca a Milano?
4: Perfetto, non ti preoccupare, io ho pugni chiusi, ti aspetto, tranquillo.
3: A pugni chiusi? Lei non è comunista così, è comunista così, eh?
4: Ma vattene a fare in culo, coglione, faccia di merda.
3: Brutte parole.
4: Senza palle. Parlami davanti,
3: se le appoggio i coglioni sulla schiena, Brindisi sprofonda nell'Adriatico.
4: Vaffanculo.
3: Tu e tuo padre. Un altro. Andiamo a Napoli, c'è il ritorno dell'Ota. L'Ota, libertà di stampa, dai.
5: Perché? Che paesi c'è? Qual è il problema di essere dietro il Ghana o poco sopra il Ghana? Siamo uguali, il mondo è uguale. Noi dobbiamo guardare la Cina di Xi Jinping, già che l'aveva oggi, il nostro compagno Xi Jinping.
3: Ma Xi Jinping non so come è messo, ma immagino che non sia nei primi 100 Xi Jinping.
5: In Italia purtroppo la libertà di stampa è sempre stata così limitata a questi caratteri qua.
3: Però continuiamo a perdere posizioni su posizioni anche.
5: Noi guardiamo Cuba, noi guardiamo la Russia, noi guardiamo
3: voi guardate Cuba
5: nord, così è limitata a questi caratteri qua.
3: Però continuiamo a perdere posizioni su posizioni anche.
5: Noi guardiamo Cuba, noi guardiamo la Russia, noi guardiamo
3: voi guardate

0: Praticamente noi paghiamo il gas,
1: sì,
0: tanto 4-5 volte di più, ecco, materie prime 4-5 volte di più, perché noi non vogliamo andare d'accordo con un paese che ci ha sempre amato.
1: Ci ha sempre amato la Russia.
0: Sì, sempre.
1: Sempre. Ad esempio, quando ci ha amato particolarmente?
0: Noi quando c'era su Berlusconi.
1: Quando c'era Berlusconi la Russia ci amava.
0: Sì.
1: Invece adesso.
0: Invece adesso ci odia.
1: Ma questo che cosa c'entra con la libertà di stampa, però, scusi?
0: Vabbè, è vero, ha ragione.
1: Non c'entra un cazzo. Vabbè, allora.
0: Esatto.
1: Lei ha detto una stronzata colossale.
0: Esatto. No, non mi concentro, perché adesso sto anche lavorando.
1: Sta anche lavorando, certo. Sa che cosa penso io? Glielo dico io allora che cosa penso. Per la prima volta nella mia vita esprimo un'opinione con un ascoltatore al telefono. Secondo me il problema non è che i giornalisti non sono liberi, è che la gente come lei non capisce un cazzo. Arrivederci. Sentiamo Ezio, camionista, vai Ezio.
2: Ma noi non ci interessiamo perché ci sono le teste di cazzo come a te.
1: Non sarà viceversa, non è che noi facciamo un pessimo giornalista perché tanto no, i lettori sono teste di cazzo come lei.
2: No, ignorante.
1: Cafone bifolco, lei è un bifolco.
2: Perché? Cioè, te è una testa di cazzo.
1: Lei è cosciente di essere un bifolco, sì?
2: Anche perché...
1: Lei è trifolco, certo, addirittura. Certo. Lei è polifolco, certo, multifolco lei.
2: Multifolco, esatto, multifolco.
1: Allora se ne vada, esatto, a multifanculo, arrivederci. Allora, sentiamo l'amico mio? Potrebbe essere giunto il momento dell'amico mio?
3: Pronta? Sì.
1: Buongiorno amico mio.
3: No, non sono Alessandro.
1: E chi sei?
3: Sono un amico.
1: Perché non risponde lui?
3: Perché l'ha donato via, arriva, se aspetti 2 minuti arriva. Ok, sì. È qui. Sì.
1: Adesso so come ti chiami, me l'ha detto.
3: Ma vai figa! Cruciani, non sono per me i coglioni, che non sei tornata.
1: Perché? Cosa
3: vai,
1: è successo?
3: Figa, fatti vedere, vengo solo in Viale Sarca, fatti vedere pezzo di merda.
1: Ma sempre le stesse
3: maledetto bastardo.
1: Pappagallo,
3: che parlo mi.
1: Pappagallo,
3: ascolti te tasi.
1: Pappagallo,
3: l'educazione maledetto bastardo. Onto maledetto.
1: Le stesse
3: ti
1: cose.
3: Insegno mille educazioni, ti devo portare rispetto per le donne.
1: Ma vai a fanculo, mi hai rotto i coglioni.
3: Ma la parte lo in cuore maledetto.
1: Ma sì, ma ti piacerebbe,
3: bastardo.
1: Ti piacerebbe. Tu, ti piacerebbe?
3: Cruciani, fatti vedere, vengo in Viale Sarca domani.
1: Sì, va bene.
3: Vengo
1: metto...
3: lì, dopo vengo a Deslebio.
1: Sì,
3: maledetto.
1: Metto un cappellino.
3: Maledetto. Tasi! Tasi, che parlami!
1: Ma e quindi? E se parli tu?
3: Ti taglio le canne delle gole, Valfredo! La vena del tuo sangue! Ti stacco un braccio e ti prendo a sbaglio con le tue mani! Maledetto bastardo!
1: Direi che sulla libertà di stampa siamo molto indietro, ma su quella di bestemmia siamo minimo secondi, eh? Secondi!
4: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
5: Che mio cugino, che mio cugino, che si è fatta male. Ah, cornuto!

0: This is the zoo, only for you.
1: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.

0: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
0: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest, cazzo, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
0: A me, guarda, che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
0: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No, no.
0: E vaffanculo.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
0: sì.
3: Sei ignorante,
0: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
0: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
0: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
0: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
0: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
0: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
5: La piccola fiammiferaia.
3: Gli audiolibri.
5: Questa è la storia della piccola fiammiferiferaia. C'era una volta una piccola fiammiferiferammiferaia. Che vendeva fiammiferiferi all'angolo di una strada. Gente, gente, comprate i miei fiammiferiferi, urlava la piccola fiammiferiferammiferaia, seduta sul marciapiede della strada. Ma nessuno comprava i fiammiferiferiferi della piccola fiammiferiferaferaia perché tutti avevano già molti fiammiferiferiferi a casa. Porca troia! Perché nessuno compra i miei fiammiferiferiferi? Si domandava con tristezza la piccola fiammiferiferiferaia. Visto che il business dei fiammiferiferiferiferi non funzionava, la piccola fiammiferiferiferaferaia decise di iniziare a fare i bocchini. E diventò così la piccola bocchichinanara. Boccoccocchinini, venite a farvi fare i boccoccocchininini, urlava a squarciagola la piccola bocchichinacchinanara, seduta a bocca aperta sul marciapiede della strada. Ma con sua grande sorpresa, nessuno si fermò per farsi fare un bocchichinicchicchino. Uffa, disse triste la bocchinififeriferaia, non riesco a vendere fiammiferiferiferi e neppure a vendere i bocchichinicchichinotti. Triste e sconsolata, la ficca la bocchiferaia, non sapeva più che fare, quando a un certo punto passò di lì un distinto signore. «Perché piangi, piccola fiocchi bocchififeriferana?» chiese il distinto signore. «Piango perché non sono capace a fare nulla, né vendere i fiammiferigli e neppure a fare i boccocchini. Non piangere, ficca la bocchiferagna, io ho il lavoro che fa proprio al caso tuo». Non richiede esperienza, né talenti e tantomeno impegno. Basta che ti presenti 3 volte all'anno e riceverai migliaia di euro ogni mese, pensione compresa. E fu così che quella cretina incapace della picchia la bocchiferiferaia lasciò per sempre la strada e divenne parlamentare europeo. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: questo episodio del Wonderland verrà chiamata una stranissima vecchia.
1: Pronto?
2: Pronto, come sta?
1: Eh?
2: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Cosa dice lei?
2: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
1: Come? Non se la sento.
2: Sono Guido Inferni.
1: Cosa?
2: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Ma guardi, io ho telefonato anonimi, non capisco chi è lei.
2: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni.
1: Che cosa sta dicendo? Parli chiaro.
2: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto
1: Che cosa sta dicendo? Ma perché non parla più chiaro?
2: Signora, io sto parlando chiaro. È lei che è un po' rincoglionita.
1: Ah, ma lei chi? Che cosa è che sta chiaro? Che cosa devi fare?
2: Pronto?
1: Pronto, è pronto, ma che cosa? Perché non parli più chiaro?
2: Tapioca, vice sindaco Sbiriguda? Dalla voce si capisce che lei non è di questo pianeta.
1: Ma che cosa cavolo sta dicendo con queste telefonate che io non vedo il numero? Chi è lei?
2: Signora, vada a prendere il cervello che ha lasciato in cucina nel cassetto del pane.
1: Ma non lo guardo, io non la capisco. Queste telefonate anonime non intendo capirle.
2: Signora, signora, mi ascolti bene. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tira bestemmie.
1: Ma che cazzo gli fai della vatica frigorifero? Beh, perché non avete un numero normale fisso?
2: Pensi ogni volta
1: perché
2: che finirà...
1: Perché c'è la telefonata anonima? Che cavolo volete?
2: Ma avete...
1: Io non intendo più questo cazzo di telefono. E che porcheria! Basta!
2: Ma lei
1: non
2: è proprio...
1: Non mi sono andata adesso! Cioè, noi da chiamare... Se dovete vedere il numero vostro che chiamate!
2: Signora...
1: Non si telefonate anonimo, che c'è WPP e c'è Tarchine! Che
2: signora...
1: cavolo, chi cavolo siete voi?
2: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori!
1: Ma perché non parlate chiari? Lo fate apposta per non farvi capire che cosa mi state dicendo!
2: Da noi... Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica,
1: cosa?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Ma chi? Che cosa, Gabri, cazzi? Che cosa sta dicendo?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Basta! Io sto capendo che sono telefonate disgraziate! Non mi disportate più! Eccomo via! Se dovete parlare, parlate chiaro!
2: Va bene, signora, ho capito che lei se la sta prendendo.
1: Ah? Che cosa?
2: Signora, forse è meglio chiudere la telefonata.
1: Ma io non sto capendo niente!
2: Io
1: questi telefonati anonimi, senza che rispondi il numero, non sono a livello legale!
2: Vorrei chiudere, signora! Io,
1: ora, io mi rivolgo ai carabinieri.
2: Io sono
1: perché
2: una...
1: non è giusto che io devo rispondere a persone che non so chi siete.
2: Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti.
1: E come cavolo siete? Non mi dovete disturbare.
2: Vabbè.
1: Mi ha dato il mio numero di telefono.
2: Vorrei chiudere, signora.
1: Vabbè, ti studi bene, va bene. Ma le altre parole non mi dite chiare.
2: Le auguro una buona serata.
1: Io non lo so. Non lo so cosa mi succederà. Ma perché mi dovete rispondere così? E non mi dite chi siete. Ma lei chi è finalmente?
2: Sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni.
1: Ma sì, parlate, miau.
2: Senta,
1: e io non lo capisco che dite.
2: Come
1: non può parlare più chiaro?
2: Senta, signora, se lei non mi capisce io non ci posso fare nulla. Okay.
1: Non potete parlare più chiaro perché non avete la coscienza a posto. Perché non parlate chiaro e vi fate capire chi siete.
2: Allora vada a prendersela nel culo. Allora vada a prendersela nel culo.
1: Chi? Chi cosa?
2: Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene bene e gratis.
1: Disgraziati maledetti!
2: Grande festa!
1: Ma perché vi state comportando? Chi è questo che fa queste telefonate anonime contro di me?
2: Signor...
1: Ci sarà qualcuno che mi vuole...
2: Ma questa signora è totalmente pazza! Wender, ma dove cazzo l'hai trovata?
3: L'ho trovata circa 2 anni fa.
2: E come l'hai memorizzata?
3: È memorizzata come vecchia monodente.
2: Questa mi sembra più monocervello.
3: Dai, adesso chiudiamo e passiamo un'altra vittima, per favore.
2: No, Wender, il tuo sistema è progettato ad andare avanti con le vittime nel caso tu decidessi di chiudere la telefonata.
3: Ma io non voglio.
2: Chiudete Wender nella stanza mongoloide.
3: No, non potete.
2: Ora il sistema operativo del Wenderland continuerà da solo per sconfiggere la vecchia monodente.
3: No, non potete, no, no!
2: Scusatemi, ma è più forte di me. La devo distruggere.
1: Mi saluto, buonasera, buonanotte, ho capito.
2: Salve.
1: Sono disgraziata e basta. Chi siete voi?
2: Le auguro una buona serata.
1: Ma usi settando e basta, disgraziati.
2: Le
1: non dovete cercarmi così.
2: Le
1: sarà qualcuno sotto sotto che mi vuole del male e agisce così attraverso voi. Io non me la posso sbagliare.
2: Le
1: magari registrato la mia telefonata, ma sarà vero, c'è qualcuno che vuole il mio male e basta, detto tutto.
2: Le auguro,
1: siano.
2: Le auguro una buona serata.
1: Saluto e vi ringrazio e buonanotte.
2: Le auguro una buona serata. Salve.
1: Buonanotte, sì. Buonanotte.
2: Va bene, signora? Con questa telefonata ho vinto l'Oscar.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105
1: è tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo mo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, sono Antonio?
4: Sì, sono io.
5: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati sì. Che voglio... Posso finire la frase?
4: Prego, prego.
5: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Uh-huh. Io ho la possibilità...
4: Di che cosa?
5: Di farla lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
4: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccio capire.
5: Allora, in pratica si tratta di fare... Intanto lei, lei cos'è, accasato?
4: Che cos'è accasato?
5: Nel senso che stai a casa sul divano non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
4: Sì.
5: Ok. Sei titolare di un contratto di colore?
4: Un contratto di che cosa?
5: Nel senso che lavori nero? C'è qualche contratto di nero in essere, qualcosa, no?
4: Ogni tanto qualcosa.
5: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante. Lei di dov'è?
4: Io sono di Bari.
5: Eh?
4: Di Bari.
5: Ah, di Bari.
4: Figa.
5: Quanto è piccolo il mondo.
4: Come mai?
5: No, che una volta io facevo, da ragazzo, non facevo il writer, presente? Quelli che vanno con le bombolette sui muri a scrivere. Pensa, il primo disegno che ho fatto nella mia vita era proprio a Bari. Sul muro ho fatto, c'era un muro libero, ho scritto, siete dei terroni di merda. Infatti infame.
4: Vabbè, dai, come? Sentiamo.
5: Possiamo parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda tutta la vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fa lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è nel senso...
4: Quanto è al mese?
5: Al
4: mese, quant'è? Quanto spacco?
5: Al mese sono 1840 nette. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo... Non abbiamo i ticket, quelli aziendali.
4: Non la porta a casa, non è problema.
5: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
4: È un fig da zocco come
5: sì, pensa che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
4: Mi porto, giudicami chi è, fammi pranzo.
5: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso...
4: No.
5: Che poi fate sempre così voi giù, pranzo che vi abboffate, poi pirichella, sega davanti al computer,
4: Sono punti di scomo. Ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, allora, quando fanno il contratto, cioè, che azienda è? Voi capire.
5: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero. E la mansione è quella di fare. Devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
4: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
5: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
4: Ma no, sinceramente no, non mi interessa, spedita.
5: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo... Vado avanti a parlare o già proprio hai tirato i remi in barca?
4: No, nessun remi in barca, dimmi, senti, comunque...
5: Cioè. Somaro di merda, nel senso, io sto parlando... Sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
4: Sì, ti sto ascoltando, cioè, fatto,
5: se non vuoi, se vuoi fare il chiacchierone che non ci voglio, vuoi andare avanti a parlare, nel senso... Dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto. Facciamo che... Ascolta, non ci siamo mai sentiti, l'offerta non c'è mai stata, non c'è...
4: No, tu dico fa, io già vengo dalla base, sono quello che chiuna
5: c'è. Io rimango sulla mia posizione, nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Sapere che sei nella merda mi fa stare bene, quindi ascolta me, ti do una suoneria del telefono, te la regalo io. Chi si è visto è visto, va bene?
4: Chi si è visto, voglio che ci ti pigli un culatare a tua fai, voglio c'è la suoneria, chiama mamma, ti chiama, il vice storici.
5: Dai, facciamo così, la canto e la registro insieme a te. Allora, la suoneria del tuo telefono fa così. Chi non lavora
4: e non fa l'amore.
5: No, aspetta. Ehi. Sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. Fai finire. La suoneria del tuo telefono è così. Chi non lavora è in meridione.
4: Una morte da mamma.
5: Chi non lavora è in meridione.
4: Sotto fino a un borro pallaggione dove.
5: Chi non lavora è in meridione.
4: E sei un trimone, mo che ha vinto a tara tua culo, mo ci vino.
5: Chi non lavora è meridione. Chi non lavora è in meridione. Oh, rispondi, scemo, che sta suonando. Chi non lavora è in meridione.
4: Busa pa va fa mo ca che tra musica ca tuga tremon.
5: Ehi, ma guarda, sta per andare di merda, va, che non c'ho di lavorare, lo sapevo io.

0: Lo Zodi 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Cataneo ci insegnerà a non pagare l'affitto e le utenze attraverso il mimetismo e il bricolage.
2: Salve amici, ben ritrovati dopo la lunga pausa estiva. Visto che ormai il fenomeno dei podcast si sta volatilizzando più in fretta delle scorregge al parco pubblico, cercherò di ottimizzare i nostri appuntamenti, in modo da potermi arrabattare con altri lavori di fortuna che mi possano dare sostentamento. Detto ciò, partiamo con un nuovo episodio, dove vi insegnerò a vivere in un bell'appartamento senza spendere un soldo, grazie all'astuzia, un po' di sana finzione e moltissima capacità di arrangiarsi. Non indugiamo e partiamo con la lezione.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Partiamo dalla scelta dell'immobile, che può essere anche un appartamento trovato su qualche sito di affitti brevi. Preso possesso dell'appartamento, cambiate immediatamente ogni serratura. Dopodiché parcheggiate una sedia a rotelle sporcata di feci sul sedile e un passeggino innanzi alla porta con segni evidenti di sbranatura da parte di grosso cane molossoide. Nessuno oserebbe avere un atteggiamento scontroso con un portatore di problemi fisici che defeca ovunque, che per giunta ha un infante in casa e un cane feroce. Ma ora viene la parte più difficile, il cercare di non farvi buttare fuori. Quindi ascoltate bene e prendete appunti. Il primo che si presenterà alla porta cercando di farvi sloggiare sarà ovviamente il proprietario, che in genere è una giovane o un giovane ragazzo che ha ereditato l'immobile da qualche anziano defunto e che ha pensato di metterlo a reddito prima di incontrare uno come voi che gliela avete piantata nel culo. Voi non indugiate e appena sentite suonare alla porta o bussare rumorosamente con intenzioni ostili, sedetevi sulla sedia a rotelle e aprite, ma prima cercate di indurvi delle feci fresche per ottimizzare il senso di disgusto e inibire il contatto fisico. Appena aprirete, mostratevi subito spaesato ed evasivo, fingendo la nostra pietra miliare, ovvero il disturbo mentale, accompagnato ovviamente dalla frase accentuante ripetuta ossessivamente, ovvero bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio.
3: Scusi, buongiorno, c'è nessuno? Scusi, salve, senta, volevo chiederle una cosa. Non è che può andare via? Per favore? C'è nessuno?
4: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
5: Oddio, ma che puzza!
4: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
5: Ma è tutto sporco, fa schifo qua dentro!
4: Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
5: Oddio, che schifo, addio!
4: Bebe mio!
5: Tornerò con mio padre!
4: Bebe mio!
2: Bravi, primo round vinto, ma presto la giovine proprietaria si presenterà con qualche energumeno, che di solito è il padre, che arriverà incazzato come un puma e con intenzioni ostilissime. Non fate altro che defecare nei sacchetti per tutti i giorni di attesa e crearvi una piccola trincea di sacchetti di merda fra voi e il malintenzionato. Vedrete che demorderà immediatamente dal toccarvi o entrare nella dimora.
5: Sono tornata con mio padre!
6: Apri, stronzo! Apri questa cazzo di porta!
4: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
5: Oddio!
4: Bebe mio! Bebe
6: che c'è sto schifo? Ma questa è merda!
4: Bebe
6: ma
4: mio!
6: Che schifo!
5: Bebe
6: mio! Vai via, tesoro!
4: Bebe
6: stronzo!
4: Bebe mio!
6: Chiamerò la polizia, avrai presto la stronzo!
4: Bebe mio!
6: Pezzo di merda!
4: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
2: Grandioso! Secondo round vinto, ma ora vi è lo scoglio più complesso, ovvero gli sbirri. Non preoccupatevi delle nuove leggi sullo sgombero di case occupate, perché quei coglioni del governo hanno fatto una legge che riguarda solo chi occupa abusivamente, mentre chi ha un contratto di affitto o un rent non può essere sgomberato. Ma per una vostra sicurezza ulteriore, quando aprirete la porta agli sbirri, oltre la merda nei sacchetti che formano una trincea, la cacca addosso e i disturbi mentali con la frase ripetuta, ponete un finto bambino fra le braccia e fingete di cullarlo, ovviamente assicurandovi di riprodurre da YouTube il verso del bambino attraverso il vostro telefonino per rendere la scena più credibile.
7: Apro subito questa porta, forza, sai? La polizia! Apra, dai!
3: Glielo dica.
7: È
8: pieno di merda.
7: Sì, va bene, adesso ci penso io. Va bene. Allora.
4: Eccola, porca troia! Mamma mia!
3: Te l'avevamo detto!
4: Mamma mia, ma è pieno di merda! Mamma mia, senta, lei deve andare via immediatamente dalla casa di questo. Mamma mia! Accidenti, c'è un bambino!
9: E chi se ne frega, faccia qualcosa, lo deve mandare via sto stronzo!
4: Guardi, il signore ha un bambino piccolo!
9: Ma non è un bambino, è un pupazzo!
4: Adesso lei non si permette, io sono poliziotto, lo dico che è un bambino!
9: Ma è un pupazzo, è un bambino! Cazzo di merda, mandi via sto coglione per favore.
4: Appunto perché è pieno di merda, guardi, non c'è niente da fare, andiamo via, guardi, scusi il disturbo, stia pure quanto bebe vuole.
9: Ma cosa fa?
2: Bravi, avete vissuto per almeno 5 o 6 mesi in una casa senza pagare niente. Ma ovviamente, dopo un po', i dispetti e i tentativi di sbattervi fuori vi romperanno i coglioni. Quindi accettate qualche soldo dalla proprietaria sotto forma di ricatto palese e andatevene felici e soddisfatti. Ovviamente per ripetere la tecnica nuovamente, magari in un'altra città. Ma evitate il sud Italia, lì probabilmente finireste a concimare qualche campo di pomodori. Meglio rimanere al nord. Si sa che al nord sono tutti coglioni. Al prossimo episodio.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Nelle puntate precedenti.
11: Non c'è passato niente! Oggi quando deve arrivare la bolletta adesso, continuo a pagare!
12: Dovrebbe arrivare venerdì! Un attimo che le passo il tecnico!
11: Chi è il tecnico? Pronto!
13: Gas e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi. 4
11: mi ricambi con
13: 3
14: Si sono dimenticati del 5. Allora, ascoltami.
11: Guarda la boletta.
14: Se la sto guardando. Allora, il tuo 208. 5 9 9 5 sul rosso. Puoi andare al contatore? Tu devi controllare che la levetta sia su.
11: Del contatore la devo passare.
14: Ce l'hai lì?
11: Sì, sono qua.
14: Allora col tasto, allora tieni premuto il tasto e la levetta in giù.
11: La levetta! Devo aspettare la levetta ancora!
8: Sì, però calmo!
11: Aspetta che me ne vuole fare la levetta! È saltato ancora tutto! È saltato tutto!
8: È giusto, ecco, Egno, stiamo
11: staccato ancora la corrente, non sta tu,
8: ascoltami, è corretto, stiamo resettando il sistema.
11: Ma io non sono luce adesso, brutta merda.
8: Ok, adesso togli il pollice dal tasto.
11: Tiro su,
8: ritira su la leva.
11: La puttana, quanto mi sta sulle palle. Ma aspetta, no, sta su. Vieni indietro, Argento, vieni indietro la leva.
8: Come è possibile?
11: La leva, brutta merda.
8: Se prima stava su, deve tornare su.
11: Guarda,
8: Bene, abbiamo resettato il sistema.
11: Che cosa devo fare? Che cosa devo fare?
8: Mi manca solo il tuo indirizzo.
11: Guarda dalla boletta, io sto guardando dal terminale.
8: Allora ti chiami Ennio giusto?
10: Dove abita Ennio? Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Scoprilo nella nuova puntata di Dove abita Ennio?
15: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: dosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no!
2: È quella puttana di sorte! Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate...
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile. Della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb. Huckleberry, io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice. Che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente... E un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
9: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
10: Karate Kid è morto. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
13: Cinese di
12: Leon-san!
11: Sì.
14: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
12: No, no.
14: Vieni qua.
12: Tu all'italiano non
14: vieni
12: puoi
14: fare.
12: Vieni qua, Leon-san. Fare cinese.
14: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
12: No, è più puttana.
14: Metto la cela. Tolgo la cela.
12: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
15: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
16: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
17: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
17: Hop hop ghiaccio.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
18: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
16: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
19: Zio Gadget, è una tragedia!
16: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
19: Ma che fai, zio? Disegni?
16: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
19: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
16: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo zio Galera sta per uscire dal carcere e i suoi due nipoti, Massimino e Giovannino, vogliono festeggiare il suo ritorno, riempiendo di bandiere i balconi di Quartoggiaro.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, se sbandiera le bandiere?
1: Sì.
2: Allora, chiamavo per un'esigenza. Sono qua con mio cugino, Giovannino. Adesso, voi fate quelle belle, quelle giganti, quelle grosse, giusto?
1: Sì, certo.
2: Ok, partiamo dal presupposto che dei soldi non è un problema, nel senso che siamo virtuosamente pieni. Allora, praticamente ci serve di congegnare un gonvalone, una bandiera.
1: Sì.
2: Che poi dobbiamo produrre per tutto un quartiere, per mettere fuori dalle finestre.
1: Sì, sì, sì.
3: 3.000-4.000 bandiere.
2: Cioè, una roba, è un lavoro grosso.
1: Sì.
2: Perché esce mio zio Donino, dopo 30 anni di onorata carriera carceraria, esce. E quindi dobbiamo fare questo festeggiamento nel quartiere, perché lui è una personalità.
1: Sì.
2: Ecco, e voi siete in grado?
1: Sì, certo, noi facciamo bandiere.
2: Questo lo capi, se no non ti chiamavo. Se facevi,
1: no, cioè,
2: se facevi autovetture,
1: no, certo. Allora, signora, scusi, una... allora, il nostro mestiere è far bandiere. Facciamo bandiere, si immagini, da 30 anni.
2: Anzi, se sei vero.
1: Da 36 anni che ho rilevato io l'azienda. L'azienda c'è dal 28, quasi 100 anni. Il nostro mestiere lo sappiamo fare, se no non saremmo sul mercato.
3: Quindi tuo bisnonno faceva le bandiere.
1: No, no, noi l'abbiamo rilevata nell'85.
2: Cazzo, quando c'era Scialpi. Quel mondo lì,
3: sì,
1: nell'85 abbiamo rilevato questa azienda che c'era già dal 28, quindi io sono qua dal 30, sì, da 35 anni.
2: Sì, vabbè, ma questo non me ne frega un cazzo adesso. Non è che sto a entrare nei tuoi dettagli.
1: Ho capito, della... siccome tu mi hai fatto una domanda, mi hai detto, sapete, fate
2: sì,
1: le bandiere.
2: Ma stai calmo, cioè non è che ti devi ingistare.
1: No, dice, non me ne frega un cazzo.
2: Vabbè, è normale, non me ne frega un cazzo la tua
1: giusto,
2: vita.
1: Giusto. Allora, guarda, scusa. Facciamo così, mi mandi una richiesta via mail?
2: No. No, io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai avuto internet, non mi interessa internet.
1: No, guarda, noi mi spiace ma siamo
2: certificati. Tu lavori solo con internet, fai le bandiere e lavori solo con internet.
1: No, noi siamo certificati, abbiamo una procedura da seguire. La procedura
2: che sei,
1: prevede...
2: il Ministero degli Interni che c'è la...
1: No,
2: Che sei il Ministero degli Interni che c'è la procedura? Che
1: no,
2: vuoi?
1: No, tutte le aziende certificate hanno una procedura.
3: Massimino sta spiegando il signore che praticamente se tu fai l'ordine tramite la mail, così è certificato.
1: No,
3: capito?
1: No, attenzione.
3: Visto che è un coglione, c'ha paura.
1: Scusi, signore, noi essendo un'azienda certificata, abbiamo delle procedure.
3: Senti, sciacqua coglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
2: Solo
3: un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quartoggiaro c'è. Hai capito?
1: Ho capito, ascoltami, io non so cosa dirti.
2: Dire sì, padrone. Quello devi dire, capito?
3: Se no, con la bandiera ti avvolgiamo, tipo Sacra Sindone.
2: E ti fumiamo come un cannone. Hai capito? Capito?
1: Bene, ragazzi, grazie, ma non. No, andate da qualcun altro. Non sono in grado, allora, guarda.
2: Sei in grado,
3: Sei in grado.
2: No.
3: Mm? 3.000 bandiere col naso, sai che belle.
1: Lo so.
3: Poi ti facciamo anche pubblicità, perché poi ci avvolgiamo anche i cadaveri quando spariamo a qualcuno, hai capito?
1: Sì, ma non sono in grado. Ok, grazie, ragazzi.
2: Ho voglia di morderti.
3: Sì.
1: Prego?
2: Ho voglia di morderti.
1: Ok, grazie ragazzi, buongiorno.
2: Proprio alla guancia.
1: Buongiorno.
2: Morderti alla guancia, ti mordo.
1: Buongiorno.
3: Dai,
1: Buongiorno, grazie, buongiorno.
3: Che schifo.
2: Che voglia di morderlo che ho. Adesso vado lo mordo.
0: Nella prossima puntata.
4: Per continuare con l'italiano, premere 1.
2: Bastardo!
5: Tamarri.
6: Lo Zoo di 105.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo adesso.
7: Un vero uomo non cerca parcheggio, lo crea. Sii padre eterno, sii uomo. Bevi una birra scaduta sostenendo che è barricata. Sii uomo. Non dirle ti amo. Dille sto uscendo. Sii uomo. Il telecomando è un prolungamento del bicipite. Non cederlo a nessuno. Sii uomo. Se non sai aprire un barattolo, non sei un uomo. Sei un barattolo. Non sii barattolo. Sii uomo. Caga sempre nel cesso alla turca, così ne approfitti per fare squat. Sii uomo. La colazione non esiste. Esistono gli avanzi della sera prima. Inizia la giornata con slancio. Sii uomo. Il calendario è una roba da cazzi mosci. Capisci che giorno è? Guardando il sole. Sii uomo. Non invecchiare. Aumenta di livello. Sii uomo. Afferra un cucchiaio da cucina con due mani e vai in giro per casa facendo il rumore della moto. Sii completamente coglione immaturo. Sii uomo. Brum brum brum brum. Rendi chiaro alla tua famiglia quale parte della casa è il tuo territorio, pisciando negli angoli. Sii uomo. Meno Polase, più Polonio. Sii Putin. Sii uomo. Se hai mal di denti ma hai voglia di pizza, schiacciala forte e sparatela in vena. Sii uomo. Portati un libro al mare e usalo come ventaglio. Sii uomo. Lo schiaffo durante la pecorina è un diritto, è anche un rovescio. Sii sinner. Sii uomo.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, tuo padre appoggiava il cazzo sul binario dopo che passava il treno Rotter. Perché frigni come un figlio di puttana mignotta, bastardo? E ricordi che ti ha sb***o in culo il drago. Annotatelo.
9: Oh, Ron, tu sei mio migliore amico. Stami vicino in questo momento di dolore.
2: Che è successo? Ti sei infilato la bacchetta magica nel culo dalla parte sbagliata, pezzo di merda, figlio di puttana.
10: Ehi, hey Ron, a te però ti ha pisciato in bocca Luca Alba, eh?
2: Per quello che deve crepare mai quel bastardo di merda, voglio che... proprio voglio mangiargli le budella mentre si sta morendo, quel merda, bastardo.
9: No, peggio, molto peggio. Sto perdendo i capelli.
2: Minchia, di già. Hai solo 10 anni!
9: Lo so, Ron, ma è colpa della maledizione che mi ha lanciato Rorredor quando ha ucciso i miei genitori!
11: Scemo di merda! Non devi pronunciare il suo nome!
9: Lo so, Hermione, ma capiscimi! Sono stressato perché sto perdendo i capelli!
11: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi farti crescere i calli sulla cappella giocando a scacchi coi piedi!
9: Ma che vuol dire?
11: Vuol dire che se vuoi infilarti una rana nel culo, non c'è bisogno di dipingerti le chiappe di verde!
9: Non capisco!
11: Quello che sto cercando di dirti è che non puoi mettere un dito in bocca a tua madre e poi lamentarti se le mani ti puzzano di cazzo.
2: Questo è pena.
12: Silenzio! Rarry Occhi di Fogna Rotter, si può sapere cos'è tutto questo baccano?
9: Ah, non silente! Sto perdendo i capelli, mi aiuti!
12: C'è solo un incantesimo capace di far ricrescere i capelli. E dimmelo, così poi lo dico anche a Mazzoli, eh?
9: Me lo dica, la prego, la prego!
12: L'incantesimo è il seguente. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birre bizzarre ai birbanti barboni berberi, perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbavano le birre nelle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sborrare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema.
2: Sai cos'è, Anus? Che proprio tu ci giri intorno.
9: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni barberi perché i... Sei scemo? I birrai birmani di Brema con garbo bararono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni barbe.
3: No.
9: I birrai birmani di Brema.
3: Minchia, vomitare.
9: I birrai birmani di Brema con garbo bararono le birrerie bizzarre e birbanti barboni berberi.
11: No!
9: Perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbocavano le birre delle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sbocare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema. I capelli mi stanno crescendo, ma nel culo! Mi stanno crescendo nel culo! No, no, no!
2: Vabbè, almeno così non devi farti la riga, figlio di troia!
9: Dannazione, ma perché capitano tutti a me? Perché?
11: Perché devi imparare una lezione!
9: E cioè?
11: Che non puoi farti infilare un braccio in culo da Spider-Man e poi lamentarti perché hai il cesso intasato di ragnatele.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare.

0: sei uomo. Adesso.
1: Se hai una crepa sul muro, non usare lo stucco. Coprilo con un calendario di donne nude. Sii uomo. Il catcalling è molestia, ma alcune donne lo apprezzano. Nel dubbio, fallo a tutte. È 50 e 50. Sii giocatore d'azzardo. Sii uomo. Non fare l'amore. Scopa. Forte. Sii uomo. Se vai al saggio di danza di tua figlia, lancia le banconote sul palco come se fosse uno striptease. Sii uomo. Se è figa ma hai i piedi brutti, dille che sei appena diventato froccio e scappa. Sii uomo. La gente non ti odia, ti invidia. Pensala così. Sii superuomo. Prenditela sempre con tua moglie per qualsiasi motivo. Se sei single, incazzati con la lavatrice, che tanto serve alla stessa cosa. Sii uomo. La fica è come il whisky. Deve avere almeno 18 anni ed è meglio con la coca. Sii Michele l'intenditore e sii uomo. Se tua moglie alza la voce, tu alza il volume di TikTok e continua a farti i cazzi tuoi. Sii uomo. Se prendi una multa per eccesso di velocità, incorniciala e appendila in salotto come una laurea. Sii uomo. Quando entri in banca, guarda tutte le telecamere come se dovessi rapinarla. Sii sospetto. Sii uomo. Inizia una serie con lei e poi guardala da solo di nascosto. Sii uomo. Quando lei ti chiede cosa facciamo per l'anniversario, tu rispondi: quale? Sii uomo. Quando sei in palestra, fai rumore anche senza pesi. Sii uomo. Ci sono solo due risultati quando giochi a FIFA: vincere o calcio alla play. Sii uomo.
2: Yeah. Yo. Per lo

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il te-

0: terzo nome si chiama Cthulhu.
1: A lei c'ha anche un terzo nome.
0: È terzo nome,
1: cioè,
0: come
1: è un principe lei?
0: Mio padre Narduzzi.
1: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
2: quello
1: si chiama?
2: Sì.
1: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
1: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
2: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
1: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
1: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
0: Vedi qua?
1: Sì.
0: Biberò?
1: Biberò?
0: Bicazzo!
1: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
0: Certo.
3: Verrazza mai da una borraccia?
0: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
0: non
3: con
0: è
3: un bicazzo in
0: borraccia.
1: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
1: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
1: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
1: Ma no, ma no, no, no.
0: E vai alle scarpe lì.
1: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
0: B! Bibite!
1: Le bibite!
0: B! Banane!
1: Le banane!
0: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
1: Bravo! Oh, infatti, si
0: io
1: sa, esistono...
0: Io ho visto un piacere respirare con le b***e!
1: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
0: Voglio!
1: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
2: Cosa no? Cosa no?
0: Coccodrillo!
2: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
1: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
1: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
2: Ma è la coccinella!
1: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
0: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
1: Certo.
0: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
1: Sì,
0: sì, ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
2: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
1: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
2: Sì, è porta fortuna!
1: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
0: È una vergogna!
5: Basta, si
1: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
1: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
0: Ma
1: quale cardamomo?
0: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
0: Zoccola.
1: Sì, giusto.
0: Zoccolona.
1: Giusto, eh.
0: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
1: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
2: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
0: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
0: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
0: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: Un devastante virus ha mandato in crisi la popolazione per diverso tempo. Economia, società, costume. Tutto si sbriciola al suo passaggio. Ma non la scienza. Gli scienziati russi LGBT hanno fatto sperimentazioni su sperimentazioni per arrivare ad una quadra.
2: Dottore, ho aggiunto un po' di forfora di barbone.
3: Occhio a non far esplodere quella soluzione. Ha una concentrazione di sudore di nigeriano del 97%.
1: E finalmente, dopo vari esperimenti, ci sono riusciti.
4: Signore e signori, è con grandissimo onore e piacere che vi presentiamo il vaccino. Abbiamo qui quattro valorosi che si sottoporranno come cavie.
1: I quattro giovani vengono vaccinati e tenuti sotto stretta sorveglianza. Ma dopo poche ore dalla somministrazione, ecco uscire dei sintomi particolari.
5: Cosa succede? La mia testa.
6: Spero non sia una reazione allergica.
7: Il vaccino. Che sia. Sto per svenire.
1: E i quattro ragazzi cadono in un sonno profondo. Al risveglio qualcosa è cambiato. I quattro ragazzi avevano ora dei superpoteri. Ecco quindi a voi, Cetriolino Boy.
8: Io ho il potere di evocare immensi cetriolini sott'aceto.
1: Zizzona.
9: Io sparo potenti raggi laser dalle mie zizze.
1: Mister Niente.
10: Io sburro.
1: Ed infine, il loro leader, Capitan Findus.
11: Io ho il potere di farti friggere fino a renderti croccante e delizioso.
1: Insieme, sono la Lega dei Super Minchioni.

0: Grande!
1: Ragazzi, combattere il crimine non dà tregua.
2: Già, abbiamo appena sventato la rapina in quel negozio di pasticche.
3: Ora possiamo riposarci un po'.
1: Io sbarro.
2: Ben detto, mister Niente.
4: Attenzione, Lega dei Super Minchioni! Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Un mostro si aggira per la città!
3: Forza, ragazzi, andiamo!
1: E partono a bordo del loro jet pazzesco! Una volta arrivati, fanno la conoscenza del loro nemico.
5: Inchinatevi dinanzi a me, il signore della potenza, Lord Buco Nero! Anch'io sono stato vaccinato ed ho ottenuto mostruosi poteri!
1: E con il solo sguardo fa saltare in aria un palazzo.
0: Ragazzi, dobbiamo fermarlo.
2: Vediamo se gli piace una bella raffica di smammellata di laser.
5: Insipida troia, sono immune ai tuoi laser.
0: Non preoccuparti, zizzona, ci penso io.
6: Meteore di cetriolini giganti.
5: Cetriolini giganti, me li mangio tutti,
1: E Lord Buco Nero apre la sua bocca divorandoli tutti.
5: Qualcun altro?
3: Vediamo se questo stronzo può resistere alla frittura di Capitan Findus.
5: Tempura suprema! Anche tu! Il mio corpo è rivestito da energia! Non puoi farmi niente!
0: Cosa possiamo fare?
2: Mister Niente, tu!
0: Io sbarro!
2: E questo è il momento! Sbarra!
0: Io sbarro? Io sbarro!
6: Io sbarro!
1: Ed un suono anomalo riecheggia ovunque. Un immenso tsunami di liquido seminale travolge ogni cosa, distruggendo tutto e sconfiggendo Lord Buco Nero per sempre.
3: Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ma ora, che ce ne faremo di tutta questa
7: È qui che si vede la grandezza di un vero eroe, ragazzi. Ci conviene metterci subito all'opera. È ora di ingoiare tutto.
8: Il perineo della realtà.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Merda!
9: Però.
11: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: È impossibile, lo sguardo tenebroso e un talento per la recitazione pari a quello di qualsiasi montagnetta di sterco. Per il cinema nostrano, Raul Chioma non era solo un attore belloccio e incapace, era l'attore belloccio e incapace per eccellenza. Tra i film che lo hanno visto protagonista troviamo infatti alcuni dei più grandi flop degli ultimi 30 anni. Chi non ricorda titoli come Esco dal mare col costume a mezzo cazzo e poi sussurro come un albanese timido, oppure Fingo di essere un dottore ma non ci crede nessuno due, o anche Le indagini del commissario non si capisce e Il pluriodiato Vi prego doppiatemi. Ma è sul piccolo schermo che la stoccafissitudine di Raul Chioma ha dato il suo meglio. Titoli come C'è coglione in pretura, Un posto dal logopedista 3 e Non chiedetemi di piangere sono veri capisaldi della TV spazzatura italiana. È opinione condivisa che fu proprio la sua interpretazione di Romeo Montecchi in Romeo e Giulietta a Tenerife a convincere Mario Monicelli che era venuto il momento di lasciare questo mondo. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Le vibrazioni, percepisco le vibrazioni.
8: Ah, lei è un medium.
9: Un anularum. Che è più piccolo del medio.
8: Vabbè, ma fa lo stesso mestiere.
9: È un mignolum. Sono cresciuto e sono diventato anulare.
8: Prossimo step.
9: Medio.
8: Poi ci sarà
9: Indicium.
8: E infine
9: basta.
8: Al pollicium.
9: Pollicium no, non c'è.
8: È un'altra cosa.
9: Non serve. Percepisco delle vibrazioni e vedo che lei ci vibra la paperella.
8: Con questo lei intende
9: la paperella,
8: quella della vasca da bagno di gomma?
9: No, la può avere anche nella vasca da bagno.
8: Sì.
9: Ce l'avrà sempre dietro la paperella.
8: Ah, allora
9: ci vibra la paperella lei.
8: Allora mi sfugge forse il concetto.
9: La paperella. Lei è giovane, quanti anni c'ha?
8: 32.
9: È giovane, c'ha la paperella ancora che fa qua. Così.
8: Stiamo sempre parlando dei giochini dei bambini, insomma, quelli che fanno sgnacchi sgnacchi.
9: No, i bambini da lì escono ma non entrano, devono diventare cresciuti. È un giochino da adulti quello, la paperella che fa qua.
8: Ho capito.
9: Qua, ci fa.
8: Sì, non ho capito cosa c'entri la mia paperella con il Raul Chioma.
9: Perché io vedendo questa cosa che fate voi altri, cos'è?
8: Il programma?
9: Il programma.
8: Chi l'ha svisto?
9: Ho percepito le vibrazioni. Ho percepito la sua paperella che faceva qua.
8: Non credo sia il punto del disco.
9: Senta, qua. Adesso ho fatto anche un terzo qua, quindi qua.
8: Va bene, su Raul Chioma abbiamo informazioni?
9: C'aveva la paperella lui?
8: Credo di no.
9: E allora no.
8: Va bene.
9: Non sono pratico. Senta questi quanti qua. Qua. C'è una paperella così lei, c'è un tacchino.
8: Va bene, la saluto e la ringrazio.
9: Vorrei farle vibrare tanto la paperella.
8: Siamo a posto così, grazie mille.
9: Non vuole far vibrare la paperella?
8: No, grazie, a posto.
9: Guardi che sono bravo a farle
8: vibrare. Lo immagino, si sente dalla voce.
9: C'ho lo storione.
8: Sì, vabbè, grazie mille allora,
9: Arrivederci. Silenzio. La smetta di fare qua, che non riesco a guardare questa cosa che state facendo voi. Come si chiama?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto? Qua.
8: Sì, va bene. Qualcuno può attaccare, grazie.
9: Qua.
8: A causa dell'effetto un po' schifiltoso che fanno gli addominali su un ultra cinquantenne, negli ultimi anni Raul Chioma si era dato a ruoli più seri e castigati, raccogliendo la non facile sfida di recitare peggio di Terence Hill nello spin-off di Don Mongolo. È proprio durante le riprese della popolare serie che scoppia lo scandalo. Diversi siti iniziano a pubblicare una serie di audio molto compromettenti indirizzati all'amante segreta di Chioma, una ventenne cafona che, a quanto si capisce proprio dai messaggi, attenzione, una nuova telefonata.
10: Adriana!
8: Dicevamo, l'indignazione popolare per l'amante di Raul Chioma è enorme. A fare scandalo non il tradimento dell'affascinante e sofisticata moglie che gli ha dato 28 figli, né la discutibile scelta di tradirla con una sciacquetta 8-bit buona malapena per elemosinare pompini all'uscita dall'Hollywood. No, a scatenare l'opinione pubblica è invece la pochissima dimestichezza con le consuetudini grammaticali della nostra lingua dimostrata dall'attore in quei messaggi. Specialmente la riprovevole aggettivazione di certi participi presenti e l'infelice scelta delle strutture sintattiche. La maschera è caduta. Ora tutta Italia conosce la verità. Raul Chioma non era un attore che interpreta un babbeo in TV. È un babbeo nella vita reale. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
9: Allora, ho chiamato...
8: Sì.
9: Anche l'Enrico.
8: Cioè, lei ha chiamato un suo amico?
9: L'Enrico.
8: L'Enrico, sì.
9: Che è il mio vicino di casa.
8: Che è lì con lei adesso?
9: Sì, è qua, ah. È qua. Saluta, Enrico.
10: Adriana!
8: Scusi, questo amico ha già chiamato una volta?
9: Sì, quando sono andata a chiamare lui stava appunto
8: al telefono con me.
9: E sa perché?
8: Dica.
9: Qua, ha percepito vibrare la paparella.
8: Veramente lui cercava Adriana?
9: Perché Adriana c'ha una bella paparella. Com'è la paparella di Adriana, Enrico?
10: Molto bella.
9: Molto bella, sentite.
8: Sì, ma che Adriana non è qua.
9: Sì, lo so. Perché Enrico è totalmente pazzo.
8: Appunto, Adriana non esiste.
9: Adriana è scappata con un polacco.
8: Ah,
9: 15 anni fa. Ma se c'è una cosa che Enrico riconosce.
8: Sì.
9: Fa sentire.
10: Què.
8: Ecco, immaginavo.
9: Riconosce la sua paperella, che vi quanto ci vibra lei, la paperella.
8: 12.
9: C'è una bella paperella lei.
8: Sì, proprio.
9: Come ce l'ha la paperella?
8: Senta, guardi, io le consiglierei di telefonare al suo amico Enrico.
9: Barbagianna.
8: No,
9: non è Barbagianna.
8: Qualcuno può chiamare la polizia?
9: È Madre Perlacea. Madre Perlacea.
8: Che parola è Madre Perlacea?
9: È che Madre Perlacea quando tutta liscia.
8: Sì, no,
9: la paperella può essere Barbagianna. Sì, quando c'ha il pisetto da pope,
8: sì.
9: Presente il pope ortodosso, messo tutto ortodosso, sì. Così che c'ha questi pisetti lunghi.
8: Ma sono morti tutti in redazione?
9: Faccia sentire come vibra la sua paperella.
8: Non vibra nessuna paperella qua. Non vibra niente.
9: Senti,
8: sì.
9: Anche l'Enrico.
8: Sì.
9: Anche se prende le pastiglie.
8: Ecco, allora io vi saluterei e terminerei
9: la puntata.
8: Chi ha
9: che pensa lei?
10: Barbagianna.
9: Barbagianna, si è detto che bravo.
8: Bravo Enrico, bravissimo.
9: Quanto le vibra.
8: Infinito.
9: Non riesco a smettere.
8: Sì, allora io la saluto.
9: Va bene.
8: Arrivederci.
9: Ha fatto un altro qua.
8: Sì, va bene. D'accordo, grazie. Forse per la vergogna, forse fatto fuori da qualche purista della lingua, l'attore svanisce nel nulla da un giorno all'altro. Al momento della registrazione di questo servizio le ricerche proseguono a tappeto e gli unici luoghi dove non si cerca il povero attore sono biblioteche, libreria e luoghi di cultura in generale. Ogni minuto è prezioso e a quanto emerso dalle registrazioni l'attore non sarebbe in grado di comunicare in maniera comprensibile. E quindi vi chiediamo cortesemente, se qualcuno di voi avesse notizie su Raul Chioma, di scrivere un'email all'indirizzo la mia paperella non è Barbagianna @chilasvisto.it.
9: Co.
8: Gallinacea?
9: Co. Mi ha fatto risvegliare il gallo cedrone. Facciamo un documentario. La sua paperella è il mio gallo cedrone.
3: Chi l'ha svisto?
5: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Ma lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
8: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
7: Ce n'è giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
12: Dai. Cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
12: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapessi che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
8: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la bomba. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
14: Cos'hai in mano?
7: Eh?
14: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo!
6: Sudafrica.
7: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
7: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Lo Zoo di 105 presenta
15: L'asciugone palanca.
16: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Ma volevo di subano, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pide, ma perché mi butta giù?
17: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
17: Sì.
18: Ecco, senta, io e mia moglie purtroppo abbiamo smarrito il gatto Ganimede, che questo gatto che sta con noi, diciamo, da un po' di tempo, un po' di anni, lo portiamo sempre dietro, perché cosa vuole? È un po' malato, capisce?
17: Sì.
18: E c'ha un occhio un po' gigio, diciamo, no? Sa che ci sono quei gatti che hanno gli occhi diversi, no?
17: Cioè, no.
18: Stavo pensando di far stampare dei volantini con la foto del gatto o bigliettina, vedere se anche qualcuno la trova, offrire eventualmente una modica ricompensa, anche perché ci voglio bene a Ganimede, ma insomma alla fine non è che.
17: E qui guarda, deve essere a Campomarino il gatto, se ne è scappato, diciamo.
18: Ma noi siamo le spiego perché. Allora abbiamo fatto questa gita, no? Con la macchina, io ho questa Yaris con colore grigio. Abbiamo messo il gatto Ganimede dentro la gabbietta come facciamo sempre, perché lui è abituato a viaggiare, l'abbiamo portato. Pensi che una volta l'abbiamo portata anche a sciare, deve vedere che faccia che ha fatto quando ha toccato la neve con le zampe con la prima volta. Ma ha fatto una fa con un occhio solo, perché l'altro è gigio, un po' guercio scabercio. Però deve vedere la faccia che ha fatto, sembrava che camminava sul cotone, una scena che non mi dimenticherò mai. Comunque, l'abbiamo messo nella sua gabbiettina con il suo gomitolo di lana arancione, come sempre facciamo. E poi siamo andati a fare due passi sul mare e lo portiamo dietro, perché lui era tipo un cagnolino, no, che ci veniva sempre.
17: Ho capito.
18: Purtroppo ci siamo distratti un attimo, perché ci siamo addormentati in spiaggia, che avevamo mangiato un po' pesante, perché mia moglie è una fanatica delle cozze pelose, non so se lei frequenta. Okay. Abbiamo fatto questa mangiata di cozze pelose con un buon vino bianco e ci siamo addormentati.
17: Sì, certo.
18: E quando ci siamo svegliati il gatto Ganimede non c'era più, non c'è, povero Ganimede. Che tra l'altro.
17: Bene. Se vuoi le posso fare io, mi devi portare delle foto.
18: Esattamente. Allora io però purtroppo del gatto Ganimede ho solo una fotografia stampata, diciamo, normalmente su carta fotografica.
17: Comunque riconoscibile un gatto con un occhio solo.
18: Solo, infatti. No, ma il problema è che nella fotografia del gatto Ganimede, il gatto praticamente è in braccio a mia moglie. Mia moglie, che è una che ci tiene di quelle cose lì, sa l'aspetto fisico, il fatto di beccare, non vuole comparire nella fotografia.
17: Allora, ti conviene venire oggi pomeriggio?
18: Sì.
17: Alle 17,
18: sì. Però le 17 è un orario tassativo?
17: No, se noi apriamo alle 17.
18: Perché le spiego? Verso le 16:15 io devo fare questa medicazione al talone, perché purtroppo non so com'è, diciamo, io sono amante delle camminate perché ho dei problemi di cuore, il mio medico mi ha detto che devo camminare. Allora io ho preso sul serio questo consiglio e vado a fare queste lunghe camminate. Nel corso di una di queste camminate, probabilmente sfregando contro il tessuto di queste scarpe in Gore-Tex che ho acquistato da Decathlon, una cipromodica, si vede che sfregando al talone, prima è venuta una vescica. Sale Gale, ce l'ha presente quelle vescichette che vengono, ce l'ha presente?
17: Sì, le scarpe sì, ce l'ho più o meno presente.
18: No, la vescichetta, sa quella roba con la bollicina piena d'acqua che viene dietro al talone, no? Tante volte succede con le scarpe, è nuove, soprattutto nuove, insomma, che mi è venuta sta vescichetta, io cosa vuole, per pigrizia, per ignoranza, l'ho sottovalutata e si è trasformata in una piaga purulenta, pensi un po', sì, come se mi stesse andando un cancro al piede, allora, esattamente, comunque,
17: insomma. Via Oberdan 49. La via.
18: Ed arriverò, diciamo, un pochino in ritardo.
17: Non ti preoccupare.
18: Ecco, mi vede perché ho questo andamento un po' claudicante. E allora, senta, ma il volantino si può scrivere grosso gatto a Ganimede?
17: Sì, tutto si può scrivere.
18: Si può scrivere, anche mettere quei bigliettini eventualmente da staccare con il numero di telefono.
17: Certo.
18: Perché le spiego, io ho due numeri di telefono.
17: Sì.
18: E non so mai quale mettere, perché in quella zona lì dove state voi, in quel posto
17: non
18: lì.
17: Non prende molto.
18: Avevo preso la Wind, perché mi ha detto uno dei suoi conterranei, insomma, dei suoi compaesani, la gente lì dalla Puglia, insomma, mi aveva detto che la Wind prendeva bene. Allora ho preso una scheda Wind, ma quando sono arrivato giù, purtroppo la scheda non funzionava.
17: Mettiamo un qualsiasi numero.
18: Numero, sì, ma anche l'altra che ho, che è una scheda della team, anche quella non prende un cazzo.
17: Comunque sia nella zona di Campomarino.
18: Non vorrei, perché il gatto Ganimede, se lo guercio da un occhio, capisce? Già non ci vedeva e poi è un gatto anziano, capisce? Ha avuto anche il cimurro, poverino. E pensi che quando aveva 3 anni si è arrampicato sul balcone per inseguire forse un insetto, un uccellino, non lo so, ed è cascato giù dal balcone, ha perso tutti i denti il gatto Ganimede, poverino. Infatti dobbiamo dargli il cibo con delle pappette, capisce?
17: Ah, ho capito.
18: Non può mangiare il cibo, norma. Sai che tanta gente ci dà gli avanzi, no? Esatto. E comunque, insomma, sono quei 5 anni che lo cerchiamo, Ganimede. di me e non lo riusciamo a trovare, capisci?
17: Da 5 anni che è scomparso?
18: Ah sì sì, gliel'ho detto poc'anzi, non lo so, mi sembrava di essere...
17: Secondo me no, io no, pensavo recentemente.
18: No, era tipo Capodanno 2012, sì sì sì. Però abbiamo aspettato un po' perché mi ha detto, belli magari torna, sa come sono i gatti, no? Che hanno quella roba come i piccioni magnetica che trovano, l'avevo visto su un documentario una volta. E ho detto, belli magari con la roba magnetica, e invece no, non è arrivato.
17: 5 anni non ti so dire.
18: Non mi sa dire, non mi sa... Beh, effettivamente lei non è veterinario, eh.
17: No.
18: Sì.
17: Va bene.
18: La ringrazio, è stata molto gentile. Se le posso portare anche un piccolo presente per la gentilezza, un dolcetto magari.
17: Figurati. Siamo qui noi quando volete.
18: Quando vogliamo, certo. Le porto un duplo magari.
17: Va bene.
18: Ecco,
17: va bene.
18: Sì, c'è un saluto. Niente, Ganimede comunque sarà già finito in qualche menù di qualche ristorante cinese, però dopo 5 anni io non perdo la speranza. La speranza è l'ultima a morire. Muore perfino dopo Ganimede.
5: 105. Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
19: Complotti complottosi!
5: Era su per giù il 4 giugno del 1937, quando in un piccolo supermercato comparve un oggetto che rivoluzionò il modo di fare la spesa.
20: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse il futuro, ma io che già sapevo tutto non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
5: Stiamo ovviamente parlando del carrello per la spesa. Tutti sappiamo cos'è e come è fatto il carrello della spesa, ma non tutti sanno la verità inquietante che si cela dietro adesso.
21: A tutti è capitato di fare la spesa e puntualmente di prendere un carrello con una ruota malfunzionante. So che la cosa vi sconvolgerà, ma non è un caso, non è sfortuna, ma è una tecnica subdola ben mirata. Infatti, ogni supermercato del mondo installa deliberatamente l'82% circa di ruote difettose sui propri carrelli, detta in gergo ruota dissonante comportamentale.
5: Esatto, la ruota dissonante comportamentale è un'invenzione atta a farci perdere la ragione durante l'atto di fare la spesa e girare nelle corsie. Ma perché tutto questo? E soprattutto chi c'è dietro? Ce lo spiega un dipendente di una grossa catena di cui non faremo il nome per tutelare il nostro testimone.
22: Salve a tutti, sono Francesco Lo Russo e lavoro da oltre 10 anni da Walmart. Ho scelto di mettere questa voce distorta, almeno non me ne conoscete. Qualche anno fa sono venuto a conoscenza del business della ruota dissonante dei carrelli della spesa. Viene fatto apposta per farvi perdere la concentrazione e la pazienza, per irritarvi il più possibile in modo che non vedete l'ora di uscire dal supermercato. E cosa c'è di meglio di chi è nervoso e non vede l'ora di andarsene? È esatto, l'acquisto con...
5: Siamo sconvolti quanto voi dal fatto che il nostro Francesco Lo Russo non sia riuscito a dirci tutta la verità e non abbiamo proprio idea di cosa sia successo. Ma sappiamo che stava per rivelarci il segreto che si cela dietro ai carrelli dalla ruota dissonante.
23: Come potete vedere da questo disegno che ho fatto io coi pastelli, quando state compiendo un'azione e siete concentrati, se si aggiunge un elemento di disturbo che vi irrita il sistema nervoso, le vostre azioni diventano compulsive e non più ragionate. Ed è proprio questo che fa la ruota del carrello. Vi mette in una condizione di irritazione continua, in modo tale che non controllerete più i prezzi dei prodotti e riempirete il carrello in modo compulsivo per uscire velocemente dal supermercato.
24: Ora posso avere un tegolino?
5: Siamo scioccati quanto voi da questa importante testimonianza, ma ricapitoliamo un momento cosa succede quando ci imbattiamo in una ruota difettosa. Sentiamola.
18: Incazzati. Compra. Quello è un 3x2. Compra. Non ti è venuta voglia di biscotti? Prendi quelli più costosi.
25: È semplice. Prima i sintomi. Una ruota che cicola solo quando rallenti.
0: la sensazione che il carrello tenda verso il riparto biscotti, un'improvvisa stanchezza tra il banco verdura e la carta igienica, e poi la ruota inceppata, e qui inizia l'irritazione. E quando finalmente arriviamo in cassa, boom di zuccheri, offerte 3x2 e snack colorati nel momento in cui sei psicologicamente pronto a comprare qualcosa che non volevi, ma che ti dà sollievo emotivo.
5: Se avete ancora dubbi, abbiamo un'ultima testimonianza che vi cancellerà ogni perplessità.
1: Mi trovavo in un noto supermercato a Milano e mentre spingevo il carrello notai la ruota difettosa che cigolava e traballava. Mi piegai per controllare la ruota e accidentalmente mi caddero le mutandine. A quel punto arrivò uno che mi infilò una monetina nel culo e iniziò a spingermi come un carrello. Sì, gnicchi gnicchi gnicchi.
5: Esatto, gnicchi gnicchi. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale nascosto fra queste parole, ma una cosa è certa: una ruota difettosa può cambiarti la giornata. Vi lasciamo con un'ultima riflessione. Ci avete mai pensato che un carrello costa solo un euro? Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti e bentornati qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre confessioni. Quindi sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Pronto?
3: Ciao, buonasera.
2: Buonasera, come sta? Com'è lì il tempo? Racconti un po'.
3: Il tempo è tutto buono, c'è il sole, fa... E cioè la mattina fa un pochettino freddo.
2: Beh.
3: Però dopo fa caldo.
2: Ma senti un attimo, perché così per curiosità, per curiosità, sì, che non ci siamo mai visti, ma è un po' come sei, con i capelli lunghi, corti?
3: No, corti.
2: Castani, grigi?
3: Castani,
2: che colore
3: castani
2: hai?
3: Castani perché me li tingo, se no sono tutti bianchi.
2: Eh beh, certo, per forza, sì, è normale. Ma quanto sei alta?
3: Adesso sono 1,54-1,55 m.
2: Ah beh, è il giusto per una...
3: Prima era 1,65-1,66 m.
2: Cioè ci sei abbassata di 10 centimetri.
3: Sì, a passare degli anni, sì.
2: Beh sì, con la forza della gravità.
3: Certo.
2: Permanente,
3: certo.
2: Così sempre. Sì. Ah ok, vabbè, niente, era così pura curiosità.
3: Certo. Sì, adesso, sì. Oggi dove sei?
2: Oggi sono a Torino. Ma sto per partire per Dublino. Sì, per Dublino, e dove c'è questa parente della regina Elisabetta. Sì, che si chiama Lady Oscar, e volevo con te provare questa preghiera che faremo. Vuoi farla con me?
3: Certo.
2: Ok, allora fa così, fa:
3: grande festa alla corte di Francia,
2: c'è nel regno una bimba in più,
3: biondi capelli e rosa di guance.
2: Oscar ti chiamerai tu.
3: Il buon padre volevo maschietto, ahimè sei nata tu.
2: Nella culla ti ha messo un fioretto,
3: Lady del fiocco blu. Oh Lady Oscar,
2: tutti fanno festa
3: quando passi tu.
2: Oh Lady Oscar,
3: con un moschettiere
2: batterti sei tu. Oh Lady Oscar,
3: se dame alla corte
2: ti invidiano perché?
3: Ti invidiano perché?
2: Oh Lady Oscar,
3: anche nel duello
2: che eleganza c'è.

0: sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
1: Vai, raccontami che sono curioso.
0: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. E mi pensavo che eri tu.
1: E invece non era. Cos'erano
0: e
1: quelli
0: invece,
1: che.
0: E invece non era. Non era. Era. Diceva che era uno dell'Enel. Allora io ho subito chiuso. Ha detto no, ha detto non mi interessa. Prendi questo qua e mi richiama di nuovo.
1: Sì. Sempre col numero che non si vedeva.
0: Sì, con numero privato.
1: Ma sono quelle le compagnie, sono le compagnie quelle.
0: Allora mi richiama dopo due giorni. Sempre mi pensavo che eri tu.
1: Sì.
0: Mi prende e mi fa Marzia. Sono il dottore Inglin.
1: Ma non può essere.
0: Pronto?
2: Marzia. Sono il dottor Liutek.
0: E mi dice delle parolacce.
1: Sarà qualche. Le avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
0: Allora io lo faccio parlare. E gli dico. Allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'hai.
2: Sono il dottor Liutek.
0: Adesso vado in. Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
2: Ah, sì.
0: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma, veramente.
1: Sì.
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Sì, ciao Claudio, che voce di merda che hai.
3: Sì, oggi non vengo in ufficio.
2: Non dirmi che sei ancora positivo.
3: Sì, cazzo.
2: Mannaggia, ma è già la terza volta in 3 mesi. Ma che fai, lecchi i cessi della stazione?
3: No, sono i mezzi pubblici. Alla fine è un'influenza così, normale.
2: Sì, ho capito, dai, avviso che non vieni.
3: Ma poi tu come cazzo è possibile che in 10 anni che lavoro in quell'ufficio non hai mai fatto un giorno di malattia? Cazzo sei fatta di titanio come Wolverine.
2: Bello, io faccio vita sana, mangio sano, cammino, sport, alimentazione. Mica sono una mezza sega consumista come voi altri. Io sono immortale.
3: Ehi,
4: infatti.
5: Povera Silvia. È così sportiva. Chi l'avrebbe mai detto? Falciata da una ruspa in retro mentre faceva jogging. Che tristezza.
6: Che tristezza.
7: Porca troia, un'altra volta.
8: Le ruspe sono astute. Poi era vibranio, non titanio, Wolverine.
9: Adamantium, non vibranio, imbecille.
10: Salve.
11: Salve.
10: Desidererei levarmi uno sfizio e provare una vettura di lusso una volta nella vita. Sa, ormai alla mia età non sono più poi nelle condizioni di permettermela, capisce, no? Sa, ero sportivo ai miei tempi io, eh?
11: Beh, certamente. Cosa vorrebbe? Un bel Mercedes comodo? Una Bentleyina comoda? O un bel SUVettino?
10: Ma no, io vorrei una Lamborghini, una Ferrari, oppure una McLaren. Io sono stato un grande sportivo ai miei tempi. Sportivo.
11: Accidenti, mi scusi, ma sono vetture un po' potenti e soprattutto non proprio comode per una persona della sua età.
10: Ma non si preoccupi della mia età, io ero uno sportivo, sai, ero uno sportivo.
11: Ma certo, vabbè, è il cliente che decide, lei decide. Le basterà darmi la franchigia e un paio di documenti, poi può andare via con la vettura che vuole.
10: Ok, grazie, mi viene in mente quando ero uno sportivo, io sportivo, sì.
11: Ma mi perdoni, se la sente di provare prima con me e vedere se può gestire una potenza così brutale?
10: Se non si fida, va bene, facciamo un giretto. Comunque ero uno sportivo io, la stupirò.
11: Benissimo, andiamo piano però, eh?
10: Ma certo.
4: Ehi, infatti!
2: E dedichiamo un saluto alla famiglia dell'ex campione del mondo di pesca del 1968, Eugenio Bortolazzi, deceduto stamane in un pauroso incidente automobilistico mentre si trovava al volante di una potente Lamborghini.
8: Eh già, era uno sportivo, pescatore. Ciao Peppe, che faccia incazzata che hai.
12: Lo so, cazzo, ieri sono uscito con una fighetta e mi sono preso una bombetta per fare bella figura.
8: Ah, l'azzurra, di Cincialis, Viagra. E allora?
12: Non mi ha fatto un cazzo. Figura di merda, non m'hai tirata l'ocarina.
8: Cazzo, che sfiga.
12: Sì.
8: Sai che a un mio amico cosa è successo una roba uguale? Poi gli ha fatto effetto il giorno dopo, dopo 24 ore.
12: Ma va, che cagata, così a scoppio ritardato.
8: Ma che sei un cretino, succede veramente.
12: Ma non dire cazzate.
4: Ehi, infatti.
12: Ah, adesso una bella saunetta.
8: Salve, che caldo, eh?
12: Un po' di relax dopo lo sport.
8: Le dispiace se avevo l'asciugamano?
12: No, faccia pure. Oh cazzo, scusi! Non è colpa mia, che ieri... Non penso male!
8: Culattone! Arriva quello che deve arrivare. non ti preoccupare, non ti preoccupare, culattone.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
13: Lo Zoo di 105.

0: Francia Corta, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani, salve, buongiorno. Per quanto riguarda il vostro prodotto, il Conte aveva una richiesta specifica per un suo, diciamo, divertissement, ecco, mi dai passi.
0: Attenzione, noi siamo un'enotica.
1: Sì,
0: non
1: d'accordo.
0: Siamo produttori.
1: No, fornitore, ho detto, no, produttore. Sì. Sì, esatto. Senta, le passo il Conte che è qua che freme. Mi raccomando, parli piano per cortesia. Sì. Grazie, ho detto, no, produttore. Sì. Sì, esatto. Senta, le passo il Conte che è qua che freme. Mi raccomando, parli piano per cortesia.

0: Ah. Senti, prima stavo interloquendo con un birbante che credo che non avesse colto il ceto sociale con il quale si stesse interponendo. Senti,
1: sì.
0: Posso darti del tuo in quanto pezzente, insomma?
1: Certo, sì, sì.
0: Sì, senti, io avevo un'esigenza un po' particolare, nel senso che volevo riempire una piscina di modeste dimensioni con del prodotto di tutte le cantine di cui potete disporre, insomma.
1: Allora, no, non ho capito bene, cioè nel senso una piscina?
0: Allora, mi faccio... Pronto? Certo che i pezzenti sono proprio impazienti, Tu non arriva.
2: È molto divertente con te.
0: Non essere ruffiana.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie du Jardin, chiamo per conto del conte Bolaffi Paluani. Il conte avrebbe una richiesta da farvi.
3: Ok.
2: Allora, guardi, iniziamo così, le passo il conte e vediamo se riesce a parlare con lei, anche se insomma...
3: Sì.
2: Grazie.
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno.
0: Mi dia pure del conte.
3: Sì, prego.
0: Gentilmente, io la chiamavo, mi sono permesso di disturbare direttamente l'azienda produttrice. Immagino che voi siate i coltivatori diretti, i produttori del prodotto che vendete.
3: Sì, certo, sì.
0: Senta, mi toglie gentilmente una curiosità. Voi disponete di 700.000 litri?
3: In che senso? Non ho capito, scusi.
0: È un'unità di misura del liquido, 700.000 litri.
3: Ha bisogno di 700.000 litri?
0: Lei legge nel pensiero, sì. Quello che stavo proprio pensando.
3: Ma guardi, è una richiesta un po' insolita. Dovrebbe mandare un'email in modo tale che io possa conferire con la proprietà a riguardo. Poi dipende da che vino, che varietà, ma in ogni caso noi facciamo produzione in bottiglie. Non so se le ho risposte in qualche modo.
2: Tutto bene con te?
0: Sì, sto cercando di formulare.
2: Si prende il suo tempo.
0: Sì. Allora, io ho bisogno di 700.000 litri.
3: Allora, guardi, le do la mail, per poterci mandare una richiesta. Che io così telefonicamente non sono persona in grado di poterle rispondere.
0: Ce li ha 700.000 litri?
3: Le posso dare la mail per poterci mandare questo tipo di richiesta via mail?
0: Quindi li avete 700.000 litri?
3: Come le ho già detto, può mandare una richiesta via mail.
2: Non le stanno rispondendo.
0: Non so, c'è una signorina che continua a ripetere una mail, io non capisco.
2: Un indirizzo email? No.
3: Pronto?
0: Volevo sapere, avete 700.000 litri?
3: Un attimo solo, mi informo.
0: Grazie.
2: Conte?
0: Che bei quadri che ho.
2: Devo darle una notizia. Si sente? Devo darle una notizia.
0: Hai visto che bei quadri che abbiamo? Io posseggo delle opere d'arte stupende.
2: E la signorina ha attaccato.
0: Allora, prendi troppe confidenze da quando ti ho assunto, lo sai?
2: Chiedo scusa con te.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
3: Che Marco!
2: Apri, Wen, ma hai sentito?
3: E non si tira giù le finestre qua.
2: Madonna, mi sembra la trombetta col
3: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
2: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo. Oh,
2: porca puttana.
3: Questo è un bianco.
2: Dai.
3: Vai.
2: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
3: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
2: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
3: Tortelli?
2: Boh. Ma dove?
3: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Edgar Buongiornissimo è un contabile di tutto rispetto. Ha un buon reddito, una bella casa e vive un'esistenza tranquilla. Ma come recita il famoso aneddoto di Pier Giorgio Porcone, ognuno di noi vive tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. La vita segreta di Edgar Buongiornissimo, infatti, è rappresentata dalla sua natura di depravato molestatore seriale. Tuttavia, lui non è un molestatore come tutti gli altri.
3: Mi scusi, signorina.
4: Cosa? Dici a me?
3: Devo dirle una cosa.
4: Prego.
3: Se la bellezza fosse un colore, lei sarebbe l'arcobaleno.
2: E senza aggiungere altro, sgasa via con la sua automobile. Edgar Buongiornissimo è il molestatore gentile.
4: Ma come si permette quello schifoso depravato maniaco?
2: La notizia gira per tutta la città. Le sue gesta di molestatore gentile non passano inosservate. Sono innumerevoli le volte in cui esso si è approcciato.
3: Ehi, tu!
4: Sì?
3: La luce dei tuoi occhi è una meraviglia per la vita. Grazie.
4: Bastardo schifoso!
2: Ovunque vada, crea disturbi psichici alle sue vittime.
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Volevo dirti che chiunque abbia potuto godere della visione di cotanta bellezza vivrà sereno per il resto dei suoi giorni.
4: Io non me lo aspettavo.
2: E ancora, e ancora.
3: Sai che...
5: Sì?
3: Trovo che tu sia il dantesco amor che muove il sole e le altre stelle.
5: Ma come si permette?
2: Tutte quante crollano davanti alle sue molestie. L'Associazione per i diritti paritari, mossa dalle istituzioni femministe, non rimane a guardare.
6: Dobbiamo fare qualcosa per questo figlio di puttana.
5: Già, siamo delle vittime. Sapete cosa ha detto a me? Che sono la particella centrale del verbo essere.
4: Schifoso!
6: Pezzo di merda!
5: Che schifo! Al diavolo!
7: Proprio uno schifoso!
6: Depravato!
7: Ma come si permette?
6: Io bastardo!
7: Le mie mani!
5: Infilo un dito nel culo!
2: E allora, tutte insieme, unite in questa lotta, si muovono per sventare una volta per tutte la piaga delle molestie gentili di Edgar Buongiornissimo. Parte un processo.
5: Presiede la corte il giudice Graziella Grazie al cazzo.
4: Seduti, prego, seduti.
2: Edgar Buongiornissimo entra in aula, senza avvocato, circondato da donne, ragazze di ogni età, tutte con lo sguardo intimidatorio rivolto verso di lui.
3: Buongiornissimo a tutte voi, meraviglie. Siete la perfezione che armonizza il mondo, vi adoro.
5: Fai schifo!
4: Ma cosa vuoi da noi?
6: Ma vai a casa!
7: Ma come ti permetti?
8: Che schifo!
5: Terrapiattista!
4: Silenzio in aula!
3: Signor giudice, non si può fermare la voce della bellezza che pervade ogni cosa ove poggia il suo piede.
4: Non faccia il depravato con me, signor Buongiornissimo. Lei è accusato di molestie sessuali.
3: Molestie sessuali?
7: Ah, schifoso!
5: Dovete andare solo
3: merda!
5: In prigione.
3: Merda!
4: Silenzio, prego! Sì, signor Buongiornissimo, lei è un molestatore.
3: Un molestatore? Io vado in giro a dire poesie alle ragazze. Dove sta la molestia?
4: La molestia sta nel non avere la sensibilità di capire che una donna non vuole avere nulla che non sia richiesto. C'è una linea sottile tra maschilismo e cavalleria.
2: E a quelle parole, Edgar Buongiornissimo cominciò la sua arringa.
3: Signore di tutte le età, care e meravigliose creature, io non avrei mai voluto farvi del male, di nessun tipo. Credo nella cavalleria dell'amor cortese, credo in questo. E credo anche che la donna sia talmente abituata alla molestia da percepire la gentilezza e la cortesia come tale. Non abituatevi allo schifo che c'è nel mondo, perché la bellezza esiste. Noi siamo uguali e io vi amo. La festa della donna non deve essere solo l'8 marzo, ma sempre l'8 marzo, l'8 tutti i giorni. Questa è giustizia vera, la parità dei sessi. E se vi ho recato qualche danno, vi chiedo umilmente scusa e ne accetterò le conseguenze.
4: 15 anni di carcere.
8: Ma voi donne siete...
1: Il perineo della realtà.

0: is a zoo only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: In questo incredibile episodio, Wender e Johnny cercheranno di vendere delle macchine agricole al vecchio bifolco bastardo Ennio. Sentiamo.
3: Pronto, buongiorno. Dai. Signor Ennio?
4: Che cosa vuoi?
3: Salve, senta, siamo della Advance Protovoltaico 1006, macchine agevolatrici per il raccolto.
4: Portano una... Non ho capito niente! Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Allora, noi sappiamo che lei è un agricoltore e noi vendiamo macchinari tecnici della Emmett Brown.
4: Emmett Brown! Emmett Brown! Che parte di un... Io penso che non suonava il telefono! Ma sei Roberto a fare il rosticere!
3: Sì, noi...
4: Rosticere! Sei Roberto a rosticere!
3: Allora, mi senta, mi ascolti...
4: Calmati, porco d'un...
3: Ok, allora, senta, noi abbiamo come macchinari, abbiamo la baulatrice compatta per compattare il terreno. Lei ce l'ha?
4: Baulatrice!
3: È per compattare il terreno, lei ce l'ha?
2: Adesso Wender tirerà fuori dei nomi assurdi per rincoglionire ancora di più la sua vittima preferita.
3: La scava fossi Julio Iglesias. Mi ascolti bene, ha la pacciamatrice per trattore Raffaella. Sì, lei ce l'ha?
4: No, non ce l'ha neanche quella!
3: Ok, poi ce n'è quella nuova digitale che viene collegata a ChatGPT che è ingoiona, che lei succhia i pomodori.
4: Ma che cosa hai bisogno?
3: Succhia i pomodori. Mi ascolti bene, l'ingoiona succhia i pomodori e li assaggia e se sono pronti li può raccogliere.
4: Ma che cosa devo studiare?
3: No, allora questo macchinario digitale è collegato a ChatGPT. Lei ha ChatGPT?
4: ChatGPT, non ce l'ho.
3: Va bene.
4: Basta. Ma che cosa hai bisogno?
3: Allora, senta, quest'anno abbiamo anche noi abbiamo la Mietti Trebbiatrice della Lamborghini per il furmento.
4: È praticamente
3: un trattore che lo può utilizzare, va anche ai 260 all'ora. E lei può accorciare i tempi di raccolta così con il furmento. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Esatto.
3: Sì, esatto. Pensi che costa solamente 850.000 euro, un affare.
2: Bene, ora è arrivato il momento di far parlare Ennio con il tecnico delle macchine agricole, Emmett Brown.
3: Glielo passo il signor Emmett Brown.
4: Passamelo, brutto bastardo!
3: Le passo Emmett Brown, allora, rimanga in linea.
4: Passami quel porco d'un bastardo! Vai, prata! Break around, vai! Vai, dai! Niente, bandau, dai!
5: Dove sei stato fino adesso? Sto continuando a cambiare lavoro.
4: Ma bastardo, quello che ti ha fatto lavorare. Devi morire, bastardo.
5: Senti.
4: Dove sei andato a lavorare? Voi in miniera ti devono mandare a te a lavorare. Bastardo.
5: Sono stato amico, non sa mettere i dischi. Ascoltami, lo vuoi questo Mietti Trebbia che fai 260 km orari? Senti, ma il mio T3B io te lo posso fare a 1000 euro con una vecchia da burrare.
6: La vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare, bastardo? Dov'è la vecchia da burrare? Bastardo!
5: Viene col Mieti Trebbia che fa 260 km orari, arriva, ti fa un bel soffoco!
6: Chieditela la vecchia Trebbia! Dammi la vecchia da burrare! Voglio vedere la vecchia da burrare! Non mi fido più di te, bastardo!
5: Ma scusa, quanto la paghi la vecchia da burrare?
6: Io la pago con le galline! Con le galine! Ma dov'è la vecchia? Dov'è la vecchia?
5: Io te la porto lì se mi dai l'indirizzo, te la porto lì! Domani mattina alle 6! Mi raccomando, lavati il cazzo!
6: Tu non ti preoccupare!
5: Lei è alta 3 metri!
6: Madonna, con quella parte che puttana! Come ci arrivo?
5: No, fa tutto lei!
6: È troppo alta!
5: Fa tutto lei! Ti voglio bene, Egno! Pronto!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Scusate amici, rido perché ho appena ricevuto un WhatsApp da parte di mio fratello gay. Ve lo faccio sentire.
1: Io ci sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farò una data in
2: Italia. Puttana.
0: Capito? Era fuori a cena con un'amica e in sottofondo c'era la mia voce. Stava ascoltando 105 Mintasa.
1: Cazzo dici? Gli è partito come al solito il messaggio mentre si spugnettava in Instagram.
0: Buonasera a tutti gli intasati, seguaci del Max Furfante Nazionale. Ciao Nanda, sei in forma, eh?
3: In forma una cippa. Sono due giorni che non dormo, per colpa di quell'altro che si è spaccato la gamba.
0: A tal proposito, un saluto a mio fratello Daniele Battaglia, in convalescenza per un legamento rotto. Frate, però, anche tu non ti chiami Max Furfante? Cosa ti metti a giocare a calcetto? Vabbè. Pino J, ti vedo già attivo sul monitor Witton che ti ho regalato. Cosa ci suoni come primo disco?
1: Sono su YouPorn, mollami!
0: Ah, che discone, ragazzi. Io non capisco come i miei fratelli Pippo e Spine riescono a sfornare un disco più bello dell'altro.
1: Cazzo dici, non è un loro disco, pirla!
0: In 105 Mintasa di oggi avremo come ospite un genio. Anzi, il genio della radiofonia. Bello come il sole, DJ impeccabile e speaker con la voce più bella del mondo. Avete già capito di chi sto parlando, vero?
3: Sì, di Mazzoli.
0: Ma come ti permetti, Nanda, di sparare nomi che nello scenario nemmeno esistono? Sto parlando di Max Furfante, l'adone di 105.
1: Ma sei tu, imbecille!
0: Nanda, fallo pure entrare.
3: Pino, ma questo è completamente fuori.
0: Eccoti! Ciao, Max. Ti spiace se ti intervisto stando in genuflessione? Non stai facendo niente di diverso dagli altri che mi hanno intervistato. Allora, Max... Intanto, inutile chiederti come stai, perché il tuo corpo pitonato parla da solo. Grazie, grazie. È tutto lo sport che faccio che mi tiene così sodo. Frate, l'ultima volta che sono riuscito a venire ad una serata del tuo Mamacita ho anche potuto apprezzare la tua parte tecnica. Non sapevo mixassi. Diciamo che ho ricevuto e sto ricevendo tuttora delle proposte allettanti. Vorrebbero portare 105 tua Mamacita al Tomorrowland e all'Ultra. Ma non mi sento ancora pronto a sputtanare la lobby di DJ Sfigatelli, tipo mio fratello Ghetta, frate Sinclair e quant'altro. Bene, frate, starei qui a parlare con te all'infinito, perché sai che ti adoro. Ma il tempo stringe e dobbiamo salutare. Vuoi lasciarci con un saluto? Vi lascio volentieri con il detto del giorno. Chi ti punta il dito è ora di credere in quello che stai facendo, perché è giusto. Grande Max Furfante! A domani, amici, con 105 Mintasa e ricordate il detto del giorno. Dipanare le nuvole a ciel sereno a volte ci rafforza l'ego.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E rieccoci ancora, ragazzi, di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico e solo Max Pezzali, tornato sempre su queste frequenze per raccontarvi le mitiche origini dello zoo, con un'altra frizzante nuova serie, nuova stagione, ma vecchi volti. Quindi facciamoci un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Il nostro Marcolino, eroe dai polsi abnormi, ha rimesso insieme la sua family ed insieme hanno spaccato tutto quanto, mettendo il mondo sotto sopra e trasformando la fattoria di Radio Norba nel programma più ascoltato di Pavia. Di nuovo. Sulla cresta dell'onda, per festeggiare, si è comprato 18 DeLorean ed un ciclista ci è anche andato a sbattere contro. La sua dichiarazione è stata:
3: salve, sono un ciclista passante, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Sono andato a sbattere contro la DeLorean perché non mi aspettavo di beccarla. Doveva trovarsi lì fra 25 anni.
2: Le cose vanno a gonfie vele, tutto spettacolare, tutto grandioso. Abbiamo vissuto insieme gli anni 80-90, abbiamo visto il cominciare del 2000 ed ora siamo nell'era dei social, il giorno d'oggi.
4: Buongiorno Pavia, siamo sempre qua, sempre padroni dell'etere, sempre i numeri cazzo uno, fanculo ai rosiconi, minchia merda troiaccia.
5: Minchia Marco, guarda che stai facendo una storia, guarda che non sei in onda, pagliaccio.
4: E devo ancora abituarmi un attimo al nuovo mondo dei social, cazzo merda.
6: Niebelin, sei proprio un boomer.
4: Cosa vuol dire boomer? Stravinsky vaffanculo.
6: Ah, non lo so, lo dicono qua su Instagram. Vabbè, io continuo a guardare i culi.
2: Insomma, tutto sereno, i ragazzi sono tranquilli e tutto va come deve andare. Ma allora cosa c'è ancora da raccontare? Non preoccupatevi, la droga assunta dal nostro autore è veramente tosta. Deve succedere ovviamente un plot twist che faccia andare avanti questa fottutissima serie.
7: Signor Azan, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Mi ha fatto chiamare?
8: Sì, Angelo, devo darti un'incredibile notizia. Ho ricevuto un'offerta di acquisto delle mie radio.
7: Ah, caspita. Hai intenzione di accettare?
8: Ho già accettato. Mi hanno dato un botto di dindini ed ora me ne vado in pensione a Monte Carlo.
7: Non crede che sarebbe stato più corretto dirlo prima a tutti i ragazzi? Non so, la fattoria, a Mazzoli.
8: Mazzoli? Che si fotta Mazzoli? Fanculo la fattoria. Mi hanno sempre portato solo magagne. Ora che ho venduto te lo posso finalmente dire io chi è Mazzoli. Un megalomane psicotico stronzo. Una pixie barretta leccadita al latte di marroni da discount morto dentro. E sai che può fare? Può leccarmi il buco della ciambellina alla cannella e rotolare fino all'inferno degli stempiati. Anzi, non me ne frega un cazzo se mi riempiono di insulti, mi spellano vivo e mi fanno esplodere come un brufolo sanguinolento. Se l'ultima cosa che faccio in questo scolo di sbocca di vita è dare fuoco a quella fighetta di legno, ancora non morirò felice.
7: Sì, però calma.
8: Calma un cazzo, De Robertis. Non sarò felice finché non avrò urinato sul suo cadavere grigliato e non mi sarò scopato i resti carbonizzati facendo i gargarismi con le noise palle di Paolo Noise. E sai che ti dico? Se dovesse entrare in questo momento da quella porta, gliele direi tutta in faccia.
4: Salve ragazzi, merda minchia diarrea.
8: Oh, ciao Marco, caro ragazzo mio. Che bello vederti. Ho una grande notizia da darti.
4: Mi date un aumento?
8: No, ho venduto tutta la radio ad una grossa multinazionale. Certo, mi mancherai perché io ti voglio proprio bene. Ma in fondo, come dicono a Monte Carlo, c'è la vie. Bye bye.
2: E così Azan il Bianco esce di scena ed entra la nuova direzione, con a comando la grande multinazionale. È arrivato il momento di conoscere il nuovo capo supremo della radio.
4: Ragazzi, forza, sta per entrare il nostro nuovo direttore megagalattico, puttana emorroide xenomorfa.
9: Salve a tutti, sono l'Illustrissimo, il nuovo dirigente di questa radio. La mia grande multinazionale ha acquistato ogni cosa ed ora il vostro culo appartiene a me. Vi riferirete a me con innominatissimo, arcangelissimo, stupendifichissimo e tutte le qualsiasi altre parole che abbiano issimo alla fine.
4: Ok, salve illustrissimo. Io sono Marco Mazzoli, il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto sopra, scemo capa in culo.
9: Mazzoli, certo. Ho sentito molto parlare di te. Anzi, ne ho sentito parlarissimo. Al tuo programma dovremmo apportare dei cambiamenti, anzi, dei cambiamentissimi. Lo sai, vero?
4: Del tipo?
9: Del tipo basta parolacce.
4: Ma cosa stracazzo merda culo minchia stai dicendo? Illustre.
9: Illustrissimo, prego.
4: Oh, sì, scusa. In ogni caso, non possiamo togliere le parolacce dalla fattoria. È il mio marchio di fabbrica, puttana rododendro.
9: Anche senza parolacce si può far ridere. Anzi, riderissimo. Sai, in Italia la comicità sta cambiando e la vostra è una razza in via d'estinzione. Potreste definirvi come gli ultimi Jedi. Ma ora o ti adatti o te ne vai fuori dagli Zebedei. Anzi, zebedeissimi.
4: Ah sì? E allora sai che ti dico? Io me ne vado. Me ne vado da Pavia. Cazzo merdaculo.
2: Oh yeah, cominciamo col botto ragazzi. Questo primo episodio serviva un attimo per buttare le basi di quella che si preannuncia una stagione da record. Cosa capiterà al nostro eroe? Seguiteci sempre solo qui e ricordatevi, proud to be gnagno.

0: Ciao stronzoni, vi lascio il numero di questo mio amico che è ossessionato dalla sicurezza informatica. Praticamente ha paura di essere spiato dai servizi segreti o da Zuckerberg, per cui cambia continuamente tutte le password del wifi, della mail e dei social. È un vero babbo di minchia, distruggetelo.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, parlo con il signor...
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Sergio Ammirati, la chiamo dall'Avast, noi ci occupiamo di sicurezza informatica, indirizzi IP. Risulta nell'ultimo mese un intenso traffico sulle linee che portano al suo indirizzo IP di tentativi di tracking e di forzare il sistema. Noi abbiamo...
2: No, io ho un antivirus free.
3: Non so esattamente il suo sistema operativo, ma questo comunque è assolutamente ininfluente allo scopo della nostra telefonata. Semplicemente io volevo chiederle se lei ha notato sui suoi dispositivi, sui suoi device, dei tentativi di tracking o dei problemi legati a user e password.
2: Non penso, no, non ho mai, non mi sembra, cioè io a parte lo uso poco, non ci faccio molto. Però non mi sembra, poi adesso quando andrò a casa controllerò, ma...
3: Potrebbe derivare dal fatto che stanno appoggiando la prima tecnologia 5G e quindi sia semplicemente un fatto di interferenze, oppure potrebbe esserci un tentativo di hacking in corso che magari non è diretto ai suoi device, ma comunque i suoi device rientrano in quanto l'indirizzo IP è affine in questo tentativo di hacking.
2: Sarebbe, scusi, c'è qualcuno che prova a entrare dentro?
3: Sì, qualcuno che prova a entrare nei suoi device e oltre a vedere chiaramente i suoi dati personali usa i suoi strumenti per compiere attività di hacking e in caso poi di contenzioso con le forze dell'ordine in pratica vengono a prendere lei, la faccio molto semplice, nel senso che l'indirizzo IP da cui vengono compiuti questi illeciti è il suo e quindi...
2: Io non ho commesso nessun illecito.
3: Ma io lo immagino, infatti per questo la chiamavo. Noi abbiamo bloccato nei confronti del suo indirizzo IP tentativi di ingresso a siti a pagamento con contenuti pornografici, pedopornografici siti di armi e messaggi diretti verso verso indirizzi IP che sono segnalati alle le autorità internazionali anti-ISIS, antiterroristiche.
2: Io non adesso cioè, siti pornografici e queste cose
3: No, ma io guardi, non lo metto in dubbio, signor. Non credo che lei sia un terrorista o un pedopornografo.
2: No, ma assolutamente no. No, cioè.
3: Quindi io, se per lei va bene, trasferisco la sua chiamata a chi se ne occupa, al maresciallo della polizia postale.
2: No, ma io perché io non capisco chi è che va a prendere il mio indirizzo IP, cioè voglio
3: le
2: dire.
3: Le spiego molto rapidamente come funziona, ma poi la lascio nelle mani più capaci del maresciallo. Immagini di voler acquistare delle armi per compiere un attentato.
2: Sì.
3: Ok, se lei le acquista con il proprio indirizzo IP, i funzionari di polizia internazionale, in questo caso l'Interpol, attraverso il suo indirizzo IP risalgono a lei che ha compiuto l'acquisto, ok? Ok, mettiamo che io usi l'indirizzo del signor per comprare 10 bazooka, ok? Risulta che il signor ha comprato 10 bazooka che poi però vengono spediti in un magazzino in Afghanistan. Ok, io ho le mie armi, ma lei risulta colui che le ha comprate. Capisce? Esatto, quindi lei è come se facesse da prestanome a terroristi, pornografi, pedofili. Sì, esattamente. Quindi è proprio per evitare tutto ciò che le passo adesso il maresciallo della polizia postale.
1: Round 2.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Io non so se le ha spiegato poc'anzi il collega di Avast, ma lei praticamente rischia di essere indagato. Perché,
2: ma per quale motivo, scusi?
4: Perché qualcuno le ha rubato l'identità utilizzando il suo indirizzo IP.
2: Ma io non ho notato niente dei movimenti.
4: Ma il signor Baldo, questi sono dei professionisti. Cioè, questi le sottraggono qualsiasi cosa e aspettano il momento giusto. Gli acquisti con le armi, delle armi, li effettuano attraverso le sue carte di credito, usando il suo indirizzo IP e ovviamente i suoi dati sensibili, catturando il tutto dal suo personal computer. Allora, intanto, guardi,
2: Mi sta dicendo una cosa grave, no?
4: Certo, una cosa gravissima. Lei è accusato di diversi reati. Lei è accusato di terrorismo locale, di pedofilia, ma tutta una serie di reati veramente disgustosi, signor Baldo. Glielo dico, lei è in una situazione veramente disastrosa. È per questo che l'abbiamo contattata. Facciamo così, si segni il numero della pratica.
2: Un attimo che sono al lavoro, neanche posso stare al telefono.
4: La capisco. È pronto?
2: Allora,
4: la pratica è 1105.
2: Ma.
4: Poi C,
2: sì.
4: C di Como,
2: sì. Sì.
4: O di Otranto,
2: sì.
4: G di Grande,
2: sì, G grande.
4: L di Lucca,
2: sì.
4: I di Imola,
2: sì.
4: O di Otranto?
2: Sì.
4: N di Napoli?
2: Sì.
4: E di Empoli? E poi
2: sì.
4: Z di Zorro?
2: Sì.
4: O di Otranto? O di Otranto? Me la può rileggere per favore?
2: 1105
4: no, no, no. No, no, no, la Lega è 105, non 11.
2: 105, Como 00. Scusi,
4: no.
2: Allora, 105, Como, Otranto, Genova, sì, Livorno, Imola, Otranto, Napoli.
4: E di Empoli?
2: Empoli, Zorro 00.
4: No, Zorro
2: e
4: O. Me la lega bene tutta, la lega bene adesso. Lega bene.
2: 10.
4: No, no, la lega bene, 105 coglione zoo. Sei nello zoo di 105, coglione.
1: You win.
4: Abbiamo fatto uno scherzo.
5: Non riesci neanche a leggere quando sei coglione, Baldo.
4: Senta, signor Baldo, mi può leggere cortesemente adesso bene, proprio di filata, il numero della sua pratica? Grazie.
2: Affanculo.
5: V-A-F-F-Nulo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì.
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
3: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
3: rimuori
2: ancora, no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sfonda
2: anni. Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un cane rimorchio, ma quella sfonda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
2: diciamo.
5: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
3: Sì.
2: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60. Sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo. tutto sei, sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna, donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. This is

0: Na na na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
1: Ciao belli. Com'è? Anche io ogni tanto mi lascio prendere dal metodo comunicativo giovanilistico. Scusate le divagazioni, ma come intrattenitore, oltre che divulgatore, ho il dovere di utilizzare gli stilemi comunicativi consoni al mezzo utilizzato. Ho la pelle d'oca. A parte la figaggine del mio lessico sempre ricercato e smodatamente intelligente, ogni tanto è giusto accorciare la distanza dalla massa che mi segue e cercare di umanizzarmi un po', scendendo dal piedistallo di divinità che mi avete costruito attraverso i vostri accessi alla mia pagina YouTube, che crescono in maniera esponenziale ogni giorno. Ma veniamo a ciò che vi tiene incollati a decine al mio canale, ovvero i miei video di inchiesta e di narrazione di cose accadute realmente che nessuno ha il coraggio di divulgare. Come la storia che vi sto per raccontare, che dimostrerebbe con prove tangibili l'esistenza delle streghe e dei riti sabbatici che vengono perpetrati all'insaputa delle persone. E come potrei dimostrare l'esistenza delle streghe? Come posso fornirvi prove tangibili dell'esistenza di figure devote al culto del male? Beh, le prove in mio possesso sono da pelle d'oca e mi sono state fornite da un mio fan che vorrebbe rimanere anonimo, tale Gianguidi Sergio, che chiamerò Gingui Sergio, così da mascherare parzialmente il suo nome, che sarebbe appunto Gianguidi Sergio. Cazzo, come sono intelligente e scaltro! Ho la pelle d'oca! Il Gianguì Serge mi ha mandato un video dove sono inquadrate un paio di streghe che stanno palesemente invocando il demonio all'interno di una stanza. Le due vecchie megere hanno le classiche scope con le quali si locomuovono nell'aria e che tutti conosciamo e sappiamo fare parte dell'immaginario narrativo. Sono svestite per motivi ancora non chiari. E poi le due vetuste e malvagie hanno una vittima sacrificale che stanno sottoponendo a sofferenze indicibili. Essa è sdraiata su una sorta di altare simil vecchio materasso. Il luogo è difficile da descrivere. Sembra una sorta di vecchia stalla o taverna malmessa. Il poveraccio sembra essere stato quasi drogato da qualche pozione alchemica, perché si dimena ed emette dei versi raccapriccianti mentre le due vecchie megere cercano di morderlo all'altezza della pancia, forse per aspirarne il sangue o l'anima. Ma non c'è cosa più efficace che mostrarvi alcuni passaggi di questa cosa immonda, anche se per le polisi del tubo ho dovuto epurare le parti più violente, in cui la povera vittima di questo sabba cerca di aggredire una delle due streghe che sembrano quasi delle vecchie massaie di lingua tedesca, prendendola alle spalle mentre l'altra cerca di mordergli l'ano per liberare l'altra strega dall'abbraccio mortale del malcapitato.
2: Let me off, let me break. No quick, John, I'm tired. Let me tell you.
1: Ecco, ho la pelle d'oca, ho i brividi. Avete visto gli occhi di una delle due strabuzzarsi all'indietro? Segno che Satana stesse prendendo la sua anima per manifestarsi. Non ho il coraggio di andare oltre con queste immagini, perché ad un tratto, in questa documentazione video estrema, una delle due scope finisce per pugnalare profondamente il povero malcapitato, infilandosi dentro di lui legata ad una cintura indossata da una delle due streghe, vistosamente truccata, forse anche per coprirne le sue fattezze stregose. Ecco, guardate l'abominio.
3: Der Kampf ist weg. Aber gleich kommt was anderes. Mir kommt's.
1: Ho la pelle super doca. ho spedito questo filmato per mail al Papa e alla Segreteria Vaticana, dando anche il mio indirizzo di casa, in modo che qualcuno o lui stesso possa visionarlo e si possa rendere conto che Satana e i suoi adepti sono fra noi e stanno cercando di mietere anime attraverso riti agghiaccianti. Sapete che non posso stare con le mani in mano, è contro la mia natura. Grazie al mio anonimo fan Gianguidi Sergio, la tua segnalazione non è rimasta in un cassetto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove mangerò la cacca col pane.
0: La la la. Le cose verissime.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata, cazzo merda culo.
2: E ben ritrovati sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Mentre la nuova direzione della radio porta Marco ad andarsene, Leone subentra col suo nuovo programma in sostituzione della fattoria, con un accordo segreto con l'illustrissimo Arcangelissimo. Nel mentre, il nostro eroe arriva a Napoli per fare un casting per una nuova serie, Gomorra.
3: Napoli mille colore.
4: Dunque, devo andare in via Brombeis. Dove cazzo è via Brombeis, minchia merda piorrea?
5: Marco, mazzo, sei tu, vero?
4: Ma pensa a te, Gigi D'Alessio, il mio vecchio compagno del liceo, minchia cazzo troia.
5: Vieni a casa, fatti dare un bacio. Allora, oggi visto che hai messo il mondo sotto sopra, cosa ti porta qui a Napoli, eh?
4: Ho un casting per una serie nuova, ma non so dove sia via Brombeis, merdaiola sega cazzi.
5: Ah, il Montasu che ti ci porto io.
4: Hai un casco in più?
5: Ma quale casco? Dai, oh, amurin.
2: E pronti via, Gigi D'Alessio sgasa in mezzo al traffico sregolato di Napoli e porta il nostro eroe in via Brombeis per fare il casting.
6: Salve, sono il direttore di casting, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Salve, io sono Marco Mazzoli, sono qui per fare il casting per Gomorra, figa culo stronze.
6: Lei non mi sembra proprio del posto. Sa che la serie sarà principalmente in dialetto? Come se la cava col napoletano?
4: Ma sì, cazzo ci vuole, figa. Ascolta qua, testina. Yamme bel, pastiera e porco d***o.
6: Magistrale, davvero magistrale, preso. Ecco qua il contratto.
4: Firmo immediatamente, ecco qua. Tac, anzi, come dite voi, San Gennaro.
6: Non vuole prendersi del tempo per leggerlo prima di firmarlo?
4: Ma figurati, io sono Marco Mazzoli, mica leggo, astrocardio schifo merda.
2: Ed ecco che Marcolino si butta in questa nuovissima avventura nel mondo del cinema, ma sta per scoprire che non sempre ciò che si vede in TV è finzione. Ed ovviamente alla regia c'è il mitico indissolubile Paolo Sorrentino.
7: Ok, allora, questa è la scena in cui Marco beve il piscio di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Grande cinema. Motore, azione.
8: Tiè, mazzo, viva, e fammi capire che mi vuoi fidare di te.
4: Ok, boss, berrò tutto il tuo piccio, porca troia, troia, troia. Ma porca è piccio vero!
7: Stop! Qual è il problema, Marco?
4: Ma questo è piccio vero, puttanaccia, merdaccia, troiaccia!
7: Eh certo, noi facciamo cinema verità. Questo è essere visionari. Allarga la mente.
4: Allarghiamo la mente.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco mangia la merda di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione. Grande cinema.
8: Tiè, mazzo, magnami a merda e fammi capire che mi puoi fidare di te.
4: E che cazzo, ora la merda devo mangiare, miseria vacca storpia.
7: No, Marco, non è merda umana, tranquillo.
4: Ah, ok, meno male. Ma porca di quella minchia bastarda, è merda!
7: Sì, ma di cane.
4: Ho capito, ma sempre merda è merda, merda, merda.
7: Ma quello che facciamo noi è cinema verità. Dai, allarga la mente.
4: Va bene, dai.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco si fa sbattere nel culo da Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione, grande cinema, grande.
8: Tiè, mazzò, pigliati nel culo tutto mio sfaccim e fammi capire che mi puozzo fidare di te.
4: E no, e che cazzo, ora basta. Fanculo voi a Gomorra e alla minchia di sborra di Savastano. Io me ne vado.
7: No, ma Marco, aspetta. Era sborra finta.
2: E niente, Marco abbandona il set senza rendersi conto che il suo gesto viola le norme del contratto che aveva firmato senza leggere. Ed ora deve un sacco di soldi alla produzione.
4: Ma porca merda porca, Gigi, io non li ho quei soldi da dare a sti terroni di merda.
5: Se vuoi una soluzione ce l'ho io, Marco.
4: Ah sì? In effetti tu sei pieno, ne? Me ne presti un po'?
5: Purtroppo no. Devo mantenere Anna e tutti i miei 57 figli. Ma posso farteli fare.
4: Che idea hai?
5: Devo cantare ad un matrimonio. Vieni con me e ci spartiamo il cachet, eh? Quanto sei bello.
2: Il mitico Gigi D'Alessio, angelo caduto dal cielo, ha sempre una soluzione per un suo amico in difficoltà. come si evolveranno le cose? Scopriamolo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
9: Radio 105.
10: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is the zoo. This is the zoo.
12: Vai, dai!
13: Lo Zoo di 105 presenta
14: Il segreto.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Selvastaccia! Lurida plebebite che non sei altro! Dove cazzo vai?
3: Me ne vado da mia nonna, donna Ruanda!
2: Cretina! Ma non lo sai che io e tua nonna abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda. Trascorso orale con la nonna no, però, Però faccio la stessa domanda!
5: Oh shit! Motherfucker! Oh, gargle it! Gargle it, baby! Gargle!
2: Glielo dica anche lei, maresciallo Sciallomare. Se la serva straccia se ne va, chi mi aiuterà a proteggere il mio
0: segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Ho cambiato l'accento per variare.
3: Ma quale segreto è segreto? Ormai ho capito. Se il primo segreto era che amava prenderlo in c***o, questo segreto sarà che le piace il sesso orale.
2: Ma no! Il mio nuovo segreto è un segreto terribile! Un segreto che, se rivelato, cambierebbe le sorti dell'umanità!
3: Davvero?
4: Voglio morire di eutanasia! Ma potrei farle la stessa domanda! L'importante è che qualcuno si accorga che non ce la faccio più a stare in questa serie!
2: Certo, faccia di merda!
3: Beh, se il suo segreto è davvero così importante e segreto, allora forse è meglio che resti! Mi scusi per aver dubitato di lei, donna Ruanda! Mi rimetto subito al lavoro! Devo finire di lucidare il cazzo e i maiali!
2: Cretina! Non lo sai che io e i maiali abbiamo un trascorso orale?
4: Vorrei bestemmiare, ma è proibito da Rete 4!
2: Oh, finalmente tutto è tornato alla normalità! E questa volta nessuno riuscirà a scoprire il mio
0: segreto!

0: cos'è questo rumore ticchettiggeggiante? Servastaccia! Servastaccia!
1: Eccomi, signora! Mi perdoni, stavo togliendo i tarzanelli dalla sua collezione di bigodini anali!
0: Servastraccia, sei tu che ticchettiggeggi?
1: No, padrona, glielo giuro, non ticchetteggerai mai senza il suo permesso!
0: E allora cosa cazzo è che ticchetteggia? Pronto? Chi parla?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Sento l'odore della tua vagina! Donna Luanda! Apri bene le orecchie!
0: Oddio, il baritono!
3: Non sono il baritono, ho solo la voce camuffata. Perché ho la colina in bocca dalla tua figa.
0: Ah, meno male, perché io e il baritono abbiamo un trascorso anale.
3: Bananera orale, va bene, porta. Sì, donna Ruanda, ho piazzato una bomba a Villa Calabria. La bomba esploderà quando il gallo avrà cagato 3 volte. Sì, sento un dunque nel culo. A meno che...
0: A meno che?
1: A meno che?
2: Potrei farle la stessa domanda. Da da da da da da da. Mi piaceva farla cantata.
3: A meno che lei non mi riveli il suo segreto.
0: Giammai! Non rivelerò mai il mio segreto. È un segreto!
3: E allora morirete tutti! Quando il gallo avrà cagato 3 volte!
0: Servastraccia, presto, dimmi! Quante volte ha cagato il gallo oggi?
1: 2!
0: Oh, cazzo! Dobbiamo fermarlo prima che caghi una...

0: Oddio, donna Ruanda! Maresciallo, secondo lei è morta?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma perché me lo chiede se sa che rispondo la stessa cosa?
0: Ma vaffanculo!
1: Tu e tuo padre,

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105. Lo Zodi 105.

0: Roberto.
1: Ciao Gianni e salutiamo la incantevole Gianna.
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Bene, bene. Pensa che stamattina non ho visto le strisce pedonali, ho investito un signore.
2: È morto?
1: Non lo so, però vedevo che gesticolava qualcosa, però dovevo tornare indietro, ma ero in ritardo, dovevamo fare la diretta.
2: Ma
1: è importante la diretta.
0: Sembra giusto.
1: Potrebbe essere anche, magari, non lo so, un argomento.
0: Bravo Roberto, chiamateci allo 342 41 105 5 2 i per dirci se anche voi avete stirato qualcuno sulle strisce questa mattina.
2: E se invece di un solo vecchio stamattina ne ha investiti due, vinci la nostra maglietta di Radio Five.

0: Sempre il solito gioco che regala dei premi incredibili, ma allora adesso Gianna ci introduce l'argomento del gioco. Vai!
1: Il gioco di oggi non è per niente semplice ed è... indovina il materiale misterioso!
0: Allora sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Gianni, chi abbiamo al telefono?
2: Chi abbiamo al telefono?
1: Chiedilo. Chi abbiamo al telefono?
2: Pronto, ciao, chi sei?
3: Buongiorno, buongiorno!
0: Buongiorno Anna, come stai? Benissimo, ascoltami, sei in onda alla radio con Gianni e Gianna.
1: Ciao, ciao Anna, come stai cara?
2: E ovviamente Roberto.
0: Eccomi qua, senti, allora hai vinto la possibilità di giocare con noi in questo momento in diretta. Il tuo amico Roberto, è un tuo amico Roberto o tuo figlio?
3: È mio figlio.
0: Tuo figlio, perché è un nostro fedele ascoltatore. Allora i fedeli ascoltatori cosa fanno? Aiutano, diciamo, i nonni o i genitori per vincere questo premio. Attenzione, allora sei pronta a partecipare con noi?
3: Prego, dica.
1: Allora ascolta bene il rumore del materiale, Anna.
2: Attenzione perché partiamo. Vai col tempo.
3: Mi sembra un rumore di carta.
0: Attenzione, attenzione, risentiamo il rumore.
4: Congratulations!
0: Esatto! Bravissima! Grande Anna! Hai vinto un premio bellissimo! Però attenzione, abbiamo tre buste. Devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3. Quale scegli?
3: La 3.
0: La 3, allora Gianna, apri la busta.
1: Andiamo insieme ad aprire la busta.
0: Benissimo!
1: Allora, il tuo premio, Anna, mamma mia che gioia, è un muletto trasportatore a 6 velocità insieme a 6 pallet per il comodo trasporto di oggetti di grandi dimensioni! Sei contenta?
0: Auguri, Anna!
3: Grazie, grazie!
2: Ma noi dobbiamo continuare con l'appuntamento quotidiano che è...
0: Sì, sì, Anna, allora adesso noi ci dobbiamo salutare perché noi adesso dobbiamo andare avanti con il programma. Hai vinto questo bellissimo premio, ma adesso ti passiamo Gianna che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo grandissimo premio qua su Radio Fine con Gianni, Roberto e Gianna.
5: Radio Fine a Casal Pusterlengo sui 99.2. Da oggi siamo a casa tua.
1: Anna, Anna, come stai allora?
3: Io bene, bene, sto bene.
1: Bene, senti, ora siamo solo io e te, i ragazzi stanno continuando in onda, io mi metto d'accordo con te per la consegna del premio.
3: Va bene.
1: Allora, ti ripeto che hai vinto un muletto trasportatore a 6 velocità. Pensa che arriva con 6 pallet per il comodo trasporto di oggetti di grandi dimensioni. Sei contenta?
3: Ho capito.
1: Benissimo, senti Anna, c'è un piccolo contrassegno da pagare al corriere quando arriverà, perché come ben immagini si tratta di un pacco molto voluminoso. Sono 488 euro, preferisci pagare in contanti o a segno?
3: Assolutamente no.
1: Anna, però sei tu che hai vinto questo premio, quindi domani tu pagherai il corriere. Hai accettato di giocare al nostro gioco, così mi dispiace.
3: Vabbè, ma no, mi dispiace a lei, guardi proprio. Io questo è un gioco, ma io ho accettato un gioco. Lei mi avete detto che ho vinto il premio, quindi ho vinto un premio. E non è un premio da pagare. Pagare è un conto, il premio è un'altra cosa. Quindi guardi, mi dispiace, ma intanto io ho più di 70 anni e anche se ho la voce giovane, no, di un muletto trasportatore non so che farmene.
1: Anna, guarda, ascolta, il corriere ci ha appena scritto, possiamo farti un piccolo sconto, 380 invece di 488. Sei contenta?
3: Sì, 380. Ma come sai, in questo periodo i soldi si trovano lì per strada, con tutti i problemi che ci sono, i soldi va a spendere uno, va a spendere i soldi a un muletto che ha vinto.
1: Ma tu non stai spendendo?
3: Ma con chi? Ma credete di parlare con della gente stupida, va bene? Ma se voi pensate di fare
1: Anna, Anna, non ti arrabbiare carissima, dovresti essere molto contenta perché il muletto è gratis.
3: Il muletto è gratis, se devo pagare andate a cagare proprio, guardate. Allora, finché si scherza, ma quando parlate seriamente adesso vi mando proprio a fanculo veramente.
1: Senti Anna, vacci tu. Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e

0: Lassù, sulle montagne innevate e nel freddo gelido che ricorda quel posto infame del Canada, i nostri eroi si stanno lentamente organizzando per passare il lungo inverno a farsi e bere come immondizie. Ma la piccola Heidi ha deciso di reintrodurre una figura importante della narrazione del cartone originale, ovvero il grande cane Nuvola. Esattamente quel cazzo di merda narcolettico che in decine di episodi non ha fatto mai un cazzo di niente. Vediamo.
1: Forza Nuvola, qua la zampa! Smettila di piagnucolare, cane pulcioso, dammi quella cazzo di zampa!
2: Ehi Heidi, che fai di bello con Nuvola?
1: Oh, che domanda del cazzo! Non vedi che gli sto insegnando altri comandi? Questo cazzo di cane ne conosce solo e unicamente uno che gli ha insegnato il nonno.
2: Oh, sono proprio curiosa. Che cosa gli ha insegnato il nonno? Forse il comando seduto?
1: No, purtroppo il nonno è andato subito sul lato pratico, essendo Nuvola un cane pastore è molto grosso.
2: Accidenti. Allora gli ha insegnato a riportare il gregge con un fischio?
1: No, no! Purtroppo neanche questo. Diciamo che il nonno ha pensato che Nuvola potesse essere impiegato a far su dei soldini, vista la sua stazza.
2: Perdonami, Heidi, ma perché non mi mostri il comando che gli ha insegnato il nonno? Adesso sono super curiosa.
1: Non credo sia il caso, Clara.
2: Dai, ma perché? Non dirmi che sei gelosa di farmi vedere il comando del nonno. Su dai, sono curiosissima.
1: Clara, ti ho detto di no, non è il caso. Fidati di me.
2: Mi trattate tutti come una merda. Nessuno che mi coinvolge nelle sue cose. Siete tutti cattivi. Non vuoi nemmeno farmi vedere uno stupido comando dato a un cane?
1: Ti ho detto che non è il caso. Non fare la pietosa di sti coglioni. Se ti ho detto no è no e ho le mie ragioni.
2: Secondo me è solo perché sei gelosa che poi io sappia far fare qualcosa a Nuvola. E quindi ti tieni il segreto come una bambina viziatella.
1: Clara, Clara, Clara, non mi sfidare e non mi insultare. Se ti dico di no c'è un motivo. Fidati. Smettila di insistere. Lo dico per te.
2: Dai, smettila. Gelosa, gelosa e gelosa che non sei altro. Dai, fammi vedere sto comando pulcioso. Che sicuramente sarà una stronzata tipo. Vai a prendermi le pantofole.
1: Vabbè, mi hai rotto i coglioni, te lo faccio vedere. Ma ti avevo avvisata.
2: Oh, finalmente.
1: Nuvola, attacca. Te lo avevo detto, brutta cogliona. Ma hai insistito. Allora cazzi tuoi.
0: Beh, si dice che tanto va la gatta al lardo che ci lascia un bel pompino. In fondo Heidi la aveva avvisata, ma la cazzo di centaura ha fatto di testa sua. In fondo se l'è cercata. Vedremo nella prossima puntata chi altro riuscirà a nuocere gravemente alla stronzetta snob.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a Brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
4: Oh, basta, ne? Come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ne? Ma l'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
5: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Ricordo che il piacere anale è pugno in pancia. Io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni, il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche secondo hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello.

0: zio, zio, fuori, come sbarella i culi Sonia Ice, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, brava, brava, ne? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Dai, sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà e io, Squarci, sarò la mamma di tuo figlio.
0: Contento un paio di coglioni, eh? Ma guarda che, ma io non so, ma non si può bloccare questa scema. Dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
1: Ah, che male ho. Gabri, sto partorendo. Cazzo, vienimi a trovare, pezzo di merda. Devi riconoscere tuo figlio, Hai capito? Pezzo di merda, se no veramente te lo faccio crescere con la musica di Gigi D'Agostino, Te lo sto giurando, pezzo di merda. Oh, vedi di venire, muoviti, hai capito? Aia! Ma cazzo di...
0: Ma come cazzo è possibile? Mannaggia il mio uccello, non devo portarlo più alle serate. Sentiamo un altro messaggio.
2: Oh, ascoltami, gran coglione, che chiavi in giro tutte le tipe e fai il gran signore.

0: ma squarciata e talentuosa, né? Allora andrò a trovarla in ospedale, ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti. .com. E ricordate, cavalca via la classifica che ti porta via, ne?

0: Zoo di 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Dai. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Giorni sempre più freddi in montagna. L'autunno sta facendo ingiallire gli alberi, il tabacco e la scarsa igiene i denti dei montanari. La piccola Heidi è andata in città a sbrigare delle commissioni e nella baita sono rimasti Peter, Clara e un sacco di batteri. Chissà cosa succederà oggi di stupendissimamente degradante per il genere umano.
1: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cazzo, ne manca uno, porca troia.
2: Ehi, Peter, che fai di bello? Cosa conti?
1: Ma Cristo santo, Clara, ma possibile che non ti fai mai un piatto di cazzi tuoi? Non hai di meglio da fare? Che ne so, tipo una gara in discesa con il carretto del letame?
2: Uffa, ma perché siete sempre così cattivi con me?
1: Ma sì, non ti incazzare che ti cascano i capelli. A me non frega se hai cazzi che mi fai domande. Sono un po' nervoso perché ho perso una pezzata che dovevo portare ad un tipo giù in paese. Ma siccome ho già tagliato troppo, non posso rifarli.
2: Oh mio Dio, Peter, ma tu spacci la droga!
1: Ma sei seria?
2: Ma come hai fatto a cadere così in basso?
1: Parli di me?
2: Sei divenuto un venditore di morte.
1: Io?
2: Avevi un ottimo lavoro oltre la scuola. Eri un pastore.
1: Praticamente come un avvocato, dici?
2: Un fiero uomo delle montagne che cura con amore teneri animali per trarne sostentamento.
1: Teneri animaletti? Figa, ho scannato più agnelli che accarezzato cani nella vita.
2: Come sei finito così in basso?
1: Ma la vuoi finire? Ma che cazzo t'hai preso? Sei fatta?
2: Io? Ma che dici?
1: Perché tiri su col naso?
2: Non sto tirando su col naso.
1: Clara...
2: Dimmi, Peter.
1: Hai un rigagnolo di sangue che ora parte dalla narice destra e finisce sulle gambe passando per il petto.
2: Tassoma bassa. E è vero. Devo ammetterlo. Non sapevo come fare. Ma la bustina te l'ho presa io di nascosto. Pensavo fossero caramelle. Solo che... quando l'ho scartata era tutta polverina e ho pensato che si fosse rotta mentre la stavo tenendo nella tasca. Allora l'ho mangiata lo stesso. Ora non riesco a farne a meno e sono venuta a vedere se eri ancora qui oppure potevo rubarne un'altra.
1: Ti sei sbranata una pezza con la bocca?
2: Sì.
1: Ma sei seria?
2: Scusami, Peter. Giuro che non lo farò mai più.
1: Va bene, ti perdono. Adesso dammi 80 bombe e siamo a posto.
2: Ma io non ho denaro, lo sai. Mi mantenete voi da quando mio padre, Liam Neeson, è stato fatto fuori dal nonno.
1: Vedi, Clara, purtroppo se non mi paghi, io devo mandare un messaggio chiaro a tutti. Ovvero che non si può toccare la mia merce e farla franca senza pagare.
2: Ma che cazzo stai dicendo? Non c'è nessuno qui. Siamo a 2000 metri di altezza in una baita isolata. Nessuno lo verrà mai a sapere.
1: Ti prego, non mi rendere le cose più difficili. Non piangere.
2: Sono così fatta che non riesco più a chiudere le palpebre, figurati se riesco a piangere.
1: Questo ti fa onore e sappi che fa più male a me che a te.
2: Ma cosa?
1: Nuvola!
2: No, ti prego, non dirgli di attaccare, ti prego.
1: Ma per chi mi hai preso? Non sono mica quel bifolco del nonno.
2: Grazie, Peter, grazie.
1: Nuvola! Fuoco!
0: Allora, vedete che c'era un altro comando? Bravo, Peter. Si vede che sei un ottimo pastore e che sai addomesticare il tuo cane come un vero esperto. Solo una domanda. Ma come cazzo fa un cane a premere un grilletto? A questo punto vale veramente

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nelle puntate precedenti, Daniel LoRusso era andato in Giappone per cercare di salvare il suo merdoso concessionario di auto. E lì, casualmente, incontra una sua amichetta delle medie, alla quale non era mai riuscito ad addentare, la pucchiacca mandorlana. Ma la sua amica Crumiro, invece di lasciarsi andare a un diabolico scambio di liquidi e sudore, decide di fare una brutta sorpresa a Daniel e gli fa incontrare un suo acerrimo nemico dell'infanzia, il terribile Chulen.
2: Ti porto a vedere... storia di karate.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Portami a Troia, figa, mi sono fatto 20 ore di volo per venire a vedere la storia del karate. Ma non me ne frega un cazzo, Garibaldi.
4: Porca diavolo, che cambiamento radicale nel personaggio. Porca troia.
1: Mentre Johnny Lawrence a Los Angeles cerca invano di far tornare a camminare quel babbo di minchia di Miguel, ma quando conosce sua madre Carmen gli parte l'ormone e cerca di cavarsela in ogni modo possibile.
5: Scusi, ma le interessa mia madre?
6: No, me la voglio proprio inculare.
5: No, guardi, mia madre no, veramente. Mi hanno già inculato la mia ragazza, anche mia madre no, veramente.
6: Ah sì, quello anche io. Cosa? Solo ditemi, mamma, io penso ad alta voce.
5: Guardi, poi mia madre oramai è menopausa, quindi non può...
6: Ma no, ma faccio andare avanti veloce io. Non ti preoccupare, faccio menopausa, rec e anche play. Tengo il cazzo che è un telecomando della Grundy.
7: È un piacere sentirti.
1: Ma i drammi non finiscono qui. Nell'ex scuola di Cobra Khan di Johnny Lawrence, Johnny Crisi continua a insegnare mosse violente e comportamenti sleali a tutti i suoi componenti.
8: Allora, diavolo porco, bentornati alla scuola di Cobra Khan.
9: Porco!
8: Bravi ragazzi, bravi. Allora, vi faccio un esempio. Falco, vieni qua che sei il mio Diavolo Khan studente preferito. Allora,
9: porco!
8: Bravo, bravo, bravo. Se per caso ti trovi...
6: Adesso il mondo, ma prende in culo. Avevo sbagliato, scusate. Sono lo studente Carrà, scusate.
8: Ti trovi in un supermercato, Diavolo Khan, e che è una vecchia bastarda che non ha i soldi per pagare il conto e gli mancano quelle 2-3 mila lire per saldare il conto e ovviamente il cassiere non sa come comportarsi. Cosa fai, Falco?
9: L'ammazzo la mandracca!
8: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: E così tutti gli studenti del Cobra Khan decidono di andare a scassare il cazzo ai babbi di minchia del Miyagi-Do, ovviamente capitanati dal violentissimo Falco, quello con la sgommata sul labbro superiore e la cresta di Paolo Noyes quando tirava come lapo.
9: Allora, adesso andiamo al centro commerciale, tardo!
6: Sì, tardo!
9: Andiamo dentro, li ammazziamo tutti di botte questi...
10: Per favore, smettete di litigare, ho io una soluzione per tutto!
9: Ti spezzo la spina dorsale.
10: Allora incomincio da te.
9: Cosa?
10: Ti faccio un bel pompino.
11: Anch'io sono cattivo. Io sono cattivissimo, ho picchiato mia nonna.
1: Miguel aveva deciso di uscire di casa e farsi un giro al centro commerciale quando vede Maria Scollata con circa 12 c***i in bocca contemporaneamente.
5: Maria!
10: Ciao Miguel!
5: Che fa... la madonna, che fai?
10: Sto facendo un pompino a tutti per sedare questa rissa.
5: Scusa, fammelo pure a me.
10: Ma tu non stai combattendo.
5: Ah, tra l'altro io dalla cintola in giù adesso non sento più nulla.
10: E allora mi sembra abbastanza inutile, Miguel, ciao.
5: Vuoi leccare il dito?
9: Fammi un pompino.
10: Vuoi darmi una mano anche tu, siamo in tre, facciamo prima?
5: No, mi viene da vomitare.
10: Allora vai, ciao.
7: Poverino.
10: Come Miguel?
7: Dalla cintola in giù.
1: Nel frattempo, Daniel LoRusso, grazie alla sua amica Crumiro, era riuscito a fissare un nuovo incontro con il mega capo della Mandorla Auto Group e firmare un accordo che avrebbe salvato la sua azienda. Ma quell'accordo, purtroppo, gli sarebbe costato qualche punto di sutura nel culo.
8: Daniel San, io grande capo di
3: che cazzo siete? Siete giapponesi o siete indiani, figa?
8: Silenzio.
3: Che cazzo ha parlato?
8: Allora tu adesso volevi salvare tua azienda.
3: Vabbè, che cazzo sono venuti a fare? Mangiare le pinne di squalo?
8: Noi trovato soluzione.
3: Oh, meno male, dai, firma il giusto foglio.
8: Allora,
3: guarda, mi sono permesso anche di portare una Mont Blanc del 1300. Se è giusto così. Forse l'hanno fatta prima dell'azienda, incredibile.
8: Allora, se tu volele che noi filmare contratto con tua azienda.
3: Ma per forza il teatro Kabuki mi devi fare ogni volta, porco. Ma non riesci a parlare normalmente.
8: Tu dove le dà il tuo buco di culo a tutti noi di Mandolauto Group?
3: Che cazzo è? Ma sei scemo? Cos'è? Il materasso coi chiodi? Sei fulminato. Cos'è? Mi devo dare il culo per firmare.
5: Tu parlare bene con Glade Capo.
3: Guarda che tu sei quello che mi sta sui coglioni più di tutti.
8: E lui sarà il primo a mettertelo in culo.
5: Io piccolo.
3: Io piccolo. Vabbè. Figurati se.
8: Tu non preoccupa noi, cazzo, piccolo. Però
5: dura tanto,
8: tanto
5: io.
8: Tanto.
5: Dura.
3: No,
5: tanto.
3: No, ma non mi preoccupo per i cazzi.
5: Amore, lungo.
3: Forse il bacio in bocca che mi mette male, capito?
8: Dai, abbassare il pantalone e noi filmare contratto.
5: Abbassa.
3: Cosa dai? Sei violentato da.
8: Dai.
3: Dalle marionette. Non
8: dai.
3: Sto parlando. Pupo siciliano.
8: Abbassa pantalone.
3: Smetti di muovere quelle cazzo di mani. Ma è possibile? Non riuscite a parlare come le persone normali? Cos'è?
8: Sto ipnotizzando, cazzo.
5: Tu fai la mosciale se non lo fai.
3: Beh, va che sono mica Roger Rabbit, il deficiente.
10: Faccio video?
8: Sì.
3: Detto?
10: Perché faccio video?
8: Sì, le prendi tutto che noi mettiamo su Instagram.
3: Uè, che sbilicia, ma fatti i cazzi tuoi.
10: Tu vedi bene con sedele, perché io ti prendo solo da dietro.
3: Sai che ti metto le mani addosso anche a te? A me non me ne frega un cazzo che sei una donna.
10: Azione!
3: Cosa? Giustamente. Per il business. Ti sta piacendo veramente?
5: Forse entrare due a lui. Entrare tutte e due.
3: Vabbè, grazie al cazzo, vedi dei cazzi, vedi dei mignoli figa.
12: Io posso avere il culo con avocado?
3: Cosa?
12: A me piace il culo con Philadelphia e avocado, posso?
3: È proprio la fissazione del Negiri.
12: Ma perché non vede cazzo a volte in alga? Oh!
3: Mamma che momento!
1: Tutto è bene quel che finisce bene. E così, dopo aver ceduto al volere del giapponese Busone, Daniel tornò a casa, camminando a gambe larghe, ma felice di aver salvato la sua azienda.
3: Amore, dai, riempimi la vasca di cristal, perché ho i nervi tesi.
10: Amore, ma che succede?
3: Sono stato in Giappone a far firmare giù il contratto.
10: E dimmi, com'è andata? Sarà andata benissimo?
3: Sì, l'ho presa nel culo.
1: Mentre Johnny Lawrence cerca imperterrito di convincere la madre di Miguel a farsi pompare la vulva per il bene del figlio.
10: Cosa c'è, Miguel?
5: Mamma, ho sete! Ho la gola secca!
6: Bene, dai, aspettiamo 10 minuti che magari il muore. Poi ci avemo sul cadavere. C'è comodo?
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima insulsa puntata di Cobra Khan e la vulva di mamma Carmen in fiamme.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
14: Pronto? Pronto? Pronto?
15: Siete.
14: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
15: Sì.
14: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
16: Pronto?
14: Pronto, signora?
16: Chi parla?
14: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
16: Sì.
14: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro 2 case, 2 barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
16: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
14: No, senti, sì, usciamo insieme.
16: Siamo coi piedi per terra.
14: Trombiamo insieme, amore. Sì. Spariamoci ciao, una rivoltata ciao, in faccia. Ciao, ciao amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
16: Porco.
14: Pronto?
16: Sì.
14: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
16: Guardio, sei un po' un tempo, mi ho ammazzato.
14: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
16: Pronto?
14: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
15: Pronto?
14: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
15: Sì, no, se la ficchi in culo.
14: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
17: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
14: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
17: E come chiudiamo stavolta?
14: Questo cazzo.
18: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Bastardoni, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Paolo. È un taccagno di merda attaccato ai soldi, ma soprattutto è fissato con la Chiesa. In tutte le processioni è sempre in prima fila e si vanta di essere un vero cattolico. Ovviamente ce l'ha con i gay e con gli immigrati. Che ve lo dico a fare? Round 1.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Sono il portavoce dell'arcivescovo Bertolacci.
1: Sì.
2: Stavo cercando il signor.
1: Sì, glielo passo. Buongiorno.
2: Molto gentile, buongiorno. Grazie, salve.
1: È il portavoce dell'arcivescovo Bertolacci. Cercava lei?
3: Pronto?
2: Senta, io non voglio rubarle troppo tempo, volevo semplicemente informarla che presto l'arcivescovo sarà in visita presso la manifestazione legata alla rievocazione della battaglia di il prossimo 4 giugno e prima ancora che le arrivi con la posta ordinaria il nostro invito formale, volevo chiedere la sua disponibilità per presenziare alla rievocazione in quanto l'arcivescovo sarebbe lieto di premiarla per tutte le donazioni che lei gentilmente ha effettuato alla Chiesa, ecco.
3: Va bene, non ci sono problemi.
2: Quindi posso incassare la sua disponibilità?
3: Sì, certo.
2: Lei è veramente una persona estremamente gentile. Se posso rubarle ancora un attimo, siccome l'arcivescovo è qua con me e ci terrebbe insomma a parlare personalmente con lei, giusto per definire i dettagli, io, se per lei va bene, passerei la telefonata.
3: Va bene.
2: La ringrazio moltissimo, signore.
3: No.
2: Arrivederci e buona giornata, la ringrazio.
4: Round 2.
5: Pronto?
3: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno in Venezia.
5: Che estremo piacere avere la possibilità di parlarle.
3: Mi dica.
5: Noi siamo molto vicini ai fedeli che dimostrano nell'arco della propria vita di avere un occhio di riguardo nei confronti, diciamo, dei bisognosi. È ormai una caratteristica che sta andando persa nel corso del tempo, come lei può immaginare. Quindi era mio enorme piacere averla come ospite e insignirla con questa targa di riconoscenza nella giornata commemorativa.
3: Guardi, io normalmente ci sono sempre presente alle mie manifestazioni del 4 giugno, io ci sono.
5: Senta, come ultimo dettaglio, che era una questione un po' delicata, può capire. Io so della sua recente matrimoniazione, chiamiamola così, con un esponente del medesimo sesso. La cosa che le chiedo è se sarebbe possibile che lei si presentasse da solo, senza il suo compagno, se è possibile.
3: No, compagno, ma io sono sposato felicemente da anni, io sono regolarmente sposato senza nessuno, con mia moglie, non è che...
5: Dico, voi la chiamate moglie?
3: No, che voi, è mia moglie.
5: No, dico, io non voglio essere indelicato, non è mia...
3: Ma guardi, ho una vita normalissima, regolarissima...
5: Sì, no, ma io non mi fraintenda, io non voglio insinuare che la sua vita non sia normale. L'amore in fondo del Signore, come sa, c'è stata anche un'apertura da parte di Bergoglio in questo periodo storico nei confronti dell'omosessualità.
3: Non è il mio caso, guardi, mi spiace, ma guardi che non c'è qualcosa che le sue informazioni non sono corrette. Io non sono omosessuale, no, assolutamente, sono, ripeto, felicemente sposato e vivo nella mia vita tranquilla.
5: Quindi lei sta negando, meno male, sono contento.
3: No, non lo so.
5: Non voglia mettere in piazza, diciamo, queste cose.
3: No, non è che non voglio mettere in piazza, non esiste proprio.
5: Probabilmente ha avuto, non sono contento che ha avuto un ripensamento e ha deciso di tornare.
3: No, io non sono, no, guardi che non sono sempre stato così. Lei continua a insistere, ma non è così. Io non sono mai stato.
5: Lunge da me, mi perdoni in quanto uomo di chiesa, insisto. insistere su una direzione che lei la comprende ora, per nobis, il nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, io lo benedico in nome del Signore.
3: Ok, d'accordo.
5: Le ripasso il segretario.
3: Va bene.
5: Mi saluti la moglie.
3: Va bene, d'accordo.
2: Round 3. Sì, pronto, signor.
3: Sì.
2: Benissimo, allora posso segnare definitivamente la sua partecipazione alla rievocazione della battaglia di Madrid.
3: Io ci sono comunque, ho già gli inviti da parte del comune, eccetera.
2: Certo.
3: Quindi
2: quest'anno noi volevamo riservarle un posto d'onore e su precisa indicazione dell'arcivescovo abbiamo tenuto anche un posto per la sua, tra virgolette, moglie.
3: Va bene.
2: E naturalmente se, diciamo, potesse in qualche modo venire, diciamo, agghindata in abiti femminili, sarebbe meglio, ecco, la sua, virgolette, moglie, capisce? Per non creare imbarazzo all'arcivescovo, capisce?
3: Io sono sposato regolarmente con una signora di sesso femminile e quindi mia moglie legittima normalmente non viene a queste manifestazioni,
2: certo.
3: Ma se dovesse venire evidentemente viene.
2: Nel clero comunque sono tante le persone che in questo momento stanno valutando se dichiarare apertamente la propria omosessualità. Ne conosciamo molte,
3: ma
2: la posizione della Chiesa è molto moderna in questo senso, signor
3: appunto,
2: Bertoni.
3: Anch'io sono moderno, ma non sono di questa genere di persone, punto.
2: Ma sicuramente non è mia intenzione insistere, ci mancherebbe altro. Allora teniamo il posto per lei, per sua moglie, mi raccomando, ben rasata, insomma, eh?
3: Va bene.
2: D'accordo, ben rasata. Direi di soprassedere anche nei confronti di questa sua pulsione per i giovinetti che io vedo qua sulla pagina.
3: No, scusi, cosa intende per i giovinetti?
2: No, non si preoccupi, no, non voglio.
3: No, guardi, allora, scusi. No, allora, io interrompo qui la telefonata perché mi sembra che state travisando. Mi spiace.
2: Leggo spiccata predilezione per i giovinetti, io le chiedo per favore di.
3: Ma guardi, io non
2: passi
3: ho nessuna
2: la moglie, tra virgolette, però i giovinetti.
3: Mi spiace, avete forse confuso la persona. La saluto di nuovo, buongiorno.
4: Oddio, ragazzi! Oddio!

0: Brr, che freddo. Le temperature stanno precipitando vertiginosamente nel comprensorio montano e i nostri eroi sono intenti nella ricerca di tepore ad ogni costo. Purtroppo, per via delle vicissitudini legate al fancazzismo e alla debosceria collettiva, nessuno ha fatto scorta di legna e scaldarsi sta divenendo un grande problema.
1: Cristo santo, che freddo del cazzo!
2: È tutta colpa tua, vecchio coglione! Se avessi passato l'estate a raccogliere legna da ardere, adesso non avremmo questi problemi.
1: E adesso lo stronzo sono io? Ma satana, mega merda! Ma siamo in sei in sta casa del cazzo. Possibile che devo pensarci sempre io ai cazzi di casa? Non potevi andare tu con la cingolata a raccogliere legna? Oppure la bagascia con il nano fattone?
2: Secondo te, quanta legna potevamo raccogliere io, che sono alta 60 centimetri e una emaciata sacca di problemi che manco deambula?
3: Mi avete chiamata? Ciao Heidi, ciao nonno. Mamma mia, che freddo. Ma perché non buttate più legna in quel camino?
1: È arrivata la sapientona di sto cazzo.
3: Ma che modi? Ma cosa ho detto per farti arrabbiare?
1: Ma cazzo di multigommata, non vedi che non abbiamo legna secca?
2: Già! Il nonno non ha fatto scorte di legna e siamo nella merda.
3: E accidenti. Ma l'inverno è iniziato da poco. Come faremo a passare indenni 4 mesi di gelo senza scorte di legna? Non possiamo chiedere aiuto ai vicini?
1: Chiediglielo tu stessa. Sono lì per terra con la gola tagliata.
3: Oh mio Dio! Ma sono i nostri vicini! Perché ci sono i loro cadaveri in casa nostra?
2: Diciamo che il nonno non accetta mai una risposta brusca quando chiede qualcosa. Poi la discussione è degenerata per le scorte di legna. Una cosa tira l'altra e alla fine è finita in merda.
3: Anche se mi spiace infinitamente per la signora Inga e il marito Gunther, mi sembra di capire che allora abbiamo accesso alle loro scorte di legna.
1: Non si può, purtroppo ho dovuto cancellare le mie impronte dalla scena del crimine e ho dato fuoco a tutto il loro capanno, sincerandomi vi fossero i figli, gli animali domestici, i loro parenti e chiunque fosse passato in zona.
3: E beh, capisco, la prevenzione è meglio della cura. Ma ora che facciamo? Come risolviamo il problema?
2: L'unica soluzione è diminuire i consumi. Dobbiamo centellinare le risorse per arrivare a fine inverno.
3: E giusto. Mi sembra sensato. Quindi dividiamo le scorte per il numero di persone. E facciamo una pianificazione sensata delle scorte accumulata, dividendola per i giorni e i mesi. Ed evitiamo gli sprechi.
1: No, svoltiamo il gregge.
3: Non colgo il senso della metafora pastorale.
2: Bravo, nonnino.
1: Vado di là a cogliere Peter nel sonno.
2: Ok, allora io penso al troglione.
0: Quanto c'è da imparare dalla cultura rurale. Innanzi alle difficoltà, la gente che vive con poco e che fa affidamento solo alle proprie capacità sa sempre come risolvere un problema, pur grande che sia. Un'altra dimostrazione di resilienza dalla quale tutti noi dovremmo imparare qualcosa. Al prossimo episodio e... Puccioni, smettila di pensare a te da bambina che mangi il formaggio. Mi fa ansia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
2: L'appuntamento
1: che accresce la vostra cultura.
3: Bentornati anche oggi alle news di Fatti Sfatti, ma senza perdere tempo, se no mi innervosisco, vi ammazzo le mamme. Partiamo subito con le curiosità. Nike e Adidas non hanno una sede ad Ancona, nonostante sia il capoluogo delle Marche. Scusate se sono un po' agitato, è che ho provato a litigare con un oceano, ma era pacifico. Per una strana coincidenza, la febbre si prende a febbraio. Quando avevano un problema, gli assiri non chiedevano aiuto a Siri. Una giacca che sta per cadere non è giaccaduta. Ed ora una notizia socialmente toccante. Pensate che in Camerun ogni 15 minuti un uomo viene brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine. Povero, neanche il tempo di mettersi un cerotto. Sulla Luna non si comprendono i problemi. Questo perché non si capisce la gravità della situazione. Se avete un diverbio con una professoressa di geografia, sappiate che la professoressa di geografia ha sempre ragione. Il notiziario più visto da chi non mangia è il digiuno. È bene che voi sappiate che è più semplice mangiare una carbonara con la bocca che con il buco del culo. Pensate, sia le galline che le pulci fanno i pulcini. Se sei un atleta e vuoi battere il record del mondo di velocità, puoi comprare una macchina fotografica e allenarti per gli scatti. Ed ora una breve notizia medica. Per tutte le persone, i rutti escono dalla bocca, mentre le scorregge escono dal buco del culo. Per squalo no. Da tutti i buchi di squalo esce tanta puzza di merda. Grazie per l'attenzione. Viva il settentrione. Ciao.
1: Fatti sfatti.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105.

0: stipendio per circa 20 anni, è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
1: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
2: Ha
1: licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli. Angeli, 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole.

0: adesso ormai anche tu stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Passa Alberto.
2: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo.
1: Aspetta lì.
3: Licenziato!
0: Padre schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Fotocopiatrice da polso, 985 euro. Tazza del cesso rimbalzante per stitici cronici, 355 euro. Elegante pochette porta escrementi, 812 euro. Pugile bollito per angolo cottura, 29 euro al giorno. A occhio, bilancia scarsamente professionale, 19 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Craft Punk, casco da moto in morbido formaggio fondente, 65 euro. Educativo, Coca Jouet, impara a pippare con Claudio Cecchetto, 6,30 euro al fascicolo. Armani in faccia, elegante completo da Tafferuglio, 299 euro. Skateboard antirughe, 83 euro. Black Lives Matter, scacchiera politicamente corretta con tutti i pezzi gialli come i cinesi di merda, 67 euro. X-Pile, felpa per alieni molto freddolosi, 98 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Tirapugni ortopedico, 54 euro. Preservativo a gomito per cazzi storti, 12 euro la confezione. Idea regalo, smart box. Lo sapevo che c'era il trucco. Idea regalo, smart box, Monkey Island. Smart box, Monkey Island. Weekend. Weekend su splendido atollo, popolato da mutilati, 251 euro. E che cazzo te lo dai il 5? Traduttore simultaneo portatile a forma di disoccupato laureato in lingue, 15 euro al giorno più vitto e alloggio. Collante 30 denari per Giuda Iscariota Travone, 44 euro.
1: Arredamento interni.
2: Temperino LGBT action figure di icona gay che fa la punta alle matite col culo, 33 euro. Batterie non comprese nella confezione. Usato testamento, versione di seconda mano del Nuovo Testamento, 76 euro. Sommergibile eolico, 95 milioni di euro. Barbie gravidanza, pisciaci sopra e scopri se sei incinta, 79 euro. Motosega, più autopompa, preliminari per scopa elettrica, 145 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Preparatevi perché i nostri due tamarri sono carichissimi. Massimino chiamerà una macelleria e Giovannino un benzinaio.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Sarà macelleria delle... Fratelli Scassati?
3: Sì.
4: Fratelli Scassati, siete quelli tutti storpioni, no? Ma senti, ti chiamavo per fare un ordine, per capire se potessi aiutarmi a trovare delle parti alimentari.
3: A trovare? Mi sento malissimo, scusa.
4: Mi senti? Cucù, cucù, mi senti? Senti come fischio? Mi senti adesso? Scemo! Vediamolo scemo.
3: Pronto?
4: Ha chiamato prima che ho parlato con il disagiato. Sono Massimini Quarto, macelleria?
3: Sì.
4: Sei fratelli Strozzoni?
3: No.
4: Ah, ho avuto il numero...
3: Michello... Strozzoni, ma chi è Strozzoni?
4: Non lo so, la macelleria Strozzoni. Ho avuto il numero da Michele Carallo.
3: No, non lo conosco, guardi, è sbagliato numero.
4: Vabbè, comunque siete macelleria voi.
3: Sì, ma non siamo Strozzoni.
4: Comunque, avevo chiamato per un'informazione. Io devo comprare delle parti di animale differenti che dobbiamo fare un sabato satanico.
3: No, ma noi non le vendiamo perché noi ci riforniamo... No, no, no. Ah,
4: non già avete il mondone nero tipo capretti?
3: No, no, no, no, no.
4: Ho capito. Senti, qualche animale da sacrificare su un basamento in pietra?
3: Nessuno.
4: Ho capito, ho capito. Teste? Teste di mondone? Cioè, non potete procurarle qualche...
3: No,
4: non
3: so. No, no, no, assolutamente.
4: Cazzaro, perché questo sabato abbiamo sto sabba. Come facciamo? No, no. Cazzo. Non avete neanche i missili di animale?
3: Niente.
4: I cazzi dei buoi, dei vitelli?
3: Niente di ciò.
4: Accidente, va bene, allora niente, se non mi può aiutare...
3: Non la posso aiutare.
4: Va bene, se per caso le capita un capretto sacrificale, mi posso lasciarle il numero?
3: No, no, ma noi non li abbiamo.
4: Ah, ho capito, non avete capretti?
3: No.
4: Nessun ovino, nessun tipo?
3: No, niente, niente di quella roba.
4: Solo manzi e cose così? Capito, manzi è grande da...
3: Sì.
4: Va bene, allora chiamo qualcuno che vende ovini.
3: Va bene.
4: Salve. Salve. Aleppe, Satana Aleppe.
5: Sto morendo.
6: Sto malissimo.
4: Ma che telefonata, eh?
6: Che telefonata. Basamento di pietra.
4: Ma che telefonata, eh? Quanto è inquietante.
6: Ok, vabbè. Allora grazie.
4: Va bene, grazie, delizio.
1: Tamarri.
7: Ciao, ciao, buona serata.
6: Ciao, grande, buona serata anche a te. Tutto a posto?
7: Ciao. Sì, tu?
6: Bene, bene. Senti, no, sei benzinaio?
7: Sì.
6: Sì, ciao. Senti, chi è il capo lì del benzinaio? Chi è il proprietario?
7: C'è una... Stefano, ma perché?
6: Perché ti spiego, io sabato sera sono passato al benzinaio a far benzina.
7: Sì.
6: Che c'era il service lì con l'automatico. Solo che poi alla fine sono rimasto lì con questa tipa che ho conosciuto lì in zona. Solo che... Mi senti?
7: Sì, ti sto ascoltando.
6: È un po' imbarazzante la cosa da raccontare, però praticamente ci ho fatto del sesso all'autogrill e sicuramente l'avrete filmato.
7: No, ah beh, ma non ti preoccupare, andiamo a vederle quelle cose.
6: No, beh, perché eravamo strafatti, io me la sono inculata alla pompa 2.
7: Sì, ma non ti preoccupare.
6: Ho capito, però quella è la moglie di uno che vive in zona, ancora la beccano e se si riesce a cancellare il video o qualcosa, perché è proprio
7: no, noi non
6: spaccata
7: possiamo
6: sul cofano della macchina.
7: Non io da qua, ma tu stai tranquillo, non ti preoccupare.
6: Lo sai.
7: Perché
6: che...
7: tanto noi non possiamo guardarli assolutamente.
6: Lo so.
7: Nessun modo.
6: Sei sicuro? Perché ancora sì. Li vede, perché prima abbiamo pippato sul cofano, poi l'ho inculata la pompa 2.
7: No, no, ma vai tranquillo.
6: Me lo prometti? Sono tranquillo?
7: Sì,
6: che...
7: te lo prometto, stai tranquillo. Prometterti
6: c'ho
7: non
6: il tuo
7: posso
6: numero,
7: niente, ma io non posso fare comunque nulla in ogni caso.
6: Non è che poi dopo trovi, lo trovi,
7: li vede,
6: te lo guardi.
7: No, stai tranquillo.
6: Non è che. Ah, ok. Che poi è una signora che passa sempre lì per bene, solo che quella sera era strafatta, l'ha chiappata al locale, l'ho inculata al benzinaio.
7: Va bene, dai, ok. Stai tranquillo.
6: Mi raccomando,
7: Stai tranquillo.
6: Grande, mi raccomando,
7: ciao.
6: Tutto segreto, che l'ho inculato. Ciao grande.
7: Ciao.
4: Dovevi dirmi, guarda che se esce il video ridere vengo lì e ti sparo a te tutti quanti.
6: Ah cazzo.
4: Richiamo. Se mi sono dimenticato di dirti, dovevo minacciarti. Va che se finisci il ridere questo video vi buco a tutti.
3: Pronto, Elosasco, buonasera.
6: Ciao, senti, ho parlato un attimo con un tipo prima del benzinaio.
3: Sì, il mio collega.
6: Ecco, digli al tuo collega, sì, che adesso lui capirà, digli che quel video di non farlo vedere a nessuno, che sennò mica vengo là e trivello, proprio vi saccagno. Ok?
3: Va bene,
6: hai capito? Diglielo proprio, digli, ha detto quello di prima, Giovannino, ha detto che se fai vedere il video in giro spacca proprio il benzina, lo faccio sparire.
3: Va bene.
6: Ok, ciao grande.
3: Prego, buona serata, ciao.
6: Ma che cazzo ridi, ho capito, ma ti sembra una cosa che devi ridere, non è, è una cosa seria questa.
3: Ma io non sto ridendo, infatti, ho ringraziato e ho augurato una buona serata,
6: hai capito che stai parlando con la potenza. Va bene, saccagnata, ti saluto, salutami il tipo, devi non guardare il video, hai capito? Ciao.
3: Sì, va bene, salve.
6: Ciao grande, ciao, chiudi, va. Ma pensate, che questa si piglia le confidenze.
4: Ragazzi, permetti di guardare il video.
6: Ma che cazzo fa, minchia, che quello poi dopo...

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Arriva al cinema Jürgen Balboa.
3: Apollo, senti, Apollo.
4: È stato deciso dove fare la rivincita?
3: Questo incontro si terrà al Philadelphia Spectrum, davanti alla gente della città di quest'uomo. Voglio che tutta Philadelphia, voglio che tutto il mondo mi veda distruggere quest'uomo nel giro di due riprese. Perché dopo questo incontro gli toccherà donare quello che resterà del suo corpo alla scienza. Ma non resterà molto di lui, questo ve lo posso assicurare.
4: Rocky, tu sei d'accordo che l'incontro si svolga allo Spectrum?
5: Bene.
4: Perché?
6: Dammi tutto il tuo cazzo.
5: Ti accarezza.
2: Jürgen Balboa, il film che ha cambiato il mondo del pugilato.
7: Io non voglio che ricominci. Io speravo che ci avessi rinunciato.
2: Il film che ha fatto la storia del cinema.
3: Apollo, dicono che tu hai avuto difficoltà nel primo incontro perché Rocky è guardia destra. Ti ha sbilanciato a combattere con un mancino? Non c'entra niente il mancino. L'ultima volta ho preso l'incontro troppo alla leggera. Questo tizio è stato solo fortunato. Questa volta si fa sul serio.
7: Rocky!
5: Chi è?
7: Se dovessi dire qualcosa di denigratorio ad Apollo, che diresti?
5: Ti piace, quando mi sta in bocca, poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
3: Credete di essere al circo per caso?
8: A novembre tu sei mio.
2: Completamente rimasterizzato e ridoppiato. Jürgen Balboa cambierà tattica di combattimento con la sua mossa della manovra a tenaglia.
9: Vedi come si muove in scioltezza.
5: Aspetta, ecco adesso glielo sbatto.
9: Hai un coraggio da leone per risalire sul ring con quello.
5: Bene.
9: No, è vero. Tu hai una box che è troppo prevedibile. Vedi, i pugili mancini sono i peggiori. Sta a sentire. Bisogna che fai questo miracolo. Devi cambiare impostazione. Devi imparare a boxare di destro. Così disorienti Apollo e ti proteggi quell'occhio malandato.
5: Che culo aperto che hai.
9: Ma prima di tutto devi acquistare velocità. Una velocità supersonica è fondamentale. Tu devi diventare una specie di fulmine.
2: Jürgen Balboa è tornato.
5: Lo sento.
2: Jürgen Balboa riuscirà a sconfiggere Apollo.
5: Baciamelo piano. Fammi sentire le tue calde labbra sulla pelle.
2: Jürgen Balboa. Presto, da qualche parte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel piacevole ospizio di Santa Eutanasia, luogo d'amore e morte, nonché quartier generale dei potenti Turbo Boomer, intenti a giocare al bingo, presieduto dall'avvocato Saul Goodman.
3: Questo scotta davvero, sento che è quello giusto, B9!
4: Porca miseriaccia, non mi esce mai il 147.
5: Testone di cazzo di un vecchio acariatide. I numeri arrivano fino a 90. Non le hai sentite le regole dell'avvocato Saul Goodman?
4: Io non ho sentito un bel niente. Sono sordo nei giorni dispari.
6: Però anche a me non è uscito il 147.
5: Ma che cazzo, Ornella? Non hai sentito cosa ha detto l'avvocato Saul Goodman?
6: No, so solo che io ce lo ciucciavo a Saul Goodman.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà, Lord Giolitti.
7: Con l'arrivo dei talent show, pensano di poter diventare tutti artisti e nessuno vuole più fare una fatica vera.
4: Ai miei tempi c'era solo la fatica vera e chi voleva fare l'artista era sicuramente froccio, delinquente o drogato.
7: In ogni caso, Ilenia Passerina, una ragazza con molto talento nel canto, sogna di intraprendere la carriera musicale. Andate e ricordatele quanto il mondo sia spietato.
5: Forza ragazzi, se sta troia canta come Ornella, magari ci scappa anche una ciucciata.
2: È imboccata la statale, a bordo della loro boomer mobile, i Turbo Boomer alla famigerata velocità di 15 km orari arrivano da Ilenia Passerina.
9: Dunque, se registro questo mio pezzo, poi lo posso presentare a qualche editore, mi segno questa, e poi potrei andare a bussare a qualche etichetta discografica, e forse mi conviene farmi amico qualche pezzo grosso in qualche festa, magari mi sponsorizza.
5: Ferma lì, Ilenia.
9: Oh no, voi siete i potenti...
6: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
9: Quale situazione? Che problemi sto creando?
4: Noi non risolviamo i problemi, ragazza. Noi portiamo il mondo ai bei vecchi tempi.
5: Sì, siamo solo dei fottuti conservatori.
9: E che volete da me?
5: Tu vuoi cantare, giusto?
9: Sì, mi piacerebbe. Ho studiato tanto e mi sto rimboccando le maniche per poter trasformare questa mia passione in un lavoro. Purtroppo siamo in un paese che affossa la meritocrazia, in cui vanno avanti i fenomeni da talent, i figli dei figli, dei figli, dei figli... Ma io ci credo, posso farcela.
4: Oh, figlia mia, mi spiace essere portatore di brutte notizie, ma non puoi proprio farcela. Ai miei tempi gli unici che ce la facevano erano i costruttori di valvole e i proprietari dei cantieri. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Ma come fate a giudicarmi inadatta se neanche mi avete sentito cantare?
5: Non ci interessa, su, noi dobbiamo solo cinghiare. Così che tu ti renda conto di quanto il mondo sia spietato. E che abbandoni questa fesseria delle canzoni e ti rimetta a cercare un lavoro sicuro.
9: Fermi lì. Sentite qua.

0: Sono commosso. Sei davvero brava.
1: Mai avrei pensato che i miei condotti lacrimali avessero ancora delle lacrime da versare.
2: Mi ha ricordato di quanto ero brava io. Come te la cavi con le ciucciate, Stellina?
3: Ecco, visto? Quindi potrei farcela.
0: Beh, ragazzi, in effetti, perché dovremmo cinghiarla? Non se lo merita. Merita una mano. Ornella, non avresti voglia di darle una mano ad emergere?
2: No.
0: Ah, vabbè, ci ho provato.
1: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate meno sentite del solito, i retrogradissimi Turbo Boomer danno un'ennesima lezione al mondo.
3: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinta che avrei potuto sfruttare il mio talento e diventare una cantante, ma in effetti è troppo sbatti! Perché rischiare con gavette eterne facendo ciò che mi piace quando posso vivere una vita col mio posto fisso, crescendo e diventando una persona frustrata che non ce l'ha fatta, con figli non amati, un matrimonio inutile e le vacanze programmate per i prossimi 10 anni? Ero proprio stupida! La cinghia mi ha guarita!
2: Brava, Stellina! Però non perdere la passione per le ciucciate, Oh, quanto mi piace ciucciare!
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me! Io le mucche le amo talmente tanto che le vorrei dentro il mio stomaco con un bel piatto di fave e un buon Chianti, come diceva lì quello che le mucche mu sono belle, poi le mucche la mucca fa mu, la mucca e poi la mucca fa mu e l'ammazzano, porco c***o.

0: This is a zoo only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Nicolas. Volevo dedicare una sderenata alla mia amorosa. Si chiama Barbara e è molto affettuosa. Ha una settima di reciseno, molto arrapante e non si scandalizza quando aspetta solo la sderenata. Chiamatela al pomeriggio, credo in voi. Ciao ragazzi, siate spietati.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Barbara?
2: Sì.
3: Ciao Barbara, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Nicolas mi ha mandato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. Conosci tu la sderenata? Lo sai cos'è?
2: Sì.
3: Hai presente? Bravo. E allora, la vuoi sentire?
2: A sto punto, sì.
3: E andiamo!
4: Cara Barbara, sei veramente affettuosa.
0: E lui è contento quando siete a letto, ti apri del tutto e gli piace di brutto, ti ingrifi di

0: Barbara, ci sei?
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Stupenda, davvero.
0: Grande. Senti, cosa gli vuoi dire a Nicolas? Gli vuoi dire qualcosa?
1: Grazie.
0: Ah, grazie. Oh, che bello, che bello.
1: Non so cosa dire.
0: Che lui vuole aprire un bed and breakfast sulle tue tette, lo sai? Dice che sono gigantesche. Quasi quasi mo fa... Fai fare il progetto all'ingegnere, fa due stanze pure per arrotondare, che stanno i tempi di crisi.
1: Ah, sì, esatto.
0: Ma vabbè, vabbè, per Nicolas va bene. Comunque, comunque c'ho le tue tette, può fare le montagne rosse sulle tue tette, se le scendi, può girare alla grande, tipo Gardaland o Mirabilandia.
1: Sì, tipo.
0: Tipo, è una bella storia. Va bene, Barbara, io ti mando un grande bacione e ci sentiamo.
1: Grazie mille. Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Zodi 105. Un passato misterioso che risale a galla come uno
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
3: Marco,
1: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
1: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
3: a fare
1: no, il. No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non li capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.

Ciao facce di cazzo, sono il vostro Nicola Gabbia, pronto ancora una volta a saltare dentro la storia delle parolacce come un wurster di pollo nell'ano di una pornostar. In questa puntata andiamo alla scoperta di una parola davvero ricca di sfaccettature, un termine perfettamente adeguato a descrivere la maggior parte delle persone che mi ascolta in questo momento. I coglioni, andiamo!

0: Fin dal tempo dei romani, la parola coglioni, derivata dal latino coleus, ha sempre significato testicoli, palle, zebedei. Avere i coglioni o tirare fuori i coglioni è sinonimo di forza, decisione, virilità. Tanto che nel suo stemma di famiglia il grande condottiero medievale Bartolomeo Colleoni ne aveva addirittura tre.
1: Eolico, basta! Tira fuori i coglioni e smetti di dare la sensazione di stare con i tuoi nemici.
0: Un dettaglio che il pubblico femminile probabilmente ignora è che, esattamente come le tette, i coglioni sono ingombranti e fastidiosi. I coglioni, infatti, si possono riempire.
2: Noi del nord ci abbiamo i coglioni pieni.
0: I coglioni si possono girare.
3: Oggi mi girano i coglioni.
0: E quando lo stress diventa eccessivo, i coglioni si possono perfino rompere.
4: Mi sono rotti i coglioni!
0: Per dare sollievo allo scroto non c'è altra soluzione che fare come Baglioni.
5: Voglio andar via!
0: Elevarsi dai coglioni.
6: Mettiamo una regola nuova. Quando io sto qua e mi senti battere a macchina, o non mi senti battere a macchina, qualsiasi cazzo tu mi senti fare qui, quando mi trovo qui vuol dire sempre che sto lavorando. Allora fammi il porco piacere di non venire. Tu che ne dici, ci riesci a farlo?
7: Sì.
6: Brava. Allora vedi di iniziare da adesso, levati dai coglioni, eh?
0: Come la tavolozza di un pittore, i coglioni possono essere usati per dipingere un'emozione come lo stupore.
8: Un oggetto che viene da lontano, diverso, particolare, suscita l'interesse, l'invidia degli altri. E ci fa sentire importanti.
9: Ammappalo quanto parla bene.
10: E lui adesso si laurea in psicologia, lo sai.
9: Me coglione.
10: È quasi dottore.
9: Me coglione.
0: Oppure per allontanare la sfortuna.
11: Oh, ma basta con sto morto. Io me gratto i coglioni, sa.
0: Toccarsi i genitali, infatti, è uno dei gesti scaramantici più antichi del mondo, anche se in Italia dal 2008 è considerato un reato contro il decoro, punibile con multe fino a 10.000 euro.
12: Me coglioni.
0: Si dice che i coglioni viaggino sempre in coppia, ma il termine ha avuto grande fortuna anche al singolare, grazie alle poesie di Belli, Porta e Trilussa. Coglione oggi è un termine usato di frequente per definire una persona stupida o ignorante.
13: È sordo!
14: Avete preso per un coglione?
15: Ma no, sei un eroe!
14: Ah, avete preso per un coglione?
15: Ma no, sei un eroe!
14: Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male!
0: E per oggi è tutto. Che ne pensate di questa puntata?
16: Ti posso dire una cosa?
0: Sì, certo, dimmi.
16: Mi hai proprio rotto i coglioni!
0: Perfetto! Imparate in fretta per essere dei coglioni! Alla prossima!

0: I ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
0: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Parole sante, Ronaldo.
2: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
1: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
0: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma
5: Skeletor, sveglia! Ho importanti notizie dal palazzo di Eternia che non ci crederai mai.
6: Ma, a parte il fatto che non sto dormendo, chi ti ha dato il permesso di entrare nelle mie stanze senza bussare? Brutto uomo cane di merda!
5: Scusami, è che sei senza bulbi oculari e palpebre. E quindi non so mai se sei sveglio o mi stai fissando oppure stai guardando la televisione.
6: Ma brutta testa di merda, se stessi dormendo starei sdraiato a letto. Se ti stessi fissando come ora, sarei con la testa rivolta verso di te. E se invece guardassi la televisione, sarei seduto sul mio fottuto trono con la televisione accesa davanti. Hai capito, faccia di merda coi baffi che puzzano di buco del culo?
5: Già, hai ragione. Comunque, devi sapere che a Palazzo di Eternia è arrivata una donna che sembra un terzino dell'Atalanta, che dice di essere la sorella legittima di Adam, e voci di corridoio dicono che sia dotata di poteri di gay skull anch'essa.
6: Sorella di Adam, quindi un bel fighino biondo e fisicato, immagino.
5: Parliamone.
6: Non è figa?
5: Beh, diciamo che non spetta a me giudicare. Guarda tu stesso con il palantir.
6: Ottima idea, peluche spelacchiato che puzza di lettiera. Porgimi la sfera omniveggente palantir.
5: Ecco, Skeletor. Oh, cazzo.
6: Ma bastardo.
5: Scusa, cazzo, scusami, veramente. Giuro, te la ricompro.
6: Ma cosa cazzo ricompri? È un oggetto unico. Fortuna che ho un altro oggetto magico omniveggente a disposizione, trafugato durante una razzia in un regno lontano, il magnifico specchio della veggenza. Scoprilo, è quello dietro di te.
5: Dove?
6: Dietro di te, ignorante!
5: Questo?
6: Sì, ma stai molto attento.
5: Ops!
6: Ma fame!
5: Scusami.
6: Sporco maledetto lurido canaglia!
5: Vabbè, la vedrai prima o poi.
6: Col cazzo! Passami il telefono che videochiamo Adam e me la faccio mostrare!
5: Ma scusa, non potevi farlo prima?
6: No, mi consumavo i giga, porca troia!
1: Skeletor, ma che strano! Ma che diamine vuole Skeletor dalla mia vita? Non si fa proprio una ragione che fra noi è finita.
2: Ma che fai, non rispondi? Dai, che sono curiosa di vedere un ex di mio fratello Finocchietto. Sicuramente sarà un palestratissimo avvocato di Milano che gira in Jaguar.
1: Va bene, rispondo, ma non ti spaventare, lui è un po' stranuccio. Sì, pronto?
7: Ehi, culatone, come stai? Senti, ma sei lì con la sorellina? Me la fai vedere che sono curioso?
1: Va bene, ti metto in video call. Eccovi. Saluta Skelly sorellina.
2: Ciao Skeletor, piacere. Io sono Adora, la sorella di Adam.
7: Dai, che scherzo del cazzo! Perché c'è un ragazzetto bruttarello vestito di merda che viene doppiato da tua sorella? Dai, dille di farsi inquadrare e fai spostare quel ragazzo coi baffetti da dodicenne!
1: Non c'è nessun ragazzo, è mia sorella.
7: Ops, ciao, piacere Skeletor. Comunque il capello corto tagliato da soli a casa ha il suo fascino. Milioni di cinesi mica sono stronzi.
2: Coglione.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Per decenni Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
2: Ma tutto questo sta per cambiare.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni. Oh. Questa è la storia di Rocky Balboa, un uomo semplice con un'unica passione.
3: Il cazzo?
1: La box.
3: No, il cazzo.
1: La box.
3: Fidati, il cazzo.
1: La box.
3: Un cazzo?
1: La box.
3: Del cazzo?
1: I remake-ioni.
3: Non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male.
4: Culatone, mola quel cazzo di gomma e vino ad allenarti, che l'incontro è vicino, cazzo.
3: Sì, vengo.
1: Dopo anni di duri allenamenti, finalmente l'occasione della vita.
3: Un cazzo?
1: No, coglione. L'incontro per il titolo mondiale.
3: Del cazzo.
5: Rocky, per piacere, amore, due parole per la nostra radio. Rocky, i bookmakers dicono che Apollo Creed ti farà un culo così. Cosa rispondi?
3: Magari, guarda, magari.

0: arriva il fatidico giorno.
1: È incredibile! Rocky Balboa sta usando il culo per parare i colpi!
2: Aia! No, in faccia! Sul culo, Apollo, sul culo!
3: E sembra pure che gli piaccia!
2: Oh sì, sì, sì, sì, più forte, sì!
4: Minga! Minga, sono sbombato!
2: Forza, più forte, dai!
1: È incredibile! A furia di tirare pugni in culo a Rocky, Apollo è rimasto senza fiato!
3: Era sicuramente tutta una tattica! Ora Rocky parte all'attacco con i suoi famosi pugnetti froci!
2: Chi è? Chi è brutto il n***o cattivo? Chi è il n***o cattivo? Chi è? Chi è?
5: Sozzo è diventato anche romagnolo! Mulattone è anche romagnolo!
6: E anche busone!
5: Busone è diventato!
1: Apollo va al tappeto!
3: Non ci posso credere! Rocky è il nuovo campione dei pesi massimi!
2: Ti ho battuto, nanna nero!
1: Siamo qui con il vincitore, il busone italiano Rocky Balboa. Dici, Rocky, cosa provi in questo momento?
2: Beh, mi fa male il culo e poi... Volevo dire a tutti che se io mi posso far sfondare, anche voi potete farvi sfondare! Tutti

0: proprio contento di aver accettato questo lavoro in TV.
1: Ma io muoio anche in questa serie.
2: Sì, ma più avanti, prima devi farti inculare.
1: Sono vecchio.
2: Beh, culo vecchio fa buon brodo.
3: I remake-ioni. I remake-ioni.
4: Lo Zoo di 105.

0: Peter e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo...
2: Sì, sì, ok, la sappiamo tutta. Ci hai asciugato i cazzi con questa solfa, finocchietta.
1: E tu chi sei?
3: Vai con la mia sigla. Il mio nome è Adora, ma è anche il mio soprannome. Sì, perché adoro la fica. Sono la sorella gemella lesbo, non riconosciuta di mamma. Il mio nome da guerriera è Shimen. Come amico animale, un pony mezzo handicappato mentale, e come aiutanti, una strega deficiente e una obesa che mangia la cacca. E un giorno, mentre fissavo dei cetrioli al supermercato, sono scivolata su un cesto di prugne e da allora, ogni volta che penso alla prugna, mi trasformo in una invincibile guerriera che si strizza le tette con le bende e si taglia i capelli da terzino del Foggia.
1: Oh mio Dio! Sono sopraffatto! Come si fa ad avere un taglio di capelli così brutto? Ma cos'è questa storia della mia sorella gemella non riconosciuta? Ma da dove spunti? E perché mi sei entrata a gamba tesa già nella sigla? Io ci tengo alla mia routine. Mi stai sballando i bioritmi. E questo è molto male per le mie rughe.
2: Calmati, massaggia cannoli. Io sono nata il tuo stesso giorno dalla stessa vagina. Ma siccome quel pezzo di merda omofobo di nostro padre non voleva avere un'altra femmina in famiglia, mi ha affidato ad una strega per portarmi in un regno di un'altra dimensione. Questo però ha fatto in modo che i nostri gusti sessuali si invertissero, anche perché siamo connessi in quanto gemelli. Quindi io ho sviluppato attrazione verso le donne e tu verso gli uomini.
1: Ma questa cosa è pazzesca! Aspetta che la racconto all'ape di stasera e le socie impazziscono. Quindi ho una sorella donna che si veste male e non usa deodoranti? Mamma mia! Con questo racconto ammutolisco quella stronzetta di Gaetano e le sue ferie seduto sui souflaki, a Mykonos.
2: Ma fammi capire. Io ti dico di essere tua sorella gemella. E ti ricompaio dopo 30 anni davanti. E l'unica cosa che ti dà emozioni è raccontarlo ad un aperitivo per far sfigurare un tuo amico Finocchio coi racconti delle sue ferie?
1: Tu non conosci Gaetano. Ti darebbe sui nervi. È sempre lì che se la mena e pensa di essere tutto lei. Non lo sopporto, quella puttanello.
2: Comunque, è incredibile vedere la differenza fra me e te. Io ho tutti i tratti del comportamento maschile. E tu invece quelli femminili. In ogni caso non sono tornata per te, ma per prendermi quello che mi spetta, ovvero la metà del regno di Eternia, che sia con le buone o con le cattive.
1: Oddio, ma questo è tremendo.
2: È normale che tu abbia paura per tuo padre.
1: Ma che cazzo mene? Io sto parlando dell'ape di stasera. Gaetano ha scritto nella chat delle disoneste con le palle, che porterà il suo nuovo boy, e dice che è di colore, orfano, poeta, e parla con gli animali.
2: E quindi?
1: Come? E quindi... Questo vuol dire che il racconto di me, che ho una sorella con i capelli di Bobo Vieri e che puzza di frumento e si veste come Fabio Alisei, non fregherà a nessuno. Ma ti rendi conto, è un poeta nero gay.
2: Quindi, se sgozzo tuo padre e gli cago in gola per te, non è un problema?
1: Un poeta nero gay. Ti rendi conto che sarà un aperitivo a senso unico?
3: Fratello mio, ma quanto sei froccio?
1: Moltissimissimissimo.
3: Sarà una lunga stagione.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
2: Allora, regista, oggi siamo sul set per... Mi spiace per gli ultimi due...
3: Abbiamo perso un sacco di soldi, abbiamo perso anche la grande opportunità con Netflix all'italiana.
4: Motore partito!
3: Ma perché? Da dove? Per dove è partito sto motore? Che ancora dobbiamo guardare il copione.
5: Allora. Io sono di nuovo la Fluffer, sono pronta a scaldarvi. Con chi comincio?
4: Eccolo qua, eccolo!
3: No, già si sta creando l'anarchia. Un momento. Allora, cerchiamo di...
4: Scusi,
3: non me lo punti in faccia sto coso, sto birullo! Ma metta via sto calippo!
5: Puntalo in faccia a me!
3: Ecco, così faccio la meridiana verso la
4: Io ho fatto la restaurazione della cappella, come può vedere.
3: Chi è Michelangelo, scusi? Vattene a fa' culo, Buonarroti.
4: Regista!
3: Sì?
4: Devo fare la cacca!
3: Ma perché me?
2: Cazzo, facciamo una denunziana.
3: Sì, dai, facciamo uno snuff movie, poi l'ammazziamo. Che cazzo sta a dire? No. Allora, con calma, lei vada a cagare. Allora, oggi giriamo questo episodio della serie che lo ripeto. Ma che sta a cagare sul set? Ma il cesso è de scena, è finto il cesso. È de scena, è un prop, è fatto de polistirolo. Dove caga?
4: Fatta.
3: Ma come è fatta? Scusi, ma lei mi ha cagato nel cesso de polistirolo.
2: Vabbè, ma scarichi anche l'acqua finta.
3: Sì, ma la puzza di merda è vera però. Questo è il copione.
2: A che serve?
3: Come che serve, scusi?
2: Che serve?
3: Lei non ha mai utilizzato un copione.
6: Forse questo uno ci si pulisce dopo che...
2: Ah, per le mani, per la...
3: No, qui, no, vede che ci sono indicati dei testi sopra, bisogna leggerli e seguendo questi testi si realizza poi la pellicola, il film, insomma, che stiamo andando a girare, che si chiama oggi Un listino troppo dettagliato. Ok, vi spiego brevemente la situazione.
2: Ma cosa servono le parole sopra qua?
3: A leggerle. Da
2: ma chi le legge?
3: Lei, tutti quanti dovreste già sapere a memoria tutto quello che c'è scritto.
2: Ma quando si scopa?
3: Non si scopa, gli ho già spiegato che questa è una cosa che si gioca sul filo sottile, capisce? Non c'è, è un vedo non vedo, un sento non sento, un chiavo non chiavo, ma soprattutto un non chiavo.
6: Io quando lo metto sente.
2: Sì.
3: Ma non lo deve mettere, lei deve alludere. Capisce?
4: Motore partito!
3: Ma perché? Dove va sto motore? Perché parte il motore? Che ancora non siamo manco pronti. La signorina è una banditrice. Vende prodotti all'incanto.
2: Oh, senti, se lo dice lei.
3: No, lo dico io, è scritto sul copione. Lei è un cliente.
6: Io lo tiro fuori.
3: No, lo lasci dentro. Lei è un cliente disorientato. Entra in questo succo.
6: Io so di Campobasso.
3: No, ho capito, dico, lei è disorientato nel senso che
2: non sei disorientato, calabrese.
3: No, quello è soverato, non c'entra niente. Ah. Lei è un cliente che è capitato lì per caso.
6: Ah.
3: Ok, lei è in questo mercato.
6: Sì.
3: In questo mercato turco, il souk.
6: Ah, è souk allora.
2: Succhia!
3: Cosa fa? Perché riprende la signorina che gli mangia il cazzo?
5: Ha detto lei di succhiare.
3: No, souk è il nome del mercato. Si chiama, i mercati in Medio Oriente si chiamano souk.
4: Prego, motore partito!
6: Action!
2: Vai, inquadro stretto, la bocca, leccati le...
3: Perché la bocca? No, non deve leccare le labbra. No, anzi, una bella inquadratura larga che vediamo tutte le mercanzie che la signorina giustamente espone.
2: Facciamo vedere le mercanzie, tira fuori le tette.
3: Perché si è spogliata nuda, se vede il pelo della fregna?
5: L'ha detto lei di tirar fuori la mercanzia.
3: Ma no, le mercanzie, gli utensili, i tappeti.
2: Ah, tira fuori i goldoni.
5: Ma c'è scritto fregna sul copione.
3: No, chi ha scritto fregna sul copione?
2: Io.
3: Perché?
2: Così capivo quando inquadrare la figa.
3: Ma no, era prugna, la signorina.
2: Prugna, fregna.
3: Ma no, non c'è doppio senso. La signorina è una venditrice di frutta.
2: Ah, pensavo che vendeva la figa.
5: Ma tanto poi mi doppiano, no? Dire fregna o prugna è uguale.
3: No, questo è il neorealismo, non si doppia niente, tutto in presa diretta. Anzi, a proposito, l'audio è partito?
4: Audio partito, motore partito.
3: Questo dopo la merda è migliorato, Prego, azione.
6: Action!
5: Prugne fresche!
6: Buonasera, signorina!
5: Ciao, bello! Vuoi della prugna, vero?
3: Soffa, perché urla? Perché
5: c'è scritto urla come al mercato, sto interpretando!
3: Ma che mercato è questo?
5: È il souk!
2: Porca troia, son duro, scusa!
3: Ma lei, scusi, lei sta inquadrando il buco tra le zizze!
2: Madonna, ragazzi, è una roba...
3: Ma questa deve essere una scena epica di mercato,
2: Silvia, dopo, quando abbiamo finito le riprese, non è che mi fai dare una sperma?
3: Aspetta, scusi, ma gli mandi un WhatsApp per questa roba qua?
2: È professionista.
3: Ma lei si prostituisce, scusi?
2: Ma no!
5: No, è un'amicizia!
3: Lei succhia i cazzi d'amicizia?
5: Ma certo!
3: E perché noi siamo solo conoscenti, allora? La facciamo dritta, lei ce la fa a farla dritto?
6: Io drittissimo!
3: No, niente battuta! Allora, lei vada dritto, pure lei!
4: Motore partito, azione!
6: Action!
5: Prugne fresche, comprate le mie prugne.
6: Buonasera, signorina.
5: Ciao, bello, vuoi delle prugne, vero? Sei nel posto giusto. Io ho la prugna migliore di tutta la città.
2: Stop, adesso un attimo.
3: No, perché stop? Stava andando bene, per la prima volta vanno bene nella vita.
2: Devo cambiare l'ottica per il primo piano della mano nella tasca.
3: La tasca di chi? Ma lei perché c'ha la mano nella tasca del signore?
2: Per farsi venire duro l'uccello.
6: Quello se no si ammoscia,
3: Ma lei ha la tasca bucata.
6: Sì.
3: C'ha la cappella dentro la tasca.
6: Sì.
3: Ma chi è il costumista di questa roba qua?
2: Mia figlia.
3: Perché non ha il caftano? Dico, perché non ha il caftano?
6: Non lo prendo, mi fa innervosire.
2: No, lui non fa anal. Cioè, non lo prende nel culo. Niente ano per lui.
3: No, caftano è questo tipico
6: abbiglio. Caffè.
3: Vuole caffè?
2: No, senti, vuole che ti metti il caffè nel culo. Fallo, dai, io ti riprendo.
6: Mascotta.
3: Perché il signore si sta infilando una tazzina nell'ano?
2: Lei gli ha detto il caffè nel culo, gli ha detto caffè nell'ano.
3: Ma come fa a starci tutta poi?
5: Lo devo bere?
3: Sì. No, no, no, stop, pausa, 5 minuti, pausa.
4: Che faccio? Continuo a girare?
3: No, stop, ho detto pausa, pausa, 5 minuti. Portatemi il caffè, no? Anzi, ci ho ripensato, portatemi il martini.
1: Sti cazzi, sti cazzi.
3: E si levi quel caffè dal culo, per favore, che era il mio.
1: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This

0: Buongiorno.
1: Salve, senta, buongiorno, senta, io mi chiamo Piera Brignone, sto chiamando perché vorrei capire un po' se fate i viaggi organizzati.
0: Sì, facciamo tour di gruppo con accompagnatore dall'Italia, proprio di nostra organizzazione, se no rivendiamo anche tour di gruppo sempre organizzati con altri tour operator.
1: Tour operator, ho capito, senta, perché le spiego, io ho sempre fatto solo i viaggi con la parrocchia, non è che ho organizzato mai niente, ecco, noi davamo la quota e ci portava il don, no? Non è che abbiamo mai organizzato.
0: Lei cosa sta cercando, signora? Sta cercando dei tour all'estero, in Europa, in Italia, delle vite in giornata?
1: Ecco, allora, volevo sapere, a noi ci piacerebbe tanto fare il safari. Questo.
0: Ah, ok.
1: Sì, perché ci piaceva vedere gli animali, no? Le zebre, gli gnu, i leoni, sì. Tutti gli animali della safari, quelli dall'Africa.
0: Sì.
1: E allora ci piaceva far questo. Non so dove si fa bene in Africa il safari.
0: Solitamente vengono fatti in Tanzania, in Kenya, in Sudafrica, dipende molto da cosa cercate voi, dal budget, da quando vorreste partire.
1: Sapevo che in Sudafrica ci sono un po' meno neg.
0: Diciamo che il Sudafrica viene definito un pochino il primo, cioè il safari iniziale,
1: sì.
0: da cui si può salire come bellezza, diciamo che i più completi, i più belli, con più animali, tutto quanto, sono quelli in Tanzania,
1: sì.
0: Ok, senza andare da altre parti che magari sono ancora un pochino più difficili da fare, però Tanzania solitamente funziona molto bene, ci sono delle buone strutture, si vedono tantissimi animali.
1: Ho capito, ma in Tanzania ci sono più neg che in Sudafrica, uguale?
0: Essendo il continente africano popolato sempre da persone di colore, direi di sì. In Kenya e in Tanzania ci sono tante
1: di
0: persone
1: più,
0: nere, sì.
1: Di più, e allora forse è meglio Sudafrica, perché preferivamo vedere gli animali, quelli della savana, noi, ecco. Sì.
0: Se si fa il safari si fa per vedere gli animali,
1: sì.
0: Cioè, poi è ovvio c'è gente locale, però mi pare di capire che abbiate dei problemi a stare vicino alle persone nere?
1: Ma non proprio problemi, però sa, magari son strani, sono pericolosi, sarà un po' dei baluba, non so.
0: Le dico, Sudafrica ha enormi problemi di apartheid, quindi sì, ci sono persone bianche ma tantissime persone nere, tra l'altro persone nere invece in quel caso in cui poi io mi sentirei a non uscire in giro in certe zone di lì, a certe località. Questo invece in Tanzania no. Però ecco,
1: perché sono legati.
0: Dipende molto, però essendo un continente popolato da queste persone.
1: Sì, no,
0: ecco.
1: Ma li tengono legati in Tanzania al safari?
0: Che cosa li tiene in catene?
1: I neghi li tengono legati? No.
0: Signora, penso che lei non abbia una chiara idea di che cosa sia l'Africa. Comunque
1: non so, la schiavitù
0: direi che è finita molto tempo fa.
1: Vabbè, meno male. Ma guardi, io gliel'ho detto prima, ho fatto solo i tour dalla parrocchia. Non è che siamo andati tanto lontano. Una volta siamo arrivati a Isernia, ecco. Non è che proprio siamo stati mai tanto lontani. Andiamo col pullman, noi non è che. Però ci piaceva l'idea di provare a fare un viaggio un po' più avventuroso, no? Per cui siamo stati mai tanto lontani. Andiamo col pullman, noi non è che. Però ci piaceva l'idea di provare a fare un viaggio un po' più avventuroso.

0: un primo viaggio, sì, se l'intenzione è sempre quella di vedere animali, ci sono tanti paesi in questo mondo in cui è possibile vederli. Sì, sì, ecco, nel senso...
1: Senza neg, però. Diceva,
0: sì,
1: altri, cioè, altri paesi
0: ci sono,
1: che...
0: ci sono, abitano lì, nel senso...
1: ho capito. Con... Sì, ho capito. Senta, ma ho letto su internet che però l'Africa è un po' pericolosa per sta roba, che io ho letto, ma non è che so ben cos'è. Dice AIDS...
0: Sì, l'AIDS, sì.
1: Cos'è?
0: È una malattia, signora, è una malattia che c'è da diversi anni, okay. I paesi africani sono comunque, hanno scarsa igiene in alcuni posti, quindi possibilità di AIDS, possibilità di malaria, sì, esistono, però appunto solitamente si fanno i safari in periodi in cui non c'è tanta umidità, tanto da portare appunto la diffusione di queste malattie tramite appunto la zanzara.
1: Ok, ma la possiamo prendere anche noi bianchi, sto AIDS?
0: Sì, siamo esseri umani tutti uguali, quindi la possono prendere europei, caucasici e anche persone di colore.
1: Di colore, sì. Va bene, d'accordo. Senta, però leggiamo comunque, a parte i zebre, gnu, leoni, giraffe, tutte queste robe ci sono.
0: Sì, signora, sì. Io continuo a non capire bene la tipologia di questa telefonata.
1: No,
0: perché
1: io voglio sapere un po' di informazioni per poi venire a prenotare il viaggio.
0: Può venire a prendere i dépliant, può venire a prendere i dépliant.
1: Va bene, allora la ringrazio molto per intanto.
0: Arrivederci, buona giornata.
1: Arrivederla, ne è ben gentile.
2: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi col Conner?
6: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
6: Una business relationship.
3: Relationship.
6: La station way, la station di nuovo.
3: Relationship. Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
6: Lindsay, no.
3: Lindsay.
6: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane. Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
6: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
6: Lindsay, come Sanpei.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: No, dai, ce la fai, Anto.

0: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
1: Ma no, non pensare che
0: ma
1: sei...
0: Ma tu vai di là.
2: Ciao Ryan, e scorre già.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
4: No,
6: PSP. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dici?
6: Che
5: ne
6: dici? No.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
4: Theft
5: e al Grand Theft Auto libertiamoci
6: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
8: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wargen?
4: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
8: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
8: Lo sapevo, adesso va bene, rompi coglioni a me.
1: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
8: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
4: Rover?
8: Rover
4: Vogue.
8: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
8: Una Range Vove Borger.
4: Vove.
8: Ma dillo così,
4: Borger,
1: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
0: Vai, dai!
2: Ulisse, il piacere della scopata.
3: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla mia abbronzatura degna di un pezzo di figo californiano scopaturiste europee, ci troviamo ai Caraibi, più precisamente in quel cacatoio pieno di zanzare di San Salvador, nell'arcipelago delle Bahamas, un luogo spettacolare, se hai il grano, ma un inferno di merda, se sei un barbone del cazzo come quel zotico puzzolente che sta guidando questa imbarcazione zuzza e piena di lerciume, e che quasi sicuramente ha ospitato nella sua stiva quintali di coca boliviana diretta verso il sud della Florida. Mentre il merdoso che non ha ben digerito i miei insulti accetta di buon grado di non pugnalarmi con un fendente alla base dello stomaco sotto l'auta ricompensa del mio staff, vi mostro questa merda. Ecco, questo pezzo di vetro è una bussola. Che cazzo sta farneticando, direte voi? Naturale, siete degli ignoranti di merda. Bene, vi sto parlando delle scoperte fatte da un uomo che ha cambiato la storia moderna per sempre. Quell'incredibile paraculo di Cristoforo Colombo. Bene, è il 12 ottobre 1492. Quel sacco di merda genovese approda sulle coste di quello che credeva fosse l'India e invece era il continente americano.
4: È il 1492. Decine di stronzi che puzzano di piedi e piscio, a bordo di navi del cazzo di legno, trovano una terra e scendono a cagare. È l'America. La gente che ci viveva, a breve, la prenderà nel culo.
3: Avete sentito? Certo! È ovvio che qui vivevano già antiche popolazioni stanziali che si facevano beatamente i cazzi propri da migliaia di anni. Culture antiche, gente che a cui della religione cristiana e di Gesù non gliene fotteva sei cazzi. Ma giustamente, come sempre, noi esseri umani non resistiamo e in nome della libertà di non lasciare scelta a nessuno di farsi i cazzi propri, in breve tempo trasformiamo una spedizione esplorativa in un massacro in nome della indottrinazione cristiana e della razzia di ciò che non ci apparteneva. Per Dio e per il Regno di Spagna.
4: Ancora oggi, una delle lingue più parlate nelle Americhe è lo spagnolo, che fa sembrare chiavabile anche un calorifero con le tette.
5: Si la parte más bien duro, sì, antes de empezar culo.
4: Gli spagnoli volevano l'oro e la Chiesa imporre la parola del cristianesimo. Gli indigeni volevano pescare e chiavare.
3: Avete sentito? Pescare e chiavare. Come dargli torto a sti merda? Ma chi viveva qui quando arrivò la spedizione di Cristoforo Colombo a bordo delle caravelle? E per vostra informazione, Santo Onorè è una cazzo di torta da compleanno anni 80 e non il nome di una delle tre, che era Santa Maria.
4: La popolazione indigena era di pelle abbronzata e con delle belle fiche non depilate. Era gente semplice e gentile, di etnia mesoamericana, tipo trans peruviano.
3: Ma chiariamo una cosa, noi descriviamo Colombo come un grande, un esploratore della Madonna. Ma egli era un coglione di merda, infatti pensava di essere arrivato in Cina e ha scambiato Cuba per il Giappone.
6: Running down to Cuba with a load of sugar. Hey! Waving boys to Cuba.
3: Quel nano mezzo sclerotico di Colombo non ha scoperto un gran cazzo di niente. Si è perso nell'oceano e ha avuto solo un gran buco di culo. Ancora una settimana e l'equipaggio se lo inculava con il vetro per poi darlo in pasto ai pesci. Beh, ma tornando ai giorni nostri, Solo un pazzo potrebbe rinunciare alla bellezza di approfittare dell'abbondanza di stupefacenti a prezzo abbordabile e grandissime fiche disposte a tutto per una manciata di dollari. Infatti, come vedete dall'inquadratura che si allarga, su questa barca sono insieme a Juanita e Lopez, madre e figlia, che fanno le troie assieme. Che spettacolo! Ora infilerò nel mio corpo un'oncia di cocaina molto pura e poi darò sfogo alle mie perversioni sessuali. Per oggi è tutto e alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Oh, fica! Come brucia! Devo fare una puntata sul cherosene e le sue applicazioni. Forza, Lopez! Succhia! Oh, succhia! Oh.
2: Ulisse, il piacere della scopata. Yeah.

0: Ciao maledetti! Fate uno scherzo alla mia fidanzata Camilla! Il prossimo 11 ottobre ci sposiamo! Lo so, mi toccherà fare il nodo all'uccello. Lei invece è felicissima e ansiosissima e ha preparato tutto nei minimi dettagli, quindi un semplice contrattempo potrebbe mandarla in paranoia totale. Chiamatela stamattina che è dalla parrucchiera a fare la prova della piega e del trucco e andateci giù pesante! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buonasera, sono Michele Sandro. Ho avuto il suo numero da Cristiano.
1: Mi può dire qualcosa di più perché...
2: Ah, no, mi scusi, pensavo che l'avessi avvisata che l'avrei chiamata. Mi scusi, perché mi ha mandato un messaggio e mi ha detto puoi gestire questa roba tu, che lui ha avuto un imprevisto. Allora, Cristiano di Palazzo Gambara, Bedizzole, per il matrimonio.
1: Okay, sì.
2: Ciao, scusami Camilla. Allora, ciao. Ti chiamo perché c'è stato un problema che doveva gestire Cristiano, ma lui a sua volta ha avuto un imprevisto e ha passato la palla a me, che purtroppo non so quasi niente. Quindi...
1: Ok, perfetto.
2: Okay. Scusami, l'impreparazione totale, però devo cercare di venire a capo di questa cosa. Anche perché vedo che la data del matrimonio è l'11 ottobre.
1: Sì, infatti io gli ho mandato un messaggio perché aspettavo che appunto di vederci, perché manca poco, e quindi chi, il DJ eccetera, mi continuano a chiedere delle cose che però mi può dire solo lui.
2: Allora, io ti chiamavo perché c'è stato un avvicendamento per quanto riguarda il catering, nel senso che diciamo l'azienda e lo chef ai quali ci eravamo rivolti non sono più disponibili perché hanno un evento in simultanea più remunerativo, diciamo, e quindi volevo discutere con te questo avvicendamento, più che altro
1: cioè
2: perché...
1: scusi, me lo dicono un mese prima del matrimonio?
2: Però fortunatamente noi abbiamo avviato questa collaborazione con questo chef stellato di Rabat, che sarebbe disponibile per diciamo il vostro matrimonio a ottobre.
1: Ho capito, ma cambia l'aperitivo,
2: cambia tutto.
1: Cena, io ho fatto una prova.
2: Lo so, c'è da rifare tutti gli assaggi, però in compenso lo chef è stellato.
1: Sì, ho capito, a me non interessa questo, però un mese prima del matrimonio non esiste che io devo pensare di rifare tutto.
2: Questo chef...
1: non mi sembra, però...
2: Lo so.
1: Parleremo anche economicamente, perché adesso voglio capire, un mese prima io ho mille altre cose a cui pensare, se mi viene a meno il catering è un problema.
2: Posso dirti che, vista diciamo la situazione, il costo per voi rimarrà invariato, possiamo fare anche qualche cosina in meno. Anche perché lo chef, adesso tra l'altro poi te lo passerò, così magari vi mettete un attimo d'accordo, è uno chef stellato e ha già diciamo esercitato questo tipo di ristorazione a Lione in Francia con un grandissimo successo, quindi siccome è qua oggi io ne approfitterei per passartelo.
1: Ok.
2: Poi ci mettiamo d'accordo con te invece per quanto riguarda il prezzo, qualche cosina scaliamo, anche perché il tipo di ingredienti è molto particolare, però te lo faccio dire dallo chef.
1: Va bene.
2: Allora lo chiamo un attimo, dammi un secondo.
3: Cerimonie Mariuccia! Questo è un messaggio registrato. Aspetta lì che adesso ti passiamo l'africano. Un attimo che non sappiamo dove cazzo è, porca puttana. Ah, eccolo. Arriva. Ciao. Round 2.
4: Sei pronto? Pronto?
1: Sì,
4: ciao, piacere di conoscerti.
1: Sì,
4: ciao.
1: Piacere.
4: Io sono il chef che si deve occupare di tuo bellissimo giorno di matrimonio.
1: Fai cucina anche italiana?
4: Perdona, forse non ha parlato di me persona che ha introdotto di telefonata. Io sono chef stellato, eh?
1: Diciamo, mi ha detto qualcosa.
4: A parte che vostra cucina è molto semplice, perché ha spaghetto con pomodoro, non è che è cosa complicata.
1: Io sì, certo.
4: Pensavo di introdurre in vostro di matrimonio piatti che avessero un concetto un po' più internazionale, capisci?
1: No, io direi una cosa semplice, spaghetti vanno benissimo.
4: No, io era gioco, io stavo scherzando con spaghetto, non è che faccio spaghetti.
1: No,
4: ne
1: siamo terra a terra, va bene.
4: Matrimonio. Io volevo fare per voi due menu completo, in modo che voi potevate dire sì, questo è interessante, questo no.
1: Sì, mio ragazzo ha dei problemi col cibo, quindi oltre in testa, ma anche dei problemi col cibo.
4: Ma tuo ragazzo è handicappato?
1: No, ma non è troppo accento, sì. Va bene.
4: No, non ho capito, c'è il ragazzo di ti sposa con il ragazzo con handicap?
1: No, assolutamente, no, c'è con la testa.
4: Ah, sì, perché
1: no,
4: tu hai detto che è matto.
1: Sì, è un po' matto. Comunque lui ha problemi col cibo, non gli piace niente, quindi tribulerà un po' con lui.
4: Io infatti pensavo per antipasto un salouk oppure un bruschelet o una rira.
1: No, no, ne deve parlare con il mio ragazzo.
4: O con questo ruial può proporre anche montone di montagna, tagine.
1: Bisogna parlare con Marco, mio ragazzo, decide tutto lui su questo.
4: Va bene, comunque tu quando può venire, perché io devo anche far venire capo di bestiame per mascellazione rituale, perché quanto matrimonio noi, quando prepara la tagine con sterco di dromedario, il dromedario deve essere abbattuto anche in forma rituale, capisci?
1: Certo.
4: Devo rispettare.
1: Sì. Conosco, quindi, sono stato in Marocco, Tunisia, Egitto,
4: Quindi il dromedario deve essere abbattuto in luogo di,
1: certo,
4: di matrimonio con grossa fucilata in bocca.
1: Perfetto, direi che è ottimo.
4: Va bene, senti, io adesso passo Michele che fissa.
1: Cosa? Non ho capito niente.
4: Passo Michele che fissa di giù.
1: Ah, ok, sì, va bene.
4: Sì. Round 3.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Allora, Camilla, com'è andata?
1: Bene, bene, direi ottimo.
2: Ok.
1: Sì, Marco deciderà tutto.
2: Ah, quindi viene il tuo fidanzato ad assaggiare?
1: Direi di sì, sì, è lui il più problematico.
2: Okay.
1: Sì, io sono aperta a tutto.
2: Ma hai già dato indicazione allo chef per i due menù? Lui voleva preparare due menù? Ok.
1: Abbiamo parlato di
2: Quale hai scelto?
1: Perfetto.
2: Hai scelto quello col dromedario?
1: Già di 105.
4: Bravissima!
1: Bravissima! Perfetto, allora qualche anno fa la sderenata, va bene.
2: Vabbè.
4: Ah, sempre lui poi!
1: Ho smesso di pettinarmi perché ero già incazzata nera. E quindi stavo già chiedendo rimborso. Perfetto.
2: Sulla fucilata in faccia al dromedario ti è venuto il dubbio. È strano,
1: Marco, Marco lo ammazzo per la seconda volta. Dopo la sderenata, che spero non metterà al matrimonio perché ci sono i miei.
4: Non voleva coglione di montone da ciucciare due invecati.
2: Buoni,
4: Ciucciare cazzante.
1: La mia parrucchiera è qua testimone, mi stava pettinando, ha smesso perché mi ha detto ti vedo agitata.
2: Beh, ci credo.
1: Ero già incazzata nera, perfetto, no? Adesso mi sento meglio.
2: Vabbè, adesso che sai che al tuo matrimonio ciuccerai coglioni di montone essiccati, sei più tranquilla.
1: Esatto, sì, no, infatti, perfetto. Menù approvato.
2: Va bene, Cammy, un abbraccio, auguri.
4: Ciao.
2: Congratulazioni.
1: Grazie. Ciao. Lo ammazzo, giuro. Ciao.
2: Sulla fucilata al cammello la città.
4: Fucilata in bocca al cammello, cane. Che cazzo di abbattimento rituale?
2: Ma poi davanti agli invitati.
4: Una fucilata in bocca al cammello.
2: Esplode.
4: Cazzo abbattimento rituale, una fucilata in bocca al cammello.
2: Il tuo sangue in faccia ai bambini.
4: Oh, porco.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Buongiorno amici dello zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. Uno stalker. Bene. Noi, con l'aiuto della nostra amica Irina, ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
4: Piacere.
3: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
4: Niente.
3: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
4: Operaio.
3: L'operaio? Operaio di che cosa?
4: In fabbrica. Magazzinaggio.
3: E quindi nel tempo libero stai su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
4: Sì.
3: E le mie foto ti piacciono?
4: Sì, mi piacciono.
3: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
4: Molto. Mi fanno masturbare.
3: Non ho sentito, scusa.
4: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
3: Eh sì, amore, ma per me non è un problema. Riuscirei subito a farti masturbare, solo con la voce.
4: Vuoi tutto dentro?
3: Eh sì, a me piace tutto dentro. Che bello.
4: Lo tiro forte, ok?
3: Ok.
4: Vuoi sentire?
3: Sì, certo che vorrei anche sentire. Sì. Dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
4: In bocca, bene. Sì.
3: Quanto sono belle le mie tette. Volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
4: Molto belle.
3: E ti prendo a schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
4: Sì, sto arrivando.
2: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo, ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica, un uomo geloso e dall'accento meridionale.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Sì, ciao Gianni?
4: Sì.
5: Sì, ascoltami, non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema, tu sei a casa?
4: Sì.
5: Adesso prima di venire direttamente a casa tua ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono, volevo un po' capire cosa avevi da dire, no?
4: Sì.
5: Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata al suo numero e poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa. L'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
4: No, ho visto le foto, le ho tutti gli apprezzamenti.
5: E poi che hai fatto? Hai fatto la serie con la moglie, non ho capito.
4: No.
5: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
5: Cosa che ci hai detto la donna?
4: Non ci ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
5: Mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua, allora, così almeno niente.
4: Di dove sei?
5: Tu non ti preoccupare assolutamente, che io ti becco in tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden, che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
4: Non ho fatto niente.
5: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
5: E al telefono cosa che vi siete detti?
4: Non ricordo, perché eravamo...
5: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
4: Sì.
5: Hai capito?
4: Ok.
5: Chiedimi scusa e siamo a posto.
4: Scusa.
5: Dimmi scusa, non lo faccio più.
4: Scusa, non lo faccio più.
5: Bravo, così. Come un coniglio di merda, bravo. E adesso vai a fare in culo.
2: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker. O meglio, degli stronzi.
6: Il
0: lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao Cincischioni, fate uno scherzo a mio padre Riccardo, che è un modenese D.O.P., di quelli con la bestemmia facile e una certa insofferenza per i terroni. Ad agosto è andato in Spagna, in macchina, una Tesla. Mentre attraversava la Francia, ha cristonato contro i francesi tutto il tempo e quando è tornato non gli era ancora passata. Non sarebbe bellissimo se avesse preso un bel po' di multe? Fatelo scoppiare! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, parlo con il signor La...
1: Sì, mi dica.
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Cribius, recupero crediti.
1: Sì, mi dica. Sì,
2: buongiorno, mi scusi il disturbo. Noi siamo stati contattati e incaricati dalla Gendarmeria Nazionale di recuperare i crediti relativi alle infrazioni che lei ha commesso sulla tratta dell'autostrada A8 fra Nizza ed Aix-en-Provence. E poi ci sono transiti con eccessi di velocità a Nîmes, Montpellier e Narbonne.
1: Non ho mai ricevuto niente io.
2: Guardi, questo è un contenzioso che lei deve vedere con la Gendarmeria Nazionale. Noi ci occupiamo semplicemente del recupero crediti.
1: Ah, se vuol mandare una mail alla, perché è una macchina aziendale questa.
2: Sì, mi lasci i dati dell'azienda, per favore?
1: La mail? Info
2: chiocciola. No, i dati proprio di come si chiama l'azienda.
1: La SRL.
2: Ma mi scusi, lei è il signor La però?
1: Sono uno dei soci, sì.
2: Quindi insomma l'azienda è la sua, la macchina è la sua.
1: Ho capito, però devo avere in mano una raccomandata per
2: sì.
1: poter capire.
2: No, no, certo, no, ma io le manderò poi la raccomandata e il MAV e il MAV per effettuare il versamento. Le faccio il conto un attimo, scusi, Allora, 489 per 4 più 12% uguale sono 2190,72.
1: Però è impossibile, è impossibile.
2: La calcolatrice non sbaglia, signor La.
1: No, ho capito, però è una contraddizione del genere.
2: No, io qua poi tra l'altro il fascicolo, ci sono le foto.
1: No, non lo metto in dubbio, però dico
2: Se vuole in qualche caso fare ricorso, le passo il legale che è qua.
1: Ah sì, se me lo vuole passare, perché io sinceramente non ne so nulla.
2: Va bene.
1: Non ne so proprio assolutamente nulla.
2: Va bene, va bene.
1: La cosa mi ha lasciato un attimo basito.
2: Le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, se mi attende un attimo.
1: Va bene.
2: Grazie, la metti in attesa un secondo.
1: Prego, salve.
3: Cribius, recupero crediti. La sua chiamata sta per essere inoltrata all'avvocato Pistacchio, che al momento sta effettuando una donazione di liquido seminale alla nuova segretaria bionda, ma tanto è un eiaculatore precoce. Non ci vorrà tanto. Non ti scoglionare.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sì, parlo col signor La.
1: Sì, sono uno dei titolari dell'azienda.
4: Allora, lei volendo può fare ricorso.
1: Ah, io devo capire cosa è successo, perché qui non ho avuto nessuna comunicazione.
4: La è successo che lei andava forte in macchina e ci sono le fotografie della sua auto che sta andando come un missile sul tratto autostradale francese. E lo sa come sono questi qua, il mangiaformaggio. Però ci sono un paio di robette che possiamo fare, ecco, per... Mi passi il termine per fottere il francese, come abbiamo già fatto in passato. Capito? Allora, qua invece di pagare 2000, lei potrebbe, che rimane un po' tra noi, insomma, con un 500 euro gliela sistemiamo, ecco.
1: E cosa bisognerebbe fare?
4: Ma ci pensiamo noi, robe di... capisce, no? Mi faccia parlare.
1: Sì, ho capito.
4: Troppo al telefono. Lei mi conferma che l'auto è una Tesla Model Y? Che macchina di
1: io
4: merda.
1: Io sono uno dei tre soci.
4: Uno dei tre soci, sì.
1: Io non so cosa dirle.
4: Ho capito.
1: E c'ho della gente.
4: È una scelta sua, signor La.
1: Aspetti, si è liberato mio fratello.
4: Ecco, perfetto.
1: Le faccio parlare con lui, così vado un attimo a le illustrare la situazione. E io vado un attimo, che c'ho della gente che mi sta chiamando.
4: Vada.
1: Scuso un attimo.
4: Ci mancherebbe, vada.
1: Sì, pronto?
4: Sì, pronto?
1: Sì.
4: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Siete dello zoo.
4: Porca troia! Ma bastardo di merda!
1: Dai, Michio!
4: Ma dai che stavo imbaccando tuo fratello!
5: Ma tuo fratello è un coglione! Senti come ridi!
1: Sì. Non ci credo! Ma chi gli ha dato il numero di mio fratello?
5: Cristina!
4: Sua figlia!
5: Sì. Vabbè,
1: glielo
5: dici tu?
1: Sempre. Io e l'altro mio fratello, siamo i tre fratelli, io e l'altro mio fratello li ascoltiamo sempre.
4: Ma che cazzo fate? Cosa fate?
1: Che il cazzo.
2: Ma ci è rimasta male?
1: È agitatissimo.
4: Ma lo sa? Lo sa o non lo sa ancora?
1: No, non lo sa mica perché...
4: Cazzo, allora aspetta, allora senti. Andiamo avanti. Adesso vallo a richiamare, digli guarda che questo qua è un coglione, mi ha offeso, ha detto che sei un pirata della strada, che c'hai una macchina di merda.
1: Ok, aspetta. Devi
2: dire, Riccardo, ma che cazzo hai fatto? Hai fatto un casino.
1: Un attimo perché è impegnato con una persona.
2: Ma adesso è bello.
4: Sì, sì.
1: Ascolta Riccardo, ma cosa hai combinato da squadra? Dicono che vogliono venire qua a controllare. Tu gli veramente non ho combinato niente. Io non ho avuto nessuna comunicazione, niente, zero virgola. E loro dicono che hanno le foto, i filmati e cose varie. Pronto, sono qui, sono sempre qua.
4: Con chi sto parlando?
1: Quello di prima.
4: Riccardo?
1: Sì.
4: Ah, il delinquente, insomma, ecco, sì. Allora, senta, suo fratello è un maleducato, glielo dico subito, e quindi dal momento in cui l'atteggiamento è ostile, abbiamo deciso di intervenire in un altro modo. Volevo soltanto comunicare.
2: Mandiamo alla finanza.
4: Sì, sì, le mandiamo alla finanza, così almeno chiudiamo qua il discorso, perché è imbarazzante sta roba.
1: Pronto, mi mandi la documentazione, io non ho ricevuto nulla.
4: Guardi, l'atteggiamento aggressivo di suo fratello mi ha veramente fatto girare i coglioni, glielo dico proprio apertamente.
1: Le chiedo scusa, però io vorrei capire insomma cosa ho combinato, perché mi sembra molto strano. È più di 40 anni che guido, una cosa del genere.
2: Famiglia di maleducati.
4: Sì, maleducati, poi con una macchina di merda. Lei va come un pazzo in autostrada e suo fratello cerca di difendere l'indifendibile.
2: Avvocato, è un assassino, bisogna denunciare.
4: Sono le persone come lei che poi causano gli incidenti mortali in autostrada che sentiamo su Isoradio.
1: Allora, io sono stato sano e tranquillo anch'io, però sentirmi offendere la cosa mi dà parecchio fastidio.
4: Pensi noi.
1: Che sia una macchina di merda, siamo d'accordo, ognuno c'è i propri gusti, però sentirmi da dell'assassino o del delinquente.
4: Scusi, no. Stiamo semplicemente.
1: Io ho già delle questioni con i dipendenti in sospeso. Io fammi da del delinquente. Mm-hmm. Ho già querelato della gente.
4: Faccia.
1: Fammi da del delinquente.
4: Io sono laureatissimo in tale. Sono l'avvocato pistacchio, plurilaureato. E allora?
1: Io vorrei capire cosa ho combinato.
4: Lei è potenzialmente un assassino.
2: Pazzo.
4: Io le mando anche la guardia di finanza a questo punto, perché.
1: Ma mi mandi chi vuoi?
4: Mando.
2: Non lo sente che è un criminale, che è un coglione?
1: Io ho da lavorare e la devo salutare.
4: Senta, signor Riccardo, le posso chiedere un ultimo favore?
1: Sì, mi dica.
4: Sei nello zoo di 105, è uno scherzo.
1: Porca troia, mi sono cagato nelle mutande.
4: Godo.
1: È stata mia figlia che l'ha organizzato tutto questo?
4: Certo.
1: Mi stava mollando il neurone.
2: Ti mandiamo un abbraccio.
1: Posso dirti una cosa?
4: Sì.
1: Adesso stesso tutto mi hai fatto morire.
6: Grandissimi.
1: So che adesso telefono a mia figlia e la mando a quel paese.
2: Ma giusto. Diseredala.
1: Se gli voglio bene la mando a cagare.
4: Ciao Riccardo. Ciao ragazzi.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Ciao. Ciao.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Questa sera i cartoni animati. Con cartone animato non si intende una sostanza stupefacente anni 90 che ha preso coscienza e ha la capacità di muoversi in autonomia, ma l'arte dell'animazione di soggetti disegnati. Negli ultimi anni dell'Ottocento, prima dell'invenzione dei fratelli Lumière, fu creata la tecnica di animazione di una serie di tavole disegnate, facendo incazzare non poco i fratelli inventori della tecnica della proiezione cinematografica. Fra i più grandi della storia del cinema di animazione sono da indicare Anna e Barbera, Walt Disney e Gianni Panetta, anche se Gianni Panetta ebbe un po' meno fortuna dei precedenti citati, perché i suoi personaggi, pur amatissimi dai genitori, non riscossero molto successo fra i più giovani. Di Panetta ricordiamo Lasagna, la lontra che commercia sapone. Topolano, la versione sodomita di Topolino, che fu anche motivo di contenzioso legale con il colosso Walt Disney. Cicca, la cimice Omata, la pantera che dorme sempre, che fu, forse, il tentativo meno riuscito di animazione per il cinema della casa di produzione di Gianni Panetta. Infatti, la critica non accolse molto bene due ore di film nei quali una pantera dorme immobile in una gabbia per poi essere freddata da un bracconiere a due minuti dalla fine della proiezione. Per molti, un'intera generazione di bambini subì negativamente l'esperimento cinematografico, ma è ancora tutto da dimostrare.
3: Papà, papà, ma la pantera sta dormendo tanto!
4: Sì, sì, bello, la pantera stanca!
3: Uffa, papà, ma quando si sveglia la pantera?
4: Quando arriva il bracconiere, che la fredda con due fucilate nel cranio, piccolo bello. Così la impaglia e la mette in salotto.
3: Ma gli fa la boa, papà, gli fa la boa!
4: No, bello, non fa la boa. Le pallottole sono caricate a piuma. Ecco, hai visto? Non se ne è nemmeno accorto.
3: Da grande voglio sparare alle pantere che dormono. Mi chiamerò Bin Laden, l'ammazzo pantere che dormono.
4: Bravo papà, però prima devi finire gli studi in America.
2: Ma fu quell'alcolizzato depravato di Walt Disney che fece il più grande balzo in avanti nelle tecniche di animazione e creazione di personaggi animati per il grande schermo. Forse tutti non sanno che prima di Biancaneve, i Sette Nani, Dumbo e Bianca e Bernie, la casa di produzione di Disney si cimentò nella realizzazione di personaggi embrionali, antisignani di Topolino. I primi personaggi Disney infatti furono ispirati dalla vita comune e dissoluta dell'uomo Walt, come Fregna, la mutandina dimenticata in albergo, Jenny la topa mestruata, Cadillac, il gatto con due coglioni enormi, Arezzo, il nano quasi pedofilo. Purtroppo, proprio per questo ultimo personaggio, non proprio in linea con la legge della censura americana, lo stesso Disney ebbe enormi problemi con l'FBI, risolti poi in seguito a indagini, dove lo stesso Walt riuscì a incolpare suo nonno facendolo giustiziare con un'iniezione letale.
5: Uomo morto! Uomo morto che cammina!
6: Guardate che non sono stato io! Io non so mai che disegnare! Quello è stato mio nipote, sto figlio di puttana! Io non c'entro niente! Che fa? Mi punge?
7: E qua ci abbiamo che è stata lei!
6: No, ma non sono stato io, è stato mio nipote!
7: No, qua c'è scritto, è stato lui, firmato nipote.
6: Ah, beh, se l'ha detto lui, allora pungetemi!
7: Va bene, arrivederci, addio anzi!
6: Non ci vediamo più!
7: No!
6: Che mi punge?
2: A metà degli anni 70, però, avvenne una delle più grandi rivoluzioni nel campo dell'animazione, perché arrivò Gō Nagai, il giapponese creatore di Goldrake, e scoppiò la robomania in tutto il mondo. I cazzi piccoli piccoli musi gialli a nusa merda di liceali, come vengono spesso definiti gli animatori del sollevante, cambiarono per sempre il mondo delle serie animate, portando dal grande al piccolo schermo un mondo di personaggi meno romantici e più in linea con la modernità tecnologica dilagante nella società. Tra i meno ricordati, oltre Goldrake e Mazinga, furono Fingeras Zinger, Megapomp, Ingoyotron e Porco Diggle Robot. Per tutti, la storia era la medesima: difendere l'umanità dall'invasione di qualche forza aliena, tranne che per Tetrabot, il primo e unico esperimento di robot paralizzato dal collo in giù, che fu il primo ma purtroppo ultimo nel suo genere, nel tentativo di donare anche ai bimbi di tutto il mondo la visione che anche nelle difficoltà motorie si potesse celare un eroe. Purtroppo, Tetrabot veniva sconfitto all'inizio di ogni puntata, lasciando mezz'ora i bambini a guardare il nemico che si accaniva su 20 metri di ammasso di lamiere, immobili ed inermi, probabilmente un po' troppo poco avvincente.
7: Ti distruggerò, Tetrabot!
6: Sì, mi sa anche me.
7: Non ti muovere!
6: Che fai, sfrutti? Aia!
7: Figa, ma fai qualcosa!
6: E che cazzo devo fare? Più che fissarti!
2: Il cinema di animazione sta ancora modificandosi ed evolvendosi, grazie alle tecniche digitali che ormai consentono una sempre più fedele riproduzione della realtà, facendo intravedere addirittura i peli ricci dei cazzi fra le tute attillate degli eroi di turno. Nella prossima puntata mi farò un pippotto con il doppiatore di Harrison Ford e metterò online il video mentre andiamo a puttane.
0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramorto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tutta, quanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do
6: che la... Ma denuncia io lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroide.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada a quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Core il tuo.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che
8: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma arruinato tu.
8: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo subito.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchi stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sei un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci,
8: Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco.
10: Vai via.
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario. Cane pulce al culo.
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto.
9: Ci vediamo dopo allora.
10: Mi dedico a due cose.
9: Sì, lava i piatti.
10: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari. Spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, Ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
10: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
12: No. Oh cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
12: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Beh, sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
10: Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
10: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Dove abita Ennio?
17: Nella puntata precedente, la Martel Corporation ha chiamato Ennio per girare nel suo campo il ragazzo di Campagna 2.
18: Il ragazzo di Campagna
19: 2.
17: Poi gli abbiamo passato il regista, Quacquarelli.
19: Pronto? Pronto, con chi parlo? Sì, pronto, pronto. Ah, lei è il signor Ennio. Sì, mi hanno detto di lei. Sì.
17: Poi l'abbiamo fatto parlare con l'attrezzista.
19: Ennio!
17: Poi l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei.
19: Gianandrea Nandrei.
17: Poi gli abbiamo proposto di prestarci il suo campo per delle riprese, ma Ennio non vuole ed è sempre più scontroso.
18: Ti voglio venire, non voglio andare.
19: Perché lei, signor Ennio, è così scontroso nei confronti del mondo?
18: Senta che sei un bastardo, te l'ho già detto, a casa mia non invito nessuno.
19: Lei neanche una bella figa, lei non la fa venire a casa?
18: Che deve invitare chi?
19: Una bella figa, una bella donna.
18: Una donna per curare? Ma io sarò una vecchia da burrare.
19: Benissimo.
18: Tua madre.
19: Benissimo. Allora senta, signor Ennio, allora noi verremmo. Lei domenica? Sì, io sì, certo.
18: Non vai a burrare, dai, non burri.
19: Sì, io ho la fidanzata, io, ecco.
18: Allora che cosa vuoi da me? Anch'io vado a burrare anch'io.
19: Ah, ma lei va a puttane.
17: Il vecchio bastardo, figlio della merda, maledettamente stronzo, sta per confessarci il suo rapporto con una vecchia della zona. Ma prima un piccolo spazio pubblicitario.
20: Figo! Orologi Fumagazzi! Figo! Intercambiabile! Waterproof! Figo! Multi-co-co-co-co! Figo! Orologi Fumagazzi! Collezionali!
2: Ah, ma lei va a
18: puttane.
2: Ah, c'ha una compagna lei.
18: Ma lei non è una compagna, è una che una vecchia, è una vecchia.
2: Ah, cioè,
18: facciamo la
2: lei
18: facciamo
2: va...
18: la burriamo.
2: Cioè lei va lì e burra.
18: Io voglio con questa vecchia qua, diciamo, vado a casa tua, vado a burrare.
2: Ma cos'è che fa con la signora? Cioè fate l'amore.
18: Cosa devo fare con una signora?
2: Ma i pom... fa?
18: Poi faccio il maiale con la signora e burriamo insieme, burriamo.
2: Benissimo, benissimo, allora, burrate insieme, fate la burrata. Perfetto, allora senta signor Egno, allora noi verremo un giorno per non disturbarla di domenica mattina alle 5.
18: Vai, porca! Alle 5
2: sì,
18: di mattina?
2: Sì, sì, sì, perché dobbiamo montare. Certo. A che ora vuole che veniamo? Più tardi, alle 8?
18: Ma non ti vai, non ti devi venire a casa mia.
2: Allora, signor Egno, senta, quando noi arriviamo lì, quando arriveremo con la troupe, saremo in 50 circa, ci faccia trovare almeno un caffè pronto? Allora, signor Egno, senta, quando noi arriviamo lì, quando arriveremo con la troupe, saremo in 50 circa, ci faccia trovare almeno un caffè pronto?

0: 1000 euro.
1: Prendere in medicina, bruta merda.
0: La saluta Pasqualino Quacquarelli, che è qua,
1: Quacquarelli.
0: Allora, signor Regno, senta bene. Adesso le passo. Le passo il responsabile di tutta. Comunque, signor Regno, è contento? Signor Regno, mi faccia sentire, perché lei da lontano dovrà salutare con la mano. Mi faccia sentire, batta due volte le mani, grazie.
1: Batta due volte le mani?
0: Sì, via. Due volte, due.
1: Una e due.
0: Benissimo, lei davanti a lei ha una porta, qualcosa?
1: Sono in mezzo al campo, sono nel convento.
0: Non ha niente in mano, mi faccia sentire un rumore.
1: Nel convento, nel campo, c'è una porta, non c'è niente, sono nel campo.
0: Ma lei è in mezzo al campo col trattore?
1: Sono a piedi che sto guardando il convento.
0: Ah, lei lo guarda e si taglia da solo, bellissima questa scena poetica. Allora le passo il cameraman, signor Regno. Allora, intanto grazie che lei si dedicherà quella giornata per noi, per... scena bellissima di questo film che andrà in tutto il mondo.
1: Devo andare a vedere il convento, lasciate stare, brutta la brutta puttana.
0: Le passo cameraman, salve.
1: Ciao, ciao, ciao, brutto bastardo.
2: Pronto, signor Regno?
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Merd on Radio 105. Mega

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino vogliono diventare degli spacciatori di scarpe per ragazzini, quindi vogliono comprare scarpe nei negozi per poi rivenderle a prezzi pazzeschi sui siti di sneaker. E una volta prese, le devono far pulire dai calzolai.
2: Tamarri.
3: Sono Matteo.
4: Pronto? Matteo?
3: Sì.
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, sono uno che fa reseller. Ce l'hai un po' di roba da propormi in negozio? Che vengo
3: no.
4: a prendere un po' di Dunk, un po' di Jordan 4
3: letro. No, no, no, no, perché facciamo solo le raffle, caro.
4: Senti, ma le Adidas Easy Slide, quelle lì che sono le ciabatte nere, quelle che porta Fedez e la Ferragnaz?
3: Non le ho.
4: Cosa cazzo c'è? Una che posso
5: passare? Le ciabatte dell'Adidas.
4: Quelle Scrauser, le ciabatte da tennista anni 70.
3: No, frate, nemmeno per quella roba devi andare.
4: Frate un cazzo, che cazzo è frate? No, stai calmo, non t'allargare. Non stai calmo. Dimmi.
3: Purtroppo non le ho.
4: Cos'è che c'hai da resellare?
5: Lo star, chi c'è lo star?
4: Lo star ce l'hai?
3: Allora, caro, ti do un consiglio. Guardati la pagina Instagram.
4: Ma che cazzo mi devo mettere a guardare? Se ti ho chiamato perché devo parlare direttamente con un venditore che ci capisce, capito? Il sito, caro, mica però... mi risponde immediatamente, velocemente come sto facendo con te in questo momento. Che io ti parlo, tu mi puoi rispondere subito. Allora. Sto parlando, capito? Se io ti chiamo, tu mi rispondi subito, facciamo l'accordo, capito? Io passo in... Sto parlando, fammi finire. E allora vengo lì, faccio il giro, guardo le scarpe, tu mi dai la roba e ti do i soldi, capito?
3: Caro,
4: non ho finito di parlare, aspetta, che sto dicendo un'altra cosa. Allora, ripeti, le Adidas Easy Slide non ce l'hai quelle lì?
3: No.
4: C'hai l'All Star però?
3: No, caro, non funziona così da noi.
4: Ma a me non me ne frega un cazzo come funziona da voi. Io vengo, te le faccio vedere, tu impazzisci proprio. C'ho 5 paia di delle Dunk verdi, quelle lì con delle Off-White. Che cazzo fai, coglione?
2: Tamarri.
5: Pronto? Pronto?
6: Ma ci vuoi cazzo, cazzo?
5: Oh, deficiente di merda. Vedi che ti entro in gola con la mano e ti tiro fuori la lingua, scemo. Che cazzo? Che cazzo? Magari che non è che se parli meridionale sembri più cattivo. Io ti buco lo stesso, ti trasformo in ape di abiti, scemo.
6: Ti metto pesce mucco.
5: Ma che cazzo di pesce devi mettere? La puzza del pesce devi mettere, scafandro.
6: Ma
5: guarda che non è che mi fa impressione perché parli napoletano. Sono meridionale anch'io, ma vedi che l'italiano l'ho imparato. Io ti mando a fare in culo in italiano, bro. Sai che, te lo giuro, ti prendi i capelli, te li leggo sotto le scarpe, così ti trasformo in un pupazzo di peli, scemo.
6: È mocaco cazzo, mocca mamma.
5: Mamma mia, quando sei forte, cosa sei? C'hai anche la statuetta del Papa sul camion. Sei
6: no,
5: forte.
6: Venga a padre, lo
5: Madonna mia, ragazzi, che prendo una mano, prendo l'altra mano e comincio a. Ti prendo così tanti schiaffi che passi le porte senza aprirle. Passi dall'uscio proprio.
6: Sì, poi ti svegli tutto sudato.
5: Mamma mia, quanto devi succhiare i cazzi proprio,
2: Tamarri.
4: Pronto?
7: Buongiorno.
4: Buongiorno, salve, calzolaio, riparazione scarpe?
7: Sì.
4: Allora signora, senta, io ho fatto un danno a una scarpa che ho comprato su StockX. Ho preso un paio di scarpe Jordan 1 Retro Hike Travis Scott verificato.
7: No, le Jordan non le guardiamo neanche, mi deve scusare.
4: No,
7: abbiamo veramente avuto dei problemi.
4: No, ma mi fa spiegare cos'è il problema? Non si sono rotte, non c'è niente da aggiustare, sono da pulire. Lavare con
7: allora
4: accurata.
7: Sì, però deve capire che ci sono dei tempi, diciamo, di almeno una settimana.
4: No, signora, non c'è tempo, non c'è problema di tempo. Lei basta che le scarpe me le ridà immacolate.
7: No, beh, immacolate lo decide il tecnico.
4: Perché le devo rivendere. Allora, sono nuove le scarpe.
7: Guardi, no.
4: Ma signora, ma scusi, lei non si preoccupi cosa faccio io dopo con le scarpe. Lei me le può pulire, per favore? Poi se non vengo.
7: Allora, quando le vedo le dico se le posso.
4: Oh, ma sai che mi stai sui coglioni, oh? Mi fai girare il cazzo, oh? Ma mi devi riparare le scarpe e stare zitta, oh? Taglia di sto cazzo. Ma pensate, ma come cazzo ti permetti che devo rimettere a posto le scarpe? Oh, faccia di anguilla bastarda. Oh, le scarpe mi devi mettere a posto.
1: Nella prossima puntata
5: ti metto con la pancia
6: Ricchio,
5: ti metto con la pancia nell'acqua, ti infilo
6: nel
5: culo e vado a remare con le braccia e tu con la lingua fai il pedalò.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: denti.
1: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
2: Traffico e funerali.
1: Segnaliamo subito code e rallentamenti sull'autostrada A9, tra Rocca Sputazzi e l'uscita per Massa Pedofila, dove una moto che viaggiava sulle ruote si è meravigliosamente scapputtata a ruzzolotti come una mignotta del circo Sparanto, via come un proiettilo. Il nano che era al manubrio, il quale è finito dritto dritto contro il parabrezza di un pullman che spercorreva il tratto opposto, sfondandolo e trafiggendo a morte l'autista, che oltre alla vita ha perso pure lo controllo del mezzo, che è andato a espoltersi, bruciando vivi, tra le fiamme sfrigolanti di lacrime, tutti i 52 passeggeri di ritorno da Lourdes.
2: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: E ora tutti in pista!

0: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Iso Radio, la radio che non serve! Mi segnalano che ci sono lavori in corso su una statale in prossimità di Mestre, causando rallentamenti e scontento tra i camionisti. Ci colleghiamo con il nostro inviato sul posto, Alfio Sconsacrato. Vai Alfio, a te la linea!
0: Il traffico visto dai veneti.
2: Niente, non si perde il vizio di mettere a posto le strade ai 5 della sera. Brutta che a pilotessa de cazzi di puttana di c***a. Mi non lo so, porca m***a. Cosca che vuoi fare una legge per non fare più i lavori sui ore di punta. Bislacco di c***a. E siamo anche fuori città qua. Una puttana di c***a. Una statale di c***a. Una statale bloccata. Perché un gruppo di fioi di una troia appassionato a non capire un cazzo gli sa da mettere a fare l'asfalto di can a st'ora qua della sera. Bivaccatore di can, puttana la mamma di ma dimmi ti porco, dimmi ti a che ora cavavo casa stasera. Porca di can. E dopo uno non deve bestemmiare poi, ma io fa apposta di can, io fa apposta. Gli vuoi fare star mai a gente, farla biestemare, farli andare a casa feroci, can. Ma guarda ti, puledra.
1: Grazie Alfio, ti ricollegheremo fra poco, per altri aggiornamenti in tempo reale.
2: E con cuore ad andare a ingacciare il rimorchio. Sommorzatore, can.
0: La conta delle sacche.
1: E traffico completamente bloccato sull'autostrada degli aghi, da Pozzo Mangiabimbi fino a Castel di Coccige, dove un gruppo di suore in clausura con una media di 89 anni e con la vista molto simile ad Andrea Bocelli ha scambiato l'ingresso della tangenziale per l'ingresso del convento. Inutile l'intervento dei soccorritori, che si sono trovati con degli adesivi di pinguini sul manto stradale. Le povere suore non hanno fatto in tempo ad afferrare il rosario, che sono diventate bidimensionali. Ma mi sta chiedendo la linea Alfio da Mestre per altri aggiornamenti sul traffico veneto.
2: Dimmi tia che ora cavo casa stasera mi, che abbiffo il cazzo della mamma del torpedine, c***a, non so neanche fin dove arriva sta merda de cona. Avevo 500 metri da fare, c***a, a me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, c***a. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda che utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, c***a. Ma se poi, ma puttana, da di fioi di una puttana di porco chi vorrei buttare in una piscina piena da merda.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Grazie Alfio, e dimentichiamoci i cadaveri e torniamo a danzare su Iso Radio, musica e incidenti.

0: Attini!
1: Isoradio.
0: Attini!
1: Ridi che ti fa bene.
2: E un'ultima ora ci giunge dalla statale dei lesbicotti, tra gonorrea inferiore e barberino del muflone, dove un treno dell'alta fretta, che viaggiava a 520 km orari di ritardo, ha sderenato fuori dalle rotaie, invadendo a tutta velocezza la statale, proprio come in un filmaccio amerrigano. La sua folle ma seducente corsa, che è terminata soltanto quando il convoglio è andato a schiattare contro un condominio gradivo di persone come un alveare quando la regina è pronta a farsi fottere. I morti non si contano, si festeggiano! E ora

0: una nuova doccia di cadaveri a ritmo di musica. Ma attenzione! Mi richiede la linea Alfio da Mestre per un ultimo aggiornamento sulla viabilità. Vai Alfio!
1: Merda di tutti i tipi, merda di coyote, merda di iena, merda di yeti, merda di zulu, merda di chia puttana di somare, porco di là, i metteria a nuotare, visto che i metti in tia merda tutti, porco, per i soccassi dei problemi, ingordo, cinque e mezza di sera, vuoi ancora agganciare a rimorchio e tornare in rio, polacco,
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: Ah, amici, sono Wender e questo è il Wender, dove io utilizzo le voci di gente, dei film, quello che mi pare, e chiamo la gente a casa. Oggi tornano le voci di Tony Termosifone con una, diciamo, una cosa, una, ma non ve lo dico, sennò poi dopo avete capito, no? Benissimo, ragazzi, allora siamo pronti a devastare il mondo. Andiamo con Tony Termosifone versus il mondo. Questo è
4: Wonderland. Chi parla?
5: Madonna, madonna, madonna, madonna.
4: Pronto?
6: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
4: Guarda che il telefono è sotto controllo.
5: Bla bla. Bla bla.
4: Sta attento, eh?
6: Sono Tony Termosifone.
4: Coglione.
6: Madonna, madonna, che nervosa.
7: Pronto?
6: È un danneggiato mentale.
7: C'è altro?
5: Dove sei, a puttane?
7: Sì, vuoi che la rock?
5: Nervosa mille.
7: Pronto?
6: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
7: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
6: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere. Ma da chi dico io, eh?
7: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
6: Ma, cioè, ma vero?
7: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
6: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
7: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi, eh?
6: Sono Tony Termosifone.
7: Antonio Termosifoni?
6: Lo conosci Tony Termosifone?
7: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi, eh.
5: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
7: Ma scusi, eh.
6: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
5: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
8: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
7: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma t'ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo! Ma non scusa,
6: mi... Non mi rompere i coglioni!
7: No, non li rompa lei!
6: Buono! Buono!
9: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
6: Chiamami figlio di puttana! Sei a puttane?
4: Mi sono sbattuto una bea bastarda.
6: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
4: Eh sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stato un coglione?
6: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
4: Ma...
5: adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
8: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
4: Chiedo di trasformarti da stronzo.
6: Hai bisogno veramente di
4: Dai.
6: Un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io, ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
10: Vieni! Vieni qua! Vieni qua!
11: Questo è per te, barbone di merda!
10: Vieni qua! Ho sempre una lama col tuo nome di...

0: sono?
1: Bastardo impastato!
0: Buono?
2: Come andrà a finire? Volete saperlo, vero? Allora ci vediamo tra 10 minuti sotto la radio al Bar Magnana, così ve lo dico di persona.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però. Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Prima puntata della stagione, torna La Zecca in attesa di debuttare al forum di Assago. Come sapete, la città di Milano è tappezzata dei miei manifesti con un sorriso audace e mefistofelico. La notizia di cui ci occupiamo oggi è il solito sondaggio che esce a cura di una fondazione che dice che gli italiani, e soprattutto i meridionali, sono i più ignoranti d'Europa, e questo comporta per il nostro paese una perdita aggiuntiva del PIL ogni anno di 48 miliardi. Capite che abbiamo 48 miliardi in meno perché siete delle bestie ignoranti di merda. Ma magari non è così, magari tra di voi ci sono dei geni. Allora apriamo le linee e vediamo se avete qualche cosa da dire. Andiamo, dai. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro, cosa ne pensi? Vai.
5: Non è vero niente, siamo tutti istruiti, siamo i numeri uno al mondo.
4: Lei che titolo di studio c'ha?
5: Diploma, perito elettrotecnico.
4: Perito elettrotecnico. Lo sa che però una persona su tre, soprattutto al sud, in mezzo ai terroni come lei, è completamente priva di qualsiasi tipo di conoscenza, anche digitale. Come mai?
5: Allora, come mai le fabbriche al nord funzionano grazie a noi?
4: Però non, manca la gente per le fabbriche perché sono talmente capre e bestie che non riescono neanche a lavorare in fabbrica. Pensi un po'.
5: Ma avete pigliato un reddito fino a mo nord.
4: Vede che
5: avvocati, no... giudici che venivano dicendo a destra e a sinistra che senza soldi a prendere il reddito, mo rompite un cazzo a noi del sud, le capre, qui. Ignorante.
4: Lei non parla neanche la nostra lingua, si rende conto? Non parla neanche la nostra lingua, il nostro idioma nazionale.
5: Tu sei un coglione.
4: Ecco, questo è il suo livello di istruzione, la sua capacità di interloquire si basa su parole come coglione, vero?
5: No, allora.
4: Bestia.
5: Che sto dicendo?
4: Capra.
5: Che sto dicendo?
4: Capra.
5: Ignorante. Bestia.
4: Capra di merda.
5: Vaffanculo. Vaffanculo, coglione.
4: Senti, questo è il massimo del suo dialogo. No. Coglione, vaffanculo.
5: Allora.
4: Sì.
5: La letteratura la scriviamo noi, viva il Duce, viva la libertà, ritorneremo prima o dopo.
4: Lei ha scritto qualcosa in merito?
5: Sì, ho collaborato con il libro di Roberto Vannacci, Il mondo al contrario.
4: Molto bene, allora me lo mandi che mi ci pulisco il culo, arrivederci. Andiamo da Fulvio da Roma.
6: Buongiorno.
4: Buongiorno, ha visto che secondo l'ultima ricerca un italiano su tre non è capace di fare un cazzo, di niente, cosa ne pensa?
6: Ma uno su tre, direi uno su dieci.
4: No, uno su tre è più di uno su dieci. Vedi che lei dimostra di essere una capra bestia ignorante che rientra nel novero di questi uno su tre.
6: Per me so di più che non stanno a fare un cazzo in Italia.
4: Scusi, abbia pazienza. Non sono un matematico, non sono beautiful mind. Ma uno su tre è più di uno su dieci.
6: Allora uno su uno.
4: Uno su uno, dice lei. Lei che cosa sa fa?
6: Il cazzo, sono al telefono con te.
4: Come definirebbe in percentuale le sue competenze digitali? Come definirebbe?
6: 0,00001 periodico.
4: Periodico, addirittura. Ha imparato la parola periodico, cosa è successo?
6: L'ho letta stamattina su un giornale, però non so che significa.
4: Esatto, provi a dire 1111 all'infinito.
6: 111.
4: Esatto, è il numero di vaffanculo che le sto mandando. Arrivederci, sa.
6: Grazie.
4: E non potevamo inaugurare una nuova stagione della Zecca senza ospitare un grande mito di questa trasmissione, Orso Bruno ai nostri microfoni. Vai Orso Bruno, vai.
7: E io penso che è una cosa che non va bene.
4: Non va bene.
7: C'è la guerra, c'è tutto va caro, il pane va caro, la bibita va cara, la benzina va cara.
4: Va cara tutto, tutto caro,
7: Come le donne vanno care.
4: Pure le donne, perché tu paghi le donne, Orso Bruno?
7: No, non le pago, le conquisti.
4: Le conquisti, con cosa le conquisti, Orso Bruno? Dimmi qual è il tuo segreto.
7: Io sono nato con la chitarra.
4: Che fai con la chitarra, Orso Bruno?
7: Pinco Floyd e Vasco Rossi.
4: Pinco Floyd. Quindi che cosa bisogna studiare a scuola, Orso Bruno, per migliorare la penosa condizione italiana? Vai.
7: Va cacciata la Meloni, la Giorgia Meloni, va cacciata via, una che ruba.
4: Va cacciata via Giorgia Meloni perché ruba? Cosa ruba?
7: Meno il 5.
4: La media del 5 già, chi?
7: La Meloni.
4: La Meloni c'è la media del 5, in che contesto però?
7: Va bene.
4: Va bene.
7: Da tanto tempo che mi chiamavo dalla radio Orso Bruno, come mai non mi chiamate più? Per me è cattato il telefono nuovo che se l'ha mangiato Rocco è il mio padre.
4: Rocco il tuo cane e si è mangiato il tuo telefono?
7: Si è mangiato il telefono e hai aperto quella corrente della spina che ha mangiato la spina. Rocco si è ammazzato e ha mangiato la spina, il telefono, si è mangiato i rischi del Pink Floyd, i CD si è mangiato.
4: È certo che alimentarlo a telefoni però, Orso Bruno, è un po' costoso, tu te lo puoi permettere, sì o no?
7: Va bene, Orso Bruno.
4: Va bene, d'accordo, un grande abbraccio, Orso Bruno.
7: Ciao,
4: ciao, ciao, ciao,
7: ciao, ciao, ciao, arrivederci, ciao, buona giornata.
4: Ciao, arrivederci, buona giornata anche a te. Triplo saluto. E chiudiamo questa straordinaria puntata con una testimonianza finalmente al di sopra del Po. È con noi il Bauscia. Vai Bauscia, che cosa ne pensi della notizia? Vai, di la tua.
8: Stai parlando sulla Croce Rossa, Crucio?
4: In che senso?
8: No, nel senso che secondo te io cosa posso pensare? Sono milanese, figa, con tutti terroni maledetti, ignoranti, bastardi. Tutti.
4: Tutti, tutti, tutti. Quindi
8: sono andato in vacanza in Sicilia quest'estate.
4: Sì.
8: Era una merda.
4: Come era una merda? Una merda. È una regione bellissima.
8: I carabinieri fermano me perché non mi funziona il faro e non fermano quelli in motorino in treco senza casco al telefono mentre guida.
4: Scusa.
8: Non è possibile.
4: Sì, però, ho capito, però anche tu senza faro non sei aderente al regolamento.
8: Allucinante.
4: Quindi, insomma, allucinante. Il nostro grado di impreparazione rispetto al resto dell'Europa dipende dal fatto che esistono i meridionali, secondo te?
8: È come la Jugoslavia, loro sono la Terronaia.
4: La Terronaia. Ma perché sono così? Perché sono così?
8: Io sono antiterronismo, io faccio parte di un gruppo antiterronismo.
4: Ah.
8: Andiamo giù, facciamo scoppiare tutte le bombe dappertutto, così se ne vanno giù.
4: No.
8: Vado via culo. Dividiamo la Sicilia, spingiamo la Sicilia con le ruspe, con qualcosa nell'acqua, distruggiamo tutta la faccia, attacchiamo la Tunisia, poi stacchiamo anche la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria. Tutto, spingiamo in giù tutto fino a quando non diventa un altro territorio africano e noi siamo belli dal Po in su noi.
4: Chi si salva? Chi si salva?
8: Io, te, Maurizio Costanzo,
4: che è morto.
8: Miro.
4: È morto Costanzo,
8: vabbè,
4: è morto.
8: Ho sbagliato.
4: Cambia.
8: Non guardo tanta televisione, quindi non sono aggiornato.
4: È strano perché sei talmente ignorante che direi che vivi davanti a uno schermo. Ciao, vattene a fanculo. Vattene a fanculo.
8: Calmo,
4: Cosa?
8: Stai buono, che cazzo insulti? Cosa insulti?
4: Ignorante non è un
8: parli di una cosa e poi insulti.
4: Ignorante non è un insulto, ti sto blandendo con dei vezzeggiativi, perché se volessi insultarti ti direi che sei una brutta testa di cazzo, brutta testa di cazzo.
8: Tu sei un caprone unto, schifoso, con i denti color merda. Vai da un medico e vai da un dentista.
4: Autoinculati, ciao, autoinculati.
8: Dobbiamo essere su questo discorso, allora insulti tu, insulto anch'io.
4: Dai, autoinculati, autoinculati. Ciao Bauscia, ciao, ciao, ciao.
8: Autoinculo te.
4: Autoinculati, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Bauscia.
8: Una persona di merda.
4: Per il momento, per quanto riguarda la notizia sull'ignoranza degli italiani, direi che abbiamo avuto una dimostrazione palese che questo è un popolo di capre di merda, ignoranti bastardi. Alla prossima.

0: is a zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Nuovo video direttamente in live da questa località molto misteriosa, dove alcuni dei nostri fan ci hanno indicato che potrebbero esserci presenze sovrannaturali. Ho la pelle d'oca. Come sempre, sono qui con la mia operatrice Priscilla e il fidato cane Gaetano. Saluta Gaetano! Cazzo ringhi Gaetano, che poi c'hanno ragione le persone a dire che incuti timore e perdo le visual dei bambini, cazzo, che i genitori si ansiano. Dai, buono Gaetano! Basta, basta, coccole Gaetano, basta, mi dissanguo! Cristo, come sei fisico nelle manifestazioni d'affetto!
3: Beh, veramente stava cercando di morderti la giugulare.
2: Priscilla, ci conosciamo da un po', ma ancora non hai capito bene come funziona il meccanismo. Porcaccia Eva! Taci! Cristo, non puoi contraddirmi ogni cazzo di cosa che dico. Non ci fai la bella figura. Io sono la star e tu sembri invidiosissima.
3: Vabbè, se lo dici tu.
2: Ma cos'è sta puzza di fiori marci?
3: Forse dici il mio profumo?
2: Vacca troia, cos'è? Merda di ape!
3: È un pelo fortino, ma è un'essenza naturale che non contiene cose chimiche, che sai come la penso sullo sfruttamento ambientale e l'inquinamento?
2: Sì, ma dico io, ti sembra il caso di presentarti con sta puzza di propoli scorreggiato da api dissenteriche, proprio quando devo girare il video della settimana? E poi, cosa sono quelle?
3: Cosa?
2: Quelle sotto il busto.
3: Dici le gambe?
2: Ma sono da donna, non le avevo mai viste. Di solito sei vestita come un venditore di cipolle di Tropea agli angoli della statale. Cazzo c'hai la gonna?
3: Sì.
2: Ma hai qualcosa di diverso. Come mai non mi sembra di fissare un casellante oggi?
3: Dici per il trucco?
2: Ecco cos'hai di diverso. Hai del colore diverso dal pallore zombesco. E le tue labbra sono incredibilmente visibili senza che sia un effetto distopico dovuto al giallore dei denti da tabagista.
3: Già, è rosso pompeiano, anche questo di origine naturale senza sperimentazione animale.
2: Ma non me ne frega un cazzo! Io sono qui a cercare di creare un ambiente di mistero e tu ti presenti come una del teatro Kabuki che è fetta di Alveare. Ma ti sembra il contesto? Ma perché ti sei agghindata come un pagliaccio del circo Togni?
3: Per una persona. Volevo farmi notare per una volta.
2: Chi è lo sfortunato?
3: Già, chi è?
2: Senti, adesso finiamola di parlare del tuo abbigliamento da deficiente e proseguiamo con questo video. Dai, che alle 18 c'ho judo.
3: Ma tu non pratichi arti marziali, hai la scogliosi e le ossa di cristallo.
2: Taci! È per fare il figo in video. Così la gente mi pensa una cazzo di macchina da guerra. È finzione scenica, cazzo. Hai Priscilla.
3: Che caldo. Ti scoccia se mi levo la felpa?
2: No che non mi scoccia. Ma tu hai solo stampe con il Che Guevara, Cristo.
3: Condivido gli ideali anticapitalisti.
2: Beh, cara mia bolscevica, qui si lavora per YouTube e più pubblicità di Panini mi caricano, più incasso. Quindi inculati tu e le cagate da marxista e continuiamo. Ma sei caduta dalla bici?
3: No, perché?
2: Hai la maglia gonfia. C'hai un marsupio.
3: No, sono le
2: spalle, ti sono cadute le spalle.
3: No, è il
2: sebo. Il sebo, c'hai l'acne gigante sul petto.
3: Seno, sono le mie tette.
2: E la Madonna Priscilla, cosa monti, una quarta?
3: Quinta, coppa C.
2: Porca troia che latteria.
3: Eh già, sono belle grandi, vero?
2: Figa, non ti avevo mai visto senza scafandro. Ma... comincio un pelo a fare due ragionamenti. Ma stai cercando di renderti carina per qualcuno? O è una mia sensazione?
3: Io... beh, veramente è un po' strano, lo capisco, ma devo parlarti seriamente perché...
2: perché per istinto di solidarietà sarebbe stato gentile da parte mia da avvisarlo del pericolo.
3: Che stronzo.
2: Dai, che scherzo. Non sei malaccio alla fine, sotto forma di essere umano fica dotato. Certo che se ti vesti sempre con le tute da meccanico e puzzi di Diana Blu da un quartiere di distanza, non penso che il povero sfortunato possa provare attrazione.
3: Ho anche smesso di fumare per lui.
2: Brava Priscilla, brava!
3: So che a te non piace.
2: Brava, mi fa cagare il puzzo di fumo, ma tanto mica devi piacere a me, cazzo mene.
3: Già... cazzo tene.
2: Ma no! Zio Billy, hanno chiuso la porta! Non possiamo più entrare! Fanculo! Video saltato per colpa tua! Questa non te la pago!
3: Ma non mi hai mai pagato!
2: Ah già, dimenticavo! Ma... cazzo vieni a fare se non ti pago? Non l'ho mai capito!
3: Perché mi sono
2: incazzata con il mondo, capisco. Vuoi svelare i segreti nascosti e prendere delle rivincite. Molto onorevole.
3: No, è che volevo parlarti di una cosa che sento, che neanche io pensavo che...
2: Dai, dai, non mi rompere i coglioni con ste cagate della sensitiva. Non lo faccio un video in cui fingi di essere una chiaroveggente. È roba da sfigati. Io voglio solo video verità.
3: Ma io ti...
2: stimo, brava, anche io un po' Priscilla. Dai, andiamo che perdiamo la corriera delle 19. E poi son cazzi che quello dopo è pieno di mao mao delle fabbriche e mi fanno il portafoglio dal marsupio Eastpak.
3: Vabbè.
2: Eccoci, cose verissimers. Purtroppo niente video questa settimana, ma un semplice vlog dove leggo i vostri messaggi. Ma perché ho la sensazione come se ci fosse qualcosa che mi sfugge? È come se mi fosse sfuggito qualcosa.
3: Sono le mie tette. Sono belle grandi.
4: Ho anche smesso di fumare per lui.
3: Devo parlarti seriamente. Ma io ti...
2: chi è lo sfortunato?
3: Già, chi è?
2: Porca troia! Priscilla vuole il mio uccello!
1: La la la. Le cose verissime.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Che c'è?
9: Ti ucciderò.
8: Uccidi.
9: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
8: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
9: Marco Mazzoli ti ucciderà.
8: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
9: Hai paura?
8: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroide.
9: Stanotte ti massacro di messa.
7: Leone Veritas.
8: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
9: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
8: Una vacca di tua madre.
9: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
8: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
9: Ti ucciderò.
8: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
9: Morirai nella tua merda di invidia.
8: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
9: Addio.
8: Colpa mia.
9: Ma vai a cagare.
8: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscio la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
10: Ma va a cagare, va.
8: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
7: Leone Veritas.
11: Cuccioli stava rischiando di morire.
9: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
12: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
9: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
12: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
9: Hai paura?
12: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o rimetto, guarda se lo vuoi.
7: Leone Veritas.
9: Ti ucciderò, bastardo.
12: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
13: Vado!
9: Hai paura di me, vero?
12: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
9: Quando è che vieni a Sondrio?
12: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
9: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
12: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
9: Non ho paura di te.
12: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
7: Leone Veritas.
14: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
9: ti capisci. Ucciderò
14: Pasqua ancora la sai
10: la radio alla p***ana d'esordio.
9: Ma chi è questo figlio di p***ana?
14: Questo è uno che se ti acchiappa
9: sì?
14: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Specialmente
9: ma fate
14: dalle banane alla zucca.
9: Siete due froci, vero?
14: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
9: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
14: Sì, mi imitate.
9: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
14: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
9: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
14: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
9: Adesso ti facciamo licenziare.
14: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
15: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Ciao Umbriake, sono Jessica, sono fidanzata con Fabrizio da 3 anni. Tipo duro, cocciuto e permaloso. Io sicuramente più dolce e attenta alla coppia. Lui mi risponde spesso in maniera scontrosa fregandosene. Spesso torna da lavoro e la prima cosa che fa è guardare i social tra tette e culi o messaggiare con altre persone piuttosto che dedicare del tempo a me. Qualche attenzione, qualche gesto gentile sarebbe gradito. E qualche scopata in più non sarebbe male, visto che comunque sessualmente ce la intendiamo molto bene. Umbriake, aiutami tu a fargli arrivare il messaggio oppure inizierò a fargliela vedere solo col binocolo. Anzi, magari potrei postare anche io le mie chiappe su un social, così avrò la sua attenzione. Grazie.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Fabrizio?
1: Sì.
2: Ciao Fabrizio, sono Umbriake.
1: Ma?
2: Ti chiamo perché mi ha mandato un'email la tua ragazza, Jessica.
1: Ma va, davvero?
2: Eh sì, ti vuole dedicare una serenata. Io te l'ho fatta, mo te la voglio far sentire. La vuoi sentire?
1: Certo che sì, vai, vai.
2: Te la faccio subito.
3: Devi fare un po' meno lo stronzo, Fabrizio. Jessica ti vuole parlare, ma spesso te ne freghi e la mandi a cagare. Quando torni a casa dal lavoro, Fabrizio, ti sigilli al cellulare,

0: Ah, quando è risata.
1: Mamma mia, bellissima Ambrieg, sei un grande.
0: Ma ti ringrazio, mo, mi raccomando, cioè dalla DOS con Jessica, un po' più di attenzione, un po' più di minchia, un po' più di tenerezza, dai, che ti vuole bene, ti vuole un sacco bene lei.
1: Ok, ok, va bene, cercherò di fare del mio meglio.
0: Eh sì, che poi lei ha minacciato pure, ha detto che se no mette poi il culo sui social e poi magari ti ritrovi cervo, ti ritrovi fatto cervo, è una cosa brutta. Quindi.
1: Perché lei sa di avere un gran bel culo, no?
0: Ah, e vedi, quindi gioca sui suoi punti di forza. E beh, giustamente, una donna è furba, sono furbe le donne, non è che...
1: Esatto.
0: Quindi
1: gioca
0: d'anticipo, mi raccomando.
1: Va bene, grazie Embrick, gentilissimo.
0: E dalla DOS, grazie a te.
1: Ciao Embrick.
0: Stammi bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zodi 105.
4: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
5: Che bello, che bello, che bello! Non mi hanno assunto! Posso andare avanti con i sussidi! E devo festeggiare, come faccio? Mi apro uno spumante? No! Chiamo i parenti, mi mangio una pizza? No! Mi faccio una sega! Vediamo cosa c'è sul pezzotto, speriamo bene, guarda stavolta.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsacchiotto 33.
5: Minchia, devo cambiare sto cazzo di nickname che fa schifo.
7: Oggi in offerta speciale il nuovo film La Centrale Nucleare.
5: Cazzo, bello, bello, sono le puttane che esplodono.
6: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
5: Vai, vai!
8: Pornhub. This duration is in the thick.
7: Fin da giovanissima ho sempre sognato di lavorare in una centrale nucleare.
5: Ma perché fanno sempre recitare sta scassa minchia? Ma non puoi succhiare un cazzo invece di parlare?
7: Un solo errore e l'intero universo verrebbe spazzato via in un istante.
5: E figlio del culo!
7: È questo ad eccitarmi più di tutto. Ho sacrificato ogni cosa per inseguire questo mio sogno e dopo anni di sacrifici...
5: Ma me ne frega un cazzo!
7: Sono stata finalmente promossa a donna delle pulizie dell'area reattore.
5: Mamma che sfigata! Vai a succhiare due cazzi, dai!
7: La zona più calda, più pericolosa, più eccitante.
5: Dai, dai, dai che sono a buon punto, dai!
9: Buongiorno Elettra.
5: Oddio.
7: Buongiorno ingegner Seriosi.
5: Ma che ingegner Seriosi? Ma neanche la quarta elementare si è fatto quello.
7: Lavoro fianco a fianco con l'ingegner Seriosi. Un vero e proprio genio quando si tratta di fare a polpette gli atomi. Sono follemente innamorata di lui e il mio terzo senso femminile mi dice che anche io non gli sono indifferente.
5: È un film porno, ti deve scopare, no? È normale. Dai, chiamala ingegnozzi, va, come ti chiami?
9: Elettra, sei un idiota. Quante volte ti ho detto che non devi usare l'alcol puro per pulire il quadro comandi? Questa è una centrale nucleare, non una trattoria per camionisti.
5: Allora puniscila e schiaffaglielo in mano, vai, bravo.
7: Sono desolata, ingegner Seriosi. È davvero imperdonabile da parte mia. Merito una punizione.
5: Ah, bello, sto film prende la piega giusta. Bene, non ci sono handicappati, gente che muore. Buono, vai, vai.
7: Mi punisca, ingegnere.
5: Scopala.
9: Ma quale punizione e punizione? Ci manca solo di avere addosso i sindacati. Qui se non capisco da dove proviene questa perdita, questa stramaledetta perdita di radiazioni, rischio di giocarmi la carriera.
5: Ma che cazzo me ne frega? Tira fuori l'uccello, cretino.
7: Se vuole, posso darle una mano io.
5: Succhia!
7: Sono esperta di perdite.
5: Succhia!
7: Ne ho in continuazione.
5: Che schifo!
7: No, non so se mi sono spiegata.
5: No, ho capito io, che schifo!
7: Quest'ultima battutina sexy deve averlo colpito nel segno.
5: Cioè, la gonorrea, cioè, che schifo!
7: Sta diventando tutto rosso. Lo sento, è in procedura. Cento di scatenare i suoi istinti sessuali su di me. Ah!
5: Dai, scopa, vai!
9: Ma che minchia dici? Piuttosto vai a pulire i cessi, che io ho da lavorare. Ma si può sapere chi me l'ha mandata sta deficiente?
10: Che cazzo stai dicendo, cretino? Questo vuole scopare, scopa, dai.
7: Non c'è dubbio, ormai è cotto a puntino. Mi sento un po' in colpa ad approfittare del suo debole per me. Ormai è una marionetta fra le mie mani. Posso fare di lui quel che voglio.
10: E allora ciuccia, glielo dai adesso.
7: E quello che voglio è una...
10: succhiarglielo!
7: È una sfrenata ora di passione animalesca sul delicatissimo quadro comandi dell'area reattore.
10: Brava, brava, così mi piace, reattiva.
9: Ma dove cazzo viene?
10: È una perdita di tempo questa inquadratura, il regista lo sa, vero?
9: Punto. Allora, dunque,
10: dai,
9: perdita potrebbe...
10: Oh, c'ho un cazzo in mano, vedo uno che smicrania il computer, dai!
9: Ecco, forse quella... No, un momento.
10: Oh, ma che cazzo stai facendo? Ma chi l'ha registrata sta roba? Dov'è la zoccola?
9: Non riesco proprio a capire da dove arriva.
10: Ma non me ne frega un cazzo!
7: Mi tolgo il camice da donna delle pulizie.
10: Ma perché lo racconti? Fallo, no!
7: Lui sembra non accorgersi di me, così mi siedo in maniera molto sexy sul quadro comandi spostando... Orsacchiotto 33!
10: Oh.
7: Il tuo tempo è terminato!
10: Ma tempo di cosa? Ma non c'è un servizio clienti qua! Maledetti bastardi!
7: Aggiungi 127,99 euro per andare avanti!
10: Sì, sì, va bene, dai, voglio vedere come finisce, dai!
9: Io riuscirò a trovare questa dannatissima perdita... Ma, Elettra, perché sei vestita solo con quel maledettissimo eczema? Vuoi per caso scopare?
10: Bravo, bravo, così, dai, dai, dai!
7: Sì, ingegner Seriosi, su questo quadro elettrico! Mi sbatta!
10: Vai, vai, dai!
9: Bastava solo dirlo, tanto non è importante quella stupida perdita...
10: Che cazzo è? Un'esplosione atomica! Polverizzata!
7: Valuta il film!
10: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va!

0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tanto scala!
3: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrivete la cosa con la credito!
4: Ma porca! Skywalker!
2: Aiutami, tanto Skywalker!
1: Madonna, questa è la Sold! Devo andarla a salvare!
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
3: a prenderlo in culo.
2: Sì!
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
8: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromu.
1: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
1: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami

0: togliami la madre. Figlio mio, togliermi la...
1: A che la puttana, ma...
0: figlio mio, togliami la maschera, togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai!
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
3: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. Dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire.

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda,
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
4: Oh! Oh!
0: Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: Oh, Gonzago, che bello! Oggi devo portare i fiori al ristorante del signor Romero. Questo vuol dire che potrò rivedere il bel pianista Fernando. Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
5: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro.
2: È un cadavere lei. Oh.
6: Y no me alcanzará toda la vida para enamorarla.
2: Oh, non importa, Gonzago. Tanto quello è andato in cancrena l'anno scorso. Ma non mi interessa. Ora che ho trovato l'amore, che altro può servirmi?
5: Una fornitura vita di sapone, una doccia di candeggina, un clistere di insetticida, due albrimagic legati ai peli delle ascelle, un esorcista.
2: Oh, quanto sei carino e premuroso, Gonzago. Sempre a preoccuparti per me.
5: No, io mi preoccupo per me. A starti vicino mi è venuta un'infezione di gorgonzola ai polmoni.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
2: La mia vita sarebbe perfetta. Ho un caro amico al mio fianco. Ho trovato l'amore della mia vita. Ma c'è solo un problema.
5: E tutta la parte sinistra del tuo corpo è in avanzato stato di decomposizione.
2: No, il mio problema è che sono già sposata.
5: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
2: Ma lo sai benissimo, è Alex.
5: Ah, quello in coma.
2: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio, dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
7: Madonna, è una fogna sta cosa.
2: È una sofferenza per questa
5: la mia scaleggia. Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alla sua sofferenza semplicemente togliendoti le scarpe.
2: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena. Dopo che mi è venuta la lebbra feticista, la pelle si è completamente cicatrizzata con il cuoio. E poi non potrei mai uccidere Alex, gli devo troppo. È stato lui a farmi uscire dall'ospedale psichiatrico. Dicevano che ero puzza, puzza da legare. Ma io non sono puzza. O meglio, sì, sono puzza. Sono puzza d'amore per il bel Fernando.
0: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti e bentornati nel mio programma radiofonico che parla di tanto sesso, ma tanto tanto. Oggi parliamo del glande, parliamo di quanto è bella la cappella. Apriamo le linee telefoniche e sentiamo il nostro primo ascoltatore.
3: Oh, non ce la facevo più. Oh sì, oh, in bocca così.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Eh? Oh. Pronto?
2: Buongiorno.
4: Eh?
2: Sono Jürgen.
4: Ma chi sei?
2: Sono Jürgen.
4: Cosa vuoi?
2: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
4: Oh! Ma chi sei?
2: Sono Jürgen.
4: Sei un delinquente?
2: A lei piace la cappella?
4: Oh!
2: Ci pensa mai alla cappella?
4: Sei un grande figlio di puttana.
2: Vorrei una sua opinione.
4: Sei un figlio di puttana.
2: Mi dica.
4: Ti hai messo un cancro disgraziato.
2: Quando è a letto con il c***o in mano?
4: Chi sei, boia? Dimmelo!
2: Quando è a letto con il c***o in mano?
4: Non posso ancora capire chi sei, porco schifoso.
2: Parla con la sua cappella?
4: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
2: Fatemi toccare le palle. Perché sto iettatore di merda me l'avete messo in onda? Andiamo avanti con le telefonate.
5: Pronto?
2: Pronto.
5: Un attimo. Pronto?
2: Buongiorno, sono Jürgen.
5: Chi è, scusi?
2: Sono l'attore porno con il cazzo a molla. Una domanda.
5: Sì.
2: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella. A lei piace la cappella?
5: No, guardi, chiudiamo la telefonata, non voglio avere a che fare.
2: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica. Pronto. Sa, ste vecchie malefiche fanno finta di non aver mai visto un uccello. Tutte cazzate. Quando erano giovani, saltavano da un cazzo all'altro. Dai ancora due ascoltatori e poi chiudiamo.
6: Pronto?
2: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
6: Ma che cazzo dici?
2: A lei piace la cappella?
6: Ma chi sei?
2: Ci pensa mai alla cappella?
6: Ma quale cappella? Ma chi sei?
2: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
6: Ma sei scemo?
2: Lei canta qualche canzoncina...
6: Ma che vuoi? Ma che chiami a quest'ora? Ma chi sei?
2: Lei canta qualche canzoncina alla sua cappella.
6: Chi?
2: Lei si fa spesso delle belle insalate di cappella.
6: Ma tu sei ubriaco.
2: Vorrei una sua opinione. Oh.
6: Ma tu sei un pazzo maniaco.
2: Si senta libera di dire la sua.
6: Questo, ma che vuol? Io adesso vorrei sapere, ma chi cazzo ti ha dato il mio numero? Me lo dici? Chi ti ha dato il mio numero?
2: A lei piace la cappella?
6: Non me ne frega un cazzo di quello che stai dicendo. Te, la cappella e tutte ste cazzate.
2: Ci pensa mai alla cappella?
6: Ascoltami bene. Te lo dirò una volta sola.
2: Oh.
6: Una.
2: Ah.
6: Perché te l'ho già detto.
3: Brava, così.
6: E oltretutto posso vedere il tuo numero di telefono. 02. È Milano.
3: Ecco, brava Nicole.
2: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
6: Allora forse non ci siamo capiti. Io ti ho già detto che ho un tasto sul telefono collegato direttamente con la volante dei carabinieri.
2: Dai, sentiti, maiala.
6: No, la caserma. La volante.
2: Oh.
6: Che arriva in 5 minuti.
2: Ah.
6: Quindi se tu continui, io lo schiaccio il tasto.
2: Lasciati libera, bella zozzona.
6: Guarda che lo schiaccio.
2: Oh.
6: Non costringermi a schiacciarlo.
2: Allora rispondi alla mia domanda.
6: Così mi costringi a schiacciarlo?
2: Sì.
6: Lo sto per schiacciare.
2: Ecco.
6: Guarda che sono tanto così da schiacciarlo.
3: Lecca la cappella.
6: L'ho schiacciato? L'ho schiacciato? Hai voluto tu.
2: Allora rispondi alla mia domanda.
6: La volante è da te tra 2 minuti.
2: A lei piace la cappella?
6: Continua.
2: A te piace prenderlo nel culo?
6: Maniaco, spero che ti inculano in galera.
2: Pronto. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Pronto?
2: ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica, vorrei una sua opinione.
5: Io ho dato quello che mi senti, quello che mi ha detto il cuore.
2: A lei piace la cappella?
5: No, non ho una cappella.
2: Ci pensa mai alla cappella?
5: Ci penso, ma siccome che il mio marito l'ho messo a posto, non ho motivo a pensare.
2: Si senta libera di dire la sua.
5: Certo, come sempre.
2: In poche parole, lei si fa trapanare di frequente?
5: No, non mi faccio trapanare da nessuno io.
2: Quando,
5: quando rispondo, rispondo, sono sicura e so quello che dico.
2: Lasciati andare.
5: Se uno mi rompe i coglioni come te, lo mando a farselo mettere in culo senza olio e vaselina. Hai capito una volta per tutte? Hai capito?
2: Lasciati andare, bella zozzona. Pronto, signora? Carina questa signora, molto gentile e disponibile. Cari ascoltatori, anche oggi abbiamo capito che la cappella piace tantissimo. Vi ricordo che stasera sarò alla console del Privé, Troie Maledette, di Pordenone. Vi aspetto. Ciao.
7: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo gli Uber.
8: Radio 105.

0: anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
3: Quello è Iron Man!
4: Stiamo per atterrare sulla Luna, signore.
5: Ottimo, Cappella! Sono emozionato. Scoparmi la Luna è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quanti crateri! E ora in quale lo infilerò? Quello sembra adatto. Cappella, prepararsi all'erezione!
4: Erezione stabilita, signore. La devo avvertire però, l'assenza di gravità potrebbe comportare una spruzzata non convenzionale.
5: Quante pippe, Cappella, forza! Motori al massimo! Prepararsi alla penetrazione lunare!
6: Vengo, vengo!
5: Ah, lo spa mi sta ritornando in faccia! Non vedo più niente! Fai qualcosa, Cappella!
4: Te l'avevo detto, gran coglione in armatura. Fortuna che ho montato i tergicristalli sperifari.
5: Ora ci vedo. Bene, Cappella. Ora rotta verso il sole. Ho sempre voluto sfondarlo, quel muso giallo di merda. Sì, chi è?
4: È la donna Pompino, signore. Attivo il traduttore in bocchinese. La donna Pompino dice: ah, sì, dai, sfondami il buco, spanalo. Dai, dai, succhia, succhia. Iron Pena, torna alla base, il mondo ha bisogno di noi. Vengo, vengo, godo, godo, slabra.
5: Ricevuto, limone a capocchie! Rotta in culo alla base! Eccomi, cosa succede, banda di pervertiti?
7: Oh, Iron Man, vieni qui, fatti abbracciare le palle! Ho tanta paura!
5: Ma stai fermo, e perché? Perché? Cosa succede?
7: Suora, una cosa terribile, signore. Guarda tutte le giornalà.
8: Guarda tutte le giornalà. Guardate noi altri bezzucchi. Oh, bambino.
9: Purtroppo ancora nessuna novità sul furto del nuovo prototipo per l'allungamento del pene rubato questa mattina nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca sul Cazzo di New York. La polizia sta vagliando una serie di sospetti col cazzetto, ma ancora nessun progresso è stato fatto nelle indagini. Vediamo il servizio.
5: Dannazione! Forza, super erotici! Si parte per New York! Troveremo il bastardo che ha commesso questo sacrilegio!
7: Asticido! Era un pegno! Ma come lo troviamo, ladrao? Ecco!
8: Ma andiamo a Jimmy Ghione!
5: Ma perché?
7: Perché?
10: Non lo so perché.
7: Mandiamo Jimmy
5: Ghione.
8: Mandiamo Jimmy Ghione. Andiamo Jimmy.
5: Purtroppo l'unico indizio che abbiamo è che il ladro, con ogni probabilità, ha il cazzetto. Sì, il cazzo molto piccolo. Sono solo 5 milioni di maschi a New York.
7: Eccolo, eccolo, è lui. È stato lui, ne sono sicura.
11: Io?
5: Ottimo lavoro, Squirtaman! Forza, super erotici! Fottiamo questo micro dotato!
11: No! Io avrei il cazzo grande! Guardare! Fare vedere, guardare!
5: È ovvio che ora hai il cazzone! Hai usato il prototipo per l'allungamento del pene! Non ci freghi! All'attacco, super erotici!
11: No, lasciami stare! Aia, basta! Non fare il blaffare male, aia!
7: Io non so di
11: mangio. Ok, tu contenta?
5: No, riproviamo.
11: Adesso, tu contenta?
5: Non ancora, proviamo la stessa cosa ma nelle orecchie.
11: No, no, orecchie no, farei male. E adesso, tu contenta?
5: Squirtaman, però è 3 ore che gli ciucci il cazzo.
2: Scusate, faccio il possibile per combattere la criminalità.
8: Hai fatto una figura di merda, ti mandi a volta a Piro adesso.
3: E anche in questa puntata, se c'è qualcuno da accusare, è sempre il negro a pagare.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È perlizia.
2: Vai, dai!
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Sbanglaman, la storia di un migrante bengalese super dotato che sbaglia Kerry.
5: Oh.
4: Azione, si chiama.
6: Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Salve, sono un regista. Sto parlando con il negozio di alimentari. Negozio sì. Alimentari? Voi avete roba etnica, insomma?
7: Sì.
6: Sì, salve. Lei è il titolare? Io sono un
7: regista. No, il titolare era partito.
6: Perfetto.
7: Dimmi.
6: Le chiedo. Allora, praticamente cercherò di parlare piano in modo che lei possa capirmi bene. Io sto cercando in affitto, nel senso che io pago per 3 o 4 ore... un posto come il suo per girare delle scene di un piccolo produzione film di porno, cazzi nelle fiche. Lei per caso è interessato? Io pago, vengo, faccio 2 riprese con attori, cazzi fica, sbarra, e lei giustamente prende i soldini e io finisco l'operazione. Può interessare?
7: No, non interessa.
6: Io pago grazie. Fortissimo. Stiamo parlando di paio di migliaia di euro, capisce?
7: No, grazie.
6: Perché sto appunto girando questa pellicola che si chiama Sbanglaman, la storia di un migrante. Scusi un secondo perché sono sul set, mi attendo un attimo in linea.
8: Patrizia.
6: Signori, allora, stop un attimo. Tieniglielo duro con un bel pompino. Tieniglielo duro.
8: Vai, Patrizia.
6: Mi perdoni perché sono sul set. Lei è sicuro di quello che mi sta dicendo? Pronto? Sbangla.
9: Pronto,
6: salve, sono Remo Giramella, mi perdono il disturbo, della cappella, sono un regista di Filmarda. Senta, la chiamavo perché sono alla ricerca di una location sul weekend, per un paio d'ore devo concludere delle riprese per una pellicola per l'Art Movie Festival di Los Angeles. C'è il titolare per fare magari una proposta economica per affittare la location per un paio d'ore?
9: Sono io il titolare.
6: A parte che lei ha una voce straordinaria, le faccio i complimenti. Lei ha lavorato nel doppiaggio per caso?
9: No.
6: È quasi satanica, è meravigliosa. Ha anche una bella risata. Non ha mai pensato di fare del doppiaggio nel panorama hard?
9: Sbagliato.
6: Senta, allora le rubo pochissimo tempo perché immagino che sarà nel pieno della sua attività. Le faccio un breve preambolo. Noi ci occupiamo della produzione di film hard, quindi conosce, sa di cosa sto parlando.
9: Sì, più o meno conosco il settore.
6: Il settore, immagino. E noi stiamo girando appunto questo movies per Los Angeles che si chiama Sbanglaman, che è la storia di questo ragazzo del Bangladesh con un cazzo enorme che sbaglia Kerry. Allora, la particolarità è che è proprio Kerry, che è una cosa strana. Cosa succede? Mi piace che ho finalmente trovato una persona di ampie vedute. Cosa succede? Noi stiamo girando in varie location che sono i supermercati, quelli etnici, il fruttivendolo, la pescheria, dove questo ragazzo purtroppo sfortunato cerca un posto di lavoro e alla fine si scopa la proprietaria.
9: Okay.
6: Quindi mi servirebbe.
9: In questo caso sarebbe mia moglie.
6: No, adesso non mi permetterei mai, a meno che magari lei abbia delle velleità nel panorama hard, però noi di solito utilizziamo dei figoni 18 anni dei bulgari, quindi. Quindi la situazione sarebbe quella che, scusi un secondo perché sono sul set che sto girando delle scene, così sto da un attimo lo stop.
8: Ragazzi, stop! Senti, scusami, fammi un favore, fagli uno stretto sull'ano, glielo metti fino ai coglioni in culo, poi lentamente finché non gli sbarri sulla schiena. Ok,
6: azione. Mi perdoni perché non si butta via tempo durante la giornata. Allora le spiego. Io dovrei fare praticamente una mezza pecorina con una schizzata sulla frutta di Kerry nel suo fruttivendolo. Ovviamente noi arriviamo, rimettiamo tutto come in origine, con una troupe light.
9: Volentieri a titolo gratuito.
6: Ma veramente mi stai dicendo? Guardi che comunque noi abbiamo un budget abbastanza interessante.
9: No, immagino.
6: Guarda, lei mi è molto simpatico. Se vuole faccio un salto da lei, discutiamo un attimo, anche perché ci vuole anche un contratto per l'agibilità delle persone che lavorano. Noi siamo una produzione seria. Scusi, sento un po' di rumore anche da parte sua.
9: Sì, anche noi abbiamo il nostro da fare.
6: Immagino. Qua si sbarra, la si spostano ortaggi. Senta, allora io faccio così. Lei mi è molto simpatico. Se mi dà un appuntamento faccio un salto e discutiamo magari di budget, vedo un po' la location e capiamo. Va bene?
9: Guardi, quando vuole io sono sempre qua. Mi trova sempre.
6: Perfetto, quindi un attimo solo, scusi. Stop, stop, stop, stop.
8: non mi devi sbarrare adesso, sono al telefono, mi devi aspettare un attimo. Quando ti dico sbarra, tu sbarri, ok?
1: Ok.
8: Perfetto. Allora la ringrazio infinitamente e vengo a fare un salto da lei, così almeno portiamo avanti la trattativa.
9: Aspetta a braccia aperte.
8: Grazie, gentilissimo, salve, buon lavoro, salve, grazie. Adesso poi sbarri, vai. Vai, vai. Mordila.
1: Vengo.
8: Mordila, vai. Vai. Ribellati, mordilo anche tu.
1: Aia, aia.
8: Cazzo che bello, sembrate due pitbull.

0: benissimo, bene, bene. Il caso di oggi ci regala la sempre soave presenza dell'imputato più bello del pianeta. Un essere che se non ci fosse ci farebbe fare, farebbero, fossimo. Il Federer delle udienze preliminari, il Mohamed Ali del rito abbreviato. Stiamo ovviamente parlando dell'uomo laureato alla facoltà di non rispondere, il bellissimo, innocentissimo signor Fausto!
1: Buonanotte pure a te, parcheggiatore! Sto studiando per Sanremo, signor giudice, scusi.
0: Bello, che bello.
1: Sono onorato dal vostro onore che mi onora per ora.
2: Andiamo avanti a 40 tanto questa stronzata.
0: Che bello.
2: Un cazzo.
0: Eccolo
2: c'è
0: qua.
2: La confidenza che è innaturale fra il giudice e lei che l'imputato.
1: Maria, questo mi ha rotto
2: non
1: i coglioni.
2: Non è Maria De Filippi, questo è Sforum, che
0: eccolo
2: cazzo
0: qua.
2: Dici?
1: Mike, mi
0: a
1: ha rotto
0: fare
1: i
0: da
1: coglioni.
0: Contraltare alla divina presenza del signor Infausto abbiamo il querelante, quel kebab di cazzetti mosci e tristi che risponde al nome del signor Erculone.
2: Ci dica,
0: signor Erculone, qual è la causa che perderà, speriamo, insieme alla vita quest'oggi,
2: Beh, se mi partiamo così, però, allora... Vostro onore! Secondo il referto di 18 medici, il qui presente signor Infausto mi ha deliberatamente provocato un'alterazione del sistema simpatico conosciuto comunemente come ruttozzo. In parole povere, il singhiozzo coi ruti.
0: Ma questa volta si è davvero superato, signor Infausto. Ma come le vengono idee così geniali, eh?
1: L'ho visto fare in una puntata della Signora in Giallo, quando c'è il figone depilato, se lo ricordo.
2: Ma non ha mai avuto il figone giallo la
1: sì, però lei fa sì. Giudice, a me mi sta venendo da vomitare,
0: schifo,
1: però ho appena mangiato
0: schifo.
1: Un panino frittato ai peperoni e questo mi rotta addosso,
0: Che
1: dai.
0: Faccio, che faccio? Lo scosso?
1: Ma lo scossi
0: ma
1: allora
0: certo,
1: questo pollo.
0: Tanto è abituato la mattina, va in palestra, faccelo fare.
2: Che cazzo
0: scosso!
2: È colpa sua, com'è che schifo?
1: Mamma mia, è una latrina, signor giudice.
0: Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi tu, miliardario moderno.
3: Scusa, stai parlando con me?
0: Sì, sei stanco del tuo banale yacht da 80 metri con piscina, sauna, palestra, discoteca, ippodromo e parcheggio per lo shuttle?
3: Guarda, figa, non mi parlare, mi sento un Soros qualsiasi, è una roba...
0: Sogni una barca che ti dia tutto il lusso che ti meriti, più l'energia del cioccolato?
3: Non riesco a sognare cose che siano più importanti di quello che ho già, comunque sì.
0: È il tuo giorno fortunato, perché da oggi arriva Giandu Yacht. Giandu Yacht, lo yacht super lusso interamente ricoperto di cioccolato fondente.
3: Figa, dammi delle coordinate che ne prendo subito tre.
0: Giandu Yacht, e anche tu potrai dire
3: Willy Wonka, succhiami il cazzo.
0: Giandu Yacht, Giandu Yacht. Bene, bene, bene, bene. Eccoci ritrovati. Tra l'altro abbiamo acquistato
2: vostro
0: due...
2: onore.
1: Vabbè,
2: mi perdoni, comincio a stare un po' male fisicamente.
0: Godo. Allora, dicevo, il caso di oggi vedeva il divino signor Infausto accusato da quella camera d'aria di scorregge del signore Coglione di avergli fatto venire il ruttozzo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con pompino accademico.
1: Che vai!
2: Non esiste! Sto male, ragazzi, voluto l'area di Natale.
0: E condanna il signor faccia di merda alle seguenti pene. Silenzio. Obbligo di indossare esclusivamente calzini fatti con lo sterco di panda minore e catarro di Lili Gruber fino al 2040.
2: Sto male, ragazzi, dai.
1: Ma guardi, ma lei è un porco, ma fa schifo.
2: No, ragazzi, dai, non riesco a smettere.
0: Silenzio.
2: Dai.
0: 3 mesi di reclusione in una damigiana contenente 400 teste di gambero in decomposizione. Mezzo nano morto, il clistere preferito da Clint Eastwood.
2: Nulla è peggio di questo.
0: È un megafono fatto interamente.
2: Oddio, sto male, mi fa
0: di merda
2: faccia,
0: di Toto Cotugno. E infine lo obbliga ad offrire una posta.
2: Sto per vomitare, ragazzi.
0: Allora rotti i coglioni. Lo scosso. Scosso!
3: Oddio, oddio, non sento più lo stomaco, ragazzi.
0: Esploso.
3: Basta.
0: Esploso.
3: No, ma... no, no, basta scherzare. Dai, chiamate la produzione, chiamate l'ambulanza, dai.
0: È esploso, è esploso.
1: Che schifo.
3: Va bene la finzione, però adesso che cazzo mi avete dato? Che sta funzionando veramente sta roba? Cosa hai fatto, deficiente?
1: Delle droghe apposite, mi ha dato il mio sciamano.
3: Ma dovevo fingere da copione, figlio di tre puttane. Aiutatemi.
0: Basta Paolo, basta.
3: Sto male.
0: Basta.
1: Basta.
3: Basta. Non riesco più a fermarmi.
1: Giudice. Giudice.
3: Aiuto.
1: Ci sono le vecchie che vomitano.
3: Aiuto,
1: basta.
3: Aiuto, basta.
0: Basta.
3: Non riesco a smettere.
0: Portatelo via.
3: Basta. Basta, aiuto.
1: Che schifo il salame per terra.
3: Sto male. Vomito, vado alla sigla.
0: Venga, venga con me, signor Infausto. Basta. Che le offro un pippotto, venga, venga.
1: Ma un attimo solo, sto cercando una...
0: Basta, Paolo.
3: Aiuto, aiuto, vi prego, sto male.
4: Basta. Attenzione, Paolo non riesce a smettere di ruttare e da scenetta diventa reale.
1: Fammi finire.
0: Dai, fammi finire.
3: Forse si è fermato, aspetta. Oh. Oddio, oddio, stavo malissimo.
0: Basta.
3: Oddio, oddio.
1: Sai che mi sta venendo a vomitare veramente.
3: Sto malissimo.
1: Ma che basta, non lo fare più.
3: Ma
1: vuol dire?
3: Ma non riesco a
1: fermarmi.
3: Ma non
1: è che te l'ho fatto veramente.
3: Ma l'ho fatto apposta, però non riesco a fermarmi. Ho indotto non lo so cosa.
1: Ma basta.
3: Mi è venuto veramente il signorcio corrotto. Porco! Aiuto!
1: Ma esci!
0: Vai via!
1: Ma come...
3: Oddio! Oddio, sto male! Posso morire di infarto!
0: Basta!
1: Basta!
0: Paolo!
1: Paolo! Oddio!
3: Sto male, sto male!
1: Guarda che ti viene la coppa apoplettico se con...
3: Sto
1: con...
3: male! Sto dicendo che non riesco a fermarmi! Mi sono sforzato troppo! È una roba orribile!
1: E sdraiati,
3: mi fa male la schiena, mi fa male la schiena.
1: Prova a sdraiarti.
3: Oddio, oddio.
1: Mettiti a pancia in giù.
0: Ma sei serio?
3: Sì, Marco.
1: Marco, ma io lo vedo tutto rosso. Mettiti a pancia in giù.
3: Non capiva lui, andava avanti.
1: Ti viene l'embolia al cervello, eh.
3: Lui pensa che scherzavo.
1: No.
3: Adesso si è fermato.
1: Oh.
3: Oddio, oddio, stavo malissimo.
0: Ma sei serio?
1: Guardalo, guardalo, ma sta con le braccia aperte sulla sedia.
3: Oddio, stavo per morire.
0: Come?
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
9: Che cazzo?
8: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
9: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
8: Ah, non hai denti marci?
9: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
8: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo, cioè,
9: ma i pulcini castagne. Se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
8: Ma i pulcini, i porcini.
9: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
8: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
9: Tu sei svasato.
8: Io
9: non
8: dritto.
9: Connetti più tu ormai.
8: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
9: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
8: Vedi che non si capisce un cazzo?
9: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
8: Madonna mia.
9: È l'alito tuo che è bene.
8: No, l'alito mio è sano.
9: Sì, come il culo tuo è sano.
8: Madonna.
9: Tu sei sconnesso.
8: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
9: Beh, poi ma la tagli sempre tu uno.
8: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
10: C'ha ragione Leone.
9: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
10: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
9: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
8: Certo.
9: Che
8: certo.
9: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
8: Che schifo che fai.
9: Ma stai zitto. Mica,
8: non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
9: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
8: È proprio sfigato.
9: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
8: Bravo.
9: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
8: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
9: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
8: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
9: Ne faccio
8: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
9: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
8: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
9: Ma io faccio 38 LP, non posso.
8: Belli, cazzo.
9: Quello che viene, viene.
8: Ah, sì, così, a caso.
9: A casa,
8: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
9: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
8: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
9: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
8: Ma figo.
9: L'ho lanciato io a lui.

0: 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sdrenata per la mia fidanzata Adelaide. La stronza, dopo esserci fidanzati, non mi fa più i pompini. Aiutami, Umbriake.
2: Pronto, parlo con Adelaide?
3: Sì.
2: Ciao Adelaide, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giacomo ci ha inviato un'email perché voleva che ti dedicassi una sdrenata.
3: Ah, ok.
2: La vuoi sentire?
3: Sì.
2: Dai, ora te la faccio. Vai!
4: Adelaide, sei astuta così come sei gnocca. Ti sei fidanzata e hai detto basta a certi lavori di bocca. Adelaide, mi sembra che il tuo sia un progetto. C'hai le paranoie tue, o sarà lui che zozzosetto, che non si lava più.

0: Io non ho parole.
1: Perché sei già con la bocca piena?
0: Mi vendicherò, io mi vendicherò.
1: Ti vendicherò, questo li vuoi dire a Giacomo?
0: Eh?
1: Questo li vuoi dire a Giacomo, che ti vendicherà?
0: Sì, sì, questo, sì. Giacomo, stai attento perché mi vendicherò.
1: Ah, proprio la cattiveria. Ma tu glieli fai ancora i pompini? Lui ci ha detto una bugia. Oh.
0: Sta dicendo una bugia.
1: Sta dicendo una bugia, infamone. Vabbè, allora mando un'email che poi gli facciamo una serenata pure a lui.
0: Oh, va benissimo. Grazie.
1: Grazie a te, ti mando un bacione. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
2: Ciao. Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Il bello deve ancora venire. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Azione si chiama.
3: Parrucchiere, buongiorno.
4: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della Cappella. Mi perdoni se la disturbo, sono un regista di Filmard. La chiamavo per chiedere se era possibile fissare un appuntamento presso la vostra location, perché avremmo intenzione come casa di produzione di girare un paio d'ore di scene presso un barbiere. Avevamo individuato la sua location molto interessante. Lei è occupato adesso o possiamo fissare un appuntamento e fare due chiacchiere?
3: Ma lei è qua già vicino?
4: No, in questo momento no, mi trovo sul set che sto girando alcune scene di raccordo, sto facendo un anal. Però se a lei può interessare l'argomento e fare due chiacchiere su quant'è che potrebbe essere il costo per l'affitto della location, possiamo, diciamo, fissare un appuntamento, insomma.
3: Quando pensa di venire?
4: Mi dica lei il giorno, l'orario che le è un po' più comodo. Tenga conto.
3: Sì. Perché noi durante la settimana siamo abbastanza pieni, vogliamo fare di lunedì.
4: Lunedì voi siete chiusi, giusto? Immagino, sì. In quanto attività di parrucchiere e barberia. Sì. Anche perché potrebbe essere anche un giorno ideale per girare, in modo che. Le vado a spiegare un attimino cosa andiamo a fare, in modo che non le faccio perdere tempo.
3: Un po' male.
4: Perché sono sul set, mi perdono un attimo, anzi, devo dare anche uno stop all'azione, così do anche un cordino. Perché sono il regista della produzione. Ragazzi, allora fammi uno stretto. Stop un attimo, fammi uno stretto mentre glielo butti nel culo e lo tiri dritto. Tu gli devi leccare il coglione all'altro, ok? Azione. Allora, come le stiamo spiegando, la produzione ovviamente noi non siamo Stranger Things, noi facciamo produzioni hard, quindi noi dovremo venire lì con una troupe.
3: Mi prendo nota.
4: Sì, lei prenda nota che le spiego, intanto io do ancora un po' di azione.
3: Produzione?
4: Dai, ancora di... buttaglielo fine coglione, bravo. Noi facciamo produzioni hard di alto livello, siamo una casa di produzione di Los Angeles, stiamo girando questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, prodotta da Rocco Siffredi. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare, insomma, di sboccare, e quindi rimane sempre con lo schizzo in canna. Noi abbiamo bisogno di questa location di parrucchieri dove ci sono 5-6 ragazzi che stanno facendo la barba, la ragazza che fa la manicure, alla fine se la incontrano in quattro. So che è una richiesta strana, di solito insomma il budget è anche importante.
3: Senta, mi dica quando vuole venire, così ci conosciamo di persona.
4: Fa anche molto ridere su questa, mi dica quando deve venire un regista di film hard, fa molto ridere. Allora, infatti, tenga conto, se mi dice che il lunedì prossimo potrebbe essere interessante. Scusa un secondo, mentre stiamo qua al telefono. Allora fammi un favore, adesso sbiamo in faccia, tieni un bello schizzo in un occhio. Vai, vai, azione. Allora, lunedì prossimo, intorno alle 10 del mattino, potrebbe andarle bene?
3: Lunedì prossimo alle 10.
4: 10 del mattino, sì. Io sono Remo Giramella, il mio numero di telefono è 339 872 9548. Remo Giramella della Saccagna Production. Saccagna, come Thomas Saccagna, il famoso attore hard, non so se lo ricordi, anni 70, dei baffoni. Purtroppo deceduto di AIDS, una storia tremenda.
3: Come si chiama?
4: Io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella, il mio nome d'arte, insomma. Scusa un secondo, dai ragazzi, su, spingi, vai, bagli nel culo. Senta, una domanda che le volevo fare, allora, per lei non ci sono problemi, quindi potremmo girare di lunedì questa orgia con quattro ragazzi e la ragazza, il nostro protagonista.
3: Noi tenga, 10, giusto?
4: Sì, noi tenga conto che facciamo un paio d'ore di riprese con un tre anali e qualche bocchino, insomma.
3: Non mi interessa cosa fa lei dopo, basta che paga, non c'è problema.
4: No, noi paghiamo, ripuliamo tutto, siamo, ovviamente, poi se lei vuole stare lì ovviamente a controllare la location.
3: Ci vediamo alle 10.
4: Va bene, la ringrazio infinitamente. Ho parlato col signor, mi perdoni?
3: Gianfranco,
4: perfetto. Grazie Gianfranco. Grazie, il mio numero ce l'ha. Salve, arrivederci, torno sul set. Bene ragazzi, trovate la location. Adesso vai! Fammi una bella sborra! Vai! Ok? Adesso piangi? Non tu, lui. Perché non è riuscito a venire, vedi che non capisci. E questo è il senso della trama. Perché lui vorrebbe venire, ma non ce la fa.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105.

0: reazione a cappella.
1: L'intesa vincente, momento importantissimo.
2: Ciao Ama.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Prego, accomodatevi ragazzi.
2: Scusa, scusa Ama.
1: Vuoi dire qualcosa?
2: Sì, è vero che sei un raccomandato?
1: No, bugia, bugia.
3: Se lo dici tu.
1: E mi dicono però un'ammonizione. Avete 60 secondi a disposizione, sempre a tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
3: Ok, ci siamo.
1: 3.
2: Dai, cazzo,
1: 2,
2: che voglio giocare.
1: 1. Via.
2: Come?
3: Chiami?
2: Grosso.
3: Ricchione.
2: Peloso.
4: Orso.
1: Orso, certo. Avanti.
3: Come?
2: Piace.
3: Pisello.
2: Tua
3: moglie.
4: Scuro.
1: Scuro, va bene.
2: Grande, dai.
1: Avanti.
2: Dove?
3: Oh.
2: Scorreggiato.
3: Prima.
5: Mensa.
1: No, no, ascensore, dai. Ascensore, errore. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
3: Come?
2: Chiami?
3: Cocaina.
2: WhatsApp?
3: SMS.
5: Biancaneve.
1: Certo.
3: Sì.
2: Bella lì.
1: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
2: Cosa
3: usi
2: se
3: lei
2: non
3: ingoia?
5: Imbuto.
1: Imbuto, imbuto, bene.
2: Bella.
1: 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
2: Dove
3: fumi
2: crack?
3: Vetro.
5: Passo.
1: Pipa. Pipa. Attenzione, errore, tornate indietro. 22 secondi.
2: Cosa
3: paghi
2: con
3: accise
2: di
3: merda
2: Etiopia?
4: Benzina.
1: Sì, benzina, bene. Potete farcela.
3: Dove
2: fai
3: casting
2: porno
3: famoso?
4: Divano.
1: Giusto, divano, perfetto. 6, 29 secondi.
2: Di
3: cosa
2: sa
3: figa
2: lavata
3: con
2: il chili?
4: Menta.
1: Giusto, menta. Bravo, bravo Gianmario, bravo.
2: Bravissimo.
1: Il loro personale record è di 14 parole. Vediamo cosa fanno questa sera. 46 secondi ancora.
2: Cosa
3: è
2: Luca
3: Alba
2: e
3: merda?
5: Passo.
1: La parola era sinonimo. Sinonimo. Avanti. 7 parole, devono superare 11.
3: Cosa
2: infila
3: Mazzoli
2: in
3: culo?
5: Matita.
1: Perfetto, e vanno a 12. Ultimi 3 secondi.
2: Cosa
3: è
2: programma
3: merdoso
2: d'urso
3: 5
5: pomeriggio?
1: È giusto, pomeriggio, vanno a 12. Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Il bello deve ancora venire due. La seconda parte della storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre e ancora con lo schizzo in canna. Azione, si chiama.
3: Pronto?
4: Pronto? Ah, che voce profonda. Salve, sono Remo Genamella, fondare la cappella. Sono un regista di film Marvel. La chiamavo perché lei è il titolare della concessionaria?
3: Sì.
4: Sì, salve, mi perdoni il disturbo. Io sono sul set che sto girando. Noi siamo una casa di produzione di Los Angeles. Ci troviamo in quel di Milano perché stiamo girando le riprese di questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire. Mi serviva una location ambientata appunto in un concessionario di automobili usate dove girare 2 o 3 orette di scene. Se fosse possibile fare una chiacchierate anche ad personam per gestire un attimo
3: ma
4: la cosa.
3: Ma quando lei la vuole?
4: Allora, le riprese le possiamo gestire di notte quando la location è chiusa, quindi per lei non è un problema. Per il discorso dell'appuntamento mi deve dire lei un attimo quando ha disponibilità e possiamo incontrarci, insomma, stabilire dei budget, vedere un attimino se può interessarle oppure meno, perché immagino...
3: Cioè, voi devate fare delle riprese qui nel mio autosalone, giusto?
4: Cioè, diciamo che il suo autosalone non è che si riconoscerà, noi la paghiamo per avere lo spazio che deve essere assolutamente un vero autosalone con delle auto usate, cioè non è che si riconosce che è il suo autosalone, io la pago.
3: Beh, ma non mi interessa, non ho
4: no problemi. No, le deve interessare perché le spiego, noi facciamo produzione hard, quindi noi
3: ho capito.
4: Allora praticamente dobbiamo girare alcune scene di questa produzione internazionale di questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, che è la storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Quindi noi faremo questi 3-4 venditori di auto che a un certo punto si inculano una cliente e arriva lui, se la fotte pure lui, ma tutti vengono tranne lui, quindi è quella cosa lì che succede nel concessionario. Se mi dice quando possiamo fissare un appuntamento, io vengo a fare una chiacchiera, ovviamente tutto senza destare troppo clamore, perché immagino anche per il discorso suo personale di
3: allora. Ma spiego, qui c'è una casa a fianco a me, non si può mettersi qua a fare, capisce?
4: No, ma non è che si incolano nel parcheggio, cioè è una cosa che noi oscuriamo anche i vetri, cioè non si vede niente, mentre sa che ci sono 2 o 3 macchine parcheggiate all'interno di un salone, noi chiudiamo i vetri con la nostra specchiatura, quindi da fuori non si vede nulla anche per un discorso di decoro, non è che siamo degli squapaffi fare spettacolo, insomma.
3: Guardi, devo parlare con mio figlio, però mio figlio fino a lunedì non c'è.
4: Ho capito. Scusa un attimo, mentre siamo al telefono, perché io intanto sono sul set, così do uno stop agli attori. Allora, Gonda, mi raccomando, adesso fagli un bel pompino, tiragli il cazzo dritto e a un certo punto gli sbaglierò i capelli, va bene? Azione. Allora, suo figlio quando lo posso trovare? Mi perdoni.
3: Cioè, settimana prossima, da lunedì pomeriggio a martedì.
4: Ok, mi segno il nome. Come si chiama il figlio?
3: Mi chiama perché i medici Mario, se poi glielo passo il dottore, lo scrivo io per telefono.
4: Lei è il signor Mario, perfetto. Io sono Remo Giramella che fa andare alla cappella, glielo dica pure a suo figlio e io vengo lì, faccio una chiacchiera. Se ci troviamo a livello di grano, possiamo chiudere il business.
3: Va bene,
4: gentilissimo. Intanto vado avanti con le sbagliate. Grazie, salve, arrivederla, salve. Ciao ragazzi, ti ho trovato anche la location dell'autosalone. Vai, adesso tu vuoi venire ma non riesci a venire perché il bello deve ancora venire. Piangi. Lei è venuta, vieni. Finisce e tu piangi. Picchiati il cazzo perché sei arrabbiato col tuo cazzo, bravo. Sei arrabbiato col tuo cazzo, bravo. Quanto sei bravo, cazzo. Ancora duro, figa. Bravo! Bravo! Mi hai convinto, cazzo!
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
5: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi dire.
4: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
5: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose, però.
5: Oh, cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
5: Dai, che lo sai, Leo, dimmi la verità.
4: Ti dimostro, devono cambiare perché dici che questo sistema.

0: notizia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
1: c'è la certezza.
0: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico, allora,
1: guardala, è andata in onda.
0: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle iende.
1: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
0: Vogliono levare un po' di cose.
1: Un po' di persone.
0: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le iene, ne ho visto qua. Ho visto,
1: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
0: Direttore di Rete 4.
2: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
0: Però là, sempre queste cose.
3: Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è.
0: Perché sa media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
4: Lo Zoo di 105.
5: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. Questo è Cobra Khan.
6: Ciao Maria, cosa stai guardando sul cellulare?
7: Oh Miguel, che emozione! Sto guardando delle foto dell'Italia dal satellite. Dai un'occhiata, guarda. Le vedi queste due grosse macchie rosa sulla pianura padana?
6: Sì, e quindi?
7: Sono le mie tette, Miguel! Sono le mie tette, capisci? Le mie tette si vedono dal satellite! Mamma mia, che emozione! Pensa, magari proprio in questo momento c'è un astro nuotatore che si sta facendo una sega guardandomi le tette dallo spazio!
6: Fammi mettere il cappello allora, che mia mamma dice sempre che è difficilissimo togliere la dei capelli! Boh, detto, non si è capito. Capito?
8: Houston, abbiamo un problema. Ripeto, abbiamo un problema.
6: Uffa, che sonno però.
7: Michele, non hai dormito stanotte?
6: No, sono restato sveglio fino all'alba per ripassare le bestemmie in vista dell'allenamento speciale di oggi.
7: Capisco, se ti può consolare, anche io ho riposato poco. Ho fatto un bruttissimo incubo in cui mi si rimpicciolivano le tette e tutti mi prendevano in giro perché avevo solo una quinta abbondante. A proposito, tu sai per caso in cosa consiste l'allenamento speciale di oggi?
8: Gli astronauti si stanno segando guardando le tette di una panzona sulla Terra. Houston!
6: No, è un segreto! Quando ho provato a chiederglielo, il sensei mi ha tirato un calcio rotante sul coglione sano.
7: Qualsiasi cosa sia, spero che la facciamo all'aperto, così gli astronuotatori possono guardarmi le tette. Ci tengo molto a supportare il nostro programma spaziale.
6: Poi iniziamo.
7: Qua.
9: Allora, buttecca! C'è un po' di tempo che non ci vediamo. Sai qual è il problema? Che quando non ti alleni per tanto tempo te dimentichi i fondamentali. Anche Semo!
10: Sì, sensei!
9: Ok, dai, allora Femo, dai, un minimo di
6: riscaldamento.
9: Un minimo di riscaldamento, diciamo con i fondamentali, ok? Con i C, the beef e C.
6: Cacco!
9: No, te morto, dai, era per inglobare anche a Tite Ronde Merda. Allora, pronti con i fondamentali, va bene?
10: Porco! Cane! Lontana! Lunedì!
6: Ma allora, è troppo veloce però lui, signor sensei, lui e io non riesco però.
9: Ma sono cose conseguenziali. Sei come andare in bicicletta, è una pedalata, te come te pedali?
6: Non mi dico.
9: Allora fammi vedere come te pedali. Piede destro sul porco, piede sinistro sul porco, porco, poi della discesa, porco, porco, porco, porco, poi della salita come Pantani. Porco, porco, t'ha capito? Il cazzo sta insegnando? Chi cazzo sta insegnando ad andare in bicicletta?
6: Non lo so, il mio.
9: Va bene, dai. Allora, nell'allenamento di oggi dovrete rompere dei mattoni usando l'arte del Cobra Khan, è chiaro?
7: Meno male, sensei! Pensavo fosse qualcosa di più difficile.

0: imparato a frantumare le angurie fra le tette quando avevo 8 anni. Spaccare un mattone sarà una passeggiata.
1: Ecco, lo vi s***an, dai. Allora, non si possono spaccare i mattoni con le tette, s***an. Cioè,
0: oh no.
1: È che bisogna della mossa del can. Così ma... sono capace che mica go sotto due coglioni, boia.
2: Scusi, se...
1: Prego,
2: sensei,
1: sì, che ha saputo,
2: con la forza del pensiero?
1: Devi rompa il mattone a forza dei porconi, boia. Falco, fa che vedere come si rompe il mattone con la bestemmia, dai, s***an, dai.
3: Ma presa male, perché tu si fai
1: s***an, quanto sono orgoglioso di sto butelette, te amo.
0: Michel, vai tu! Se ci riesci ti lascerò parcheggiare la bicicletta fra le mie tette per una settimana!
2: Ok, ok. Dai, ce la posso fare. Lo spirito del can sento che è con me. Sento un abbaiare qua dietro.
1: Sarà il fuoco del Sant'Antonio, però prova, dai.
2: Vado, faccio la bicicletta. Sì. Allora, no, ho sbagliato.
1: Beh, prova, che riscaldamento non è male. C'è meglio del solito, dai. Ma andiamo allora, avanti.
2: Lo spirito del can è con me! 3! 2, 1, pane!
1: Se sì, un fallimento come in un vaso. Non serve un cazzo, dai, cazzo di airbag, dai, provati!
0: Sì, sensei, non la deluderò!
1: Guardati che cazzo me ne fotta mite, guardo le tette da dove, dai, vai, vai, andiamo, dai!
0: Come maledetto bastardo, lurido vater di ceramica! Da 50 euro, con dentro la testa di... Al contrario, un crocifisso!
2: Maria, ma...
1: Guarda, lo sforzo si inizia a piangere, mi dispiace.
0: Sono emozionata, sensei.
1: Che colpo di boia, hai visto?
0: Grazie, sensei.
1: Oh, oh, oh, oh, che qualcosa che non va, che qualcosa che sta scoppiando, aiuto!
2: Aiuto, aiuto, sensei.
4: Houston, abbiamo un problema. Sulla Terra è appena esplosa una tetta gigante, Houston.
1: È scoppiata la tetta la roia. Beh, meno male che è rimasto il culo, dai, almeno ci divertimmo stasera, dai.
5: Questo è Cobra Khan.

0: Ma io ce l'ho messa come...
1: Pronto?
0: Pronto? Ciao, sono Tony. Come va?
1: Vai a parte.
0: No, mi sono già fatto in passato, signora. La saluto. Ma che modo è di rispondere al telefono?
2: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
0: Ciao, come stai, Michela? Sei sempre con le... Sono Antonio. Ho chiamato l'altro giorno per se c'era tuo marito. È in casa? È uscito?
1: No, è qua in casa, perché?
0: Passa perché lo saluto, sono un suo vecchio amico. Mamma mia, sono contento di sentire. Sì, sì, passamelo, sa. Adesso lo spacco. Pronto? Come lo chiama? Un cane? Madonna, quanto è grande la casa. Che un castello.
3: Pronto, pronto.
0: Ciao Antonio, come stai?
3: Ma così così.
0: Ma porca c***a, come vanno le gambe?
3: Non vanno mica tanto bene.
0: Ma dov'eri adesso, in giardino?
3: No.
0: Ah.
3: Ero sul balcone.
0: Sul balcone, cosa fai? Volevi buttarti giù?
3: No,
0: sole. Come?
3: Guardi il sole,
0: è bello guardare il sole. Beh, diciamo che ti stai già proiettando verso il futuro, no? Con la speranza che ti venga a prendere da un giorno all'altro di notte nel buio mentre dormi. Vero?
3: No.
0: Senti, hai cambiato scarpe da ginnastica?
3: Cosa?
0: Le scarpe, se metti le scarpe da ginnastica ti fanno meno male le gambe. Che scarpe metti, mocassini?
3: Le scarpe di...
0: Di?
3: Di pelle.
0: Ho capito, ma è un mocassino, è morbido o è duro?
3: No, è morbido, è solo che...
0: Che?
3: Quando non vanno le gambe, non vanno.
0: Non vanno, ma non riesci a cambiare le gambe?
3: Le gambe come le mie non ce ne...
0: Senti Antonio, ti volevo chiedere, ma ti fai ancora di bamba?
3: Cosa?
0: Te la spari ancora nel naso la coca? Perché quando suonavo al locale ti spaccavi sempre, ti ricordi?
3: Non è che mi ricordo tanto.
0: In discoteca mi ricordo io che ti facevi come un caimano, ti ricordi?
3: Ma quale discoteca?
0: Che quando passavi te sulle strisce pedonali sparivano le strisce, ti ricordi? Ti chiamavano Nascaman. Che bei tempi. Ti tira ancora l'uccello?
3: No.
0: No, vabbè. Questo quanti anni hai? 82?
3: Del giardino, anche il giardino.
0: Non so.
3: Un po' le tricine.
0: Niente, è andato. È andato, parla di cose sue, lo so. L'ha battuto anche la testa una volta con la Vespa, l'ha picchiato la testa, era passato sotto. Ti ricordi quando eri passato sotto quel tunnel con la Vespa, che era piccolo e non hai abbassato la testa e ti ha preso il cranio, ti ha mozzato via la testa, ti ricordi? Ce l'hai ancora il cranio sul collo?
3: Che crazy, eh?
0: Sì, vabbè, dai, ho capito. Senti, Bamba Man, volevo chiederti, è per caso della mia giacca di jeans?
3: Guarda che io giacca di jeans non ce l'ho.
0: Non ce l'hai. Vabbè, niente, Antonio, senti, torna a guardare il sole, aspettando che ti porti via, va bene? Non fare come Luke Skywalker che alla fine di Star Wars 9 sparisce.
3: Oggi ci siamo, domani non ci siamo più.
0: Ma meglio. Così, la vita è così, bisogna prenderla come viene. Va bene, dai, senti, ti mando un abbraccio, magari non ci sentiremo più, va bene? Ogni tanto vai a farti una corsina, ti fai un po' di bamba e vai. Ti immagini te tutto strafatto che corre per il paese come un pazzo. Bellissimo. Erano i vecchi tempi quelli, quando ti facevi come un caimano. Va bene, dai, senti, storpione, ci sentiamo, eh? Ciao. Il tempo passa per tutti, lui è lì che fissa il sole. Ma che cazzo? Ma che cosa? Uno lavora la vita e poi si trova vecchio, stanco, con le gambe a pezzi a fissare il sole. Ma che senso ha allora?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: Zoo di 105. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel clou. Ah, quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa fidanzare con una bambola gonfiabile obesa perché avete l'alito pesante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, sì, nel 2018 con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che provo i miei nuovi preservativi al gusto di c***o per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice mai venuta ed è dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Caro scopo peggio di un eunuco di formaggio, ti scrivo questa lettera mentre il mio ginecologo mi sta sparando il raggio della morte nera sul punto G nella speranza di provocarmi un orgasmo. Che illuso. Eh sì, mio amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Ricordi la prima volta che facemmo l'amore? Tu mi scopasti così male, ma così male, che per risposta la mia vagina creò un nuovo imene antiproiettile. O quella volta in cui me la mangiasti per 6 ore e io non sentii niente, ma tu sviluppasti una grave intolleranza al clitoride. Devo ammetterlo, i tuoi sforzi sono stati ammirevoli. Abbiamo provato il bondage, lo scambio di coppia, le orge con umani e animali, gli allucinogeni, la realtà virtuale, i trapani atomici, ma è stato tutto inutile. E ho provato più piacere quando ho avuto gli orecchioni che in tutte le nostre interazioni sessuali, messe insieme. Ma ho apprezzato lo sforzo. Per questo voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice mai venuta, dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Eh sì, mio caro, amatissimo scopo peggio di un eunuco di formaggio. Insieme a te la mia sessualità è diventata un arido e buio deserto, con sprazzi di imbarazzo, merda e pensieri monacali. Per fortuna recentemente ho conosciuto un demone di un'altra dimensione che in cambio della mia anima mi ha donato la possibilità di provare finalmente il piacere di una bella scopata. Per questo ho deciso di lasciarti e fare il giro del mondo scopandomi chiunque incontrerò. Sono certa che capirai. Con affetto tua mai venuta. PS. Lo sai che se ti infili un sigaro acceso nel culo ti esce il cervello dal naso? Ma non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Gil, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi ho un nuovo indirizzo mail che canterò per voi. E così potete anche voi inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. L'indirizzo nuovo è... Lasciatemi spruzzare con la capocchia in mano. Lasciatemi aggeggiare, sono un nigeriano. Buongiorno.

0: al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Come sta?
1: Come un cazzo.
0: Grazie, signora. Io lo so che voi vorreste che la richiamassi ancora, ma non posso esagerare. Andiamo avanti e richiamiamo sta merda.
2: È al sabato grande festa.
0: Brutta, schifosa, maleducata, maledetta.
1: Tu maleducato, un pezzo di merda.
0: Lurida bastarda di merda. Ma io la voglio sul mio comodino. È troppo simpatica.
2: È al sabato grande festa.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
3: Ma senti, Kai.
0: Che cazzo ha detto?
3: Appare,
0: pronto?
3: Da quanto corno ci ha fatto?
0: Come sta? Buongiorno.
3: Quanto non l'ha fatto a buttare le mamme da parte? Perché se non era una puttanata, lo coso le tue come a te, lo potevi rara.
0: Un attimo che carico quello che ha detto su chat GPT. Allora, un attimo che provo a scriverlo. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. Fammi la traduzione, grazie.
4: Mi spiace, ma quello che mi hai scritto è indecifrabile. Forse starai comunicando con qualche mongo, oppure verifica se è un orco.
0: Ti posso caricare il file audio?
4: Ma certo, caricalo pure, così lo potrò analizzare meglio.
0: Ok, sentilo.
3: Lo posso mettere come Arturo, vuol dire a rara.
4: La frase che hai scritto sembra più un gioco fonetico dialettale che italiano standard. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. È sicuramente un signore del sud d'Italia che non ha manco la seconda elementare. Posso catalogarlo come mong***o.
0: Ok, grazie. Ora continuo con lo scherzo telefonico.
4: Va bene, io sono qui se hai bisogno d'altro.
0: Pensi, soggiorno
3: completo. Ha capito.
0: Pensi.
3: Non puttana, se puoi notarlo, cosa vuoi tu sai questa maniera?
0: Dalla voce si capisce.
3: Però se tu vieni cai.
0: Pronto.
3: C'hai un bello cazzo per un buco, a te la mamma te la sorta.
0: Dalla
3: voce. Corno te merda.
0: Dalla voce
3: vai
0: si capisce.
3: Ma che bondaccio che non hai un cazzo di fare. Va a lavoro, cornuto, pulita e puttana, va. Dai, vai che abbondanza come a te, rompi le coglioni alle vecchie, capito? Stupido che non sai altro.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Sentite gli orchi che cercano di comunicare con dei versi. Bastardi.
1: La chiamata a Kiger.
0: Pronto?
1: Amica.
0: Pronto?
1: È incazzato.
0: Dalla voce si capisce che lei. Ma ci rendiamo conto? Queste bestie di Satana vanno anche a votare. Adesso proverò a richiamare gli orchi. Devo riuscire a fargli la vendita. Pronto? Mi sente? Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Semi!
0: Ecco la cretina del paese. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono... Pensi, soggiorno completo...
1: Troncio, troncio!
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri.
1: E tua moglie?
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire. Pronto?
1: La puttana di tua moglie, comunque si parlava con te.
0: Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Rimanete lì, perché ora gli darò il colpo finale.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese.
1: Ma non c'è niente che cazzo da fare.
0: Come stai, bella stronzona?
1: Non sono cazzi tuoi.
0: Scimmia! E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
4: Faccia a Faccia.
3: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
5: Sono Wender, incredibile! Sì, no, invece sì, sono tornato a parlare ai microfoni, capite? Allora, ragazzi, sentite bene cosa ho fatto stavolta, le faccia a faccia. Ho utilizzato la voce di Ennio per chiamare la gente a casa, quindi non è più la vittima lui, ma la gente a casa. L'ho già detto, la gente a casa. E infatti, allora siamo pronti, andiamo e sentiamo come si comportano.
6: Pronto?
1: Ma chi sei te?
6: E chi sei te?
1: Ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero! Ma che cosa vuoi?
6: Che io sono chiamato?
1: Che io sono Ennio, Ennio, con l'agnedo, piagne, bastardo, pronto!
6: Con chi ce l'hai?
1: Ma che sei?
6: Sono
1: io! Ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero! Ma che cosa vuoi?
6: Sei te che mi hai chiamato, eh?
1: Pronto!
6: Sei pronto? Mi dica!
1: Che io sono Ennio, Ennio, con l'agnedo, piagne, pronto! Ma che cosa ti devo chiamare? Tu sei un solo neanche se chi sei! Ma chi sei?
6: Chi sei te?
1: Ma
6: io
1: sono di testa. Io sono Ennio, Ennio con l'agnedo, piagne.
6: Ho capito. Ma che lo fai, che mestiere fai? Rompere le scatole.
1: Ma perché ti devo chiamare? Che sono un solo neanche se chi sei.
6: Chi sei? Sono tre telefoni a bambera. Io sono nessuno. Sono una persona, sono una signora. E non ho bisogno che mi telefoni, se è un amico è un discorso, se invece solo un par di tempo non mi interessa.
1: Ma stai burrando? Ma tu stai burrando? Stai burrando con chi stai burrando?
6: Ma se sei maggio lo segnaliamo ai carabinieri, se non sei a posto di testa, scusami tanto,
1: Ma chi sei?
6: Non c'è nessuno. E no, ho chiamato nessuno.
1: Ma lei ha fatto culo tua madre! Ma
6: te non ti conosco neanche.
1: Ma se lei è proprio un pirla volante allora!
6: Io sono una pirla, io sono una signora molto educata e non ho bisogno che tu insulti la gente.
1: Ma che numero è?
6: Porca c***o, io non mi interessa i tuoi porti.
1: Madonna!
7: Pronto?
1: Ma pronto?
7: Non si capisce niente.
1: Pronto?
7: Non si sente niente.
1: Pronto? Ma porca la donna!
7: Ascolta, non si capisce nemmeno una parola, sente solo disturbato.
1: Porca, ma se hai sbagliato il numero, beh! Pronto?
7: Non si capisce nemmeno una parola.
1: Ma chi sei?
8: Pronto?
1: Pronto?
8: Ma ci sono, sì, ma chi è al telefono?
1: Io sono Ennio, Ennio con l'agnedo, piagne, pronto!
8: Ma tu stai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio, tu Ennio e dai a parlare.
1: Ma chi sei?
8: Ma tu hai sbagliato il numero.
1: Porca, ma se hai sbagliato il numero, beh!
8: Ma di ci vuoi parlare tu? Chi hai chiamato?
1: Ma poi non so, ma che cosa vuoi? Chi sei?
8: Io sono Ennio e dai.
1: Ma vai a fanculo, vai a fanculo!
8: Vai tu a fanculo allora!
1: Vai a fanculo!
8: Ma ti denuncio!
1: Non so chi sei!
7: Io non capisco nemmeno una parola!
8: Io non so chi sei tu, sei scemo!
1: Ma che cosa stai dicendo?
8: Ma vai a fanculo, va!
1: Ma vai a fanculo, vai a fanculo!
7: No, va a fanculo tu, no a me!
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Pronto?
10: Chi è?
5: Ah, ve l'ho mozzato, così non potete sapere come è andata a finire.
10: Chi sei?
9: Non mi conosci di...
5: Ma lo sentirete nella prossima puntata. C'è il Covid, devo venire a turni in radio, ecco perché, hai capito?
3: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incontro. incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.
11: Radio 105.
5: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
12: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
5: Minchia come ci piace!
12: La tua vita più colore,

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri. In questa puntata, i tamarri dovranno cercare un pagliaccio per la festa dei nipotini che hanno voglia di fare coltelli e pugni con i pagliacci.
2: Pagliaccio basso. Ma come ti fai chiamare pagliaccio basso? Sto male.
3: Che sventura che ha nella vita, ragazzi.
2: Mamma mia.
3: Pagliaccio risponde basso. Il pagliaccio piccolino.
2: Pagliaccio basso.
4: Pronto?
5: Pronto, pagliaccia?
4: Sì.
5: Sì, salve, io sono Massimo di Quarzo, qua con Giovannino.
2: Salve, pagliaccia.
5: Stavamo cercando appunto per un, diciamo, una festa privata, un pagliaccio.
2: Lo sapevo io, ma la moglie del pagliaccio è cattiva.
5: Il pagliaccio è simpatica, la moglie è una stronza. Richiamalo un attimo che devo andare fino in fondo della questione.
1: Tamarri.
4: Pronto?
5: Oh, che voce squillante. Salve, sono Massimo di Quarzo, qua con Giovannino, mio
2: Ciao.
5: Cugino. Dobbiamo organizzare una festa per dei ragazzini.
4: Sì, dove?
5: Già, come sei preso bene. Sei tu il pagliaccio?
4: Io l'agenzia, di cosa hai bisogno?
5: Ah, l'agenzia di pagliacci, ma sei pagliaccio pure tu?
4: No, io no.
5: Tu ce l'hai un pagliaccetto, un pagliaccino, diciamo uno che...
4: Quante ne vuoi, delle dimensioni che vuoi ce l'ho.
5: Ah, c'è anche tipo i pagliaccini nani, cioè le cose buffe?
4: Proprio varie dimensioni, alti, bassi, magri, grassi, uomini, donne, biondi, quello che ti piace, sui trampoli, mica trampoli, quello che ti piace te lo porto.
5: No, ma tu sei il numero uno della pagliacceria, proprio praticamente.
4: Sono abbastanza l'emporio della pagliacceria, sì.
5: Madonna, sai che è una cosa incredibile? Ma senti, ma ti faccio una domanda, questa, perché a questo punto si apre un ambito di curiosità incredibile. Ma facendo il pagliaccio arrivi mai a guidare un Mercedes, staro? Cioè, tipo il pagliaccio ricco, le robe...
4: Questo è una domanda che mi faccio da anni ormai, perché mi sa che non ci arriverò a guidare il Mercedes. Ma
5: neanche tu che sei il capo?
4: Neanche io che sono il re dei pagliacci.
5: Ma scusa, ma visto che c'hai, diciamo che fra di noi ci possiamo capire, perché anch'io sono un po' una sorta di capo cosca.
4: Ma perché non
5: li metti, diciamo, a smazzare? C'hai la cricca di cristiani che vanno nelle case, gli metti in tasca 4-5 pezzate.
2: I carabinieri non fermeranno mai un pagliaccio, capito?
5: Pagliacci, che cazzo lo fermo un pagliaccio?
4: C'hai ragione.
5: Quindi arriva il carabinieri, ti perquisisci, gli viene da ridere, non è che sta a frugarti nelle tasche.
4: Possiamo certo, parlare. Ma anche... poi gli fai apparire le cose, gliele fai sparire, gli spari in faccia. Non è una brutta idea, così.
5: Faccio pagliacci che revolvere un carabinieri, sarebbe una scena proprio. Sì. Sì, la vorrei vedere un pagliaccio che spara in faccia un carabinieri, una scena proprio aggressivissima.
2: Senti un attimo,
5: che morte di merda.
2: Senti un attimo, capo pagliaccio, la differenza tra un pagliaccio alto e basso, cioè qual è la qualità? Non so, per esempio, dici un po', descrivici un po' i tipi di pagliacci che hai.
4: Se tu prendi un pagliaccio basso, lo metti sui trampoli, è alto come un cristiano normale. Se prendi un pagliaccio normale, lo metti sui trampoli, è un gigante.
5: Okay. Ma che per ce ne è venuto Giovanni, non mette tutte se in gista.
2: È per capire,
5: perché ci devi scusare, prima di chiamarci siamo fatti un paio di bombe di ganja e quattro pippotti, allora
4: sei in buona compagnia.
2: Ma pagliaccia la pagliaccia nana non ce l'hai?
4: Cosa vuoi, scusa?
2: La pagliaccia nana.
4: Io penso che ci sia nel mio team anche qualcuno.
5: Quando è che ci mettiamo in affari, capo pagliaccio? Tu sei personaggio, io ti ficco le buste in tasca dei pagliacci, li mandiamo a sgramazzare proprio in giro nelle case.
4: Sai che
5: faccio un servizio di delivery? Faccio un servizio di delivery che proprio a me lo possono succhiare nel resto del mondo. Minchia, ti mando a casa il pagliaccio con i grammi in tasca, ti faccio ridere quando arriva e cascare i denti quando se ne vanno. Minchia, meraviglioso. Senti, ma allora facciamo così chiudiamo l'affare.
2: Aspetta, però la pagliaccia puttana quando costa?
4: No, quelli è trattativa privata riservata.
5: La intizziamo un attimo, okay. Vedi che vuole succhiare i cazzi a tamburo.
2: Ci suona i cazzi come le tromme.
5: Con i cazzi in mano.
4: Io giro il contatto, poi vi sentite voi per
5: i fatti. Sì, ci pensiamo noi a retirla nel magico mondo della droga. Senti, ma l'ultima domanda, fagli tu la richiesta, trova il pagliaccio giusto. Praticamente a fine spettacolo i bambini noi li armiamo con questi coltelli retrattili
2: e attaccano,
4: carina, bella idea.
5: Sai, i coltelli quelli che entrano dentro, no? Non sono armi vere, per la
4: non sono vere.
5: Noi siamo farabutti di strada, ma i ragazzini vanno cresciuti
4: È brava gente, certo.
2: Poi coltelli finti.
5: Allora, siccome c'è Marietto, gli voglio dare sta libidi di accoltellare il pagliaccio. Se per te il pagliaccio fa finti di crepare fra spasmi vari.
2: Però deve farlo bene, cioè quando va giù che è morto deve stare fermo almeno 40 minuti. Senza
5: fa tutti i versi da pagliaccio che muore. Come muore un pagliaccio? Fammi il verso del pagliaccio che muore.
4: Si può pure pisciare addosso se vuoi.
5: Sto parlando con te. Come fa il verso del pagliaccio che crepa?
4: e sa cascia e si piscia addosso.
5: Cazzo, bellissimo, con l'effetto scenico della pizza. Sai che adesso mi hai rotto i coglioni, mi è scesa la bamba, amico, non c'ho più voglia di parlare. Senti, vaffanculo.
4: Beh,
5: e ci sentiamo presto.
4: Ci siamo sentiti,
5: Cosa hai detto, scusa?
4: Nico, ci siamo sentiti, ci risentiamo.
5: Muori come un pagliaccio ancora?
2: Vai.
5: Ok. Minchia, mi ha fatto l'angoscia questa. Minchia, la disperazione.
2: Adesso però ci
5: però sai che questo è bravo, questo lo chiamo. Gli mollo una capata appena mi entri in casa, cazzo.
2: Sembra che porta la pagliaccia.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, chi è?
0: Pronto.
1: Chi è lei?
0: Come sta?
1: Sto bene, grazie, ma non ho capito chi è lei.
0: Sono Guido Inferni.
1: Guido chi?
0: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Non la conosco.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
1: Ti ho detto di farmi parlare. Cristo! Ho risposto e non ho capito un cazzo. Ma lei non può violentare così verbalmente una persona. Cane!
0: Pensi, soggiorno completo di tutto.
1: No, io non voglio pensare.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto. A soli 16 milioni di lire.
1: Michele!
0: E in regalo la pianta siciliana fu...
1: Fermati!
0: E in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
1: La pianta siciliana te la metti su per il culo, hai capito?
0: Letto...
1: Nanetto bastardo!
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire.
1: Cosa?
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo...
1: 70 metri?
0: E largo 1, a soli 700.000 lire.
1: Ma come cazzo può essere lungo 70 metri? E uno... Dove cazzo le compra le lenzuola?
0: Non faccia la mignotta e venga a
1: Michele,
0: trovarmi nel mio mobilificio.
1: Ascoltami, fermati un secondo.
0: I nostri architetti l'aiuteranno.
1: Ma porco mi vuoi ascoltare?
0: Da noi potrà trovare
1: io
0: delle...
1: Io ti squaglio vivo.
0: Da noi potrà...
1: Mi sei sfuggito la scorsa settimana alla sagra di paese, quando hai dato fuoco al capannone.
0: Da noi potrà trovare...
1: Stai zitto, fammi parlare. Ti stavo per acchiappare, ma poi sei scappato nel campo. Bastardo! Sei costato 15.000 euro alla Proloco!
0: Grande festa!
1: Michele, io ti picchio!
0: Grande festa!
1: Ti picchio!
0: Grande...
1: Ti picchio!
0: Ma lei è proprio un cafone di merda!
1: Sì, come quella troia benzinaia di tua madre!
0: Merda!
1: Porco d***o!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni.
0: Guido chi?
1: Sono Guido Inferni.
0: Chi?
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
0: Ma io non ho bisogno di mobili.
1: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
0: Ma tu sei tutto scemo.
1: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
0: Il cazzo te lo devi mettere nel culo, figlio di puttana.
1: Mi dica, lei è vacca da parte di padre
0: Bastardo.
1: O di madre?
0: Bastardo.
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
0: Ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.
0: Fammi capire, ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Da noi potrà trovare delle grandi offerte.
0: Sto togliendo la muffa da dietro ai mobili, possiamo sbrigarci?
1: E potrà pagare comodamente in 396 rate senza interessi.
0: Senti,
1: venghi
0: allora
1: da
0: mobili,
1: noi.
0: Cose, io a me non mi serve niente, capito?
1: Sarà trattata benissimo.
0: Io sto pulendo la muffa dai muri.
1: Sarà trattata
0: benissimo. Non mi devi rompere i coglioni. Soprattutto se sei quello dell'altra volta. Io lo so che tu pensi che è uno scherzo, ma io ho il telefono direttamente collegato con la centrale dei carabinieri.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi
0: nel... un tasto. Uno solo. E tu sei in galera. Hai capito?
1: Bella vaccona.
0: Lo devo schiacciare? No, dimmi se lo devo schiacciare, perché io lo schiaccio, eh.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
0: Guarda che ce l'ho sotto il dito.
1: E al sabato grande festa. Provare per credere.
0: Basta che spingo e lo schiaccio.
1: Provare per credere.
0: Guarda che lo sto per schiacciare, eh.
1: Allora vada a prendersela nel culo.
0: Lo schiaccio, eh?
1: Mensola in noce, lunga 70
0: Guarda
1: metri.
0: Guarda che se lo schiaccio sei finito.
1: Mobile in puro mobile, è fatto di mobile.
0: Guarda che lo schiaccio, eh?
1: Nel nostro mobilificio...
0: Adesso lo schiaccio. Schiacciato.
1: Mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800...
0: Senti le sirene, ti stanno venendo a prendere.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
0: Figlio di puttana.
1: E al sabato grande festa. Parola di Guido Inferno. Mobile.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Eccoti.
3: Chi è?
2: Ciao.
3: Chi è?
2: Io? Io sono Peter.
3: Mambo, ciao.
2: Peter Night Shyamalan.
3: Io sono italiano. Ciao.
2: Ah, va bene allora.
3: Ma che c'è?
2: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Appegnato.
2: Ma io so cosa mi dice la pancia. E proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto indigestione.
3: Ma montaci a me.
2: Ok.
3: La tua ci ha mangiato carne molle.
2: Ok.
3: Carne molle ti ha mangiato.
2: Anche se al momento ho un po' di diarrea. Per prima cosa ti conviene crederci.
3: Capito?
2: Come non detto.
3: Ma chi è? Mannaggia un baccalà.
2: Io sono Peter. Peter.
3: Io sto lavorando, non mi rompere più.
2: Ah, ok, capito? Ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Sto lavorando, non mi rompe più.
2: Cosa? Ok.
3: Il fatto apposta, capito?
2: Okay.
3: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
2: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: Fa che cazzo.
2: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cazzo ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Ok. Ok.
3: Faccio la domanda.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora sono... vaffanculo, la fessa da sord.
1: Ah sì? Vediamo se
3: la
1: anche questo è di cattivo
3: gusto.
1: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sord è questa.
2: Diarrea! Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega!
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega!
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Ma
1: proprio...
3: fanculo!
2: Diarrea!
4: Chiama Cappella!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia la porta a sord.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti, tu sei il mio figlio di cornuto.
1: Oh, poi ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: Mamma, ti ha fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama Cappella.
1: Bastardi, ora morirete tutti.
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senti, la vuoi affangare a sord?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senti, ma la vuoi affangare a sord stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa vaffanculo.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini, io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io...

0: Ma su cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
1: No, niente, abbiamo fatto niente.
0: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
0: Adesso io non ho capito perché l'ha incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, è tre giorni che stanno licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
1: Alberto,
0: scusa, l'ho fatto, aspetta lì.
2: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
4: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti, stiamo tutti bene, sta andando tutto bene sempre e alla grande grazie allo spirito del Signore che ci sta vicino ogni giorno e soprattutto al nostro sponsor della famiglia Selle.
4: Notti belle con
2: Ma adesso non perdiamoci minchiate e sentiamo subito se abbiamo una fedelissima al telefono.
5: Buongiorno, come stai?
2: Ma abbastanza, diciamo abbastanza bene. Un po' male a una gamba, forse la sciatica, ma sto abbastanza bene.
5: Ah, forse la sciatica, è vero.
2: Senti, allora, io ieri sera, perché questa gliela voglio...
5: Cosa hai fatto?
2: Ho scritto una preghiera da fargli vedere al Papa domenica.
5: No, aspetta, chiedo scusa. Il ballo come va?
2: Ti dico una cosa, guarda. L'altro giorno mentre ballavamo, questa signora mi fa... Beh, era una signora giovane, mi fa... Stringimi più forte. Vabbè. Non ti...
5: Infatti. Guarda, ti vorrei vedere... ti vorrei vedere come balli. Spero che balli bene.
2: Sì.
5: Però quando stringe questa signora ti viene un po' difficoltà.
2: Certo. Allora, cosa?
5: Non pare fesserì.
2: No, ci mancherebbe. Allora, questa è stata, diciamo che è stata scritta per Suor Mietta e Padre Minghi.

0: Ah, ho capito.
1: Allora, fa così, fa.
0: Vattene amore, che siamo ancora in tempo, credo di no, pensierato stai condicendo. Vattene amore, che pace non avrò, n'avrai. Perdere il sonno, credo di no. Prendi l'ombrello e pure qualche giornale, leggeremo male, lo vedrai. Ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi. Magari ti chiamerò frottolina amoroso, du-du, da-da-da. Il tuo nome sarà
1: il nome di ogni città,
0: il gattino annaffiato che
1: il tuo nome sarà
0: sul cartellone che fa della pubblicità sulla strada per me, e io con il naso in giù la testa ci sbatterò, do do do, sempre là, da da da, sempre tu, du du du du du du du.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: Sempre vicino a noi, intorno a noi, sopra e sotto. Nell'insieme infinito, perché l'infinito è qualcosa di infinito. Spaventoso,
0: sì.
1: Ma affascinante allo stesso tempo.
0: Affascinante, sì.
1: Il mistero di non sapere cosa c'è oltre le stelle.
0: Sì.
1: Infatti ho... Questa canzone che,
0: okay,
1: che parla poi della fantascienza, no? Una cosa,
0: sì,
1: un po' particolare che fa.
0: Ufo lo bo, ci trasformi in un raggio missile con circuiti di mille valvole. Tra le

alla base spaziale, maglia perforante, Don Drake, avanti. Lui respira di aria cosmica, è un miracolo di elettronica.

0: alla base spaziale, maglie perforanti, lame rotanti, missili futurici, John Drake, avanti.
1: Nel nome del Padre, del figlio
0: e dello Spirito Santo. Amen.
1: Vai in pace.
0: Salutimi assai il Papa, Papa Francesco.
1: Allora ti saluto in giapponese oggi. Vai.
0: Ah, oggi in giapponese.
1: Sì, giapponese, okay. Il saluto è Dragon Ball.
0: Dragon Ball.
1: Dragon Ball, e l'altro risponde ovviamente Actarus.
0: Actarus.
1: Perfetto, quindi Dragon Ball.
0: Tractarus.
1: Benissimo, ti saluto, un abbraccione.
0: Ok, un abbraccione pure a te.
1: Ciao Domenica. Ciao.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca.
2: Ciao, ciao e ciao anche a te. Ciao, ciao, ciao, scusate, sto salutando i miei fans che arrivano da tutto il mondo per ammirarmi mentre scendo da una delle mie 35 Maserati. È una scena commovente vedere un bronzo di Riace con gli occhi di ghiaccio che scende da una vettura che in Italia si possono permettere solo in tre. Non avete idea di quante donne mi tocca spingere via ogni volta che mi paleso in mezzo alla plebe. Ora scusatemi per qualche minuto che devo sfilare. I 24 orologi che tengo al polso e la giacca di pelle di povero che mi ha cucito a mano Giorgio Armani, e arrivo da voi pezzenti.
3: Max, dove cazzo vai? È arrivato l'ospite.

0: voi inutili mi ascoltate con la bava alla bocca.
1: C'è l'ospite, forza, presentalo.
0: Ricordiamo che nessun ospite sarà mai al mio livello, ma vediamo un po' chi cazzo c'è.
2: Max, ciao, non mi sembra una bella presentazione.
0: Oh, santa madonna, è arrivato il culattone. Dovete sapere che la musica rap, trap e R&B l'ho inventata io.
2: Scusa Max.
0: Si racconta che sia stato il disc jockey giamaicano Kool Herc, nome d'arte di Clive Campbell, in compagnia dei Coke, La Rock e Clark Kent a dare vita nella seconda metà degli anni 70 a New York, a una prima pionieristica forma di rap. In verità c'ero anch'io con loro.
2: Ecco Max, se fosse possibile...
0: Eravamo in questa mega penthouse su Park Avenue, loro, essendo negri, non facevano altro che lamentarsi e io, geniale come sempre, ho iniziato a fare una cassa con la bocca. Boom, chick, boom, chick, boom.
2: Scusa Max, ti scoccia se dico almeno ciao?
0: Dr. Dre, che si stava facendo una pipa di crack, sentì questa mia trovata geniale e iniziò a registrare con un mangianastri della Geloso. Non ci crederete, ma così diedi vita al primo pezzo storico rap.
2: Max, possiamo parlare del mio nuovo disco?
0: Non mi interrompere, checchina scarabocchiata. Dicevo, la musica rap iniziò a prendere piede in America e io ero come sempre uno degli uomini più ambiti, anche dalle comunità afroamericane. Vi dico solo che Lil Kim dormiva sullo zerbino di casa mia, sperando che la potessi lanciare.
2: Posso?
0: Taci, nano, che perdo il flow! Cardi B veniva a fare le pulizie in una delle mie mansion americane e proprio mentre lavava il water con le dita, iniziò a canticchiare un pezzo. Il pezzo era "Per favore me", ovvero "Soddisfami". Beh, inutile dire che la soddisfai per 9 ore consecutive.
2: Bella storia, ma adesso posso... Fai parlare?
0: Ebbene sì, non sono solo il più grande conduttore radiofonico della storia, premiato da Guglielmo Marconi in persona, ma anche a letto. Sono una vera furia. Rocco Siffredi mi chiede sempre consigli su come fare l'amore sul set.
2: Beh, ecco, in fatto di sesso sono anch'io uno stallone.
0: Ma taci, culandra, che ti sei limonato quel cesso di Rosa Chemical, culattone. Pensate che la Maserati mi ama così tanto che ha realizzato una collezione di preservativi col tridente, solo in mio onore. Se non è Maserati non mi interessa. A proposito, Fedez, tu possiedi una Maserati?
2: Ecco, finalmente mi caghi. Avrei preferito parlare di Sanremo, anche perché a me la Maserati non è mai piaciuta.
1: Max, dove cazzo vai?
2: È scappato fuori dallo studio, ho detto qualcosa di sbagliato.
1: Fermo Max, metti giù il fucile.
0: Ma sera

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Pinguino. Uccello non volatile molto sporcaccione, il pinguino non ha alcun rispetto per l'ambiente. Butta per terra i mozziconi di sigarette, getta la plastica in mare, si riscalda con il carbone e guida un 5000 turbo diesel. Praticamente il pinguino è un Donald Trump, ma un po' più intelligente. Fica monaca. Mammifero molto contraddittorio, la fica monaca è tra gli animali più belli del creato, tanto che vorrebbero sbattersela anche bestie di altre specie. La fica monaca, tuttavia, è come le ragazze su Instagram. Si fa corteggiare, te la fa annusare, ma alla fine non te la dà. Il suo compagno, infatti, a forza di seghe, è diventato tricieco. Dugong. Mammifero marino diffuso nel lontano oriente, il dugong ha una luccicante pelle di ottone. Per questo motivo viene pescato in alto mare, appeso per i coglioni e preso a schiaffi in culo per annunciare a tutti che è pronto a tavola, producendo questo suono. Dugong. Chewing gambero. Crostaceo masticabile al sapore di panna e fragola che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma attenzione ad ingoiare un chewing gambero, perché nottetempo rimane vivo, ti esce dal culo e se ne torna a casa trotterellando all'indietro. Sgorbione. Arachnide velenoso diffuso nei deserti. Lo sgorbione è tutto storpio, storto, deformato. Fa veramente schifo al cazzo. E lo sgorbione lo sa. Infatti, se lo metti davanti ad uno specchio, si guarda e si suicida con un colpo di pungiglione sul collo. Che storia triste, lo sgorbione. Talpaca. Camelide andino alto 2,5 metri e del peso di circa 4 quintali. Il talpaca si muove scavando lunghe gallerie sottoterra, ma minchia fa una fatica. Calligatore. Anfibio delle paludi, il calligatore indossa scarpe sempre troppo strette che gli martoriano le dita dei piedi, facendolo piangere. Quando cammina, il calligatore sembra infatti uno che è appena stato incaprettato dall'animale più dotato in natura, un uccello variopinto conosciuto con il nome di favone. Vedova pera. Niente, un grosso ragno che purtroppo si fa di eroina. Giraffangulo. Mammifero da lungo collo a forma di dito medio, molto ma molto suscettibile. Pensate, è l'animale più aggressivo della savana. Attualmente conosciamo 3 differenti sottospecie di questa bestia: il giraffangulo mammata, il giraffangulo assorta e il giraffangulo tu e tutta la razza tua. Strabiliante. E per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccoci, il vostro benefattore è tornato. Sono Max Brillante e prima di iniziare la puntata permettetemi di salutare i miei grandi amori, le mie 24 Maserati. Ciao amori miei, vi amo tanto. Pensate che le mie Maserati restano accese in garage mentre trasmetto, con le radio sintonizzate sul mio programma, perché non possono vivere senza di me. Adesso datemi qualche secondo che devo sfilarmi gli orologi pregiati che ho ai polsi e il cappotto di puro cashmere a 45 fili e sono subito da voi.
4: Max, è arrivato l'ospite.
3: Aspetta che devo sfilarmi la corona.

0: male i suoi manager.
1: Mi sto infilando le babbucce di cavallino, firmate Versace ovviamente, non mi ansiare dai. Ok, sono pronto, base grazie. Stasera ho accettato di ospitare un rapper un po' sfigato. Mi dicono che ha fatto anche qualche film e una serie televisiva negli anni 80 piena di... Ma sapete, io non guardo film o telefilm. Il mio televisore 130 pollici lo uso solo per mandare in rotazione le foto e i video sulla mia vita. Mi piace dare spazio a tutti, soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta nella vita. È con noi Will Smith.
2: Ciao a tutti e grazie Max per avermi invitato qui a Radio 105.
1: Simo Gay, che cazzo fai? Hai usato gli stessi applausi che usi per me?
0: Questi abbiamo.
1: Finita l'intervista ti faccio montare 3 puntate di Mamma Sita.
0: No, ti prego, piuttosto la sedia elettrica.
1: Will, sono felice di averti dato questa opportunità, sai? Il mio programma è paragonabile alla notte degli Oscar e ai Golden Globe messi insieme.
2: Beh... Adesso, non esageriamo.
1: Parlando della notte degli Oscar, mi sovviene un episodio davvero divertente sulla mia presenza qualche anno fa, quando Steven Spielberg mi supplicò a sedermi accanto a lui all'edizione 2023. Al tavolo c'era Al Pacino, Matt Damon, Jennifer Aniston, quella sporcaccione che mi faceva il piedino sotto il tavolo.
2: Certo, certo.
1: Oltretutto Scarlett Johansson mi lanciava le molliche di pane e poi mi faceva vedere le chiavi della stanza, perché voleva possedermi a tutti i costi. Will, sai, tu non sei del colore giusto, quindi certe cose con le donne non le puoi capire.
2: Io questo lo ammazzo.
1: Bravo, mi hai fatto venire in mente quella volta in cui ero stato invitato alla festa di inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti e mentre alloggiavo nell'hotel a 5 stelle che mi ha gentilmente offerto Clint Eastwood, mi sono ritrovato Julia Roberts nuda nel letto. Io le ho sorriso e le ho detto in maniera molto schietta: non sei il mio tipo, ciao bella, e me ne sono andato a bere una birra con Arnold Schwarzenegger.
2: Posso alzarmi?
1: È arrivato un messaggio WhatsApp, sentiamo i miei ascoltatori cosa pensano di questa intervista pazzesca che sto facendo.
3: Sei bravissimo Max, sei il più bravo di tutti, ti amo e vorrei vivere con te per sempre.
2: Ma che cazzo fai? Ti mandi i messaggi da solo?
1: Will, non fare l'invidioso, capisco che è difficile stare nella stessa stanza con uno che ha una storia, un curriculum e una riga di conoscenze che farebbero imbarazzare Gesù.
2: Ma vaffanculo coglione.
1: Ma pensa te che ingrato schifoso, lo vedi che non è colpa nostra, poi ci danno dei razzisti, ma la verità l'avete sentita con le vostre orecchie. Sto rappettaro da 1000 lire, ha parlato tutto il tempo e appena gli ho fatto la domanda scomoda se l'è data a gambe. Ecco, sentiamo un messaggio dai miei adepti. Pronto, sei nella mia cacca.
3: Max, a parte essere bellissimo e ad avere una voce che mi fa gocciolare come un lavandino, volevo dirti che hai fatto bene a mandare via quel n***o, nessuno merita di essere intervistato da te, sei troppo bello.
1: Grazie Max, essendo un mio ascoltatore sei automaticamente nell'elenco dei bellissimi. Adesso devo andare, c'è Diletta Leotta, Elisabetta Canalis, Nicole Kidman e Lady Gaga che mi aspettano per andare a fare un aperitivo a Palazzo Parigi e poi aereo privato e cena per due alle Champs-Élysées con Natalie Portman. Invidiosi, vi saluto, Simo Gay, passami gli orologi e le scarpe di Golden Golden.
0: Si chiamano Golden Goose.
1: Ah, ah, ah, quelle dei poveri si chiamano Goose, io sono oro, quindi Golden Golden. Ciao poveri!
0: Gesù, se esisti veramente, ti prego, mettimi a fare regia a Moco.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio dal vostro padre Pollo, questa è Radio Maraia e se volete vedere la diretta TV potete anche farlo su www.radiomaraia.it. Ricordo anche che potrete acquistare i santini di padre Pollo a partire da 54 euro l'uno. E adesso sentiamo subito chi abbiamo con noi, pronto?
3: Uè, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
2: Come stai,
3: sorella? Bene, bene, bene, bene.
2: Stavi riposando?
3: No, ero seduta al tavolo così.
2: Eri in stand by? Ti sei spenta un attimo, come in pausa ti sei messa, come i telefoni?
3: Sì, in pausa, sì, senza televisione accesa, senza niente.
2: Sì, si dice stand by.
3: Senti,
2: sì.
3: Quanti matrimoni hai celebrato?
2: Per ora penso sui 7-8.
3: Ah.
2: E poi ne ho uno a Bari.
3: Ah, e come mai che ti mandano a Bari?
2: Perché alle volte ci spostano.
3: Sì, a quale bar vai?
2: A quale?
3: A quale bar? Bari Grande?
2: Sì, Bari Grande. Ma una volta ho sposato un ragazzo e una ragazza, lei era romagnola, no, emiliana, lei è emiliana e lui invece era un Terroncello di provincia di Milano.
3: Ah.
2: E si sono sposati, io ho fatto da prete e praticamente durante il matrimonio hanno fatto una festa incredibile con fuochi d'artificio, cantanti, ma proprio un'esagerazione.
3: Allora si vede che stava bene.
2: Sì, mi ha dato una busta, mi ha dato 15.000 euro a me.
3: Ah, benedica.
2: No, ma io non li ho presi.
3: Ma come mai?
2: No, non prendo tutti quei soldi.
3: Da come c'è da bacca. Che non te li potevi prendere?
2: No, io non...
3: Facevi un opere di bene.
2: Lo so, però quando mi ha dato quella busta con quei soldi là mi sono sentito comprare.
3: Sì, questo è vero.
2: È vero, è verissimo, come questa preghiera che andiamo a fare in questo momento, che è dedicata a tutte le persone che amano le canzoni. E fa così.
3: A chi non viene in mente una canzone, eppure adesso tanto tempo fa, e chi ricorda qualche situazione, un momento di felicità, chi la canta in canottiere sul balcone, dici la domenica in città, a me mi viene in mente una canzone che mi cantava sempre il mio papà e mi diceva qualche cosa non va bene, canta un po' che ti passerà, le parole me le son dimenticate, che la musica ricorda fa così, violetti di, ma che canzone

0: Cantate!
1: Cantate!
0: Ah!
1: Oh!
0: Canta che ti passa!
1: Canta che ti passa!
2: E poi fa va va va va va! Hey, hey, hey!
1: Io lo lei di. Cantate insieme a me.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Spirito Santo,
2: amen. Allora, senti, adesso che ore sono? È già tardi.
1: Sono le 4:10.
2: È tardissimo, devo andare subito.
1: Un abbraccione.
2: Ciao, sempre sia lodato.
1: Sempre sia lodato anche a te.
2: Anche a te.
1: Ok, ciao.
2: Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
2: ciao, chiudi, chiudi, ciao. È chiuso?
1: Sì, sì.
2: Ah, ok, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
7: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
8: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai,
3: dai!
4: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
5: Questa è la periferia di Zurigo e questa è mia sorella su OnlyFans. Entrambe sono piene di droga e immigrati, ma solo la prima ospita la moderna clinica suprematista del dottor Schiffer. Ed è confidando nel curriculum scritto col sangue del suo fondatore che oggi il signor con le mani, con i piedi, ciao ciao, di padre cinese, ha deciso di tentare l'impossibile per guarire dalla deformità che lo affligge.
6: Fino dalla nascita ho questo problema che quando vado alla toilette per defecare non riesco ad espellere correttamente le cacche. Io spingo ed escono, ma poi rientrano subito, come quei macchinari delle tizie sulle cam porno coi peni che vanno avanti e indietro. Guardate! Vedete? Escono e rientrano, escono e rientrano. E fanno rumore di orologio vecchio.
7: E basta con sto cazzo del cocò! Sono le 3 di notte, cazzo! Mostro!
5: L'equipe del dottor Schiffer sottopone il signor con le mani, con i piedi, ciao ciao, ad una serie di esami molto ma molto superficiali, tipo camminare dritto su una riga e il calcolo dell'ascendente. Il paziente, infatti, soffre di feci a cucù, un morbo praticamente unico al mondo, che provoca la fuoriuscita e la rientranza dei cilindri fecali, con un massimo di 12 precisi e ritmici rintocchi, prima di rintanarsi nuovamente nell'intestino.
8: Detto fra di noi, io sarò anche un pazzo figlio di puttana che beve il sangue di neonato per restare giovane, ma anche voi! Ma dove cazzo li scovate sti sgorbi? Comunque, il subnormale di questa puntata ha un cucù al posto del culo. Qualsiasi persona sana di mente lo soffocherebbe con un sacchetto della spesa e tanti saluti. Ma noi siamo scienza, non fantascienza, che non so che cazzo voglia dire, ma mi fa impennare le foto di tette sui privati di Instagram. Anzi, levatevi dai coglioni che devo scrollare come un ossesso!
5: Come elegantemente sottolineato dal dottor Schiffer nei suoi due immortali saggi I carciofi fanno scureggiare e I carciofi fanno scureggiare due più dei fagioli, la soluzione al caso del signor con la testa, con il petto, ciao ciao, richiederà molto tempo, compreso quello per consegnare le formazioni del fantacalcio, quindi sta settimana si salta.
6: Dopo i primi giorni in clinica ho notato che stavo peggiorando. Infatti mi hanno riempito di lassativi per svuotarmi l'intestino. Così adesso il culo a cuculo mi fa anche le mezz'ore. Guardate, è terribile.
7: Ascolta, adesso prendo quel cucù e te lo ficco nel culo, eh?
6: Ma è già nel culo.
7: Allora vengo lì e ti tiro i capelli. Mostro.
5: Quando tutto sembra perduto, il dottor Schiffer si ricorda del decennio che ha trascorso in Centro America, in qualità di aguzzino, addetto alla tortura dei prigionieri politici dei regimi totalitari. Grazie alla sua rete di conoscenze, assolda dunque un ex guerrigliero armato di macete da canna da zucchero, per interrompere il loop rettale del signor con le gambe. Con il culo. Ciao ciao.
8: Sapevo che aiutare ex gerarchi nazisti a nascondersi fra i mariachi mangia peperoncino prima o poi mi sarebbe tornato utile. Sono bastati un paio di colpi di mannaia del mio amico Manuel Ortega, detto il puto, per mandare al creatore quel cazzo di cucù fatto di sterco. C'erano così tanto sangue e merda dappertutto che ho venduto i diritti della scena a Tarantino. Praticamente mi ci esce la bamba gratis per Capodanno!
5: Ancora una volta la scienza ha trionfato sulla religione. Ancora una volta Darwin ce l'ha messo in culo ai vescovi. E tutto grazie al dottor Skiffer. Anche se, a causa di un trascurabile effetto collaterale della terapia, il signor con le tette... con la fica. Ciao ciao. Adesso, quando chiude gli occhi, fa rumore di 100 cicale.
6: Anche se adesso al posto dell'ano c'ho la bocca del Demogorgone, devo dire che sto molto meglio.
2: So che sono sempre molto stanco e...
6: Oh, oh! Cos'è questo rumore di 100 cicale?
2: Oh no!
6: Darrà da fuori.
7: Basta con queste cicale! E che cazzo, è dicembre! Bastardo! Adesso vengo lì e ti ammazzo con il bygone! Siete il paese del merda! Mostro!
4: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: Pornebab.
9: Amore, io esco!
2: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
10: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
11: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
12: Dai. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca
2: puttana. No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
12: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
2: Una merda.
14: Porn Bob. This duration is in the fic.
13: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
15: C'è 105 mi cacca.
16: Eccomi, piccoli esseri inferiori, sono il vostro Max Brillante, senza esagerare, posso serenamente asserire che sono il figlio preferito di Dio, quello riuscito meglio, pensateci, ho la voce più bella del mondo, gli occhi più azzurri del mondo, il fisico più bello del mondo, le Maserati più belle del mondo e conduco i programmi più belli del mondo. Quando mi specchio alla mattina provo la stessa emozione che ha provato De Martino quando ha spogliato la prima volta Belen. Ricordo alle mie fan che è possibile venire in pellegrinaggio la domenica mattina nella mia reggia di Milano ad assistere alla mia vestizione. Potete abbonarvi alla mia fondazione e con soli 250 euro al mese vivere emozioni come vedermi dormire, vedermi vestire, vedermi fare la cacca, vedermi lavare i denti e molto altro. Andate su brillante vita da idolo inarrivabile.maserati.it.
17: Max, dobbiamo far entrare l'ospite che è di fretta.
16: Ma che cazzo me ne frega se è di fretta? Anzi, dammi qualche minuto che vado a bere un tè caldo con i biscotti, indosso la vestaglia della diretta, fatta a mano da Dior, indosso le ciabatte della Vuitton, cucite a mano da Jennifer Aniston e Rihanna, e arrivo da voi, brutti pezzenti.
18: A 105 mi cacca, è il momento della vestizione di Max. Abbiate pazienza, il sommo sarà pronto fra poco.
17: Dove sei finito? Dobbiamo iniziare la diretta. Ti puoi muovere e posare quel flu di champagne millesimato.
16: Partendo dal presupposto che vengo in onda solo per poter regalare una gioia a tutte le poveracce che mi venerano, eccomi qui, il vostro Max Brillante, King of the World. Stasera volevo raccontarvi una stupenda avventura che mi è capitata nei giorni scorsi. Ero appena sceso dalla mia Maserati numero 47, una delle più recenti, quella con l'interno in pelle di tigre siberiana. Ero stato invitato da un principe di Dubai per aiutarlo a scegliere le tende di casa. Mentre posavo il mio stupendo piede sinistro sull'asfalto, chi mi saluta? Sì, proprio lei, Taylor Swift. Io faccio finta di non riconoscerla e lei scoppia a piangere. A quel punto, essendo il re del bon ton, le prendo una mano e le dico: stavo scherzando, so bene chi sei. Dua Lipa. Lei si rimette a piangere e si accascia sul marciapiede.
17: Ma che cazzo dici?
16: A quel punto la raccolgo dalla pozza di lacrime e le dico: scommetto che vuoi fare l'amore con me. E lei, senza parlare, mi prende una delle mie mani stupende e con pelle vellutata e mi dice: sì, Max, sì, ti prego, Max, possiedimi. Taylor Swift, come ben sapete, fa tutto con l'aereo privato, quindi siamo corsi all'aeroporto, siamo saliti sul suo jet e abbiamo iniziato a fare l'amore. Ma il dramma era dietro l'angolo.
17: Cazzo, è successo?
16: Simo J, non ci crederai mai. Eravamo in volo e ad un certo punto si è affiancato un jet privato. Pensavo fossero dei paparazzi e invece no, era quella merda di Mazzoli, che ha scroccato il viaggio di ritorno al suo amico miliardario. Mazzoli non sapeva che l'aereo di Taylor è munito di missili deflagramerde e così abbiamo iniziato a sparare al jet di Mazzoli, che poi si è inabissato nell'Oceano Atlantico. È stato stupendo vedere quel barbone con le gambe corte, i capelli da paggetto e il naso alla Pierrot mentre precipitava con quell'aereo da pezzenti. Ed è lì che ho raggiunto l'orgasmo con Taylor e sono tornato a terra giusto in tempo per fare la diretta. Beh, Taylor appena atterrata mi ha dedicato una canzone, ha scritto e prodotto un disco che adesso vi faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo!
18: Canzone scritta per Max Brillante da Taylor Swift. Mica le dediche di merda di Sfera e basta.

0: potrò sposarti, sono troppo prezioso per le donne di tutto il mondo. Gesù mi ha messo su questa terra per essere di tutte le donne del pianeta. Devo soddisfarle tutte, fattene una ragione, amica mia, ma tra noi è finita, finita.
1: Ma tra noi è finita, finita.

0: Max, accendi il telegiornale, ti è successo un casino.
1: Aspetta che accendo il mio 200 pollici.
2: Benvenuti a Studio Aperto, edizione speciale. Una notizia che ha sconvolto il mondo: la celebre cantante Taylor Swift si è tolta la vita stamattina. La star del pop ha lasciato un biglietto con scritto «Max Brillante, la vita senza te non ha più senso». La cantante era innamorata del famoso conduttore radiofonico che l'aveva rifiutata.
0: Mamma mia, che tragedia! Cosa vuoi che faccia?
1: Simo J, puoi controllare se il carro funebre era almeno della Maserati?
0: No, mi dicono Mercedes. Ma dove cazzo vai, pazzo?
3: Che pezzente di merda, porco. Che figura mi ha fatto fare?
4: C'è 105 mica.
5: Radio 105.

0: is the zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Mi presento, non la sento, sta commessa, c'ho solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'ho presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Zanfagni, mi dica.
5: Zanfagni?
4: Sì.
5: Oh, beh, lì, ma esiste veramente?
4: Sì, mi dica.
5: Lei è antiquario, giusto?
4: Sì.
5: Sì. Perché le spiego, l'altro giorno io scavando un giardino, c'è un giardino in quest'orto, io ho questo appensamento di terreno che abbiamo sempre tenuto a giardino, adesso abbiamo deciso di fare l'orto, quindi ci stiamo muovendo per tempo, perché adesso è il momento di dissodare. Ma allora, siccome diciamo mia moglie c'è un po' questa fissazione per l'ambiente, che bisogna fare le cose senza inquinare, se vabbè qua, stavo scavando questa buca per metterci dentro la compostiera, sa, c'è presente la compostiera?
4: Vabbè, cioè, mi dica il che vuoi.
5: Sì, allora, scavando, diciamo, con questa pala, a un certo punto sento qualcosa che mi sembra una roba strana, qualcosa di dura, me li tiro fuori e ho trovato una roba volta delle gazze, insomma, per fargliela breve, non vorrei rubarle troppo tempo, mi sa che ho rinvenuto una mummia.
4: No, io tratto solo cornici.
5: Cornici? Ma non è un antiquario lei?
4: No, io tratto solo cornici, antivariato, ma sono...
5: Ah, solo cornici. Secondo lei, avendo rinvenuto una mummia di provenienza sconosciuta...
4: Non lo so.
5: Non sa a chi mi potrei rivolgere?
4: No.
5: Perché le spiego, la mummia è in un ottimo stato di conservazione, tutta volta ancora nelle bende, sarà alta 1,65 m. Ora che cosa vuole? Io non ho levato le bende, un po' perché mi fa impressione, un po' perché ho paura...
4: Non so cosa dirgli.
5: Dirle, certo.
4: Non tratto mummie.
5: Lo capisco che lei non tratta mummie, ma chi mi potrei rivolgere? Perché io veramente...
4: Non lo so, prova a telefonare al museo egizio.
5: Ma non è... ma abbia pazienza, come... cioè, non può essere egizio, l'ho trovata in campagna, sarà di qualche...
4: Non lo so, ma non
5: si arrabbi, però non alzi la voce, sono stato gentile perché deve alzare la voce, scusi.
4: Non lo so, cioè, è la prima volta che mi...
5: Ma si figuri io che là dove dovevo mettere i fagioli lume...
4: Le dico che non tratto mummie.
5: Sì, questo l'ho capito. Se non conosce. Però qualcuno, cioè, magari non l'è capitato, magari qualcuno che tratta questo genere di cose, no, mi può indirizzare, no. Non l'è mai capitato, niente, no. Lei vive nelle sue cazzo di cornici e basta, ma lì. Vabbè, niente.
4: Bene, grazie.
5: Senta, un'ultima cosa. Secondo lei, questa mummia, io che cosa ne dovrei fare adesso? Cioè, lei che si occupa di conservazione di cose deteriorabili, come la devo trattare?
4: Ma non lo so, non, io tratto i cornici sono in legno. Non ho la più pallida idea di che debba fare. O cosa non debba fare,
5: capisco.
4: Mi state mandando le cose e io non mi sono...
5: Perché le spiego, io ho paura che rimuovendo la mummia, diciamo, da questo alloggiamento di terreno nel quale è rimasta perfettamente intatta, magari si sbriciola, non lo so, capito, si deteriora. Io però i fagioli li devo mettere adesso, perché cosa vuole, i fagioli non messi, non li metti bene profondi, stagione, che lei li mangi pronto e non gli piacciono i fagioli lume, è strano, li piacciono a tutti.
4: Pronto?
5: Mi scusi, deve essere caduta la comunicazione.
4: No, non ha parlato con me, cosa vuole?
5: Ah, forse ho parlato con il suo collega, un sodale. Le spiego, l'altro giorno scavando in giardino per mettere questa compostiera, no? Ho rinvenuto una cosa avvolta nelle garze che si è rivelata poi successivamente ad un esame leggermente più approfondito, una mummia, capisce?
4: Bene, devo telefonare ai carabinieri.
5: Ma da lì una mummia sarà uno morto 5.000 anni fa, i carabinieri che cosa possono fare, scusi?
4: Deve telefonare perché è un reperto archeologico, se no l'arrestano.
5: Mi arrestano?
4: Sì.
5: Ma lì, ma mi arrestano perché ho scavato in giardino per mettere i fagioli lume, scusi.
4: No, l'arrestano perché non denuncia una cosa di questo genere. Deve denunciarla ai carabinieri.
5: Ma allora è una cosa allarmante, scusi.
4: No, non è allarmante, eh.
5: Ma non mi faccia preoccupare.
4: Se è originale, lei prenderà anche un premio.
5: Premio, certo, però non mi faccia emozionare troppo perché io ho una lieve cardiopatia, sa, c'è un piccolo soffietto al cuore.
4: Ma lei non... I carabinieri non sempre sono una cosa negativa.
5: No, ma infatti io sostengo le forze dell'ordine
4: però
5: quando...
4: qui vanno denunciate perché tutto quello che è nel sottosuolo...
5: Suolo?
4: Appartiene allo Stato.
5: Sì, ma questo ne ero cosciente. Pensi che io sostengo l'arma dei carabinieri? Quando ero socio di un piccolo parrucchiere compravo sempre il loro calendario. Sa che i carabinieri c'hanno quel calendario?
4: Si rivolga a loro, tranquillamente, senza nessun problema.
5: Sì. E quindi, ma il premio di quanto potrebbe essere lei?
4: Questo non glielo so dire,
5: non
4: ma...
5: Non sa dire.
4: Tutto quello che lei trova di roba archeologica... Va denunciato.
5: Perché le spiego? Io ho un piccolo contenzioso qua con i carabinieri dalla mia zona, capisce?
4: Ma guardi, io non la so aiutare, perciò non la devo salutare. Non la so aiutare.
5: Ma non vorrei, con tutto quello che si sente in giro, non vorrei mai che il carabiniere mi fa sparire la mummia, io rimango così senza il deco di un quattrino, capisce?
4: Bene, signora, io non la so aiutare.
5: Come signora? No, io guardi che sono un uomo, mi chiamo Angelo, non sono
4: un
5: signore.
4: Bene,
5: se
4: è un uomo, allora arrivederci, signore, io non la so aiutare.
5: Ma questa è una pratica sessista, scusi, se era una donna mi parlava siccome sono un uomo, lei è omofobo. perché le spiego? Sa che io sono andato anche...
4: Senti, faccio come credi, ma sta rompendo i miei coglioni a me stamani.
5: Ma perché...
4: Io gli ho detto quello che lei deve fare.
5: Ma perché usa il turpiloquio? Io sono una persona gentile, la informo che non sono neanche pronto. Vedi, vedi, vedi, vedi, l'ho beccato io il nazista che ce l'ha con i bulicci. Tutti con i bulicci. Adesso il problema del mondo sono i bulicci. Io ho una mummia nel giardino che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Il problema sono i bulicci, anzi magari a bulicci anche la mummia. Pensa un po' te dove andremo a finire. E poi dicono che dobbiamo andare a votare.
1: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Stufamento,
1: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Se mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Il signor genio Super Pulitzer è un coglione. A dispetto del nome altisonante, infatti, è una persona gretta e mediocre e per questo motivo ha fatto una rapida carriera politica fino a diventare sottosegretario ai problemi. Ma un morbo sconosciuto rischia di compromettere la sua irresistibile scalata sociale.
3: Vorrei tanto diventare un pazzo sanguinario, dittatore, padrone del mondo. Più che altro per mia madre, che ha speso un sacco di soldi nella massoneria e nella chiesa di Satana. Ma purtroppo ho questo leggero difetto che...
4: Buongiorno, sottosegretario!
3: Buongiorno a lei, cara avvocato!
4: Mi stanno dando fuoco i capelli! Svegliatemi!
3: Mi scusi, avvocato, sono costernato.
4: Sembra Facchinetti prima del trapianto!
5: Quando cazzo vai con quella fiaccola? Mostro!
4: Ma chi è lui?
5: Tutta e due! Mostri!
2: Il problema che affligge il sottosegretario genio Super Pulitzer è ovviamente la timidezza. Ma anche il fatto che rutta fiamme dalle narici quando qualcuno lo saluta non è un particolare secondario. Per questo decide di rivolgersi all'esimio dottor Schiffer in quel di Zurigo.
6: Diciamocelo chiaramente, se non avessero abolito la schiavitù, farei al paziente due begli stivali di calcestruzzo e lo userei come accendisigari fino a che non crepa, sto drago di merda. Purtroppo il paziente non è una finta partita IVA e quindi ancora dei diritti, perciò lo terremo in osservazione sfruttandolo ogni tanto come fornelletto per la bourguignon, che c'è una scimmia di vino francese che mi urla nelle palpebre: liberté, légalité, analité.
2: Con grande scrupolo scientifico, l'equipe del dottor Schiffer allestisce un laboratorio dotato di apparecchiature all'avanguardia, come dei guanti da forno a fiori, un estintore, 1,4 kg di arrosticini abruzzesi e un paio di DVD con bestioni sputafuoco, tipo lo Hobbit e quella cagata della Disney col bambino che vede il drago invisibile.
3: Qui in clinica mi sento al sicuro, perché gli svizzeri sono gente di merda che non si saluta manco ai funerali, quindi non fanno nessuno sforzo con me. Infatti non sputo fuoco da quasi una settimana.
7: Sottosegretario Super Pulitzer, c'è la sua cena.
3: Ah, bene, grazie. Cosa si mangia?
7: Patate bollite e brodo.
3: Minchia, che merda, ma non si può avere una carbonara o due fettuccine ai funghi?
7: Sì, ciao. Oh no, no!
3: E no, cazzo! Porca troia, evaporato tutto il brodo.
5: Metta la mano davanti alla bocca quando sternudisci. Cafone! Mostro!
2: La permanenza nella struttura del sottosegretario Super Pulitzer rischia di mettere a repentaglio la vita dei sanitari, oltre a spargere per Zurigo un fastidioso odore di pollo. Il dottor Schiffer è costretto a rientrare anticipatamente dalla sua settimana di turismo sessuale in Thailandia per occuparsi della faccenda con la sensibilità e il tatto che lo contraddistinguono.
6: Ma io lo ammazzo quel figlio di puttana, porco! Sto Dracarys di merda, dov'è che lo taglio? Stavate già registrando? Allora, dicevo, per neutralizzare la grave patologia del paziente abbiamo collegato due mini liquidator alle sue ghiandole lacrimali. In questo modo, ogni volta che le sue narici eruttano fiamme, le pistoline ai lati degli occhi le

0: spengono sul nascere. Così si risolve tutto con un po' di vapore che puzza di vomito, come quelli che fumano le IQOS. Adesso, se gentilmente spegne la telecamera, spacco il mio studio sediato per la frustrazione! Danke, straporca troia, ma...
1: Grazie al salvifico impianto antincendio del dottor Schiffer, il sottosegretario Super Pulitzer ha vinto la sua battaglia contro le narici sputafuoco e può tornare a farsi salutare un casino dalla gente e anche da sto cazzo. Anche se un curioso effetto collaterale ha causato un prolasso del suo scroto e ora i suoi testicoli cascano al suolo rimbalzando come palline da ping pong.
2: Ah, adesso sono finalmente normale e posso tornare a organizzare un colpo di stato militare per impadronirmi del potere e conquistare il mondo. Grazie, dottor Schiffer, non so come...
3: Hai rotto i coglioni con sto ping pong, hai capito? Ora vengo su a te gonfio, hai capito? Politico de merda! Mostro!
4: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dell'esoterismo non poteva astenersi dall'affacciarsi ad un mercato in così grande espansione come quello dei podcast. Il gran ricco mondo di cialtroni e scappati di casa, che affollano quintali di terabyte surriscaldando il pianeta, si arricchisce da oggi di un nuovo appuntamento evitabilissimo. Segui il podcast del mago Puttanella dal titolo Le carte di Puttanella. Un appuntamento dove viene letto il futuro degli ospiti attraverso la lettura dei tarocchi dal famosissimo mago Puttanella.
1: Ecco, salve. Allora, adesso un attimo che mi concentro. Sento le energie che vivono dentro di me. Un attimo. Allora, facciamo le carte. Ecco qua. Oh, cosa vedo. Allora, questo è il tacchino. Lei ha tre figli.
2: No.
1: Due figli.
2: No, neanche.
1: Li ha persi in un incidente stradale.
2: No.
1: Lei ha... Vedo che sua moglie l'ha lasciato.
2: No, neanche questo.
1: Ah, la carta del fattucchino. Il fattucchino, lei è morto.
2: Ma no, no.
0: Il mondo è bello perché è vario. Partendo da questo presupposto, il nostro aggregatore ha tutto il diritto di inserire nella propria playlist anche questa ennesima pillola di futilità. Segui il nuovo podcast dal titolo A tutta noia. L'esperto di noia Davide Kalimba de Luna ci insegnerà le basilari tecniche per annoiarsi. Un vero vademecum di come ci si annoia correttamente, oppure come si innesca la sensazione della noia inducendola spontaneamente.
3: Allora, prima di tutto vi sedete su una sedia, guardate l'ora, guardate l'orologio, adesso è un orologio grande che vi fa capire il tempo che trascorre.

0: sì, ecco, vedete, eccomi. Proprio mi sto rompendo i coglioni. In questo momento mi sto rompendo i coglioni. Che noia, cazzo.
1: C'è un nome che nel mondo del podcasting è ormai leggenda. Gennaro Periotti, il genio che è riuscito ad unire popoli sotto la stessa bandiera creativa. Il suo podcast dal titolo Urla su cose è ormai l'emblema dell'applicazione creativa multilingua che sa intrattenere ed appassionare. Ascoltiamo il nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sui moribondi. Bebo Catania, un nome, una garanzia. Le sue opere, grazie anche ad un personaggio che è divenuto popolarissimo, malgrado la sua triste vicenda, sono fra le più seguite di tutto il panorama aggregativo. Segui il nuovo episodio partorito dalla mente del Bebo, dal titolo Strappi a tradimento.
0: Ecco, io ho accettato di venire nuovamente. Ho avuto la promessa che tutto questo circo di sciocchezze finisse, e quindi mi fiderò della persona che mi ha gentilmente contattato. So che non vi è alcun rischio, in quanto io non ho a che fare con la persona che in questo momento ha un ordine restrittivo nei miei confronti, e quindi vado a sciorinare quello che, visto che sono anche successe tutta una serie di cose nel frattempo importanti, sempre nel contesto. Per quanto riguarda la crisi del Medio Oriente,
2: al buio! Al buio! Aspetta la luce!
0: Ancora!
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Amore, amore, che succede? Ho sentito urlare.
1: Ah, scusa se ti ho svegliato. È che mi sono portata a casa una banda che mi voleva rapinare in metropolitana e li sto macellando.
0: Ma, ah, come?
1: E minchia, cazzo pretendevi che stavo lì a scannarli in metropolitana a mezzanotte? Oh, va che ho sonno io. Mi son detta, li porto a casa e li trucido con calma mentre mi sparo una tisanina.
0: Beh, effettivamente mi sembra più logico.
2: Ti prego, salvami da questa pazza bastarda. Aiuto.
1: E adesso la pazza bastarda indossa la tua testa come cappello.
0: Amore, ma secondo te tutto questo potrebbe reggere davanti ad un giudice?
1: In che senso, Ronson? Tieni, spiegamelo mentre tiri questo tendine che debbo scoiarlo.
0: Certo, ecco. Allora, ti stavo dicendo, secondo me, se si venisse a sapere che hai macellato 10 persone durante la notte, a prescindere che siano dei malviventi, potresti passare dei guai. Oh, oh cazzo, mi sono sporcato.
1: Beh, considerando che in questa stanza ci siamo solo io e te e una decina di carcasse ammucchiate di fianco ad un mobile sul quale ci sono dei genitali in un sacchetto trasparente, non vedo come potrebbe venirsi a sapere.
0: Ah, che schifo! Ma c'è un sacchetto pieno di palle!
1: Ah, giusto, i coglioni! Mi dai una mano a metterglieli in bocca?
0: E la Madonna, che impressionante sprezzo della dignità umana, espresso in un atteggiamento filo malavitoso, atto all'umiliazione ultima in punto di trapasso.
1: Dai, dai, muoviti, prendi il sacchetto di palle che così finisco di inscenare la cosa e li porto al parco dove penseranno ad un regolamento di conti della malavita. Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniale, eh? Eh? Eh? Eh?
0: Sì, sì, eh? Sì, sì, ok,
1: eh?
0: Ok.
1: Son geniale, eh?
0: Ok.
1: Eh?
0: Senti, amo. Secondo me la tua escalation violenta che vedo maturare in questo periodo potrebbe trascinarti in una spirale senza punto di ritorno. Non credi?
1: A cosa ti riferisci, Missilot?
0: A parte che non mi chiamo Missilot. E intendo che in un mese ti ho visto compiere delitti uno dietro l'altro. E ne sono un po' preoccupato.
1: Ti stai preoccupando per i 10 delinquenti?
0: No, mi riferisco alla vecchia del terzo piano alla quale hai spezzato il collo perché si è permessa di chiederti di smettere di sniffare colla in ascensore in sua presenza.
1: Quella bastarda! Lo sanno tutti che il flash della colla non va disturbato.
0: Senti, amo, è il caso che tu controlli meglio le tue reazioni.
1: Oh, che palle! Ma sei proprio un vecchio dentro! Ma dov'è finito il maschio sanguinario pezzo di merda del quale mi sono innamorata? Lo stesso barbaro bastardo che una volta ha violentato e ucciso tutti i miei parenti al pranzo di Natale solo perché mancava il fernet alla menta per digerire. Lo stesso maniaco sanguinario che mi ha appesa ad un'asta nuda per festeggiare i mondiali e solo perché si era scordato di comprare la bandiera. Il medesimo folle figlio di Troia che per 10 anni ha mangiato i suoi figli, quelli dei vicini, per un'estrema travisazione del concetto di prodotti a chilometro zero.
0: Non lo so, amo. Non sono io. Io non amo il calcio.
1: Senti, Bosforo, ora vado al parco a buttare via i sacchi coi resti di questi 10 pezzi di merda. Tu torna a letto e non ti preoccupare per me. Ti giuro che da domani cercherò di gestire meglio la mia collera.
0: Ah, meno male, amore. Ora mi sento meglio. Grazie. Vado a letto a fissare il soffitto cercando di levarmi l'immagine del sacchetto trasparente ricolmo di coglioni umani e del tremendo puzzo di palle che ne fuoriusciva. Se mi va bene, mi addormenterò fra tremendi incubi che mi perseguiteranno per tutta la vita.
1: Beato te, io tendo sempre a sognare Elvis che mi scoppa duro fischiando la Ida.
0: Povera.
1: A me fa cagare Elvis.
0: Hai capito, caro diario? Cosa Fica ha avuto un tremendo periodo oscuro nel quale si è lasciata andare in una tremenda spirale di aggressività che l'ha portata a compiere azioni delle quali si sarebbe pentito anche Hitler. Però ora sta meglio. È andata da un terapista che l'ha aiutata ad uscirne. Ora, quando si arrabbia, conta fino a 10 prima di reagire e nel 70% dei casi non c'è spargimento di sangue. Unico problema è l'acutizzarsi dell'incubo frequente con Elvis. Si sveglia tutte le notti incazzata con Elvis che gli è venuta fra i capelli. PS. Non sono geloso di Elvis che se la scopa in sogno. Anzi, forse per una sorta di suggestione. Ieri ho sognato che gli facevo una serie Fred Astaire.

0: Lo Zode 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Quattrini e quattrini spesi per produrre grandi podcast da titoli altisonanti. E poi a noi basta mettere in fila una serie di disagiati con scarse probabilità di avere una casa di proprietà nella vita e la mettiamo in culo a tutti. Ma il merito va a chi, come Silvio Zagarolo, si ingegna per consegnarci parti mentali al limite della patologia. Come il secondo episodio di Faccio cose ad occhi chiusi, il brillantissimo podcast dove il protagonista fa cose apparentemente impossibili da fare con gli occhi chiusi. Segui il nuovo episodio dal titolo Cacciare ad occhi chiusi.
1: Beh, adesso so che non mi vedete, ma ho gli occhi chiusi, sono in una foresta. Sono qui col guardiacaccia, salve.
2: Salve.
1: Bene, il guardiacaccia adesso mi accompagnerà nella foresta, dove io, imbracciando questo fucile, vi dimostrerò che si può cacciare ad occhi chiusi. Lui mi indicherà semplicemente la direzione in termini di nord-sud-ovest-est e io abbatterò questo cinghiale grazie alla capacità di acutizzare i miei sensi. È pronto?
2: Io sì, prego, allora. Bracci questo.
1: Perfetto, partiamo. Lei va davanti. Allora?
3: Eccolo là. Nord-est, 45 gradi.
1: Ecco! Ehi, l'ho preso? Scusi? L'ho preso? Scusi? Scusi?
0: La bellezza dell'antichità è innegabile quando esprime il suo fascino attraverso il mistero, come nel caso dei geroglifici dell'antico Egitto. Ma imparare a leggerli non è semplice. Servono decenni di apprendimento. Ma grazie ad un immigrato egiziano molto ingegnoso, ora sarà possibile farlo semplicemente ascoltando il suo podcast una volta alla settimana. Segui l'ex pizzaiolo, ora divulgatore di scarsissima fama, Mustara Abdul Mofayed, nel suo podcast dal titolo Tu vuol essere disegnù? Ah!
4: Salve a tutti, benvenuti a questo corso per imparare a leggere geroglifici. Ecco, partiamo da disegni facili. Questo uccello, ibis significa uccello. Poi c'è disegno con grosso pietro, con quello è pietro, quindi uccello pietro. E poi se voi vedete cucudrillo, cucudrillo significa cucudrillo, quindi se combino frasi con uccello pietro cucudrillo deve essere nome, cognome e tipo di cintura che mette, si vede, persone di antichità con grosse possibilità economiche.
0: La genialità e la capacità di reinventarsi. Una incredibile fenice che rinasce ad ogni episodio trasmesso sui nostri aggregatori, come se la vena creativa fosse inesauribile per lui. Stiamo parlando ovviamente di Gennaro Periotti e il suo incredibile podcast Urlo su cose. Segui il nuovo episodio dal titolo Urla sui sordi.
5: Ha bisogno di qualcosa, non la sento, non la sento, non la sento, non la sento.
0: E poi arriva Bebo Catania, e tutto il mondo si ferma ad ascoltare, incredulo. Sì, perché il perché ormai sia diventata una missione è palese. Se non avete capito di cosa stia parlando, andate a risentire gli episodi precedenti, dove capirete che l'accanimento verso una persona, la cui colpa è solo quella di voler esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente, è ormai arrivato a risvolti drammatici. Ecco il nuovo episodio dal titolo Pronto, chi non parla?
6: Sì, pronto?
7: Salve, per un'intervista telefonica. Noi sappiamo che ha avuto dei diverbi col signor Bebo Catania. Volevamo regalarle questo spazio per parlare finalmente della questione sul Medio Oriente. Se volesse concederci questo privilegio...
6: Scusi, lei chi è?
7: Siamo del Resto del Carlino.
6: Cosa?
7: Il Resto del Carlino.
6: Resto del Carlino?
7: Del Carlino.
6: Va bene, la ringrazio per questo spazio, anche perché, come può ben capire, per me è stato anche piuttosto, siamo anche per vie legali. Vabbè, comunque, se mi dà questo spazio, gentilissimo. Vuole sapere la mia opinione sul Medio Oriente?
7: Sì.
6: La ringrazio per lo spazio, poi mi farà avere una copia, perché io non lo compro. Allora, per quanto riguarda il problema Medio Oriente...
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
8: Lo Zoo di 105.
9: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
10: Sempre sia lodato. Questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e con me c'è Suor Cavalla. Benissimo, abbiamo come sempre una grande novità. Se volete anche voi mandare le vostre preghiere cantate o dei messaggi per salutare qualcuno, potete farlo alla nostra segreteria telefonica. E adesso sentiamo subito chi abbiamo, sentiamo subito un messaggio. Bellissimo. Anche una bella voce, proprio bella. Bellissimo, bellissimo messaggio questo, proprio bello, cantato bene.
11: Frate, ce n'è un altro.
10: Sentiamo subito.
12: Fammi vedere la boom, fammi toccare la boom, fammi toccare la bontà.
10: Fammi toccare.
12: Io voglio solo la boom, io voglio solo la boom, io voglio solo la bontà del pipì. Fammi
10: ma,
12: capire
10: no,
12: cos'è.
10: No, togliamola questa roba.
12: Cos'è. Fammi toccare la bontà.
10: Ma cosa sta dicendo?
11: Devi
12: sbattere tra le serrande.
10: Va bene, va bene, va bene. Tre Ave Maria stasera per aver detto la parolaccia.
13: Pronto?
10: Sempre sia lodato.
13: La pace sia con te.
10: È così in terra. Come stai, Domenica?
13: Bene, bene, bene.
10: Cosa sei occupata?
13: No.
10: Senti, come sta la gamba?
13: La gamba tutta a posto.
10: Hai fatto l'iniezione?
13: Sì, ho finito martedì.
10: Benissimo, proprio brava,
13: ah,
10: brava,
13: sì,
10: brava.
13: Sì,
10: senti,
13: sì.
10: Ma però è un periodo che non stiamo facendo un po', diciamo così, stiamo prendendo la comunione.
13: Sì,
10: tu un po' che stai mancando, quindi se adesso possiamo un attimo concentrarci, se hai un pezzo di pane.
13: Ok.
10: Ce l'hai in bocca?
13: Lo sto mangiando, sì.
10: Brava, mastica bene, facciamo insieme un Ave Maria. Ave Maria piena.
13: Pieni di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Giù.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Amen. Bene, adesso vuoi bere un po' d'acqua, così facciamo una preghiera Bellissima. Questa, adesso andiamo nel paese del Sol Levante. Hai presente qual è?
13: No.
10: Il Sol Levante, è famoso un continente, il
13: Giamaica.
10: Bravissima, bravissima. Questa è un'antica preghiera scritta da padre Hiroshi.
13: Pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa. Corri ragazzo laggiù, sarà babà, vola tra i lampi di blu.
10: Corri in aiuto di tutta la gente
13: dell'umano.

0: Gigabang, cuore d'acciaio. Gigabang,
1: cuore acciaio.
0: Cuore di un ragazzo che senza paura lotterà.
1: Se dalla terra nascerà,
0: che la porta ci attaccherà.
1: Noi restiamo tutti con te, perché tu,
0: tu sei Gig. Da da da da da da da da da da da da da da da da. Viva! Lanciami componenti, lanciami punti d'acciaio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Sempre, per sempre.
0: Ma se ci pensi, sì.
1: Senti, allora adesso ti saluto e oggi ti saluto in tedesco. Schwarzenegger.
0: Schwarzenegger.
1: Che vuol dire ciao, a domani. E come
0: Schwarzenegger. Schwarzenegger.
1: E tu mi rispondi: "Ans vai Polizei."
0: Vai nach poi na.
1: Perfetto.
0: No.
1: Ans vai.
0: Vaginai.
1: No, inizia con la e poi c'è ans.
0: Ans.
1: Ans vai.
0: Ans vai.
1: Polizei.
0: Polizei.
1: Quindi io ti dico Schwarzenegger.
0: Anzinaghi e poi nag.
1: Benissimo, benissimo. Anche il tedesco come sempre. Ormai impariamo un po' tutte le lingue, sì.
0: Certo.
1: Sì, perché io so il tedesco, l'inglese, il francese, il greco. E, Schwarzenegger.
0: Anzinegger Pike.
1: Benissimo. Un saluto,
0: Ok,
1: ciao.
0: Un abbraccio forte.
1: Ma sempre fortissimo.
0: Fortissimo.
1: Buona serata,
0: Grazie, trattando a te e buona serata.
1: Ciao.
0: Salutami a papà Francesco.
1: Va bene, ciao Domenico.
0: Ok, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio.
5: Farcella.
3: Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici.
8: Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento Dayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Aiazzone!
7: Ayace
9: è quello grosso, Aiazzone!
7: Pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento! Sta venendo!
7: Oia!
9: No! No! Andiamo! Il culo giù!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre queste, metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
11: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
12: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
13: Giusto?
12: Ce l'ha fatta? Ho sbagliato?
13: No, giusto, giusto.
12: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
13: No!
12: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
3: Dai, canta! Canta, comunista di merda! Guarda come ti sto scassando la moglie infame!
2: Durante una lunga telefonata con il direttore esecutivo della propria compagnia, l'imprenditore del settore edilizio Giulio Schiappi scopre che la sua azienda è al verde per via del tenore di vita spregiudicato dello stesso e del dissangue senza freni delle risorse ad opera dei propri dipendenti infedeli.
4: Pronto, Giorgio? Ciao, lurido cane senza scrupoli. Vorrei sapere che fine ha fatto la consegna della mia nuova Ferrari. Figlio di troia, sto aspettando da un mese e mi sono rotto i coglioni di quella Lambo di merda. Puzza di bamba e ruina rosé.
5: Giulio, c'è stato un problemuccio.
4: Ma non dire troiate, che problemuccio c'è? Non dirmi che c'è di nuovo sciopero di quei merda dei trasporti speciali che li mando a pestare dai miei scagnozzi albanesi, porca troia.
5: No, Giulio, è che mi hanno bloccato i pagamenti. Sei senza fondi. Mi sa che hai finito la fresca.
4: Io? Finita la fresca? Porca troia, sono così pieno e potrei clonarmi e vivere due vite parallele da spudorato contemporaneamente. Tanti ne ho, figlio di puttana. Come ti permetti?
5: Beh, secondo me, prima di tutto calmati, dovresti andarci un po' a fondo, perché qui da neghe ne minga. La società è a secco. E poi, perdonami, hai avuto due mesi di spese un pelo senza criterio, hai prosciugato i conti aziendali.
4: Ma che cazzo dici, pezzi di merda, lurido amministratorucolo del cazzo? Avevamo 30 miliardi di indotto solo l'anno scorso.
5: Lo so, ma le 30 bombe sono finite. Fra panfi, cene di lusso a base di carne animale e di roba di estinzione, puttane di lussissimo. Hai persino fatto un bidet con una bottiglia di champagne appartenuta a Napoleone!
4: E figa, mi bruciava l'uccello! È la prima cosa che mi è capitata strafatto nell'orgia con le 13 soia di Belen.
5: Lo so, Giulio, ma poi ci sono anche delle problematiche. Secondo me qualcuno ti sta inculando soldi a nastro dei fondi aziendali. Qualcuno del CDA ha tradito.
4: Ah! Se lo becco, lo impalo e lo fisso mangiando sushi mentre i corvi gli mangiano gli occhi!
5: In senso figurato?
4: No! Ho già i corvi in gabbia e il palo libero! Faccio un giro di chiamate e chiedo aiuto al circolo degli arcigni! Nessuno mi lascerà nella merda! Sono il presidente!
5: Vabbè, ciao!
4: Fottiti, cane!
5: Grazie!
4: No! Sai come devi salutarmi quando ti chiamo cane?
5: Va bene. Bow, bow!
4: Ecco, bravo, sottomessone di merda!
2: Presa la decisione di trovare fondi necessari nel tentativo di non fallire miseramente, Giulio Schiappi decide di chiedere aiuto al circolo degli arcigni, del quale è anche presidente.
4: Pronto? Ciao, infamissimo, come stai?
6: Di merda, Giulio! Oggi mi è morta la gallina dalle uova d'oro!
4: Dici l'anziana ereditiera che ti sei spudoratamente chiavato e sposato per assimilarne i beni?
6: No, la bastarda è dotata di un'innaturale lunga vita, non molla.
4: Allora di che cazzo stai parlando?
6: La gallina dalle uova d'oro! Il pollo che ho fatto modificare geneticamente per produrre uova d'oro. Ci ho speso un sacco, cazzo. Ho soldato i migliori scienziati genetisti, ma niente, è crepata cagando un sasso di un chilo.
4: Ma porca troia, ma quanto hai speso per far cagare calcoli da un chilo ad una gallina?
6: 13 milioncini, una cagata.
4: Sì, infatti. Senti.
6: Sì, cazzo vuoi? Vuoi giocare al licenziamento dell'indigente? Mi prendi impreparato, dovrei farmi mandare il curriculum dei dipendenti, non ci ho sbatto adesso.
4: No, no, senti, vorrei chiederti una cortesia.
6: Cosa?
4: C'hai mica da prestarmi un 50 milioncini che ho una cosa da risolvere?
6: Ma perché non ce li hai? Cioè, in che senso? Non capisco, eh?
4: No, non è che non li ho, è che sono bloccati per una cosina che devo fare e non voglio allarmare i grigioni. Poi sono casini a spostare i fondi, sai com'è, no?
6: No, non lo so.
4: Dai, cazzo, c'ho un casino, prestami sti 50 kg, ti ricambio il favore come vuoi.
6: Beh, però se non hai più i fondi per essere del circolo degli arcigni... Cazzo, mi spiace, sei simpatico, mi fai sempre ridere quando alle riunioni mi fai i pippotti con il caviale. Io non rido mai, fa schifo ridere, tu mi fai ridere.
4: E appunto, dai, non mi far andare in merda, sono l'unico uomo che ti ha fatto un pompino per scommessa.
6: Lo so, c'hai ragione. Vabbè, te li presto, anzi te li regalo, che il presto mi fa schifo di natura. Ma voglio una roba in cambio.
4: Cosa? Tutto quello che vuoi, cosa?
6: Voglio mangiarmi il tuo filippino.
4: No, cazzo, Sergino! Ma è il migliore che abbia mai avuto. E poi mi ha fatto vincere un sacco di gare dei 100 metri inseguiti da un giaguaro al circolo.
6: È figo, corre forte lui, sì. Però se vuoi così, c'ho sta libidine quando gli ho visto i polpaccini abbronzati.
4: E vabbè, non me ne frega un cazzo. Te lo faccio preparare io o te lo macelli tu?
6: C'ho già la colina. Mandamelo ignaro vestito da tordo gigante che organizzo la battuta di caccia nel Querceto.
4: Sarà fatto.
6: Ok, sposti i fondi nella tua banca a Lussemburgo. Ciao ciao.
4: Quanto amo essere un uomo di merda. E adesso cerco il merda traditore che mi ha inculato i soldi del mio CDA e lo punisco come merita.
2: Fatti i suoi giochi di potere e dimostrato in indiscusso e reprovevole nonché disgustoso sprezzo della vita umana, Giulio Schiappi compie una manovra disumana per salvare la propria azienda e la possibilità di vivere serenamente altri 50 anni sguazzando fra mignotte e lusso. La notizia del tradimento di un suo fidatissimo fa incazzare oltre il limite il Giulio Schiappi, che decide di farsi giustizia sommaria da sé, non prima di essersi scopato l'anziana madre del suo ex amministratore delegato proprio davanti ai suoi occhi e nello stesso ospizio nella quale è ricoverato.
4: Apri gli occhi, merda traditore!
7: No, mamma no, ti prego!
4: Sì, verme schifoso! Ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
7: No, mamma! Mamma!
8: Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro, che ho più ragnatele delle segrete di un castello!
7: Ma mamma!
4: Figa che troione la mamma! Sì, troia!
7: No, mamma!
2: Nel prossimo episodio di Infame in incognito.
4: Scusi, sono nuovo in questo cantiere. Dove si trova la mensa aziendale?
9: Segui la puzza di piedi.
4: Ah, c'è lo Zola oggi.
9: No, ci dormono i barboni di notte.
4: Ah, figa, che schifo.
9: Eh sì, poveracci.
4: No, dico che schifo che nessuno ha pensato a macellarli. Ma sai che risparmio sul brasato?
0: Infame in incognito.
10: Infame in incognito.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se un bambino ti osserva mentre lavori, regalagli una lezione di vita e digli: che cazzo ti guardi, nano? Sii uomo. Se il parabrezza è ghiacciato, non usare lo sbrinatore. Pisciagli sopra e vai. Sii uomo. Se sei al ristorante e quello che mangi è troppo piccante, togliti la maglietta. Sii uomo. Porta i tuoi figli a pattinare sul ghiaccio e insegnagli a tagliare le gole con le lame degli scarponcini. Sii uomo. Se stai parlando da più di 5 minuti con una femmina, ricorda che è tuo sacrosanto diritto esordire con: sì, ma sto pompino? Sii uomo. Nel 2025 non fare le stesse cazzate dello scorso anno. Aggiungine di nuove. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa, ascendi e risolvi la questione di persona. Sii uomo. A San Valentino scegli per tua moglie il regalo perfetto: secchio, guanti e detersivi. Sii uomo. Se lei ti dice di trattarla come una principessa, schiantati con la macchina in galleria. Sii uomo. Sii uomo. Servono 45 muscoli per fare la faccia incazzata e solo 10 per sorridere. Quindi tieni il broncio e allenati. Sii uomo. Non lamentarti del buco nella tasca. Approfittane per impastarti l'uccello. Sii uomo. Se un tuo amico ha bisogno di scopare, scopalo. Sii uomo. Non importa che tu sia un adulto con la reputazione rispettabile, fai un elmo con la scatola del panettone. Sempre. Sii uomo. In cassa acquista le buste riutilizzabili per risparmiare e le volte dopo dimenticale e ricomprale. In eterno. Sii uomo. Asciuga tutto il corpo col phon e i capelli lasciali bagnati. Sii uomo. La macchina nuova è sempre meglio e questo vale anche per la fica. Sii uomo.
2: Radio 105. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: Eh no, niente ano, oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che sei una cagata, ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La madonna, che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giungi al sodo, Emetrio.
0: A parte che non mi chiamo Emetrio, comunque accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, lingua man. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio! Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco. Oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starai per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso!
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me lo hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: E beh, effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa. È un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io.
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5.
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza. Io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo. E un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io ci darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto al tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo, non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?
1: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia ammetterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: 105.
1: Io conosco te, voglio durarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender, no. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo,
1: è un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo,
3: 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo,
1: è un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo.

0: lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che cosa è
1: uno schiaffo?
0: Uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
1: Tu a lei?
0: Si dico, affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
2: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, capo e capo cazzi. Se niente fai poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
3: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
3: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: a prova. Eccomi, scusate il ritardo, non riuscivo a parcheggiare il SUV, il Q8 che mi ha appena consegnato la chiesa per poter fare dalla parrocchia qui alla radio. Siamo pronti allora a sentire in questo momento chi c'è dall'altra parte del telefono. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Come stai?
0: Abbastanza bene, appena fatto 3 confessioni.
1: Ma sei a Roma oppure sei fuori ancora?
0: Sono a Novara.
1: Ah, no, a Novara.
0: Sì. Senti, poi se tu mi dai l'indirizzo di casa, ti mando un santino di padre.
1: Ah, ok, ok. Allora, via 12.
0: Sì. Io ho una preghiera.
1: Sì.
0: Che hanno cantato durante la cerimonia della regina Elisabetta, del appunto del funerale.
1: Sì, cerimonia.
0: Allora, aspetta, prendo il foglio di questa, perché ho un libro con le preghiere che hanno fatto in Inghilterra, però sono in inglese.
1: Ah.
0: Ok, allora fa così, fa. Prise in colinesi in anciuso.
1: All right. Wilson Win Son Rain Orain Green San Lonsun San Punto Sain Orain Orain.
0: When the same I choose now for the same.
1: John Quals Xenophones Orain.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'inglese è un po' difficile da pronunciare.
1: L'inglese è un po' difficile, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Sì, sì. Però ne ho un'altra.
1: Che sì.
0: Questa è un po' vicino dalle tue parti, un po' al sud. Parliamo di questo, di questa preghiera di un santo pugliese che si chiamava
1: San Nicola.
0: No, San Leone.
1: Ah, San Leone.
0: San Leone, che ha salvato dalla carestia durante la Seconda Guerra Mondiale tantissimi giovani pugliesi.
1: Ah.
0: E lui era di Trani.
1: Trani, ma... Trani siciliano.
0: No.
1: Trani.
0: No, Trani in Puglia.
1: Ah, Trani in Puglia.
0: Sì, sì. Ma poi questo Leone, che poi è diventato santo, che era un parroco, si è trasferito a Milano negli anni 60 per delinquere.
1: Ah.
0: Ok, allora la canzone fa...
1: Ow, ow, ow.

0: Ah, ma che caldo! Che fa? E mi puzzi buono di piedi. Io al mare voglio andare. E invece sono qui. Ah, voglio andare a pescare in mezzo al mare. C'è un pescatore che sta pescando.
1: Ah, come cacchi stai?
0: Me ne voglio andare
1: e mi piglio l'autostrada.
0: Ma che cavolo voglio? Qui non si muove una foglia.
1: Apro l'ombrellone.
0: Chiudo l'ombrellone. Ando mar san. Cinque pesci spada. Sono pieni scarafaggi.
1: Sono pieni scarafaggi.
0: Tutto al mare con le figlie. Tutto al mare con i figli.
1: Con le chiappe nude.
0: Tutto al mare con le figlie. Questo mare viene in figli. Tutto al mare. Mortaccia che ti ha morto.
1: Ti saluto allora, Domenico.
0: Allora, un abbraccio e se sente Papa Francesco me lo salute e un forte abbraccio a te.
1: Va bene, allora facciamo oggi un saluto in ebraico. Snaus.
0: Janus.
1: Snaus.
0: Nianus.
1: Bravissima, Nianus.
0: Ok.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, ci sentiamo.
1: Nianus.
0: Buona giornata, buona serata.
1: Anche
0: e...
1: a te.
0: E buona,
1: buona
0: buon pomeriggio.
1: Niaus.
0: Janus.
1: Niaus, niaus, niaus. Ciao Domenica,
0: okay,
1: ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'ultimo cincischione. I protagonisti: Francesco Pannolino è Pino, Chiara Cazzotti è Pina, Johnny Distopia è Gino, con la partecipazione straordinaria di Gerard Squacherone nei panni del cincischione. Tratto dall'omonimo romanzo di Pierpaolo Pierpaolini, adattamento cinematografico Antonio Inoki, regia di Michele Zarrillo, voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. E ce la scopiamo, e ce la scopiamo. È l'anno di nostro signore l'inchiodabile Hulk 2344. Una catastrofe senza precedenti ha spazzato via l'umanità. E ora sul pianeta Terra la specie dominante è l'aglio. Vedute panoramiche ci mostrano le città abbandonate di New York, Parigi e Frosinone, infestate da lunghissimi gambi d'aglio. Il deserto del Sahara, la foresta amazzonica e la mummia di Chiara Ferragni appollaiata sul Duomo di Milano sono completamente ricoperti di aglio. In un lurido rifugio sotterraneo, Pino, Pina e Gino sono in piedi attorno a un tavolo dove si prendono le decisioni critiche. Pino picchia il pugno sul tavolo con vigoroso porteismo.
3: Pina, questo giorno passerà alla storia come l'inizio della rivoluzione. La profezia sta per avverarsi.
4: Pino, sei solito coglione! Toglietelo dalla testa! Non si può sconfiggere l'aglio!
3: Anche io ne ero convinto, fino a quando non ho trovato... Questo.
2: Con un gesto carico di significato, Pino sbatte sul tavolo una cipolla.
4: Oh, che stupore! E questo cosa diavolo sarebbe?
3: Non ne ho assolutamente idea. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Abbiamo perso tutta la memoria dell'epoca pre-aglio oltre un secolo fa. Tutto quello che conosciamo è l'aglio.
5: Lo so io che cos'è! È quello che gli antichi chiamavano migro jeep.
4: Sicuro? A me sembra più una cosa che si mangia.
3: No, ha ragione Gino. È un microchip. Deve essere un microchip. E la profezia dice che sarà proprio un microchip a risvegliare l'ultimo cincischione che sconfiggerà l'aglio.
5: Presto allora! Dobbiamo andare al comando militare abbandonato, dove è nascosto l'ultimo cincischione!
2: Pina, Pino e Gino escono in superficie. Una landa deserta dominata dall'aglio. Camminando superano molto aglio e arrivano alla base militare avvolta nell'aglio. Oltrepassata una porta d'aglio, appare l'inconfondibile design di un cincischione dei nostri giorni.
3: Eccolo, l'ultimo cincischione.
5: Forza Pino, infila il microchip nel cincischione e incrociamo le dita.
6: Ma te ti riconosco.
5: Oh, io so fratello.
6: Ah, scusa.
4: Fermo! Siamo sicuri che sia proprio un microchip e non, che so, una cipolla?
3: È quello che stiamo per scoprire, Pina. È quello che stiamo per scoprire.
2: Sudato come una scrofa, Pino cerca di infilare la cipolla in quella che è chiaramente una porta USB.
3: Non entra, dannazione, non entra.
5: Più forte! Spingi più forte!
3: Dai, porco...
6: Perché ride questo?
2: Pino ha spinto troppo. Il cincischione si risveglia dal suo sonno secolare, incazzato come una bestia.
4: Lo dicevo io che non era un microchip! C'aveva la buccia!
7: Ignorante! Impara dal professore, eh? Cincischione! Cincischione!
8: Mamma, che bravo!
9: Bravissimo! So, non sarò mai brava come questo.
8: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
7: Grazie.
8: Sì. Bravo.
7: Anni che lo fa.
8: Sublime.
7: Ignoranti di me. distruggo.
8: Vedi come interpreta con le mani.
3: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
8: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
9: Sembra filtrata. Cioè.
2: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani, riducendoli in un battibaleno in concime per aglio.
3: Terminato proprio.
2: La creatura spicca in volo e raggiunge la Luna. Dal fin troppo sopravvalutato satellite naturale, godiamo infine della vista del nostro pianeta e scopriamo con stupore che la Terra ha assunto la forma di una testa d'aglio.
7: Ho scorreggiato.
3: Anche la tortura di cadavere di ripendio.
5: Sono resuscitato per dire porco c***o e rimoio.
2: Ora tutto è chiaro. Ogni dubbio è svanito e l'universo acquista finalmente di senso, mentre, quasi inconsapevole, la nostra mano raggiunge il cellulare, apre l'app della banca e fa un bonifico di 5 cifre a Mamma Rai. Paga il canone lurido pezzettino di merda! E tu, Paolo Nocito, non fare lo spiritosone, perché ci risulta che non hai pagato gli ultimi cedolini. Ti consiglio di pagare adesso o stasera ti faranno visita due cincischioni da stupro. I cincischioni da stupro sono programmati per inculare a sangue tutti quelli con la faccia da peruviano, le sopracciglia folte, le gambine corte e i capelli alla scialpi. Uomo di merda avvisato. Paga, paga, paga, stronzo pagliaccio.
10: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
2: San Pietro! San Pietro! Credo di aver trovato l'idea che spacca!
3: Signore, con tutto il rispetto, però ma perché si è fissato? Fare un pianeta bellissimo, pieno di natura, alberi, animali meravigliosi e cibi in abbondanza, mi sembra perfetto. Ma perché lo vuole popolare di questi esseri disadattati, brutti, spalacchiati, presuntuosi e capaci solo di spaccare tutte cose, di distruggere?
2: Umani! Si chiamano umani, coglione! Il pianeta Terra è troppo perfetto, l'ecosistema è impeccabile, mi sono avvalso di grafici coi controcazzi, ma è estremamente noioso. Voglio un diversivo, qualcosa che mi dia un po' di libidine, San Pietro!
3: E fumiamoci una canna, non lo so, due righe, un open UCD, basta che lasci stare gli umani. Ho visto i progetti, signore, mi sembrano delle scimmie calve, decisamente più ignorante però delle scimmie.
2: Pietro, non capisci un cazzo, io mi annoio, voglio creare un diversivo, lasciami lavorare. Trovato, sì, idea della Madonna. Scusa, madre, darò vita alla prima specie umana. Li manderò sulla Terra per iniziare a popolarla. Poi qualche altra minchiata me la inventerò. San Pietro, accendi la stampante, sono pronto! Ecco! Pietro, guarda! Ho mandato sulla Terra i miei primi due umani! Li chiamerò... Adamo... E Adamo!
4: Ciao, bello!
5: Ciao, grande! Io sono Adamo.
4: Ciao, minchia, mi chiamato anche... Oh, sei vestito uguale a me?
5: Ah, sì.
4: Stessa foglia.
5: Però io... C'ho il cazzo.
4: Cazzo, è uguale al mio.
5: Ah, c'ho il cazzo anche tu?
4: Sì, c'ho il cazzo.
5: Niente... Cosa facciamo?
4: Non lo so... Tanto da mangiare.
5: Ah, cioè. Andiamo a berci una birra.
4: Non c'è ancora
5: non
4: la birra.
5: Non l'hanno inventata.
4: No, niente. No, una mela.
5: Minchia, la mela, però buona alimentazione.
4: Che devi fare?
5: Ah, una partita alla PlayStation?
4: Non c'è.
5: Non è stata inventata ancora. No. Calcio non ce n'è.
4: Calcio, vuoi un calcio?
5: No, dico calcio, il gioco del calcio.
4: Niente, neanche.
5: La gazzetta. Quindi,
4: che facciamo? Sei omosessuale tu?
5: No. Neanche purtroppo io, non piace la fica. La fica è stata inventata?
4: No. Ecco.
5: Manca
4: la fica. La fica.
5: Però.
4: Niente fica.
5: Però
4: cosa?
5: No, dico, siamo adulti. Per uno.
4: Che cosa?
5: No, niente proprio.
4: Che cosa?
5: No, dico un po' per uno, sai.
4: Cosa?
5: Il signore ci ha fatto tanti buchi.
4: Eh?
5: Ci ha fatto due buchi del naso, un buco della bocca, due buchi degli orecchi e un buco.
4: Ho capito. Volevi andare No. Non credo.
5: Comincio io?
4: Non mi interessa. Tu succhi?
5: No. No, purtroppo quello proprio no.
2: Signora,
3: signore, non si offenda, ma questo mi sembra però una cacata universale. E scusi, con tutto il rispetto, io ritirerei il progetto e penserei magari all'alternativa, perché quelli due uomini proprio non si incastrano. Ha giocato mai con i Lego, signore?
2: Mm-hmm.
3: Ci vuole il buco,
2: mm-hmm,
3: il pertuso, mm-hmm, e ci vuole il pernetto.
2: Mm-hmm. In effetti, ce l'ho, San Pietro. E se facessimo Eva?
3: Sì, sono d'accordo, basta che prima inventa la carta igienica e il divano. E la sigaretta, possibilmente.
1: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, stronzo. Rai Charles, il canale per i ciecati, presenta L'ira di Briseide.
2: L'ira di Briseide.
1: I protagonisti: Furio Sciancazzozze è Achille. Gina Beicosciotti è Briseide. Ferruccio Ruggine è Agamennone. L'auto dei sogni di Pippo Palmieri è Ulisse. Tratto dall'omonimo poema di Homer J. Simpson. Adattamento cinematografico Arrigo Sacchi. Musiche di Eric Cartman. Regia di Aldo Giovanni e Giacomo Leopardi. Voce narrante Angelo Non Svelato. La Rai ti ricorda che adora usare i tuoi soldi sudati per produrre merdate e far lavorare i parenti dei dirigenti. Se non sei d'accordo non ce ne frega un cazzo, sappi che non ci puoi fare nulla. Tu paga e taci, schifoso schiavo sottomesso. È l'anno di Nostro Signore Gesurassico Cavernoni, meno 1200. È sera e tutti sono vestiti di bronzo. In trasferta in Turchia, la nazionale Schiaffoni della Grecia ha messo le tende alle porte della città di Troia, meglio conosciuta come la Buccinasco d'Oriente. In una tenda minoica della Quechua, l'eroico Achille e la bellissima schiava Briseide fanno cose antiche.
3: Achille, come sono contenta di essere andata in schiava proprio a te, che fra tutti gli Achei sei il più forte, il più valoroso e il più virile.
4: Puoi dirlo forte, femmina di Frucio, nessuno è più maschione di Achille.
3: Che bello, finalmente questa notte perderò la verginità.
4: Mo, davvero? E chi è il fortunato?
3: Che spiritoso! Ma sì, tu, Achille, perderò la verginità con te! Urrà! Urrà!
1: Achille, come tutti gli Achilli, è palesemente un busone, un amante del nervo, della nerchia, delle sberle nervorute. Insomma, del cazzo!
4: E gioia! E gioia!
1: All'improvviso nella tenda irrompe Agamennone, il re degli Achei, accompagnato da Ulisse, una monovolume della Fiat degli anni 90 di scarsissimo successo.
5: Achille, ho perduto i miei ostaggi. Come re degli Achei reclamo per me la schiava Briseide.
6: Oddio no, ma che disgrazia! Oh, ma che brutta notizia! La schiava che mi apprestava a soddisfare sessualmente con enorme piacere mi viene portata via proprio sul più bello, no! Guarda, mi sono caduto le ciglia fin dalla tristezza che affronto, che ingiustizia, come sono arrabbiata, furibondo!
3: Ma per me va bene lo stesso, mi accontenta anche di Agamennone, basta che qualcuno mi scoppi prima dell'alba, la mia clessidra biologica fa swiss swiss!
5: Achille, vedo che sei arrabbiato. Per farmi perdonare, ti giuro che non scoperò Briseide fino a quando non avremo conquistato la città di Troia. È una promessa!
1: La schiava vacca, vogliosa di cappellate, non ha ancora capito che i due sono palesemente dei culattoni e che la fica li repelle.
3: Ehi, no, calma, non facciamo scherzi,
4: Ah sì? Allora io non combatterò, così ci metterei tutta la vita a sconfiggere i troiani e non te la potrei scovare per anni, ti è zoccola.
3: Anni? Ha detto anni?
5: E va bene, combatteremo per 20 anni senza di te, ma sappi che sei un codardo, Achille.
6: Mo, codardo a me? Codardo a me hai detto, Troia? No, scusi, tu non sei Troia, tu sei Agamennone?
5: Sì.
6: Agamennone è figlio di Acheo, ma figlio anche contemporaneamente di Troia. Prova a ripeterlo con la mia lingua in bocca, se c'hai coraggio, zoccolo.
1: Furiosi l'uno con l'altro, Achille e Agamennone iniziano a limonare durissimo, mentre la rabbia di Briseide cresce sempre di più.
5: Ah, con molto piacere!
4: Come sei Troia? Sei Acheo,
3: Che brutta immagine.
7: Sì, si stavo per vomitare.
3: Veramente horror. Ah, che rabbia, che rabbia! Che omerica rabbia! Oh!
1: Al colmo della furia, la bella schiava si trasforma in un cincischione dorico.
3: Come sono arrabbiata! Che cacchio ha scritto omerica!
1: accecata dall'ira, la creatura mitologica distrugge l'accampamento acheo facendo una strage e poi si scaglia anche sulla città di Troia, radendola al suolo.
2: Cincischione! Cincischione!
7: Non è dorico.
6: C'è scritto in un cincischione dorico e tu stai facendo il cincischione ionico.
8: Sono ionico, delle sei, volute.
6: Esatto, devi essere più dorico.
8: Sì, più dorico.
2: Cincischione! Cincischione!
6: No, così è corinzio. Vedi le foglie di acanto. È corinzio.
2: Cincischione!
6: Più platonico!
2: Calos cagazzos!
9: Che tomare!

0: Aristo.
1: Oh cazzo! Cazzo muoio! Muoio, Adonici, Gischionetela!
2: Ai, capelli, no!
1: Insofferenza!
0: Gincischione!
1: Guarda, mamma, c'è pure lo stivaletto!
2: No!
1: Ma che brutti zangue, non si indora la borsetta!
3: Mentre dalle macerie vediamo Ulisse fuggire a tutto motore diretto a Itaca per fare il tagliando, scorrono i titoli di coda, terminati i quali appare una fotografia della persona a voi più cara, legata e imbavagliata, in uno sgabuzzino della Rai. Avete 2 ore di tempo per pagare il canone. Dopodiché, cominceremo a farle guardare repliche di Uno Mattina finché non le rimarrà neppure un neurone funzionante. Forza! Sbrigati! Paga il canone brutto pezzo di me merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Bella, carissimi adepti del credo del Beach Party. Come ogni volta vi rivelerò le verità assolute che il nuovo ordine mondiale vuole infabbiare perché sono dei fucchi a caffi. Ma nessuno può fermarmi, nessuno può fermarmi. Come dico in una mia canzone, anche se prendersi un ergastolo rivela la verità del mondo finché non mi seppelliscono. Faccio guerra agli illuminati, intanto noi continuiamo a cagare nei prati e inquinare i fiumi. E allora, pronti? Pronti? Se mentre te lo sta fucchiando le viene in bocca senza avvisare, si offende!

Ed ora una canzone per rivelare un fegreto gelosamente custodito dal circolo fegreto degli stregoni illuminati fegreti fatanici controllori del mondo. Ma io me ne fotto e ve lo rivelo. Il fegreto, qual è la parte più bella del corpo umano? Ve lo dico io. E guardi tutto il corpo.

0: Beach Party. Geova Beach Party. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo. La messa andevo, perché pure lo dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Ciao pazzi, io e la mia fidanzata il prossimo gennaio andremo a Dubai, passando per le Maldive. Detto così, il viaggio sembra una figata, ma in realtà faremo un sacco di scali perché lei non vuole spendere. Adesso siamo nel panico per gli hotel, perché non si trova niente a prezzi umani. Potreste farla sentire una barbona pezzente? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signora...
1: Sì.
2: Sì, salve, la chiamo dalla Sinapsi Viaggi. Mi ha dato il suo numero il signor... Prima di tutto piacere di conoscerla, io sono Cedro, sono il titolare dell'agenzia della Sinapsi Viaggi. Praticamente ho interloquito con, credo sia il suo fidanzato, marito? Giusto?
1: Fidanzato. Non sposerà mai, quindi no.
2: Non si sa mai, i nostri viaggi portano fortuna. Siccome in questo momento gli slot di prenotazione stanno terminando, perché si vede che c'è questo fuggi generale in quel periodo, in queste località di vacanza, allora avremo, tra virgolette, una certa fretta almeno di chiudere un paio di scelte.
1: Sì.
2: Perché mi si era liberato una suite al Burj Khalifa a Dubai.
1: È economica proprio, immagino.
2: Cosa, scusi?
1: Economica, immagino.
2: No, proprio per questo la chiamavo, perché è un'opzione irripetibile, perché in questo momento loro hanno la necessità di richiamare un po' un pubblico smart in quel di Dubai, perché come lei ben sa, possiamo darci del tu? Ti dispiace?
1: Sì,
2: perché come ben sai, il turismo, diciamo, in questo momento di Dubai è un turismo molto alto. Ok, invece la politica degli Emirati in questo momento è di richiamare anche un pubblico smart, un po' barboneggiante, tra virgolette. Non sto dicendo che siete dei barboni, per l'amore del cielo.
1: No, sembrava, ma... però va bene.
2: No, assolutamente. Allora, loro hanno opzionato determinate suite molto grandi, le hanno, tra virgolette, frammentate, perché hanno più servizi igienici all'interno della stessa struttura, e allora loro cosa fanno? Decidono di dare la possibilità a determinati gruppi di dire, bene, ci dividiamo una suite, con il vostro budget ci starebbe dentro, però io devo avere la possibilità di opzionarla. E a tal proposito, magari sai cosa ti passerei? Il mio addetto per Dubai, che ti spiega meglio nello specifico.
1: Sì.
2: Te lo passo subito, un attimo solo, eh.
3: Round 2. Sì, buongiorno, sono Livio, buongiorno, mi sto occupando io della sua pratica.
1: Sì.
3: Allora, per quanto riguarda la suite a Dubai, noi abbiamo due o tre soluzioni. La più interessante, secondo me, è questa della suite imperiale al piano 72 con questa famiglia di tedeschi. Si tratta di una famiglia di tedeschi di 4 persone, composta da genitori e 2 bambini.
1: Ecco.
3: E il cane.
1: No, cioè. Io dovrei andare nella suite con 4 sconosciuti e il cane.
3: Beh, la suite è molto grande, eh? Parliamo di una stanza da 270 metri quadri con i soffitti alti 5 metri. Le due stanze da letto sono, ovviamente, garantiscono l'intimità con delle porte, e poi c'è una zona comune dove eventualmente familiarizzare. Non so se lei parla tedesco.
1: No, sicuramente anche no. Nel senso, se mi lasci la suite da sola, io e mio amoroso siamo ben felici, ma io con i due bambini, il cane e la famiglia di tedeschi allegramente, no, grazie, anche no.
3: Allora, eventualmente la seconda soluzione, sempre per il Burj Khalifa, quindi per questo straordinario grattacielo, è un piano terra ed è la suite Rostov. C'è un solo, un solo cliente in condivisione, però è un piano terra.
1: Vabbè, sprecato, sinceramente, se devo andare a Burj Khalifa al piano terra vedo la strada.
3: Beh, vede la strada, però è una strada di Dubai.
4: Macchinone.
3: E poi comunque ci sono macchine, taxi, limousine, e in ogni caso niente le vieta, con un piccolo sovrapprezzo, di prendere l'ascensore e arrivare fino al piano 30-35, dove possono arrivare, diciamo, le persone che non hanno la suite, ecco.
1: No, anche perché nel senso, comunque costerà un fracco, quindi non ha senso prendere vista strada. E se devi prenderlo, prendilo bene, di sicuro no, coi tedeschi.
4: Però
1: non di sicuro vista strada, cioè nel senso.
3: Se no c'è questa terza soluzione, che è una soluzione itinerante: due notti in due suite diverse, più due notti nel deserto, tenda e gita in dromedario.
1: Oh là, ma ci siamo già di più.
3: Oh, benissimo. Vede che con un po' di pazienza si riesce a trovare la soluzione. Naturalmente le quattro notti, le notti in albergo e le notti in camello non sono consecutive. Comunque dal centro di Dubai, cioè dal Burj Khalifa al deserto, sono al massimo, esagerando, 3 ore e mezza, 4 ore di camello.
1: Cioè io il trasferimento devo farlo col cammello?
3: Beh, ma questa è la parte interessante dell'experience. Arriva il beduino, la prende, la porta nel deserto, lei dorme nel deserto, il giorno dopo risale sul cammello e va in camera e ha la possibilità anche di farsi una doccia, di bere dell'acqua fresca, sì, insomma. Ed è un'esperienza straordinaria.
1: E magari i primi 10 minuti, dopo 2 ore e mezzo, guarda, di che puzzo c'è... di cammello, anche no.
3: Allora, prima di tutto non è detto che il cammello puzzi, nel senso che i cammelli si lavano come qualsiasi altro animale, il cammello viene lavato.
1: E quanto verrebbe a costarmi il giochino? Anzi, pagherebbe comunque mio compagno, di sicuro.
3: Ah, è lui che paga?
1: Sto pagando io, in realtà, fino adesso sto pagando io, però.
3: Io non so le disponibilità economiche del suo compagno, non mi addentro tra moglie e marito, non mettere il dito. Però nel caso il suo compagno avesse una disponibilità superiore a quella che noi pensavamo, perché noi vi abbiamo inserito come categoria nella categoria fascia bassa, medio bassa. Però
1: se,
3: perché visto anche i voli che avete preso, io qua vedo un Verona Catania 17esima fila.
1: 30 euro, 40 euro costava poco, è ovvio che prendo la 17esima fila.
3: Ma è per questo che le dico, cioè, se lei mi spende 30 euro, 40 euro di volo, io la metto sul cammello. Se lei me ne spende 3.000, la metto sulla lima.
4: Quanto l'ho speso?
3: 30-40 euro.
4: Per i voli?
3: Sì.
1: Li ho già comprati e ho speso 500 euro a testa di tutte le andate e tutti i ritorni in totale.
2: Ah, quindi un viaggio della speranza, mi scusi signorina.
1: Sì, proprio da poveri.
2: 500 euro per fare Maldive, Dubai, cioè vi alimentate a tè caldo e biscotti raffermi, perché...
1: Però questo era il budget e quindi andremo molto a risparmio.
2: Ma forse vi conveniva più
1: col cammello.
2: Vi conveniva più un Cervi a giugno a questo punto con questi budget, mi perdoni.
3: Però con questo budget qua potrebbero andare in salvagente dalle Maldive direttamente in India. Bellissimo.
2: Trainati da un peschereccio.
3: O da un cammello, natante.
2: Sì.
3: Senta, guardi, le faccio un'ultima proposta. A
2: sorvolare il Messico.
3: No, a rischio di buttarla via. Facciamo così, da Dubai, lasci stare gli aerei. La chiudiamo nel bagagliaio di un appunto e la depositiamo qua davanti a Radio 105, così ci viene a salutare, che questo è lo zoo.
1: Grazie, avevo immaginato una certa,
3: Che cosa avevo immaginato?
1: Un po' di essere pigiata per il culo.
2: Sì, allo zoo di 105!
3: Dai!
2: Mica, ma che viaggio di merda vi sparate,
3: Chi cazzo sei, Marco Polo?
1: Allora, ma non è finita, abbiamo per arrivare alle Maldive, ci mettiamo 3 giorni.
2: No, vabbè, dai ragazzi.
3: Che cazzo ci vai a
1: se
3: nuoto?
1: Siamo il 5 e arriviamo l'8.
2: Cioè, ma comunque il tuo ragazzo è una merda, puoi anche dirglielo. Alessandro, sei una merda, diglielo.
1: Sì, Alessandro, sei una merda e mi devi sposare alle Maldive. Dopo questo mi devi sposare.
2: Va bene, ciao Nicole, buon viaggio.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta La ragazza che correva con le pecore. I protagonisti: Gunther Menadito è Hans, Joseph Stalla è Franz, Elena Fiordifica è Hanna, e con la partecipazione straordinaria del gregge del Circo Stronzi nei panni delle pecore. Tratto dall'omonimo romanzo di uno svedese a caso. Adattamento cinematografico Fausto Coppi. Musiche di Angela Merkel. Voce narrante Sono cazzi miei, altrimenti il fisco mi perseguita. È mattina. Una gigantesca scatola fatta di mattoni e una cosa spiovente appoggiata sopra e volgarmente chiamata villa di fine Ottocento appoggia sul terreno di un grandissimo parco. Il terreno erboso è cosparso di erba e foglie. Sopra di essa c'è una cosa azzurra, con delle palle bianche che sembrano di cotone e che chiamano nuvole. Due cani, che sono tipo i cavalli, ma molto più piccoli e che cagano meno, corrono liberi sul prato, ovvero l'erba appoggiata sul terreno.
2: Attenzione, Franz! Corri! Corri più veloce! Dobbiamo raggiungere le nostre pecore!
3: Tornate indietro, pecore! Tornate indietro!
1: I due pastori tedeschi si fiondano giù per la vallata a rotta di Colon. Nella vallata, un gregge di pecore è disposto a forma di freccia e indica una ragazza dai lunghissimi capezzoli tutta nuda in mezzo all'erba. La ragazza si torce i capezzoli riccioluti e sghignazza.
4: Bastardi! Questa è la mia vendetta per quella cosa che mi avete fatto quella volta lì! Non riavrete mai le vostre fottute pecore! Mai e poi mai!
1: La ragazza nuda si volta. Fra le chiappe ha dei prelibati ciuffi d'erba. La ragazza inizia a correre e il gregge le va dietro affamato di prelibati ciuffi d'erba.
3: Ferma! Ferma,
2: passata! Che strunze!
3: Vai, dai, a poco!
2: Ike Marcen, Cacatessen!
3: Asparta!
2: Scarafaggen Bruteride!
3: Cana!
2: Cane malvagen!
1: La ragazza conduce il gregge all'interno di un edificio che contiene il grano, volgarmente chiamato granaio per il grano, e sbarra la porta alle proprie spalle.
2: È in trappola! Forza, Franz! Entriamo!
3: Prima tu! Lanciato biscotto! Prima tu! Prima tu!
1: Hans spalanca la porta. All'interno è tutto dentro e buio. Hans avanza, forse perché al buio anche noi non lo vediamo. All'improvviso si accendono delle luci.
5: Buon compleanno, Hans!
2: Oh, porco cazzo! Questo è festo di sorpreso per mio compleanno!
1: C'è un festone con scritto Buon compleanno, Hans. Molte e persone e pecore indossano cappellini buffi e una grande torta muore dalla voglia di essere morsicata.
2: Ma che bello! Grazie, ragazzi, e grazie, pecore!
1: Ed ecco arrivare il colpo di scena. Hans e Franz sono gemelli, quindi è anche il compleanno del fratello Franz.
3: Scusate, ma io, Hans, siamo gemelli, oggi è anche mio di compleanno.
6: Ma chi se ne frega?
7: Ma vaffanculo, dai! Cazzo, Franz è il nostro preferito!
6: Ma stai sul cazzo pure a Cristo!
8: Non mi assomigliate nemmeno, scemo.
6: Beh,
8: no, la pecora è stronza, però.
1: Franz non la prende benissimo. Senza dire nulla, inizia a roteare su se stesso. Si sempre più velocemente, fino a trasformarsi in un cincischione full optional.
9: Cincischione! Cincischione!
8: Mamma, che bravo!
7: Bravissimo! Non sarò mai brava come te.
8: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
10: Grazie.
8: Grazie.
10: Sì. Bravo. Anni che lo fa.
8: Sublime.
9: Ignoranti di merda! Adesso mi distruggo.
8: Ma vedi come interpreta con le mani.
11: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
8: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
7: Sembra filtrata. Cioè.
1: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani. L'essere che ormai conosciamo a menadito fa strage dei presenti, riducendoli a un'informe poltiglia fumante.
2: Oh no, un cincischione!
8: Urla di terrore!
1: Completata la sua vendetta, la creatura si autodistrugge in un'esplosione da poco prezzo. Dove prima c'era un bel granaio da grano, ora vediamo una voragine. Una voragine grande quanto, direte voi? Grande esattamente quanto diventerà il vostro buco del culo se non correte subito a foraggiare le giganormi casse di Mamma Rai. Insomma, paga il canone brutto frammento fecale che non sei altro.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
13: Adesso non so perché mio nipote mi ha detto che voleva un gioco nuovo per quelle cose lì della Stanton lì, no? Da attaccare al televisore. E siccome compie gli anni ce lo volevo comprare. Adesso un attimo che provo a guardare sulla rubrica del telefono chi posso chiamare, eh?
14: Se desiderate comunicare con i nostri uffici, digitate
15: benvenuti. Signorina, attendere, prego.
13: Ma l'ha messo una canzone che ma manco ci fosse Nilla Pizzi. Pronta? Centralinea.
15: Attendere, prego.
13: Sarà sicuramente un nego.
16: Buongiorno.
13: Ma come contorno? Buongiorno.
16: Buongiorno.
13: Ah, pronto, buongiorno. Senta, mi scusi, sono Italo, mi chiamo. Ho 92 anni. Devo comprare un videogioco per mio nipote.
16: Sì.
13: Però non so cosa comprargli. Mio nipote ha una di quelle robe lì, la PlayStation.
16: Ma non abbiamo quel PlayStation 4, non li abbiamo.
13: Ma non so se è la 4 o che cosa.
16: Me lo deve dire lei, perché se non...
13: Ma no,
16: la 4 non abbiamo giochi.
13: Ma un attimo che glielo chiedo, eh. Adelina! Che numero è quella del bambino del gioco? Ha detto che è la 3.
16: La 3 c'ho solo rimanenze, non novità io. Solo delle rimanenze per la 3.
13: Ma come rimembranze?
16: Rimanenze.
13: Ah.
16: Rimanenze, cioè stock. Non abbiamo giochi nuovi, abbiamo stock della 3.
13: Ah, stop. E sì. Che gioco è?
16: No, è ce ne sono vari.
13: Mi può dire i titoli che magari glieli dico?
16: No, ma che non le posso neanche dire i titoli, sono una miriade, saranno 300.
13: Beh, ma mio nipote ha 9 anni, cosa gli posso regalare?
16: Ce n'è diversi, e ora per telefono glieli posso dire i titoli. Ce n'è tanti di giochi.
13: Rispoli? Pronto?
16: I giochi ce ne sono molti.
13: Ah, ok. E quindi cosa posso fare?
16: Uno deve venire qui e guardare.
13: Ma mi costano tanto?
16: Si parte dai 5,90 euro a salire.
13: Grazie, è stato gentilissimo.
16: Prego, di niente, buongiorno.
13: Ma come contorno ancora?
16: Vediamo.
13: Pronta?
16: Sì?
13: Sì, buongiorno. Senta, io mi chiamo Italo, ho 92 anni e sto chiamando perché devo fare un regalo a mio nipotino, che ha 9 anni, no? E allora, siccome lui ha un gioco che si attacca alla televisione, la PlayStation, adesso non so bene come si chiama, no? Che si mettono dentro dei dischetti e uno gioca, presente? Sì. Ecco, io volevo sapere che cosa posso regalare per un bambino di 9 anni, perché non sono molto esperto, io arrivo dal dopoguerra, non è che ho questa passione per i giochi, capito?
16: Però io devo sapere che cosa ha lui, perché può avere...
13: Ha detto che si chiama PlayStation
16: 3.
13: La 3, quella lì, bravo, la 3. Però io non so a un bambino di 9 anni cosa posso regalare, mica posso regalare tipo che si sparano, capisce? Perché poi... Dopo non voglio fargli rivivere la guerra come l'ho vissuta io, capisce?
16: No, ci sono giochi di calcio, ci sono tanti tipi di giochi.
13: Ah, bravo, bravo, di calcio, perché lui ti fa la Juve.
16: Male queste cose, mi dispiace.
13: Sta sta male?
16: Direi un po' di più.
13: Lei sta male?
16: No, no, dico male che ti fila aiuti.
13: Ah, ho
16: mi
13: capito. Ma scusi, perché lei che squadra tifa?
16: Io tifo Fiorentina, sono di Firenze.
13: Ma lei è una squadra di merda per la Fiorentina, mi scusi, eh.
16: Questo è vero, purtroppo sì.
13: Fate schifo in campionato.
16: È vero.
13: Senta, ma e quindi di calcio come si chiamano quei nomi lì? Perché almeno me li scrivo e glieli dico anche ad Adelina, mia moglie, capito?
16: Per esempio c'è FIFA.
13: Ma è un gioco di paura FIFA però.
16: No, FIFA è Federazione Gioca, cioè, insomma.
13: Ah, ho capito, tipo un acronimo, via.
16: Sì.
13: Ah, pensavo fosse roba di paura.
16: No, FIFA potrebbe essere un gioco di calcio, però anche lì purtroppo sul nuovo, essendo una console vecchia, non si trovano più tanto facilmente.
13: Ma e qual è l'ultimo modello di quelle robe lì che è uscito? Magari gli compro il gioco e anche un proprio, com'è che l'ha chiamata, consorte?
16: La console.
13: Ah, ecco, bravo.
16: L'ultimo modello è la PlayStation 4.
13: Che è il modello dopo quello che ha mio nipote, allora non è che deve costare moltissimo magari.
16: Più di 200 euro.
13: La Madonna.
16: E se no, io ho una console, qui ho una console usata, che si chiama la Wii.
13: Come si chiama qui?
16: Wii, W-I-I, Wii.
13: Ah, quelle robe americane, via. Ma voi siete aperti fino a che ora oggi?
16: Fino alle 13 e poi dalle 15.30 alle 19.30.
13: Perché devo passare, devo andare in farmacia a prendere la roba per la prostata e allora passo dentro a vedere, così mi fa vedere qui, lì.
16: Va bene.
13: Vabbè, allora grazie, è stato molto gentile, buongiorno. Niente, Adelina, allora oggi pomeriggio insieme alle pillole della prostata ci fermiamo a comprare quella roba lì, il qui, che mi ha detto che è la roba che va bene per Giacomino, va bene? Che poi per me sarà roba da negri.
12: Italo, il nonno dello Zodi 105.

0: mette Biscone sulle ginocchia.
1: Biscone,
2: fermati un attimo.
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
4: metempsicosi.
3: Fate attenzione alla differenza
4: metempsicosi
3: e nel finale due volte
4: dell'epiglottide.
3: Fatelo bene.

0: 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it, punto it.
2: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it, punto it.
3: Prestigiosissimo e incredibile, nonché magnanimo dottore della prestigiosa e pazzesca azienda, nonché portale di medicone.it, mi chiamo Gianni e sono un agricoltore di Salerno. Volevo chiedere un consulto perché da qualche tempo c'ho un male che mi affligge la schiena. Non riesco a dormire e da seduto non riesco ad appoggiarmi alla sedia con la schiena. Un supplizio. Potrebbe darmi una diagnosi, per favore? Di cosa potrebbe trattarsi? Pensa che sia cervicale?
4: Carissimo signor Gianni, prima di tutto ha fatto bene a scrivere al nostro portale e spero che non abbia chiuso prima dei 5 secondi le pop-up con le pubblicità dei farmaci per migliorare le prestazioni sessuali che ha trovato in apertura del sito. Adesso veniamo al suo problema. Prima di tutto, la cervicale non esiste. È un'invenzione dei terrapiattisti per giustificare le teorie sovraniste dei governi. Per giustificare le teorie sovversive dei governi del Myanmar. Si fidi di me. Per il resto, se lei vuole, ci posso fare giù una visita in video call con Zoom, al solo costo della ricarica di una Poste Pay. Altrimenti aspetti 20 mesi che la visito in ospedale con la mutua. A lei la scelta. Puntino, puntino, puntino.
3: Grazioso e ben pensante e modesto, prestigioso dottore del grandioso portale medicone.it. Anche se non ho grosse disponibilità economiche, preferisco ascoltare il suo parere e non aspettare tanto tempo per la visita. Quindi mi dia le sue coordinate PostePay e le faccio immediatamente una ricarica. 30 euro, le bastano?
4: Uè, mandarino, cazzo mi hai preso per un marocchino? Mi perdoni, ma con meno di mezzo palo non mi pettino nemmeno. Quindi, cacci giù un 500 sulla carta che io ho fatto l'università. Mica mi sono specializzato con le rune in una tribù celtica. Puntino, puntino, faccina arrabbiata.
3: Accidenti, carissimo. Non volevo urtare la sua grandiosa sensibilità. Anche se dovrò rinunciare a parte degli alimenti a base proteica per il mese corrente, le faccio immediatamente la ricarica. Ecco fatto.
4: Bene, ho il denaro sul mio conto. Le mando immediatamente il link per visitarla. Schiacci.
3: Ecco, mi sto collegando, ok.
4: Ostia, che brutta cera. Salve, buongiorno, se si può dire vedendola.
3: Lo so, sono...
4: Scendo, scusa.
3: Sì, mi è sembrato che lei fosse in mutande. E poi che sta in studio, che ha? Un garage.
4: Ma scusi, ma lei che...

0: Design lei non sa un cazzo. Questo è uno studio in stile industria. Vede le finte gomme di bicicletta alle mie spalle?
1: Dice quelle vicino ai vecchi sci della Rossignol?
0: Sì, esatto. Quella è roba famosa dell'artista Pantani. Roba costosa. Ma senti, invece di rompermi i coglioni e parlare di cose che lei non sa, vediamo la sua schiena, si giri un attimo.
1: Ecco, dottore.
0: Porca troia!
1: Cosa?
0: No, niente, scusi, mi è caduta una tazzina di caffè sul tavolo.
1: Bene, allora guardi la mia schiena, mi ha fatto spaventare.
0: Allora si giri.
1: Ecco.
0: Oh mio Dio!
1: Cosa?
0: Ah no, no, mi scusi, mi è arrivato il segnale che sono salite le stock option dei miei bitcoin. Figa, sono pieno spudorato.
1: Meno male, mi ha fatto prendere un colpo.
0: Su, si giri.
1: Ecco.
0: Porca troia!
1: Cosa?
0: No, niente, cazzo, mi sono scordato di un appuntamento della Madonna.
1: Senta, lei continua a farmi spaventare. Può dirmi qualcosa che mi riguardi e farmi sta visita?
0: Scusi, ma di recente ha avuto una discussione con qualcuno?
1: Sì, ma come fa a saperlo? Con mia moglie. Ho scoperto il suo tradimento e sa...
0: Ecco, allora si spiega tutto. Vada al pronto soccorso e si faccia levare il coltello da pane conficcato nella schiena.
1: Cazzarola, ecco perché. Grazie, dottore. Lei è un luminare. Grazie.
0: Accidenti.
1: Le è cascato qualcosa?
0: No, è il carcinoma maligno che le spunta dalla guancia.
1: Ah, ok. Salve, dottore.
0: Salve.

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1938, quando fu fondato un club esclusivo.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una loggia, ma io che la son lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Club dei 27. Il Club dei 27 rappresenta un gruppo di musicisti che, misteriosamente, ha incontrato la morte a 27 anni. Coincidenza o c'è dell'altro?
4: Nel Club dei 27 troviamo nomi leggendari che per un'incredibile congiunzione astrale ha fatto sì che questi mostri sacri della musica facessero parte di questo club. E non è solo per l'eroina, cocaina, tranquillanti e whisky. Tantissimo whisky. Ci deve essere dell'altro sotto. Ve lo dico io che sono uno scienziato. Ah, viva la scienza! Che scienza! Com'è buona sta scienza! Ah, scienza liquida e in polvere!
1: Queste incredibili coincidenze sono avvolte da un alone di mistero, nato nel 1938 grazie a Robert Johnson, che fu il fondatore del Club dei 27. Che mito!
5: Centa narra che tutti i membri del club fossero nati senza talento, ma che ad un certo punto nella loro vita avessero incontrato qualcheduno e di punto in bianco fossero diventati dei geni musicali. Chi era questo qualcuno? Che aspetto aveva? Dove posso trovarlo? Davvero può farmi diventare famoso suonando la cacavella?
1: Non ci siete ancora arrivati? Siamo tutti concordi nel dire che l'unica spiegazione scientificamente plausibile sia il diavolo. Lo stesso diavolo che veste Prada.
6: Cosa sappiamo su Prada? Sappiamo che è stata fondata nel 1913 e sappiamo che ha vestito tanti artisti dello spettacolo. Esatto! Lo stesso Robert Johnson era stato vestito da Prada, che era stata vestita dal diavolo, che gli diede la chitarra di Jimi Hendrix, che suonò Jim Morrison e che Kurt Cobain al mercato comprò.
1: Ora è tutto chiaro e tutto torna. La musica da loro creata è opera del diavolo.

0: siamo sicuri che sia solo la loro e non tutta quanta la musica. Abbiamo qui con noi il noto premio Nobel per il diavolo.
1: Il diavolo è cattivo. Viene spesso rappresentato mentre suona la chitarra. E come cazzo la suona? Sembra quasi abbia venduto l'anima al diavolo, proprio come tutti i musicisti della storia.
0: Ecco la chiave di volta. Tutta la musica mai ascoltata e mai esistita è opera del diavolo. Ma ce lo spiega meglio il nostro famigerato musicologo.
2: Salve, sono il famigerato musicologo. Come potete vedere da questo schema, al centro di tutto c'è il diavolo e i segnali sono sempre stati evidenti nei nomi delle band. Come potete vedere dal mio schema, se prendiamo gli 883, sottraiamo il level 42, aggiungiamo 50 Cent, dividiamo per 8 Mile elevato ai One Republic, per la radice quadrata di 21 Pilots e infine moltiplichiamo per Michael Jackson, esatto, il risultato è proprio lui. 666, il numero del diavolo.
0: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi siamo a Blink 182 prove e mezzo. Se ancora non vi è chiaro, i requisiti per entrare nel club dei 27 sono semplici. Aver venduto l'anima al diavolo, avere 27 anni, essere morti. E a voi cosa manca? Vi lasciamo le vostre considerazioni. E come diceva Jim Morrison, se metti il formaggio nella pasta al tonno, sei un infame. This is the
3: end. Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Italo, il nonno dello Zodi 105.
6: Guarda che una roba incredibile, stamattina mi sono svegliato e di fianco al letto avevo un topo al posto di mia moglie. C'aveva il colore dei capelli che era grigissimo. Adesso chiamo una parrucchiera, così domani mattina quando vado in farmacia la butto dentro e gli faccio fare un color mogano e almeno non rompe i coglioni.
7: Buongiorno, sono Sara.
6: Buongiorno Sara, senta, mi scusi il disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, volevo sapere se voi fate i carré anche alle persone di una certa età, perché mia moglie ha 90 anni, volevo portarla.
7: Un secondo solo.
6: Ma come il polo?
7: Sì.
6: Pronto?
7: Sì.
6: Ho parlato con lei prima?
7: Mi scusi, ma lei mi sta chiamando per farmi perdere tempo e mi sta prendendo in giro?
6: No, mi scusi signora, ho 92 anni, mi chiamo Italo, salve, perché non sento...
7: Mi scusi.
6: Madonna che...
7: Lei deve tagliare i capelli?
6: No, volevo portare mia moglie a fare il carré.
7: A che ora vuole venire?
6: Spedire cosa, signora?
7: A che ora la devo segnare?
6: Ma come ospedale? Mi scusi, non capisco, signora.
7: Allora, a che ora segno l'appuntamento?
6: Signora, non lo so, mi deve dire quando è libera.
7: Per me va bene anche alle 2.
6: Mi scusi, ha detto bue o due? Ma ha buttato giù il telefono. Ma va che partigiana di merda. Se ti trovo ti do una pedata nel culo che vedi te.
8: Buonasera, sono Anna.
6: Come la panna?
8: Pronto?
6: Ha detto panna?
8: Pronto?
6: Pronto, signora panna? Pronto? Mi sente, signora panna?
8: Signora?
6: E lei ha detto panna, mi scusi.
8: No.
6: Ah, allora ho capito male, mi scusi perché ho 92 anni.
8: Mi dica.
6: Ah, ok. Senta, io volevo far fare il colore dei capelli a mia moglie che ha 90 anni e pensavo di passare domani mattina dopo la farmacia.
8: Ma viene anche sua moglie, deve venire?
6: Come le aspirine? Ha detto le aspirine?
8: No, ho detto sua moglie deve venire.
6: Ah, sì, mia moglie che deve fare il colore, voleva farsi bionda.
8: La faccia venire.
6: La faccia spedire, ha detto, o cosa?
8: La faccia venire.
6: Magari, signora, ho 92 anni, cosa vuole che... Cioè...
8: Quindi?
6: Va bene, a che ora posso farla venire, signora?
8: Domani alle 9:30.
6: Va bene, ma non è che c'è troppo trambusto alle 9:30.
8: Ma non ho capito, a che ora vuole farla venire allora?
6: No, me lo deve dire lei, signora, perché io devo andare in farmacia e poi passo a portargliela.
8: Alle 9:30 la mia collega è libera.
6: Frigola?
8: Alle 9:30 la mia collega è libera.
6: Ah, sto pega, va bene, signora, allora ci vediamo domani.
8: Mi dice il cognome e il nome della moglie?
6: Adelina?
8: Sì?
6: Romanzi.
8: Ok, arrivederci.
6: Ma come merci? Ma boh, mi sa che non ha capito questa qua.
5: Italo, il nonno dello Zodi 105.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano gli psichedelici anni 70, e mentre le persone erano ancora strafatte da Woodstock del 69, in California comparve per la prima volta una tastiera collegata ad un televisore.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un computer, quella roba lì, insomma. Ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando della Apple Computer. Computer, telefoni, tablet, gadget inutili e costosissimi, design di altissimo livello. Questi sono gli ingredienti della società tecnologica più conosciuta al mondo. Ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati. La società nasconde degli inquietanti segreti.
3: Tutti ci siamo sempre chiesti perché la mela. Chi ha morsicato questa mela? Era una mela verde? Una mela rossa? Io ho trovato la risposta in questo filmato amatoriale che molto probabilmente è stato ripreso dallo stesso Steve Jobs.
4: Hai una torta?
5: Sì, una torta di mirtilli.
4: Ma è la torta di mele, piccino! La torta fatta con mele come questa!
5: Un aspetto magnifico!
4: Sì! Coraggio, dalle un morso!
5: Oh, mi sento così strana!
4: Nel sonno mortale piomberà!
3: Avete visto? Lei morde la mela e cade a terra. La mela morsicata nasconde un omicidio. La mela era avvelenata ed era una mela rossa. Non può essere una coincidenza.
0: Naturalmente no. Infatti da qui partiremo proprio per analizzare i terribili misteri e occulti segreti che si celano dietro alla Apple Inc., come il furto del mouse, per esempio. A tal proposito, vi scioccherà sapere che il mouse del computer non è un topo vero.
6: Io lavoravo alla Apple nei fantastici anni 80. A quel tempo era tutto un divertimento. Pensate che avevamo preso una tinozza in legno, l'avevamo messa nel parcheggio e riempita d'acqua, e nei caldi pomeriggi californiani ci buttavamo tutti dentro completamente nudi. In realtà non ho mai capito perché eravamo sempre solo maschi, ma comunque ci divertivamo un casino.
0: Ci buttavamo tutti dentro. Capito l'antifona? Non avete mai fatto caso che il primissimo logo della Apple aveva i colori della bandiera del Gay Pride? Esatto. I dipendenti della Grande Mela erano tutti omosessuali. Ma ce lo spiega meglio il nostro premio Nobel per i culattoni.
7: I culattoni, dal latino culacta culactonis, è una parola inventata dagli antichi romani per definire i vegetariani. Dopotutto, si sa, i vegetariani sono tutti culattoni, ma non tutti i culattoni sono vegetariani, però fumano tutti l'Aikos. Pazzesco.
0: Pazzesco. Fumano tutti Aikos. Non ci siete ancora arrivati? Aikos. Come iPod, come iPad, iMac, iPhone, IDS. Ma che significato ha questa I?
8: La I è da sempre il simbolo del potere, del controllo. Nelle classi occulte e potenti è sempre stata presente ovunque. Ovunque la troviamo nelle parole magia, massoneria, esoteria, stregoneria, pandemia. È un simbolo di controllo, di oppressione del povero da parte del ricco e potente. Anche qui non notate la differenza? Nella parola povero non c'è la I, mentre guarda caso è presente in ricco. Come ve lo spiegate?
0: Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza. E se ancora avete dei dubbi, vi basti pensare proprio che sì, Steve Jobs era ricco. Molto ricco. Ma possibile che abbia architettato tutto questo? Abbiamo una testimone a sorpresa che può far luce su tutta questa vicenda.
9: Ero a Gardaland quando incontrai un tale che mi disse di chiamarsi Stefano Lavori. Era un bell'uomo, con un dolce vita nero, dei jeans blu e degli occhiali tondi da vista. Mi invitò a fare un giro con lui sul brucomela. Poi, una volta scesi, mi offrì una mela caramellata. Quando la morsi, persi subito i sensi e mi risvegliai completamente nuda in un letto di un motel. Non ho mai capito cosa successe realmente, ma so solo che da allora ho sempre una voglia incredibile di mele caramellate. Gnam gnam.
0: Avete colto tutti i chiari messaggi subliminali in questa importante testimonianza? Ancora dubbi? Ma cerchiamo di mettere tutti i puntini sulle i di quanto scoperto finora. Chi era realmente questo Steve Jobs?
7: Circolano un sacco di menzogne sulla Apple e Steve Jobs. Che fosse una persona senza scrupoli, un maniaco del controllo, un sodomita, un massone e pure un po' culattone. Era chiaro che fosse un merda.
0: Ecco la chiave di volta. Steve Jobs era un merda. Talmente merda da aver trovato un modo di continuare a controllare i nostri cervelli anche dopo la sua morte. Dicono che due indizi fanno una prova. Noi siamo attualmente ad un iPhone 16 Pro V5 e una mela caramellata. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
10: Stay hungry, stay foolish.
11: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Ciao ragazzi, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Alfonso. Da un anno si è rotto il cazzo di lavorare e vive a spese dello Stato. Passa tutto il giorno in giro per il mio paese in ciabatte, ma la cosa più grave è che né lui né i suoi figli mettono mai la mascherina. Attenzione, perché si incazza subito. Ciao bastardi! Round 1.
1: Pronto?
2: Salve signora, sono Antonio Feticcio del comune di Calvatone. Parlo con la moglie del signor Alfonso.
1: Sono io, mi dica.
2: Salve, mi scusi se la disturbo, perché purtroppo non avendo un recapito telefonico del marito ci troviamo costretti a chiamare lei.
1: Va bene, mi dica.
2: Mi perdoni se la disturbo, anche perché ho qua il sindaco che vorrebbe parlare col marito. Per caso c'è modo di interloquire con lo stesso oppure devo parlare con lei?
1: No, mi può dire anche a me, tanto è uguale. Oppure che poi faccio venire mio marito in comune, veda lei.
2: Ma suo marito è presente in casa, è là con
1: sì,
2: lei?
1: Sì, è presente in casa, sì.
2: Allora se vuole passarmelo ci parliamo direttamente.
1: Va bene, ok.
2: Grazie,
1: va bene.
2: Gentilissima, okay. Signora.
1: Sì. Prego, prego, prego.
3: Round 2.
4: Pronto?
2: Salve, la contatto da parte del sindaco perché abbiamo, diciamo, una piccola controversia nei suoi confronti. Perché purtroppo ci sono pervenute tutta una serie di lamentele attraverso anche la municipale di un suo atteggiamento restio nei confronti di alcuni regolamenti comunali. Voglio dire, a nessuno piace stare chiuso in casa, a nessuno piace.
4: Andiamo al dunque, se no non arriviamo mai. Cosa mi deve dire? Scusa.
2: Mi perdoni, non sia così scostante, io la chiamo per essere gentile.
4: Ho capito, ma non so cosa mi sta dicendo, già mi sta offendendo. Perché
2: come mi scusi, sto offendendo? Io sono gentilissimo nei suoi confronti.
4: Sei gentilissimo, tu mi dici queste cose qua, a me io non lo so cosa mi vuoi dire.
2: No, io le sto soltanto dicendo, a parte che la mia è una telefonata di cortesia, prima adesso le passo direttamente il sindaco, che si è onorato, diciamo, di chiamarla personalmente per gestire.
4: Sì, ma cosa ho fatto, voglio sapere? Per questo.
2: Ma perché si inalbera, mi perdoni, perché si sta
4: arrabbiando? Mi perdono, ma se tu me le dici queste parole qua, già io me ne vado di testa, parlo con mia moglie.
2: No,
1: io... Mi scusi, parlo io che lui non ha pazienza, mi dica,
2: mi perdoni signorina, io sono gentilissimo, non capisco perché si sta arrabbiando.
1: Lo lasci stare, che proprio lui è un pochettino andato di testa, dica a me perché c'è, dica a me.
2: Comprendo, ma ha bisogno di un TSO, di un trattamento sanitario.
1: Non lo so, mi dica a me perché c'è, mi dica a me che...
2: Allora, un attimo solo, lei passo direttamente il sindaco.
5: Sì. No, sì, parlo io che il sindaco non può. Signora, buongiorno.
1: Round 3. Buongiorno, mi dica.
5: Sì, sono Tognacca, sono l'assessore della sanità.
1: Sì, mi dica.
5: Consigliere. No, senta signora, per farla molto breve, non so, ha visto le telegiornali, zone rosse, zone arancioni. Allora, guardi, per l'atteggiamento sconsiderato di suo marito che continua ad andare in giro senza la mascherina, lui, Luigi e Alessio, qua il comune era giallo e questo weekend noi passiamo a rosso, signora. Perché suo marito se ne va in giro a spargere il virus. Non so se lei ha visto, oggi ho visto il bollettino.
1: No, sto arrivando adesso dal lavoro, non lo
5: mi dispiace,
1: so
5: mi dispiace signora, capisco il disagio, però avevamo 12 contagi, adesso con suo marito che se ne va in giro a sputazzare a destra manca, oggi siamo a 48, siamo passati da zona gialla a zona rossa nel giro di una settimana, capisce lei che i negozianti sono incazzati, io devo tenere, non si può parlare con questa persona, cioè...
1: No, ha ragione, mi scusi. Va bene, adesso riferisco io. No,
5: abbia pazienza, è una comunicazione ufficiale, sono un assessore, non è che posso fare il passaparola. Grazie,
1: no,
5: signora.
1: No, va bene, adesso glielo passo subito.
5: Mi passi
1: passo
5: il signor
1: subito.
5: Alfonso, grazie.
4: Round 4. Pronto?
5: Signor Alfonso, non so se ha ascoltato la telefonata.
4: No, ho ascoltato, dico la sincera verità, perché io quando sento certe cose ho dei caratteri che io mi alzo velocemente, perché io sono una persona molto educata e gentile e non ho fatto niente di male.
5: Ma signor Alfonso, non è in discussione la sua educazione.
4: Allora cos'è?
5: È in discussione il fatto che lei, i suoi figli, Luigi e Alessio, andando in giro senza mascherina, avete fatto passare Calvatone da zona gialla.
4: Niente, ma che
5: non è vero,
4: questo
5: il paio di cazzi, non
4: ascolta,
5: è vero.
4: Ascolta, lei mi deve ascoltare a me. Io cammino sempre da solo. Ogni tanto cammino con mio figlio, siamo pace e figli. Io cammino sempre da solo,
5: lei...
4: io sono una persona che faccio il mio giro del paese, dell'Argine, sempre da solo.
5: Lei può girare, ma mi deve camminare con la mascherina, perché sennò lei mi sputazza in giro.
4: No, io non cammino con la mascherina, se cammino da solo. quando incontro qualcuno me la metto, io la mascherina la tengo attaccata alla bocca.
5: Allora, senta, ignorante.
4: Di respirazione, io quando cammino da solo.
5: Bestia ignorante, io sono l'assessore alla sanità, cazzo.
4: Allora, ho capito, ma io non ho fatto niente di male.
5: No, lei deve camminare con la cazzo di mascherina, non so se ha capito, porcaccia la puttana.
4: Ho capito, ma quando sono da solo io.
5: No, anche quando è da solo, anche quando è da solo.
4: Allora la metto e basta, dai, chiediamolo così, che ti posso dire, oh. Ma non ho fatto niente di male, se la gente non si fa i cazzi suoi.
5: Quindi scusi, mi faccia capire il ragionamento mentale da bestia, ignorante, cavernicolo.
4: Io ho 56 anni, non è che sono un ragazzino.
5: Ho capito, io ce n'ho 46 e mi succede il cazzo, non ho capito.
4: Sono ancora più grande di lei.
5: Cosa facciamo? Allora, misuriamo l'altezza, andiamo in bagno a misurarci il cazzo, vediamo chi ce l'ha.
4: Ma io vado nei locali, io un anno che non vado nemmeno a fare la spesa, che vado a mia moglie.
5: Uomo delle caverne.
4: Ma quelle che te l'ha raccontato queste foto le voglio sapere.
5: Ma guardi che io qua ho un esposto di decine e decine di persone che si lamentano di lei.
4: È perché mi vedono camminare da sole, c'hanno invidia che io cammino. Ma come, perché non me lo dicono a me allora?
5: Pazienza, scusa, ma quale malato mentale potrebbe essere invidioso di un 56enne che cammina da solo? Chi è che potrebbe provare invidia? Per cosa? Perché va in giro con le sue ciabatte di merda, scusi, non ho capito. Senta,
4: io mi faccio la mia camminata alla una del giorno, verso l'una, fino alle due e mezza.
5: Sì, metta la mascherina.
4: Appunto, la metto, però senza che la gente dice che qualche non so.
5: Abbia pazienza, scusi, ma lei. Ma lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente, è lei che ha chiamato a me per farmi questo avvisamento.
5: Ma lei,
4: lo
5: da
4: rispetto,
5: me.
4: Lo rispetto e basta, però senti che la gente.
5: Ma in sostanza.
4: Una cosa piccola fa grande, perché io sono una persona che non vado a fare niente.
5: Ma alla fine dei conti, lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente,
5: allora metta la mascherina, se no sa com'è la gente, capito? La gente, lei cammina nel campo, a un certo punto parte un colpo destinato magari a un capriolo e invece va giù l'Alfonso, capisce com'è la gente?
4: Ok, appunto, abbiamo chiarito, mi scusi, dai.
5: Benissimo, allora, ciao, metta la mascherina, arrivederci, salve.
4: Ok, ciao.
2: Che bello!

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
12: Eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: puoi
13: qua,
11: fare!
13: Vieni qua, Leon-san!
11: Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
12: No, è più puttana!
13: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
16: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
16: Hop
15: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.
19: Lo zoo di 105.
20: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch, live dal pigiol di mio cognato, che è l'unico posto che prende bene il wifi della farmacia qua sotto. Mo, se non viene a piovere, che ci rimanga carbonizzato con un fulmine, vediamo insieme il gioco del momento, vai! Allora, oggi proviamo un action game della Marvel, tratto dal film omonimo, che si chiama Spider-Man Gianni Morales. Gianni, il titolo in inglese era Miles Morales. Vabbè, si vede che l'hanno voluto dare un sapore più patriottico, diciamo, che siamo tutti a casa col Covid. E infatti, CD è sporco di sugo. Vabbè, che pochezza. Carichiamolo, dai. Ecco la clip di apertura epica che racconta la storia. Entriamo proprio tutti insieme dentro la trama dei personaggi. Sentiamo, dai!
21: Ciao Gianni, tu sei il buono e loro sono i cattivi.
20: Grazie o cazzo. E dopo?
22: Dopo?
20: Niente, tutto qui. Vabbè, almeno le cose stanno chiare. A prova di coglione proprio. Vabbè, giochiamo, vai! Per prima cosa saliamo in cima a un grattacielo per imparare a muoverci lanciando le ragnatele, no? Allora ci arrampichiamo. Non sale però sul palazzo. Dai. Ma manca si appende a un cornicione questo, niente. Vabbè, pazienza, entriamo dentro e prendiamo l'ascensore. Eccolo qua, va.
23: Azione non autorizzata.
20: E come non autorizzata? E come cazzo sale?
23: Utilizzare le scale antincendio.
20: Ma 80 piani a piedi. Ci cazzo sono Rocky Balboa, Mark Pandan. Vabbè, saliamo, dai. Che delusione. Che piano stiamo? Ma 7. Che delusione. Che perdita di tempo. Bene ragazzi, dopo solo 38 minuti di gioco siamo finalmente sulla cima del grattacielo. Adesso ci lanciamo nel vuoto e via sulla nostra mitica ragnatela. Dai, hop! Fuori la ragnatela, vai! Oh! Oh, la ragnatela, oh! E lancia sta ragnatela! Oh!
22: Ma si è sfracellata il suo... Che delusione! Sì, perché bisogna andare per grado.
20: Vabbè, allora, lanciamoci dal secondo piano di questa palazzina. Dai! E hop!
22: È caduto come uno strunzo nella tazza! E com'è possibile? Lanciamoci dal marciapiede, allora!
20: Ma come, frattura della gamba? Ma chi c'è sotto la maschera? Pippo Baudo, cazzo! E qua non si arrampica, non vola! Ma vediamo se cammina, almeno! Beh, camminare cammina, vai! Allora, eccoci giunti, finalmente, alla nostra prima missione! Davanti a noi c'è una banda di nemici che dobbiamo sgominare con i nostri poteri. Proviamo. L1 che fa? Dovrebbe lanciare la ragnatela e invece tirare fuori una bomboletta. Deve essere tipo spray peperoncino. Lac per capello. E come cazzo la ammazzi, bandito? Con la messa in piega.
22: Ma c'è cazzo sotto? Alto colpo.
20: Vabbè, proviamo R1. Con R1 tira fuori il telefono. A forza per segnalare alla polizia. Manco per il cazzo, si fa un selfie e lo metto su Facebook. Che cazzo di mossa è questa? Vabbè, proviamo l'ultima, L2, dai, la super mossa. Vai, L2!
22: Ma che c'è a sé che adesso la canzone? L2, dai! È un'altra canzone! Oh, che cazzo è, o karaoke? Non mi di... C'ho un sospetto. Fammi togliere la maschera a questo strunzo.
20: Ma è Gian Moran! Gian Moran de Nere! Ma c'è tal quale show! Che delusione! Che fregatura!
22: Vabbè, va!
20: Essendo un gioco di merda, almeno a Gian Moran ci è piaciuto, dai! C'è coerenza! Bene, ragazzi, prima di salutarci, vediamo.
22: Che cazzo! Oh, sta venendo a piovere!
20: Oh! Oh, Arturo! Apri la finestra, devo entrare dentro, dai! Ci te mordo, Arturo, che mi stai facendo tutto a piuta! Arturo!

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1492, quando Cristoforo Colombo, a bordo di una nave nell'Oceano Atlantico, scorse una terra in lontananza.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Christopher diceva fosse l'India, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del Molise. Tutti almeno una volta ne abbiamo sentito parlare e in molti negano la sua esistenza. Il mito del Molise ci ha incuriosito e ci ha fatto sognare. Ma che cos'è il Molise?
3: La terra immaginaria del Molise compare in un sacco di romanzi fantasy. Nel Signore degli Anelli è descritta come una regione abitata da creature mistiche: elfi, vampiri, nani, unicorni, draghi, terroni. È ovvio sia solo una leggenda, non esiste!
0: Quello che ci hanno sempre insegnato a scuola è che il Molise non esiste. Ma se invece ci fosse qualcosa in quell'enorme buco in mezzo all'Italia che siamo abituati a vedere sulla cartina?
4: Sono anni che cerco un posto per fare le vacanze. Allora ho provato a guardare il Molise. Ma non appena ho digitato Campobasso su Google, l'FBI ha fatto irruzione in casa mia e ha sterminato tutta la mia famiglia. Mi è compreso.
0: Capito? Quindi qualcosa c'è. Qualcosa esiste. E qualcuno vuole tenerlo nascosto. Ma perché? Abbiamo qui con noi il premio Nobel del nascondere le cose.
2: Nascondere serve per... nascondere. Ma nascondere è difficile. Capito, no?
0: Ora è tutto chiaro. Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma allora quale terribile e inquietante segreto ci stanno nascondendo?
5: Per anni mi hanno dato del pazzo, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Prendiamo la parola Molise. Da cosa è composta? M come Marte, O come gli alieni, L come lieni, I come i alieni, S come ci sono gli alieni e infine E come e che cazzo ancora gli alieni, capito?
0: Ancora dubbi? È più che ovvio che ci sono di mezzo gli alieni. Ma aggiungiamo un dettaglio. Che cosa otteniamo leggendo la parola Molise al contrario? Esatto, buco nero.
6: Buongiorno a tutti, sono Stephen Hawking, l'unico e il solo scopritore dei buchi neri. Tutti conoscono benissimo la mia teoria del tutto, ma non tutti sanno che mentre la scrivevo mi trovavo a Disernininia. Tutto ad un tratto sono stato travolto dall'ormai noto buco nero che ha succhiato tutta quanta la regione del Molise.
0: Esatto, il Molise è un buco nero. Chiunque provi ad entrarci viene risucchiato per sempre e scompare. Non a caso la stazione dopo Napoli è quella di Termoli e non a caso si dice vedi Napoli e poi muori. È tutto collegato, come anche i bucatini alla Molisana. Bucatini, come buco nero.
7: Io lavoravo come hostess alla stazione di Termoli. Un giorno arriva un viaggiatore che voleva a tutti i costi che io gli mostrassi il buco nero. Così gli ho fatto vedere il mio buco di culo. Mi ci ha infilato tutto il braccio ed io gli ho fatto sparire l'orologio. Ora, ogni volta che scorreggio, ne sento il ticchettio e ripenso sempre a quell'esperienza mistica. È tic-tac, è tic-tac.
0: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone. Ormai non ci sono più dubbi. Il Molise è un enorme campo gravitazionale posizionato lì da chissà quali esseri pandimensionali e misteriosi che ci osservano. Un campo gravitazionale. E non a caso si chiama Campo Basso. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo
5: mai.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Papà Castoro, raccontaci una storia.
10: Anche due storie.
11: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
12: Ascolteremo te.
13: No, adesso no, sto prendendo la medicina.
14: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore.
13: Va bene, vi racconto questa cazzo di storia. Puttana la marmotta.
14: Urrà, urrà, urrà.
13: Allora, questa storia si intitola Adamo ed Eva. Bocca! Allora, senti, c'era una volta un tale di nome Dio che aveva una settimana libera e allora creò il mondo con il mare, le montagne e anche le piante.
14: E poi?
13: Guarda, un'altra volta che dice poi, ti giuro che invento una macchina del tempo, vado a 100 anni fa alle elezioni politiche, voto Mussolini e ti faccio cucinare il forno, chiaro? Che cazzo! Vabbè, torniamo alla storia. Allora, signor Dio vide che al mondo non c'erano le scorregge e allora creò gli animali.
14: Oh! E poi?
13: Bastarda di merda, adesso guarda!
15: Benvenuti nel 1938.
13: Cosa impari, pezzo di stronzo? Allora, e poi niente, signor Dio vide che al mondo non c'erano stronzi e allora creò l'uomo e lo chiamò Adamo.
14: E poi?
13: Basta. E poi sto tale di nome Dio vide che Adamo giocava tutto il giorno alla PlayStation e mangiava di merda e allora creò una donna e si chiamava Eva. E almeno lo teneva un po' in riga, no?
14: E poi?
13: E poi sto tale disse ad Adamo ed Eva: uè, pezzenti! Potete fare un po' quel cazzo che vi pare, ma non mangiate le mele blu di quell'albero lì, che sennò vi viene la cacarella!
14: E poi?
13: Niente, senti, poi un giorno arrivò il serpente che disse a Eva: non farti ingannare da Adamo! Le cose non sono come sembrano! Tu e Adamo siete schiavi di una realtà virtuale che si chiama Matrix!
14: Matrix? E poi?
13: E poi Eva chiese al serpente: serpente, che cos'è questo Matrix?
14: Cos'è?
13: Matrix è ovunque, rispose il serpente. È intorno a noi! Anche adesso nel paradiso terrestre in cui siamo! È quello che vedi quando vomiti la grappa nel fiume o quando caghi tra gli alberi. L'avverti quando ti puzza le ascelle, quando ti togli la merda dal naso. Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità.
14: Quale verità? Quale?
13: Che Dio in realtà è un cinese.
14: Un cinese? Impossibile!
13: E invece, se non ci credi, disse il serpente Eva, mangi una merda d'albero blu e vedrai con i tuoi occhi quanto è profonda la tana del bianconiglio.
14: E poi?
13: E poi Eva andò da Adamo, gli raccontò la storia di Matrix e del dio cinese e insieme decisero di mangiare la mela blu.
14: E poi,
13: subito dopo aver mangiato la mela blu, ad Adamo ed Eva venne un cagotto micidiale e morirono asfissiati. Fine!
14: Che tristezza! Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
13: Nessuna, solo che il serpente è un figlio di Troia. Va bene, dai, se vi piace bene, sennò a fare in culo, ciao!
16: Yeah. Yo.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano precisamente gli anni 50, quando per le strade di tutto il mondo comparvero degli strani personaggi in bicicletta.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano si trattasse di tanti pantani, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando dei Lattai. I Lattai in bicicletta, insieme ai bigodini, al chiodo in pelle e alle fighette sui pattini a rotelle che ti portano il frappè con la panna e la ciliegina, sono l'emblema del vintage. Ma perché in giro non si vedono più? Andiamo per gradi. Che cos'è il latte?
3: Il latte, al contrario di quel che tutti pensano, è una sostanza che fin da piccoli ci viene somministrata per mantenere l'ordine mondiale delle cose. Perché è scientificamente provato che il latte crea dipendenza.
0: Esatto, il latte porta ad una dipendenza sfrenata. Ciò ti spinge ad acquistare e acquistare e bramare ogni derivato dei latticini: formaggi, yogurt, merendine e pizza. E i lattai, ovviamente, ne sono gli spacciatori.
3: I lattai sono anni che ci propinano la loro sostanza maledetta. E più noi cerchiamo di evitarla, più loro si adeguano e cambiano la forma. Come il latte intero, quello parzialmente scremato, il latte di soia e il latte di mandorla! Com'è possibile? Avete mai visto le mandorle con le tette?
0: Ancora non siete convinti? Allora ragioniamo un attimo. Ci hanno propinato il latte in polvere, ma com'è possibile?
4: Io pulire aspirate tante polveri, tutte di tutto. Polvere di casa, polveri di cocaina... polveri sottili, ancicite, amianto, visti sempre veramente tante polvere. Ma mucca polvere no, no signora, mucca polvere no, mai vista.
0: Proprio così. Come appena spiegato dal professor Taranga qui, la mucca in polvere non esiste. Quindi ormai è ovvio, i lattai ci han sempre preso per il culo. Ma chi sono e dove si nascondono? Decifrando il proverbio «il miglior nascondiglio è sotto il tuo naso», noi abbiamo trovato il loro quartier generale, il paese di latte, in provincia di Imperia, in Liguria, la terra della mozzarella. Abbiamo mandato un nostro inviato sotto copertura sul posto.
5: Eccoci qua, siamo a Latte, il quartier generale dei lattai, dove il latte qua viene coltivato. Guardate, c'è questo...
6: Oh, per il nonne! Ma che cosa fai nel capo? Oh!
5: Come potete vedere, un lattaio mi ha beccato!
6: Oh! Guarda che ho appena messo giù le fave, pezzo di merda! Leviti dalla gamba che ti sparo un culo, eh!
5: Appena preso un fucile! Devo scappare!
6: Porca m***a, ti stronco adesso! Vieni, corri, comincia a correre! Corri forte, eh! Che se ti becco nel buco del culo! Oh. Corri!
5: Aiuto, mi sta sparando!
6: Porca m***a! Limoni!
0: Oh! Avete visto? L'hanno ucciso. Quindi è ovvio che siamo vicini alla verità. Ma se è vero che se vai con lo zoppo impari a zoppicare, se vai col lattaio impari ad allattare.
7: Dunque, il termine latte è stato inventato dai greci, che lo usavano per definire lo spazio, il cosmo, la tana delle origini di tutto, il primordiale, il primo sguardo dell'uomo nei confronti del mondo, la culla materna. Galactos era la parola, da cui deriva galattosio, lo zucchero contenuto nel latte. E cos'altro vi ricorda? Esatto, galassia, proprio come la Via Lattea.
0: Capito? I lattai sono alieni. Importando questa sostanza direttamente dalla Via Lattea, mirano alla conquista del nostro pianeta. Ma cosa fare se ne incontri uno?
8: Una volta, uscita da scuola, ho incontrato un lattaio con la sua bicicletta fiammante. Un gran bell'uomo. Mi ha chiesto se potevo darle un po' del mio latte. A quei tempi non sapevo che potevo essere munta per tutta la notte. Alla fine ne sono uscita sfinita. Ma come mi è piaciuto! Adesso mi faccio mungere sempre. Dopotutto, le mucche fanno mu, ma io faccio mu mu.
0: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone.
9: No! No! Non fidatevi di nessuno! Potrebbe essere chiunque! Vostro zio, vostra sorella, ma persino vostra madre vi allatta! Quella puttana! Non fidatevi! Non fidatevi di nessuno!
0: Proprio così, i lattai controllano il pianeta. Ma forse non tutto è perduto. Forse esiste qualcuno che potrebbe sconfiggerli. I vampiri. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.

0: This is a zoo only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatta.
3: Chi è questo qua? Da dove arriva? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto. È questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro. Tu. A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I rain?
6: Lei non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa?
7: Che c'è? Apra, chi ti è morto, gatto Buffy!
9: Gatto Buffy! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, vieni dentro,
6: Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto.
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì, l'ultimo respiro, ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato sotto.
7: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu
9: dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No!
11: Ok, c'è lo zoo! Minchia come...
12: Out!
11: Ok, c'è lo zoo!

Ciao, cose verissimers. Nuova settimana, nuovo video e nuova pioggia di big like. Scusate se sono così carico, ma a volte gestire la popolarità diventa complicato, specie se parti dal basso come me. Abituarsi a ricevere almeno 2 mail a settimana da estranei è un traguardo che non avrei mai nemmeno immaginato fino a un anno or solo, quando ero il semplice ragazzo cicciotto in cura presso la clinica Sacro Cuore di Gesù per i ragazzi con la mente speciale. Ho la pelle d'oca. Veniamo subito all'argomento del video di oggi, che potrebbe scuotere i cuori più deboli, ovvero Dracula con i mocassini. Sì, avete capito, bravo. Non solo dimostrerò attraverso documenti fotografici l'esistenza del non morto succhiasangue, ma anche che egli dimora nella zona dell'Alta Brianza, ha un accento del Sud Italia e guida una vettura Alfa Romeo e indossa calzature curiosamente distoniche rispetto all'immaginario collettivo e l'abbigliamento attribuitogli dall'iconografia popolare. Ho la pelle d'oca. Mi trovavo a febbraio dell'anno scorso all'esterno della mia abitazione e come ogni anno ero nel pieno dei preparativi delle festività carnevalesche. Stavo rammendando il mio amato costume da Pierrot, cimelio di famiglia passato da cugino a cugino nell'arco degli ultimi 40 anni. A parte il forte odore di urina e formalina del costume vetusto, ero fiero di indossare ciò che per la mia famiglia è ormai una sorta di divisa delle feste in costume. Ad un tratto, innanzi alla mia villetta, si ferma una macchina Alfa Romeo modello 164. Da essa vedo scendere una figura che mi sconvolge. Era lui, il Conte Vlad, tanto narrato dalla cinematografia. Aveva il mantello e il collo alto dietro la testa. Dal suo pallore spuntavano 2 grossi canini e i suoi occhi erano neri come la notte. Ho la pelle d'oca. Ma il tratto più incredibile è che la infernale figura indossava dei mocassini di pelle marroni senza stringhe, curiosa come calzatura per un angelo della morte. Immediatamente una voce dentro di me mi ha suggerito che potesse trattarsi di un mascheramento. In fondo siamo nel periodo di carnevale. Ma poi il mio genio astuto ha subito capito che non poteva essere un falso, perché il carnevale sarebbe avvenuto solo 2 giorni dopo e quindi egli doveva essere il Dracula originale. Senza indugio e senza riflettere sono corso verso la legnaia e ho afferrato il primo paletto di legno che ho trovato. Mi sono scagliato verso questa figura demoniaca e con tutta la forza che avevo gli ho infilato nel centro del torace il grosso ciocco di legno. Il merda di Vlad ha cercato di divincolarsi inneggiando alcune formule sataniche che sembravano quasi simili al dialetto calabrese, ma che so per certo assomigliare fortemente al rumeno. Cadiamo a terra. E dopo un paio di spasmi, con le gambe insolitamente corte per essere un principe delle tenebre, Dracula mi muore davanti, perdendo uno dei mocassini negli spasmi con le gambette. Trascino il corpo in giardino e ne nascondo le spoglie sotto il terreno. Pazzesco! Quel merda di Dracula è morto e l'ho ammazzato io come un giovane Van Helsing sovrappeso. Ora spero che egli non ritorni dagli inferi evocato da qualcuno. Io ho dovuto rinunciare ai festeggiamenti del carnevale perché il mio costume da Pierrot era irrimediabilmente danneggiato dai fiumi di sangue maledetto schizzato su di esso. Ci sono rimasto male, figa. In caso non crediate al mio racconto, ecco il mocassino di Dracula. Pazzesco. Puzza ancora di al di là. Se vi è piaciuto il video, mettete like al canale e non perdete il prossimo in cui vi mostrerò le ruspe dei ris che scavano nel mio giardino in cerca di un certo Scolacchia Salvatore, un povero muratore.

0: Ore di Catanzaro, scomparso misteriosamente l'anno scorso dal mio quartiere. Sarà stato Dracula? Staremo a vedere.
1: Le cose verissime.

0: This is a zoo, only for you.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
2: Miami, Florida. Il cadavere di un uomo con il culo scoperto e l'ano così spanato da far centrare un deltaplano con le ali spiegate giace riverso nel sangue. 148 unità del CSI intervengono sul posto in meno di 4 secondi. 57 unità sono munite di raggi laser. Una centrale nucleare miniaturizzata, computer sofisticatissimi e un laboratorio portatile per le analisi in loco.
3: Fate largo!
2: Il comandante Mark Minchion si avvicina alla scena del crimine con gli occhiali abbassati sul naso e lo sguardo languido verso l'orizzonte.
4: Comandante Minchion, temo che questo delitto rimarrà irrisolto. Non ci sono indizi né testimoni. La vittima è irriconoscibile. Mi scusi la franchezza, ma è un buco del culo con qualche pezzo di uomo intorno. Le telecamere a circuito chiuso sono state abilmente manomesse e l'auto risulta rubata in Messico 8 anni fa.
3: Questo è chiaramente un delitto d'amore. Omosessuale.
4: E come fa a saperlo?
3: Agente, se premo questo bottone, i miei occhiali diventano a raggi di faccio. Riesco a individuare un busone nel raggio di 30 miglia.
4: Wow, la tecnologia non finisce mai di stupirmi.
3: Un secondo che il sistema sta analizzando il quartiere. Preso.
4: Chi?
3: Come chi? Il colpevole. Ci sono due invertiti nel perimetro delimitato. Uno è Marco Mazzoli, noto culattone, ma noto anche per avercelo moscio. E quindi non è lui. Poi c'è Dick Dickinson, quello con la barba, i tacchi a spillo, le paillette e la minigonna. È lui il colpevole.
4: Come fa ad esserne certo?
3: Ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello smarmellato con l'anello di cioccolato. Insomma, è sporco di...
4: Sì, comandante, è chiaro.
3: Lo ammanetti, lo porti in centrale e lo faccia lavare. Insista sulle parti intime. Caso chiuso. Posso tornare a Key West a sorseggiare un drink multicolore che sicuramente mi causerà il diabete e probabilmente un tumore e fissare l'orizzonte, pensando alla mia ex che mi ha lasciato, mentre una musica triste mi accompagna.
4: Ah, giusto, come in tutti i finali della serie. Ora scommetto che mentre 300 agenti gironzoleranno intorno alla scena del crimine, lei farà una faccia sofferta e si allontanerà evitando i complimenti dei colleghi, scomparendo a bordo del suo Hummer quadriturbo ad inquinamento spropositato.
3: Esattamente, agente.
2: Piacenza, provincia di Parma. Un uomo viene accoltellato nel proprio appartamento. L'uomo ha il corpo ricoperto di scritte fatte col pennarello che recitano «Sono stato io, Manlio Cassarà». Scatta l'allarme, giornalisti e curiosi accorrono in gran numero. Con molta calma arriva anche il corpo speciale dei RIS di Parma.
5: Permesso, scusate, siamo i RIS di Parma, scusate, dobbiamo...
6: Guardate il professionista, ehi, non vedi che c'ho la divisa da professionista?
5: Io non ce l'ho che lavare, però ho messo una cosa blu che ci assomiglia.
6: Questo ce l'aveva al matrimonio.
5: Sì, sì, è un vestito che ho messo al matrimonio mio cognato.
6: Ma anche al tuo matrimonio, sei sposato così?
5: Cioè sì, perché mi sono sposato con mio cognato.
6: Oh, sì.
5: No, no, lo stesso giorno, dico. Ah, no, non è che mi sono sposato io, è che sennò non sarebbe mio cognato, sarebbe mio marito.
6: Effettivamente.
5: E come stai tu? Bene, tutto bene?
6: Boh, ma potrebbe andare meglio, sai che a me l'inverno, la nebbia, sto posto di merda.
5: Quando c'hai ragione, che cazzo vuoi?
4: Scusate, non è che potreste dare un'occhiata al cadavere?
5: Quale cadavere?
6: Che cadavere?
4: È quello.
5: Ma questa è mica la cassa delle sceglie da carta, Alando, scusa.
6: Poi da quando dai ordine alle forze dell'ordine? Si chiamano forze dell'ordine perché noi ordiniamo, no?
5: E se no, se ci fosse confusione, siamo le forze del disordine.
6: Oppure le forze che ascoltano quello che dà l'ordine. Ti sembra la divisa di quello che ascolta quello che dà l'ordine?
5: Le forze di obbedizione.
6: Ma tu chi cazzo sei?
5: Questo dovremmo saperlo noi che siamo in Reste Parma. Dammi i documenti.
4: Non ce li ho. Sono uscito senza portafoglio.
5: C'è anche un furto, autofurto di portafoglio.
6: Questo è il codice della strada di Salvini 215738.
5: Terno
6: su Napoli. Tu sei
5: merda
6: anche e responsabile di autoabbandono di tessera atta alla guida di te stesso.
5: Venga, mi sono perso, ma che no? Facciamocela la multa.
6: Allora ti faccio la multa per non possesso di armi.
4: Ma io non ho mai avuto un'arma, perché dovrei
6: recidivo! Confessato.
7: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
5: Vabbè, senti, c'è un casino in questa casa che... Che facciamo?
6: Andiamo.
5: Dove?
6: Che vuoi mettere a posto casa?
5: Andate alla polizia qua, che è un casino, sembra che hanno ammazzato uno, dai!
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Come sta? Merda!
9: Però...
11: Però,
9: però,
11: però,
9: però,
11: però,
9: però,
11: però,

0: perereretto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.
6: Ascolteremo te.
7: Sarei stato Castoro cattivo, eh? Io devo punire te.
1: Senti, che fai? Mi metti il bavaglio?
7: Adesso io darei frustate, piace, eh?
8: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
7: Tu cattivo Castoro, tanto cattivo,
8: E dai, papà Castoro, smettila di farti frustare dalle troie e raccontaci una storia. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore.
1: Va bene, va bene, cazzo. Vi racconto la storia. Madonna!
8: Evviva! Grazie, papà Castoro!
1: Allora, questa storia si intitola La lampada di Aladino!
8: Oh!
1: Allora, senti qua, c'era una volta un ragazzo molto scemo di nome Aladino!
8: Oh! E poi? E poi? E poi?
1: E poi un giorno il ragazzo scemo trovò una vecchia lampada!
8: Oh! E poi? E poi? E poi?
1: E allora? Cazzo di e poi! Ve lo dico un'altra volta che dite e poi! Vi scuoio e vi uso come sciarpa per l'inverno, eh! Che cazzo! Comunque, il ragazzo scemo strofinò la lampada per pulirla quando all'improvviso dalla lampada uscì...
8: Un drago! Un drago! Un drago!
1: No, no, quale drago? No!
8: Un orco! Un orco! Un orco!
1: No, neanche l'orco, cazzo!
8: Un negro! Un negro! Un negro!
1: No! Dalla lampada uscì un genio!
8: Oh!
1: E il genio disse al ragazzo scemo: ragazzo scemo, ma hai liberato! Per ringraziarti esaudirò per te tre desideri!
8: Quali desideri? Quali? Quali? Quali?
1: Allora, come primo desiderio, il ragazzo scemo chiese di avere un cazzo di 3 metri!
8: Oh! Il secondo? Il secondo? Il secondo?
1: Come secondo desiderio, il ragazzo scemo chiese il potere di sparare missili al posto degli spermatozoi.
8: Oh, e il terzo, e il terzo, e il terzo?
1: E il ragazzo scemo col cazzo di 3 metri e i missili al posto dello sbroffo guardò il genio e ci disse: come terzo desiderio, voglio mettertelo in culo.
8: Oh!
1: E fu così che il genio, per mantenere la promessa, l'ho preso nel culo fino a che non è morto il merda. Finita!
8: Che tristezza! Che tristezza! Che tristezza!
9: Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
1: La morale è semplice. Che è meglio essere scemo che essere un genio con un cazzo di 3 metri nel culo. Finita, dai, oh! Basta, devo andare, ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento! Quella dolce, dolce emozione che vi fa sbroffare sui polpacci pelosi della peruviana di 1,40 m, che vi fa la pedicura morsi tutti i giovedì. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni fottutissima sera, sono qui a farmi sputare sulla capocchia da un lama con la bronchite per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore monogamo ed è dedicata alla sua amata Sempre Quella. Cara Sempre Quella, ti scrivo questa lettera nel giorno del nostro 30° anniversario. Ah, che traguardo, amore mio! Quando ci mettemmo insieme, la tua figa era una succosa pesca appena colta dall'albero, tenera e fresca e dolce come nessun'altra. Ma anche adesso che il tempo l'ha tramutata in un'orripilante triglia marcia e purulenta, il cui semplice odore fa ammattire i gabbiani quando siamo in spiaggia, il mio amore per te rimane comunque immutato, mio dolcissimo amore. Ah, ma ci pensi, 30 anni, 30 fottutissimi di anni insieme. Come passa il tempo quando ti scopi sempre le stesse chiappe e hai il privilegio di vederle lievitare orrendamente giorno dopo giorno e butterarsi di cellulite e nodose vene violacee, come se centinaia di cazzetti lardosi avessero deciso di formare un orrendo culo deforme. Beh, ciao amore mio, sei davvero davvero speciale per me. E anche se la tua sfrenata passione per le patate al burro ti ha trasformato in una creatura decisamente meno chiavabile di una pila di letame, per me rimani sempre la stessa delicata fanciulla di cui mi innamorai tanti, troppi anni fa. E per farti capire quanto è grande il mio sentimento, che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore fedelissimo, dedicato alla sua amata sempre quella. Già, mia sempre quella. Anche se hai la papagorgia alla Camilleri, i capezzoli sotto l'ombelico e meno capelli di un ginocchio, io non ti scambierei con nessun'altra al mondo, amore mio. Io ti amo con tutto l'amore di un cieco e non è assolutamente per vergogna che mi rifiuto categoricamente di farmi vedere in giro in tua compagnia. No, è che sono geloso, gelosissimo, amore mio. Non sopporterei i lascivi sguardi degli altri uomini attratti dalle tue gambe color gorgonzola che passo dopo passo affondano fino alle caviglie nel catrame secco del marciapiede. Cosa posso dire? Ti voglio tutta per me, mia preziosissima sempre quella. È proprio per questo che tengo alla tua salute e mi preoccupo che tu beva una salutare tisana al cianuro prima di andare a dormire ogni notte. Ed è per riaffermare questo mio purissimo sentimento per te che voglio dedicarti quest'ultima canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Purtroppo siamo già giunti al termine di questa puntata del Disco Retto, ma non dimenticatevi, cari innamorati, di inviarmi anche le vostre dolci lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è...

0: That's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105. La radio che metterebbe Renzi a condurre un programma che insegna lingue straniere non smette mai di deluderti. Per questa nuova stagione, l'emittente ammiraglia del gruppo Mediaset ha puntato forte sull'insulso, ingaggiando di proposito gente che non dovrebbe nemmeno possedere un autoradio. Diamo un'occhiata disgustata ai programmi del nuovo palinsesto di Radio 105. Ogni pomeriggio alle 18, l'innovativo programma adatto a tutti. Viste le continue denunce e i continui sequestri di registrazioni dello zoo, perché dopo 21 anni si sono accorti che dicono parolacce, nasce un programma che nessuno può criticare, nessuno può denigrare o essere in disaccordo. 105. Bla bla bla. Due ore di bla bla bla degli speaker mescolati con il disco di Gigi D'Agostino in costante loop. Una genialata incredibile.
2: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
3: bla bla bla
2: bla bla bla bla bla bla bla bla
3: bla bla bla bla
2: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
3: bla bla bla
2: bla bla bla bla bla bla bla bla
4: bla bla bla bla
2: bla
5: bla
6: bla bla
2: bla bla bla bla bla bla bla.
4: Bla bla bla bla.
2: Non capisco.
4: Bla bla blio.
2: Quello sì.
1: Ogni sabato dalle 4 alle 4 e 5 del mattino 105 momenti belli di RDS. Una raffica dei momenti più belli ed entusiasmanti di RDS. La radio che ha ucciso gli angeli. Dalle 12 alle 13 la direzione di 105 ha investito tutto il budget del 2021-2022 per lanciare una grande novità per l'FM italiano. Diletta Leotta News. Diletta Leotta News.
2: Benvenuti a Diletta Leotta News su Radio 105. Ci colleghiamo subito col nostro inviato che nelle ultime 48 ore non ha fatto altro che seguire Diletta Leotta. Prego, a te la linea.
7: Che fai? Quella la finisci?
2: Apri la bocca, apri la bocca.
7: Ah,

0: Perché trasmettere bella musica?
1: Che senso ha?
0: Oggi va di moda la merda e noi siamo sempre al passo con i tempi. Quindi dopo 105 trap arriva 105 bottom 2. 105 bottom 2. La classifica delle 105 canzoni più becere della storia. Il fondo del barile. L'essenza delle feci di musica. 12 note sporche di merda. 105 bottom 2.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Ciao raga, benvenuti al fondo del barile della musica, una classifica che rappresenta il nostro bel paese, che dopo il suo passato glorioso fatto di arte, architettura, poesia e vittorie, ora è rappresentato da politici ignoranti, aziende al collasso, stipendi da fame, un futuro decisamente nero e della musica che fa cagare, copiata dagli americani e con dei testi che non hanno un cazzo di senso. Partiamo subito dalla numero 105, la meno peggio della settimana. Dina con Ape di Papà.
3: Sull'ape di papà.
4: Yeah! Ratatata.

0: a pedi pa.
1: It's countdown
2: 105 bottom 2 e alla numero 104 c'è DJ Sguiscio con Niente Come Prima.
3: 16 anni di ricordi ancora impressi nella mente, della vita non ho mai capito niente, ti ho dato tutto il mio amore, per te mi sono strappato via il cuore, e su questo sono stato un coglione. A 6 anni non pensavo all'amore ma solo ad un pallone, ma ora ho 16 anni ed ho conosciuto la figa e niente più è come prima, come prima.
4: Niente come prima, oh, niente come prima.
1: It's countdown!
2: State ascoltando 105 Bottom 2, la classifica del fondo della musica. Saliamo di una posizione alla 103, c'è Karin Capuano e Di Sicuro.
5: Mondo adulto, ingannato da se stesso, questo mondo che vive nel disprezzo. Io mi chiedo perché mai i miei angeli sono diventati guai.
2: State ascoltando la 105 Bottom, il fondo della musica. E alla numero 102, Lilli Meraviglia, Self

0: E alla posizione numero 101, Max Felicitas con Martina la vagina.
1: Ciao ragazze, ascoltate, niente libri, son puttanate. Per far soldi è successo, aprite le gambe, libero.

0: Vagina.
1: Questa era la classifica delle canzoni più di merda del mondo. 105 bottom 2. Ciao a tutti. Come sono andato, direttore? Direttore?
2: Scusa, uè, non stavo ascoltando. Chi è?
3: Ah, io sono il direttore, scusi.
2: No, sono io il direttore.
4: Ah, io? Direttore sono io, c'è scritto direttore.
3: Senti, ragazzi, allora io
2: Fico,
3: sono...
2: facciamo un programma, i tre direttori.
3: Però io ci sto da 26 anni qua, ragazzi.
4: 27.
2: 28.
3: Ah, io quindi sono arrivato per l'ultimo.
4: Ah, sì.
2: Ma scusate, ma voi dove avete l'ufficio?
4: Lei?
3: Io al terzo piano.
2: Io al secondo.
4: E io al primo.
2: Ecco perché sta radio non si capisce mai un cazzo.
5: 105, la radio più ascoltata. Da chi caga negli acquari.

0: This is the zoo, only for you.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Spesso?
9: Chi è il mio portafoglio?
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
10: Togli il dito dal culo. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Non si ha pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
10: scendere. Scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
9: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
4: Permesso!
6: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Sì, voi andate via!
1: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, insomma, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
1: Molla un petone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
4: Lei si sente la puzza di
5: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Maia!
5: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua,
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
5: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
5: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente
3: hanno scelto, in mezzo a miliardi di donne nel mondo, hanno scelto lei come testimonial dei nuovi orologi Fumagazzi.
4: Porca. È Madonna Santa. Addirittura.
3: Sì, sì, lei conosce Fumagazzi, no?
4: Sì, sì, Madonna, c'ho gli uccellini io qua.
5: Riascoltiamo la risposta della mentecatta.
3: Sì, lei conosce Fumagazzi, no?
4: Sì, sì, Madonna, c'ho gli uccellini io qua. Se no, cosa senti?
3: No, Fumagazzi, signora, conosce Fumagazzi, l'azienda?
4: Sì, Gatti, sì, ce l'ha anche mia nipote, sì. Ma però, c'ho gli uccellini, ti ho detto io.
3: No, signora, non i gatti, Fumagazzi.
4: Sì. Fumagazzi. I gatti,
3: No, i gatti, Fumagazzi, gli orologi, signora. Ah. Gli orologi Fumagazzi.
4: Ah, orologi Fumagazzi, sì, ho capito.
3: No, Fumagazzi.
4: Siccome i gatti.
3: No.
4: Sì.
3: No.
4: Orologi Fumagazzi.
3: No, bene, Fumagazzi, sì. Fumagazzi, sì, con la Z di Zorro, signora.
4: Con la Z
3: di Zborra.
1: Ed ora la seconda parte di
4: Pronto.
3: Signora!
4: Dai, mi dica.
3: Senta, allora, intanto mi è mancata tantissimo, mi spiace, sto mentendo ovviamente, non averla contattata prima, però siamo molto impegnati qua a Base Terra, tanta roba da fare, da organizzare. Allora, senta, sono stato
4: Sono dimenticato di me.
3: Mi faccia parlare però, signora, che poi perdo la pazienza e divento tutto pazzo. Mi faccia dire la mia roba. E parlo.
4: È perché sono vecchia.
3: Allora, signora, sono stato contattato da un'azienda che già la conosce, perché lei ha fatto da testimonial alla Natale, la Fumagazzi, sì. Orologi, che anche, sì. in concomitanza con il San Valentino, mi ha chiesto, sì. se potevamo utilizzarla come testimonial dei nuovi prodotti per San Valentino.
4: Ho capito.
3: Allora,
4: sì,
3: io adesso le passerò il creativo, che è Fanza, sì. che vorrebbe, sì. proporle una figata pazzesca, signora. Cioè, praticamente faranno degli orologi con delle frasi incise nel quadrante, decise da lei. Una roba bellissima.
4: Aldo Basso è morto?
3: Sì, da una vita.
6: Sì, pronto, salve signora!
4: Salve, chi sei?
6: Salve, sono il creativo della Fumagazzi.it, www.fumagazzi.it.
4: Ah, Fumagazzi, sì, sì, ho capito.
6: Senta,
4: sì.
6: Allora, siccome lanciamo questo orologio per San Valentino, un regalo che gli uomini fanno alle donne...
4: Ecco, a me mi serve perché sono senza, non ho...
6: Perfetto! Cosa succede? Questo orologio è particolare perché... Ha una frase sul quadrante. È un bel regalo. Ha una frase sul quadrante e una frase personalizzabile sulla cassa. Quello che le sto dicendo è vero. Noi la stiamo sfruttando per fare della promozione,
4: no,
6: di ECA all'orologio reale che esiste veramente su www.fumagazzi.it. Ma lei potrebbe suggerirmi due frasi da mettere incise sulla cassa dell'orologio che lo rende ancora più esclusivo? Perché il regalo è esclusivissimo, voi che state ascoltando, questo è vero, noi sfruttiamo la bastarda per fare pubblicità. Ha capito, signora? Che cosa vorrebbe leggere dietro il suo orologio?
4: Io vorrei scrivere porco.
3: Bello.
6: Allora noi stiamo già preparando il suo orologio,
3: sì.
6: Nella parte invece del quadrante, che cosa preferirebbe vedere? Perché noi abbiamo la possibilità
4: di... suona.
6: Suona, certo. Allora ne facciamo uno apposta per lei, che bestemmia ogni 22 minuti.
3: Forte però,
6: Forte,
4: Va bene, bello forte, sì.
3: Cioè fa praticamente ogni 22 minuti sente che fa
4: va bene, mi piace.
6: Ma allora,
4: piace.
6: Ma allora a me è venuta un'idea geniale. A questo punto possiamo fare, visto che l'orologio è suo, lei piacerebbe sentire la sua voce all'interno dell'orologio. Lei mi dica: è mezzogiorno,
4: è mezzogiorno, porco.
6: Adesso mi dica: sono le 6, andiamo a pippare, porco.
4: Sono le 6, andiamo
6: a pippare.
4: Ah, allora, sono le 6, andiamo a pizzare.
6: A pippare.
4: A pizzare.
6: Pippare, pippare come Pippo Baudo.
4: A pizzare, pizzare.
6: Pippare con due P, pippare.
4: Pizzare.
6: Pippare con la P di po.
4: Pizzare.
6: Pippare, non sa dire pippare. Come fa a non sa dire pippare, signora?
4: Pippare, pittare, pittare.
6: Ma no, signora, no. Ma lei non sa, non sa dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera?
4: Pittare.
3: No. Pippare, pippare, pippa, pippa, pippare, pippare.
4: Pittare.
6: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare.
4: Pippare.
6: No! Ah, no. Sì, pippare.
4: Rubare.
6: No,
4: rubare.
6: Non rubare, pippare.
4: Pish.
6: No, no, pish. Pip, pippare.
4: Pif.
6: No, pif. Che c'entra pif? Pip.
4: Pippare. Pivare.
6: No, pivare. Pippare, bastarda.
4: Ainsk?
6: Che cazzo parla tedesco adesso?
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: Lo zoo di 105.
0: Radio Lombardia presenta Il disco retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa scopare il vostro stesso tunnel carpale. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui da anni coi bigodini di Hello Kitty ai peli del cazzo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore mentre mi faccio staccare un bel pompone dal gatto di plastica di merda. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strafica ed è dedicata al suo amato Imprenditopo. Mio dolce, dolcissimo Imprenditopo, 1,50 m di pura, irresistibile calvizie sudaticcia. Ah, sì, quanto adoro il tuo perfetto fisico fantoziano e quel tuo bel membro virile appena più sottile di una matita in piena erezione. Ah, se solo un paio d'anni fa mi avessero detto che io, modesta 22enne di 1,85 m per 18 kg di tette, da poco eletta Miss Erezione Istantanea da una giuria di santi e beati, sarei riuscita ad avvinghiare fra le mie interminabili cosce il più ambito strabico d'Italia. Beh, avrei di certo sghignazzato incredula. Eppure, eccoci qui. Innamorati l'uno dell'altra e l'altra dell'Iban dell'uno. Eh sì, mio dolce imprenditore, noi siamo come Romeo e Giulietta, come Renzo e Lucia, o forse ancora meglio come San Giuliano e Boccia. e per farti capire quanto sia puro e disinteressato il mio amore per te, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice strafica, dedicata al suo amato imprenditopo, che continua così. Ah, mio dolce, amatissimo imprenditopo, se quando facciamo l'amore ridacchio come una matta, guardando The Office sul cellulare, è solo perché è troppa l'attrazione che provo per te. Ma il giorno del nostro matrimonio si avvicina. Sì, non vedo l'ora di sposarti, amore mio, e trascorrere la nostra luna di miele in crociera nel triangolo delle Bermuda, dove sono certa che non cadrai accidentalmente in mare nel cuore della notte, lasciandomi tutta sola con la mia eredità a 8 zeri e un vuoto incolmabile nel cuore. No, amore mio, tutto questo che ho accuratamente progettato non accadrà. E noi vivremo per sempre felici e contenti, come nei miei migliori sogni. Ed è per farti capire quanto tengo a te, dolce mio ripilante tesoro, che voglio dedicarti un'ultima, speciale canzone d'amore. Ma che...

vero amore, il vero sentimento. È arrivato il momento che tutti aspettano. Mi sono impegnato molto, ho lavorato notte e giorno per creare questa nuova mail alla quale potete inviare le vostre calde, caldissime lettere d'amore. La mia nuova mail è...

Le troie non finiscono all'alba della via. Ne porto a casa almeno tre, le inculo pronti via. E poi mi trovo a spendere milioni per le pillole.